0: Oriente, nella penisola arabica, per arrivare a un'intesa e a una normalizzazione delle relazioni tra Israele e le monarchie. E devo dire che gli accordi di Abramo sono stati un successo. Poi, come dire, la precarietà degli accordi è sempre un elemento, però di cui bisogna tener conto, ma sono stati un successo.
1: C'era
0: E
1: un'idea.
0: io credo, lo dico qua, sapendo di dire una cosa che probabilmente non sarà particolarmente, diciamo così, apprezzata, credo che il 7 ottobre, uno degli obiettivi del 7
1: Era
0: ottobre,
1: tagliare la strada a questo, certo.
0: fosse quello di colpire gli accordi di Abramo, che
1: Sicuramente.
0: avevano un punto di debolezza, che avevano completamente spunto dal tavolo
1: Sciiti.
0: la questione palestinese.
1: Ah, certo.
0: Questo era, diciamo, l'elemento di debolezza. Però sicuramente quell'accordo, quel risultato fu un risultato importante dell'amministrazione di Trump, e nella fase attuale, anche della crisi medio orientale, diciamo, quella normalizzazione
1: Cioè,
0: delle relazioni
1: si
0: tra
1: riprenderà
0: Israele e le
1: quella
0: monarchie del
1: strada?
0: Golfo hanno tenuto. Credo di sì, mi auguro di sì, perché è comunque l'elemento di stabilizzazione, diciamo, del Medio Oriente di cui noi abbiamo bisogno. Con altri aspetti, però, perché non basta, va risolto, va affrontato. E dire questo in questa fase sembra temerario. Va affrontata la questione palestinese, che non può essere un irrisolto del Medio Oriente. Non può essere un irrisolto del Medio Oriente, e sarà sempre, finché non sarà risolta, un elemento di destabilizzazione. Al di là delle sofferenze del popolo palestinese, di cui non voglio parlare, cioè in questo momento non parlo, ma quella questione è una questione che deve essere affrontata. Quell'affermazione dei due popoli e dei due stati che abbiamo sempre fatta dovrà trovare prima o poi, e spero
1: Sì,
0: prima
1: che
0: che
1: sembra
0: poi.
1: cancellata e dimenticata.
0: Beh, sembra cancellata e dimenticata, è stato raso al suolo Gaza e tutta la striscia, diciamo, e la Cisgiordania è stata ulteriormente destabilizzata da una politica israeliana che, a mio parere, da questo punto di vista è una politica inaccettabile e anche incosciente dal punto di vista politico. Io sono un amico di Israele, ma lo dico molto chiaramente. La politica israeliana in questo momento è una politica di temerarietà, di incoscienza, al netto, ripeto, delle sofferenze che sta provocando, ma che rischia davvero di aumentare la destabilizzazione del Medio Oriente, con tutti i problemi che io riconosco, perché riconosco il tema del sud del Libano e di ciò che rappresenta in termini di sicurezza per Israele, conosco quella situazione, così come conosco, diciamo, la questione in termini di sicurezza di Israele, delle alture del Golan in Siria, cioè tutte queste cose le ho ben presenti e non le nascondo, ma ciò che si sta facendo, ciò che si è fatto in questi 2 anni da parte di Israele è una politica criminale dal punto di vista delle azioni che sono state compiute ed è una politica incosciente dal punto di vista di ciò che determina negli equilibri mediorientali.
1: Cioè alla fine gli crea più problemi di quelli che risolve.
0: Beh, penso di sì. A parte che bisognerebbe leggere le cose per come sono, no? Cioè, Hamas non è che nasce dal niente, no? Nel senso che
1: No, certo.
0: nasce perché è spinto, è un movimento terroristico e come tale va combattuta. Però c'è stato in una fase politica israeliana un'ambiguità verso Hamas, anzi, diciamo così, una valutazione positiva che ci fosse un'autorità nazionale palestinese debole in Cisgiordania, debole anche per ragioni ascrivibili alle responsabilità palestinesi, sia chiaro, perché il livello di corruzione,
1: È pazzesco,
0: diciamo,
1: sì.
0: conosciuto dall'ANP è stato un livello di corruzione piuttosto elevato, ecco, per usare un termine eufemistico. E dall'altra parte Hamas a Gaza, di modo che si potesse tenere separata, diciamo così, l'entità palestinese anche dal punto di vista politico. Hamas è nemico dell'autorità nazionale palestinese. Quando Hamas ha vinto le elezioni, ha preso col 60%, ha preso, diciamo, esponenti di Al-Fatah,
1: L'LP,
0: eccetera,
1: sì.
0: eccetera, dell'LP, e li ha buttati giù dai palazzi per far capire chi comandava in quel momento a Gaza. Ma al netto di questo, c'è stata anche una politica israeliana, diciamo così, che ha voluto far crescere Hamas per giocarla in contrapposizione all'autorità nazionale palestinese.
1: Erano convinti di dividere e controllare, no?
0: Divide ed impera, che ha visto, anche, che ha visto certo. anche i flussi di denaro, perché i soldi che arrivavano dal Qatar, cioè non è che facevano un giro diretto, facevano un giro che passava anche, diciamo, entrava anche in Israele, tanto per essere chiari. Quindi, diciamo, c'è stata una politica da questo punto di vista che ha guardato alla volontà di separare le due entità per indebolire. In più, diciamo, la fase politica israeliana con i guai di Netanyahu ha, tra virgolette, costretto, nessuno è costretto, Netanyahu ha voluto, però ha spostato ancora più a destra, nella destra ortodossa, ultrareligiosa, Ben-Gvir, Smotrich, quelli che, insomma, che avete visto, gli esponenti che avete visto in questi giorni e in queste settimane, e questo ancora di più rafforzato, diciamo così, l'idea del grande Israele, eccetera, eccetera. Ecco, questa questione, la questione palestinese, è una questione che io credo per la pacificazione del Medio Oriente non possa essere tolta dalla, diciamo così, dall'agenda internazionale, e deve vedere la comunità internazionale al di là di quelle cose strane che sono state fatte dal Board of Peace a tutte queste amenità che abbiamo conosciuto.
1: La riviera di Gaza.
0: Cosa?
1: La riviera di Gaza.
0: La riviera di Gaza, ecco, al di là di queste cose, spero che vi sia dalla comunità internazionale la capacità di riprendere un'iniziativa per trovare
1: una
0: soluzione.
1: La comunità internazionale sembra un po' in difficoltà su tutto, cioè tra Mosca e Kiev non si è capito più nulla. Abbiamo detto l'anno scorso che Kiev era allo stremo, adesso sembra che sia il contrario. La guerra va avanti da 4 anni, boh, l'ONU non si sa se esiste ancora o no. Esiste?
0: Le organizzazioni internazionali sono figlie dell'ordine internazionale. Se l'ordine internazionale non c'è più, l'efficacia delle organizzazioni internazionali che sono funzionali a quell'ordine viene meno. Molto francamente, anche qua io cerco di essere il più brutalmente oggettivo, forse sono un po' troppo brutale. Le Nazioni Unite oggi non sono in grado, ma non per incapacità di chi le guida o dei funzionari, non sono in grado di prendere, diciamo così, di poter orientare il confronto della comunità internazionale. Perché? Perché l'ordine internazionale che le aveva espresse è venuto meno, e quindi l'atto istituzionale di quell'ordine non è più riconosciuto. Due, c'è il potere di veto delle grandi potenze nel momento in cui diciamo, l'agenda internazionale mette in contrapposizione, anzi, diciamo, i fattori della destabilizzazione internazionale sono le stesse grandi potenze che hanno il diritto di veto, grandi o aspiranti, che aspirano a tornare grandi, che hanno il potere di veto, tutto questo paralizza le Nazioni Unite, che non sono state in grado di esprimere nulla nelle crisi internazionali che abbiamo conosciute. Noi siamo in una fase in cui l'ordine internazionale che conoscevamo è saltato, non ci sono le guerre, cioè non è saltato l'ordine nazionale perché ci sono le guerre perché è saltato l'ordine internazionale.
1: Peggio,
0: quell'ordine è saltato, il nuovo ordine è ancora da vedere, è ancora da costruire, e si baserà su una competizione di forza che non significa necessariamente la forza militare che sfoci in conflitti militari, in parte anche questo, ma di forza, in termini di forza posseduta, ti invito a guardare il telefono,
1: sì, esatto.
0: Di forza posseduta, almeno, vedi che sono abituato a guardare nell'ombra io, e quindi capisco, di forza posseduta, di forza minacciata e di forza che oggi è molto più ampia rispetto al passato, perché costruzione di rapporti di forza usando l'economia. L'economia è diventato, lo è sempre stata, ma in questo momento e in maniera decisiva l'economia è uno strumento di regolazione dei rapporti di forza internazionali. Trump dice che l'economia è questione di sicurezza nazionale, innanzitutto, la tecnologia e la forza militare. E quindi, diciamo, la comunità internazionale risente di questo ordine che viene meno, si risente anche nelle crisi che tu prima hai citato, a partire dalla crisi in Ucraina. Lì non so se non credo che il problema sia la comunità internazionale. Il tema vero è che ciò che è successo in Ucraina è stato il fallimento della, diciamo così, della orizzonte strategico dell'operazione militare putiniana, e una guerra da cui oggi Mosca fa fatica ad uscire.
1: Però scusa, questa guerra va avanti da 4 anni, il rischio è quello che ci troviamo qui l'anno prossimo e siamo ancora in guerra.
0: Beh, io quando iniziò la guerra dissi subito, lo dissi in Parlamento, a chi pensava che fosse una roba che si chiudesse in poco
1: lì
0: tempo,
1: dicevano che finiva con la parata,
0: che sarebbe stata, io
1: con
0: dissi,
1: la parata sarà dell'8-9 maggio a Mosca e a San Pietroburgo. 8-9 maggio 2022,
0: anzi, qualcuno diceva che probabilmente la parata del 9 maggio sarebbe stata fatta a Kiev.
1: Esatto.
0: Quindi, in realtà,
1: stiamo parlando di 4 anni e un mese fa,
0: in realtà quella guerra è una guerra che, diciamo, in questi 4 anni si è molto giocata sulla capacità di resistenza ucraina, innanzitutto, sulla volontà dell'Ucraina di avere un futuro di libertà. Si è giocata molto sulla debolezza, diciamo così, della capacità militare convenzionale russa, che ha mostrato evidenti limiti di dottrina militare e anche evidenti limiti di, diciamo così, di capacità militare, di logistica militare, parlo di capacità convenzionale, se è chiaro, e si è giocata su un impatto della tecnologia sulla guerra da parte ucraina dirompente, veramente dirompente.
1: Cioè, i droni che adesso girano sono...
0: Quello che è successo nella guerra in Ucraina è veramente un salto tecnologico, il salto tecnologico di cui parlavo prima, applicato alla dimensione militare, sia sotto il profilo, diciamo così, dell'uso dei satelliti, pensiamo a come è stata importante la costellazione di satelliti in bassa quota di Musk, sia per garantire osservazione della Terra, ma soprattutto per garantire comunicazioni sicure con Starlink. Anche qua, diciamo, un grande punto di domanda, perché un soggetto privato è detentore di un'architettura che è fondamentale.
1: Altro che ha litigato con Trump.
0: Altro che ha litigato con Trump anche lui.
1: Altra storia.
0: E poi, diciamo così, nella capacità dell'Ucraina di rivedere la propria capacità di produzione.
1: Quindi, insomma,
0: oggi l'Ucraina, lo dico così, se l'Ucraina fosse nella NATO, non lo è e non lo sarà, sarebbe il secondo paese per capacità militare della NATO dopo gli Stati Uniti, e sarebbe secondo solo perché ha solo armi convenzionali, nel senso che la dottrina militare nuova che l'Ucraina ha sviluppato oggi è un punto di riferimento per tutta l'Alleanza Atlantica dal punto di vista militare.
1: Cioè, ci faremo difendere da Kiev?
0: Non lo so, io mi auguro di no, perché mi auguro che non ci dobbiamo far difendere da nessuno. Sicuramente però quella guerra ha cambiato la guerra ucraina sta cambiando molte dei fondamentali. Cioè, nella linea del fronte ucraina lungo la linea del fronte ucraina c'è una zona di una profondità di 40 chilometri in cui non ci sono persone, o ci sono in una maniera molto limitata, in cui la guerra è guerra di droni, di capacità di difesa antidroni, di robot. Cioè, stiamo parlando, diciamo, di una dottrina militare che entra in una fase completamente
1: nuova.
0: Fra un anno io mi auguro che ci sia la pace, mi auguro che ci sia anche prima. Se guardo alcune affermazioni, diciamo così, che sono avvenute durante il G7, qualche elemento, diciamo, di speranza sembra esserci. È chiaro che non è facile. Io sono sostenitore dell'Ucraina, dell'Ucraina nel senso della difesa ucraina. Gli attacchi di questi giorni in profondità che le forze armate ucraine sono nello stesso tempo, diciamo così, un elemento tra virgolette positivo, perché, diciamo, quando parliamo di guerra non c'è nulla di positivo, e nel contempo un elemento tra virgolette potenzialmente critico. positivo perché cioè, dimostra a Putin e soprattutto al popolo russo che questa guerra rischia di portare, cioè questa, l'operazione di Putin rischia di portarsi la guerra in casa. Perché guardate che l'attacco alla raffineria di due giorni fa, sento Bugo prima, ma quello a Mosca, con il cielo di Mosca oscurato da ciò che è successo nella raffineria, ha mostrato che la capacità di controllo dello spazio aereo russo è molto limitata, anche perché la Russia ha uno spazio aereo immenso da controllare e non è chiaramente semplice, e che quindi la guerra può essere portata a Mosca, cosa che era impensabile, ma questo può essere un elemento potenzialmente critico, perché la reazione russa può essere ulteriormente forte e questo può portare, diciamo così, a un rafforzamento dell'escalation. Io mi auguro che invece ci possa essere la consapevolezza che c'è l'esigenza di arrivare ad una pace che non sarà definitiva. Io non credo che sarà definitiva, ma perlomeno a una, diciamo, un congelamento delle operazioni militari. Su cosa? Su alcuni punti. Il primo, io credo che sia il congelamento della linea del fronte, una soluzione, diciamo, coreana, quello che è successo tra le due Coree. È impensabile che i russi lasciano ciò che hanno occupato, che non è russo, che non sono in grado di tenere in maniera sicura, eccetera, eccetera, ma che oggi hanno occupato, è ancor più impensabile che l'Ucraina ceda territori che la Russia non è riuscita a conquistare. Questo è impensabile. Questo deve avvenire attraverso, diciamo così, una perfetta definizione giuridica? No, perché l'Ucraina ha degli elementi in Costituzione che adesso sono stati modificati, ma sicuramente c'è un problema. I russi c'hanno, però diciamo anche loro in Costituzione hanno riconosciuto quelle regioni come regioni. Però un congelamento della linea del fronte che non accontenta nessuno, ma diciamo così che almeno congela attività militari. E poi le costruzioni di garanzie di sicurezza futura per l'Ucraina, perché una tregua non può diventare l'elemento attraverso il quale Putin, diciamo così, riorganizza la propria capacità militare e poi ci ritende ancora. Ricordo che Putin su 24 anni in cui è al potere ha fatto 22 anni di guerre, e quindi questo tema credo che non dovrebbe essere, diciamo, tolto dalla nostra capacità e di comprensione e dalla nostra consapevolezza.
1: Senti, a proposito di guerre, campo largo senza Renzi, ma con foto senza Renzi, campo stretto.
0: Ma guardi, io penso così, cioè, se vogliamo vincere le elezioni noi dobbiamo mettere in campo un'alleanza larga.
1: E noi vuol dire noi...
0: Noi centrosinistra.
1: No, giusto per sapere che qua ogni giorno ci sono spostati.
0: No, io sono sempre stato nel Partito Democratico da quando è stato fondato, sono stato quasi sempre in minoranza, ma diciamo io ci sto bene, mi piacciono i grandi partiti, non amo i partiti piccoli e mi piace fare battaglia politica anche dentro il mio partito. Questo lo dico, tu sei un giornalista, anzi lo dico innanzitutto a te e poi lo dico ai cittadini che sono qua.
1: Lo diciamo insieme.
0: Lo diciamo insieme e non ho nessuna pretesa pedagogica, ma dobbiamo anche iniziare però a uscire dalla trappola in cui ci siamo infilati, cioè? Tutti rispetto alla politica. La politica è è discussione, la politica è confronto, la politica è anche asprezza nel confronto. E quando la raccontiamo noi che abbiamo responsabilità politiche, e la raccontate voi che siete giornalisti, un dibattito non è una divisione, una critica non è un insulto. La democrazia nei partiti è un elemento essenziale per la democrazia nel paese. Sì. Questa cosa a cui noi ci siamo disabituati, perché oggi c'è la personalizzazione della politica, c'è la leaderizzazione della politica, per cui c'è il leader e quindi il leader comanda e gli altri obbediscono. Io penso che sia una deriva alla quale ci siamo un po' tutti consegnati, che io credo non faccia bene né la democrazia né la politica. Perché poi, se si fa

0: cioè dalla capacità di fare una discussione politica che possa anche, diciamo così, muoverci dalle nostre posizioni di partenza per trovare un punto di incontro e un punto di convergenza, perché questa è la democrazia
1: cristiana,
0: altrimenti cristiana pure democrazia cristiana. Oddio, visto poi diciamo così, l'evoluzione del quadro politico, secondo me qualcuno quel metodo lo rimpiange pure.
1: Sicuramente.
0: Diciamo perdere, però, apro e chiudo la parentesi, però guardiamo al futuro, non al passato.
1: Lo diremo anche a Trump.
0: Trump servirà. Io penso che discutere, trovare un punto di incontro, trovare un punto di convergenza sia una cosa positiva, altrimenti l'idea è sempre che ogni passaggio è una vittoria o una sconfitta di qualcuno. Allora, tutto diventa una recita, perché l'esito deve essere definito. Quando vado nel circolo del mio partito, vengo...
1: Ma ci sono ancora, eh?
0: Sì, ci sono ancora, ne assicuro, ne abbiamo tanti. Non tutti funzionano alla stessa maniera, ci mancherebbe. Ma io difendo il fatto che noi ci chiamiamo partito. Siamo gli unici che si chiamano partito in questo paese. Anche questo vorrà dire qualcosa. Però apro e chiudo questa parentesi. Quando vado nel circolo del mio partito... Quelli, diciamo così, io sono identificato come essere un esponente della minoranza e quindi qualche volta giustamente un militante si alza e mi attacca e mi dice: qua nel partito bisogna applicare ancora il centralismo democratico,
1: ancora.
0: Per cui quando si decide quella decisione vincola tutti e nessuno deve rompere le scatole, essenzialmente la banalizzo così, ma io posso anche essere d'accordo. Però ricordo che quello si chiama, io non vengo dalla storia del PC e quindi mi inchino a quella storia e non mi permetto di giudicarla. Però quella cosa lì si chiamava centralismo democratico.
1: Prevaleva la prima parola sulla seconda.
0: Il comitato centrale del Partito Comunista durava 3 giorni e in quei 3 giorni dentro il comitato centrale si menavano, di santa ragione, si menavano con le idee. Si discuteva e... Berlinguer faceva la relazione iniziale su cui si discuteva e le conclusioni, che erano la controrelazione, coglievano il dibattito e non erano uguali alla relazione con cui si era entrati. Allora, se gli organismi del Partito Democratico, che è uno dei pochi che gli organismi ce li ha e li riunisce, devono vedere una liturgia per cui il segretario di turno viene lì, fa la sua relazione, noi discutiamo e poi le conclusioni sono uguali a come si era partito, è inutile che discutiamo o no. Ma quando si disabitua a discutere nei partiti, che ricordo secondo la nostra Costituzione sono l'architrave della democrazia, perché la nostra è una democrazia di partiti, se no si cambia la Costituzione, ok? Se non si discute nei partiti e non si applica il metodo democratico nei partiti, come si può pensare che si organizza la vita politica del paese attraverso i partiti per la democrazia? Allora questo è un tema, cioè, che io capisco che sia noioso. Io capisco che è più bello vedere un leader che arriva, spara le sue cose, tutti gli dicono bravo, si alzano tutti in piedi, ma quella roba lì io credo che sia una roba che non faccia benissimo la democrazia. E se ci aggiungiamo a quello l'impatto, torno alla prima riflessione, che le tecnologie hanno sui sistemi politici e quindi anche sulla democrazia, e che avranno sempre di più, dico, guardiamo a come evolve la democrazia, perché la democrazia non è una verità della Bibbia, è figlia di una fase storica, ma non è data una volta per tutte, non è data una volta per tutte. E guardate che io su questo sto cercando di sviluppare qualche riflessione, farò anche qualche momento di approfondimento per cercare di portare a un ragionamento che capisco non sarà particolarmente apprezzato, diciamo così, dal grande pubblico, ma credo che sia utile. Guardare l'impatto della tecnologia oggi già sulla democrazia ci dice qualche cosa, perché ad esempio l'utilizzo delle grandi piattaforme social, come impatta quell'utilizzo sulla evoluzione delle idee di fondo della politica nel nostro paese, ma anche negli altri paesi, è un modo diverso di organizzare la democrazia, che salta completamente le nostre discussioni, che salta completamente la vita dei partiti, dei circoli.

0: che non ha elementi di garanzia, perché nessuno sa. Oggi abbiamo fatto, ci abbiamo messo un po' a, io e te eravamo in macchina insieme, a comprendere se Trump avesse detto o non detto quelle frasi. Se uno guardava i social oggi, guardava X, c'era un pezzo di racconto su X di diversi profili che diceva che Trump non aveva detto quelle cose. E le persone che si informano attraverso le piattaforme social, soprattutto le generazioni più avvezze ad utilizzarle, si abbeverano a questa fonte. E questo è un tema che riguarda la democrazia, che significa non significa silenziare quella fonte, ma che significa quali sono gli elementi di garanzia. Un giornale risponde della sua credibilità, perché a un certo punto, se io credo che un giornale racconti balle, non lo compro più.
1: Come la storia del video che abbiamo discusso oggi.
0: Come la storia del video.
1: Della Meloni che fa così a Trump, che secondo un'interpretazione che gira negli Stati Uniti sarebbe all'origine di questa questione.
0: Certo.
1: No?
0: L'ho presa, però scusa, l'ho presa alla lunga, torno a po' largo.
1: Stretto.
0: In una parola. Per me, diciamo, il centro-sinistra deve presentarsi.
1: Mettete come
0: proprie...
1: segretario l'intelligenza artificiale.
0: No, no, no. Beh, anche quello, insomma. Io ho fatto un po' di prove,
1: Sì.
0: su cosa
1: Ma parla
0: faresti,
1: meglio di Schlein o no?
0: quale sarebbe, fai il bravo, quale sarebbe, la segretaria del mio partito parla bene e sa cosa deve dire, quindi non
1: La
0: preoccuparti.
1: chiameremo AI.
0: Non preoccuparti. Però abbiamo provato a io ho provato a applicarla. Ci sono delle cose interessanti. Io ho provato a dire, sono Lorenzo Guerini, bla bla bla. Cosa direbbe Lorenzo Guerini su questo argomento? E quella, leggendo
1: Leggendo.
0: tutti i miei dati, che sono, diciamo, tutti presenti, perché l'intelligenza artificiale è un grande aggregatore di dati da cui poi tira fuori,
1: Ti hai iscritto al
0: analisi.
1: partito di Vannacci?
0: No, no, no, mi ha tirato fuori una roba che io avrei tranquillamente detto, cioè, le mie opinioni. Assolutamente le mie opinioni. Questa cosa, guardate, che è una cosa che noi in questo momento guardiamo col sorriso, ma l'impatto che avrà sul futuro sarà un impatto molto rilevante. Torno al campo, al centro-sinistra. Il centro-sinistra deve presentare in una maniera larga, larga, equilibrata, quindi l'alleanza, l'unione dell'opposizione di questi anni in Parlamento. Io non ho votato agli Schlein. E diciamo così, non ho seguito
1: Hai votato la
0: Bonaccini,
1: Meloni?
0: no, ho votato
1: No.
0: Bonaccini e non ho seguito Stefano in maniera molto, diciamo, non polemica. Non ho seguito Stefano quando ha deciso da subito di, come dire, entrare nella maggioranza, accettare l'incarico di presidente del partito, eccetera, eccetera. Non per ragioni particolari. Io penso che si può essere, diciamo così, si può portare un contributo all'unità del partito. Di un partito anche stando in una posizione di minoranza, orientando, anzi alimentando una dialettica, un dibattito, basta essere corretti, solidali e leali nella conduzione e trasparenti nella conduzione di questo dibattito. E penso di poter dire, essendo stato in minoranza, di essere uno dei dirigenti del Partito Democratico con cui la segretaria ha uno dei migliori rapporti. Perché le cose
1: Allora,
0: che. Le
1: figuriamoci gli altri,
0: cose,
1: però.
0: no, io ho ottimi rapporti perché trovo ascolto. Rispetto alle cose che dico e devo dire,
1: Vabbè,
0: trovo la possibilità di elogiarlo.
1: sintetizziamo perché è tardi.
0: Sintetizziamo.
1: Chi sfiderà Giorgia Meloni? Conte, Schlein o l'intelligenza
0: Beh,
1: artificiale?
0: intanto facciamo l'alleanza in grado di vincere le elezioni. L'alleanza non può essere fatta con convenzio ad excludendum nei confronti
1: Cioè,
0: di
1: nella foto
0: nessuno.
1: fai il campo largo?
0: Quella foto va allargata e va allargata alle forze di centro che vogliono stare nel centro-sinistra, guardando avanti e non indietro. Sperando che si organizzino un po' meglio
1: Ma
0: rispetto
1: poi
0: a
1: chi
0: quello
1: va a
0: che è. E
1: sfidare?
0: dopodiché io non penso che ci saranno tanti archivi, si faranno le primarie e le primarie indicheranno chi sarà il leader che sfiderà Giorgia Meloni. Io mi auguro che possa essere Elly Schlein, sosterrò Elly Schlein in quelle primarie e poi deciderà il popolo del centro-sinistra chi sarà il candidato
1: Ma
0: che sfiderà.
1: come mai diciamo, dall'area riformista c'è questa, chiamiamola, diaspora di uscite dal PD? Tutti continuano a dire Guerini sta per uscire.
0: No, quello mi spiace continuare a negartelo e mi spiace, diciamo,
1: Beh, sarebbe una notizia,
0: magari c'è anche
1: potenziale.
0: qualcuno che se lo augura. Io, il Partito
1: Ci
0: Democratico.
1: avremo Trump, dichiara guerra a Meloni e poi
0: No,
1: sotto
0: io
1: Guerini
0: sono
1: lascia.
0: stato tra i fondatori del Partito Democratico. Allora facevo il sindaco della mia città perché credevo che la nuova, la seconda repubblica, ormai la terza repubblica, diciamo, dopo la fine della democrazia dei partiti, della prima repubblica, una grande forza di centrosinistra, riformista, progressista, fosse un elemento di modernizzazione della politica del nostro paese. E credo che ancora questa sia, diciamo così, la direzione di marcia più utile, facendo vivere un partito che dibatte, che ha i suoi valori di centrosinistra forti, che vuole parlare a tutto il paese, che possa essere un baricentro di indirizzo, di equilibrio e di credibilità dell'intero centrosinistra. Perché noi oggi abbiamo fatto un lavoro importante, che io riconosco volentieri a Elly, cioè quello di aver unito le opposizioni. Non era così scontato. Aver portato in tutte le regioni in cui si votava il campo largo, tranne in alcune situazioni dove c'è stato qualche problema, e infatti abbiamo perso, dove c'è stata qualche convenza ad escludendum. Ricordo che abbiamo perso la Liguria per 8.000 voti. Per 8.000 voti abbiamo tenuto via un pezzo che valeva l'1,5-2%. Quindi, e forse se l'avessimo tenuto dentro.
1: Però il grande duello Schlein-Conte deve ancora venire.
0: Avverrà nelle primarie. È chiaro che le primarie devono avere delle regole che saranno stabilite, ma un principio
1: che
0: di...
1: non sarà semplice stabilire le regole, perché vedo che Conte sulle regole sta...
0: Ma noi siamo abituati...
1: Più di Kant sta filosofeggiando.
0: No, vabbè, qua il tema fondamentale sarà capire se si fanno turno unico o doppio turno. Però adesso...
1: Non è proprio una questioncella.
0: No, non è una questioncella, però è chiaro che se c'è più di un se c'è più di due candidati non potrà che essere a doppio turno. E poi i primi due, come si fece nelle primarie che... vinse Bersani nel 2000, alla fine del 2012 per l'elezione del 2013. Si faranno le primarie e dopodiché la regola di fondo è che chi partecipa alle primarie accetta l'esito, e se no, se io perdo e vado io col pallone, viene meno, diciamo, il ragionamento. Se ci sarà la nuova legge elettorale.
1: Ci sarà.
0: Ma io... Anche qua vedo che, cioè, io avrei molto da dire rispetto alla modalità con cui questa legge elettorale si sta facendo, perché è stata a mio parere una forzatura che il centrodestra sta mettendo in campo.
1: Donzelli mi ha detto l'altra sera: questi non vogliono dialogare con noi.
0: Vabbè, se il dialogo è questa è la legge, essenzialmente non si può toccare. Quindi il dialogo
1: è
0: che
1: il centrosinistra, il dialogo vuole, dire sì e dire no. Scusa, la vuole ma non lo vuol dire.
0: No, io non amo questa legge elettorale, per essere molto franco, e penso che sia che continui quella tradizione di forzatura del sistema politico verso un bipolarismo molto spinto e molto schiacciato, che io credo non faccia bene alla politica italiana, per essere molto franco.
1: Meglio il pareggio?
0: No, meglio che vinca centrosinistra, ci mancherebbe. E però, ragazzi, però noi non possiamo avere questa idea per cui, diciamo così, ci possono essere elezioni che non determinano una maggioranza chiara. È un'idea tutta italiana, degli ultimi anni.
1: Però è anche nei fatti. Ma cioè, non vorrei vedere Guerini ministro di un governo Draghi.
0: Beh, non ci sono stato male, diciamo. Però, detto di questo, ma quello ha risposto ad una fase politica, a una fase, diciamo, del momento, storica, politica. Ma diciamo, fai le elezioni, non esce una maggioranza chiara, si torna a fare le elezioni. L'hanno fatto in Spagna, l'hanno fatto in Belgio. Ma io non vedo. Eleggiamo il Parlamento, non eleggiamo un governo.
1: Poi magari va votato.
0: Quella legge, ma io vorrei che fosse chiaro: la legge elettorale serve per eleggere un Parlamento, non per eleggere un governo. È il Parlamento che poi elegge il governo. Dopodiché il sistema politico è orientato su due poli che si contrappongono, e se uno vince governa, se uno perde sta all'opposizione. Se non esce una maggioranza chiara dalle elezioni, la politica e il Parlamento deciderà o trova le modalità per far nascere comunque un governo, per rispondere ad un'agenda limitata, è successo in Germania, negli accordi tra SPD e CDU, oppure si torna al voto. Dopodiché la legge elettorale sarà questa. Cioè, ci sarà, io credo che andranno fino in fondo, non considerando il tema Vannacci.
1: Adesso dobbiamo ancora parlare di Vannacci, però siamo alla fine.
0: E quindi la legge elettorale che ci sarà ci porterà ancora di più a costruire questa alleanza che nei fatti è già in corso, e a scegliere un leader da proporre. E il leader, Io non vedo altre possibilità di scelta attraverso le primarie. L'unico modo che non si vada attraverso le primarie è che Conte e Schlein si siedano in una stanza, discutono tra di loro
1: e
0: escono con una proposta, ma io oggi non vedo questa possibilità e credo che le primarie, se saranno, diciamo, partecipate con tanta gente che verrà a votare, credo che siano uno strumento democratico che possa essere anche una spinta per la vittoria.
1: Abbiamo già le primarie Schlein-Bonaccini che ti ricordi, un colpo di scena.
0: Quello riguardano il partito è una cosa un po' diversa,
1: vabbè.
0: Però non voglio annoiare che già...
1: No. Parliamo secondo, perché ci avviamo verso la fine, di Vannacci. Farà perdere il centro-sinistra, centrodestra, scusami, o come dire, costringerà il centrodestra a ripensare? Insomma, è un vantaggio per il centro-sinistra, uno svantaggio per il centrodestra, come sembrerebbe logico, o ci sono altre letture?
0: A me pare che Vannacci sia, diciamo, un esperimento che è scappato di mano, tanto per essere molto franchi.
1: A Putin?
0: A Salvini sicuramente, diciamo.
1: Visto che abbiamo qui il presidente del COPA, se diciamo, facciamo domande.
0: No, beh, l'agenda di Vannacci sulla politica estera potrebbe essere scritta tranquillamente al Cremlino, perché
1: quello
0: non vedo,
1: che ha detto Sensi l'altro ieri.
0: Ecco, sottoscrivo, non vedo grandi differenze. Ciò detto, mi pare un esperimento scappato di mano, nel senso che Salvini nella...
1: Perché Meloni prima di litigare con Trump ha litigato con Vannacci,
0: assolutamente,
1: purtroppo
0: sì.
1: La vita è fatta così,
0: vabbè.
1: No, però, da Vannacci a Trump,
0: diciamo che può diventare un problema è un problema per il centrodestra. Io credo che sia un problema per la politica, perché sdogana ancora di più linguaggi e contenuti che a mio parere non fanno bene al dibattito politico, al dibattito democratico. Non so che risultati possa avere, però sicuramente in questa fase
1: ieri dicevano
0: che ha superato la Lega. Sì. Poi diciamo bisogna vedere,
1: più che è salito lui è scesa la Lega.
0: Oggi però. La novità è scesa la Lega, eccetera eccetera. Però diciamo nell'idea di Salvini che è stata in questi anni trasformare la Lega da una forza profondamente radicata nel nord del paese ad una forza, diciamo, molto caratterizzata a destra, è molto in sintonia col movimento MAGA americano, molto in sintonia con i fondamentali della politica urbaniana in Ungheria, cioè quindi con aperture anche a pezzi di ceto politico di destra, alla destra di Fratelli d'Italia, diciamo, con Casa Pound, eccetera eccetera. Questa cosa qua ha avuto il suo epilogo nella candidatura di Vannacci.
1: Gli è scappata di mano.
0: Vannacci oggi ha una sua agenda politica, vuole condizionare la destra italiana, sfidarla o condizionarla sarà da vedere.
1: Ma rientrerà, secondo te, quando si va al voto fra un annetto, rientra nel centrodestra o no? Mi fa il regalo.
0: Io non lo escludo, sinceramente. Sarà un grandissimo problema per Forza Italia se dovesse avvenire, sarebbe un grandissimo problema. Ma non lo escludo. Questo credo che ci debba dare ancora più responsabilità e ancora più coraggio di attrezzare l'alternativa a questa destra. E l'alternativa a questa destra è la costruzione di un'alleanza di centrosinistra larga, competitiva, seria, credibile.
1: Ma che, non che, usiamo troppi aggettivi.
0: No, che gli, però gli aggettivi servono per dare l'idea di come deve essere. Cioè gli italiani devono potersi fidare. Devono sapere che se questo centrosinistra avrà la maggioranza, avrà anche la capacità di governare il paese. Noi non possiamo ripetere il 2006 con una maggioranza, diciamo così, che non si è chiarita sui fondamentali della politica.
1: Cioè quando c'era Turigliatto.
0: Quando c'era Turigliatto e che...
1: Ho parlato oggi pomeriggio, ho fatto un'intervista che c'è domani a Mastella.
0: A Mastella, che sarà interessante.
1: Che era ministro della giustizia.
0: Diciamo. Però insomma, io sono confidente.
1: Riprendi Mastella come ministro, insomma.
0: No, vabbè, Mastella ha fatto il consegnato alla storia, diciamo. Ecco.
1: Addirittura.
0: Senti, per non dire al, volevo dire al passato.
1: Volevi dire un'altra
0: mi
1: cosa.
0: Brutto, cioè, diciamo la
1: vabbè,
0: storia.
1: L'ho detto le cose. Senti, rapidissimamente, perché siamo in chiusura. Se il centro-sinistra quindi dovesse andare al governo, stiamo parlando di quello che succederà nel giro di un anno,
0: sì.
1: Le prime due cose da fare?
0: Beh, prima di tutto noi dovremmo avere chiaro qual è l'idea di politica estera che abbiamo. Questo è un elemento fondamentale, capisco che non appassioni i cittadini, ma il tema della politica estera è fondamentale. De Gasperi diceva che la politica estera è la chiave di volta per la politica interna. Ecco, credo che nel momento storico attuale non può che essere così. E se c'è da chiarirsi duramente, ci si chiarisce duramente. Non si può avere ambiguità sui fondamentali della politica estera.
1: Mi sembra che Schlein non le abbia avute su molte questioni, mentre le ha avute Conte in modo molto più
0: semplice. Schlein credo che abbia tenuto la barra dritta sull'Europa, abbia tenuto la barra dritta sull'Ucraina, abbia tenuto la barra dritta sui rapporti transatlantici.
1: Un po' come Meloni con Salvini.
0: E credo anche, diciamo, con un linguaggio che tenesse conto, diciamo così, delle difficoltà di maneggiare questo tema anche sulle politiche di difesa, soprattutto nelle linee e nelle prospettive della difesa comune europea. Le altre due parole d'ordine che a mio parere dobbiamo mettere in campo sono: uno, crescita. Crescita, crescita, crescita. Senza crescita questo paese non può fare politiche di redistribuzione, perché politiche di distribuzione senza un'economia che cresce, che corre. E su questo io penso che il centro-sinistra debba essere molto più persuasivo, sfidante. Il mondo dell'impresa non è un mondo nemico, ma è un mondo con cui bisogna dialogare per cercare di rafforzarne le capacità e la competitività. Sul tema delle tecnologie,
1: beh, qui mi scappa una parolina, però
0: vai,
1: patrimoniale.
0: Patrimoniale è una cosa di cui non si deve parlare.
1: È un'altra prova che è scappata
0: Visco,
1: di mano.
0: Visco diceva.
1: Sì, che belle le tasse.
0: Padoa Schioppa. Visco diceva che della patrimoniale non si deve parlare, al massimo bisogna applicarla.
1: Sì, ma nel primo anno.
0: No, non è così. La mia segretaria ha risposto a una domanda.
1: Vabbè, è normale.
0: E ha detto il tema della tassazione dei grandi patrimoni non può essere che affrontato in una chiave europea, perché parlarne in una dimensione nazionale è una sciocchezza. Dopodiché però non eludiamo che c'è un tema di giustizia sociale che non riguarda la patrimoniale, ma un tema di giustizia sociale c'è, di distribuzione del carico fiscale c'è.
1: Le tasse sono già pesantissime.
0: Se
1: uno le paga sono già, voglio dire.
0: Assolutamente sì, ma infatti io non sto dicendo.
1: Poi come dice Cottarelli che verrà qua, se tu metti una patrimoniale, chi ha i capitali se ne va all'estero.
0: Io non sto dicendo gli autonomi nei confronti dei dipendenti, non sto dicendo la tassa sugli immobili, perché New York lo insegna. Viene fatta, diciamo, la super tassa,
1: e
0: questi se ne prendono e se ne vanno a Miami. Quindi questo è un tema. Però c'è un tema di equità fiscale, sì, primo, vabbè, tutto ciò che riguarda l'evasione fiscale, ma poi ci sono grandi player. Poi c'è un tema che riguarda l'Europa, di armonizzazione.
1: Però mi interessa.
0: E non può essere solo un'armonizzazione, chiedo scusa, non può essere solo un'armonizzazione sull'imposizione indiretta.
1: No, ma l'ho capito.
0: Tutti prendono e portano, diciamo così, la loro sede legale
1: in Irlanda
0: certo, piuttosto che in Olanda. Abbiamo un tema di concorrenza fiscale che è dumping fiscale interno, ma c'è un tema che riguarda i grandi player del capitalismo tecnologico. I grandi player del capitalismo tecnologico devono pagare le tasse anche nei paesi in cui sono presenti, perché sono una parte rilevante del loro patrimonio e viene prodotta nei paesi. I miei dati valgono qualcosa o non valgono niente?
1: Certo. Però forse mi interessava più il discorso del dire un PD, un centrosinistra che parla un linguaggio amico dei ceti produttivi, amico
0: per questo è fondamentale.
1: Ti scappano ste paroline.
0: No, ma questo è fondamentale.
1: Un attimo poi votare tutti dall'altra parte e non andare a votare.
0: Però diciamo una risposta di buon senso, cioè il tema del patrimoniale è un tema che può essere affrontato a livello europeo, che diventa patrimoniale, cioè la tassazione dei grandissimi patrimoni. Che deve essere affrontato a livello europeo e non può essere affrontato a livello nazionale, diventa, diciamo, l'elemento su cui facciamo ruotare tutto il dibattito pubblico sulla posizione del Partito Democratico. Credo che forse può essere stato un errore di comunicazione del Partito Democratico, ma credo che sia anche un elemento di grande ipocrisia del dibattito pubblico. Ok? Dopodiché, siccome la Meloni dice io vorrei che questa legge elettorale serve perché i cittadini decidono dopo 5 anni di governo se abbiamo governato bene o male, se abbiamo governato bene ci danno la possibilità di andare avanti, se abbiamo governato male ci danno la possibilità, ci condanneranno, tra virgolette, mandandoci la posizione, avrete qua Urso, io vorrei capire, vorrei che si chiedesse dove sono finite le politiche industriali di questo paese. Dove sono finite le politiche industriali di questo paese? Avrete qua il ministro, con grande rispetto, lo dico, vorrei che si chiedesse questo. Vorrei che si guardasse com'è andata la pressione fiscale in 4 anni di governo del centrodestra. Perché poi, questa idea, che purtroppo noi abbiamo anche in parte, diciamo così, incentivato, per cui la politica della sinistra è tasse e spendi e la politica della destra invece è, come dire, togli le tasse, nei fatti, diciamo così, è una cosa un po' diversa, perché quando c'è stato da fare,
1: il partito unico,
0: quando c'è stato da fare, e lo dico io, non ero in Parlamento o in parte lo sono anche stato in certi momenti, quando c'è stato da fare, politica di risanamento del paese, alla fine chi ci è dovuto andare a prendere, a tirarsi sulle maniche e poi a pagare un prezzo elettorale è stato sempre il Partito Democratico.
1: Senti, dobbiamo chiudere, ma devo farti proprio due domande rapidissime. Uno,
0: andiamo mai, fai posto.
1: No, ma dobbiamo chiudere, ma è sempre così il sistema, chiudiamo ma allunghiamo. Ma come presidente del COPASIR, quando scriverai le memorie, c'è qualche segreto che non ci puoi dire ma che vorresti dirci?
0: Primo, non penso di essere così interessante da dover scrivere un libro che qualcuno possa leggere.
1: Non abbiamo tempo secondo
0: se dovessi dargli un titolo, lo titolerei Omissis, cioè sarebbe un libro in cui metà delle pagine saranno oscurate. Ci sono cosa? I segreti?
1: Beh, ovvio.
0: Beh, è normale che ci siano. Cioè,
1: tanti, ma vediamo se qualcosa ti esce fuori per sbaglio.
0: No, adesso provo a dare una risposta seria alla battuta, giustamente. L'attività dei servizi di intelligence di un paese è un'attività essenziale per la democrazia e per la sua difesa. Quest'idea che l'intelligence sia qualcosa di oscuro, che è, diciamo così, in una zona grigia, che attenta alla democrazia, io credo che sia proprio un'idea sbagliata.
1: I servizi sono sempre deviati da 80 anni.
0: Diciamo che nella storia di questo paese, diciamo, ci sono anche elementi per poter diffidare del tema. Però l'attività che svolgono, che è un'attività fondamentale dal punto di vista della raccolta di informazioni, delle analisi, ma anche di, come dire, sviluppare una diplomazia, diciamo così, non visibile, che però è in linea con gli interessi nazionali del paese, è fondamentale. Che ci siano informazioni che debbano rimanere segrete è fondamentale.
1: Ma su qualche leader politico?
0: No, sui leader politici no, ma guardate che non c'è nessuna... noi abbiamo una legislazione, anche qua, per uscire, noi abbiamo una legislazione sui servizi di intelligence di questo paese, che è una legislazione molto buona. La legge 124 del 2007 è stata votata all'unanimità dal Parlamento ed è stata frutto di un lavoro molto serio, molto approfondito, molto convergente, che ha messo in campo un'architettura dell'intelligence del nostro paese e anche dei sistemi di controllo che è molto importante, è tra le più vigorose delle democrazie occidentali, è tra le più vigorose il nostro confronto con le democrazie, chiaro che, diciamo, le autocrazie hanno un altro sistema, perché ha, diciamo, elementi di garanzia, ha procedure di autorizzazione molto chiare, su strumenti di controllo, tra cui l'attività del comitato che io ho l'onore di presiedere in questa legislatura. Cioè, questo significa che non ci possono essere deviazioni? No, perché il rischio c'è, diciamo, c'è sempre in ogni attività, e però ci sono gli strumenti per come dire, comprendere, capire, colpire, eccetera, eccetera. Quindi ha a che fare con la democrazia. Uno degli elementi fondamentali è che l'attività di intelligence non può essere rivolta a, diciamo così, a colpire gli avversari politici e a costruire dossier,
1: cioè, piacerebbe, sugli avversari politici. Si può fare, diciamo.
0: Ma non so, a me non piacerebbe neanche, però, diciamo, a qualcuno potrebbe piacere, ma non è che c'è, che ne so io, il presidente del Consiglio di turno che ha lo schedario segreto con dentro cosa fa Guerini,
1: questo si favoleggia da 60 anni, 70 anni.
0: Ma sì, ma si favoleggia molto, diciamo, da questo punto di vista. Anche perché oggi, per essere molto franchi, ci sono strumenti che possono essere utilizzati che prescindono dall'agenzia di intelligence, perché, diciamo, craccare un telefono, cioè, non è che c'è bisogno che lo faccia l'agenzia di intelligence, lo può fare, non dico chiunque, ma chi ha un minimo di conoscenza e di possibilità per poterlo fare. E non abbiamo parlato, cioè il tema della sicurezza dei nostri dati è un tema, diciamo, fondamentale di sicurezza nazionale, di democrazia, di libertà dei cittadini, di privacy, eccetera, eccetera. Le intercettazioni preventive sono una roba seria, cioè le intercettazioni preventive servono per raccogliere informazioni, cioè non servono per prevenire reati. I reati sono di competenza delle forze dell'ordine e della magistratura, servono per avere informazioni, ci sono categorie sulle quali le informazioni preventive non possono essere fatte, uno sono i membri del Parlamento, e, diciamo, i vertici della politica e del sindacato, eccetera, eccetera, un'altra categoria sono i giornalisti.
1: Che però ogni tanto vengono fatte.
0: E quello è tutto da vedere, diciamo così, perché diciamo, noi sul tema di Paragon abbiamo fatto un lavoro approfondito, abbiamo fatto una relazione al Parlamento. E c'è un'attività della magistratura, se ci saranno, se emergeranno
1: vedremo.
0: Elementi nuovi della magistratura, dall'attività della magistratura, ci confronteremo con essi. Però voglio dirlo, noi abbiamo fatto atti che sono stati fatti per la prima volta. Come comitato noi abbiamo avuto la possibilità di interrogare direttamente i database delle nostre agenzie di intelligence, di inserire noi i profili degli utenti di cui volevamo verificare se fosse stata fatta o meno un'attività. Ci sono state dette delle cose che sono state confermate poi dagli atti. L'intelligence non ha negato, ha detto che figure come ad esempio Casarini sono state oggetto di attività di intercettazioni preventive da parte dei servizi, e sono state fatte con autorizzazione dell'autorità delegata dell'epoca e della presidenza del Consiglio dell'epoca, confermate poi da altre presidenze del Consiglio. Non rivelo niente. L'attività di intercettazione su Casarini in operazioni, diciamo così, di contrasto all'immigrazione clandestina, io metto in rassegna solo i fatti, non do un giudizio, è stata fatta attraverso un'autorizzazione preventiva del governo Conte, confermata dal governo Conte 2, confermata dal governo Draghi, confermata dal governo Meloni, con autorizzazioni e, diciamo così, proroghe di autorizzazioni firmate, perché questo è necessario, dal procuratore generale presso la Corte d'Appello di Roma, che è colui il quale deve dare l'assenso a una mano. Come avviene, per capirci, perché anche chiedo scusa, non voglio essere noioso,
1: no, è un tema
0: però
1: che l'opinione pubblica conosce poco,
0: è bene che
1: è
0: si
1: conosca. Chiaro,
0: come avviene? Io voglio fare, l'autorità delegata, il Presidente del Consiglio, sulla base di un il Presidente del Consiglio riceve una proposta da parte del direttore dell'agenzia, che sia l'agenzia interna o esterna, del vertice dei servizi, che dice c'è bisogno di fare una manovra informativa, che ne so io, per un'azione di prevenzione o di approfondimento di influenze di paesi stranieri nel sistema economico del nostro paese su Lorenzo Guerini, che non può farlo perché sono un parlamentare, però su Marco Rossi, Luigi Bianchi e Giovanni Verdi. C'è una relazione che spiega perché, quali sono gli elementi di contesto che si vuole approfondire. Quella relazione diventa, come dire, l'elemento di approfondimento da parte dell'autorità delegata e del Presidente del Consiglio. Se si dice ok, perché non sempre dice ok, quando dice no, la cosa viene respinta. Se dice ok, quella manovra viene, con tutti i target che sono individuati, viene portata al procuratore generale presso la Corte d'Appello di Roma, il quale verifica e autorizza oppure no in relazione al rispetto dei contenuti della legge 124. Se autorizza, dopo 20 giorni deve essere fatta la richiesta di proroga, e lui può dire prorogo oppure non proroga, e devi spiegare perché vuoi prorogare. Finita la manovra informativa, cioè finita passati 3 mesi, ecco, dopo 3 mesi basta, l'esito della manovra informativa viene analizzato e poi se ne dà notizia al Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica, il quale ha la possibilità di fare un controllo ex post. Cioè, quando io ricevo dal sottosegretario Mantovano, io e il Comitato, ricevo la comunicazione o di questo tipo di attività o delle cosiddette garanzie funzionali, cioè la possibilità di commettere un reato per avere informazioni, perché andare in una stanza di albergo dove c'è un target prendergli, che ne so io, la valigetta 24 ore, faccio una roba da James Bond, e fotografare cosa c'è scritto dentro, almeno banalizzo, la porto agli anni 60, è un reato, perché non è che noi possiamo infilarci nella camera d'albergo di uno e guardargli cosa c'è dentro, no? Giusto, benissimo. Per fare questa operazione, per commettere un reato, si attuano le cosiddette garanzie funzionali, e anche queste hanno un percorso di autorizzazione e poi di comunicazione al comitato. Quindi, diciamo, l'architettura di controllo e di garanzia nel percorso autorizzativo, cioè, no, lo dico per rassicurare l'opinione pubblica, altrimenti qualche volta, diciamo così, ci appassioniamo, perché ci appassioniamo tutti del complottismo, ma qualche volta, diciamo, quel complottismo non è ben fondato.
1: Ultimissima questione: domani il Papa è a Pavia e a Sant'Angelo Lodigiano va a casa di Madre Cabrini, che poi è la protettrice, no,
0: dei migranti,
1: e tu vai lì all'incontro. Cosa ti aspetti, cosa chiederesti al Papa?
0: Chiederei, non lo so, cosa mi aspetto.
1: Attaccato anche lui da Trump, ma questo...
0: No, io penso, adesso non so cosa dirà domani il Papa, perché cioè, non mi permetto neanche, poi c'è qua Radio Radicale che dice Guarini dalla linea al Papa, ci mancherebbe bene quello. Non so cosa dirà il Papa, penso che siccome viene nel paese natale della patrona dei migranti, penso che spenderà qualche parola sui temi della migrazione, dei problemi dell'immigrazione, delle responsabilità legate a gestire il fenomeno migratorio, del tema dell'accoglienza, fa il Papa, parlerà dell'accoglienza.
1: Perché alle Canarie pochi giorni fa ha fatto un discorso molto interessante, dove ha detto che vanno accolti i migranti, ma anche ha detto che i migranti devono imparare le regole dei paesi dove...
0: Beh, questo è un tema che interessa molto la sinistra, e chiudo su questo. Lo dicevo l'altra sera a Brescia, un incontro a cui ho partecipato, a cui il tema mi è stato posto sulla sicurezza, e poi il giorno dopo la stessa cosa, che sono stato a Tor Bella Monaca a un incontro con i cittadini di Tor Bella Monaca sui temi della sicurezza, e vi assicuro non è molto semplice, diciamo. Io penso, cioè, questa parola del Papa, guardate che è una cosa che dice molto la sinistra, perché noi il tema, diciamo così, noi parliamo spesso della Costituzione, giustamente, e dei valori costituzionali. Ecco, il tema dell'incontro tra alcune culture e i valori costituzionali è un tema che ci dovrebbe interessare. Il rispetto della donna, il valore della donna, il rispetto della libertà, la laicità dello Stato, la separazione tra politica e religione, cioè, che sono temi che noi, come dire, affrontiamo quando dobbiamo parlare di alcuni fenomeni del passato, e che però a cui tendiamo a sfuggire quando dobbiamo confrontarci come un tema con le
1: migrazioni. Così si capisce meglio perché sulla politica, perché Guerini è minoranza.
0: Non lo so, no, forse perché perché io ho conosciuto le politiche dell'integrazione, le ho fatte molte nella mia città. Erano momenti in cui i sindaci avevano anche strumenti per poterle fare. Perché oggi noi sul tema dell'immigrazione, lo dico alla sindaca, lei potrà testimoniarlo, discutiamo molto del tema dell'immigrazione parlando degli sbarchi, e discutiamo parlando della sicurezza, giustamente, e però le politiche dell'integrazione in questo paese sono state smontate sul piano nazionale e sono tutte in carico ai comuni e al volontariato. Certo. Mentre la politica di integrazione è un passaggio fondamentale, e nella politica di integrazione c'è anche l'incontro con i valori della democrazia laica, che è la nostra democrazia. Io sono un cattolico, ma sono un difensore della democrazia laica. Mi sono posto il problema quando ero sindaco se mantenere o no il crocifisso nel mio ufficio. Non perché dovessi nasconderlo, ma perché la laicità delle istituzioni e la laicità della democrazia è un elemento fondamentale da interpretare nella chiave moderna, che è l'incontro oggi con nuove culture con le quali ci dovremo confrontare, perché non è che possiamo sfuggire dall'immigrazione. L'Europa oggi è 485 milioni di abitanti, l'Africa è 1,5 miliardi, le proiezioni danno l'Africa a 2,5 miliardi entro il 2100. La Nigeria da sola al 2070 sarà grande come l'Europa, e con l'attuale tasso di andamento demografico dell'Europa nel 2070 saremo 380 milioni, non 480 milioni, al netto dell'immigrazione. Quindi con l'immigrazione bisognerà confrontarsi.
1: Questo ne parleremo alla 40ª edizione, poi
0: ne parlerete.
1: di Campiglia. Comunque possiamo dare la notizia che Belen ha superato la prova di lingua italiana, quindi avrà,
0: siamo tutti più sollevati allora.
1: Allora noi ci vediamo poi.
0: Grazie.
1: Il 3 luglio chiedo a Maurizio Berrighi, ci c'è una correzione al programma mi pare sul 3 luglio.
0: Grazie della pazienza.
1: Grazie. Avremo un doppio incontro il 3 luglio?
2: Sì.
1: Avremo alle 18.30 il ministro Urso di qui sopra, che non viene il 4 ma viene il 3 luglio alle 18.30, e poi alle 21 avremo l'incontro con Pier Ferdinando Casini. Quindi 3 luglio due incontri e poi 5 luglio Carlo Calenda, che però mi sembra che col centro-sinistra insomma, un po' in difficoltà.
2: Abbiamo finito l'intervista.
3: La Radio Radicale era Stefano Zurlo che ha intervistato Lorenzo Guerini a Campiglia Marittima nell'ambito degli incontri di Villa Nussio. Adesso noi ci spostiamo di nuovo a Roma, siamo al 19 giugno, siamo nell'Istituto Santa Maria in Aquilo del Senato della Repubblica. Vi proponiamo un convegno dal titolo Cuba Democratica, il ruolo della società civile per una possibile transizione. Sentiremo i saluti istituzionali della senatrice di Fratelli d'Italia Cinzia Pellegrino, membro della Commissione Affari Costituzionali del Senato, e della senatrice Stefania Pucciarelli, presidente della Commissione Diritti Umani. Sentiremo Marcel Felipe, presidente del Museo della Diaspora di Cuba, Leo Juvi Hendrix del Cuba Network for Democracy, poi il costituzionalista Marco Pellitero e ancora Colette Rodriguez di ODV Democrazia y Libertad e ancora Maite Suarez Luases, presidente dell'Associazione Cubanos Libres en Zaragoza. E poi l'accademica Maria Verlau, Yadira Compagnoni, Maybort Petit, investigatrice e politologa, la influencer Diana Figueroa Artigas, l'artista Manuel Antunes e Carolina Barrero, accademica e storia dell'arte cubana. Allora, siamo a Roma, Istituto Santa Maria in Aquilo del Senato della Repubblica, convegno Cuba Democratica, il ruolo della società civile per una possibile transizione.
4: Grazie per essere a tutti qui oggi, in particolar modo voglio ringraziare tutti gli esuli cubani che sono venuti da ogni parte d'Italia oggi qui per partecipare a questa conferenza che vuole essere più un meetup, ovvero un momento di confronto e di dialogo per cercare intanto di capire qual è il momento contingente sia a livello locale a Cuba sia a livello geopolitico, che ovviamente va ad incastrarsi, ad influire sull'attuale situazione nell'isola. E li voglio ringraziare in particolar modo per essere non oggi, ma da sempre presenti con il loro orgoglio, la loro passione, la loro determinazione, la loro persistenza nel continuare anche oltreoceano a lottare per i diritti e per la dignità di Cuba. Noi abbiamo voluto fare questa conferenza e voglio innanzitutto ringraziare la Presidente del Movimento 17 dicembre, Kenia Rodriguez, per averla voluto intensamente questo momento di confronto. Abbiamo ritenuto giusto farlo adesso perché era nell'aria insomma, che in Medio Oriente ci fosse un ulteriore passaggio. E qualcuno diceva dalle parti di Cuba che sarebbe arrivata improvvisamente una grande riforma che avrebbe cancellato anni e anni, un intero sessantennio di atrocità e di assenza di democrazia. Mi riferisco nello specifico alla paventata riforma di Miguel Díaz-Canel, rivendicata come la più grande delle riforme, ma che poi si è conclusa ancora una volta in un altissimo tradimento, non solo delle aspettative ma dei cubani stessi, perché per chi si aspettava una riforma a livello della democrazia, una riforma a livello elettivo, una riforma a livello commerciale, un qualunque tipo di riforma degna di questo nome, ebbene, abbiamo scoperto che in sostanza si tratta di tagliare assolutamente tutti i servizi riguardanti la sanità e di perseverare nel blackout energetico. Ci spieghi, insomma, Canel Diaz, di quale riforma si tratta, perché noi facciamo francamente fatica a capire. E invece rimarchiamo ancora una volta che tutti i regimi, in particolare quelli socialisti, sono molto capaci nel mimetizzare sotto parole altisonanti quella che è il loro perseverare nel totale stravolgimento della dignità e dei diritti delle persone e nell'assoluta mancanza di attenzione nei confronti del popolo. Molti ci dicono bisogna aiutare Cuba, bisogna dare soldi a Cuba. Il tema sta a chi diamo quei soldi e come vengono utilizzati quei soldi. Perché vedete, Raúl Castro è uno degli uomini politici più ricchi al mondo. E allora non si spiega come uno che abbia nel suo patrimonio personale cifre con 6 zeri davanti, poi non riesca a gestire adeguatamente le risorse per il proprio popolo. Se a Cuba manca lo zucchero, se a Cuba manca la farina, se a Cuba manca il latte, ma scusate, ma Raúl Castro come fa? Lui e tutta la sua coorte di personaggi, insomma, asserviti al regime. E scopriamo anche poi che, insomma, la figlia si è addirittura potuta permettere l'acquisto di un'isola nel Pacifico. Come vedete, il dislivello economico e sociale è talmente elevato che facciamo fatica a non sospettare che ci sia veramente non solo una disaffezione nei confronti dei cittadini, ma anche una distrazione delle risorse economiche a vantaggio di chi? A vantaggio del regime stesso. E allora, forse il grande problema di Cuba non è esattamente l'embargo americano. Perché è vero che c'è un embargo che persiste dalla fine degli anni 60, ma è anche vero che gli stessi Stati Uniti hanno avuto affari commerciali, l'ultima statistica del 2024, per 600 milioni di dollari con Cuba. Allora gli scambi commerciali sono possibili? E com'è, ripeto, che a Cuba mancano il cibo e le medicine? Mancano perché l'embargo non chiude gli zuccherifici, la dittatura sì. Mancano perché la dittatura sequestra il raccolto ai contadini, non l'embargo. Mancano perché la dittatura ha imposto una visione e una gestione totalmente socialista delle risorse, che ha impedito la proprietà privata, e laddove quella proprietà privata c'era, è stata ricondotta allo Stato, con il solito sistema degli espropri che da sempre vediamo nei regimi comunisti. E allora questa paventata riforma di Caniel altro non fa che stabilire per l'ennesima volta il fallimento di un'ideologia che in tutto il mondo intanto è caduta, e quello che ha prodotto è stato esclusivamente povertà e prigionia. Esatto, morte. Noi ci uniamo al grido di dolore del popolo cubano che orgogliosamente canta patria e vida, perché siamo convinti che da troppo tempo a Cuba c'è solo morte. Ci uniamo a questo canto, vi sosteniamo, come già lo ha fatto Giorgia Meloni, dichiarando che i conservatori europei sostengono le aspirazioni del popolo cubano verso una rinascita, verso un futuro di libertà e democrazia, e ci auguriamo insieme che questa democrazia presto torni a Cuba. Ci auguriamo che magari nel prossimo incontro che faremo in Senato potremo finalmente parlare di riforme, ma in maniera seria, e finalmente magari parlare di democrazia in senso vero e realistico. Concludo dicendo che molti che ci vogliono ancora far bere la bevanda triste del bloccheo causa di tutti i mali, qualche settimana fa hanno anche organizzato una famigerata flottiglia verso La Habana, salvo poi prendere comodamente un aereo business class per arrivare a La Habana. Ecco, a questa sinistra radical chic che usa due pesi e due misure soltanto perché non vuole abbandonare neanche nel 2026 i fasti del socialismo, chiediamo almeno che apra gli occhi, se proprio non vuole evitarci queste carnevalate delle flottiglie. Chiediamo che si impegni realmente per i diritti dei popoli cubani e che scenda in piazza a manifestare con il popolo per il popolo e non come ha fatto per esempio con i manifestanti venezuelani, addirittura arrivando ad aggredirli. Noi siamo con voi, speriamo di poter lavorare insieme per un futuro migliore, e posso dire soltanto viva la democrazia, viva la libertà, andiamo verso una Cuba più libera e democratica insieme.

0: In questa giornata dedicata a una Cuba più democratica ci hanno voluto fare compagnia due importanti rappresentanti istituzionali e voglio passare con grande orgoglio e felicità per quello che insomma ci andrà a raccontare all'onorevole Carlo Fidanza, vicepresidente dell'Assemblea parlamentare Eurolat, che ci racconterà di una cosa meravigliosa che è avvenuta ieri in Europarlamento. La parola a te, Carlo.
1: Buon pomeriggio a tutti, grazie alla senatrice Pellegrino per aver organizzato questo nuovo momento di incontro, saluto tutti i presenti, gli ospiti, vedo collegato con me l'amico Marcel Felipe che ho avuto il piacere di conoscere a Miami durante una straordinaria 3 giorni di manifestazioni degli esuli cubani in Florida per la libertà ormai qualche anno fa. E quindi è davvero un piacere per me essere con voi anche se soltanto per pochi minuti in una giornata un po' complicata sul fronte delle relazioni transatlantiche, come sapete, ma noi andiamo avanti, insomma. Allora, quello a cui faceva riferimento Cinzia nel passarmi la parola è una importante risoluzione del Parlamento europeo che abbiamo votato proprio nella giornata di ieri, più forte di quelle precedenti, che ribadisce ancora una volta non soltanto ovviamente la condanna per la situazione che il regime castrista continua a procurare ai danni del suo popolo e naturalmente il tema dei prigionieri politici, di tutte le persone che sono detenute in maniera arbitraria, spesso non solo sono detenuti politici, anche persone normalissime che non facevano politica e che si sono trovate in prigione per svariati motivi a cui non viene garantito un giusto processo. Sappiamo anche l'utilizzo che viene fatto della fame con la denutrizione forzata che riguarda le persone che sono arbitrariamente detenute in carcere e riguarda sempre di più una parte consistente della popolazione cubana, e l'incremento della repressione che sempre si accompagna al momento in cui la situazione economica e sociale della popolazione va peggiorando. Quindi naturalmente viene ribadito in questa risoluzione la condanna netta nei confronti di questi fenomeni. Viene ribadito e rafforzato anche un tema molto importante che voi sapete essere oggetto delle politiche europee verso Cuba da diversi anni. Voi sapete che da alcuni anni noi abbiamo un accordo di cooperazione tra l'Unione Europea e Cuba che è scritto nell'accordo e doveva essere condizionato a un percorso di transizione democratica da parte del regime cubano, e altrimenti ovviamente questo accordo non potrebbe essere valido. E noi abbiamo chiesto e votato già alcune settimane fa ed è stato ribadito con il voto di ieri la richiesta di sospendere l'accordo di cooperazione Unione Europea-Cuba, a meno che non ci siano rapidamente dei passi concreti da parte del regime dal punto di vista della liberazione dei prigionieri politici e delle persone detenute arbitrariamente, dell'avvio di una transizione democratica reale. Per la prima volta entra in questo documento anche un riferimento importante all'accordo per la libertà che a marzo è stato siglato da più di 50 associazioni di oppositori politici, dissidenti e ONG per i diritti umani, che per la prima volta, direi tutte insieme, delineano una vera e propria piattaforma per la transizione democratica, e noi in questa risoluzione approvata ieri la sosteniamo con forza. Chiediamo di rafforzare il regime di sanzioni nei confronti dei vertici del regime di Díaz-Canel. Insomma, un documento politico importante che chiaramente noi ci saremmo aspettati fosse diciamo approvato da una larghissima maggioranza del Parlamento europeo, e invece ci siamo trovati ancora una volta i gruppi della sinistra europea che hanno votato contro questo documento in maniera, a mio avviso, assolutamente scandalosa e inaccettabile. Ogni volta che si vota su questo argomento, così come è successo in passato anche sul Venezuela, devo dire diversamente dal Nicaragua, almeno sul Nicaragua c'è una condanna quasi unanime, per fortuna almeno su quello, ma su Venezuela prima e su Cuba oggi si cercano sempre degli alibi per non sostenere dei documenti di condanna netta del regime castrista. E io ritengo che questo ovviamente sia non soltanto grave politicamente per chi vota in quella direzione, ma purtroppo contribuisce a indebolire la posizione europea, perché certamente questo documento è stato approvato, ma un conto è avere un'approvazione quasi all'unanimità, un altro conto è avere il 40% del Parlamento europeo che si rifiuta di condannare il regime. Questo vuol dire ovviamente che esistono ancora delle solidarietà politiche da parte di chi magari ancora è come dire, nostalgico di un certo sogno di socialismo caraibico dal volto umano, che non esiste più da molti decenni purtroppo per il popolo cubano e per molti altri popoli dell'America Latina. E questo è il dato che emerge da questa votazione. Ovviamente c'è da parte nostra la volontà di andare avanti ancora in maniera determinata. L'alta rappresentante per la politica estera, Kaya Kallas, ha finalmente nei giorni scorsi preso una posizione più determinata su questo tema di Cuba, mentre in passato era stata molto più blanda, molto più balbettante per certi versi, e oggi finalmente sulla spinta del nostro lavoro ha preso una posizione più dura. Voi sapete che non abbiamo moltissimi strumenti se non appunto questo tema dell'accordo di cooperazione, ed è su quello sul quale dobbiamo continuare a insistere e a lavorare. Personalmente, e chiudo, sapete che potete sempre contare sul mio impegno, sul nostro impegno come gruppo dei conservatori europei. Abbiamo svolto svariate iniziative. Io personalmente ho avuto anche modo recentemente di incontrare a Bruxelles sia Orlando Gutierrez, sia Daniel Ferrer, che mi è venuto a trovare in ufficio, ed è stato un momento di grande emozione anche per me ascoltare il suo racconto, ma vederlo ancora così forte e determinato, così come forte e determinata è Rosa Maria Payà, con cui sono sempre in contatto. Insomma, c'è una rete di supporto alle rivendicazioni del popolo cubano libero che noi continuiamo a garantire e che non smetteremo di garantire. Quindi grazie ancora per questa bella iniziativa. Potete sempre naturalmente contare sul mio e sul nostro impegno a livello europeo.
0: E non poteva mancare il sostegno istituzionale della Commissione Diritti Umani del Parlamento italiano, egregiamente presieduta dalla mia collega, la senatrice Stefania Pucciarelli, che è in collegamento e alla quale passo la parola.
2: Intanto grazie Cinzia per questo invito, grazie per aver organizzato questo incontro, Cinzia che è sempre molto attenta a queste tematiche, è sempre molto puntuale. Quello che avete rappresentato è la realtà di ciò che vive la popolazione cubana, che vive da troppo tempo, situazione aggravata da quello che è anche una crisi di una presenza legata a un turismo che fino a poco tempo fa magari riusciva a far circolare un minimo di sostentamento, venuto meno da quando c'è stato il periodo del Covid. Quindi difficoltà su difficoltà. Si parlava di quelli che sono i disagi legati al tema dei medicinali, alla sussistenza di base. Si parla solamente a La Habana di 100.000 interventi chirurgici sospesi. Quindi la presa in giro di quello che è dei componenti della flottiglia la vediamo poi nel concreto, perché se veramente volessero essere d'aiuto lo potrebbero fare con altre modalità e potrebbero sostenere iniziative che veramente possono accendere maggiormente i riflettori più di quanto sono oggi accesi. L'Europa, mi ha preceduto Carlo Fidanza, condivido che avrebbe avuto un maggior rilievo e uno strumento maggiore nel momento in cui vi fosse stato un voto unanime per il provvedimento che è stato portato a votazione di recente. In realtà purtroppo quando si toccano certi temi vengono fuori vecchi legami con certe situazioni che hanno affamato interi popoli, quindi la realtà ahimè è ancora questa. Noi come Commissione diritti umani continueremo a vigilare su ciò che accade ed eventualmente se vi fosse la possibilità potremmo

0: Sì, sono Raisa Estrada, attivista per i diritti umani e orgogliosamente afrodiscendente. Oggi presto la mia voce per chi è stato silenziato, incarcerato o condannato per il semplice fatto di volere la libertà. Sono di una nazione dove dire la verità ha un prezzo, dove dissentire non è un diritto ma è un rischio. Noi afrodiscendenti siamo ostentati come simbolo di una presunta giustizia sociale, mentre in realtà gran parte della popolazione continua ad essere sempre più povera ed emarginata. Sono decenni che hanno coniato stereotipi sociali con le nostre immagini, come propaganda politica del governo, e questa strategia è accompagnata dalla violazione dei nostri diritti fondamentali, perché quando un afrodiscendente denuncia abusi o esige democrazia, smette di essere utile per la propaganda. Oggi presto la mia voce per le madri che invecchiano aspettando il ritorno dei loro figli, per le spose che sostengono i nidi distrutti dalla repressione, per gli artisti perseguitati con le famiglie che sono sotto un controllo costante, ma anche per chi è stato accusato e condannato solo per pensare diversamente. Non cerchiamo privilegi, vendetta o istigazione all'odio. Cerchiamo la libertà, cerchiamo la giustizia, cerchiamo la dignità. Vogliamo una Cuba dove il colore della pelle non determina chi è povero o chi deve essere incarcerato. Una Cuba dove nessun giovane sia incarcerato per manifestare pacificamente. Una Cuba dove nessuno deve rimanere in silenzio. Siamo qui per una nazione libera, democratica e inclusiva. Viva Cuba libera!
1: Qui al tavolo dei relatori Manuel Antunes, il nostro artista, per spiegare questa meravigliosa opera che ci... Sì. Vieni, per spiegare quella che è l'opera. Grazie. Dai, veloce.
2: Buonasera a tutti, piacere tantissimo, prima volta che sono qua. Niente, io ho fatto questo perché sono un po' identificato, un po' abbastanza identificato, scusate il mio italiano. E non se me da bien. Non se me da bien un po' parlare in pubblico, esas cosas, soy más de tres o cuatro personas. Pero sí, tiene que haber de sí o sí un algo diferente, un cambio. Que lo que quise mostrar aquí es que, como decía Marcel Felipe, está casi llegando realmente que se rompen estas cadenas de... está ahí. Y bueno, pues nada. Ha sido un placer, es un placer.

0: Ok? La parola adesso all'influencer Diana Figueroa Artigas.
1: Buon pomeriggio, mi chiamo Diana Figueroa e vorrei iniziare dicendo una cosa che molti evitano. Finché continueremo a ripetere propaganda, i bambini e gli adolescenti e cubani continueranno a soffrire in silenzio. Per anni si è raccontata una Cuba perfetta, eroica, umanista, ma mentre si recitavano slogan, i minori venivano arrestati, abusati, affamati, manipolati e zittiti. Vorrei iniziare da Jonathan Muir, 16 anni. Arrestato dopo le proteste di Morón, portato nella prigione di massima sicurezza di Canaleta, accusato di sabotaggio, fino a 15 anni di carcere. Da marzo è lì, in detenzione preventiva prolungata, in condizioni estreme, applicata a un minorenne senza aver ancora affrontato un processo. Jonathan ha 16 anni, ma per lo Stato cubano è già un adulto da punire. E no, questo non ha nulla a che vedere col bloqueo. Parliamo della violenza sessuale sui minori. A Cuba una bambina di 12, 13 e 14 anni non è protetta dalla legge. Non esiste un reato autonomo di violenza sessuale su minore, non esiste una legge integrale contro la violenza di genere, non esistono protocolli, rifugi, né un sistema di allerta per minori scomparsi. Le organizzazioni indipendenti documentano casi continui di bambine abusate e adolescenti costrette al silenzio. Anche questo non ha nulla a che vedere col bloqueo. E c'è qualcosa di ancora più surreale. Mentre le famiglie cubane affrontano fame, denutrizione, mancanza di acqua, medicini e beni basilari, il paese convive con alberghi di lusso, festival internazionali, cliniche d'avanguardia riservata a pochi. Tutto questo nonostante il famoso bloqueo. Ricordiamo i supertancheros di Matanzas nel 2022. Non sono morti eroi, sono morti ragazzi, alcuni minorenni, ragazzi del servizio militare obbligatorio, un servizio che non scelgono e che, come denuncia Cubalex, li espone a rischi enormi senza formazione né protezioni. Mandati davanti a un incendio industriale gigantesco, senza equipaggiamento adeguato, e sono morti sotto custodia dello Stato. E non è tutto. Molti giovani, pur di sfuggire al servizio militare, arrivano all'autolesionismo e persino al suicidio. Suicidi che avvengono mentre sono sotto custodia dello Stato. Uno Stato irresponsabile e soprattutto impune. E tutto questo, come documentano Cubalex, Prisoner Defenders e Justicia 11J, non ha nulla a che vedere col bloqueo, è responsabilità della Revolución e del PSC. E c'è un altro punto cruciale. A Cuba, dai 16 anni, un adolescente viene trattato penalmente come un adulto. Può essere arrestato, interrogato, processato e incarcerato come un adulto a 16 anni. In qualunque paese civile sarebbe ancora un minore da proteggere. A Cuba diventa un bersaglio politico. E ora vorrei che fosse chiarissimo. La Revolución non protegge i bambini dalla violenza sessuale. La Revolución manda minorenni a morire nei supertancheros e la Revolución preferisce costruire hotel di lusso invece di ospedali pediatrici. Sono scelte politiche. E chi paga il prezzo? I bambini, gli adolescenti, da generazioni. A Cuba non si educano bambini, si formano soldati. E so benissimo di cosa parlo perché sono stata io stessa vittima di quel sistema. Ogni mattina nel patio della scuola i bambini vengono messi in fila, in formazione, e prima ancora di entrare in classe devono fare il saluto militare. A 5 anni. Non ti insegnano a pensare, ti insegnano a obbedire. Non ti insegnano a parlare, ti insegnano a tacere. Un paese che non protegge i suoi bambini e i suoi adolescenti è un paese tradito da chi lo governa. E i bambini e gli adolescenti cubani sono stati traditi, non da Cuba, non dal popolo cubano, sono stati traditi dalla Revolución, sono stati traditi dal PSC, hanno tradito anche Cuba stessa. Chi sacrifica i bambini non ha alcuna legittimità a governare un paese. La Revolución ha perso ogni diritto morale E finché continuerà a tradire i suoi figli, noi continueremo a denunciarla, perché i bambini e gli adolescenti cubani non sono proprietà dello Stato, sono la prova vivente del suo fallimento. Grazie a me.
0: Invito adesso a salire qui sul palco Carolina Barrero, presidente di Ciudadanía y Libertad.
2: Muchas gracias por invitarme a esta histórica institución, el Senado de Roma. Gracias a Cinzia Pellegrino por siempre estar dispuesta para ayudar a los cubanos. Este ha sido un largo viaje hacia la libertad. Y ahora que parecemos estar en el umbral de la libertad, yo quiero recordar algunas cosas que muchos de ustedes han protagonizado aquí en Italia. Yo recuerdo no hace mucho tiempo, en 2021, yo todavía estaba en Cuba, muchas de las marchas que se hacían aquí. Recuerdo en particular una en el Vaticano, donde por sacar una bandera fueron expulsados. Yo lo viví estando en Cuba. Estaba en prisión domiciliaria en ese tiempo y quiero recordarlo porque me emociona poder estar hoy aquí con ustedes y quiero unirme a lo que decía también Marcel Felipe y reconocer el trabajo de las guerreras, los gladiadores, las organizaciones como 17 de diciembre, Democracia y Libertad y tantas otras. Aquí no quiero dejar a nadie, las quiero reconocer a todas. Realmente ha sido un largo viaje hacia la libertad y el trabajo de ustedes ha estado en el centro. Ayer se aprobó en Bruselas una resolución, 285 votos a favor, 199 en contra, 85 abstenciones. Lo tengo marcado en mi memoria. Fue una resolución histórica, no porque sea una resolución más, que lo es. Hay muchas resoluciones sobre Cuba en el Parlamento, pero esta utiliza un tono y un lenguaje completamente distinto a las anteriores. Yo también recuerdo cómo hace cinco años, cuando empecé a ir a Bruselas, hablar de sanciones Magnitsky era algo que hacía que todo el mundo se pusiera la mano en la cabeza. Yo incluso tuve personas que me recomendaron no hables de sanciones individuales en Bruselas porque vas a espantar a la gente. Van a pensar que tú eres una extremista y no te van a hacer caso, ¿no? Y yo recuerdo que así todo decidí, me informé y decidí hacerlo, ¿no? Hay un sistema global de sanciones de la Unión Europea que tiene, por ejemplo, a los jerarcas venezolanos y nicaragüenses sancionados. Y sin embargo, la impunidad con los cubanos permanecía. Y de ese trabajo de poco a poco, de personas como Carlos Fidenza, de tantos cubanos que han ido a Bruselas y que no han tenido miedo a pedir las cosas por su nombre, a nombrar las cosas por su nombre, a decir revisión, no, suspensión del acuerdo. Hay una cláusula, el artículo 85 dentro del acuerdo, que prevé la suspensión precisamente por graves violaciones a los derechos humanos. Y por empujar hacia la justicia y hacia lo cierto, hemos logrado esta resolución que habla de sanciones individuales Magnitsky, de manera que se van a hacer internacionales esas sanciones contra el régimen, y que habla de suspensión. Y dice algo más. La resolución de ayer también dice que el desastre, la catástrofe, no es de Cuba, no es debido al embargo, es debido al régimen de los Castro. Y eso está escrito por primera vez en esa resolución. Ahora, una resolución parlamentaria no es suficiente para cambiar la política exterior. Y la aprobación de esa resolución ayer abre una pregunta que aterriza hoy también aquí en Italia. Y es, ¿qué van a hacer los 27 países de la Unión? Porque es la Comisión quien decide en política exterior. Y mi intervención viene aquí a nuestros amigos senadores de Italia a que empujen para que el gobierno italiano mantenga en el Consejo de Europa, en la Comisión, la postura de la suspensión, la postura de las sanciones Magnitsky, y se una a los países de Europa del Este, todo el Bucharest 9, es decir, los países bálticos, los países que fueron parte del bloque soviético anteriormente, que tienen esta postura, que intenten convencer aliados como Alemania, Francia, para que la posición española no sea la posición que prevalezca. Porque sin la mayoría en la comisión no vamos a lograr ese cambio que ayer mencionaba la resolución. La política exterior hacia Latinoamérica en general, hacia las dictaduras de Latinoamérica, de la Unión Europea, es clara. Con Venezuela no existe un PDCA. No hay un acuerdo de diálogo político y cooperación. Y el que hay con Nicaragua está suspendido desde 2019. ¿Por qué eximir a Cuba? ¿Por qué seguir manteniendo y defendiendo ese acuerdo? Es completamente incoherente. Y la sanción es lo mismo. ¿Por qué vamos a eximir y exonerar a los jerarcas del régimen cuando el régimen de Ortega y Murillo, Maduro, hasta la propia Delcy tuvo sanciones hasta muy poco? ¿Por qué eximir a la familia Castro? Entonces, contamos con Italia para lograrlo, para hacer que esa resolución no sea otro papel mojado, sino que se ejecute. Y yo espero también que muy pronto tengamos cambios significativos. No va a ser fácil, no va a ser una varita mágica, no va a llegar el día y de pronto va a llegar la democracia. La vamos a tener que construir. Va a costar extirpar de dentro de nosotros la cultura del castrismo. Pero yo los escucho hablar, los miro y eso me llena de esperanza. Muchas gracias y viva Cuba Libre.
3: C'è un grande viaggio per la libertà e ora che stiamo arrivando voglio ricordare il lavoro della Guerreras di Roma e di Cinzia Pellegrino che ci hanno permesso di arrivare a questo punto. Ieri si è approvata la risoluzione, una risoluzione storica, perché ha un tono totalmente diverso da quelle precedenti. Si parla quindi di sanzioni individuali e finora non se ne poteva parlare perché altrimenti venivi tacciato di essere un estremista. Le impunità per il popolo cubano sono state veramente tante e nella clausola 105 dell'accordo si parla di sospensione dell'accordo se vengono violati i diritti umani. Una risoluzione ovviamente non basta e apre una domanda e un desiderio. Vorrei che il governo italiano mantenga la sua posizione sulla sospensione dell'accordo perché non ci può essere un dialogo politico con il regime. Mi viene in mente anche che altri 25 paesi dell'Unione Europea hanno votato non a favore di questa sospensione, ma spero che questa risoluzione non sia un'altra riforma muta che non porti ad una libertà di cubana, ma che porti invece un vero consenso e la libertà a Cuba. Viva Cuba Libere!
0: Rispondo proprio al volo alla domanda dell'amica che ha parlato adesso, semplicemente con il fatto che ieri, come ha già raccontato Carlo Fidanza, il gruppo di ECR, quindi anche il gruppo al quale appartiene il partito e la stessa Giorgia Meloni, ha proposto questa mozione dove espressamente si condanna tutto quello che il regime ha fatto finora, mantiene una posizione ferma e coerente con quanto detto anche in questo contesto, e come ha ben precisato Fidanza, noi siamo stati la guida di questa stessa mozione, noi non cambiamo idea, speriamo che gli altri che hanno votato contro, insomma, prima o poi giungano a capire che la libertà non si baratta con la politica.
3: Senadora ha dicho que la izquierda hizo oposición a esta medida porque no fue aprobado para la unanimidad. Y siempre podéis contar con nosotros porque hay una red de apoyo en nosotros y ese acuerdo de colaboración es para el grupo de los conservadores italianos y nosotros que los representamos, una realidad que tiene que...
0: Ok, chiamo qui con noi Leo Juvier Xendrix di Cuba Network for Democracy.
4: Honorable senadora Cinzia, estimados compatriotas, primeramente gracias por este momento tan importante para nuestra causa. Me dirijo ante ustedes como otro portador de esperanza de millones de cubanos que aspiran a recuperar no solo sus derechos fundamentales, sino también las riendas de su propio destino. La historia nos enseña que los grandes cambios no comienzan únicamente cuando se cae un sistema, sino que comienza cuando un pueblo recupera su capacidad de imaginar su propio futuro y de reconstruir sus instituciones sobre nuevos valores. Hoy los cubanos enfrentamos el desafío más importante de nuestra historia, que es transformar la herencia del castrismo en una oportunidad de renacimiento nacional. Lamentablemente, la comunidad internacional ha observado a Cuba a través de un prisma de la revolución comunista, que ha dejado un legado de una sociedad dividida, una economía destruida, instituciones debilitadas y generaciones enteras privadas de libertad, de oportunidades y 3 millones de cubanos errantes por el mundo entero, incluyendo nosotros aquí hoy. Hoy Cuba necesita algo más que un cambio de gobierno. Necesitamos una reconstrucción profunda de nuestra república. El renacimiento cubano no será solamente político. Será un proceso cultural, económico y moral. Será la recuperación del valor de la familia, del trabajo, de la iniciativa privada, de la creatividad de nuestros jóvenes, el regreso de la confianza ciudadana y de la dignidad de millones de cubanos que durante décadas hemos sido obligados a sobrevivir en lugar de prosperar. Italia conoce bien el valor de la reconstrucción y de renacer. Después de periodos sombríos de destrucción y división, Italia demostró que la cultura, la democracia, el Estado de Derecho y la cooperación internacional son las bases indispensables para construir una sociedad libre y próspera. Por esa razón, hoy apelamos al Senado italiano para que nos acompañe a nosotros, al pueblo cubano, en esta nueva etapa histórica. Hoy Europa mantiene relaciones con estructuras controladas por el aparato militar castrista. Esa realidad debe cambiar. De hecho, ayer nuevamente, como vimos, el Parlamento aprobó otra resolución, pero eso no es suficiente. La Comisión Europea, el Servicio Exterior y 26 parlamentos, ya que Lituania nunca firmó ese acuerdo, se empeñan en continuar a ignorar estas resoluciones. Por lo tanto, la cooperación futura de Cuba debe estar orientada hacia los ciudadanos cubanos, no hacia los emprendedores y a la sociedad civil, no al sistema que ha controlado políticamente a Cuba durante 67 años. Por esta razón, el EU Cuba Network for Democracy propone 3 acciones concretas al Senado italiano. Primera recomendación, promover una cooperación directa con la sociedad cubana. Solicitamos que Italia impulse programas de apoyo dirigidos directamente a los emprendedores, organizaciones de la sociedad civil, jóvenes profesionales y proyectos que fortalezcan la capacidad productiva de los cubanos. La reconstrucción de Cuba debe tener como protagonistas a sus ciudadanos, no al aparato que ha controlado nuestra vida hasta hoy. Segunda recomendación, revisar las relaciones con entidades vinculadas con el aparato militar. Solicitamos que Italia adopte una política de transparencia y responsabilidad que permita diferenciar la cooperación legítima con el pueblo cubano de los negocios realizados con la dictadura. Italia debe evitar que sus recursos y empresas sean utilizados para fortalecer a la tiranía. Por ejemplo, nos preocupa profundamente saber que Italia continúa apoyando la explotación de los médicos cubanos, que fue declarada una forma de esclavitud moderna. Y no lo digo yo, lo ha dicho la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, igual que la Organización de Naciones Unidas. Tercera recomendación, apoyar una transición democrática y la restauración institucional de la República de Cuba. Solicitamos que Italia acompañe los esfuerzos encaminados a la restitución de la Constitución de 1940 para convocar elecciones libres, recuperar la independencia judicial y abrir un nuevo capítulo respetando la dignidad de los cubanos y sus libertades fundamentales. Estimados compatriotas, el futuro de Cuba le pertenece al pueblo. El fin del castrismo será el cierre de una época oscura, pero también el inicio de una nueva etapa histórica, el renacimiento de la República de Cuba. Una república libre, donde ningún ciudadano vuelva a ser perseguido por sus ideas. una república libre donde la ley esté por encima del poder, una república libre abierta al mundo, reconciliada con su historia y capaz de ofrecer prosperidad a las nuevas generaciones, una república libre donde se honra el gran martirologio de la libertad de Cuba, donde la memoria de quienes entregaron sus vidas por la libertad ocupe el lugar que merece en la historia de Cuba. Una república libre donde cada cubano puede entrar por sus costas sin tener que pagar el precio más alto, como lo hicieron 10 valientes cubanos que desembarcaron en febrero. Lamentablemente, 5 de ellos murieron y 5 continúan en las mazmorras castristas. No tengo duda alguna que el renacimiento cubano será una experiencia maravillosa no solo para nosotros, pero también para nuestros aliados. Hoy vinimos aquí a pedirle a Italia que mire hacia el futuro de Cuba y no hacia las estructuras que han mantenido su opresión. No le pedimos que abandonen Cuba, le pedimos que acompañen al pueblo cubano, porque el mejor aliado del futuro de Cuba no es esta vulgar dictadura comunista, sino una nación libre y democrática con la que Italia pueda construir una amistad duradera y una cooperación basada en valores compartidos. ¡Viva Cuba libre! Muchas gracias.
3: Oggi i cubani affrontano la sfida più importante della loro storia, trasformare l'eredità del castrismo in un'opportunità di rinascita nazionale. Oggi Cuba ha bisogno di qualcosa di più di un semplice cambiamento di governo. Abbiamo bisogno di una profonda ricostruzione della nostra Repubblica. L'Italia conosce bene il valore della ricostruzione della rinascita, perché ha dimostrato che la cultura, la democrazia, lo Stato di diritto e la cooperazione internazionale sono delle basi indispensabili per costruire una società libera. Per questa ragione oggi ci appelliamo al Senato italiano affinché accompagni noi, il popolo cubano, in questa nuova fase storica. La futura cooperazione deve essere orientata verso i cittadini cubani, verso gli imprenditori, la società civile e la ricostruzione democratica. Prima raccomandazione: promuovere una cooperazione diretta con la società cubana. Chiediamo che l'Italia promuova programmi di sostegno rivolti direttamente agli imprenditori, alle organizzazioni civili indipendenti, ai giovani professionisti e ai progetti che rafforzino la capacità produttiva dei cubani. Seconda raccomandazione: riesaminare le relazioni economiche con le entità legate all'apparato militare castrista. Chiediamo che l'Italia adotti una politica di trasparenza e responsabilità che permetta di distinguere la cooperazione legittima con il popolo cubano dagli affari realizzati con la dittatura comunista. Terza raccomandazione: sostenere una transizione democratica e il ripristino istituzionale della Repubblica di Cuba. Chiediamo che l'Italia accompagni gli sforzi volti al ripristino della Costituzione del 1940, alla convocazione di elezioni libere, al recupero dell'indipendenza della magistratura e all'apertura di un nuovo capitolo che rispetti la dignità dei cubani e le loro libertà fondamentali. Onorevoli senatori e compatrioti, il futuro di Cuba appartiene al suo popolo e sarà anche l'inizio di una nuova fase storica. Una repubblica libera in cui nessun cittadino venga più perseguito per le proprie idee. Una repubblica libera in cui la legge sia al di sopra del potere. Una repubblica libera aperta al mondo, riconciliata con la propria storia e capace di offrire una prosperità alle nuove generazioni. Non vi chiediamo di abbandonare Cuba, ma vi chiediamo solamente di accompagnare il popolo cubano, perché il migliore alleato del futuro di Cuba non sarà mai questa volgare e odiosa dittatura comunista che oggi domina la nostra isola, bensì una nazione libera e democratica, con la quale l'Italia possa costruire un'amicizia duratura e una cooperazione fondata su valori condivisi. Viva Cuba libera! Grazie.
0: La parola ora al costituzionalista Marco Pillitterio.
5: Signore e signori, come ha ricordato all'inizio la senatrice Cinzia Pellegrino, alcuni anni fa il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha affermato che Cuba e i cubani meritano un futuro di libertà, democrazia e sviluppo economico. Sono convinto che questa frase riassuma l'obiettivo che oggi ci riunisce qui, in questa sala del Senato della Repubblica Italiana. Per comprendere come arrivare a quel futuro, occorre ricordare che la Costituzione cubana del 1940 e quella italiana del 1948 appartengono alla stessa tradizione democratica. Entrambe riconoscono la sovranità popolare, la separazione dei poteri, la tutela delle libertà fondamentali e la limitazione del potere politico, così come la Costituzione italiana ha rappresentato un argine contro il ritorno del fascismo, la Costituzione cubana del 1940, in particolare attraverso l'articolo 40, contiene principi cardini capaci di impedire il ritorno del comunismo. La democrazia deve garantire la libertà, ma deve sapere anche come difendere se stessa. La Costituzione del 1940 non fu mai abrogata secondo le proprie procedure costituzionali. Fu interrotta con la forza, fu sospesa de facto, ma non de jure. Prima dal colpo di Stato di Battista nel 1952, poi da Fidel Castro che, dopo di aver promesso la restaurazione, la sostituì appena 38 giorni dopo la presa del potere, con una legge fondamentale imposta senza consultazione popolare nei procedimenti costituenti, che aveva costruito la propria legittimazione politica sulla promessa di restaurare la Costituzione del 1940, finì per consumare una nuova rottura costituzionale. La Costituzione non fu restaurata, fu tradita da Fidel Castro. Da allora Cuba vive sotto un sistema nel quale un unico partito controlla il potere esecutivo, il potere legislativo e giudiziario, in un'unica parola una dittatura. Oggi più che mai è opportuno ricordare le parole del politico, giurista e costituente cubano José Manuel Cortina durante l'Assemblea Costituente del 1940, una frase che riassume l'immensa sfida della transizione democratica: i partiti fuori, la patria dentro. Prima dei partiti viene la nazione, prima dei progetti politici viene la Repubblica, prima della lotta per il potere viene la legge. La questione fondamentale non è chi governerà dopo il regime, ma come restituire la sovranità al popolo cubano. La Costituzione del 1940 è l'unico strumento legittimo capace di collegare la transizione a una fonte autentica di sovranità popolare. A questo punto occorre smontare alcuni miti ricorrenti. Si sostiene che la Costituzione del 1940 sia troppo antica, inapplicabile o addirittura comunista. Sono affermazioni storicamente false. La Costituzione riconosceva la proprietà privata, il pluralismo politico, la separazione dei poteri e le elezioni libere. Era una Costituzione democratica vicina alla Costituzione italiana del 1948. Oggi esistono due visioni della transizione cubana, i pattisti e i costituzionalisti. I pattisti ritengono che debba nascere da accordi politici tra opposizione, attori internazionali e persino elementi del regime. I costituzionalisti sostengono invece che debba fondarsi su una fonte preesistente di legittimità, la Costituzione del 1940. La differenza non è ideologica, la questione è la legittimità. Oggi tutti sappiamo, abbiamo sentito della legge Cava, e rappresenta bene questo dibattito. Il suo limite è collocare la transizione al di fuori della Costituzione e permettere al rappresentante della dittatura castro-comunista di decidere ancora una volta il futuro di Cuba. Per questo la transizione non può essere costruita su accordi politici. Oggi il principale ostacolo resta il Partito Comunista, che cerca alleanze per trasformare la transizione in un cambiamento frode. La proposta del governo costituzionale cubano per la transizione è ristabilire la continuità costituzionale. La Costituzione del 1940 prevede la continuità istituzionale in scenari estremi, articolo 149, come lo fa la Costituzione degli Stati Uniti, dell'Italia e della Germania. Restaurarla non significa tornare al passato, ma riprendere la continuità legittima dello Stato cubano nel punto in cui fu spezzata dalla forza. Il governo costituzionale cubano per la transizione non è un partito politico, non è un'organizzazione dell'esilio, non è un gruppo dell'opposizione. Ha un mandato limitato: ristabilire lo Stato di diritto, stabilizzare il Paese e convocare elezioni libere entro 18 mesi, affinché sia il popolo cubano a scegliere il proprio futuro. La transizione cubana, e adesso concludo, non ha bisogno di nuovi esperimenti, ha bisogno di istituzioni legittime, ha bisogno di certezza del diritto, ha bisogno di giustizia. I partiti avranno il loro momento, le elezioni avranno il loro momento, ma prima occorre ristabilire uno Stato di diritto nel quale possano svolgersi con tutte le garanzie democratiche. Perché senza la Costituzione non c'è legge, senza la legge non c'è libertà e senza la libertà non c'è democrazia. Se l'Italia è riuscita a ricostruire la propria democrazia dopo il fascismo, anche Cuba può farlo dopo il comunismo. Come ha affermato Giorgia Meloni, i cubani meritano un futuro di libertà, democrazia e sviluppo economico. E questo può essere garantito soltanto da una transizione che abbia come punto di partenza il ripristino della Costituzione del 1940. Il giorno dopo deve cominciare con legge, ordine e restituzione della sovranità al popolo cubano, affinché nessuno possa mai sottrargli la libertà. Grazie.

0: Siamo qui con Lette Rodriguez dell'associazione ODV Democrazia y Libertad.
1: Buon pomeriggio a tutti, onorevoli senatrice. A nome dell'ODV Democrazia y Libertad, firmataria dell'accordo di liberazione, desidero ringraziarvi per questa audizione. Ringrazio anche per la presenza di questa ampia rappresentanza della nostra comunità di connazionali. Oggi vorrei parlarvi della propaganda preferita del regime cubano, il bloqueo. Per cominciare, voglio chiarire che il termine corretto non è blocco, ma embargo. Si dice che Cuba viva in un blocco totale. I dati raccontano un'altra storia. Nel 2024 gli Stati Uniti hanno esportato a Cuba beni per 585,2 milioni di dollari. Parlo meglio spagnolo, però ci provo. Solo i prodotti del 2024 gli Stati Uniti hanno esportato a Cuba beni per 585,2 milioni di dollari. Solo in prodotti agricoli e alimentari sono stati più di 370 milioni. Pollo congelato, mais, soia e altri generi di base. Tra gennaio e giugno del 2025 si è già arrivati a 243 milioni. E febbraio ha segnato 47 milioni, è il livello mensile più alto dal 2014. Nei primi mesi del 2025 Cuba ha acquistato dal territorio statunitense veicoli usati per un valore di 15,3 milioni di dollari, insieme a pannelli solari, macchinari agricoli, attrezzature mediche, prodotti chimici industriali e sistemi di refrigerazione. La base legale per questa transazione esiste da decenni. Non si tratta di un isolamento ermetico. La legge americana consente da anni di vendere e donare a Cuba generi di prima necessità, alimenti, medicine e aiuti umanitari. Il problema non è che non possa accettare o comprare, ma che non può pagare. Cuba ha una lunga storia di insolvenze. Nel 2015 il Club di Parigi ha ristrutturato il debito a condizioni molto favorevoli. Nel 2021 ha accettato di rinviare i pagamenti, eppure la mancanza di credibilità chiude l'accesso al credito e rende tutto più caro. Dire che un blackout totale è dovuto al fatto che qualcuno vuole sterminare il popolo cubano non è serio, è propaganda. Il sistema elettrico cubano è in degrado da decenni, senza investimenti con centrali obsolete e una cattiva gestione. Questo non è iniziato con nessun presidente straniero. Cuba ha ricevuto petrolio e aiuti per anni, eppure il sistema collassa continuamente. Perché? Perché il problema non è solo il combustibile, è un modello che non fa manutenzione, non modernizza e non risponde. Nessuno vuole vedere soffrire il popolo cubano, ma per aiutare davvero bisogna dire la verità. Il blackout non è l'nemico, è il sintomo. Mentre la popolazione soffre la scarsità, il potere economico reale concentrato nel conglomerato militare GAESA, che controlla turismo, porti, commercio e finanza senza trasparenza. Alcuni report indicano 18,5 miliardi di dollari di attività liquide di GAESA in mezzo a blackout e carenza di medicinali. Tra il 2021 e il 2023 lo Stato ha privilegiato gli investimenti negli hotel, marginalizzando agricoltura e sanità. E allora, se davvero ci importa di Cuba, non possiamo fermarci agli slogan. Dietro ogni cifra c'è una madre che cucina con quello che trova, un anziano che aspetta una medicina, un giovane che sogna un futuro senza dover partire. Parlare con onestà è il primo atto di rispetto verso di loro, perché il popolo cubano merita più della propaganda, merita verità, responsabilità e speranza. Lo stesso governo che ha controllato l'economia cubana per più di 60 anni, che ha deciso cosa produrre, cosa importare, cosa esportare, quanto pagare, quale impresa aprire e quale chiudere, ora vuole convincere il mondo di non avere alcuna responsabilità nel disastro economico del paese. Se gli Stati Uniti hanno distrutto l'economia cubana, allora qualcuno dovrebbe spiegare. Chi ha distrutto l'allevamento? Chi ha distrutto l'agricoltura? Chi ha distrutto l'industria dello zucchero? Chi ha distrutto la flotta peschiera? Chi ha distrutto i trasporti? Chi ha distrutto l'edilizia abitativa e le infrastrutture? Chi ha distrutto il potere d'acquisto del salario cubano? Perché nessuna di queste decisioni è stata presa a Washington? Sono state prese a La Habana. La cosa più incredibile è che coloro che hanno governato Cuba per decenni pretendano di presentarsi come vittime di una tragedia che loro stessi hanno provocato. Dopo 60 anni non basta più ripetere slogan, bisogna rispondere alle domande, perché la vera domanda non è che cosa ha fatto gli Stati Uniti. La vera domanda è cosa hanno fatto a Cuba coloro che hanno avuto il controllo assoluto del paese per più di 6 decenni. E la prova più schiacciante del fallimento non sta nei discorsi, ma nei milioni di cubani che hanno abbandonato la isola cercando in altri paesi l'opportunità che la loro stessa nazione ha negato a loro. Dopo 67 anni è ora che i responsabili rendano conto invece di continuare a cercare colpevoli. L'embargo che esiste davvero interno, quello creato dalla dittatura per sottomettere il popolo cubano, e finché il mondo non riconoscerà questo fatto, la sofferenza di Cuba continuerà. Viva Cuba Libre, grazie a tutti. Scusatemi italiano.
0: Maite Suárez Loaces, presidente dell'Associazione Cubanos Libres en Zaragoza.
2: Buenas tardes. Quiero agradecer sinceramente la invitación a participar en este congreso y la oportunidad de llevar a este Senado una voz que representa a muchos cubanos que sueñan con una Cuba libre y democrática. Soy Maite Suárez Loaces y hoy hablo como cubana, pero también como la presidenta de la Asociación Cubanos Libres en Zaragoza, una organización formada por personas que aún viviendo lejos de nuestra tierra, seguimos profundamente comprometidos con el futuro de Cuba. Los cubanos conocemos bien el precio de la falta de libertad. Lo conocemos quienes permanecen en la isla enfrentándose cada día a la escasez, a la falta de oportunidades y a la ausencia de derechos fundamentales. Y lo conocemos también quienes nos vimos obligados a abandonar nuestro país para poder construir un futuro que nos era negado. Sin embargo, no estamos aquí para hablar únicamente del sufrimiento de nuestro pueblo. Estamos aquí para hablar de esperanza. Porque a pesar de los años transcurridos, los cubanos no han renunciado a su derecho de vivir en democracia. Cada ciudadano que expresa una opinión libremente, cada periodista independiente, cada activista, cada madre que reclama justicia para su hijo, cada joven que se niega a aceptar la resignación, está construyendo las bases de una futura Cuba democrática. La sociedad civil cubana es hoy más importante que nunca. Es la semilla del cambio, es la garantía de que la transición, cuando llegue, estará basada en la participación ciudadana, el respeto a los derechos humanos y a la voluntad de construir un país para todos. Queremos una Cuba donde nadie sea perseguido por pensar diferente.

0: políticos cubanos y a sus familias. Ellos representan la parte más dolorosa de nuestra realidad, pero también la más valiente. Su sacrificio nos recuerda que la libertad tiene un precio y que tenemos la obligación moral de seguir trabajando por ella. Estoy convencida de que llegará el día en que Cuba vuelva a ser una nación plenamente democrática. No sé cuándo será, pero sí sé que llegará porque ningún pueblo renuncia eternamente a su libertad. Y cuando llegue ese día, será gracias a la valentía de quienes resistieron dentro de la isla, al compromiso de quienes trabajaron desde el exilio y a la solidaridad de quienes desde distintos países decidieron acompañar al pueblo cubano en su lucha pacífica por la democracia. Los cubanos apelamos al apoyo de la comunidad internacional para exigir lo que nos corresponde por derecho: democracia, libertad, derechos y la posibilidad de decidir nuestro propio futuro. Por una Cuba libre, patria y vida. Muchas gracias.
1: Ringrazio per l'invito a partecipare a questo evento e per questa opportunità di portare al Senato una voce che rappresenta molti cubani che vogliono una Cuba libera e democratica. Mi chiamo Maite Suarez Luaces e oggi parlo come cubana, ma anche come membro dell'Associazione Cubani Liberi a Saragozza. Noi cubani conosciamo bene il prezzo della mancanza di libertà, di opportunità e di diritti fondamentali. E conosciamo anche chi ha dovuto abbandonare il nostro paese perché ci è stato negato il futuro. Noi cubani, nonostante tutto, non abbiamo rinunciato al nostro desiderio di vivere in democrazia con giornalisti indipendenti, con ogni madre che chiede giustizia per il suo figlio e ogni cittadino che possa esprimere la sua opinione liberamente. Il cambiamento, quando avverrà, sarà basato sulla partecipazione della popolazione cubana, sul rispetto dei diritti umani e la volontà di costruire un paese per tutti. Vogliamo una Cuba dove chi la pensa diversamente non sia perseguito, dove le famiglie non saranno divise dalla politica, dove le leggi proteggeranno i cittadini. La comunità internazionale ha un ruolo fondamentale. Non le chiediamo di che parli per noi, ma che ascoltino e mantengano viva la difesa dei diritti umani e delle libertà fondamentali. Oggi voglio ricordare i prigionieri politici cubani e le loro famiglie. Rappresentano la parte più dolorosa della nostra realtà. Il loro sacrificio ci ricorda che la libertà non ha un prezzo e abbiamo l'obbligo morale per lavorare di ottenerla. Non so quando Cuba tornerà ad essere un paese pienamente democratico, ma sono sicura che arriverà quel giorno. E quando arriverà sarà grazie ai valorosi che resistettero nella nostra isola e al compromesso e alla solidarietà dei paesi che vollero accompagnare il popolo cubano per la lotta pacifica per la democrazia. Molte grazie, viva Cuba Libera.
2: Voglio chiamare qui sul palco con noi Jennifer Pinillo, presidente dell'associazione Las Marianas, ma a lei voglio fare un ringraziamento particolare, perché non è venuta da sola oggi. E la ringraziamo. Grazie. Per aver affrontato il viaggio anche insomma in condizioni non facili, portando insomma con sé questa meravigliosa prole, però insomma non facendosi poi problemi per appunto essere qui e dichiarare la sua partecipazione a tutto quello che noi auspichiamo un giorno possa avere Cuba. La parola a te, Jennifer.
3: Grazie. Buonasera, mi chiamo Jennifer Pinillo, sono la fondatrice del gruppo Las Marianas SOS Cuba, attivo in seguito alle manifestazioni di protesta dell'11 luglio del 2021, represse con estrema violenza dell'isola. Vorrei denunciare il traffico di esseri umani, utilizzati come merce di scambio in scenari di guerra, come nel recente conflitto russo-ucraino. Non sono militari né mercenari, ma giovani ragazzi e ragazze che cercano lavoro spinti dalla disperazione dilagante sull'isola e che si lasciano sedurre da proposte di lavoro in Russia come operai nelle forze armate. Si stima che dall'inizio del conflitto siano 20.000 i cubani partiti per il fronte ucraino, adescati da reclutatori facenti parte del Ministero dell'Interno cubano d'accordo con Mosca. I ragazzi vengono attirati da guadagni molto importanti, circa 2.500 dollari, cittadinanza russa per loro e i loro familiari.

0: svelando il loro impegno, o meglio, cedendo la propria vita firmando un contratto con la complicità di funzionari militari cubani. Il reclutamento avviene a Varadero e da lì si prosegue direttamente per Mosca. Una volta arrivati devono firmare un contratto, stavolta scritto in cirillico, dove accettano clausole coercitive e dove si rivela la vera natura dell'ingaggio, ossia l'impegno effettivo in prima linea, contrariamente a quanto promesso dai funzionari cubani, i quali assicuravano ai giovani che sarebbero andati a svolgere mansioni non di tipo militare. Se cercano di scappare, vengono uccisi. La diserzione non è contemplata. Questi fatti sono stati riportati da diversi giovani che sono riusciti ad avere contatti con giornalisti e familiari. L'intelligence ucraina sostiene che più dell'80% degli ingaggi vengono trattenuti dalla dittatura cubana e considerando che le aspettative di vita va dai 7 ai 30 giorni, possiamo avere la misura matematica di come sia ridotto il regime cubano per sacrificare la propria gente in cambio di una manciata di spiccioli. I video che ci sono pervenuti sono sconcertanti. Nel vostro immaginario, come vi figurate un mercenario? Non sono molto sicura di quale possa essere il corretto stereotipo di soldato di sventura. Sicuramente non corrisponde a ragazzi poco più che adolescenti che hanno lasciato le famiglie per poter avere un po' di più della miseria a cui sono costretti, che sono andati dall'altra parte del mondo per fare gli operai e si ritrovano col fucile in mano in prima linea, ceduti dal proprio governo come carne da cannone per i russi. Alla luce di tutto ciò, sosteniamo con forza la proposta di cessazione degli accordi Unione Europea-Cuba, come di recente approvato nell'emendamento presentato dal gruppo dei conservatori e riformisti in Europa. Il politico polacco Kamińskie e il politico italiano Fidanza hanno sostenuto nella loro proposta che i regimi maligni, come la dittatura comunista cubana, non dovrebbero godere dei privilegi di un accordo di cooperazione con l'Unione Europea. Riteniamo che non sia giusto finanziare un regime che usa il proprio popolo affamato al solo fine di accaparrare fondi, che utilizza solo ed esclusivamente per rafforzare il proprio sistema militare oppressivo. Non solo ogni dollaro che arriva sull'isola finisce nel forziere del regime o nelle mani della cupola castrista, ma anche tutte le merci donate dai vari paesi vengono sequestrati e rivenduti a caro prezzo. Non crediamo in nessuna flottiglia, non crediamo nelle associazioni filocomuniste che cercano di ripulire le facciate del regime. Oggi più che mai patria e vita.
1: Ti ringrazio, Jennifer, per aver ricordato questa questione assurda che abbiamo anche portato in Parlamento con un mio intervento in aula, che ha scatenato subito dopo le dichiarazioni dell'ambasciata, che ci ha tenuto insomma a sottolineare che erano tutte falsità, che nessuno aveva sequestrato i passaporti dei ragazzi e li aveva mandati al confine con la Bielorussia in prima linea a combattere per un paese che non era il loro e sicuramente contro altri ragazzi innocenti che erano lì a difendere a loro volta la propria patria. Quindi questo è importante ribadirlo, è importante ribadire che Cuba non è da sola quando si macchia del privare i diritti umani di chiunque, è insieme ad altri regimi sanguinari che portano guerra e privazione e povertà in tutto il resto del mondo. E come ci auguriamo e diciamo spesso, se Cuba cade, probabilmente anche il terreno sotto i piedi di questi regimi potrebbe venire finalmente a mancare. Ma la esperta politologa e investigatrice in questo contesto non sono io, voglio perciò far parlare subito Marbeau Petit, che è in collegamento con noi. A te la parola. Non ti sentiamo, Merbo. Devi togliere il mute dal microfono. Merbo, attiva l'audio, non intende il microfono.
2: Inneschi attivare il microfono e la
3: Maido, my board e il microfono, per favore. Nada, non si escucha. Non si escucha.
4: Cerchiamo di risolvere il problema. Sì. Ok.
3: Pasamos la palabra a un'altra persona.
1: L'ultimo intervento è di Maria Verlau.
3: No, non c'è.
1: Ok, allora qualche istante per cercare di risolvere il problema tecnico con My Board.
3: C'ho altri tre interventi.
5: Grazie. Salve, sono Evelyn Cuervo. Onorevole senatori, grazie, signori e signori. Quando parliamo di diritti umani, e spesso pensiamo a principi astratti, per me non è così. I diritti umani hanno il volto di una madre che non trova le medicine per il proprio figlio, hanno il volto di un anziano che può vivere serenamente dopo una vita di lavoro, hanno il volto di un giovane che può costruire il proprio futuro senza essere costretto ad abbandonare la sua terra.
6: Aló, aló, aló, ¿me oyen ahora? Estoy probando sonido, aló, aló, aló. ¿Nadie me oye? Aló, aló, aló.
3: Mayro, my board, cinco minutos, cuatro minutos, un momento, cuatro minutos, que está hablando otra persona.
6: Ahora sí me oyen, ¿verdad?
3: Sí, sí, ahora sí, ahora sí. Cuatro minutos, un segundo.
5: Okay. ¿Inicio? No. Hanno el volto de una persona que puede exprimir liberamente el propio pensiero senza paura. A Cuba questi diritti continuano a essere negati. Per questo, quando parliamo di Cuba, credo che dobbiamo mettere al centro la persona. Io non desidero nuove divisioni. Desidero una Cuba riconciliata con se stessa. Una Cuba dove nessuno deve immigrare per vivere con dignità. Una Cuba dove nessuno abbia paura di parlare, dove la libertà di espressione non sia motivo di persecuzione e nessuno diventi un prigioniero politico per le proprie idee. Una Cuba dove un anziano possa vivere con serenità, dove le famiglie possano rimanere unite. Una Cuba libera, democratica e rispettosa dei diritti fondamentali di ogni essere umano. Perché i diritti umani non appartengono a un'ideologia, non appartengono a un governo, appartengono a tutte le persone. Per questo oggi vi chiedo di non lasciare solo il popolo cubano. Non possiamo difendere i diritti umani nelle nostre dichiarazioni e allo stesso tempo legittimare chi continua a violarli sistematicamente. La libertà del popolo cubano passa anche attraverso la determinazione della comunità internazionale di non sostenere un regime che continua a reprimere il dissenso, a detenere prigionieri politici, a violare i diritti umani e le libertà fondamentali. Perché ogni forma di sostegno che rafforza il regime cubano allontana la libertà del mio popolo. Ogni gesto di coerenza, invece, ci avvicina al giorno in cui Cuba sarà finalmente libera. L'Italia è il paese che ha dato una nuova opportunità a migliaia di cubani e ci ha insegnato il valore della libertà, della democrazia e dello Stato di diritto. Qui, per la prima volta nella vita, ho potuto votare liberamente, un diritto che in una democrazia è dato per scontato, ma che per noi cubani continua a essere negato. Sono convinta che l'Italia possa essere un partner prezioso nel percorso di rinascita del mio paese e sono certa che quando quel giorno arriverà il popolo cubano ricorderà con gratitudine chi ha scelto di stare dalla parte della libertà.
1: Maibor, sta qui?
6: Sì, qui sto.
1: Ok.
6: Ya me oyen.
1: Okay.
6: Bueno,
1: vamos.
6: ¿Puedo empezar ya? Sí, quiero darle las gracias por la oportunidad que me brindan para ofrecerles a los cubanos que están fuera de casa una muy buena noticia. Desde los Estados Unidos se está planeando una serie de estrategias que van a terminar con un probable cambio político en la isla. Se han hecho tres estrategias fundamentales. La primera de ellas ha sido cortarle los fondos al régimen por parte de la administración Trump, ubicando propiedades, ubicando cuentas bancarias que pertenecen a una de las empresas militares que ha enriquecido a la cúpula del régimen cubano. A través del FinCEN y a través de la OPAC ya se ha adelantado parte de ello. La segunda tiene que ver con la expulsión en buena parte de los países de América Latina, donde hoy en día hay acuerdos con la presidencia de Trump para sacar a los médicos cubanos y evitar que los estados sigan pagándole al régimen para que siga manteniéndose en el poder. Y la tercera de ellas va enmarcada dentro de lo que se denomina la doctrina de la seguridad hemisférica, dentro de la cual Cuba ha sido designada como una amenaza para los Estados Unidos. Eso permite que el gobierno de los Estados Unidos, al igual que lo ha hecho en algunos otros países, incluyendo Venezuela, pueda utilizar una serie de herramientas y de operaciones que le permitan llegar, tratar, por ejemplo, en el caso de inteligencia, de obligar a la cúpula a proceder con un cambio. Y hay muchas preguntas al respecto sobre qué puede ocurrir si el régimen termina cayendo como ocurrió con el venezolano. ¿Van a poner a uno de los miembros de la élite allí o va a buscarse a un externo? En los últimos días se ha discutido con mayor ahínco esta parte en el que pueda haber una participación de la diáspora en Miami, en otros países, en conjunto con líderes internos que permitan que no haya caos en la isla cuando se proceda a estas operaciones que se tienen previstas de acuerdo a la administración Trump y de acuerdo particularmente a lo que ha señalado el secretario de Estado Marco Rubio en los próximos 3 meses. Con lo cual, pues se prende una luz que anteriormente no existía, un régimen quebrado financieramente, porque ya Gaesa no tiene la fortaleza que tenía antes, y adicionalmente a ello, una operación de amplia presión para que el régimen permita que se produzca una dinámica para la libertad y que finalmente los cubanos no solamente tengan calidad de vida, educación, luz, sino que también se pueda en el tiempo realizar unas elecciones libres. Así que creo que esta es la oportunidad más cercana que hemos tenido en los últimos 67 años de decir seriamente viva Cuba libre, y lo vamos a gritar muy pronto.
2: Grazie per l'opportunità che mi avete dato. Io volevo ricordare che ci sono state 3 strategie fondamentali adoperate dagli Stati Uniti ad oggi. La prima è appunto dare dei finanziamenti specialmente a Cuba e non proprio al regime. La seconda è richiamare i medici a Cuba e non per forza tramite gli accordi con il regime. E il terzo è che Cuba antecedentemente era vista come una minaccia per gli Stati Uniti, e ora invece si possono utilizzare delle operazioni che possono passare a far diventare diversa questa visione che ha gli Stati Uniti per Cuba. Ora si vede una luce che prima non si vedeva e una speranza che possa portare ad una vera liberazione e di avere un rapporto più libero anche con Cuba, in modo che ci siano nella prossimità delle elezioni, spero molto presto, e che ci sia educazione, sanità anche per i minori. Grazie mille.
1: Bene, Kenya, penso che abbiamo toccato tutti quanti gli argomenti, però volevo Prima di chiudere, passare la parola a te, che sei stata l'ispiratrice di questa conferenza.
3: Vabbè, lo dico in italiano, sì, certamente, così non si deve fare la traduzione. Io innanzitutto non leggo il mio discorso, non c'è tempo, e in più per rispetto ai patrioti che non hanno potuto esporre il loro discorso per la mancanza di tempo. Però voglio ringraziare innanzitutto la nostra madrina senatrice Cinzia Pellegrino. Noi siamo molto molto vicini al partito Fratelli d'Italia, che sempre ci ha dato questa possibilità di poter denunciare davanti a queste istituzioni. Ringrazio anche a tutti gli altri partiti di destra e a voi, perché ognuno è un patriota, ognuno ha dato un granello di sabbia. In tutti questi anni non abbiamo mollato, siamo continuati avanti, anche con i problemi, anche con la famiglia, anche con le situazioni di salute, come c'è la nostra Barbara Castro, che è venuta. Siamo sempre per Cuba, per la nostra patria, perché deve essere libera, perché non deve passare, diciamo, da quest'anno, ma è meglio dire che non deve passare da luglio, che sia già libera, perché la situazione è più che caotica, è criminale quello che sta succedendo, tutti noi lo sappiamo, quindi non lo devo continuare a dire. Semplicemente grazie. E continuiamo uniti, ragazzi, non sto dicendo uniti perché chi la pensa a destra, chi la pensa a centro, no, uniti per derrocare quella dittatura, che è la cosa principale in tutto ciò. Dopo si vedrà a Cuba la democrazia. Grazie mille, patria, vita, libertà, libertà per tutti i prigionieri politici e di coscienza. Libertà per tutti i nostri che stanno proprio a Cuba, gli anziani, i bambini, tutti quelli che non hanno una voce, e oggi tutti noi la stiamo dando per loro, perché si deve sentire in tutto il mondo, si deve sentire che Cuba non sta sola, il popolo lo deve sapere. Noi continueremo a lottare, noi continueremo a prescindere di tutti gli ostacoli che ci mettono. Viva Cuba Libre!
7: Buonasera a tutti, grazie, chiedo scusa, io ho fatto un hit e ho problema per me, io ringrazio a tutti questa nuova generazione che stanno lottando per la libertà di Cuba, tanti, io volevo far sentire una canzone che parla delle schiavi, delle schiavitù, perché la isla di Cuba è una isla esclavizzata per una dittatura d'estrema sinistra di 67 anni. Io sono contenta. Ciao, Lede. Ciao, Alessandro. Ciao. Ciao. Sono contenta che la nuova generazione trasmettano continuano a fare conscienza. Perché anche se non andiamo d'accordo in certe cose, però dobbiamo stare uniti, tutti uniti per la libertà di Cuba e che finisca la dittatura del regime criminale, la narcodittatura Castro Canel PCC. Ho vorrei decirle, sono emozionata, vorrei decirle a grazie, onorevole Pellegrino, io l'ho vista a lei nel Senato parlare, grazie, aiutami, nel scenario, a lì, firme sempre a parlare del popolo cubano, grazie senatrice Pellegrino, grazie di cuore e grazie a tutti. Io volevo gentilmente fate sentire solo questa canzone, questa palla a reti adesso mi viene la fase a brocca, che palla si chiama Amazing Grace, se qualcuno lo sa.
8: Ok,
7: palla, no, non si può. Ok, va bene, è bellissima. Palla, c'è una storia dietro, quando le schiavi e il ragazzo giovane che era inglese, che era un trafficante di tratta umana, poi si è rivelato contro lo stesso inglese per difendere gli schiavi. E allora grazie a questo ragazzo che la coscienza ha diventato pastore e ha liberato tutti gli schiavi. E così vorrei che arrivasse un buon cubano che finalmente finisca con questa dittatura, però disgraziatamente questa dittatura ha tanti complici in tutti i paesi, di qua ci sono mille milioni, l'ho visto io, se l'ho mandata a Kenny, dei milioni di euro che hanno ricevuto per tanti anni, come mai adesso sono di 11, già sono 9 milioni di abitanti, cosa hanno fatto con tutti questi soldi? Allora se capisci che è un Stato fallito. Grazie.

0: Radio Radicale, eravamo a Roma, Istituto Santa Maria in Aquiro, Senato della Repubblica, per un convegno Cuba Democratica, il ruolo della società civile per una possibile transizione. Adesso ci spostiamo a Taormina. Radio Radicale, come sempre, segue anche questa 16ª edizione di Tao Book 2026. Sentiremo parlare di pubblica amministrazione e lo faremo con questa registrazione del 19 giugno. La conversazione sul palco è fra il ministro della pubblica amministrazione della Repubblica Italiana Paolo Zangrillo e la giornalista Elvira Terranova. Sul palco con loro anche Antonella Ferrara, presidente e direttore artistico di Tao Book. Buon ascolto.
1: Abbiamo l'onore di dare il benvenuto ai nostri ospiti. Il Ministro per la Pubblica Amministrazione e della Repubblica Italiana, onorevole Paolo Zangrillo. In dialogo con la giornalista di ADN Cronos, Elvira Terranova. Introduce l'evento la presidente e direttrice artistica di Taobook, Antonella Ferrara. Ha ufficialmente inizio l'appuntamento intitolato Pubblica Amministrazione, Merito, Fiducia. Buon ascolto.
2: Buonasera a tutti. Quando i Costituenti stabilirono che agli impieghi pubblici si accede per concorso e che l'amministrazione deve agire con imparzialità, non dettavano una norma tecnica. Fissavano una delle condizioni della democrazia, che lo Stato appartenga a tutti i cittadini allo stesso modo, è un principio fondante della pubblica amministrazione, che resta ancora oggi l'entità in cui quell'idea si misura ogni giorno con la realtà. È qui, più che nelle aule parlamentari, che il cittadino incontra davvero lo Stato, in una pratica che si chiude o si arena, in un concorso trasparente o aggirato, in un servizio che funziona o che abbandona. La fiducia nelle istituzioni si costruisce o si perde nell'esperienza quotidiana di un'amministrazione competente e giusta. E il merito, scegliere e promuovere le persone per ciò che valgono in fondo, diventa la forma più seria di rispetto verso il cittadino. È su questo terreno che lavora il ministro Zangrillo, ridare alla macchina pubblica efficienza e prestigio e aprirla a una generazione nuova. Un'amministrazione che torna a scegliere i migliori, a valorizzarli, dice a chi è giovane che il talento conta più delle appartenenze, che mettere le proprie capacità a disposizione del paese è una delle forme più alte di impegno civile, perché in gioco non c'è soltanto la qualità dei nostri uffici, ma la tenuta del patto che lega i cittadini alle loro istituzioni. E questo allora l'obiettivo della conversazione di oggi, riflettere insieme su come una buona amministrazione possa tornare a essere per ciascuno una ragione di fiducia nello Stato. Grazie.
3: Grazie mille alla Presidente Antonella Ferrara, grazie a tutti voi e benvenuti a Taormina. Diamo il benvenuto a Taobuca al Ministro per la Pubblica Amministrazione,
4: Buonasera,
3: Paolo
4: grazie.
3: Zangrillo. E allora, spesso capita che quando pensiamo allo Stato, alla macchina pubblica, tendiamo ad immaginarlo come un gigante burocratico, distante, a volte forse un po' rigido. Ma in realtà la pubblica amministrazione, diciamo che è l'ossatura, la possiamo definire l'ossatura culturale, e sociale del nostro paese, quindi la scuola, la sanità, i servizi, i territori che si muovono, eccetera. Con il ministro, Zangrillo oggi vogliamo esplorare, diciamo, una visione nuova, di questa macchina così complessa. Infatti il titolo di questo incontro è proprio Merito, Fiducia, e parliamo anche di cambiamento, perché ci sarà un bel cambiamento a partire proprio dalla prossima settimana, quando diventerà legge il DDL sul merito, credo mercoledì, ministro.
4: Esatto.
3: E quindi avremo questa nuova legge di cui naturalmente parleremo. Ma come si trasforma il concetto di posto fisso, ad esempio, in una opportunità di crescita basata sul talento, ad esempio, oltre che sul merito? E come si ricostruisce quel patto di fiducia? Perché voglio ricordare che lo vedete scritto ovunque, il tema di quest'anno scelto dalla Presidente Ferrara è proprio quello della fiducia. Quindi dicevo, come si ricostruisce questo patto di fiducia, a volte incrinato tra cittadino e Stato. Capita, a tutti noi credo che sia capitato di avere qualcosa da ridire. Allora, Ministro, io voglio chiederle, per decenni la pubblica amministrazione è stata percepita, ad esempio in particolare dei più giovani, quelli più preparati, come un ambiente probabilmente poco attrattivo, bisogna dire, diciamo, la verità. Un luogo di pura routine, un dipendente pubblico, dove il talento rischiava magari di spegnersi, dove i tempi erano o sono, vediamo, adesso ne parliamo, biblici. Poi, per fortuna, anche complice la spinta del PNRR, siamo nel mezzo di una stagione di rinnovamento, questo lo possiamo assolutamente dire, con decine di migliaia di nuove assunzioni in vari settori della pubblica amministrazione. Allora, al di là dei numeri, Ministro, come si vince? Voglio subito iniziare, come si può vincere questa battaglia culturale, possiamo definirla così, per far capire a un ragazzo, che ne so, di 25 anni, laureato, brillante, che entrare nello Stato oggi non significa accontentarsi, diciamolo tra virgolette, ma partecipare attivamente a quella che è la modernizzazione del nostro Paese. Come lo si può convincere?
4: Bene, buonasera, grazie per l'invito. Per me è un grande piacere essere qui a Taormina, non soltanto per avere l'opportunità di stare in un posto meraviglioso, ma perché io non perdo occasione di partecipare agli incontri dove si parla della pubblica amministrazione. Perché non perdo occasione? Perché lei ha detto una cosa giusta, la pubblica amministrazione è l'ossatura dello Stato. Se noi pensiamo al nostro sistema democratico, se noi pensiamo ad uno Stato che deve essere capace di stare vicino al cittadino, se noi pensiamo a uno Stato che svolge il suo ruolo, cioè quello di essere al servizio del cittadino, perché poi non dobbiamo mai dimenticare che non sono i cittadini al servizio dello Stato, ma deve essere lo Stato al servizio dei cittadini. In questa equazione la pubblica amministrazione ha un ruolo fondamentale. La pubblica amministrazione, un'altra cosa che lei ha ricordato molto bene, è stata descritta per molto tempo come un'organizzazione un po' goffa, un'organizzazione arcaica. Un'organizzazione che fa un po' fatica a vivere il cambiamento, a stare al passo coi tempi. Diciamo che tante narrazioni anche cinematografiche hanno contribuito a costruire questa immagine della pubblica amministrazione. A me viene in mente sempre il film di Checco Zalone, che dipendente pubblico non è disposto a qualsiasi cosa piuttosto che non lasciare la pubblica amministrazione, che dice: questa è l'unica organizzazione che mi garantisce il posto di lavoro fino alla
3: perché
4: pensione.
3: Perché il politico gli dice non abbandonare.
4: E il politico gli suggerisce di non abbandonare, dice: non cadere nella tentazione. Io penso che questa immagine sia un'immagine obsoleta, un'immagine che ormai non descrive più efficacemente che cos'è la pubblica amministrazione. Ora, senza essere presuntuoso, quello che quantomeno vuole essere la pubblica amministrazione. Io ho ricevuto in eredità un'organizzazione, io spesso racconto che l'organizzazione che ho ricevuto in eredità è un'organizzazione che si trovava effettivamente in ospedale, in sala di rianimazione, quindi un'organizzazione con tanti problemi anche abbastanza profondi, un'organizzazione quindi da guarire. E io credo che il punto di partenza irrinunciabile per ripensare il funzionamento di un'organizzazione sono le sue persone. E quindi io mi sono concentrato sul capitale umano della pubblica amministrazione. La pubblica amministrazione è la più grande organizzazione italiana, il più grande datore di lavoro italiano, 3,4 milioni di persone. e 3,4 milioni di persone che hanno vissuto un periodo molto complicato, perché gli ultimi anni non sono stati felici, abbiamo avuto il blocco del turnover, abbiamo perso tantissime persone, abbiamo incrementato l'età media in maniera significativa. Diciamo che dal 2010 al 2021 siamo passati da un'età media di 43 anni a 52 anni.
3: Anche nelle forze dell'ordine.
4: E questo cosa significa? Significa che nell'era del cambiamento, nell'era della digitalizzazione, nell'era dell'intelligenza artificiale, pensare ad un'organizzazione con un capitale umano di 52 anni significa dover affrontare un tema importante, che è quello, da un lato, di rendere le persone che sono all'interno dell'organizzazione consapevoli di ciò che serve per stare al passo coi tempi, dall'altro, diventare attrattivi per accogliere nella nostra organizzazione nuove generazioni. Ecco, in questi 3 anni abbiamo lavorato moltissimo su tutti questi temi. Con quale obiettivo? L'obiettivo è quello di far diventare la pubblica amministrazione un'organizzazione attrattiva. Allora, se pensiamo ai giovani di oggi, io non credo che i giovani di oggi, non lo credo perché l'ho studiato e perché chi studia diciamo un po' i movimenti giovanili ce lo racconta, i giovani di oggi non cercano il posto fisso. Il posto fisso appartiene all'epoca in cui, usciti dalle scuole, cercava un lavoro. Oggi i giovani cercano non un lavoro, cercano il lavoro, quindi sono molto più attenti, sono molto più esigenti, non si accontentano di un lavoro. I giovani di oggi, giovani in gamba, hanno voglia di fare delle esperienze qualificanti, che significa entrare in un'organizzazione che si occupa di loro. Cosa significa occuparsi delle persone all'interno dell'organizzazione? Significa occuparsi di come li accogliamo, occuparsi della loro crescita, occuparsi della possibilità di acquisire responsabilità crescenti, significa occuparsi del loro merito e quindi essere capaci di premiare le persone meritevoli, significa garantire una adeguata equazione tra il proprio impegno professionale e la vita personale, quindi un'organizzazione che sia anche capace di rispondere all'esigenza che oggi i giovani hanno di avere, oltre all'impegno professionale, anche una loro vita personale. Allora, abbiamo proprio declinato tutte queste aspettative in un piano di lavoro che doveva rispondere all'esigenza di far diventare la pubblica amministrazione un'organizzazione capace di rispondere a queste aspettative. Abbiamo iniziato con il processo di reclutamento.
3: E a proposito di reclutamento, la fermo subito perché le voglio chiedere una cosa, ne approfitto immediatamente. Parliamo quindi della porta d'ingresso, no? Nella, sì, pubblica amministrazione. I vecchi concorsi pubblici basati sul nozionismo, diciamo, puro, no? Sui tempi d'attesa infiniti, eccetera, allontanavano probabilmente le eccellenze. Lei ha impresso, bisogna dirlo, una accelerazione importante verso concorsi digitali, ad esempio più veloci, più mirati. Ma bastano, diciamo, i test, chiamiamoli a crocette, per intercettare le competenze del futuro? Perché come state trasformando le procedure di selezione, sì, affinché il concorso non sia soltanto, diciamo, un filtro, chiamiamolo burocratico, ma proprio uno strumento che sia capace di valutare il potenziale reale, quelle che chiamano oggi le soft skills, insomma l'attitudine all'innovazione dei candidati?
4: Beh, diciamo che allora, sicuramente la fase del reclutamento è una fase importante come in ogni organizzazione. È importante perché il reclutamento è il biglietto da visita dell'organizzazione, quindi una persona che si avvicina a un'organizzazione incomincia ad esprimere una valutazione su quell'organizzazione in base a quello che vive nel percorso di reclutamento. Allora lei tenga conto che intorno alla fine del 2020-2021 il tempo medio dei concorsi pubblici era di 780 giorni. Quindi francamente diventa complicato pensare che un giovane in gamba che esce da un istituto tecnico, da un liceo, dall'università abbia la pazienza di attendere più di 2 anni per essere assunto nella pubblica amministrazione. Abbiamo digitalizzato i nostri processi, Oggi i tempi medi si sono abbassati in maniera significativa, oggi diciamo che siamo sull'intorno dei 4-5 mesi, quindi siamo passati da 2 anni e mezzo a 4-5 mesi.
3: Anche se ci sono, per esempio ultimamente sono usciti i risultati per il concorso in magistratura e sono arrivati dopo quasi un anno.
4: I concorsi in magistratura sono dei
3: scritti,
4: concorsi che hanno...
3: ancora poi inizieranno gli orari.
4: Sì, certo. Allora, ci sono alcuni mestieri, alcuni comparti che richiedono effettivamente dei tempi più lunghi, però diciamo che il tempo medio oggi si è abbassato in maniera significativa. Abbiamo quindi ripensato anche a tutte le modalità di contenuto per la selezione delle nostre persone. Tutto quello che abbiamo fatto in questi 3 anni ci ha portato ad assumere nella pubblica amministrazione 640.000 persone tra il 2023 e il 2025, con moltissimi giovani, perché lo dicevo prima in un punto stampa, più della metà sono persone con meno di 40 anni. Dopo 18 anni della curva dei dipendenti pubblici che scendeva, adesso è ritornata a crescere. L'età media dei dipendenti pubblici è passata dai 52 ai 48 anni, quindi
3: stiamo piano piano.
4: Sì, dobbiamo fare attenzione, non esistono formule magiche per dare delle soluzioni che si realizzano in qualche settimana, in qualche mese. Dopo anni di sonnolenza, dopo anni in cui diciamo che l'attenzione verso la gestione delle nostre persone non è stata esattamente quella di cui avevamo bisogno, adesso stiamo riprendendo e devo dire che i risultati che stiamo ottenendo sono risultati che ci danno grande fiducia nella possibilità di guardare al futuro in un modo diverso. L'altro tema di grandissima importanza che stiamo aggredendo è quello della formazione, perché insomma diciamo che nell'epoca del cambiamento, nell'epoca della digitalizzazione, nell'epoca dell'intelligenza artificiale, noi non possiamo pensare di rilasciare alla libera iniziativa dei nostri dipendenti la possibilità di adeguare il proprio profilo di competenze. Alla fine del 2022 il tempo medio dedicato alla formazione dei dipendenti pubblici era di 6 ore all'anno. Io dico sempre che ci avviavamo a una lenta eutanasia dalla nostra organizzazione, perché 6 ore all'anno di formazione significa non avere compreso il contesto in cui noi siamo immersi, il mondo in cui viviamo. Dico sempre che oggi siamo nell'epoca in cui la trasformazione è talmente rapida che impariamo a fare una cosa che subito dopo qualche mese ci accorgiamo che quello che abbiamo imparato è diventato obsoleto,
3: superato.
4: E abbiamo la necessità di riaggiornare, di fare quella che si chiama reskilling, upskilling del nostro profilo di competenze. Abbiamo lavorato moltissimo anche sul tema della formazione. Oggi noi disponiamo di un portale digitale che si chiama Syllabus, al quale sono iscritte più di 10.000 amministrazioni, abbiamo quasi 1 milione di dipendenti pubblici che ormai utilizzano in modo sistematico questo portale, e nel frattempo abbiamo fatto quello che una grande organizzazione come la pubblica amministrazione deve essere capace di fare, cioè dialogare con i territori. Quindi non ci siamo accontentati del portale digitale, ma abbiamo avviato degli hub formativi nelle regioni. L'hub formativo è una struttura fisica, ne abbiamo aperti 8, l'ultimo l'ho inaugurato questo lunedì di questa settimana a Venezia, per la regione Veneto. Gli hub formativi sono dei luoghi fisici dove, con il contributo delle università, delle associazioni di categoria, del sistema impresa e naturalmente della pubblica amministrazione, del Dipartimento di Funzione Pubblica, della Scuola Nazionale di Amministrazione, noi eroghiamo formazione sui territori, ai dipendenti, con la finalità di tener conto anche delle caratteristiche del territorio e quindi cercare di promuovere una formazione la cui finalità è quella di favorire lo sviluppo del territorio, quindi una formazione customizzata sulle esigenze del territorio dove insiste quell'hub formativo. A ciascuno di questi hub abbiamo dato una vocazione, sono hub generalistiche, quindi possono erogare qualsiasi tipo di formazione, ma a ciascuno abbiamo dato comunque una vocazione specifica. Per esempio, quello che abbiamo inaugurato a Venezia lunedì in ragione proprio della sede, il Veneto, la Venezia, una città d'arte, una città con una grande, con un grande respiro culturale, lo abbiamo dedicato a tutta la formazione che è finalizzata alla conservazione e alla valorizzazione del patrimonio artistico italiano. Quello che abbiamo inaugurato in Abruzzo ai temi della ricostruzione, avendo avuto l'Abruzzo un'esperienza significativa, e così via. Quello della Regione Lombardia alla sanità, avendo la Regione Lombardia sviluppato delle esperienze molto qualificanti sul tema della sanità. Quindi, insomma, diciamo che anche sulla formazione siamo intervenuti con determinazione e oggi i nostri dipendenti pubblici fanno almeno 40 ore all'anno di formazione, quindi diciamo
3: da
4: che
3: 4 a 40,
4: quindi da 6 a 40 diciamo 6. Diciamo che anche su questo fronte stiamo vivendo una stagione importante, una stagione che ci dà grande fiducia guardando al futuro.
3: Ministro, per molto tempo nella pubblica amministrazione è prevalsa una logica, diciamo, amministrativa tradizionale, mi verrebbe da dire. Si gestivano le carte, insomma, i cartellini da timbrare, la conformità alle regole. Insomma, una vera e propria cultura dello sviluppo delle persone, chiamiamolo così, basata appunto su, ad esempio, su formazione, seppure soltanto quelle 6 ore di cui parlava. Quali passi concreti sta facendo il suo ministero per trasformare, ad esempio, i dirigenti pubblici in veri e propri, si possono definire, manager del capitale umano? Perché, insomma, capaci di motivare, che è fondamentale, direi, far crescere, trattenere i talenti una volta entrati nella pubblica amministrazione.
4: Guardi, questa domanda mi fa molto piacere perché è una parte significativa del lavoro che insieme ai colleghi che sono qui presenti del Dipartimento abbiamo sviluppato in questi anni. Vede, la pubblica amministrazione italiana per molto tempo si è illusa di gestire la propria organizzazione, il proprio capitale umano attraverso il sistema tecnico, e cioè da un lato cercando di garantire una competenza tecnica adeguata, dall'altro insieme con un sistema di norme e procedure che regolano la vita del dipendente all'interno dell'organizzazione. Il risultato è che la nostra organizzazione è diventata un'organizzazione in cui ciascun dipendente a un certo punto ha capito che se voleva costruirsi il suo percorso professionale doveva pensare da sé. Perché? Perché i dirigenti della pubblica amministrazione non hanno la possibilità di premiare i propri collaboratori. L'articolo 97 della Costituzione, che racconta come si accede ai ruoli della pubblica amministrazione tramite concorso, beh, sostanzialmente diciamo che ha definito un vincolo nel percorso professionale dei dipendenti pubblici, perché prevede che non solo si entra nella pubblica amministrazione tramite concorso, ma se vuoi accedere a ruoli crescenti devi comunque studiare e partecipare a un concorso e vincerlo. Tutto questo ha portato come conseguenza che da un lato i dirigenti pubblici non hanno sentito la responsabilità della gestione del capitale umano, non avendo la possibilità di misurare e premiare le proprie persone, diciamo che alla fine hanno dovuto torto collo rinunciare a questa responsabilità. Dall'altro si è creata una situazione che secondo me è una situazione che va sanata. Perché? Perché è vero che studiare, passare dei concorsi, in qualche modo diciamo ci aiuta a costruire una consapevolezza più solida, più strutturata sulle nostre responsabilità. Però non è detto che chi sa studiare meglio sia poi il più bravo a far accadere le cose. Quello che le organizzazioni devono misurare non è il curriculum delle persone, non è il profilo. Il curriculum lo studi, lo valuti al momento dell'inserimento. Perché se hai una posizione da ricoprire, a un certo punto ti devi interrogare se la persona che sta inserendo è una persona che dal punto di vista teorico ha quelle caratteristiche. Però poi, quando tu riesci a comprendere se una persona effettivamente è in grado di svolgere il suo lavoro in modo adeguato, nel momento in cui puoi misurare i risultati del suo lavoro. Ecco perché io credo che prevedere una crescita delle persone in ragione della capacità di superare un esame è un sistema monco, perché manca un pezzo importante, cioè quello di verificare che poi quello che io ho imparato, cioè il mio bagaglio di competenze teoriche,
3: lo posso
4: poi
3: mettere in pratica.
4: Poi sono capace di tradurlo in fatti operativi, sono capace di fare accadere le cose. Quindi che cosa abbiamo fatto in questi anni? Abbiamo cercato di costruire un percorso, e questo è contenuto nel disegno di legge
3: di
4: cui adesso parleremo, che attribuisce ai dirigenti una responsabilità che secondo me è una responsabilità primaria del dirigente. Il dirigente, come lei accennava, non è il miglior profilo tecnico di cui dispone l'organizzazione. È un riferimento tecnico, ma il dirigente è innanzitutto un manager che deve essere capace di far crescere il valore delle sue persone. Quindi la responsabilità primaria di un dirigente all'interno di un'organizzazione è la capacità di far crescere il valore delle persone che lavorano con lui. Ecco perché il dirigente deve conoscere le sue persone, deve conoscerne il profilo, deve conoscere i punti di forza e i punti di debolezza, deve essere capace di assegnare degli obiettivi corretti, deve essere capace di risultare, valutare i risultati che la persona consegue, deve essere capace di sostenere un colloquio di feedback, dove tu almeno una volta all'anno dialoghi col tuo collaboratore e sei in grado di raccontargli e di condividere con lui il percorso che insieme si è fatto, individuando le cose che sono andate bene, quelle che sono andate meno bene e cercando di costruire poi una sintesi, una valutazione dalla quale la persona possa trarre insegnamento per capire dove può migliorare e dove invece le cose stanno funzionando. Ecco, tutto questo nella pubblica amministrazione italiana non esisteva. Ed è un grande limite, ed è il limite che secondo me ha determinato nel tempo una scarsa attenzione verso il capitale umano, che è stato uno dei problemi che la pubblica amministrazione ha dovuto affrontare e che hanno contribuito a costruire quell'immagine della pubblica amministrazione come un'organizzazione burocratica, un'organizzazione dove ciò che disciplina la vita del dipendente non è soltanto un sano rapporto di collaborazione tra colleghi e un sano e autentico rapporto tra capo e collaboratore, ma la necessità di rispettare delle norme, delle regole, delle procedure scritte che disciplinano il tuo vissuto all'interno dell'organizzazione.
3: Un po' elefantiaca, no? direbbe qualcuno. Allora, il DDL Merito è un disegno di legge che mercoledì diventerà legge. Che cos'è? Intanto già il nome è chiaro, il DDL Merito è un disegno di legge che vuole introdurre anche nella pubblica amministrazione gli strumenti che consentano ai dirigenti, appunto, della pubblica amministrazione di misurare le performance delle persone e intervenire o con dei premi, ad esempio, quando lo meritano, cercando di sopportarle, insomma, quando hanno bisogno di essere, insomma, aiutate. Allora, lei nelle sue ultime dichiarazioni ha sottolineato alcuni punti che ho segnato, alcuni punti chiave di questo percorso di modernizzazione, perché alla fine parliamo di quello, della pubblica amministrazione. Il riconoscimento dei migliori, perché a volte i giovani vanno via dall'Italia perché dicono non viene riconosciuto qui il nostro merito e quindi preferiamo andare via, perché in Germania, in Norvegia, in Danimarca invece il merito è un dato di fatto. Invece lei dice qua il riconoscimento dei migliori perché questo disegno di legge serve a garantire che chi lavora bene ottenga gratificazioni e riconoscimenti. Non parlo solo di riconoscimenti economici, ovviamente, ma anche appunto tramite percorsi di crescita, eccetera, eccetera, mentoring, coaching, eccetera. E poi appunto il superamento, ne abbiamo parlato, del concetto di posto fisso, l'investimento in formazione, il cambiamento culturale, che credo che sia forse la cosa più difficile da attuare, perché appunto, grazie anche, lo dicevo all'inizio, del PNRR, la cultura della pubblica amministrazione si sta spostando verso, diciamo, la misurazione delle performance, visto che ormai vengono definite così, con l'obiettivo che è quello soprattutto di ridurre l'età, e abbiamo visto che già un po' si è abbassata. Intanto, perché ha sentito la necessità, il bisogno di chiamare questo disegno di legge DDL Merito? Perché effettivamente ce n'è bisogno, perché è un dato di fatto, è inutile nasconderci dietro un dito, effettivamente a volte è capitato a tutti noi, a me, credo anche a lei, che qualcuno meno bravo di noi abbia fatto qualche passo in avanti e noi invece no, magari perché non avevamo le giuste amicizie, eccetera. Perché questo DDL merito ed effettivamente cosa si aspetta da questa legge?
4: Allora, per essere semplici nella spiegazione, dopo qualche mese che ero alla guida del Dicastero della Pubblica Amministrazione, la Corte dei Conti, che come sapete è quell'autorità che ha la missione di verificare che i soldi pubblici vengano spesi in modo corretto, ha scritto al Ministro della Pubblica Amministrazione dicendogli: caro Ministro, a proposito di soldi pubblici, siccome gli stipendi dei dipendenti pubblici sono soldi pubblici, le vorremmo far notare che nelle valutazioni della performance del 2022 il 99,8% dei dipendenti pubblici sono stati valutati eccellenti. E allora lì ho incominciato ad avere qualche dubbio perché non tanto per fare una valutazione superficiale, grezza dei dipendenti pubblici, ma perché io, che ho lavorato per quasi 35 anni in organizzazioni private, non ho mai avuto la fortuna di stare in un'organizzazione dove erano tutti eccellenti. E allora forse abbiamo sbagliato qualcosa nel comprendere che cosa significa eccellenza. Allora, per farla in breve, è evidente che quando il 99% dei dipendenti pubblici sono misurati eccellenti, vuol dire che non c'è un vero processo di misurazione delle performance delle persone, ma anche

0: Come nella nostra organizzazione, come in tutte le organizzazioni, ci sono tantissime persone eccellenti, è evidente che una persona eccellente, capace, che si impegna, che mette passione, che mette energia, che mette le sue virtù, i suoi talenti a disposizione, vede che viene valutato come quello che invece non fa ciò, allora il risultato di questa operazione è che non è che il dipendente cattivo migliora. Il risultato è che il dipendente bravo o si siede anche lui e dice tanto a me che mi frega, se vengo valutato allo stesso modo,
1: esatto,
0: di quello che
1: quell'altro.
0: Non fa niente è inutile che mi impegni, o se no, se è una persona brava e se è una persona effettivamente diciamo ambiziosa, se ne va da un'altra parte. Quindi il merito è una leva fondamentale nella gestione del capitale umano delle organizzazioni. E io il merito, siccome sono stato criticato sul merito, mi è stato detto, beh, insomma, lei ministro sta incentivando una scaltra competizione tra individui dove ognuno deve dimostrare di essere più bravo dell'altro. Ecco, questa secondo me è una cretinata assurda. Il merito è una leva che ci consente di gestire, di stare vicini alle nostre persone. Occuparsi del merito delle persone non significa andare a cercare i più bravi, ma significa avere una mappatura del valore delle nostre persone, del potenziale delle nostre persone, e quindi significa avere la possibilità di premiare quelli bravi e di andare in soccorso di quelli che hanno delle difficoltà. Quindi valutare il merito non significa occuparsi soltanto dei talentuosi, ma significa occuparsi anche delle persone che per qualche motivo non sono riuscite a performare. Premiare il merito significa incentivare le persone ad esprimere il meglio di quello che danno, perché le persone sentono che se loro danno poi gli viene restituito, e quindi c'è un patto non scritto che insomma diciamo incentiva la motivazione delle persone, diciamo produce orgoglio di appartenenza, senso di appartenenza all'organizzazione, e quindi è necessario disporre di quella leva. E vedete, quando io penso che la pubblica amministrazione italiana è forse l'unica organizzazione al mondo dove un dirigente non può premiare un suo collaboratore, io mi domando se ciò nel 2026 sia ancora possibile. E io credo che questo non sia possibile. Questo disegno di legge è un disegno di legge che fa due cose. Da un lato si preoccupa di creare un percorso formativo per preparare i nostri dirigenti a fare i manager, e cioè a gestire le persone. Perché lo dico con semplicità, affrontare un colloquio nel quale restituisci un feedback a un tuo collaboratore non è una cosa che si fa improvvisando, non è un momento che si gestisce pensandoci la mattina prima mentre fai colazione, ma parlare con un tuo collaboratore ed essere capace di raccontargli, avendo tu osservato il suo operato, che cosa ha funzionato, cosa non ha funzionato, significa essersi occupati del tuo collaboratore durante l'arco dell'anno, significa aver assegnato degli obiettivi e significa aver condiviso un percorso di attività, significa avere la capacità appunto di raccontare, di spiegare dove hai funzionato, dove non hai funzionato. Quindi tutto questo significa un sistema di gestione al quale il dirigente deve essere preparato, che non si improvvisa. Per cui un disegno di legge che descrive il percorso di assegnazione obiettivi e valutazione della performance, che tiene conto non soltanto degli obiettivi di mestiere, ma di quelle che chiamava lei le soft skills. E cioè, noi quando misuriamo la performance di una persona non dobbiamo limitarci alla sua capacità di produrre risultati, ma anche al modo in cui li produce. Perché oggi noi viviamo in organizzazioni complesse dove è necessario saper lavorare insieme e fare squadra, è necessario saper dialogare, saper ascoltare, è necessario saper creare dei team ad alta performance, è necessario saper avere creatività, quindi essere capaci di superare schemi consolidati e quindi avere un approccio al lavoro che favorisce l'innovazione. Quindi ci sono tutta una serie di capacità, che sono le capacità che oggi definiamo in questo mondo soft skills, che prescindono dalle competenze tecniche, ma attengono alla possibilità di vivere l'organizzazione in modo virtuoso. Quindi un disegno di legge che definisce un percorso per misurare competenze tecniche e comportamenti organizzativi e che poi attribuisce al dirigente la possibilità di proporre la crescita di un proprio collaboratore.

0: collaboratore, naturalmente con un sistema che deve garantire quelle qualità che sono previste nella nostra Costituzione di indipendenza, di trasparenza e imparzialità della pubblica amministrazione. Quindi, per dire che cosa? Che non è che un dirigente può fare il furbo e dire oggi promuovo Paolo Zangrillo perché è un mio amico. No, siccome ci sarà una commissione a valutarti, beh, tu devi portare una proposta di nomina dirigente
1: che possa essere approvata,
0: essere approvata e che quindi tiene conto di una serie di elementi di misurazione che devono garantire diciamo la qualità della persona che viene proposta. Dopodiché la persona entra nel ruolo di dirigente dopo un periodo di osservazione, quindi il dirigente lo propone, la persona viene messa in un ruolo dirigenziale e solo dopo un periodo di osservazione viene confermata nel ruolo. Questa è una innovazione straordinaria per la pubblica amministrazione, perché per la prima volta nella storia della nostra pubblica amministrazione noi finalmente diamo la possibilità ai dirigenti di fare il loro mestiere, che è quello di gestire le persone.
1: Grazie. Ministro, lei ha spesso dichiarato che la pubblica amministrazione non deve essere più vista come, diciamo, il rifugio del posto fisso, inteso insomma come immobilismo naturalmente, ma un luogo di opportunità, di carriere, eccetera. Ma in un paese che purtroppo soffre molto la fuga dei cervelli, come si può fare per rendere, diciamo, per rendere la pubblica amministrazione anche più competitiva per i giovani talenti, perché forse anche questo DDL potrebbe essere un aiuto?
0: Beh, diciamo che il percorso che stiamo realizzando di modernizzazione della pubblica amministrazione è un percorso che ha proprio la finalità di rendere la nostra organizzazione attrattiva soprattutto per le nuove generazioni, anche per un banale motivo diciamo molto, molto concreto. Nei prossimi 6 anni usciranno dalla pubblica amministrazione 1 milione di persone che matureranno i requisiti per andare in pensione. Ora, quando si pensa alla necessità di inserire in un lasso di tempo tutto sommato non amplissimo, 5-6 anni, 1 milione di persone, insomma, può apparire una sfida molto complicata. Io la vivo come un'opportunità straordinaria. La vivo come un'opportunità straordinaria perché la pubblica amministrazione italiana ha bisogno di generazione Z, ha bisogno di nativi digitali.
1: Di rinnovamento.
0: Ha bisogno di rinnovamento. Quindi tutto quello sforzo che stiamo producendo nel rappresentare la nostra organizzazione come un'organizzazione che è capace di reclutare in modo intelligente, che offre percorsi formativi adeguati alla necessità di stare al passo con i cambiamenti che la nostra società ci propone. Una pubblica amministrazione che finalmente si dota di una strumentazione adeguata a premiare le persone e quindi a saper individuare i talenti, a misurarli, a premiarli ed è capace anche di andare in soccorso di chi invece fa più fatica. Beh, insomma, tutto questo io credo che diventi motivo di attrattività per i giovani che escono dalle scuole. Allora, io vorrei fare un'osservazione sul tema dei giovani. Il nostro paese è un paese che ha un problema. E questo non riguarda soltanto la pubblica amministrazione, ma riguarda in generale tutte le organizzazioni. Il nostro paese tendenzialmente pensa ai nostri giovani nel mondo del lavoro come persone che entrano e che devono fare una bella gavetta prima di poter accedere a ruoli di responsabilità. Così come pensa che i giovani devono soprattutto imparare, devono soprattutto seguire le indicazioni di chi ha più esperienza e poi arriverà il momento in cui si potranno esprimere, potranno far emergere la loro creatività e le loro idee. Ecco, io penso che questo approccio sia un approccio completamente sbagliato. Questo è il motivo per il quale sia nella pubblica amministrazione che nella gran parte delle aziende private i giovani arrivano a posizioni di responsabilità in tempi molto lunghi, facendo molta fatica, dovendo sgomitare tantissimo, ed è evidente che tutto questo diventa in qualche modo anche un elemento di riflessione da parte dei giovani che quando magari hanno la possibilità di approcciare delle organizzazioni all'estero e vedono che ci sono tanti giovani su posizioni di grandissime responsabilità, dicono forse questo paese,
1: qualche dubbio,
0: forse questo paese non è tanto adeguato alle nostre caratteristiche, è un paese per vecchi e non un paese per giovani. Ora io penso che invece l'approccio corretto sia diverso. Noi dobbiamo essere capaci di fare tesoro dell'esperienza delle persone che hanno più struttura e che hanno esperienza, ma di mettere a disposizione quell'esperienza verso i giovani, non nella logica di dare degli ordini ai giovani, ma nella logica anche di saper ascoltare i pensieri dei giovani. Io richiamo sempre, adesso rideranno i miei colleghi, i miei amici del Dipartimento di Funzione Pubblica, e questa è una roba che io ripeto sempre quando mi vengo sollecitato a parlare di giovani. Io ho grande stima e ho letto un po' di letteratura su Steve Jobs, su una delle figure diciamo straordinarie che ha vissuto la nostra era moderna, no? Un uomo che ha portato un'innovazione straordinaria nel mondo. E Steve Jobs, anche lui si è trovato a un certo punto a capo, è partito da un garage e a un certo punto si è trovato a capo di un'organizzazione enorme che stava in qualche modo influenzando lo sviluppo del pianeta, no? con le sue innovazioni. E quando Steve Jobs si riferiva ai suoi dirigenti, quindi chiamava i suoi dirigenti e dialogava con loro sul futuro dell'azienda, li ammoniva sui giovani e diceva: cari dirigenti, voi dovete mettervi in testa che quando assumiamo i nostri giovani, l'obiettivo non è di far entrare nella nostra organizzazione delle nuove leve per dar loro degli ordini, ma noi dobbiamo assumere dei giovani che siano in grado di dirci dove dobbiamo andare. Quindi il messaggio fortissimo che dava questo luminare dell'organizzazione, questo uomo straordinario, è che noi dobbiamo essere capaci di cogliere quello che anche delle persone che hanno esperienze, vissuti molto diversi da chi ha più esperienza, possono trasferirci. E su questo io aggiungo una cosa, e l'aggiungo guardando alla mia esperienza personale, al mio modo di lavorare, al mio modo di operare. Io ormai diciamo che posso permettermi di fare un certo consuntivo sul percorso professionale che ho fatto. E allora io mi sono accorto, soprattutto negli ultimi anni, negli anni della seniority, della maturazione, mi sono accorto che io tendo ad affrontare i problemi facendomi forza delle esperienze che ho maturato nel passato. Quindi quando devo affrontare una sfida, qualcosa, la prima domanda che mi faccio è: ma io nel passato...
1: Si guarda al passato.
0: Com'è che ho affrontato questa roba? Qual è l'esperienza che è più vicina alla sfida che devo affrontare adesso? Questo significa che il mio modo di approcciare il mio lavoro, la mia attività, risente moltissimo del mio vissuto, delle consuetudini che io ho consolidato, di un modo di lavorare che è quello che ha contribuito a creare la mia area di comfort. No, questo non significa che non mi vengano anche delle idee innovative, però mi sono accorto che spesso non ho il coraggio di applicarle, perché dico: aspetta un attimo, ho una responsabilità così elevata che insomma prima di spingermi a fare una roba che non ho mai fatto, forse è meglio continuare a fare come l'ho fatto prima, che così evito di fare delle brutte figure. Ecco, vedete, questo io credo che sia un grandissimo limite, io combatto con questo limite, e il modo migliore di combattere questo limite è ascoltare i giovani che sono intorno a me, perché i giovani hanno gli occhi meno filtrati di noi, i giovani hanno meno esperienza di noi, hanno più incoscienza di noi, hanno più coraggio di noi, hanno più capacità di esprimere le loro idee, anche se sono delle idee che magari, guardando a come sempre hanno funzionato le cose, possono apparire delle idee un po' diciamo aggressive, un po' diciamo fuori dagli schemi. Ma questa è il vero valore delle nuove generazioni. Non è soltanto la velocità nell'utilizzare gli strumenti dell'innovazione tecnologica, l'intelligenza artificiale, sono sicuramente più bravi di me, sono sicuramente più capaci di utilizzare il digitale rispetto a me che sono una schiappa. ma la vera novità che ci portano i giovani sono le loro idee, sono la loro creatività, sono la loro capacità di guardare il futuro con occhi nuovi, con occhi meno filtrati. E quindi noi dobbiamo essere capaci di valorizzare i giovani, dobbiamo essere capaci di far sentire loro che quando entrano in un'organizzazione non è che devono necessariamente passare 10-15 anni ad ascoltare gli altri prima di poter aprire bocca, ma dobbiamo subito metterli nelle condizioni di sentire che anche loro hanno la possibilità di esprimersi, di raccontare il loro vissuto, di dire quello che pensano, di essere anche, come posso dire, un po' diciamo irrispettosi verso la gerarchia, e poter proporre delle cose che magari la gerarchia non ha voglia di sentire, non ha voglia di ascoltare.
1: Tra l'altro, quello che lei dice mi fa pensare, io seguo molto i social, soprattutto per lavoro, e devo dire che ho notato che molti giovani si lamentano proprio questa cosa, nel senso che loro dicono non veniamo ascoltati nei posti di lavoro, anche privati, ma soprattutto pubblici, dai più senior, diciamo, chiamiamole così, dai più grandi, dai più quelli che hanno più esperienze, eccetera, e invece stanno lì soltanto a darci ordini. Quindi effettivamente è una realtà, è una realtà questa, perché basta scorrere un po' sui social, loro dicono beh, forse dovrebbero ascoltarci un po' di più. Dicevamo che il tema di quest'anno a Taubuk è la fiducia tra cittadino e pubblica amministrazione. Possiamo dirlo, è un po' un nervo scoperto spesso, perché il cittadino a volte percepisce lo Stato come, chiamiamolo, un esaminatore un po' sospettoso, piuttosto che come un alleato, come invece dovrebbe essere. Come si inverte questa tendenza, Ministro? In che modo anche la digitalizzazione, la semplificazione delle procedure di cui tra l'altro parla, possono restituire anche la trasparenza e la vicinanza alle persone? È difficile?
0: Allora, guardi, intanto do una buona notizia, almeno per me è una buona notizia. La Commissione europea ogni anno emette un country report, che è un documento che sostanzialmente descrive il funzionamento dei vari comparti statali, dei vari stati del nostro continente europeo, e quindi fa anche un country report sulla pubblica amministrazione. Allora, il Country Report 2026, che quindi dà una valutazione degli ultimi due anni di lavoro della pubblica amministrazione italiana, ci racconta che la sensazione di una pubblica amministrazione eccessivamente burocratica e rigida dell'Italia, della pubblica amministrazione italiana, sta oggi al 39%. Quindi il 39% dei cittadini italiani pensa che siamo ancora un'organizzazione molto rigida. La media europea è il 38%, quindi ci siamo avvicinati alla media europea. Ma la bella notizia è che negli ultimi tre anni l'Italia è stato il paese che ha avuto il miglioramento più significativo, perché prima del 2023 eravamo al 53%, quindi abbiamo migliorato di 14 punti percentuali. È stato il miglioramento più significativo di tutti i paesi europei della percezione della pubblica amministrazione. Cosa significa questo? Che siamo contenti della nostra pubblica amministrazione? No, io non sono contento, perché so bene che dobbiamo lavorare molto, so bene che c'è ancora la necessità di migliorare il nostro rapporto, la percezione che i nostri utenti, cittadini e imprese hanno verso la pubblica amministrazione.
1: Soprattutto la percezione.
0: Abbiamo fatto un lavoro molto significativo sulla semplificazione amministrativa. Ecco, e su questo mi piacerebbe sottolineare una cosa, che la semplificazione amministrativa che cos'è? Cioè è la possibilità di ripensare tutte le norme, le regole, le procedure, le leggi che disciplinano il rapporto tra cittadini e pubblica amministrazione, tra sistema impresa e pubblica amministrazione. Ora, tenete conto che si calcola che una pubblica amministrazione resistente, una pubblica amministrazione eccessivamente burocratica, costa allo Stato più di 50 miliardi all'anno. Quindi questo significa che noi dobbiamo impegnarci moltissimo nel migliorare questo rapporto. Abbiamo presentato negli ultimi tre anni circa 500 semplificazioni amministrative. Come l'abbiamo fatto? Questa è la cosa importante. Queste 500 semplificazioni che poi io ho portato in Consiglio dei Ministri e poi sono state approvate anche dall'Europa, sono semplificazioni che abbiamo realizzato in un modo diverso rispetto a come si faceva nel passato. Nel passato le semplificazioni le facevamo al nostro interno, all'interno delle nostre strutture, con i nostri esperti legislativo, i nostri esperti legislativi, i nostri esperti di diritto amministrativo, e diciamo ci interrogavamo su come migliorare queste norme, queste regole che disciplinano il rapporto con i cittadini e le imprese. Nel 2023 abbiamo deciso di cambiare approccio, abbiamo avviato un percorso che si chiama Facciamo semplice l'Italia, la parola ai territori. Che cosa abbiamo fatto? Abbiamo girato l'Italia, abbiamo visitato quasi tutte le regioni, ce ne mancano un paio, e insieme alle istituzioni del territorio, insieme alle imprese del territorio, insieme alle organizzazioni sindacali, insieme alle associazioni di categoria, abbiamo realizzato queste 500 semplificazioni. Non ci siamo accontentati di questo, perché siccome poi fatto questo lavoro bisogna anche renderlo pubblico, abbiamo creato un portale che si chiama Italia Semplice, che racconta tutte queste 500 semplificazioni, quindi con qualche semplice click con lo smartphone si può andare su questo portale, scegliere il comparto che ci interessa, se sei un artigiano il comparto artigianato, il comparto industria, il comparto turismo, il comparto sanità, e su ciascun comparto sono descritte le semplificazioni che abbiamo realizzato con un confronto tra la vecchia disciplina e la nuova disciplina semplificata. Ora, tutto questo ha contribuito significativamente a migliorare il nostro rapporto con i cittadini e col sistema impresa. Adesso non c'è tempo di raccontare queste semplificazioni, però molte riguardano i cittadini. Per esempio sulla sanità abbiamo dato grande impulso alle farmacie di servizio, dove oggi i cittadini possono andare e scegliersi il medico di base in farmacia, possono fare una serie di esami in farmacia senza necessità di dover andare in ospedale. Abbiamo per esempio proposto la carta di credito a vita per gli ultrasettantenni, quindi per le persone con più di 70 anni non ci sarà più bisogno di rinnovare la carta di identità. Abbiamo lavorato sul sistema scuola con la possibilità di evitare ai genitori di dover presentare ogni anno la scheda relativa anagrafica dei propri figli, perché sono tutti dati che sono già contenuti nei file della pubblica amministrazione, quindi non c'è bisogno di spendere tempo a presentare fogli e burocrazia alla scuola per l'iscrizione dei figli. Quindi insomma vi ho fatto alcuni esempi semplici e banali di semplificazioni amministrative. Sul sistema impresa abbiamo presentato tantissime semplificazioni sul mondo per esempio dell'artigianato. Voi pensate che nel 2023 per aprire una gelateria o per aprire una pizzeria, pizza al taglio, quelle che troviamo nei luoghi di villeggiatura, beh insomma c'era bisogno di 70 autorizzazioni amministrative, 70, con dei costi che arrivavano quasi fino a 12.000 euro. Abbiamo semplificato tutte queste procedure. Oggi le procedure per aprire una gelateria non sono più di 15 e abbiamo abbattuto anche i costi. Questo è un altro esempio di come si semplifica la vita al nostro sistema impresa. C'è una cosa che mi piace ricordare: nell'ultima assemblea di CNA, che è una delle due confederazioni dell'artigianato più importanti, con decine di migliaia di imprese, questa associazione ha riconosciuto che negli ultimi 2 anni la pubblica amministrazione italiana ha consentito loro di risparmiare 2 miliardi all'anno in termini di spese per la burocrazia e ha consentito a loro di recuperare 50 ore all'anno di lavoro che non devono più essere dedicate alla burocrazia inutile. Quindi insomma ci stiamo muovendo piano, anche piano, su questo fronte, e anche qui diciamo che stiamo costruendo una pubblica amministrazione più vicina ai cittadini.
1: Ministro, brevemente, così ci avviamo verso la conclusione, lei ha parlato prima di intelligenza artificiale. C'è chi teme che, tutti noi forse un po' lo temiamo, che possa sostituire il lavoro umano, e chi la vede poi invece come una rivoluzione. Come impatterà, o come forse già sta impattando, l'intelligenza artificiale sulla pubblica amministrazione, per esempio sui servizi pubblici e come state preparando anche il personale a questa, chiamiamola, transizione epocale?
0: Beh, dunque, il tema dell'intelligenza artificiale è un tema molto complesso, è un tema che non... diciamo non include soltanto considerazioni di carattere tecnico, ma anche di tipo etico, perché voi sapete bene che l'intelligenza artificiale è uno strumento di straordinaria potenzialità e quindi noi dobbiamo essere capaci di utilizzarlo in modo corretto. Cioè dobbiamo sfuggire dalla tentazione di pensare che stiamo andando verso un mondo più facile dove nessuno avrà più bisogno di lavorare perché intanto ci saranno le macchine che faranno tutto per noi. Allora, anzi io devo dirvi che approfitto per consigliarvi la lettura dell'ultima enciclica di Papa Leone XIV che si chiama Magnifica Humanitas, che è un libricino che racconta in modo molto efficace il rapporto tra uomo e macchina e le implicazioni di tipo etico nel rapporto tra uomo e macchina. Quindi diciamo che la prima cosa che bisogna affrontare quando si parla di intelligenza artificiale è comprendere il ruolo che ha l'intelligenza artificiale all'interno di un'organizzazione. E il ruolo è quello di aiutare l'uomo e di essere un complemento all'attività umana.
1: Cioè Camilla.
0: Come Camilla. Camilla? Adesso racconterò chi è Camilla. Cioè l'intelligenza artificiale è uno strumento che aiuta a liberare le persone da attività che sono normalmente attività ripetitive, che la macchina fa molto meglio dell'uomo, perché quando dobbiamo gestire dei numeri immensi di dati, beh, insomma, la macchina è molto più capace dell'uomo a gestirli con più precisione e con più velocità. Quindi questo significa che possiamo liberare l'uomo da attività che la macchina fa meglio per dedicare invece alle persone attività che richiedono l'emozione dell'uomo, il cuore, la passione, il discernimento umano. Cioè, per dirla in breve, la macchina elabora dei dati, l'uomo deve poi sulla base di quei dati prendersi la responsabilità della decisione. Un esempio pratico di utilizzo dell'intelligenza artificiale nella pubblica amministrazione, lo stiamo facendo su tante cose, uno che ormai si sta diffondendo abbastanza è Camilla.
1: Che è un assistente virtuale.
0: Camilla, diciamolo, è un assistente virtuale. Allora, ritorniamo un po' a come si assumono le persone nella pubblica amministrazione. Nella pubblica amministrazione si assumono le persone tramite concorso. Allora, noi assumiamo più o meno 250.000 persone all'anno e bandiamo, per assumere queste persone, dai 20 ai 25.000 concorsi all'anno. Quindi un cittadino, Paolo Zangrillo, che decide di partecipare a un concorso della pubblica amministrazione si trova di fronte a un panorama di migliaia, no, di migliaia di concorsi. E a questo punto dice, ma qual è il concorso più adatto a me?
1: Ci si perde in qualche
0: Ci
1: modo.
0: Si perde. Allora c'è una possibilità. E la possibilità è quella di alzare il telefono, chiamare la pubblica amministrazione, aprire un ticket e chiedere a una persona che ti risponde al telefono, io mi chiamo Paolo Zangrillo, ho questo curriculum scolastico, ho maturato queste esperienze professionali, ho quest'età, mi piacerebbe fare questo mestiere e vorrei farlo in quest'area geografica. Mi dice quali sono tra le migliaia di concorsi pubblici quello adatto alle mie caratteristiche. E allora c'erano delle persone che nel giro di qualche giorno, di qualche settimana, poi ti fornivano la risposta. Oggi questo mestiere non lo fanno più le persone, ma lo fa un avatar, un assistente sociale, un assistente virtuale. Quindi, sempre tramite smartphone, si va sul nostro portale di Camilla, ci si racconta e quindi si impostano una serie di informazioni che riguardano il nostro status, quanti anni abbiamo, che esperienza abbiamo vissuto, dove vorremmo lavorare,
1: e ti aiuta a orientarti
0: però il problema è che mentre l'uomo prima ci impiegava qualche settimana, Camilla ci impiega 20 secondi. In 20 secondi Camilla ti dice: guarda, rispetto a quello che tu mi hai raccontato, i concorsi che ti suggerisco di analizzare sono questi, e quindi ti dà in 20 secondi una risposta rispetto alle aspettative che tu gli hai raccontato. Quindi questo è un esempio di utilizzo dell'intelligenza artificiale dove la macchina elabora dei dati.
1: È utile.
0: Elabora dei dati, lo fa in modo più rapido, lo fa in modo più preciso rispetto all'uomo. Dopodiché, se uno non è contento, può benissimo poi anche fare una telefonata e dire: allora, ho consultato Camilla e mi ha detto queste cose, ma veramente così? E allora poi c'è anche la possibilità di approfondirlo, quindi non è che stiamo escludendo l'uomo da questa attività, ma sicuramente oggi esiste uno strumento molto efficace, molto rapido, che ci consente di avere delle risposte in tempi veramente rapidissimi.
1: Ministro, io voglio concludere con un fatto di cronaca di oggi. Trump, abbiamo sentito tutto quello che ha detto, che la Premier lo avrebbe addirittura implorato per fare la foto con lui, per sedersi quindi sul divano e farsi la foto insieme. Immediata è stata la replica della Premier Meloni, che tra l'altro ha ricevuto la solidarietà da tutti, a partire dal capo dello Stato ma anche dalle opposizioni eccetera, e le ha detto: né io né l'Italia abbiamo mai implorato nessuno. Lei che commento fa su questa vicenda? Perché insomma Trump che dice in un'intervista: no vabbè, ma io le ho fatto, mi faceva pena, mi ha implorato.
0: Guardi, datono
1: le braccia.
0: Guardi, io ho due commenti, ho due considerazioni da fare rispetto a questo. Allora, io conosco bene il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, perché lavoriamo insieme al governo. È un racconto che francamente faccio fatica a credere. Se c'è una persona che non è disposta a pregare per un selfie o per una foto, implorare, è Giorgia Meloni. È disposta a fare tutto per il nostro paese, meno che rappresentarlo come un paese che si umilia. Quindi io non ci credo, intanto perché conosco Giorgia e so che una cosa del genere non l'avrebbe mai fatta. Prima considerazione. Seconda considerazione, guardi, io sono un tifoso di calcio e quindi ho un amore sfrenato per la mia squadra di calcio.
1: Qual è, a questo punto lo vogliamo?
0: Che è il Genoa, che sono i rossoblu genuani. E io dico sempre che gli allenatori passano, la squadra rimane. E quindi io dico che il patto atlantico rimane, i presidenti passano.
1: Grazie il ministro per la pubblica amministrazione Paolo Zangrillo, grazie davvero, grazie a tutti voi, alla prossima. Allora aspettiamo mercoledì questa nuova legge sul merito e poi aspettiamo un'ulteriore semplificazione. Grazie a tutti.
2: Radio Radicale era la conversazione sul palco con il ministro per la pubblica amministrazione Paolo Zangrillo, con Elvira Terranova, giornalista di ADN Cronos, 16ª edizione di Tao Book a Taormina. Adesso vi lasciamo invece alle voci di Andrea De Angelis e Simone Santucci per 15° emendamento.
3: Bentrovati con 15° emendamento, l'appuntamento che per Radio Radicale ogni due settimane si occupa di elezioni nel mondo. Per farlo, come sempre, insieme a me, Simone Santucci. Buongiorno Simone.
4: Buongiorno a te, buongiorno agli ascoltatori.
3: E oggi torna a farci compagnia, e gliene siamo profondamente grati, Piero Fassino, che tra le altre cose è presidente della Commissione Balcani del Consiglio d'Europa. Buongiorno.
5: Buongiorno.
3: Allora, perché la presenza di Fassino e perché lo presento come presidente della Commissione Balcani del Consiglio d'Europa? Perché in qualità proprio di componente e presidente della Commissione Balcani è stato alcune settimane fa, ormai un paio di settimane fa, come osservatore del Consiglio d'Europa a seguire le elezioni in Armenia, elezioni che si sono concluse con l'elezione del primo ministro Pashinyan, filoeuropeo, contro il candidato russo, elezioni che hanno un significato particolare nel quadro geopolitico europeo, e ce l'hanno a maggior ragione in questo periodo in chiave di rapporti con tutto quel pezzo di mondo che si affaccia ad est. Io, Simone, se sei d'accordo, partirei subito chiedendo a Fassino come è andato questo viaggio, il perché di questo viaggio, che criticità c'erano, per quale motivo il Consiglio d'Europa ha deciso di attenzionare queste elezioni.
5: Dunque, l'Armenia, come è ben evidente, è un paese della regione caucasica, non fa parte dei Balcani. Tuttavia, c'è un link politico tra la vicenda dei Balcani e l'Armenia che sta nel rapporto con l'Unione Europea. Come sapete, i Balcani sono una regione integrazione dell'Unione Europea. L'Armenia negli ultimi 2 anni ha, come dire, via via accelerato un suo avvicinamento all'Unione Europea fino a far votare nel Parlamento armeno una dichiarazione in cui si attesta la volontà di aderire all'Unione Europea. Naturalmente è un processo complicato, lungo, non è immediato, tuttavia segna un elemento di svolta nella collocazione politica dell'Armenia, che diciamo sta in uno spazio geopolitico che è sempre stato fortemente influenzato e condizionato dalla Russia. E per molti anni l'Armenia è stato, per lungo periodo, l'Armenia è stato, diciamo, forse tra i paesi caucasici quello più vicino alla Russia. Si è prodotta però poi una crisi nella relazione tra Russia e Armenia intorno alla vicenda del Nagorno-Karabakh, quando approfittando del fatto che la comunità internazionale era molto impegnata a seguire le vicende ucraine, il regime dell'Azerbaigian ha deciso di scatenare una offensiva politica che militare, che definitivamente gli consentisse di riacquisire la regione del Nagorno-Karabakh. Il Nagorno-Karabakh, ricordo, è una regione di armeni che però era dentro il territorio azero. Si era, Nagorno-Karabakh, proclamata in una repubblica indipendente, peraltro non riconosciuta internazionalmente se non dall'Armenia medesima, e l'Azerbaigian aveva sempre contestato ovviamente questa decisione, rivendicando il fatto che Nagorno-Karabakh era parte integrante del proprio territorio. E intorno a questa vicenda del Nagorno-Karabakh si erano già svolte tra la fine degli anni 90 e il 2022 altre 2 guerre, e diciamo dopo l'invasione russa dell'Ucraina, approfittando del fatto che la comunità internazionale era impegnata su molto più cogente sulla vicenda russo-ucraina, l'Azerbaigian ha deciso di risolvere il problema del Nagorno-Karabakh con l'invasione militare, che ha prodotto l'espulsione dei 120.000 abitanti armeni del Nagorno-Karabakh, che sono oggi dei rifugiati in Armenia. Quel passaggio così drammatico è stato, diciamo, facilitato dal fatto che sul confine tra intorno a Nagorno-Karabakh erano state dislocate delle truppe di peacekeeping russe sulla base di un accordo sottoscritto precedentemente tra Armenia e Azerbaigian. Nel momento in cui l'Azerbaigian ha invaso il Nagorno-Karabakh, le forze di peacekeeping russe, anziché impedirlo come avrebbero dovuto, hanno, come dire, sono state assolutamente passive. Questo ha indotto gli armeni a considerare che la Russia li aveva in qualche modo abbandonati e era venuto meno quel ruolo di garanzia che aveva assunto, e questo ha, diciamo, inciso ovviamente nelle relazioni tra Russia e Armenia, con la conseguenza che una parte della leadership armena, segnatamente la leadership che in questo momento è al governo del paese, che è stata riconfermata vincitrice nelle elezioni, ha deciso di, diciamo, ridurre il suo rapporto con la Russia per, diciamo, invece avvicinarsi all'Unione Europea e progressivamente guardare allo spazio europeo come lo spazio in cui collocare, diciamo, le relazioni internazionali dell'Armenia medesima. E questo quindi è la ragione per cui le elezioni che sono svolte in Armenia sono state elezioni così delicate e importanti, perché sostanzialmente il confronto tra le forze politiche in Armenia ruotava intorno a 2 temi. Uno, confermare il rapporto storico con la Russia o invece scegliere, diciamo, un progressivo avvicinamento all'Unione Europea. Secondo, e legata a questa prima questione, considerare che la vicenda del Nagorno-Karabakh è ormai una vicenda conclusa, perché non ci sono le condizioni per tornare a riaprire quella questione in termini di rivendicazione territoriale, oppure tenere aperto un irredentismo del Nagorno-Karabakh. Intorno a queste 2 questioni è ruotata l'intera campagna elettorale, che ha visto prevalere il partito al governo, diretto dall'attuale primo ministro Pashinyan, il quale sostanzialmente a quei due quesiti ha dato questa risposta. La nostra scelta è l'avvicinamento all'Unione Europea, la vicenda del Nagorno-Karabakh è ormai una vicenda chiusa, non vogliamo tenere aperto una rivendicazione impraticabile, guardiamo al futuro e non guardiamo al passato. Gli avversari di Pashinyan, in particolare i due principali partiti di opposizione, fortemente diciamo invece filorussi, hanno sostenuto le posizioni opposte. Va mantenuto il rapporto storico privilegiato con la Russia, l'Unione Europea non può essere il nostro partner al di là di accordi commerciali che si possono sempre fare, e il Nagorno-Karabakh non va abbandonato, bisogna tenere viva la fiamma dell'identità armena del Nagorno-Karabakh. Questi sono stati i due diciamo temi che hanno percorso tutta la campagna elettorale, una campagna elettorale anche aspra nei toni, ma non diciamo, ma non nella dialettica politica della campagna elettorale. Anzi, io ho fatto l'osservatore, sono stato lì 5 giorni. La campagna elettorale si è svolta secondo gli standard democratici europei, e quindi tutte i criteri, le regole che noi applichiamo nelle elezioni, e cioè il voto segreto, la libertà per i cittadini di votare senza nessuna forma di pressione o di condizionamento, il rispetto delle strutture elettorali e la loro indipendenza, lo spoglio fatto secondo i criteri democratici che adottiamo noi, compresa la presenza durante lo spoglio dei rappresentanti delle liste in concorrenza. Quindi diciamo la campagna elettorale si è svolta secondo criteri e standard democratici riconosciuti, e le giornate elettorali in particolare hanno attestato questa capacità di gestire le elezioni secondo standard democratici. L'esito elettorale è stata la vittoria del partito al governo, guidato da Pashinyan, il partito che sostiene l'avvicinamento all'Unione Europea e il guardare al futuro e non più diciamo tenere aperta una rivendicazione territoriale sul Nagorno-Karabakh. E il secondo e il terzo partito che ha raccolto voti alle elezioni, i due partiti di opposizione principali, sono partiti filorussi, uno addirittura guidato da un oligarca di doppia cittadinanza russa armena, e che sostengono le tesi opposte. Il consenso elettorale di questi due partiti filorussi ha complessivamente toccato un terzo dell'elettorato, chiamato dell'elettorato, mentre Pashinyan ha vinto con il 49% dei voti, quindi quasi la maggioranza assoluta, il che gli consentirà di fare un governo come adesso, senza dover stringere alleanze con altre forze politiche. Dal punto di vista economico, l'Armenia è un paese in forte crescita, in forte sviluppo. Quello che colpiva a Yerevan e anche fuori è il numero delle gru, che segnano diciamo un'attività edilizia di costruzione molto intensa, soprattutto nella ricostruzione del patrimonio abitativo, che era sostanzialmente molto fatiscente e che oggi viene sostituito da un'intensa attività di costruzione di nuove abitazioni. Il paese è un paese esportatore soprattutto di prodotti agricoli, ma anche di alcune materie prime di cui è possessore, in particolare l'oro e altri metalli preziosi. È un paese ovviamente particolare, perché è un paese cristiano, diciamo l'Armenia è il paese di più antica cristianità, retto da una chiesa autocefala, cioè una chiesa armena che è guidata da una sua suprema autorità, che viene chiamato il Catholicos. L'Armenia ha, come sappiamo, nel mondo una presenza amplissima, perché i cittadini armeni sono 2,5 milioni. Ci sono circa 10 milioni di armeni nel mondo, grandi comunità armene in America, in Francia, in Germania, in Russia naturalmente, e diciamo questa grande presenza armena, che nel corso degli anni è figlia di flussi migratori molto, e di conflitti e di guerre che hanno prodotto anche esodi e profughi, è molto influente nella vita dell'Armenia. Buona parte degli investimenti che oggi in Armenia si realizzano sono investimenti che vengono da risorse che vengono dall'estero, da armeni ricchi, istituzioni armene internazionali, fondazioni e fondi di investimento armeni, che diciamo, e quindi è un paese che ha una relazione con la comunità internazionale molto, molto intensa. Naturalmente poi dobbiamo sapere che è collocato in una regione molto delicata, perché ai confini dell'Armenia ci stanno la Turchia, con cui il confine è chiuso, perché come sapete l'Armenia soffrì di un grande pogrom anti-armeno che fu fatto negli anni 20 dalla Turchia, che cacciò tutti gli armeni che vivevano in Turchia e che andarono a vivere nell'attuale Armenia. Confina con l'Iran, paese particolarmente critico, confina con la Georgia, che è altro paese che ha una vita interna particolarmente delicata e che ha due regioni occupate militarmente dai russi, l'Ossetia e l'Abkhazia, e confina con la Russia. Quindi è circondata, diciamo, da criticità, da situazioni critiche, quindi a maggior ragione il problema che l'Armenia ha di salvaguardare la propria identità, che è un'identità, diciamo, unica lì, perché è un paese cristiano circondato da paesi musulmani, l'Azerbaigian, la Turchia, l'Iran, no? E le regioni meridionali della Russia, che sono anch'esse musulmane. La Georgia è l'unico paese che ha doppia religione, un paese cattolico ma con una presenza anche musulmana, e quindi una condizione particolarmente delicata. E da qui, diciamo, si capisce l'importanza per gli armeni di non vivere in una condizione di accerchiamento, ma di costruire una relazione molto forte con il mondo, e quindi da questo punto di vista la relazione con l'Europa viene vista come un elemento di tutela e di garanzia della indipendenza, della sovranità armena, e questo li ha spinti a, diciamo, per ora, stringere le relazioni con l'Unione Europea, il che non è visto bene dalla Russia.
3: Ecco, infatti, Fassino, volevo arrivare proprio a questo, perché abbiamo capito la posizione degli armeni, posizione che è stata poi esplicitata con il voto, perché il risultato non lascia spazio ad interpretazioni. Però la Russia non è per niente contenta di questo risultato e ha cercato, ed è forse questo uno dei motivi della vostra presenza in Armenia, di condizionare il voto da subito.
5: Sì, lo ha fatto cercando di tanto finanziando i due principali partiti di opposizione, sostenendoli in tutti i modi, anche con un tentativo di interferenza che la Russia ha già praticato anche in altri passaggi elettorali di altri paesi, ma che però ha avuto un'influenza limitata, come si vede nell'esito. E la Russia anche già ha assunto alcune misure, come dire, penalizzanti nei confronti dell'Armenia. Per esempio, molte delle esportazioni armene sono verso il mercato russo, dall'acqua minerale ai prodotti agricoli, a prodotti minerari, eccetera. Nei giorni in cui ero lì, la Russia ha annunciato limiti restrittivi alle importazioni dall'Armenia, che erano evidentemente un elemento di pressione. Quindi noi dobbiamo sapere che anche questo è un punto delicato. La Russia rivendica, come dire, una sorta di protettorato su tutto quello che considera lo spazio vitale ai suoi confini, e pretende sostanzialmente che i paesi ai suoi confini accettino una sorta di sovranità limitata in funzione degli interessi russi, che ovviamente non viene accettato da nessun paese, e quindi questo è un elemento certamente delicato e di potenziale conflitto. Naturalmente si tratta di gestire questo passaggio molto bene. Pashinyan, che è un uomo abile, ha già annunciato che appena ricostituito il governo farà una visita a Mosca. La prima telefonata che ha fatto dopo l'esito delle elezioni è stato con Putin, quindi è ben consapevole che una strategia di avvicinamento all'Unione Europea deve contemperarsi col fatto che la collocazione geopolitica dell'Armenia lo obbliga ad avere una relazione con la Russia.
3: Simone?
4: Sì, io avevo una domanda. Allora, se escludiamo la Moldavia, che era parte dell'Unione Sovietica, però diciamo che per territorio, per importanza, ecco, immaginiamo che a fianco di questo, se ne è parlato in questi giorni parecchio, che poi è un'antica battaglia di Fassino, quella dell'integrazione dei Balcani occidentali nell'Unione Europea, di chi manca, insomma, di quegli stati lì. Ma come immaginiamo una futura Unione Europea dove, e cito tre paesi, l'Ucraina, per ragioni ovvie, la stessa Georgia, che veniamo da un processo elettorale di non molto tempo fa, molto importante proprio sull'europeismo, sull'entrata nell'Unione Europea, e anche l'Armenia, cioè tre paesi importanti di quello che fu il blocco sovietico, anzi dell'Unione Sovietica, non del blocco, perché facevano parte dell'Unione Sovietica ancora prima dell'impero zarista. Come cambierebbe l'Europa e come, immagino non bene, la prenderebbero al Cremlino, perché non sto a dire io l'importanza dell'Ucraina, quanto è stata importante l'Ucraina durante, quindi di partiti grossi di quella che fu l'Unione. È immaginabile una cosa del genere oppure siamo ancora alla fantasia?
5: No, intanto partiamo dal fatto che l'Europa non è più, anche se c'è la guerra ucraina ha riproposto questa frattura, non è più caratterizzata dalla contrapposizione tra regimi politici, economici, militari opposti, come quando diciamo c'era l'equilibrio bipolare. E io voglio anche segnalare che l'Unione Europea non ha mai avuto una politica di ostilità verso la Russia. Il principale investitore dall'89 in poi in Russia sono i paesi europei, Germania, la Francia, l'Italia e altri paesi. Quando l'Unione Europea, Ungheria, Cecchia, Slovacchia e via di questo passo, negli stessi giorni in cui veniva sottoscritto a Bruxelles l'accordo per l'ingresso di questi paesi nell'Unione Europea, fu sottoscritto l'accordo di cooperazione e partenariato tra l'Unione Europea e la Russia, volendo con quell'accordo dimostrare che l'allargamento non era contro la Russia. Naturalmente la guerra ucraina ha riprodotto, ha risollevato le antiche incidenze, ha riaperto le antiche ferite. Io credo che noi dobbiamo però sapere che l'Ucraina è un paese, che ha manifestato in modo esplicito la sua volontà di essere parte dell'Unione Europea. E mi pare che tutte le dichiarazioni che sono state fin qui fatte da dirigenti europei, sia dell'Unione sia di singoli paesi europei, sono che quell'ingresso dell'Ucraina nell'Unione Europea non è concepito in termini anti-russi e di ostilità alla Russia. Per quanto riguarda la Georgia, mi pare che il tema sia ormai per ora congelato, perché il tema del rapporto con l'Unione Europea è stato un tema della dialettica politica interna a Georgia molto vivo, anche con degli scontri molto aspri. In questo momento è al potere in Georgia un governo dai carattere fortemente autocratico, che viene contestato nella sua azione quotidiana da un'opposizione che ne denuncia il carattere autocratico e oppressivo. Mi pare che non ci sia nessuna condizione oggi perché la Georgia possa diventare un partner dell'Unione Europea. E anche i colloqui che erano stati intessuti negli anni scorsi sono oggi congelati. Per ciò che riguarda l'Armenia ho spiegato bene la questione. Cioè il tema è quello di costruire una prospettiva dell'Unione Europea che non sia antirussa, costruisca anche con la Russia quelle relazioni di cooperazione, di partenariato economico, commerciale e anche politico. Io ricordo che in un consiglio atlantico che si fece in Italia, viene spesso citato Pratica di Mare, e fu istituito il Consiglio di Cooperazione NATO-Russia, che poi successivamente con la guerra dell'Ucraina è stato congelato. Ma prima che ci fosse la guerra in Ucraina c'erano state periodiche riunioni del Consiglio di Cooperazione NATO-Russia, così come il trattato di associazione, appunto, che ho richiamato, di cooperazione che ho richiamato tra Unione Europea e Russia. Quindi il tema è quello di superare la guerra, questo è il punto. E superare la guerra non è facile, perché i due contendenti sono su posizioni opposte. Putin vuole un pezzo dell'Ucraina, cioè vuole il Donbass, e l'Ucraina non vuole rinunciare a un pezzo del suo territorio e della sua sovranità. Trovare un punto di compromesso tra queste due posizioni non è facilissimo, tant'è vero che la guerra continua, e la Russia, tra l'altro, la continua con un incremento di aggressività sempre più acuto. Bombardamenti sulle città sono ormai quotidiani, indiscriminati, colpiscono direttamente qualsiasi parte di una città, un incremento di attività distruttiva che è stata messa alla Russia, che certamente non facilita, non aiuta la ricerca di una soluzione. A questo incremento di fuoco russo corrisponde da parte ucraina evidentemente una attivazione di una difesa altrettanto forte, perfino con bombardamenti attraverso i droni sul territorio russo, e quindi tutto questo sta determinando evidentemente una situazione di conflitto molto acuto in cui non si intravede, una soluzione. L'Europa, io credo, debba continuare a sostenere l'Ucraina, ma non per una ostilità pregiudiziale verso la Russia, ma per una ragione molto semplice. Soltanto se l'Ucraina non viene piegata, allora si può aprire uno spazio per un negoziato. Viceversa, se la Russia dovesse militarmente prevalere, è chiaro che noi non avremo una pace, avremo una resa umiliante dell'Ucraina e una condizione di sofferenza che continuerebbe a esserci alle porte dell'Europa. Noi abbiamo interesse che, sia pure in termini difficili, si lavori per arrivare a una pace definitiva che consenta all'Ucraina di integrarsi nell'Unione Europea e consenta all'Unione Europea, con l'Ucraina all'interno, di ricostruire un sistema di relazioni, di cooperazione, di partenariato anche con la Russia. È un percorso complicato, è un percorso difficile. Se uno sta a quello che succede oggi non lo intravede, però non c'è un'altra strada, un'altra soluzione. E in un contesto che consenta di riprendere un rapporto, di fare la pace, poi di integrare l'Ucraina e di ricostruire anche un rapporto con la Russia, ci sta anche allora, in modo meno conflittuale o potenzialmente traumatico, il tema del rapporto tra l'Armenia e l'Unione Europea. Quindi, vedete, il quadro è un quadro piuttosto complicato, però mi pare la strategia è sufficientemente chiara. La strategia che l'Unione Europea deve e vuole perseguire.
3: Abbiamo un paio di minuti prima di concludere. Non so se Simone vuole fare un'ultima domanda, un'ultima considerazione.
4: Una cosa velocissima, l'abbiamo accennata. Fassino, anche quando era sottosegretario agli esteri, ma ancora appunto dell'integrazione dei Balcani occidentali. Siccome per la prima volta da tanti anni, a mia memoria, se ne sta parlando molto. E anzi, di solito le pagine degli esteri sui giornali nazionali non sono mai granché, invece noi veniamo da dichiarazioni sia del presidente Meloni, sia del ministro degli esteri, ma sia anche di altri politici internazionali, dove finalmente sembra che la questione dell'integrazione dei Balcani sia una situazione che si stia affrontando. Mentre se ne è sempre parlato e poi finiva sempre nel nulla, sembra proprio che forse ci siamo. Ecco, siccome è un dossier che fa sì da tanti anni.
5: Sì, io penso che è un dossier aperto da tanti anni. Noi promettemmo ai Balcani l'integrazione nell'Unione Europea all'indomani della fine della guerra balcanica del 95. L'abbiamo riconfermata nel 2003 col Consiglio Europeo di Salonicco. sono passati 30 anni e nessun paese balcanico è ancora entrato nell'Unione Europea. E questo è un problema perché i Balcani sono una regione delicata. Ogni conflitto che nel corso dei secoli si sia prodotto nei Balcani si è sempre riverberato sull'Europa. La prima guerra mondiale nasce con l'attentato di Sarajevo, per fare un esempio. No, e non solo questo. Allora, io credo, che l'ho sempre sostenuto e continuo a sostenerlo, che l'Unione Europea ha compiuto un grave errore nel impiegare un tempo così lungo nel processo di allargamento. Perché 30 anni, perché sono passati 30 anni, nei quali abbiamo sempre promesso a questi paesi l'allargamento, adesso si dice nel 2028 entreranno Montenegro e forse Albania, gli altri dopo,

0: rallentavano, hanno rallentato anche loro. Quindi nessun effetto positivo noi abbiamo acquisito dall'aver deciso di impiegarci così tanto tempo. E quindi io dico adesso è tempo di cambiare passo e di accelerare la conclusione dei negoziati con questi paesi che sono aperti con tutti da alcuni anni, no? Anche perché se si vuole portare l'Ucraina nell'Unione Europea, l'unica cosa che non si potrà fare, almeno io dico che non si può fare, è dire all'Ucraina, voi entrate e direi ai Balcani, voi aspettate ancora, perché la cosa non è sostenibile dopo 30 anni. Quindi, tanto più se si vuole arrivare alla conclusione del processo di integrazione dell'Ucraina nell'Unione Europea, bisogna accelerare l'integrazione dei Balcani occidentali, dove in questi anni proprio la lunghezza del tempo dell'integrazione ha fatto riemergere pulsioni nazionalistiche. Noi oggi abbiamo aperto il conflitto tra Serbia e Kosovo. C'è un conflitto aperto tra Bulgaria e Macedonia del Nord. La Bosnia è in una situazione particolarmente delicata. Quindi tutto dice che se vogliamo dare stabilità e sicurezza a quei paesi e all'Europa, bisogna accelerare l'allargamento.
1: Chiarissimo, chiarissimo. Io ringrazio davvero Piero Fassino per essere stato con noi anche oggi. Grazie, ringrazio ovviamente anche Simone Santucci. Do appuntamento ai nostri ascoltatori a tra 2 settimane con una nuova puntata di Quindicesimo Emendamento. Grazie a tutti.
0: Grazie a voi, buona giornata a tutti voi.
2: Radio Radicale erano Andrea De Angelis e Simone Santucci per la rubrica Quindicesimo Emendamento. Noi invece ora vi lasciamo alla voce di Enrico Salvatori per la consueta lettura delle prime pagine dei quotidiani in edicola.
3: Questa è Radio Radicale, ben trovati alla rassegna stampa delle prime pagine dei quotidiani che troviamo in edicola oggi, domenica 21 giugno del 2026. Il tema è in primo piano, sicuramente è il nuovo scontro tra Donald Trump e Giorgia Meloni. C'è stato l'ennesimo botta e risposta tra i due protagonisti della politica americana e italiana nazionale. Dunque i giornali aprono quasi tutti sullo stesso tema, con la stessa faccia, quasi con lo stesso tono, partire da lì. Allora, come sapete, tra l'altro venerdì sera c'era già stato uno strappo, sabato il presidente americano è tornato sui social e ha rilanciato, ha detto più o meno che Giorgia Meloni lo cercava per una foto, per recuperare consensi, per riprendersi dai cali di popolarità. Il manifesto titola Ormai è scontro totale. Il Giorno parla di secondo round, di una frattura che si allarga, la Gazzetta del Mezzogiorno sceglie 3 parole, Trump senza freni, Libero se ne esce con un bel vaffan Trump, La Verità opta per un pata Trump, il Secolo d'Italia, il giornale come sapete vicino a Fratelli d'Italia, titola invece Meloni fulmina Trump, racconta una premier che risponde a muso duro. La risposta di Palazzo Chigi in effetti è arrivata ed è la stessa su tutti i giornali, quasi parola per parola, attacchi gratuiti e insensati. L'Italia è una nazione sovrana, la mia popolarità non ti riguarda, pensa alla tua. E il quotidiano Domani aggiunge che la rottura è ormai totale. Libero scrive che Palazzo Chigi è al lavoro per evitare ulteriori danni. Sul piano politico, il Fatto Quotidiano annota una cosa che vale la pena tenere a mente, cioè che la Lega per ora non rompe con gli Stati Uniti. Una crepa nel campo italiano, non solo in quello atlantico. Allora, come si legge questo scontro? Dipende molto da dove, diciamo così, si prende spunto. La discussione titola che Meloni difende l'Italia e la politica del dialogo e la presenta come voce di equilibrio. Domani invece pubblica un pezzo di Marco da Milano dal titolo Così la Premier G. Giorgia ha perso ogni credibilità, con il sottotitolo Conversione tardiva. Il Giorno, in un rimando interno, parla di teatrino della forza e di umiliazione e il professor Giovanni Orsina sul Libero scrive che la strategia di Trump è incomprensibile. Ognuno, diciamo così, ha la sua chiave editoriale e commenti di stanotte le esplorano tutte. Dunque facciamo una carrellata veloce sui commenti di questa giornata. Partiamo dalla prima pagina del quotidiano di Fratelli d'Italia, come dicevamo, così vediamo in qualche modo quello che è il punto di vista proprio del partito. Meloni fulmina Trump, dicevamo, è durissimo.

0: Ferma e dettagliata nel merito la risposta di Giorgia Meloni a Donald Trump, che questa mattina si era lasciato andare all'ennesimo sproloquio contro la premier italiana, accusata di voler essere sua amica per risalire nei contesti. Parole arrivate dopo quelle di ieri sul voleva fare le foto con me, mi ha fatto pena. Alle quali oggi Meloni ha risposto con un messaggio su Instagram in inglese sotto al post di Trump che si era affidato a Truth. Questa è la mia risposta all'ultimo post di Donald Trump che mi riguarda, ma non tornerò sull'argomento perché credo ancora nell'unità dell'Occidente e non credo che questo sia uno spettacolo all'altezza del nostro compito, ha scritto la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Questi attacchi costanti e immotivati sono insensati. Quanto alla mia popolarità, essere tuo amico non l'ha certo aiutata, né dipende dal mio rapporto con te. La mia popolarità dipende dalla mia capacità di difendere l'interesse nazionale italiano ed è esattamente ciò che ho sempre fatto. E ciò che ho fatto, aggiunge, anche riguardo alle basi militari americane in Italia, il loro utilizzo è regolato da accordi che abbiamo sempre rispettato e che non potranno essere violati finché sarò primo ministro. L'Italia rimane una nazione sovrana. In ogni caso, la mia popolarità non è affar tuo. Ti suggerisco di concentrarti sulla tua. E sui social questa mattina, scrivono ancora dal Secolo d'Italia, Donald Trump era tornato ad attaccare la premier italiana Giorgia Meloni, ribadendo che gli avrebbe chiesto più volte una foto insieme durante il G7 in Francia. In un nuovo post sul social Truth, il presidente americano ha sostenuto che Meloni sta andando male in Italia, forse perché ha lasciato gli Stati Uniti, un paese che ama e protegge davvero l'Italia, quando si è trattato di negare all'Iran di ottenere o sviluppare un'arma nucleare. Nel post Trump mostra una mancanza di lucidità e scrive Giorgia invece di Giorgia. Questo dunque sulla prima pagina del Secolo d'Italia. Allora, vediamo anche altri quotidiani, ad esempio la prima del giorno, quotidiano nazionale, Trump-Meloni, secondo round, si amplia la frattura con gli USA, il tycoon rilancia, lei cerca la mia amicizia per riprendersi, ma non ci ha dato le basi, la premier non ci sta, attacchi gratuiti e insensati, l'Italia è una nazione sovrana. In centro pagina c'è una notizia che segnaliamo, brucia il resort nei Caraibi, muore una turista italiana, c'è stato un maxi incendio in un resort 4 stelle ai Caraibi, in il Viva Dominicus Beach di Bahia Hibe, nella zona orientale della Repubblica Dominicana, e si parla della tragedia della scomparsa di questa turista italiana Francesca Valentino Casertana, 45enne, madre di due bambine, che ha perso la vita per aver inalato monossido e fumo sprigionati dal rogo. Questo sul giorno. Vediamo sulla prima di Libero, ma vaffan Trump. Il ciuffone insiste, altro attacco dalla Casa Bianca alla Meloni, voleva una foto con me per recuperare voti. Giallo diplomatico USA Italia. Palazzo Chigi al lavoro per evitare altri danni. Sallusti scrive, pensavo fosse amore, invece era un calesse, la celebre battuta che dà il titolo a uno dei più riusciti film di Massimo Troisi, ben si addice alla traumatica inaspettata in questi termini fine della storia tra Donald Trump e Giorgia Meloni. Tecnicamente si potrebbe parlare di separazione con addebito, avendo il presidente americano palesemente violato i doveri coniugali di buon alleato. Lo ha fatto anche ieri con una nuova esternazione violenta e offensiva contro la nostra premier. Ormai per lui Giorgia Meloni è una ossessione, non si capacita della sua autonomia, del suo reagire con fermezza a provocazioni e falsità. Lo diciamo con parole diverse, ma con la stessa franchezza usata ieri su questa prima pagina. Ma vaffan Trump, che stai trascinando nel ridicolo l'America intera. È vero, Giorgia Meloni ha detto dei no importanti alle folli richieste di Trump, lo ha fatto nell'interesse dell'Italia e dell'Europa. Ci sta che il presidente si sia indispettito, non ci sta che applichi su di noi il decalogo del suo mentore, il famigerato e spregiudicato avvocato Roy Cohn, che tra l'altro prevede, nega sempre, ma rifiuta qualsiasi accusa o critica indipendentemente dalla loro fondatezza, è segno di debolezza, colpisci le gambe e non il pallone, attacca la credibilità e la reputazione del tuo avversario piuttosto che discutere il merito dei suoi argomenti. È un film che abbiamo visto tante volte, da Zelensky umiliato nello studio Ovale, al Papa offeso in Mondovisione, passando per Macron trattato male dalla moglie, virgolettato, e per il premier britannico Starmer, che non è certo Churchill. Ma questa volta qualcosa gli è andato storto, qualcuno ha osato contraddirlo, rispondergli per le rime. Questo dunque Alessandro Sallusti, in una prima parte del suo editoriale di oggi, ma vaffan Trump. Sulla spalla destra, come dicevamo prima, c'è l'analisi del professor Giovanni Orsina. Donald in difficoltà, la sua strategia è incomprensibile. Poi Antonio Socci, Trump coglione? Forse ricordate il titolo di Libero di ieri. Giusto criticare anche chi è vicino. Centropagina, un titolo dedicato al centro-sinistra, i nuovi mostri, Elli prepara il suo governo. Mister redditometro alle finanze, boccia al Viminale, inventava gli sbarchi. Allora, diamo adesso un'occhiata a quotidiani, diciamo così, con riflessi opposti. Trump, la prima pagina del quotidiano Domani. Trump bullizza ancora Meloni, è in crisi e vuole la mia amicizia, dice il presidente americano. Dal presidente americano arrivano nuovi insulti alla presidente del Consiglio. La rottura è ormai totale. La leader di Fratelli d'Italia replica: esserti amica non mi è certo stato d'aiuto. Pensa alla tua di popolarità. Sulla spalla sinistra, Marco da Milano firma questo editoriale intitolato: così la premier G. Giorgia ha perso ogni credibilità. Conversione tardiva per Marco da Milano. La conversione è quella di Giorgia, sarebbe quella di Giorgia Meloni. Da Giorgia a G. Giorgia è un attimo, ora che tutto è finito in una lite tra comari da far impallidire quelle, in realtà elegantissime, tra i ministri della Prima Repubblica. Si fa presto a dire che Trump è un coglione, come ha informato Alessandro Sallusti sul Libero, che con il coglione di cui sopra ha condiviso la copertina dell'edizione americana del suo libro Intervista alla Presidente del Consiglio. La prefazione era di J.D. Vance, è pregiata di una frase lusinghiera del presidente americano: Meloni è una dei più grandi leader del mondo. Ma è anche grazie a Trump che Giorgia è diventata Meloni e poi premier. Non c'è solo l'appiattimento del governo italiano sugli USA fino a pochi mesi fa. Questo da Milano, così la premier G. Giorgia ha perso ogni credibilità. La NATO zombie esiste ancora, l'Occidente? Sulla fine dell'alleanza, Guido Rampoldi. Approfondiamone, vale la pena, scrive, ne vale ancora la pena? Tra due settimane Donald Trump e i premier europei, tra i quali Giorgia Meloni, si ritroveranno ad Ankara per un summit NATO che somiglierà ad uno di quei riti del voodoo nei quali un defunto viene resuscitato, però nella dimensione ambigua dello zombie, il morto vivente. Lo zombie in questione è la stessa alleanza atlantica, ormai considerata in agonia dalla maggior parte degli analisti, non avendo gli europei alcun motivo di nutrire fiducia in un'amministrazione che non ha abbiurato i suoi propositi di mutilare tra i due consociati la Danimarca della Groenlandia e il Canada di non si sa quali territori. Questo dunque la NATO zombie, Guido Rampoldi. Sulla spalla destra la vera egemonia della destra è quella sportiva. C'è una foto del ministro dello sport Andrea Bodi. Lasciamo da parte la prima pagina del quotidiano Domani, diamo un'occhiata al Fatto Quotidiano, perché avevamo detto prima che la Lega non rompe con gli USA, e questo ce lo fa notare il giornale diretto da Marco Travaglio. G. Giorgia, nome storpiato e accuse di tradimento sulle basi rispetto agli insulti di Trump a Meloni. Trump secondo round contro Meloni e la Lega non rompe con gli USA. Chi meglio di lui è l'editoriale di Marco Travaglio, e si occupa di altri temi, ad esempio di politica italiana del centrosinistra. Gli diamo un'occhiata tra poco, perché c'è da segnalare ancora Israele che ha ripreso a bombardare il Libano. Il manifesto scrive di bombe senza sosta, nonostante un cessate il fuoco raggiunto venerdì. Il Secolo XIX titola: la tregua traballa ma partono i colloqui tra USA e Iran. Il Sole 24 Ore, più secco, scrive: oltre 20 vittime, poi Israele annuncia lo stop. E Teheran in tutto questo ha risposto annunciando la chiusura dello stretto di Hormuz, una minaccia che torna a girare sui giornali. Infatti sia La Verità che il Fatto Quotidiano, Domani e il Sole 24 Ore la mettono tutte in primo piano, una mossa di pressione, forse oppure qualcosa di più serio. I colloqui in Svizzera, secondo quanto si legge, dovrebbero cominciare nella giornata di oggi, e Washington, riferisce il secolo XIX, ha convinto Israele almeno a fermare temporaneamente gli attacchi. Il manifesto chiude la prima pagina di oggi con una riflessione sul ruolo di Steve Witkoff, il mediatore di Trump, che è definito dal giornale la maschera del trumpismo. Alberto Negri firma un pezzo che si intitola Il dramma della guerra nel teatrino di Evian. Da una parte ci sono le bombe, quindi la diplomazia dall'altra. E poi c'è un terzo tema che affiora, è un po' più silenzioso, ma non è sicuramente meno importante. Avvenire, che il quotidiano, come sapete, dei Vescovi, della Conferenza Episcopale Italiana, apre con un titolo che dice tutto, chi niente. È un pezzo sulla disuguaglianza globale. Ci sono le borse ai massimi storici, il patrimonio dei primi 150 miliardari del pianeta, che avrebbe raggiunto i 9.000 miliardi di dollari, sostanzialmente quanto il debito dei paesi a medio-basso reddito, fa notare il giornale, e c'è l'editoriale firmato da Mauro Magatti, che parla del fantasma dell'onnipotenza e cita Elon Musk. Poi parla anche dei mondiali di calcio, del modello tecnocratico. Poi su un tema, diciamo così, in qualche modo simile, c'è il Sole 24 Ore, che però dal suo angolo, da quello del giornale della Confindustria, non dei Vescovi, diciamo così, nota che Piazza Affari, dopo i record, si aspetta previsioni ancora al rialzo. Due giornali, sono due mondi diversi. Una domanda di fondo però su dove stia andando, diciamo così, l'economia e su chi ne paga il conto. E su questo ultimo argomento noi ci fermiamo qui per questa nostra rassegna stampa delle prime pagine dei quotidiani, che troviamo in edicola oggi, domenica 21 giugno del 2026. Ringraziamo per l'assistenza tecnica in regia Carmine Corvino, un saluto da Enrico Salvatori.
1: La Radio Radicale erano le prime pagine dei quotidiani in edicola a cura di Enrico Salvatori. Noi invece ora vi lasciamo la voce di Gabriele Rossi, che intervista Federica Giannotta, tema il patto europeo su migrazione e problematiche per i minori stranieri.
2: Radio Radicale, con noi Federica Giannotta, responsabile Progetti Italia della Fondazione Terre des Hommes Italia. Buonasera intanto.
3: Buonasera a voi.
2: Allora, parliamo del nuovo patto europeo su migrazione e asilo, entrato da poco in vigore, e in particolare di come cambia per i bambini stranieri. E quindi le chiedo, com'è la situazione ora?
3: Allora, la situazione è la seguente. Dunque, il nuovo patto prevede, con un approccio che definiamo abbastanza securitario, un controllo alle frontiere che cerca di essere armonico per tutti i paesi. Il punto è che sembra andare a minare alcune tutele che riguardano i minori stranieri non accompagnati, in particolare perché, nonostante tanti principi evocati anche nelle discussioni che hanno portato l'Unione Europea a questa normativa, nella pratica poi alcune appunto discipline ci preoccupano. In particolare, noi abbiamo questo patto che ha quattro dimensioni, che lo vedono strutturato in quattro dimensioni. La prima fase è quella dello screening, che vede coinvolti anche i minori stranieri non accompagnati, uno screening alle frontiere, quindi appena viene intercettata la persona deve rimanere al di fuori del confine del paese, dell'Unione Europea, e deve attendere che siano fatte le verifiche sociosanitarie e di vulnerabilità potenziale molto velocemente, però uno screening di 7 giorni. Poi questo patto, in realtà, come avete sentito forse recentemente, mentre il nostro Parlamento discuteva la sua entrata in vigore, come farlo, diciamo, cadere, mettere a terra, perché c'è un DDL che è ancora in discussione in Parlamento, pochi giorni fa, proprio il 12 di giugno, è comunque entrato in vigore anche un decreto legge velocemente approvato dal governo, che comunque disciplina in parte anche questo, cioè si riferisce al patto e in qualche modo non si sovrappone ma si interseca. Quindi devo dire che onestamente stiamo anche tutti un po' studiando adesso nel dettaglio quello che succederà, per cui è tutto stato molto repentino, però per come è l'impianto del patto, appunto dicevo, lo screening prevede in sette giorni di fare tutta una serie di valutazioni sociosanitarie di vulnerabilità, dove però non è chiaro come effettivamente il minore possa essere assistito da qualcuno che monitori che le procedure siano fatte con correttezza e il suo interesse sia tutelato. Poi rispetto già a questo screening il decreto legge parla di un fermo dei minori stranieri non accompagnati che deve essere in realtà solo massimo di 48 ore, poi il minore deve essere trasferito in un luogo comunque idoneo e lì si prosegue anche l'attività di screening, quindi davvero dobbiamo un attimo anche capire nel dettaglio come la pratica poi risponderà ad una tutela del minore. Comunque la seconda fase poi è quella legata anche allo screening della raccolta dei dati cosiddetti biometrici, quindi questa grande dataset dell'Eurodac che sappiamo essere una banca dati, in questo quindi il riferimento un po' all'approccio securitario, che serve per contrastare il crimine, per prevenire reati di terrorismo e quant'altro, viene usata per raccogliere i dati anche delle persone che transitano, che vorrebbero entrare nel nostro paese. Quindi il punto qui è che anche bambini dai 6 anni in poi devono dare le impronte digitali e si fa anche un riferimento nel patto al possibile uso della coercizione nel caso in cui ci siano appunto fatiche nell'ottenere questi dati, questi elementi. Quindi insomma questo già è qualcosa che preoccupa, perché si percepisce un po' non solo un atteggiamento ovviamente piuttosto invasivo nei confronti dei bambini, ma anche una stigmatizzazione di quello che è la figura del migrante, che viene già in qualche modo approcciato come fosse un potenziale criminale. Fatto questo, passiamo a quel punto alla fase 3, diciamo si attiva la procedura di asilo, quindi si sono fatte tutte queste verifiche alla persona e si verifica a questo punto se la persona è idonea o meno ad accedere, quindi ad avere una protezione. Qui, siccome la velocità con cui si esegue tutta questa procedura è comunque molto rapida, si parla di 12 settimane al massimo, anche in questo si rischia una sommarietà nell'analisi della situazione del minore, che ancora una volta richiede una valutazione molto attenta di quello che non solo è stato il suo percorso, ma di quello che oggi lui porta con sé in termini di bisogni, di vulnerabilità, di proiezione insomma in quello che è un progetto di vita e in quelle che sono le sue fragilità. Quindi 12 settimane intanto anche per essere sicuri che abbiamo davanti un minore e non abbiamo fatto errori e quindi dobbiamo decidere del suo futuro, è qualcosa che rischia appunto una violazione dei suoi diritti. Tra l'altro sempre la procedura di asilo prevede che in questo un tentativo di rendere più rispondente alla necessità dei ragazzi, dei minori stranieri non accompagnati di avere una tutela dei legami di quella con quelle persone che hanno avvicinato durante il viaggio, che li hanno accompagnati nel viaggio, e questo c'è, nel senso che il patto dice se il minore ha dei legami familiari, è inteso come non solo familiari di primo grado ma anche conoscenti con cui hanno fatto un viaggio e si vogliono riunire, diciamo che la valutazione della loro richiesta viene fatta dal paese in cui queste figure sono presenti, se legalmente presenti. E questo c'è, diciamo, un tentativo in qualche modo di tenere conto di quante volte il minore si sposta e ha già, no, dei legami magari possibili in un paese con figure di riferimento che sono legalmente residenti. Tuttavia c'è un problema aggiuntivo invece, perché laddove il minore abbia fatto una domanda di asilo in diversi paesi, ecco che si torna indietro, nel senso che a valutare la sua richiesta deve essere comunque quello dove ha richiesto per la prima volta protezione, quindi questo per evitare che il minore si sposti in altri paesi. Questo vuol dire che noi riceveremo indietro anche molti minori stranieri non accompagnati che si trovano in altri paesi e che hanno in altri paesi fatto la seconda o terza magari richiesta di protezione e adesso torneranno necessariamente in Italia, e tutto questo quindi rinforza molto ovviamente, no? La situazione di tutela, perché se un ragazzo è arrivato in Germania ha dei riferimenti, non sono magari legalmente residenti, però ha trovato una situazione di tessuto sociale in cui tornerà qui e quindi e viceversa, insomma, quindi la situazione è dovremo vedere, no, che tipo di conseguenze produrrà. Infine il tema è anche il dove staranno queste persone, incluso i minori stranieri, perché soprattutto nella prima fase di screening comunque si prevede che siano in strutture che stanno al di fuori dei confini del paese o comunque sul confine, no? Perché non sono titolati a entrare. Quindi evoca tutto questo l'approccio hotspot che noi ben conosciamo lavorando veramente negli hotspot sia della Sicilia che della Calabria, eccetera. Quindi lì abbiamo già visto tante volte, no? E richiamato tante volte anche nei nostri posizionamenti le condizioni in cui queste persone poi si trovano a stare anche per lungo tempo. Quindi preoccupa anche questo, cioè comunque il minore da lì non si può spostare perché fin tanto che le procedure non sono state completate questo non è ammissibile. Quindi anche qui da vedere poi come saranno snocciolate queste procedure, cioè con quali garanzie, con quali tutele, con quale monitoraggio esterno effettivamente rispetto a quei diritti che anche lo stesso diritto internazionale dell'Unione Europea pur sanciscono. Ecco, questo è un po' a flash, diciamo, i temi che preoccupano organizzazioni come la nostra con questa entrata in vigore, ecco, del patto.
2: Voi come Terre des Hommes parlate anche di una possibile riduzione delle tutele previste dalla legge Zampa. Può spiegarci un attimo questa situazione che si viene a creare tra la legge che abbiamo e il nuovo patto europeo?
3: Allora, da un lato il fatto che in primo luogo la legge Zampa prevede sempre che diciamo il minore sia considerato come titolare di diritti, quindi come persona titolare di diritti, e quindi quando si devono scalfire o comunque decidere dei suoi diritti sostanziali ci deve essere sempre una figura che è quella del giudice che interviene rispetto a questo. Qui invece nel patto per esempio si fa un passaggio di funzioni dal giudice al prefetto rispetto per esempio alla decisione sul rimpatrio, anche se questa frase, questo passaggio nel patto è altrettanto poco chiaro perché poi il prefetto si deve consultare col giudice, però c'è un rischio che comunque ci sia un passaggio, come dire, di funzioni, laddove invece si deve fare un'analisi molto puntuale, ancora una volta, dei bisogni, delle tutele e delle fragilità del minore, che solo un'indagine multidisciplinare condotta su richiesta dell'autorità giudiziaria può, diciamo, verificare, no, qual è la condizione del minore. Inoltre il discorso della tutela, cioè ci vuole il tutore per il minore straniero non accompagnato quanto prima possibile, e invece queste procedure così veloci, così sommarie, rischiano di non dare la possibilità che vi sia poi una figura che effettivamente è al fianco del minore e lo assiste, lo monitora come vengono effettivamente svolte queste procedure.
2: Come diceva, voi poi lavorate a stretto contatto già adesso con i centri in Sicilia, in Friuli, Venezia Giulia. Qual è la situazione per i minori ad oggi in questi centri?
3: Allora, noi siamo attualmente, siamo appunto in Sicilia e in Calabria, stiamo riattivando proprio in questi giorni l'equipe per il Friuli Venezia Giulia.
2: Ok, volevamo, esatto, mi ricordavo il paese, mi sono svegliato, ok.
3: Esatto, e monitoreremo, l'idea è di monitorare proprio concretamente come poi saranno applicate. Beh, quello che posso dire è che attualmente quello che vediamo è che nei centri di prima accoglienza purtroppo torniamo ancora e sempre a ribadire alcuni elementi chiave, cioè le condizioni di accoglienza nelle prime accoglienze non sono ancora assolutamente accettabili. Parliamo di personale che non è formato. Cosa vuol dire? Vuol dire non saper leggere il bisogno di questo target di migranti, di ragazzi che poi cercano protezione, di non saperne leggere i bisogni, di non saperli accompagnare, quindi nell'aggancio per esempio ai servizi del territorio. E quindi anche strutture che non sempre hanno condizioni accettabili dal punto di vista proprio insomma basilare, ecco, a volte anche igienico-sanitarie, abbiamo visto soprattutto soprattutto in Calabria. Parliamo di CAS, dove in questo caso non parliamo dei minori stranieri non accompagnati, ma di famiglie con bambini che sono nei CAS, quindi in centri che dovrebbero essere di temporanea, insomma, accoglienza, che sono lì da 5 anni, con bambini che nascono nei CAS, in condizioni che non sono, va da sé, accettabili per dei bambini piccoli, in cui ci sono, insomma, promiscuità con adulti e quant'altro. Quindi questa è un po' una situazione che continuiamo a registrare, che peraltro abbiamo raccontato anche in un, diciamo, documento che abbiamo condiviso con UNICEF a dicembre di quest'anno, raccontando la condizione in questo caso delle famiglie con bambini, ecco, di cui si parla sempre poco, insomma. E, per cui una situazione di centri di prima accoglienza ancora che deve evolvere dal punto di vista sia strutturale, sia della... Spesso i centri di prima accoglienza sono lontani, per esempio, dal centro del cittadino, e questo significa segregare comunque dei ragazzi che non hanno le possibilità di spostarsi, non hanno l'accesso, appunto, come dicevo, dei servizi non solo di base, ma anche servizi utili a poter esprimere, insomma, le loro esigenze quotidiane di ragazzi che hanno dai 16 ai 18 anni. Una carenza proprio di offerta di servizi di informazione, di supporto psicosociale. Noi lavoriamo su questo storicamente, no? Quindi andiamo ad intervenire con programmi che lavorano proprio sulla persona in quanto tale, sulla relazione della persona con gli altri, sulla relazione con gli operatori della struttura, e soprattutto lavora sulla possibilità di rivedersi in un progetto di vita successivo. Quindi nel momento in cui poi ci si aggancia a un SAI, la situazione cambia. Nel SAI si può ovviamente intervenire in un modo molto più diciamo attento, perché ci sono più servizi, si lavora sulla persona, però per esempio il patto sull'immigrazione rischia di minare potentemente il lavoro che i SAI stanno facendo, perché ha abbreviato, quando sarà entrato in vigore il DDL, poi prevede proprio la riduzione del permesso del prosieguo amministrativo, quindi il permesso non viene più rinnovato fino ai 21 anni per i minori stranieri non accompagnati, ma solo per un anno. Ecco, questo significa interrompere non solo le fatiche di interventi molto spesso di alta qualità che vengono offerti in un aggancio poi a delle opportunità di riscatto e di lavoro anche, ma se vogliamo vederla da un altro punto di vista, è un peccato proprio un investimento anche in termini di risorse finanziarie molto miope. Perché se io ho iniziato a lavorare su un ragazzo che con tutto il bagaglio che ha non ho neanche la possibilità di rinnovare per 2 o 3 anni un percorso che altrimenti gli tronca, come dire, gli stronca anche tutto quello che è il risultato che ha ottenuto, vuoi un percorso di studi, vuoi una borsa, vuoi una formazione lavoro che non è stata completata, questo significa non dare la possibilità veramente di un riscatto e di un progetto di vita veramente indipendente e poi sostenibile da sé.
2: Grazie a Federica Giannotta per essere stata con noi.
3: Grazie mille a voi, grazie mille a voi.
1: Questa Rete Radicale, vi lasciamo ora alla rassegna stampa vaticana di Giuseppe Di Leo, poi subito dopo toccherà a Marco Cappato con la rassegna stampa di Rete Radicale, stampa e regime.
4: La rassegna stampa vaticana di Giuseppe Di Leo.
5: Ben ritrovati, domenica 21 giugno 2026. C'è stato il G7, un G7 che sembrava essere positivo, ma poi le dichiarazioni di Trump hanno capovolto un po' l'esito del G7. Sull'appello dei vescovi ai leader dei sette grandi, uscito su Avvenire del 13 giugno, il documento che è stato appunto pubblicato alla vigilia del vertice di Vienna in Francia, è stato firmato dai presidenti delle conferenze episcopali, in cui si chiede di rilanciare il multilateralismo, primo, poi di rilanciare il diritto internazionale, poi fermare la guerra, vasto programma. È stato firmato dal cardinale Jean-Marc Avelin, presidente della conferenza dei vescovi di Francia, dal cardinale Tarcisio Esau Kikuchi, presidente della conferenza dei vescovi cattolici del Giappone, dal cardinale Matteo Maria Zuppi, presidente della Conferenza Episcopale Italiana, da Monsignor Paul Coakley, presidente della Conferenza dei Vescovi Cattolici degli Stati Uniti, da Monsignor Richard Mohr, presidente dei Vescovi Cattolici d'Inghilterra e del Galles, da Monsignor Pierre Gautreau, presidente della Conferenza dei Vescovi Cattolici del Canada, da Monsignor John Kenan, presidente della Conferenza Vescovi di Scozia, e da Monsignor Heiner Wilmer, presidente della Conferenza Episcopale tedesca. Dunque, nel documento si afferma la preoccupazione per i tagli agli aiuti alle cooperazioni. Gli Stati, si legge, rinnovino il loro impegno e non rinuncino agli obiettivi di sviluppo sostenibile. Poi, che sia stato letto. Ho tenuto ancor più in considerazione, beh, insomma, lascio chi ci ascolta la valutazione. L'Osservatore Romano di lunedì 15 giugno, in prima pagina, dà notizia dei droni e dei missili russi che hanno colpito di nuovo l'Ucraina, in particolare la cattedrale della Dormizione a Kiev. Quanto la guerra colpisce anche la memoria di un popolo, scrive il quotidiano ufficioso della Santa Sede, l'ennesima notte di intensi bombardamenti su Kiev con un drone che ha danneggiato la cattedrale della Dormizione, provocando un vasto incendio, si è trasformato in attacco che va ben oltre il bilancio materiale dei danni provocati. Quanto la guerra raggiunge luoghi che custodiscono la memoria religiosa, culturale e storica di un popolo, il conflitto assume una dimensione ancora più profonda. Non riguarda soltanto il controllo del territorio, ma anche la contesa sull'identità, sulla storia e sui simboli che definiscono una nazione. Il metropolita Epifanio, capo della Chiesa Ortodossa dell'Ucraina, ha condannato l'attacco, definendolo un crimine contro l'umanità e contro la storia e il cristianesimo. La guerra dei droni, appunto, cambia il mondo. Un'analisi di Guglielmo Gallone sull'Osservatore Romano di martedì 16 giugno. Scrive Gallone: era il novembre 2016 quando nella rivista statunitense Foreign Affairs il professor Lawrence Freeman scriveva un articolo intitolato La rivoluzione dei droni, meno rivoluzionaria di quanto sembri. In estrema sintesi, l'argomento di Freeman era che i droni erano sia una tecnologia importante capace di migliorare la sorveglianza, la ricognizione e gli attacchi mirati, ma allo stesso tempo che non avrebbero cambiato automaticamente la natura della guerra e dunque non andavano sopravvalutati. Sono bastati 10 anni per invertire totalmente però questa rotta. Oggi i droni stanno cambiando il modo di fare la guerra. Certo, i velivoli a pilotaggio remoto esistono fin dagli albori della potenza aerea. Le prime sperimentazioni di velivoli senza pilota risalgono alla prima guerra mondiale negli Stati Uniti e poi anche in Gran Bretagna. E poi un ingegnere israeliano, Abraham Karem, emigrò negli Stati Uniti nel 1977 e fece anche lui un drone. Tuttavia, l'uso crescente dei droni, abbinato a un mondo sempre più diviso alla rivoluzione digitale dell'intelligenza artificiale, hanno imposto una svolta velocissima al modo in cui oggi si fa la guerra. Papa Leone XIV vi ha fatto più volte riferimento. Durante la veglia di preghiera presieduta nella Basilica di San Pietro lo scorso 11 aprile, in cui il pontefice ha pregato per un regno in cui non c'è spada né drone, né vendetta né banalizzazione del male né ingiusto profitto, ma solo dignità, comprensione e perdono. La follia della guerra, invece, annessa ai suoi mezzi sempre più evoluti, sta mettendo sul tavolo almeno 3 grandi temi di portata rivoluzionaria. Qui ci soffermiamo sul primo, cioè la democratizzazione della guerra. Per decenni solo le grandi potenze potevano esercitare una significativa capacità aerea, il che significava avere innanzitutto aeroporti e basi militari, quindi piloti addestrati, una forte industria dell'aeronautica, enormi investimenti economici e via dicendo. L'avvento dei droni ha cambiato radicalmente questa equazione. Oggi gruppi ribelli, milizie, attori non statali possono costruire gruppi terroristici. Aggiungo, possono costruire capacità offensive o difensive con mezzi relativamente economici. E se è vero che un drone non è capace da solo di stravolgere il fronte aereo così come un missile, invece è vero che esso può assolvere una serie di altre funzioni strategiche essenziali: osservare il nemico dall'alto, correggere il tiro dell'artiglieria, colpire bersagli a decine o centinaia di chilometri, raccogliere dati di intelligence, diffondere elementi di propaganda. Un esempio evidente della democratizzazione del conflitto deriva dalle capacità tecnologiche dei terroristi di Hezbollah, la milizia sciita libanese che, pur non possedendo un'aeronautica militare, dispone comunque di una certa capacità aerea offensiva. Interessante articolo al quale non possiamo soffermarci ulteriormente, ma già questo primo aspetto della democratizzazione dell'uso dei droni e quindi del fare la guerra con i droni la dice lunga, è sull'Osservatore Romano di martedì 16 giugno. Dunque il Papa ieri sabato è stato in mezza giornata tra Pavia e Lodi, Pavia sulle orme di Sant'Agostino, perché nella città di Pavia sono custodite le reliquie del dottore della Chiesa, forse il più grande dottore della Chiesa, di cui Leone XIV è il figlio spirituale. Bene, Giacomo Gambassi su Avvenire di venerdì 19 giugno ha intervistato il vescovo di Pavia, Monsignor Corrado Sanguinetti. Eccellenza, come descriverebbe il pomeriggio del Papa in città? Sicuramente è una visita nel nome di Agostino, ma anche alla Chiesa e alla città di Pavia. La nostra è una diocesi di 190.000 abitanti, di cui 70.000 nel capoluogo. Una Chiesa che, seppure con le sue fatiche, può contare su realtà significative a livello comunitario, vede crescere l'esperienza di collaborazione tra parrocchie, sostenuta da movimenti e associazioni. Dal punto di vista sociale, la città è un volano di cultura, a cominciare dalla presenza secolare dell'università. Ovviamente non mancano problemi, come l'impoverimento di alcune fasce della popolazione, tema all'attenzione di tutti e la fatica di trovare abitazioni a prezzi accessibili. E direi che il Papa incontrerà una comunità ecclesiale civile che desidera abitare il presente e intende guardare con passione, creatività e fiducia al futuro. Dunque, il Papa ha incontrato, è arrivato a Pavia prima delle pochi minuti prima delle 15. La prima tappa è stata nel Centro Nazionale di Adroterapia Oncologica, dove ha incontrato i piccoli pazienti malati di tumore. Poi si è recato alla Basilica di Sant'Agostino alle 15.45 più o meno, e poi è arrivato verso le 17 e ha raggiunto il Duomo, dove si è incontrato con i ragazzi della diocesi, anche una comunità latinoamericana. E poi alle 17.30, qualche minuto dopo, ho incontrato la cittadinanza in piazza Vittoria. Poi, un'ora dopo, poco dopo un'ora, è ripartito l'elicottero papale da Pavia verso Sant'Angelo Lodigiano. Perché a Sant'Angelo Lodigiano? Perché è il paese natio di Santa Cabrini, che è stata una missionaria religiosa nata a Sant'Angelo Lodigiano nel 1850 ed è morta a Chicago, la città proprio in cui è nato Papa Prevost, e divenne cittadina a statuto intenso, però a favore dei migranti, dedicò la sua vita per i migranti, infatti è la patrona dei migranti. E anche qui il vescovo Monsignor Malvestiti parla di lei come di una testimone di accoglienza su Avvenire di ieri sabato, nelle dichiarazioni raccolte da Enrico Lenzi. A proposito di Sant'Agostino, Paola Müller, nell'editoriale su Avvenire di ieri, prima pagina, Cuore inquieto fatto pietra, scrive: chi entra nella Basilica di San Pietro in Ciel d'Oro a Pavia e alza lo sguardo sull'Arca di Sant'Agostino non si ritrova davanti soltanto a un capolavoro del gotico lombardo del 1300, si trova davanti a un pensiero divenuto pietra. Le maestranze che lavorarono il marmo non vollero semplicemente custodire ossa, vollero tradurre in forma visibile un'intera concezione dell'uomo e del suo destino. Oggi Leone XIV pregherà di fronte al celebre monumento che custodisce le reliquie del vescovo di Ippona durante la sua visita a Pavia. L'arca, prima che un sepolcro, è un itinerario. Lo si capisce dalla sua struttura ascendente. L'opera si sviluppa per fasce sovrapposte e questa verticalità non è un vezzo decorativo. Il calco esatto del movimento che attraversa l'opera agostiniana. Alla base stanno gli apostoli e le virtù, non solo le virtù cardinali, ma anche l'obbedienza, la castità, la mansuetudine, la povertà, il fondamento. Per Sant'Agostino la virtù non è mai un catalogo di doveri, è ordo amoris, cioè l'ordine dell'amore. Si comincia da lì perché tutta la salita che segue poggia sulla caritas. Togliete l'amore e l'edificio non ha più su cosa appoggiarsi. Sopra questo basamento si apre il livello più sorprendente, quello in cui Sant'Agostino giace morente. Gli scultori hanno fatto una scelta teologicamente densissima. A questa altezza l'arca non ha pareti, è aperta, solo sostegni, nessun muro. Il momento della morte è rappresentato come una soglia, non come una chiusura. E mentre il corpo si spegne dall'alto, il Cristo si protende per accogliere l'anima nella città di Dio. Qui il marmo afferma ciò che le confessioni avevano detto con le parole. La morte non è il muro contro cui la vita si infrange, ma il varco tra due città, cioè la città degli uomini e la città di Dio. Paola Müller su Avvenire di ieri in prima pagina. Cambiamo argomento. Il Papa ha incontrato la plenaria delle opere per l'aiuto alle chiese, delle chiese orientali, RUACO. Il cui intervento lo ha incontrato mercoledì, il cui intervento pubblicato dall'Osservatore Romano il giovedì 18 giugno, custodi dell'Oriente cristiano piagato da guerra e precarietà. La nostra Madre Chiesa, ha affermato il Papa, è unita ma non uniforme. Il suo grembo fecondo ha dato alla luce varie tradizioni spirituali e teologiche, riti e discipline diverse che si arricchiscono però a vicenda. Ci fa bene approfondire tali tesori con milioni di fratelli e sorelle orientali cattolici, mentre auspichiamo passi in avanti verso la piena unità con tutte le chiese orientali. Tutte le antiche chiese d'Oriente ci riportano infatti alle origini della fede, fanno risplendere la luce della grazia attraverso liturgie dense di sacralità. Ebbene, l'Oriente cristiano, proseguito Papa Leone, lo si custodisce solo se lo si conosce. Perderne la conoscenza significa impoverire la Chiesa, ma per apprenderlo e amarlo bisogna investire sulla formazione. Già più di 30 anni fa, San Giovanni Paolo II ne indicò l'opportunità, ribadendo con forza, fra l'altro, la necessità di conoscere la liturgia delle chiese d'Oriente, approfondire la conoscenza delle tradizioni spirituali dei padri e dei dottori dell'Oriente cristiano, offrire nei seminari e nelle facoltà teologiche un insegnamento adeguato su tali materie, soprattutto per i futuri sacerdoti. E questo lo si legge nella lettera apostolica di Giovanni Paolo II, orientale, Lumen. Prosegue ancora Papa Leone: come non pensare alla dolorosa emorragia dei cristiani orientali dai loro territori propri, causata anzitutto dalla guerra che, lo ribadisco, non risolve problemi ma crea tragedie, tragedie spesso lasciate cadere nell'oblio generale. Figlia della guerra, c'è una piaga di cui vorrei parlare oggi e che continua a dissanguare soprattutto le chiese orientali. La definisco con una parola: precarietà. Quando un visitatore si reca in un paese che ha conosciuto conflitti sui quali è poi calato il silenzio, le cose possono sembrare generalmente tranquille, anche se fortemente segnate dai drammi del passato. Eppure quelle società sono indebolite dall'instabilità delle istituzioni, dalla presenza di bande armate che si spartiscono il territorio, da una politica condizionata e non di rado manipolata da agenti e interessi esterni, che non opera con libertà, ma si barcamena fra mille sotterfugi, accordi segreti e interessi di parte. E così si ingenera una perenne precarietà che soffoca le possibilità di sviluppo e ricade sempre sulla pelle dei poveri. Vorrei rivolgere, concluse il Papa, ancora una volta un appello a riflettere sulle conseguenze della guerra e della precarietà e a prevenirle con intelligenza e responsabilità, perché tutto ciò non è frutto di un destino inevitabile, ma di libere scelte, quindi di responsabilità moralmente imputabili. La storia dimostra come le trame della violenza e della prepotenza, del potere e del dominio, dei guadagni conseguiti senza giustizia e senza scrupoli, si ritorcono non solo contro chi le subisce, ma anche contro chi le persegue. Nella sera del 16 di questo mese, ha lasciato questa terra uno dei protagonisti della vita ecclesiale italiana della seconda metà del Novecento e dell'inizio del 2000, in particolare del XX secolo, il cardinale Camillo Ruini. Tutti i giornali ne hanno parlato, ci sono stati commenti di vario titolo. Intanto io parto, non potendo naturalmente dare seguito all'analisi di tutte le analisi sulla figura del cardinale Ruini, parto dall'omelia che il Papa ha pronunciato durante le esequie funebri che si sono svolte il pomeriggio di giovedì nella Basilica di San Pietro, e che il cui intanto l'Osservatore Romano scrive che hanno partecipato cardinali come il decano Giovan Battista Re e Leonardo Sandri, il vice decano del collegio, poi il cardinale segretario di Stato Pietro Parolin, poi per quanto riguarda la diocesi di Roma, il cardinale De Donatis Baldorina, e poi per la presidenza della CEI, il cardinale Bagnasco, Bassetti e Zuppi, con il cardinale Vettori, segretario generale dei vescovi italiani negli anni di Ruini, e poi ancora Presuli, l'arcivescovo Poeja Terrajcic, prefetto della Cassa Pontificia, il Monsignor Russo, segretario per la sezione per il personale e il ruolo diplomatico della Santa Sede, e poi il Monsignor Paul Richard Callagher, segretario per i rapporti con gli stati e le organizzazioni internazionali. E allora cosa ha affermato il Papa nell'omelia? Moltissimo ha affermato Papa Leone, deve la Chiesa al cardinale Ruini, la Chiesa in Italia, che ha servito per circa 17 anni come presidente della Conferenza Episcopale Italiana, come pure la diocesi di Roma, in cui per altrettanto tempo ha svolto il ministero di vicario del Papa, ha saputo guidare il popolo di Dio e fratelli nell'Episcopato in momenti importanti e delicati, affrontando con entusiasmo, discernimento e coraggio molteplici sfide. A lui si devono intuizioni e iniziative che hanno lasciato un segno profondo nel cammino della comunità ecclesiale, anche di quella civile. Pensiamo al progetto culturale, all'impegno profuso nel promuovere l'apporto del mondo cattolico nei più diversi ambiti della vita religiosa, civile e politica italiana, al grande lavoro del Sinodo diocesano e della sua applicazione qui a Roma, la sua presenza attiva e dialogante a vari livelli della vita della Chiesa, come pure del mondo laico e della società. Mentre lo ricordiamo, ha proseguito il Papa, e lo affidiamo alle braccia del Padre Celeste, ci lasciamo illuminare dalla parola di Dio che abbiamo ascoltato e anche da alcuni pensieri che lui stesso ha lasciato scritti. Nella prima lettura sono risuonate le parole vibranti dell'Apostolo Paolo: né morte né vita, né angeli né principati, né presente né avvenire, né potenza né altezza, né profondità, né alcun'altra creatura potrà mai separarci dall'amore di Dio. Lettera ai Romani, capitolo 8. E questa è la verità che ha animato anche il cardinale Ruini nel suo ministero. L'amore di Dio è fedele, niente può sconfiggere né separarcene, perché è dono suo, viene da lui e ci è profuso di là da ogni nostro merito e debolezza. Molteplici, poi sono state le vicissitudini attraverso le quali il nostro caro fratello ha accompagnato i fedeli, ma il Papa ha ricordato poi, come motto del suo episcopato, il cardinale Ruini aveva scelto una frase ispirata al Vangelo di San Giovanni: Veritas liberabit nos, cioè la verità ci renderà liberi. Queste parole, ha affermato il Papa, riassumono la profonda concezione di persona e di libertà che Cristo ci ha rivelato e che la Chiesa insegna. Siamo fatti per la verità, per il bene, e solo in questa troviamo unità, pace e piena realizzazione nella vita terrena e per l'eternità. È un'omelia su cui occorrerà riflettere anche da parte degli storici che si sono cimentati, anche dei vaticanisti che si sono cimentati in passato anche non recente, la figura su Ruini. È uscita anche la voce ruinismo ormai nel volume dell'Enciclopedia Treccani dedicata all'impegno dei cattolici, il contributo dei cattolici all'unità d'Italia, la voce proprio ruinismo. anche se quella voce mette in luce non proprio positiva il cardinale Ruini, secondo me non in maniera, diciamo così, storiograficamente distaccata, come dovrebbe essere appunto la ricerca storiografica. È un personaggio complesso che richiederà tempi di ruminazio da parte della storiografia. Intanto il cardinale Bagnasco è succeduto, è stato alla presidenza della Conferenza Episcopale Italiana, ha intervistato ora Francesco Ogbene su Avvenire di venerdì 19 giugno, lo ricorda, gigante di intelligenza e fede, il ricordo e l'affetto di cardinale Bagnasco, il quale risponde anche alla domanda della dimensione politica del cardinale Ruini. Il cardinale Ruini risponde: stava dalla parte dell'uomo nella sua interezza, dalla cura della vita fisica a quella spirituale, morale e culturale, poiché non si può coltivare una dimensione e trascurare le altre. Altrimenti si avrebbe un mostro. Se per politica si intendono invece i partiti, le fazioni contrapposte, allora questa è una visione mondana sull'opera del cardinale Ruini. Alla Chiesa importa il bene intero della persona e quindi la società in cui le persone vivono. Dunque, nella sua omelia, chiede il giornalista di Avvenire, il Papa ha citato il progetto culturale voluto da Ruini come tra le migliori intuizioni e iniziative che hanno lasciato un segno nella comunità. Avrebbe senso oggi riproporlo, e come? Risposta al cardinale Bagnasco: oggi è ancora più necessario di ieri, poiché viviamo in un clima dove tutto sembra dover essere mutevole, fluido. Non è casuale, ma è una precisa strategia. Si vuole sostituire il pensiero critico con raffiche di slogan a effetto. Domanda: all'indomani della morte del cardinale Ruini si registra una certa divisione tra i cattolici nel giudizio sulla sua opera, talvolta con toni aspri e ingenerosi. Cosa ne pensa? Risposta al cardinale Bagnasco: qualcuno sembra che voglia cancellare la figura del cardinale Ruini dalla memoria, ma già Gramsci scriveva che l'oblio della storia di un popolo spiega l'inconsistenza del presente, e Ruini fa parte della nostra storia. Vogliamo essere inconsistenti? Con tutti i vescovi ha contribuito a far sì che la comunità cristiana fosse dentro al mondo come il sale e il lievito, ma anche davanti al mondo come luce e città visibile. Lo afferma Gesù: la Chiesa non cerca una rilevanza mondana, ma deve essere significativa, deve cioè dire una parola nuova all'umanità che è stanca di una certa cultura che riempie l'anima di vuoto e rende la vita più pesante. La parola nuova è il Cristo, il suo Vangelo. In questa luce essa accoglie tutti, ma non può condividere tutto. Per questo la Chiesa è sempre attuale e mai indietro. A proposito di linguaggio, un interessante pezzo poi sulla figura del cardinale Ruini, ci ritorneremo perché sicuramente nelle prossime settimane e mesi ci saranno studi, e spero anche calibrati e non ideologici. Ma sulla lingua del Papa, Silvina Perez ha scritto un pezzo molto interessante su Osservatore Romano del 18 giugno, in cui scrive: il Papa usa l'italiano per governare, l'inglese per dialogare col mondo e lo spagnolo per incontrare il popolo. Sembra che l'italiano, prima di tutto, sia per lui la lingua della forma romana, è l'idioma della istituzione, della liturgia pubblica, della continuità giuridica e del governo quotidiano della Chiesa. Nelle disposizioni normative, negli atti dell'amministrazione ordinaria, Leone XIV adotta un italiano volutamente sobrio, quasi impermeabile a ogni tentazione retorica. È una lingua funzionale, misurata, consapevole, in cui pare continuare a riecheggiare un'antica convinzione: il potere più saldo è quello che non ha bisogno di alzare la voce. Con lo spagnolo occupa invece un territorio completamente diverso. È la lingua della biografia pastorale, della memoria missionaria, dell'incontro diretto col popolo di Dio. Quando Papa Leone passa allo spagnolo si ha come l'impressione che il tono cambi percettibilmente. Le parole si fanno più vicine, più calde, meno istituzionali. Sembra parlare il pastore segnato dall'esperienza delle periferie umane e spirituali dell'America Latina e dalla tradizione agostiniana in terra spagnola, che ha influito profondamente sulla sua formazione. perché il Leone, del XIV statunitense di nascita, ma anche cittadino peruviano, lo spagnolo non funziona come una semplice concessione protocollare al continente della missione, è piuttosto una lingua affettiva, quasi testimoniale, la lingua di un'esperienza ecclesiale che considera parte costitutiva della propria identità. L'inglese svolge una terza funzione ancora diversa. Paradossalmente, pur essendo la lingua madre, si mostra forse come la meno intima del pontificato. Leone XIV la utilizza soprattutto per l'interlocuzione globale, l'inglese degli organismi internazionali, della diplomazia multilaterale, dei grandi dibattiti contemporanei sulla guerra, l'economia, le migrazioni e l'intelligenza artificiale. È l'idioma dell'interfaccia con il sistema mondiale contemporaneo. E insomma, mentre l'italiano pare costruire autorità istituzionale e lo spagnolo esprimere vicinanza pastorale, l'inglese diventa lo strumento di una universalità

0: Ida lamenta il fatto che c'è un ritardo da parte dell'attuale esecutivo sulla nuova legge per i disabili. Ecco, non so se bisogna qui usare un linguaggio italiano, uno spagnolo o uno inglese, forse va bene la lingua latina, la lingua latina che è universale, perché insomma occorre dire che omnia amor vincit sarebbe il titolo da dire. L'espressione di una politica che attenta ai disabili è proprio una politica amorevole. Dunque, stiamo per esaurire lo spazio a nostra disposizione e segnalo soltanto un contributo di Maurizio Martina, che è direttore generale aggiunto della FAO sull'Osservatorio Umano di venerdì 19 giugno sull'intelligenza artificiale. E qui chiede che per disarmare i pericoli dell'intelligenza artificiale, anche se c'è una visione positiva, occorre una governance globale, attraverso cui questa proposta è un invito a sottrarre lo sviluppo tecnologico alla logica della competizione e della potenza per ricondurlo nell'alveo di quella responsabilità condivisa che sola può garantire l'orientamento al bene comune. Come ha scritto Leone XIII, 135 anni fa, riguardo alla questione operaia, anche oggi la Chiesa non può rimanere distante, questa nella Rerum Novarum, in un punto di svolta epoca che minaccia la dignità umana. Il punto di svolta dell'intelligenza artificiale, qui si inserisce Martina, è precisamente uno di questi momenti. Segnalo anche velocemente un pezzo di Fabrizio Esposito sul Fatto Quotidiano il lunedì 15 giugno. Fede mondiali, le preghiere di giocatori e tifosi, il calcio come una religione che non ammette atei. Un pezzo tra il serio e il faceto, serioso diciamo così, ma anche divertente, con riferimenti anche alla letteratura e anche a grandi giornalisti come Gianni Brera, che hanno appunto affrontato anche il tema della fede. E con questa segnalazione si chiude la puntata odierna di Rassegna Stampa Vaticana. Nel ringraziare per l'assistenza in regia Luciana Bruno e naturalmente voi tutti per l'ascolto, vi do appuntamento a domenica prossima augurandovi una serena giornata.
1: Abbiamo trasmesso la Rassegna Stampa Vaticana di Giuseppe Di Leo.

Radio Radicale 7:30 minuti, torniamo in diretta. Buona domenica agli ascoltatori e tra poco l'appuntamento con Stampa e Regime questa mattina condotto da Marco Cappato. Intanto diamo un'occhiata alle notizie di questa prima mattina. Intanto il negoziato tra Stati Uniti e Iran, il vicepresidente degli Stati Uniti JD Vance è arrivato in Svizzera per l'avvio ufficiale dei negoziati con i leader iraniani volti a limitare il programma nucleare di Teheran e consolidare il fragile accordo di tregua per porre fine alla guerra. Prima di partire, affermando di poter restare solo 1 o 2 giorni, Vance si è augurato che ci siano progressi sul dossier del nucleare e sulla tregua in Libano. Ieri Teheran ha annunciato di aver chiuso la navigazione di Hormuz dopo la violazione, a suo dire, del memorandum da parte dell'esercito israeliano con una serie di raid nella regione di Nebatieh, nel Libano del Sud, che ha provocato decine di morti. Ai colloqui l'Iran sarà rappresentato dal capo negoziatore, presidente del Parlamento Galibaf, e dal ministro degli esteri Arashki, mentre il ministro israeliano Smotrich avverte l'estremo per anni in Libano. Israele, appunto, fa sapere di non avere pretese territoriali nei confronti del paese, solo una questione di lotta a Hezbollah, al gruppo terroristico.

0: libanese. Lo scontro tra Donald Trump e Giorgia Meloni, nuovi post ieri, nuovo attacco di Trump anche tramite un'intervista alla NBC e nuova replica da parte della Premier. Dopo che gli Stati Uniti hanno sconfitto militarmente l'Iran, vuole tornare a essere amica per far risalire i suoi numeri. No, grazie, afferma sui social. Trump, che incalza la sua popolarità in Italia in calo, forse perché ha voltato le spalle agli Stati Uniti, un paese che ama e protegge davvero l'Italia, rifiutandosi di impedire all'Iran di ottenere o sviluppare armi nucleari, cosa che peraltro ha fatto anche la NATO. Contribuiamo con miliardi alla difesa dell'Italia, ma ci hanno negato basi per l'Iran. La replica di Giorgia Meloni, che parla di attacchi gratuiti e insensati, annuncia che sarà la sua ultima risposta. Non credo che questo sia uno spettacolo all'altezza del nostro compito. La mia popolarità non ti riguarda, concentrati sulla tua. Così, appunto, Giorgia Meloni. Ma come dicevamo, adesso è il momento di Stampa e Regime, è la rassegna stampa di Radio Radicale, questa mattina a cura di Marco Cappato.
1: Buongiorno, questa è Stampa e Regime, la rassegna stampa di Radio Radicale, quotidiana di oggi, 21, domenica 21 giugno. Un detenuto marocchino di 30 anni è morto ieri mattina nel carcere di Modena, cause da accertare, e il giovane sarebbe uscito tra poco più di un mese per fine pena. A Modena era arrivato a marzo dal carcere di Parma, dove aveva tentato più volte il suicidio. E ancora venerdì, sempre nel carcere di Modena, un altro detenuto è stato portato in ospedale perché per protesta si era provocato dei tagli a un braccio. Siamo a pagina 10 di Avvenire, per ricordare con questa tragica notizia un flagello che continua di fatto silenziosamente a colpire nelle carceri italiane. E prima di avventurarci nella saga dei rapporti Meloni-Trump e anche nelle difficoltà di attuazione dell'intesa americana iraniana, andiamo sul giorno Nazione Resto del Carlino con Sofia Ventura, l'omicidio dell'artista satirico russo dissidente Semyon Skrepetsky, nome d'arte Robert Kuzovkov, rifugiato in Polonia dal 2021, è avvenuto lunedì scorso nella Polonia orientale, in prossimità del confine con la Bielorussia. Quell'omicidio ci ricorda che il confronto, ormai scontro, tra Europa e Russia assume molte forme, anche quella di un continente europeo reso insicuro. Si ricordano gli episodi del passato, in particolare quello di Anna Politkovskaya, assassinata a Mosca nel 2006. Il potere politico compie crimini in Russia, per reggersi e esercitare dominio e controllo si avvale anche di criminali. In Europa molte azioni sono compiute sempre meno da agenti dei servizi russi e sempre più da esecutori individuati localmente, piccoli criminali, hacker, estremisti o soggetti vulnerabili reclutati per denaro. E così il mandante resta lontano. La satira denuda il potere, lo ridicolizza, e quando il potere si regge sulla paura, questo diventa una minaccia per la criminalità organizzata, come per quei regimi in cui il confine tra potere e crimini non è più distinguibile. L'Europa non deve dimenticare con che regime ha a che fare. Sofia Ventura, giorno Nazione Resto del Carlino, su l'omicidio dell'artista satirico russo dissidente in Polonia. Vediamo naturalmente alle prime pagine e da questo punto di vista siamo titolo all'Ok Corral per il Corriere della Sera, Trump Meloni lo scontro finale. Trump bullizza ancora Meloni, secondo il Domani, è in crisi, vuole la mia amicizia. E poi il giornale Italia First, la lezione di Giorgia. Da Trump attacchi insensati, virgolettato sul Messaggero. Trump Meloni lite finale anche per Repubblica, contano che sia finale i titolisti. Dazi e gas, Meloni teme l'ira USA, secondo la stampa. E Libero non si tiene, ma vaffan Trump, il ciuffone insiste. Insomma. Sono cambiati i toni nei confronti di Trump. Sarebbe un gioco facile andare a prendere un po' dall'archivio, in particolare di Libero, ma non solo. Trump e Meloni secondo round, si amplia la frattura con gli USA, quindi secondo il giorno Nazione verso il Carlino è un secondo round, ma nella pugilato ce ne possono essere naturalmente molti di più. La verità, patatrump, Meloni le suona al presidente USA, e qui con tanto di fotomontaggio con Trump, con un occhio imbronciato, un occhio nero. Trump e Meloni ormai scontro totale sul manifesto. Ma allora vediamo, andiamo a prendere qualcosa. Prendiamo in particolare l'editoriale sul Corriere della Sera di Fiorenza Sarzanini, perché non è l'unica editorialista oggi che invita, insomma, a non. Verrebbe da dire a mantenere la calma, ma il concetto è sicuramente più articolato. Essere tua amica mi ha danneggiato, ora basta. L'ultimo post di Giorgia Meloni in risposta all'ennesimo attacco scomposto e insultante di Donald Trump ha come obiettivo la fine di uno scontro che si è trasformato in una crisi diplomatica senza precedenti. Non basterà. Altri attacchi potrebbero arrivare, e questo appare evidente alla stessa Premier che 2 giorni fa, al termine del Consiglio europeo, lo ha detto chiaramente. Ma lei stessa sa che il momento di abbandonare una disputa accesa sul piano personale è arrivato. L'opposizione, sia pure con i distinguo che caratterizzano i diversi partiti, si è schierata dalla sua parte. I leader europei non solo l'hanno spalleggiata, ma sono arrivati a chiedere un selfie, una foto, mandando un messaggio chiaro al Presidente degli Stati Uniti. Il Capo dello Stato, Sergio Mattarella, non le ha fatto mancare solidarietà e appoggio. Di fronte al nemico esterno, l'Italia e l'Europa hanno risposto con una sola voce, un risultato tutt'altro che scontato, quanto basta per ritenere che questa fase così difficile deve essere chiusa senza intaccare quegli equilibri internazionali già precari e complicati dai conflitti in corso. Le relazioni tra Italia e Stati Uniti devono essere ristabilite. Adesso si deve capitalizzare il sostegno ricevuto per mantenere in cima alla lista delle priorità l'interesse del paese. La rabbia di Donald Trump sappiamo da dove arriva. Dopo aver detto in campagna elettorale che avrebbe fatto finire tutte le guerre, ne ha scatenate nuove e incomprensibili. Contava evidentemente sull'appoggio degli alleati storici, ma ha incassato numerosi no, e quello per lui inaccettabile è stato proprio di Giorgia, l'amica che non credeva potesse mai contrastarlo. Invece è successo ed è accaduto su quei dossier che per lui sono fondamentali: i dazi e le armi. Il governo guidato da Meloni ha fatto fronte con i partner dell'Unione Europea per rispondere alle imposizioni economiche e ha rimesso in discussione gli stanziamenti per la difesa, anche sfidando alcune resistenze interne. È stato l'inizio della fine, culminato in quel no all'utilizzo delle basi militari che Trump deve aver vissuto come un vero e proprio affronto. Era la fine di marzo, Crosetto negò ai bombardieri statunitensi di atterrare a Sigonella, visto che ecco, Sarzanini definisce quel rifiuto inevitabile perché non era pervenuta alcuna richiesta preventiva da sottoporre all'esame del Parlamento. 2 mesi e mezzo dopo, nell'ennesimo post dai toni deliranti contro Meloni, proprio di questo Trump ha voluto parlare e ha scritto: non ci ha nemmeno permesso di utilizzare le piste di atterraggio o le basi aeree italiane, creando un grande inconveniente logistico, e questo nonostante il fatto che gli Stati Uniti contribuiscano con centinaia di miliardi di dollari all'anno per proteggere l'Italia e gli altri alleati della NATO così definiti. Questo è il virgolettato di Trump, reazione scomposta che in realtà contiene una parola chiave: alleati. Eccolo il nodo. L'Italia non è alleata di Trump, l'Italia è alleata degli Stati Uniti. I rapporti non sono e non devono mai diventare una questione personale. E questo concetto espresso da Sarzanini l'hanno espresso molti altri, Stefanini sulla stampa, come dire, calma, sangue freddo, no, lo scontro non è con gli Stati Uniti. E Sarzanini cita Mattarella da questo punto di vista: è mio vivo auspicio che Stati Uniti e Italia trovino sempre nuove opportunità per accrescere a tutti i livelli il capitale di fiducia che consente ai nostri paesi di promuovere insieme, con un efficace approccio transatlantico, la sicurezza internazionale, lo sviluppo economico, il progresso sociale. E sono dichiarazioni del 4 luglio 2018, 4 luglio è la festa dell'indipendenza, un'altra epoca, soprattutto un altro Trump. A non essere cambiata però è la natura del rapporto bilaterale, così come i trattati e le relazioni diplomatiche, ed è questo il capitale che bisogna difendere. In gioco ci sono gli interessi economici e quelli commerciali, ma anche il settore della difesa, la lotta al terrorismo internazionale, la gestione dei flussi migratori, la cooperazione in materia di giustizia e contrasto ai traffici illegali che ormai attraversano i continenti. Rompere le relazioni è un'opzione non prevista. Ecco perché alle intemperanze di un leader ormai fuori controllo si dovrebbero rispondere cambiando completamente registro, riprendere le relazioni diplomatiche, confermando gli impegni già presi e poi annullati sull'onda emotiva del primo attacco del tycoon. È il segnale concreto che l'Italia non implora né si umilia, ma anzi rilancia. È soprattutto la dimostrazione che l'Italia non accetta di diventare l'arma di distrazione di Trump nel giorno in cui, dopo gli annunci roboanti, si scopre che l'accordo siglato con l'Iran è già fallito. È già fallito, scrive Sarzanini, e tutto il mondo deve prendere atto che la riapertura del canale di Hormuz era soltanto un'illusione. Un giudizio molto netto, ovviamente, che la riapertura del canale sia, non ci sia di fatto stata, è un fatto oggettivo, ma è anche una valutazione definitiva. L'accordo è fallito, secondo Sarzanini. E cosa possiamo andare a prendere? Beh, intanto possiamo andare a vedere da parte, prendiamo anche Vittorio Feltri sul giornale, perché è importante capire anche da destra il tipo di reazione. Beh, alcune espressioni tipo "ma vaffan Trump" di Libero danno un'idea abbastanza precisa di quale sia di che aria tiri. Vediamo Feltri cosa ne pensa. Trump ha perso due guerre questa settimana, una grande e una piccola, e la piccola dice tutto sulla misura vera di un uomo. La grande ha una storia precisa che vale la pena raccontare. Per mesi lui e Netanyahu hanno promesso al popolo persiano che se si fosse ribellato al suo clero e ai maledetti guardiani della rivoluzione, loro avrebbero abbattuto il regime. Una promessa solenne, ripetuta, amplificata. 42.000 iraniani ci hanno creduto e sono morti per questo. L'aiuto si è risolto in un disastro. Gli ayatollah hanno trattato da Ginevra come capi di Stato con il pallino in mano. Riceveranno un risarcimento di 300 miliardi e l'uranio arricchito li ha appunto arricchiti. Il regime è ancora in piedi. Adesso Trump nega persino di aver mai pensato di farlo saltare. In realtà è già tanto che non sia saltato lui per errori strategici degni di Cadorna a Caporetto. E insomma, la lite Trump Meloni ha rotto gli argini anche a destra, perché Feltri scrive anche: ha firmato un memorandum da caca sotto. Lo stretto di Hormuz resta semideserto, meno di 20 navi al giorno. Gli analisti israeliani sono disperati all'idea di trovarsi davanti un nemico più forte di prima. Donald non è scemo. Avverte Feltri, sa di aver perso punti nel campionato mondiale delle superpotenze con la Cina che se la ride e così, per ripicca, ha scelto di picchiare Giorgia Meloni a freddo, come fosse la ragazza del clan. Il vero capo di imputazione è che la Presidente del Consiglio non ha mandato le navi italiane a tappare i buchi della sua guerra e lui non gliela perdona. E qui lo scambio sintetizzato da Feltri, il manuale del Damerino con la Feluca avrebbe consigliato in nome della Realpolitik di abbozzare imponendo una telefonata chiarificatrice a Mar-a-Lago. Conclusa con il solito comunicato gonfio di ferma e profonda amicizia tra i nostri popoli, oltre che personali. Qualche volta Parigi non vale una messa. Ma io voglio parlarvi di una vittoria di Giorgia meno spettacolare e più durevole. La Presidente del Consiglio, nella settimana appena trascorsa, non si è infatti limitata a stropicciare la chioma arancione di un bullo. Quasi in silenzio ha stravinto una battaglia che a noi italiani interessa molto di più, quella sui migranti e sono le nuove norme sui rimpatri, che poi ora avranno bisogno di una serie di provvedimenti attuativi, una partita tutt'altro che chiusa, sulla quale però è indubbio che l'Italia abbia ottenuto un riconoscimento della bontà della propria linea, o comunque che è stata accolta la propria linea. Resterà da vedere sul lungo periodo se un paese che è quello di primo approdo, molto più di tanti altri paesi europei, abbia veramente interesse a norme che certo consentono l'apertura dei cosiddetti hub in altri paesi, ma che poi contribuiscono a lasciare il tema nella dimensione, nella responsabilità degli stati nazionali invece che di una solidarietà europea che, a dire il vero, non si è mai ottenuta in questi anni. Restiamo però, torniamo sulla vicenda Trump-Meloni per vedere che conclusioni ne trae anche Ezio Mauro sulla Repubblica, che scrive così: Quello di Trump con Meloni, contro Meloni, non è stato affatto uno sfogo, ma un attacco calcolato per far capire, e proprio a una leader di estrema destra, che nella nuova concezione del potere non ci sono alleati ma solo sudditi, a cui non è chiesta soltanto obbedienza ma sottomissione. È questo che chiede l'impero. Ne prenda atto la Presidente del Consiglio, quando salta la regola democratica di base, nulla ci tutela. Siamo esposti alla mercé di un potere totale che non riconosce limiti, nemmeno nell'ubris, la tracotanza del sovrano che nella tragedia greca abusava della forza per umiliare gli altri, irritando le divinità che rispondevano mandando sulla terra la Nemesi. Dea della giustizia e della vendetta, incaricata di ricostruire l'equilibrio cosmico violato. Oggi che l'Olimpo è vuoto, quell'equilibrio, con buona pace della destra, si chiama democrazia. Questo Ezio Mauro su Repubblica, che parla di attacco calcolato, ci sono anche, ecco, ci sono interpretazioni molto politiche e anche interpretazioni che lo sono molto meno. Basta prendere l'intervista sul Corriere di Alice Scaglioni alla nipote psicologa di Trump, un misogino con uno stato mentale compromesso, non rispetta le donne, ha disturbi psichiatrici non curati da decenni e peggiorati con il tempo, dice la nipote e aggiunge: il presidente è un uomo insicuro. Bisogna sempre essere prudenti quando nelle questioni politiche si introduce la chiave di lettura psicologica o psichiatrica, ma troviamo anche questo. E allora vediamo anche però le reazioni politiche, credo che siano più interessanti in questo caso le reazioni di governo, perché prendiamo l'intervista, a Tommaso Foti, che non parte molto bene. Luca Monticelli, intervista al ministro degli affari europei. Dopo questi nuovi attacchi, lei andrà alla festa del 4 luglio all'ambasciata americana a Roma? E Toti non risponde, o meglio, risponde così: intanto ricordiamoci che il 4 luglio è la festa dell'indipendenza americana. Non è il compleanno di Donald Trump. Dopodiché, non è una questione alla Ecce Bombo, vado così mi si nota di più o non vado per niente. Il fatto è che siamo di fronte all'ennesimo attacco al Presidente del Consiglio italiano, ingiustificabile sotto ogni profilo. Quindi la risposta, c'è la citazione di Ecce Bombo, ma poi tra il vado e non vado, non. E allora Luca Monticelli prova a insistere, quindi il governo non ha deciso se andare o meno. E Foti: non dobbiamo fare un consiglio dei ministri per decidere. Questo è folklore giornalistico. Le valutazioni si fanno alla luce del fatto che quando si attacca reiteratamente il Presidente del Consiglio, non per ragioni politiche ma con argomentazioni che fanno cadere le braccia, è evidente che tutto questo pesa. E quindi la risposta non si trova neanche qui. Non ci sarà però un consiglio dei ministri per decidere, ci rassicura Foti. A questo punto Luca Monticelli cambia domanda. Meloni ha risposto con durezza e ha detto che non replicherà più. Si attiveranno canali diplomatici? Ma non so quali canali diplomatici si vogliono attivare. Mi pare che la Presidente Meloni abbia tagliato la testa al toro dicendo che non si replicherà più. E qui Foti aggiunge un livello di argomentazione che lascio a voi giudicare. Aggiungo solo, quindi, che cosa aggiunge sull'attivazione dei canali diplomatici? Abbiamo visto le riflessioni di Sarzanini che propone invece di rilanciare e di confermare tutti gli appuntamenti. Il ministro Foti aggiunge solo che se si guardano i social, aia, tra il 16 e il 20 di giugno gli account social di Trump crescono molto meno di quelli di Giorgia Meloni e ci dà anche incredibilmente i dettagli. Lui ha acquistato 60.000 follower, Meloni oltre 600.000. Ma non è una gara. Vabbè. La questione è molto più seria. Certo, se guardiamo i social, è ancora i social, è Trump che dovrebbe preoccuparsi dei suoi consensi. La verità è che Trump ha sempre avuto di fronte un presidente del Consiglio non a sua disposizione, ha trovato una persona leale che ha condiviso le sue posizioni quando le riteneva giuste, ha detto dei no con la stessa chiarezza quando non le condivideva. Se non accetta che un paese sovrano e il suo presidente del Consiglio possano decidere autonomamente, il problema non è dell'Italia, ma di Trump. Se guardiamo i social e sull'utilizzo delle basi americane, ribadisce Foti che ci sarebbe stato un iter preciso da seguire, tra cui un passaggio parlamentare, e insomma non si poteva. Teme ripercussioni, non temiamo alcunché, risponde Foti, che rivendica e poi si chiede: ma perché martellare l'Europa quando è evidente che la vera alternativa è rappresentata dalla Cina con un disegno globale fortissimo? L'alleanza transatlantica dovrebbe restare un punto solido per chi crede nell'Occidente, nella libertà, nella qualità del lavoro e nelle sue tutele. Pensare di ammainare quella bandiera è fuori da un orizzonte politico sensato per quanto ci riguarda. Continueremo a lavorare perché quella bandiera resti un punto di riferimento per i popoli che l'hanno sempre difesa. Ciriani, intervistato su, mi pare, Repubblica, eccolo qua. E invece ha la risposta pronta alla domanda che Foti ha accuratamente evitato. Ministro, è ministro dei rapporti con il Parlamento, viene definito colonnello di Fratelli d'Italia, vabbè, colonnello. Ministro, lei andrà al ricevimento per il 4 luglio e Ciriani ci risparmia, Eccebombo, il Consiglio dei Ministri, e risponde: non ci vado, ci sono sempre stato, ma questa volta non c'è nulla da festeggiare. E quindi questa distinzione tra la festa dell'indipendenza e il compleanno di Trump, Ciriani non la vuole fare. Come spiega queste uscite i toni di Trump contro Meloni? Può essere davvero un delirio, come dice apertamente Fazzolari? In effetti non riesco a dargli una spiegazione razionale. Se proprio devo trovarne una, direi che forse si aspettava una Presidente del Consiglio più docile, una signor sì, sempre a disposizione. Invece si è scontrato con una leader che intende difendere l'Italia e l'onore del paese, non solo a parole, ha un carattere con un filo di ferro, direi, e non si è mai piegata, né lo farà in futuro. Solo così riesco a ipotizzare questi falli di reazione senza senso. Siamo alleati degli USA, amici leali, ma non sudditi. E quindi, e poi per il resto, parliamo della missione navale Hormuz. I nostri cacciamine sono da tempo a Gibuti. Quando programmate il voto in Parlamento? È presto per capire quale sarà l'orientamento sulla missione italiana, se e quando il governo deciderà di esserci. Il Parlamento sarà pienamente coinvolto, sia la maggioranza che l'opposizione, ma alla luce di quello che sta avvenendo, nessuno sa più cosa capiterà nel mondo. Però, se la missione fosse prevista, le Camere saranno informate. E voteranno e poi ci informa che la legge elettorale approda in discussione generale alla Camera venerdì e che personalmente spera di non usare la fiducia a Montecitorio, anche se Renzi la pose e in Senato si vedrà. E poi Bannacci ha detto a Meloni: se vuole parlare mi chiami. Quando partirà il dialogo con Futuro Nazionale? Parte nel giorno in cui Futuro Nazionale smette di votare con la sinistra in Parlamento. Se sei di destra, non voti con la sinistra. È molto semplice. È molto semplice. E questo ci introduce alla vicenda appunto di Hormuz, che non ha fatto in tempo a riaprire per essere immediatamente richiuso. E qual è la situazione? Ma intanto è il tema sul quale apre il manifesto, che in prima pagina non mette lo scontro Trump Meloni come titolo principale, ma si vedono Trump e Netanyahu a colloquio e Trump che parla e Netanyahu che parla nell'orecchio di Trump e il manifesto immagina le parole: ricordati di me. Netanyahu che dice questo a Trump alla vigilia dei colloqui in Svizzera tra Iran e Stati Uniti. Israele tenta ancora una volta di sabotare il tavolo, bombe senza sosta sul Libano nonostante il cessate fuoco raggiunto venerdì, in 2 giorni un centinaio di vittime. Teheran annuncia la chiusura di Hormuz perché Trump non ferma Netanyahu. Questo è il manifesto, che è l'unico quotidiano che decide di aprire sul tema. E allora prendiamo intanto l'aggiornamento con Privitera sul Corriere, Greta Privitera, che parla di Vance e Galibaf che vanno a Lucerna. E quali sono le prospettive da questo punto di vista? Sono venuti qui per tenere in piedi un'intesa nata da appena 4 giorni, firmata in digitale da Trump e Pezeschian, che ha già rischiato di saltare 2 volte. In mezzo, come sempre, i mediatori. Premier pakistano Sharif, il capo di Stato Maggiore Munir, attesi alla sessione tecnica insieme ai Qatarini. Il memorandum, prima ancora di entrare nella sua fase operativa, è stato messo alla prova sul primo articolo: la fine delle ostilità su tutti i fronti, Libano compreso. Ieri, tra Metullah e Nabatieh, è andato di scena l'ennesimo scambio di fuoco tra Israele e Hezbollah. Secondo fonti libanesi, almeno 16 persone sono state uccise dai raid israeliani nel sud. L'esercito di Netanyahu ha contato più di 50 colpi delle milizie sciite e ha risposto su obiettivi del movimento, mentre Hezbollah in un comunicato ha ribadito di rispettare il cessate il fuoco, ammettendo però un'imboscata contro la fanteria israeliana che tentava di avanzare su una cima strategica. Leggendo queste informazioni, che vanno comunque, diciamo così, collegate alle fonti dalle quali provengono, però sembrerebbe che anche Hezbollah sta dando il proprio contributo per fare saltare l'accordo. Da Teheran il comando centrale ha diffuso un comunicato durissimo in cui accusa gli Stati Uniti di non aver imposto a Israele il rispetto della tregua in Libano, denuncia il massacro spietato nel sud del paese e annuncia la chiusura dello stretto di Hormuz al transito delle navi, definendolo la prima misura in risposta alla violazione degli impegni. I guardiani della rivoluzione avvertono che chi si avvicina allo stretto mette a rischio la propria sicurezza. Risponde Trump su Truth che per 60 giorni non ci saranno pedaggi a Hormuz e che se l'intesa dovesse saltare, l'unico a poter chiedere denaro per i servizi resi saranno gli Stati Uniti. Dal comando centrale americano arriva la versione speculare: l'Iran non controlla lo stretto, assicura il capitano Hawkins, spiegando che il traffico continua a scorrere e che le forze USA vigilano per mantenerlo aperto. Dentro questo gioco di verità parallele, Lucerna si ritrova capitale dell'accordo impossibile. La città sembra altrove, 32 gradi, e oggi dietro le vetrate affacciate sul lago dovrebbero cominciare i primi colloqui tecnici. E questo leggiamo sulla cronaca di Privitera sul Corriere. C'è anche, avevamo visto, no, questo lo prendiamo dopo. Tornando alla politica interna, parliamo di Lega, perché si è tenuta la mobilitazione dei gazebo per le primarie della Lega per il sindaco di Milano. Per la verità non sembra ci sia stata grande affluenza, così almeno riporta la stampa di Torino. Il punto, c'era chi addirittura ipotizzava un Salvini che si volesse candidare sindaco di Milano. Salvini conferma che non sono quelli i suoi piani, però il tema Lega magari lo affrontiamo partendo dai sondaggi di Ghisleri su Vannacci. Il successo dell'eurodeputato ed ex generale Roberto Vannacci appare sempre più come il sintomo di un disagio diffuso che cerca una rappresentanza politica. Dai dati di Ghisleri, il fenomeno non si esaurisce nel carisma del protagonista né nell'efficacia della sua comunicazione. Non è un fatto di comunicazione, quindi, ma di politica, secondo Ghisleri. Il 19% degli intervistati dà un giudizio positivo, quindi un elettore su 5, e tra i simpatizzanti del centrodestra la percentuale sale al 34,1%, e quindi banalmente un elettore su 3. Forse il vero significato politico del fenomeno Vannacci non sta tanto nella possibilità di conquistare il governo del paese, quanto nella sua capacità di rappresentare un disagio. Ogni volta che una parte consistente dei cittadini ritiene che nessuno interpreti le proprie preoccupazioni, emerge qualcuno disposto a occupare quello spazio, e Vannacci sta facendo esattamente questo. Lui convince il suo pubblico non perché offra analisi più sofisticate, ma perché traduce temi complessi in messaggi immediati, facilmente comprensibili e ad alto impatto emotivo. La domanda allora non è soltanto quanto crescerà Futuro Nazionale nei sondaggi, la domanda è perché una quota crescente di italiani sia alla ricerca di una proposta che si presenta come alternativa all'intero sistema politico. Perché i fenomeni politici passano, i leader cambiano, tuttavia il malessere che li genera spesso rimane. E quando la politica tradizionale non riesce a comprenderlo o preferisce liquidarlo come semplice estremismo, rischia di trasformarlo da protesta episodica in consenso strutturale. Questa analisi di Ghisleri è interessante. E avendola in mente, possiamo andare a leggere l'intervista a Molinari della Lega. Ce ne sono due sul giornale e sulla stampa. Prendiamo quella sul giornale, perché si può leggere in questa intervista che tipo di, possiamo chiamarle, contromisure dalla parte della Lega si vogliono prendere rispetto a Vannacci. Intanto sono fiducioso che dal tavolo di domani si possa trovare una sintesi. E ne assicuro Riccardo Molinari, capogruppo della Lega alla Camera, che guarda con ottimismo all'appuntamento che riunirà governatori, vicegovernatori, sindaci dei capoluoghi e presidenti dei consigli regionali. È un tavolo di amministratori locali per recepire le istanze dei territori. Chi aveva sollevato il problema dell'ascolto dei territori ha accettato di farne parte, e questo è un segnale positivo. Molinari si riferisce a Zaia, che aveva chiesto qualcosa di diverso. Il modello del partito, diciamo così, federale su base regionale, il modello bavarese della CDU-CSU, ma ha ottenuto il tavolo di lavoro con gli amministratori locali e da parte di Salvini, e ha accettato di farne parte, almeno quindi. Almeno per ora questa soluzione è una soluzione che non ha spaccato la Lega. Michel Dessì chiede al capogruppo alla Camera, Riccardo Molinari, che momento sta vivendo la Lega? Al netto delle questioni giornalistiche sui nomi e statuto, dopo l'uscita di Vannacci e il calo di consenso, è necessario aprire un dibattito interno su come ripartire. Agli elettori interessa capire dove la Lega vuole andare, quali battaglie vuole portare avanti. È importante rivendicare il fatto di essere un partito territoriale, non di estrema destra, distante anni luce dalle posizioni di Vannacci, che si è servito del nostro partito per costruire il suo. Si può definire Vannacci distante anni luce dalle posizioni del partito di cui era vice segretario fino all'altro ieri e plebiscitato parlamentare europeo, con una campagna elettorale nella quale faceva coppia fissa con il segretario del partito Salvini. Però Molinari così fa, lo definisce le posizioni di Vannacci distanti anni luce da quelle della Lega. Dobbiamo raccontare meglio le tante cose che la Lega sta facendo, che spesso non passano e vengono attribuite a Giorgia Meloni e a Fratelli d'Italia. Le primarie per Milano sono un modo per rafforzare Salvini? No, sono un modo per dare una scossa al centrodestra. La Lega vuole dimostrare di esserci e dire la sua partendo dal basso. Su Salvini è la Lega che gli chiede di tornare al Ministero degli Interni. Dobbiamo portare avanti le nostre battaglie. E a questo punto, Michel Dessì, l'ultima domanda dell'intervista è: quali battaglie? E qui leggiamo quindi la risposta di Molinari per reggere da parte della Lega il confronto, visto che nei sondaggi c'è chi dà addirittura il sorpasso, comunque ordini di grandezza molto simili tra Futuro Nazionale e la Lega. E allora, quali battaglie per uscire da questa situazione o per arginare Vannacci? I temi del Nord si difendono con le proposte, non con gli slogan. Oh, e allora vediamo le proposte. Stiamo lavorando alle zone economiche speciali anche per il Nord e al ritorno delle province elettive. Una richiesta forte dei nostri amministratori. Sono battaglie che dovremo portare avanti con maggiore forza, indipendentemente dal fatto che piacciano o meno agli alleati. E quindi da questa intervista, in chiave anti-Vannacci, troviamo due battaglie per il capogruppo della Lega alla Camera: le zone economiche speciali anche al nord e il ritorno delle province elettive. Si può avere qualche dubbio che possa funzionare, ma queste sono le proposte. E invece chi dalla Lega è già uscito, come Roberto Castelli, picchia sul tasto della scissione, non resta che la scissione. Giorgetti diventi guida del Nord. Come vede la situazione attuale del partito? Ho sempre detto che se Salvini fosse finito sotto il 6% avrebbe avuto grandi difficoltà. Ora siamo alla resa dei conti. E giustamente Matteo Pucciarelli domanda: ma perché il 6? È una soglia psicologica che segna un po' la differenza tra lo stare a galla e la crisi. L'ultima vera Lega, la Lega Nord, quella di Bobo Maroni, stava sopra l'8%. E la gravità della situazione è tale che oggi i governatori hanno il dovere di intervenire. Situazione figlia della stagione dei pieni poteri di Salvini, che trasforma il sindacato del Nord nel partito del centralismo. Oggi il Sud per il quarto anno di fila cresce più di noi, drogato dai soldi del PNRR. Mi sembra di essere Cassandra che portava sfiga, ma aveva ragione. Cassandra portava sfiga, secondo Castelli. Non possiamo più tollerare questa situazione. Con questo residuo fiscale da miliardi di euro che regioni come Lombardia e Veneto lasciano a Roma, la Lega dovrà prenderne atto. Se resta nazionale, è destinata a decrescere ancora. E poi, chi deciderà le prossime liste? Gli uomini del Nord vogliono i loro, mentre Salvini ha un potere che non vuole cedere. La cabina serve a questo, definire chi nomina i nominati, ma qui la partita generale è un'altra, molto più importante. Ma qual è la soluzione? Un partito federale? La storia dei due partiti non si è mai vista. È evidente che gli interessi dei nordisti non coincidono con quelli degli eletti al sud. Poi Castelli riferisce che lo fermano per dirgli: ma quando vi liberate di Salvini, anche se lui non è più della Lega, e non vorrei essere catastrofista, ma andando avanti così non resta che la scissione. Quando un territorio esprime delle istanze, qualcuno le raccoglie. Vannacci si carica quelle sulla sicurezza, e lo dico senza esprimere un giudizio. Quella del Nord, non la Lega attuale, perché Salvini pensa solo allo stretto. E insomma, queste tra l'altro sono le considerazioni dell'ex, le considerazioni quindi anche un po' intinte nel veleno, ma di Roberto Castelli. Cosa troviamo d'altro? Ci sono, ecco, non avevamo visto, per quanto riguarda il tema sul quale abbiamo già parlato all'inizio, non avevamo riportato anche un'intervista, diciamo così, di opposizione come quella a Lorenzo Guerini, secondo il quale quello che è accaduto tra Trump e Meloni rende esplicito ciò che era chiaro da mesi, il fallimento della scommessa di Meloni. La Premier si era convinta che l'assonanza ideologica tra l'amministrazione Trump e il suo governo potesse consentire all'Italia di svolgere addirittura un ruolo di ponte tra le due sponde dell'Atlantico. I fatti, dai dazi alla guerra in Iran, si erano già incaricati di dimostrare che nessuna vicinanza politica sia in grado di superare le distanze e i danni prodotti dal presidente USA sugli alleati europei. Adesso ci siamo messi pure noi. E anche qui c'è la domanda delle 100 pistole, da parte di Giovanna Vitale a Lorenzo Guerini. E lei ci andrà alla festa all'ambasciata americana? Se mi invitano, farò quello che ho fatto tutti gli anni. Vado. E quindi qui c'è un messaggio anche per l'ambasciata americana. Se Guerini riceverà l'invito, andrà. E poi la politica interna, le posizioni di Conte sono compatibili con le vostre? Non nego le distanze, a partire dal fondamentale sostegno all'Ucraina, che per il PD è una linea rossa. In Parlamento sono stati fatti passi avanti, però non bastano. Occorre chiarire i punti chiave dell'alleanza per le politiche. Per essere credibili non possiamo permetterci ambiguità. Ma il campo per adesso è stretto. Ha fatto bene Schlein a partire solo con Movimento 5 Stelle e AVS, o doveva coinvolgere subito i centristi? Ma al di là della foto, tutti sono consapevoli che l'alleanza deve essere più larga e includere le varie realtà che gravitano in quell'area, e credo anche che vada fatto con la giusta urgenza, perché quando ci confronteremo sul programma, pure loro devono sedersi al tavolo e portare un contributo. Faticano a unirsi al centro. Come si risolve? Beh, non spetta a me dirlo, risponde Guerini. Posso solo augurarmi che inizino a lavorare a una prospettiva di aggregazione. Ma Franceschini spera che sia Silvia Salis a federarle. E lei? Io non amo il casting. Chi vuole dare una mano è ben accolto, ci sono tante figure in grado di farlo. Ma Giovanna Vitale non si arrende e insiste. Le faccio qualche nome alternativo: Sala, Ruffini, Manfredi. Battezzare investiture, specie dall'esterno, rischia di essere controproducente. Renzi è un ostacolo perché è troppo ingombrante. Le alleanze non si costruiscono con i personalismi né con i veti. E ancora Vitale, resta il rebus leadership. Le primarie sono inevitabili, siccome bisogna fare i conti con la realtà. Mi pare che tutto spinga in quella direzione. Il PD le ha sempre fatte, il centro-sinistra spesso. E non bisogna averne paura, potrebbero regalare una spinta per la vittoria. Alla fine il centrodestra imbarcherà a Vannacci, chiede Vitale al deputato PD, presidente del Copasir, Lorenzo Guerini, che risponde: mi pare che Vannacci sia un esperimento scappato di mano all'alchimista, cioè Salvini. Dopodiché l'alleanza con un filo putiniano dichiarato renderebbe la coalizione di destra poco credibile e aprirebbe un fronte soprattutto con Forza Italia, che è quello che molti, forse anche Guerini, sperano. Questo per quanto riguarda non solo appunto il tema Trump Meloni, ma l'intervista a Guerini che si amplia al tema dei rapporti anche nel cosiddetto campo largo. Cosa c'è d'altro sui quotidiani? Sul centro segnaliamo solo un gustoso articolo di Fabrizio Roncone sul centro, ed è tutto giocato sul registro di affollare nomi, frasi, battute, di uno contro l'altro, perché ne esca fuori il quadro del massimo caos possibile. E in effetti l'operazione è riuscita e il racconto di Fabrizio Roncone è godibile. Il titolo è Mosse, dispetti e attesi, e attese, l'agitazione al centro fuori dalla foto dei quattro. Da Calenda e Renzi a Onorato e Ruffini, con Salis alla finestra, si muovono anche Spadafora e Marattin, c'è chi pensa alla corsa di Gabrielli, e insomma, articolo denso di nomi. Poi c'è, si parla anche di

poi andrebbe aggiunto Manfredi, che è andato a Benedire Onorato e che si tiene pronto. E, insomma, vabbè, la lettura è Fabrizio Roncone sul Corriere. Ieri è stata giornata anche del Pride, festeggiare e lottare, migliaia a Roma Pride. Con la denuncia l'Italia sta arretrando, è il titolo sul domani. La strana coppia del Roma Pride si materializza pochi minuti prima della partenza del corteo da Piazza della Repubblica, sono quasi le 4 del pomeriggio e sotto sole cocente Mario Adinolfi e Francesca Pascale arrivano insieme tra le bandiere arcobaleno, le bolle di sapone, i cartelli più disparati e i 30 carri pronti a iniziare la parata. Lui, storico oppositore delle rivendicazioni LGBTQIA+, con una bandiera israeliana sulle spalle, lei fresca di presentazione del movimento gay conservatori e liberali, colpito dalle critiche per aver escluso le persone transgender dalla propria proposta di legge libertà. Rivendica però il diritto di esserci. L'ideologia divide, non unisce, dichiara i giornalisti, mentre Adinolfi viene contestato e allontanato. La piazza del Pride è inclusione, noi nel nostro contesto di gay conservatori liberali cerchiamo di aprire gli occhi a una destra ancora troppo ferma, dice Pascale. Insomma, Adinolfi allontanato dal corteo perché indossava la bandiera israeliana, la presenza anche di Pascale, questo è un po' l'elemento più notato di cronaca dalla manifestazione del Pride. Nelle cronache locali della stampa troviamo anche conto dell'analisi sul testamento biologico, le dichiarazioni anticipate di trattamento che l'associazione Luca Coscioni ha svolto negli 8.000 comuni italiani e questa settimana sulla stampa, dopo una pubblicazione del report da parte del Sole 24 Ore, anche le edizioni locali dei quotidiani riportano i dati più specifici sui territori, anche perché sono gli unici dati esistenti, perché il governo non fornisce, non ha mai fornito in 7 anni di applicazione i dati sulla legge, sulle disposizioni anticipate di trattamento. Ma andiamo a questo punto alla politica internazionale, diciamo degli aspetti che non abbiamo ancora affrontato, perché abbiamo già detto dei colloqui Stati Uniti d'America, Iran e del problema dell'implementazione dell'accordo, e ora vediamo anche il tema della Russia, perché c'è un'intervista interessante sulla strategia di Putin, un'intervista che Federico Fubini fa alla politologa Ekaterina Schulman, da anni attiva nell'opposizione democratica russa, che però oggi ha lasciato il paese. Fra gli oligarchi e l'alta burocrazia moscovita c'è malcontento per la guerra? Credo di sì. Sia le elite sia la società civile nutrono una crescente insofferenza per la popolazione. Ci basiamo sui sondaggi, sui livelli di ansia, i consumi e le percezioni delle prospettive. Dalla primavera del 2025 registriamo una maggioranza di insoddisfatti e c'è una netta maggioranza in crescita per negoziati di pace o la fine delle ostilità. Vale anche per le elite che beneficiano del sistema, chiede Fubini. Persino in un paese diseguale e non democratico come la Russia, le elite non sono del tutto

0: isolate dalla società. È una piramide. L'elevata burocratizzazione richiede un numero enorme di funzionari. Al vertice c'è una leadership isolata dal sistema. Parla di Vladimir Putin? Sì, parlo del divario tra chi emette gli ordini e chi deve eseguirli. Una frattura simile si era già vista nel 2022. La decisione di invadere fu inattesa, poi il sistema si è adattato, ma nel 2025 ha raggiunto i suoi limiti di adattabilità. Situazione sostenibile? Parliamo di un ingranaggio immenso come la Russia, niente è troppo grande per fallire, ma esiste l'inerzia, serve tempo, alla fine di guerra e pace. Belzhukov commenta gli eventi dell'epoca dicendo: le cose vanno così male che non possono continuare così. Lo zar sarebbe caduto più di un secolo dopo. Osserva, e non è un'osservazione ottimistica, questa della politologa Ekaterina Shulman. Putin dispone di risorse sufficienti? I regimi politici non crollano quando consumano fino all'ultimo chicco di grano. L'URSS aveva risorse in abbondanza, è crollata perché lo status quo ha smesso di soddisfare quasi chiunque. Ciò che conta non è l'esaurimento delle risorse in sé, ma la perdita di una prospettiva di futuro. Il messaggio di Putin al sistema è: avanti così. Alla domanda, quindi non si aspetta un cambio di rotta? A settembre si vota, un modo per garantirsi un trionfo elettorale sarebbe favorire un cessato il fuoco o una sospensione temporanea delle ostilità. Alcuni miei colleghi ritengono che la questione del calo dei consensi sia in realtà una pressione esercitata su Putin dagli stessi responsabili della politica interna, allo scopo di spingerlo a interrompere o congelare il conflitto. E potrebbero riuscirci. Putin è molto attento alla popolarità. L'amministrazione presidenziale accumula una mole impressionante di dati sugli umori dei cittadini. La logica mi dice che le valutazioni interne potrebbero indurlo a congelare la guerra, magari temporaneamente. Tuttavia, se si convincesse che gli basta solo un altro po' per la vittoria, allora potrebbe pensare che la linea dura gli garantirà un trionfo elettorale. E così, con questa intervista, sul tema della guerra di aggressione della Russia all'Ucraina. I quotidiani danno rilievo al ritiro del passaporto alla consorte del premier spagnolo Sanchez, rinviata a giudizio, a seguito di una inchiesta, e il tema è di evidente rilievo. C'è poi un tema che riguarda l'Albania e lo troviamo attraverso una segnalazione per la verità eccolo qua, no, dell'azione di Radio Radicale, delle rubriche di Radio Radicale. Siamo sulla lettura, eccolo qua, sul supplemento del Corriere della Sera. La rubrica di Radio Radicale Albania Italianofona sta dedicando più di una puntata alla rivoluzione dei fenicotteri, la protesta che dal 23 maggio porta in piazza residenti delle province e giovani contro i cantieri della famiglia Trump nell'isola di Sazan. Collegandosi con italiani residenti nel paese, il giornalista Arthur Nura racconta una pagina contemporanea, le cui conseguenze sull'equilibrio europeo sono ancora ignote. Questo troviamo sul supplemento, la lettura del Corriere della Sera. E poi due vicende che riguardano il Sud America. Allora, prendiamo da Avvenire. Allora, no. Avvenire. dedica un approfondimento all'Ecuador. Noboa militarizza l'Ecuador e schiera i soldati statunitensi. In nome della lotta alla criminalità organizzata, imposto in gran parte del paese il decimo stato d'emergenza in 2 anni e mezzo. Autorizza perquisizioni di ogni tipo e sequestro di beni. Il conflitto armato interno, come lo chiama il presidente, ha causato l'anno scorso 50,91 omicidi ogni 100.000 abitanti. In carcere muoiono 3 detenuti al giorno. Sono i dati che arrivano dall'Ecuador e che sono riportati da Avvenire, mentre sul manifesto una nuova motosega ora trema la Colombia e il riferimento e l'evocazione è alla motosega del presidente argentino Milei. Ballottaggio per le presidenziali oggi in Colombia. L'uomo nuovo dell'ultradestra Abelardo de la Espriglia, favoritissimo su Ivan Cepeda, l'erede del leader uscente Petro. Stessa nidiata di Milei, Bukele e prima Bolsonaro. Trump nel cuore e il MAGA come orizzonte. Può finire davvero male. È l'osservazione del manifesto. E prendiamo come ultimi due temi l'intelligenza artificiale e la Brexit. Sull'intelligenza artificiale, Luca Tremolada, mi pare, sul 24 ore, andiamo a prendere il suo articolo. Su Sole 24 Ore si trova anche l'editoriale di Sergio Fabbrini sui risultati del Consiglio europeo di questa settimana e in particolare sullo scontro in atto sul bilancio pluriennale. Fabbrini insiste sulla necessità di rafforzare il bilancio dell'Unione, che è attorno all'1% dei bilanci degli stati nazionali, ed è insufficiente a fare fronte alle varie emergenze rispetto alle quali sarebbe necessaria un'azione dell'Europa. Ma prendiamo la lezione di Anthropic, perché questo tema ha effettivamente conseguenze anche politiche di rilievo. I fatti sono noti, scrive Tremolada sul Sole 24 Ore. Settimana scorsa il governo degli Stati Uniti, invocando ragioni di sicurezza nazionale, ha ordinato ad Anthropic di interrompere l'accesso ai suoi modelli più avanzati, Fable 5 e Mythos 5, per tutti i cittadini stranieri, anche se residenti negli Stati Uniti e perfino se dipendenti della stessa azienda. A quel punto ci sarebbe aspettata una reazione prevedibile: bloccare gli europei, bloccare gli asiatici, bloccare chiunque non fosse americano e continuare a servire il mercato domestico. In fondo era esattamente ciò che chiedeva Washington. Invece Anthropic ha scelto una strada diversa, ha spento questi modelli per tutti, americani compresi. E qui la vicenda diventa interessante perché per anni abbiamo raccontato le big tech come entità più potente degli stati e la crisi di Fable 5 sembra raccontare il contrario: quando una tecnologia viene considerata un asset strategico, lo Stato resta il soggetto che può imporre le regole del gioco. Ma fermarsi a questa conclusione sarebbe un errore, perché la scelta di Anthropic contiene anche un messaggio politico. L'azienda avrebbe potuto accettare la logica della frammentazione e costruire una versione solo per americani dei propri modelli. Non lo ha fatto, ha preferito rendere evidente il costo della decisione governativa e ha trasformato un provvedimento contro gli stranieri in un problema per tutti i clienti. In altre parole, ha rifiutato di collaborare alla costruzione di una cittadinanza algoritmica in cui l'accesso della conoscenza dipende dal passaporto. Non è un dettaglio, è una forma di dissenso. E quindi, ecco, attenzione, invita Luca Tremolada a leggere il provvedimento americano e la risposta di Anthropic come se smentisse il potere delle big tech piegata in questo caso alla decisione statale. In realtà Anthropic avrebbe potuto piegarsi, ma ha preferito spegnere i modelli per tutti e far vedere al mondo le conseguenze di quella scelta, e quindi un vero e proprio scontro tra poteri, verrebbe da dire tra poteri politici. L'altra questione è la Brexit, i 10 anni della Brexit, c'è cioè un approfondimento su Avvenire tra rimorsi e tasche più vuote. E l'ultima cosa che prendiamo in questa rassegna stampa sul tema è proprio l'intervista a Michael Cox, un politologo. A 10 anni dal referendum sulla Brexit, le bandiere europee sono tornate davanti a Westminster. Ieri la National Rejoin March ha attraversato il centro di Londra fino a Parliament Square, chiedendo il ritorno del Regno Unito nell'Unione e contestando le conseguenze economiche e politiche dell'uscita. 1500 manifestanti, quindi non è stata una manifestazione oceanica, avevano magliette con su scritto Cittadino d'Europa. C'è stata per la verità anche una marcia nei giorni scorsi da Londra a Bruxelles, abbiamo partecipato come Movimento Humans e quindi insomma si stanno iniziando a creare eventi o a manifestare la volontà, almeno di parte dei cittadini britannici, di andare a smontare quella decisione che fu presa nel referendum di 10 anni fa. E Cox risponde intanto sulla crisi di leadership di Starmer, l'ottima possibilità che venga sostituito dal popolare sindaco di Manchester, Andy Burnham. E poi però, rispondendo alle domande di Orlando Trinchi, l'esperto di relazioni internazionali Michael Cox dice cose molto interessanti. La grande domanda nella politica britannica di oggi non è solo perché il Partito Laburista sia in difficoltà, ma anche perché lo siano i conservatori. Di fatto, i due grandi partiti tradizionali non sono più popolari e stanno perdendo consensi a favore di Reform UK, delle rispettive correnti interne e, nel caso del Labour, dei Verdi. Quali potrebbero essere le cause? Esistono molteplici spiegazioni. La più evidente è la stessa che si riscontra in altri paesi occidentali, la sfiducia nei confronti delle istituzioni, che è un po' quello che abbiamo trovato nell'analisi di Ghisleri sul fenomeno Vannacci. Ma torniamo all'intervista a Michael Cox sulla stampa di Torino. Nel Regno Unito si aggiunge la Brexit, che ha accentuato la polarizzazione. Diversi economisti ritengono, inoltre, che abbia accelerato il declino economico britannico. C'è poi un altro aspetto dell'attuale crisi politica. Ma a cosa si riferisce? In Irlanda del Nord, Scozia e ora anche in Galles, i partiti che si oppongono all'Unione fanno parte della maggioranza o guardano al futuro con crescente fiducia. L'SNP, lo Scottish National Party in Scozia, Plaid Cymru in Galles e Sinn Féin in Irlanda del Nord. Alcuni credono addirittura che stiamo assistendo all'inizio della disgregazione del Regno Unito. Questa è un'analisi molto importante, poi ovviamente che può essere contestata nelle sue premesse, ma che una delle conseguenze della Brexit potesse a lungo termine essere anche quella di spaccare il Regno Unito, magari proprio perché alcune regioni e alcune aree vogliono tornare nell'Unione Europea. Ecco, questo è un elemento di analisi, diciamo così, di lungo periodo che è importante andare a vedere proprio nel decennale della Brexit. La Brexit ha spazzato, scusate, la Brexit ha spezzato la Gran Bretagna, oltre a Starmer vacillano anche i partiti. Questo è il titolo dell'intervista a Michael Cox sulla stampa, con la quale chiudiamo la puntata di oggi di Stampa e Regime.
1: Radio Radicale 8 e 48 minuti, grazie a Marco Cappato che ha curato oggi Stampa e Regime. Alle 9 circa l'appuntamento con Media Dintorni. Intanto un breve aggiornamento dalle agenzie di stampa, partendo dagli sviluppi in Iran, sul conflitto e sulla fragile tregua tra Stati Uniti e Iran. Il vicepresidente degli Stati Uniti, J.D. Vance, è arrivato in Svizzera per l'avvio ufficiale dei negoziati con i leader iraniani volti a fermare il programma nucleare iraniano, a consolidare la fragile tregua per porre fine alla guerra in Iran, il memorandum firmato nei giorni scorsi. Prima di partire, affermando di poter restare solo 1 o 2 giorni, Vance si è augurato che ci siano progressi sul dossier nucleare e sulla tregua in Libano. Ieri Teheran ha annunciato di aver chiuso la navigazione di Hormuz dopo la violazione del memorandum, secondo gli iraniani, appunto, a causa dell'esercito dei raid dell'esercito israeliano nella regione di Nabatieh, nel sud del Libano, che ha provocato decine di morti. Ai colloqui l'Iran sarà rappresentato dal capo negoziatore Galibaf e dal ministro degli affari esteri Arashki. E nel frattempo un consigliere e assistente della guida suprema, Mohammad Mokhbar, ha avvertito che Teheran non accetterà un accordo solo sulla carta, a meno e Washington un accordo sulla carta, e Washington dovrà rispettare pienamente gli impegni del memorandum. Gli americani capiscono meglio il linguaggio dell'economia e del rapporto costi-benefici, ha scritto Mokhbar su X. Se l'accordo rimarrà solo sulla carta, anche il flusso di energia in Medio Oriente si fermerà. I nostri negoziatori non saranno soddisfatti se non con la piena attuazione degli impegni e rispetto dei diritti della nazione, ha detto ancora l'alto funzionario iraniano. Nel frattempo continuano gli scontri nel sud del Libano. Almeno 7 persone rimaste uccise nei nuovi raid israeliani nella Bekaa occidentale, nella regione di Tiro, nel sud del Libano, riferisce l'agenzia di stampa nazionale libanese, citando il Ministero della Sanità di Beirut. Mentre il ministro delle finanze israeliano Smotrich promette che Israele rimarrà nella zona di sicurezza all'interno del Libano per gli anni a venire, non si ritirerà nemmeno di fronte ad un'esplicita richiesta di farlo da parte degli Stati Uniti. In un'intervista, Smotrich aggiunge di ritenere improbabile che gli Stati Uniti avanzeranno una simile richiesta perché conoscono i nostri limiti invalicabili. Interrogato sulla permanenza dell'esercito in Libano per anni, il ministro di estrema destra ha risposto sì, e lo dico da persona che attualmente sta conducendo negoziati sulla gestione del bilancio della difesa per il prossimo decennio. Sulla necessità che Israele crei postazioni militari e intere basi nella zona di sicurezza risponde assolutamente sì, resteremo lì finché Hezbollah non si disarmerà. E credo anche oltre, perché abbiamo bisogno di confini difendibili. Smotrich sostiene che il confine stabilito dall'accordo Sykes-Picot del 1916 sia illogico e non tenga conto della topografia del territorio, ma ovviamente finché Hezbollah non si disarmerà non ci muoveremo di un millimetro. Questa è la posizione del primo ministro e del ministro della difesa, è anche la mia, e siamo determinati a mantenerla. Così appunto il ministro israeliano Smotrich sui motivi di sicurezza che impongono il mantenimento di una zona di sicurezza controllata dalle forze armate israeliane all'interno del Libano, nel sud del Libano. Lo scontro fra il presidente americano Donald Trump e la premier italiana Giorgia Meloni, ieri un nuovo scambio di post, di attacchi e repliche, dopo che gli Stati Uniti hanno sconfitto militarmente l'Iran. Meloni vuole tornare a essere amica per far risalire i suoi numeri. No, grazie, ha affermato Trump sul social Truth, incalzando la sua popolarità in Italia in calo, forse perché ha voltato le spalle agli Stati Uniti, un paese che ama e protegge davvero l'Italia, rifiutandosi di impedire all'Iran di ottenere o sviluppare armi nucleari, cosa che peraltro ha fatto anche la NATO. Contribuiamo con miliardi alla difesa dell'Italia, ma ci hanno negato basi per l'Iran. La replica di Giorgia Meloni, che parla di attacchi gratuiti e insensati, annuncia che sarà la sua ultima risposta. Non credo che questo sia uno spettacolo all'altezza del nostro compito. La mia popolarità non ti riguarda, concentrati sulla tua, quanto agli accordi sulle basi USA non saranno violati finché sarò premier. Questa è la replica, anzi la controreplica, seconda replica di Giorgia Meloni a Donald Trump. Poi, come avete sentito dalla stampa regime di Marco Cappato, i giornali oggi sono pieni di commenti politici, in intervista a Repubblica il ministro per i rapporti con il Parlamento Luca Ciriani: potrebbero esserci conseguenze serie, sì, ma il rispetto che si deve all'Italia viene prima di tutto. E Ciriani che appunto tra l'altro ipotizza in questa intervista appunto, dice, alleati e non sudditi. Trump attaccando Meloni ha attaccato il paese intero, il rispetto dell'Italia viene prima di tutto, non si poteva che dare una risposta forte ed inequivocabile, ha detto Ciriani. Così appunto Ciriani a Repubblica. Ciriani ha parlato anche di legge elettorale, il testo della legge elettorale venerdì approda in discussione generale alla Camera, la settimana dopo dovremmo approvarla, personalmente spero di non usare la fiducia a Montecitorio, anche se Renzi la pose, in Senato si vedrà, appunto sempre a dirlo a Repubblica il ministro per i rapporti con il Parlamento Ciriani. Invece per quanto riguarda la dinamica tra Lega e Futuro Nazionale di Vannacci, il vice premier e ministro e leader della Lega Matteo Salvini snobba il movimento del generale Vannacci, appunto Lega doppia cifra alle politiche, si è messo fuori dal governo. Noi al 5,9 solo l'inizio. Salvini mostra i muscoli snobbando i sondaggi che danno Futuro Nazionale di Vannacci già avanti rispetto al Carroccio. Questo centrodestra vincerà le politiche con la Lega in doppia cifra, dice il segretario a un gazebo della Lega a Milano organizzato perché i militanti indichino un nome per il futuro candidato sindaco. E sull'ipotesi di Vannacci in coalizione, per il momento si è messo fuori, osserva Salvini, un duello a distanza con il generale che assicura il 5,9% nei sondaggi è solo l'inizio. I veri sondaggi li faccio per strada quando le persone mi chiedono di andare avanti, così appunto il generale Vannacci, che ha fondato questo nuovo movimento Futuro Nazionale. E queste le principali notizie. Mentre sul fronte ucraino, almeno 4 civili rimasti uccisi, una trentina feriti in un attacco di droni ucraini sulla penisola di Kerk nella Crimea orientale, riferiscono le autorità locali russe. Questo appunto per quanto riguarda l'Ucraina. Il ministro Urso, intervistato dalla stampa sui prezzi dei carburanti, non crede che ci sarà bisogno di della proroga del taglio. Il prezzo dei carburanti scende da 12 giorni, siamo pronti a ogni misura se lo sblocco dello stretto di Hormuz non fosse effettivo, ha detto rispondendo ad una domanda su una nuova proroga del taglio delle accise. E questo appunto per quanto riguarda le dichiarazioni del ministro Urso, che poi ha parlato anche di Cina, della concorrenza della Cina. C'è bisogno di una politica più organica di salvaguardia europea, come quella predisposta per l'acciaio, da estendere ai settori della chimica e, come da iniziativa che ho assunto, degli elettrodomestici. Siamo stati noi ad aprire il cantiere delle riforme quando nessuno le riteneva possibili. Occorre procedere in fretta, in modo organico. Solo nel settore auto si sta avanzando con la revisione del regolamento delle emissioni di CO2 dei veicoli, chiedendo il pieno riconoscimento del principio di neutralità tecnologica, con l'introduzione del principio del Made in Europe e strumenti per proteggere i settori europei strategici. Dazi e le auto ibride sono un passo nella giusta direzione. In questo solco chiediamo che le ibride siano oggetto di protezione nel nuovo screening degli investimenti diretti previsti nell'atto per l'accelerazione industriale. Serve visione e condivisione. Abbiamo già conseguito una significativa convergenza con la Germania e stiamo lavorando per fare altrettanto con la Francia. Così così il ministro Urso oggi alla stampa. E adesso, come dicevamo, sono le 9, è il momento della rubrica a cura di Emilio Targia con Edoardo Flaschner, Media e dintorni.
2: Questa è Radio Radicale, benvenuti e bentornati all'appuntamento consueto con Media e dintorni, il nostro approfondimento settimanale che dedichiamo come sempre ai nuovi scenari della comunicazione, al mondo della cross-medialità. Anche oggi è con noi Edoardo Flaschner, che ringrazio e saluto. Buongiorno Edoardo.
3: Buongiorno, buona domenica.
2: Allora Edoardo, Edoardo Flaschner è autore e progettista multimediale, docente di comunicazione crossmediale e ogni domenica con lui, ormai da ben 27 anni, cerchiamo di approfondire i temi della settimana legati appunto ai mondi della multimedialità, delle innovazioni tecnologiche, della comunicazione prossima avventura, delle intelligenze artificiali. Edoardo, se sei d'accordo, io partirei da SpaceX e da una sorta di interlocuzione con alcuni dei nostri ascoltatori.
3: Sì. Guarda, la scorsa settimana avevo raccontato che le aziende di Musk sembravano essere valutate, quando sono entrate in borsa, quando le hanno quotate in borsa la settimana scorsa, evento in qualche modo anche abbastanza rilevante, se non mondiale, ecco, sono state accettate in borsa e quotate in borsa con un metro diverso, perché sia Tesla che SpaceX, che sono le due delle aziende di Elon Musk e che sono andate in borsa, hanno valutazioni, sono state valutate senza ancorarle alla realtà, non sono state supportate da dati di prestazione economica tradizionale per chi va in borsa, fatturato in crescita negli anni, saldo attivo e in crescita e parametri di questo genere. E invece si sono basati semplicemente sulla diffusa convinzione che la visione del futuro di Elon Musk, che include bot, auto a guida autonoma, lo sappiamo, infrastrutture di intelligenza artificiale alimentate dall'energia solare nello spazio, e come obiettivo finale la vita multiplanetaria, che un giorno, ecco questo è il punto, diventerà realtà. E quindi comprate le nostre azioni, perché un giorno tutto ciò diventerà realtà e verrà fatta dalle nostre aziende. Guarda, a riprova di ciò, avevo letto un pezzo della dichiarazione degli intenti di SpaceX, come si ricava dal suo documento ufficiale entrata in borsa, no? E avevo letto: la nostra missione è costruire i sistemi e le tecnologie necessari per rendere la vita multiplanetaria, per comprendere la vera natura dell'universo e per estendere la luce della conoscenza alle stelle. Per fare ciò abbiamo creato il motore di innovazione più ambizioso e verticalmente integrato sulla Terra e nello spazio, con capacità ineguagliabili per produrre e lanciare rapidamente comunicazioni spaziali che connettano il mondo, per sfruttare il sole, per alimentare un'intelligenza artificiale alla ricerca della verità, che promuova la scoperta scientifica e in definitiva, e questo in definitiva è importante, per costruire una base sulla Luna e città su altri pianeti. Avevo commentato che la ricerca della verità mi sembrava, come dire, un passaggio piuttosto inquietante, tenendo conto che insomma è dalla notte dei tempi che cerchiamo la verità. E poi avevo chiuso con auguri, velatamente, forse ironico. Allora, su questo auguri che ho fatto alla fine di questo passaggio, è Massimo Cappato scrive un commento sulla nostra pagina di Facebook, che vi leggo. Se posso permettermi, ho trovato sbagliato trattare così il tema SpaceX. Non si può liquidare la questione con auguri. Messo così suona come un commento banale e spocchioso, e sono certo che non era questa l'intenzione, e che, avendo il tempo giusto da dedicarci, avete molte cose più interessanti da dire e spero lo farete presto. Ovviamente c'è l'aspetto della borsa e la domanda se abbia senso o no investirci. In realtà lo faremo più o meno tutti, perché con una capitalizzazione del genere peserà non poco sugli indici di borsa. Continua Massimo Cappato sulla nostra pagina di Facebook. Ma forse è la cosa meno interessante, per quanto colpisca e faccia notizia. Un aspetto completamente diverso e non correlato è l'impatto che SpaceX potrà avere sulla storia dell'umanità. Detto con un'analogia, la bolla internet ha reso milioni di investitori ricchi e poveri, ma discontinuità con quelle aziende ha prodotto, che quelle aziende hanno prodotto, ha cambiato il mondo. Dice ancora, conclude Massimo Cappato sulla nostra pagina di Facebook, la frase che avete letto con un po' di scherno potrebbe, letta fra 10 e 20 anni, suonare in modo molto diverso. Rispostina, caro Cappato, è vero, no? Quel mio auguri, sintesi facilosa la chiamerei, e frettolosa, cronometro della testazione in quel momento incalza sempre, ma incalzava in modo particolare in quel momento, dovevo chiudere, ma non è una scusa questa, anzi io ne ho approfittato per sintetizzare con quell'auguri. Ecco, comprendeva quegli auguri e comprende molte cose, la retorica messianica che molte aziende della Silicon Valley portano avanti. Tra le prime, i sex, ne abbiamo parlato e se ne parla tanto. Direi la programmatica visione aziendale della colonizzazione della Luna e di Marte, in cui io credo, fra l'altro, senza se e senza ma, accadrà. Quindi erano auguri sinceri, una quota di quegli auguri erano auguri sinceri per questo, che accadrà. qualche decennio, ma accadrà. Poi però quegli auguri erano ironici sul marketing spregiudicatissimo, anche il brano che ho letto, che appunto coinvolge anche i risparmi, come lei ha citato, di chi li affida le borse, quindi auguri scorati, a rischio tulipani, poi vediamo perché tulipani. E dire auguri, questi molto ironici, lo ammetto, alla ricerca della verità, una faccenda in cui, come dicevo prima, è impegnata l'intera umanità dalla notte dei tempi, ecco, dalla notte dei tempi. Ora vi leggo un altro commento, sempre sullo stesso post nostro Facebook di domenica scorsa, sempre sulla pagina di Facebook, un commento di Francesco Vecchio, che scrive, direi dando per scontato che sia in corso una bolla di grande business sull'intelligenza artificiale. E su questo punto, bolla o non bolla, anche ne parliamo spesso, e ne parlano spesso i commentatori finanziari e non. Allora, Francesco Vecchio dice che ha chiesto a Gemini, AI, la piattaforma di intelligenza artificiale di Google, ha chiesto notizie sulle precedenti bolle, dando per scontato che sia in corso la bolla sull'intelligenza artificiale. Alcune di queste bolle noi abbiamo parlato altre volte, la famosa bolla dei tulipani, appunto, 1636, queste sono le risposte di Gemini, quelle che sto leggendo adesso, riportate da Francesco Vecchio sul nostro post di Facebook. E quindi Gemini AI risponde: la mania dei tulipani, 1636, considerata la prima grande bolla speculativa nei Paesi Bassi, il prezzo dei bulbi rari raggiunse cifre esorbitanti prima del crollo. La bolla dei mari del sud, 1720, speculazione sfrenata nel Regno Unito sulle azioni della South Sea Company, anche questo ne parlammo, che prometteva enormi ricchezze commerciali, ma si concluse con pesanti perdite. Poi il crollo del 1929, il famoso giovedì nero di Wall Street, che pose fine agli anni ruggenti, agli anni 20 e gli anni ruggenti, e innescò la grande depressione statunitense. La bolla delle dot com, anno 2000, frenesia per le neonate società internet, portò l'indice tecnologico Nasdaq statunitense ai massimi storici prima di perdere gran parte del suo valore, se ricordo bene era fine marzo del 2000. E poi la crisi dei mutui subprime, 2008, innescata da mutui concessi troppo facilmente negli Stati Uniti, ha provocato un contraccollo finanziario mondiale e il fallimento della Lehman Brothers. Vi ricordate i poveri impiegati che uscivano con le scatole di cartone con i loro pochi fotografie che avevano messo sulla scrivania e poco altro. E quindi Francesco Vecchio conclude dicendo: i tempi mutano, le bolle si aggiornano, qualcuno guadagnerà, la moltitudine ci perderà. Quindi questi erano i commenti di Massimo Cappato e Francesco Vecchio a quella notizia che domenica scorsa parlava di la discesa in borsa di Tesla e SpaceX, e che io ho concluso con un auguri.
2: Edoardo, torniamo a parlare di social media, perché in settimana si è insomma ampiamente dibattuto, possiamo dire, di questa faccenda dei divieti. Noi avevamo parlato un tempo fa del divieto per gli under 16 di utilizzo dei social media già applicato in Australia. Adesso fa molto discutere quello deciso dal Regno Unito. Qual è la tua riflessione su questo fronte?
3: Guarda, in questo caso prendo letteralmente in prestito una riflessione fatta dallo psicologo Lancini, che è stato intervistato sulla Repubblica Online da Cinzia Lucchelli, che come dire, potrei firmare, anche se la mia opinione interessa ben poco, Però insomma, in questa intervista fatta al professor Matteo Lancini, che è presidente della Fondazione Minotauro di Milano, vengono fatte domande e risposte che più toccano gli argomenti delle email che voi ascoltatori mandate a media dintorni @gmail.com, e per questo lo leggo volentierissimo, non tutta l'intervista, perché risponde a molte, molte, molte domande che fate ormai, diciamo, settimanalmente e ripetutamente scrivendo a media dintorni @gmail.com. Domanda: come interpreta questi divieti? Risposta di Matteo Lancini, del professor Lancini. Internet andrebbe vietato agli adulti che hanno usato troppo i social trascurando i figli. Pensiamo al registro elettronico, ai compiti, ai voti, alle note mandate online, magari di notte tramite sempre il registro elettronico, ai gruppi di WhatsApp dei genitori che aumentano il cyberbullismo, parlando male degli altri genitori a partire dai 3 anni del figlio, all'ingresso dei cellulari degli adulti a scuola per riprendere e diffondere le emozioni dei figli. Vietare però implicherebbe cambiare la nostra vita, e noi adulti non lo vogliamo fare. Spacciamo internet per quello che ci riguarda e lo vogliamo vietare ai nostri figli studenti, perché a loro farebbe male. Si chiama dissociazione, dice, risponde Matteo Lancini, professor Lancini, in un'intervista sulla Repubblica online. Altra domanda: non frequentare i social prima dei 16 anni può portare a dei benefici? E qui il professor Lancini risponde: dipende dalle alternative che gli diamo. Ricordiamoci che i social hanno sostituito i giochi di strada, quei processi di socializzazione fuori dal controllo degli adulti che noi attuavamo a partire dai 7 anni, quando tornavamo da soli a scuola o scendevamo in cortile. Purtroppo viviamo in una società dissociata, bisognerebbe educare le nuove generazioni alla terribile società che abbiamo creato, spiegando loro che oggi la socializzazione è governata dagli algoritmi. Oggi i genitori sono i più grandi spacciatori di internet. Pensiamo alla pratica di geolocalizzare i figli. Continua l'intervista al professor Lancini. Ha senso parlare di un uso calibrato contro un uso eccessivo dei social? Non è uso eccessivo, è quello su cui oggi si governa il mondo. Si chiamava dipendenza da internet e oggi è il modo su cui si costruisce il proprio futuro, la propria identità. Se non ci piace questo uso, ci sono due sono le strade: o cambiamo la società o lasciamo i ragazzi, che sono già disperati, a vivere in questa società. Si chiama società online, nel senso online, vita online, online, vita reale e virtuale che sono integrate, e i social garantiscono identità e successo. La regolamentazione di questa vita passa attraverso la trasformazione di una società. E cambiamo il mondo o smettiamo di raccontarci questa storia che stiamo troppo sui social. Togliamoci qualcosa a noi, a questa generazione abbiamo già tolto abbastanza. E conclude in questa intervista il professor Lancini: quale strada seguire per il bene, ragazzi? Il tema è, ancora una volta, l'alternativa. Bisogna aggiungere e non togliere alle nuove generazioni. Aggiungiamo speranza, opportunità di lavoro, informazione digitale. I ragazzi vanno educati agli algoritmi, all'intelligenza artificiale. E noi adulti chiediamoci perché oggi i giovani si rivolgono all'intelligenza artificiale e non a noi per parlare delle loro emozioni. Ovviamente in questa intervista, che mi piace, che però il mio parere, io sono assolutamente d'accordo con il professor Lancini, ma è solo la mia minutissima opinione, però l'ho voluto leggere anche perché molti degli argomenti o delle frasi che vengono riportate in questa intervista sono argomenti che abbiamo svolto e stiamo svolgendo da 2 o 3 anni o di più da questi microfoni. Detto questo, scriveteci la vostra opinione, se volete, al solito indirizzo media@gmail.com.
2: Torneremo sicuramente su questo, Edoardo. Fronte cinema, l'abbiamo affrontato in questi anni con diverse declinazioni. Tu hai un po' analizzato il mutare dei gusti cinematografici in base alle diverse fasce d'età, Edoardo?
3: Sì, ho trovato molto interessante questi dati dei Movie Lens, è una raccolta di oltre 1 milione di valutazioni cinematografiche degli utenti, correlate con dati anagrafici per poterle correlare alla loro fascia d'età. Quando si dice valutazioni, a volte sono anche recensioni utilizzate in siti specializzati oppure delle semplici opinioni come commento, ma insomma sono sempre rivolte alla storia personale di visione del cinema. La prima evidenza di questa analisi riguarda la quantità, cioè il volume di film visti raggiunge il picco dai 25 ai 34 anni per poi calare progressivamente, quindi il decennio in cui si vedono più film, almeno mediamente in questa statistica di oltre 1 milione di valutazioni cinematografiche degli utenti, è tra 25 e 34 anni. La frequentazione delle sale cinematografiche, in particolare, è più alta durante l'adolescenza e i primi 20 anni, quindi un altro decennio, diciamo, prima dei 25, c'è in particolare il picco della frequentazione delle sale cinematografiche, che poi declina con l'aumento delle responsabilità, lavoro, famiglia, figli, eccetera. È un fenomeno che non stupisce, ma i dati lo confermano con assoluta chiarezza. Viene chiamata la tassa generazionale sul tempo libero, ed è reale, è universale, è una tassa generazionale sul tempo che accade sul tempo del lavoro, se abbiamo il lavoro, ma comunque della famiglia, se abbiamo famiglia, e dei figli, se abbiamo figli. I dati di questi dati rivelano anche una netta divisione generazionale nelle preferenze di genere. Qui non è facile ricordarsi tutto quello che avrò detto, ma poi ritrovate il nostro solito link sulla nostra pagina di Facebook per rileggere tutto, ma insomma cambiano le preferenze, che è da immaginare questo, no? Il pubblico giovane tende a prediligere horror, commedie, animazioni, film d'animazione e film d'azione. Horror, commedie, animazione, film d'azione. Quindi adrenalina, evasione, intrattenimento immediato, forte. Se passiamo agli spettatori anziani abbiamo tutto il contrario, o se si può chiamare il contrario, ma comunque gli anziani gravitano più verso drammi, film di guerra, pellicole romantiche, generi che potremmo dire richiedono una maggiore riflessione o una maggiore empatia, ecco. Non si tratta di una questione di qualità, no, assolutamente, ma di inclinazioni che mutano insieme alla propria visione del mondo, direi molto semplicemente. Mutano col cumulo delle esperienze nel corso della vita dei più anziani. L'aspetto poi più interessante, secondo me quasi provocatorio, è emerso dall'analisi di questi dati del consumo cinematografico, che è chiamata bias nostalgico, è il cosiddetto bias nostalgico, pregiudizio nostalgico. Traduciamolo così, pregiudizio nostalgico. Ecco, se si confrontano le valutazioni dei film in base agli anni intercorsi dall'uscita di una pellicola alla nascita del recensore, di quello che ha scritto uno di questi milioni di commenti che sono stati analizzati, ecco, se si confronta la valutazione di questo film dagli anni intercorsi fra l'uscita della pellicola e la nascita del recensore, emerge uno schema costante. I film usciti prima della propria nascita vengono valutati meglio di quelli contemporanei alla propria infanzia, anche se sono, a detta di tutti, capolavori, e ancora meno bene quelli recenti, con maggior scetticismo sostanzialmente. Quindi c'è un pregiudizio che si chiama bias nostalgico, pregiudizio nostalgico. Una spiegazione parziale viene data dalla ricerca, che riguarda la selezione naturale dei classici. Quindi dei film degli anni 40 sopravvivono nella memoria collettiva solo i capolavori come Casablanca o Quarto Potere e via dicendo, mentre le pellicole mediocri giustamente sono dimenticate, ma questo è molto lontano, quindi si ricordano solo i picchi, e questo mi sembra piuttosto ovvio, no? Mi sembra non una gran scoperta. Comunque questa analisi dei dati di 1 milione di recensioni di persone che hanno visto film nella loro, durante la loro vita, all'inizio, a metà e dopo, queste sono le conclusioni. Si ricordano i picchi lontani, ma il bias nostalgico persiste anche nei confronti dei film usciti durante la propria infanzia e adolescenza, infanzia e adolescenza. Ecco, un periodo che magari aveva solo film di qualità media, può succedere, non capolavori, però ogni generazione è convinta che il cinema del proprio tempo fosse migliore. Oggi si esaltano gli anni 90, domani si celebreranno gli anni 2000. E poi c'è un'ultima scoperta di questa analisi sui film e le generazioni. Le fasce d'età più avanzate tendono a valutare i film più positivamente, in generale. Guardano meno, ma quello che scelgono evidentemente corrisponde maggiormente ai propri gusti consolidati, e quindi vengono giudicati in modo più positivo. Conclusione di questo studio: il rapporto col cinema non è statico, cambia con noi, riflette le diverse stagioni della nostra età. Quindi rivalutare un film che si odiava da adolescenza non è solo un giudizio estetico, ma è un modo, in qualche modo, per misurare delle proprie crescite, chiamiamole così, proprie crescite interiori, culturali, eccetera. Va bene, questo è tutto. Posso anche aggiungere che questi punti di riferimento cinematografici che si attaccano ai propri punti di riferimento biografici, questo accade con i libri, con i viaggi, con la musica, certo. Ne riparleremo.
2: Senti, invece, torniamo a parlare di intelligenze artificiali. Quanto è più redditizio, remunerativo oggi esibire, poter far valere in campo lavorativo una preparazione, una competenza specifica nei diversi campi di applicazione delle intelligenze artificiali? Insomma, in parole povere, chi sa maneggiare questo nuovo tipo di tecnologia nei diversi campi ha possibilità di guadagni decisamente superiori?
3: Sì, la risposta netta è sì. Lo studio è della PwC, con un barometro globale e internazionale sui lavori che comprendono una competenza in intelligenza artificiale. Il guadagno medio in più a livello globale rispetto ai colleghi senza queste competenze è del 62%, del 62%. L'analisi ha esaminato dati relativi a 1 milione di annunci di lavoro in 16 settori diversi e 27 paesi, e ha rilevato il picco di aumento, quindi di guadagno maggiore, proposto dalle aziende a professionisti che abbiano competenze reali di intelligenza artificiale, è nel settore dei beni di consumo. Qui la differenza è la mal di testa, che è più del doppio, il 118% in più rispetto a quelli che non hanno queste competenze di intelligenza artificiale, che è impressionante. Poi ci sono altri settori che superano comunque di gran lunga, 70, 75, 73% di gran lunga, il 50% di più di aumento di salario se sei competente in intelligenza artificiale, e sono tecnologia, telecomunicazione e media. Chi già usa l'intelligenza artificiale capisce molto bene perché questi tre settori pagano molto di più se hai competenze in intelligenza artificiale, tecnologia.

0: in più, 75% in più, insomma, sono la saga dell'ottimismo. Cioè, questo è il vento che soffia in favore dell'ottimismo, degli integrati e non degli apocalittici, no? Noi ogni settimana sentiamo gli uni e gli altri, in attesa di non parlarne più, come abbiamo già detto da questi microfoni di intelligenza artificiale, perché sarà come parlare dell'energia elettrica o dell'acqua che esce dai rubinetti, se c'è l'acqua.
1: Edoardo, allora... chiudiamo, abbiamo un minuto alla fine per chiudere come sempre con la libreria che oggi Media Dintorni ha deciso di adottare e ricordarne, come dire, le caratteristiche. Qual è la libreria di oggi di Media Dintorni, Edoardo?
0: Innanzitutto ringraziamo Luca Ottolini che ce la segnala e che dice: buonasera, vista la vostra attività di segnalazione io voglio segnalarvi libreria Il Colombe, a qualcuno verrà in mente perché anche l'hanno chiamata Il Colombe, via Santa Caterina 2, Mazzara del Vallo. E, siamo entrati poco prima della chiusura e ci hanno accolto calorosamente una delle tre proprietarie che da 25 anni portano avanti l'esperienza ed hanno nel tempo libero ampliato la libreria con parte dedicata ai ragazzi. Davvero gentile, accogliente, appassionata. Il profumo della carta stampata era... Forte, ci scrive Luca Ottolini a media e dintorni @gmail.com segnalandoci la libreria Il Colombre, via Santa Caterina 2, Mazzara del Vallo, romanzi, fantasy, manga, classici, per concorsi, catechismi, manuali, di tutto. Il Colombre mi fa venire in mente che l'intelligenza artificiale mi fa venire in mente l'intelligenza artificiale per alcuni miei amici e parenti, ma questa è un'altra storia, insomma, se vi ricordate che cos'è Il Colombre, metafora meravigliosa.
1: E con questo aggancio noi ci fermiamo per ora e per oggi. Grazie Edoardo Fleischner per essere stato con noi, grazie a chi ci ha ascoltato fin qui. Trovate queste e tutte le altre puntate sul sito di Radio Radicale, radioradicale.it, anche ovviamente come sempre in versione podcast.
2: Radio Radicale 9:30 minuti, questo è Emilio Targia con Media Dintorni, adesso la replica di Stampa e Regime, oggi a cura di Marco Cappato.
3: Buongiorno, questa è Stampa e Regime, la rassegna stampa di Radio Radicale, quotidiana di oggi, domenica 21 giugno. Un detenuto marocchino di 30 anni è morto ieri mattina nel carcere di Modena, cause da accertare, e il giovane sarebbe uscito tra poco più di un mese per fine pena. A Modena era arrivato a marzo dal carcere di Parma, dove aveva tentato più volte il suicidio. E ancora venerdì, sempre nel carcere di Modena, un altro detenuto è stato portato in ospedale perché per protesta si era provocato dei tagli a un braccio. Siamo a pagina 10 di Avvenire per ricordare con questa tragica notizia un flagello che continua di fatto silenziosamente a colpire nelle carceri italiane. E prima di avventurarci nella saga dei rapporti Meloni-Trump e anche nelle difficoltà di attuazione dell'intesa americana-iraniana, andiamo sul Giorno Nazione Resto del Carlino con Sofia Ventura, l'omicidio dell'artista satirico russo dissidente Semyon Skrepetsky, nome d'arte Robert Kuzovkov, rifugiato in Polonia dal 2021, è avvenuto lunedì scorso nella Polonia orientale, in prossimità del confine con la Bielorussia. Quell'omicidio ci ricorda che il confronto, ormai scontro, tra Europa e Russia assume molte forme, anche quella di un continente europeo reso insicuro. Si ricordano

di episodi del passato, in particolare quello di Anna Politkovskaya, assassinata a Mosca nel 2006, il potere politico compie crimini in Russia per reggersi e esercitare dominio e controllo, si avvale anche di criminali. In Europa molte azioni sono compiute sempre meno da agenti dei servizi russi e sempre più da esecutori individuati localmente, piccoli criminali, hacker, estremisti o soggetti vulnerabili reclutati per denaro. E così il mandante resta lontano. La satira denuda il potere, lo ridicolizza e quando il potere si regge sulla paura, questo diventa una minaccia per la criminalità organizzata come per quei regimi in cui il confine tra potere e crimini non è più distinguibile. L'Europa non deve dimenticare con che regime ha a che fare. Sofia Ventura, Giorno Nazione, Resto del Carlino, su l'omicidio dell'artista satirico russo dissidente in Polonia. Veniamo naturalmente alle prime pagine e da questo punto di vista siamo titolo all'Ok Corral per il Corriere della Sera, Trump Meloni lo scontro finale. Trump bullizza ancora Meloni, secondo il Domani è in crisi, vuole la mia amicizia. E poi il giornale Italia First, la lezione di Giorgia. Da Trump attacchi insensati, virgolettato sul Messaggero. Trump Meloni lite finale anche per Repubblica, contano che sia finale i titolisti. Dazi e gas, Meloni teme l'ira USA, secondo la stampa. E Libero non si tiene, ma vaffan Trump, il ciuffone insiste. Insomma. Sono cambiati i toni nei confronti di Trump. Sarebbe un gioco facile andare a prendere un po' dall'archivio, in particolare di Libero, ma non solo. Trump e Meloni secondo round, si amplia la frattura con gli USA, quindi secondo il Giorno Nazionale, il resto del Carlino è un secondo round, ma nella pugilato ce ne possono essere naturalmente molti di più. La verità, patatrump, Meloni le suona al presidente USA, e qui con tanto di fotomontaggio con Trump, con un occhio imbronciato, un occhio nero. Trump e Meloni ormai scontro totale sul manifesto. Ma allora vediamo, andiamo a prendere qualcosa. Prendiamo in particolare l'editoriale sul Corriere della Sera di Fiorenza Sarzanini, perché non è l'unica editorialista oggi che invita, insomma, a non. Sarebbe da dire a mantenere la calma, ma il concetto è sicuramente più articolato. Essere tua amica mi ha danneggiato, ora basta. L'ultimo post di Giorgia Meloni in risposta all'ennesimo attacco scomposto e insultante di Donald Trump ha come obiettivo la fine di uno scontro che si è trasformato in una crisi diplomatica senza precedenti. Non basterà. Altri attacchi potrebbero arrivare e questo appare evidente alla stessa Premier che 2 giorni fa, al termine del Consiglio europeo, lo ha detto chiaramente. Ma lei stessa sa che il momento di abbandonare una disputa scesa sul piano personale è arrivato. L'opposizione, sia pure con i distinguo che caratterizzano i diversi partiti, si è schierata dalla sua parte.
I leader europei non solo l'hanno spalleggiata, ma sono arrivati a chiedere un selfie, una foto, mandando un messaggio chiaro al presidente degli Stati Uniti. Il capo dello Stato, Sergio Mattarella, non le ha fatto mancare solidarietà e appoggio. Di fronte al nemico esterno, l'Italia e l'Europa hanno risposto con una sola voce, un risultato tutt'altro che scontato. Quanto basta per ritenere che questa fase così difficile deve essere chiusa senza intaccare quegli equilibri internazionali già precari e complicati dai conflitti in corso. Le relazioni tra Italia e Stati Uniti devono essere ristabilite. Adesso si deve capitalizzare il sostegno ricevuto per mantenere in cima alla lista delle priorità l'interesse del paese. La rabbia di Donald Trump sappiamo da dove arriva. Dopo aver detto in campagna elettorale che avrebbe fatto finire tutte le guerre, ne ha scatenate nuove e incomprensibili. Contava evidentemente sull'appoggio degli alleati storici, ma ha incassato numerosi no, e quello per lui inaccettabile è stato proprio di Georgia, l'amica che non credeva potesse mai contrastarlo. Invece è successo ed è accaduto su quei dossier che per lui sono fondamentali: i dazi e le armi. Il governo guidato da Meloni ha fatto fronte con i partner dell'Unione Europea per rispondere alle imposizioni economiche e ha rimesso in discussione gli stanziamenti per la difesa, anche sfidando alcune resistenze interne. È stato l'inizio della fine, culminato in quel no all'utilizzo delle basi militari che Trump deve aver vissuto come un vero e proprio affronto. Era la fine di marzo, Crosetto negò ai bombardieri statunitensi di atterrare a Sigonella, visto che ecco, Sarzanini definisce quel rifiuto inevitabile perché non era pervenuta alcuna richiesta preventiva da sottoporre all'esame del Parlamento. 2 mesi e mezzo dopo, nell'ennesimo post dai toni deliranti contro Meloni, proprio di questo Trump ha voluto parlare e ha scritto: non ci ha nemmeno permesso di utilizzare le piste di atterraggio o le basi aeree italiane, creando un grande inconveniente logistico, e questo nonostante il fatto che gli Stati Uniti contribuiscano con centinaia di miliardi di dollari all'anno per proteggere l'Italia e gli altri alleati della NATO così definiti. Questo è il virgolettato di Trump, reazione scomposta che in realtà contiene una parola chiave: alleati. Eccolo il nodo. L'Italia non è alleata di Trump, l'Italia è alleata degli Stati Uniti. I rapporti non sono e non devono mai diventare una questione personale. E questo concetto espresso da Sarzanini l'hanno espresso molti altri, Stefanini sulla stampa. Come dire, calma, sangue freddo, no, lo scontro non è con gli Stati Uniti. E Sarzanini cita Mattarella da questo punto di vista: è mio vivo auspicio che Stati Uniti e Italia trovino sempre nuove opportunità per accrescere a tutti i livelli il capitale di fiducia che consente ai nostri paesi di promuovere insieme, con un efficace approccio transatlantico, la sicurezza internazionale, lo sviluppo economico, il progresso sociale. E sono dichiarazioni del 4 luglio 2018, 4 luglio è la festa dell'indipendenza, un'altra epoca, soprattutto un altro Trump. A non essere cambiata però è la natura del rapporto bilaterale, così come i trattati e le relazioni diplomatiche, ed è questo il capitale che bisogna difendere. In gioco ci sono gli interessi economici e quelli commerciali, ma anche il settore della difesa, la lotta al terrorismo internazionale, la gestione dei flussi migratori, la cooperazione in materia di giustizia e contrasto ai traffici illegali che ormai attraversano i continenti. Rompere le relazioni è un'opzione non prevista. Ecco perché alle intemperanze di un leader ormai fuori controllo si dovrebbero rispondere cambiando completamente registro, riprendere le relazioni diplomatiche, confermando gli impegni già presi e poi annullati sull'onda emotiva del primo attacco del tycoon. È il segnale concreto che l'Italia non implora né si umilia, ma anzi rilancia.
è soprattutto la dimostrazione che l'Italia non accetta di diventare l'arma di distrazione di Trump nel giorno in cui, dopo gli annunci roboanti, si scopre che l'accordo siglato con l'Iran è già fallito. È già fallito. Scrive Sarzanini, e tutto il mondo deve prendere atto che la riapertura del canale di Hormuz era soltanto un'illusione. Un giudizio molto netto, ovviamente, che la riapertura del canale sia non ci sia di fatto stata, è un fatto oggettivo, ma è anche una valutazione definitiva. L'accordo è fallito, secondo Sarzanini. E cosa possiamo andare a prendere? Beh, intanto possiamo andare a vedere da parte, prendiamo anche Vittorio Feltri sul giornale, perché è importante capire anche da destra il tipo di reazione. Beh, alcune espressioni tipo "ma vaffan Trump" di Libero danno un'idea abbastanza precisa di quale sia, di che aria tiri. E vediamo Feltri cosa ne pensa. Trump ha perso due guerre questa settimana, una grande e una piccola, e la piccola dice tutto sulla misura vera di un uomo. La grande ha una storia precisa che vale la pena raccontare. Per mesi lui e Netanyahu hanno promesso al popolo persiano che, se si fosse ribellato al suo clero e ai maledetti guardiani della rivoluzione, loro avrebbero abbattuto il regime. Una promessa solenne, ripetuta, amplificata. 42.000 iraniani ci hanno creduto e sono morti per questo. L'aiuto si è risolto in un disastro. Gli ayatollah hanno trattato da Ginevra come capi di Stato con il pallino in mano. Riceveranno un risarcimento di 300 miliardi e l'uranio arricchito li ha, appunto, arricchiti. Il regime è ancora in piedi. Adesso Trump nega persino di aver mai pensato di farlo saltare. In realtà è già tanto che non sia saltato lui, per errori strategici degni di Cadorna a Caporetto. E insomma, la lite Trump Meloni ha rotto gli argini anche a destra, perché Feltri scrive anche: ha firmato un memorandum da caca sotto, lo stretto di Hormuz resta semideserto, meno di 20 navi al giorno, gli analisti israeliani sono disperati all'idea di trovarsi davanti un nemico più forte di prima. Donald non è scemo, avverte Feltri, sa di aver perso punti nel campionato mondiale delle superpotenze con la Cina, che se la ride, e così, per ripicca, ha scelto di picchiare Giorgia Meloni a freddo, come fosse la ragazza del clan. Il vero capo di imputazione è che la Presidente del Consiglio non ha mandato le navi italiane a tappare i buchi della sua guerra, e lui non gliela perdona. E qui c'è lo scambio sintetizzato da Feltri, e il manuale del Damerino con la Feluca avrebbe consigliato, in nome della Realpolitik, di abbozzare, imponendo una telefonata chiarificatrice a Mar-a-Lago, conclusa con il solito comunicato gonfio di ferma e profonda amicizia tra i nostri popoli, oltre che personale. Qualche volta Parigi non vale una messa. Ma io voglio parlarvi di una vittoria di Giorgia meno spettacolare e più durevole. La Presidente del Consiglio, nella settimana appena trascorsa, non si è infatti limitata a stropicciare la chioma arancione di un bullo, quasi in silenzio, ha stravinto una battaglia che a noi italiani interessa molto di più, quella sui migranti, e sono le nuove norme sui rimpatri, che poi ora avranno
bisogno di una serie di provvedimenti attuativi, una partita tutt'altro che chiusa, sulla quale però è indubbio che l'Italia abbia ottenuto un riconoscimento della bontà della propria linea, o comunque che è stata accolta la propria linea. Resterà da vedere sul lungo periodo se un paese che è quello di primo approdo, molto più di tanti altri paesi europei, abbia veramente interesse a norme che certo consentono l'apertura dei cosiddetti hub in altri paesi, ma che poi contribuiscono a lasciare il tema nella dimensione, nella responsabilità degli stati nazionali invece che di una solidarietà europea che, a dire il vero, non si è mai ottenuta in questi anni. Restiamo però, torniamo sulla vicenda Trump-Meloni per vedere che conclusioni ne trae anche Ezio Mauro sulla Repubblica, che scrive così: quello di Trump con Meloni, contro Meloni, non è stato affatto uno sfogo, ma un attacco calcolato per far capire, e proprio a una leader di estrema destra, che nella nuova concezione del potere non ci sono alleati, ma solo sudditi, a cui non è chiesta soltanto obbedienza, ma sottomissione. È questo che chiede l'impero. Ne prenda atto la Presidente del Consiglio. Quando salta la regola democratica di base, nulla ci tutela. Siamo esposti alla mercé di un potere totale che non riconosce limiti, nemmeno nell'ubris, la tracotanza del sovrano che nella tragedia greca abusava della forza per umiliare gli altri, irritando le divinità che rispondevano mandando sulla terra la Nemesi, dea della giustizia e della vendetta, incaricata di ricostruire l'equilibrio cosmico violato. Oggi che l'Olimpo è vuoto, quell'equilibrio, con buona pace della destra, si chiama democrazia. Questo Ezio Mauro su Repubblica, che parla di attacco calcolato. Ci sono anche, ecco, ci sono interpretazioni molto politiche e anche interpretazioni che lo sono molto meno. Basta prendere l'intervista sul Corriere di Alice Scaglioni alla nipote psicologa di Trump, un misogino con uno stato mentale compromesso, non rispetta le donne, ha disturbi psichiatrici non curati da decenni e peggiorati con il tempo, dice la nipote e aggiunge: il presidente è un uomo insicuro. Bisogna sempre essere prudenti quando nelle questioni politiche si introduce la chiave di lettura psicologica o psichiatrica, ma troviamo anche questo. E allora vediamo anche però le reazioni politiche, credo che siano più interessanti in questo caso le reazioni di governo, perché prendiamo l'intervista. Prendiamo l'intervista a Tommaso Foti, che non parte molto bene. Luca Monticelli, intervista al ministro degli affari europei. Dopo questi nuovi attacchi, lei andrà alla festa del 4 luglio all'ambasciata americana a Roma? E Toti non risponde, o meglio, risponde così: intanto ricordiamoci che il 4 luglio è la festa dell'indipendenza americana. Non è il compleanno di Donald Trump. Dopodiché, non è una questione alla Ecce Bombo, vado così mi si nota di più o non vado per niente.
Il fatto è che siamo di fronte all'ennesimo attacco al Presidente del Consiglio italiano, ingiustificabile sotto ogni profilo. Quindi la risposta, c'è la citazione di Accebombo, ma poi tra il vado e non vado. Non... E allora Luca Monticelli prova a insistere. Quindi il governo non ha deciso se andare o meno. E Foti, non dobbiamo fare un Consiglio dei Ministri per decidere. Questo è folklore giornalistico. Le valutazioni si fanno alla luce del fatto che quando si attacca reiteratamente il Presidente del Consiglio, non per ragioni politiche ma con argomentazioni che fanno cadere le braccia, è evidente che tutto questo pesa. E quindi la risposta non si trova neanche qui. Non ci sarà però un Consiglio dei Ministri per decidere, ci rassicura Foti. A questo punto Luca Monticelli cambia domanda. Meloni ha risposto con durezza e ha detto che non replicherà più. Si attiveranno canali diplomatici? Ma non so quali canali diplomatici si vogliono attivare. Mi pare che la Presidente Meloni abbia tagliato la testa al toro dicendo che non si replicherà più. E qui Foti aggiunge un livello di argomentazione che lascio a voi giudicare. Aggiungo solo, quindi, che cosa aggiunge sull'attivazione dei canali diplomatici. Abbiamo visto le riflessioni di Sarzanini che propone invece di rilanciare, di confermare tutti gli appuntamenti. Il ministro Foti aggiunge solo che se si guardano i social, aia, tra il 16 e il 20 di giugno gli account social di Trump crescono molto meno di quelli di Giorgia Meloni. E ci dà anche incredibilmente i dettagli. Lui ha acquistato 60.000 follower, Meloni oltre 600.000, ma non è una gara. Vabbè, la questione è molto più seria. Certo, se guardiamo i social, è ancora i social, è Trump che dovrebbe preoccuparsi dei suoi consensi. La verità è che Trump ha sempre avuto di fronte un presidente del Consiglio non a sua disposizione, ha trovato una persona leale che ha condiviso le sue posizioni quando le riteneva giuste, ha detto dei no con la stessa chiarezza quando non le condivideva. Se non accetta che un paese sovrano è il suo presidente, Presidente del Consiglio possono decidere autonomamente. Il problema non è dell'Italia, ma di Trump. Se guardiamo i social e sull'utilizzo delle basi americane, ribadisce Foti che ci sarebbe stato un iter preciso da seguire, tra cui un passaggio parlamentare, e insomma non si poteva. Teme ripercussioni, non temiamo alcunché, risponde Foti, che rivendica e poi si chiede: ma perché martellare l'Europa quando è evidente che la vera alternativa è rappresentata dalla Cina? Con un disegno globale fortissimo, l'alleanza transatlantica dovrebbe restare un punto solido per chi crede nell'Occidente, nella libertà, nella qualità del lavoro e nelle sue tutele. Pensare di ammainare quella bandiera è fuori da un orizzonte politico sensato. Per quanto ci riguarda, continueremo a lavorare perché quella bandiera resti un punto di riferimento per i popoli che l'hanno sempre difesa. Ciriani, intervistato su, mi pare, Repubblica, eccolo qua, e invece ha la risposta pronta alla domanda che Foti ha accuratamente evitato. Ministro, è ministro dei rapporti con il Parlamento. Viene definito colonnello di Fratelli d'Italia, vabbè, colonnello. Ministro,
lei andrà al ricevimento per il 4 luglio e Ciriani ci risparmia, Eccebombo, il Consiglio dei Ministri, e risponde: non ci vado, ci sono sempre stato, ma questa volta non c'è nulla da festeggiare. E quindi questa distinzione tra la festa dell'indipendenza e il compleanno di Trump, Ciriani non la vuole fare. Come spiega queste uscite, i toni di Trump contro Meloni? Può essere davvero un delirio, come dice apertamente Fazzolari? In effetti non riesco a dargli una spiegazione razionale. Se proprio devo trovarne una, direi che forse si aspettava una Presidente del Consiglio più docile, una signor sì, sempre a disposizione. Invece si è scontrato con una leader che intende difendere l'Italia e l'onore del paese, non solo a parole, ha un carattere con un filo di ferro, direi, e non si è mai piegata, né lo farà in futuro. Solo così riesco a ipotizzare questi falli di reazione senza senso. Siamo alleati degli USA, amici leali, ma non sudditi. E poi per il resto, parliamo della missione navale Hormuz. I nostri cacciamine sono da tempo a Gibuti. Quando programmate il voto in Parlamento? È presto per capire quale sarà l'orientamento sulla missione italiana, se e quando il governo deciderà di esserci. Il Parlamento sarà pienamente coinvolto, sia la maggioranza che l'opposizione, ma alla luce di quello che sta avvenendo, nessuno sa più cosa capiterà nel mondo. Però, se la missione fosse prevista, le Camere saranno informate e voteranno. E poi ci informa che la legge elettorale approda in discussione generale alla Camera venerdì, e che personalmente spera di non usare la fiducia a Montecitorio, anche se Renzi la pose, e in Senato si vedrà. E poi Bannacci ha detto a Meloni: se vuole parlare mi chiami, quando partirà il dialogo con Futuro Nazionale. Parte nel giorno in cui Futuro Nazionale smette di votare con la sinistra in Parlamento. Se sei di destra non voti con la sinistra. È molto semplice. È molto semplice. E questo ci introduce alla vicenda appunto di Hormuz, che non ha fatto in tempo a riaprire per essere immediatamente richiuso. E qual è la situazione? Ma intanto è il tema sul quale apre il manifesto, che in prima pagina non mette lo scontro Trump Meloni come titolo principale, ma si vedono Trump e Netanyahu a colloquio, e Netanyahu che parla nell'orecchio di Trump, e il manifesto immagina le parole: ricordati di me. Netanyahu che dice questo a Trump alla vigilia dei colloqui in Svizzera tra Iran e Stati Uniti. Israele tenta ancora una volta di sabotare il tavolo, bombe senza sosta sul Libano nonostante il cessate fuoco raggiunto venerdì, in 2 giorni un centinaio di vittime. Teheran annuncia la chiusura di Hormuz perché Trump non ferma Netanyahu. Questo è il manifesto, che è l'unico quotidiano che decide di aprire sul tema. E allora prendiamo intanto l'aggiornamento con Privitera sul Corriere, Greta Privitera, che parla di Vance e Galibaf che vanno a Lucerna. E quali sono le prospettive da questo punto di vista? Sono venuti qui,
per tenere in piedi un'intesa nata da appena 4 giorni, firmata in digitale da Trump e Pezeshkian, che ha già rischiato di saltare 2 volte. In mezzo, come sempre, i mediatori, premier pakistano Sharif, il capo di Stato Maggiore Munir, attesi alla sessione tecnica, insieme ai Qatarini. Il memorandum, prima ancora di entrare nella sua fase operativa, è stato messo alla prova sul primo articolo, la fine delle ostilità su tutti i fronti, Libano compreso. Ieri, tra Metullah e Nabatieh, è andato di scena l'ennesimo scambio di fuoco tra Israele e Hezbollah. Secondo fonti libanesi, almeno 16 persone sono state uccise dai raid israeliani nel sud. L'esercito di Netanyahu ha contato più di 50 colpi delle milizie sciite e ha risposto su obiettivi del movimento, mentre Hezbollah in un comunicato ha ribadito di rispettare il cessate il fuoco, ammettendo però un'imboscata contro la fanteria israeliana che tentava di avanzare su una cima strategica. Leggendo queste informazioni, che vanno comunque, diciamo così, collegate alle fonti dalle quali provengono, però sembrerebbe che anche Hezbollah sta dando il proprio contributo per fare saltare l'accordo. Da Teheran il comando centrale ha diffuso un comunicato durissimo in cui accusa gli Stati Uniti di non aver imposto a Israele il rispetto della tregua in Libano, denuncia il massacro spietato nel sud del paese e annuncia la chiusura dello stretto di Hormuz al transito delle navi, definendolo la prima misura in risposta alla violazione degli impegni. I guardiani della rivoluzione avvertono che chi si avvicina allo stretto mette a rischio la propria sicurezza. Risponde Trump su Truth che per 60 giorni non ci saranno pedaggi a Hormuz e che, se l'intesa dovesse saltare, l'unico a poter chiedere denaro per i servizi resi saranno gli Stati Uniti. Dal comando centrale americano arriva la versione speculare: l'Iran non controlla lo stretto, assicura il capitano Hawkins, spiegando che il traffico continua a scorrere e che le forze USA vigilano per mantenerlo aperto. Dentro questo gioco di verità parallele, Lucerna si ritrova capitale dell'accordo impossibile. La città sembra altrove, 32 gradi, e oggi dietro le vetrate affacciate sul lago dovrebbero cominciare i primi colloqui tecnici. E questo leggiamo sulla cronaca di Privitera, sul Corriere. E avevamo visto, no, questo lo prendiamo dopo. E tornando alla politica interna, parliamo di Lega, perché si è tenuta la mobilitazione dei gazebo per le primarie della Lega per il sindaco di Milano. Per la verità non sembra ci sia stata grande affluenza, così almeno riporta la stampa di Torino. Il punto, c'era chi addirittura ipotizzava un Salvini che si volesse candidare sindaco di Milano, Salvini conferma che non sono quelli i suoi piani, però il tema Lega magari lo affrontiamo partendo dai sondaggi di Ghisleri su Vannacci. Il successo dell'eurodeputato ed ex generale Roberto Vannacci appare sempre più come il sintomo di un disagio diffuso che cerca una rappresentanza politica. Dai dati di Ghisleri il fenomeno non si esaurisce nel carisma del protagonista né nell'efficacia della sua comunicazione. Non è un fatto di comunicazione, quindi, ma di politica, secondo Ghisleri. Il 19% degli intervistati dà un giudizio
positivo, quindi un elettore su 5, e tra i simpatizzanti del centrodestra la percentuale sale al 34,1%, e quindi banalmente un elettore su 3. Forse il vero significato politico del fenomeno Vannacci non sta tanto nella possibilità di conquistare il governo del paese, quanto nella sua capacità di rappresentare un disagio. Ogni volta che una parte consistente dei cittadini ritiene che nessuno interpreti le proprie preoccupazioni, emerge qualcuno disposto a occupare quello spazio, e Vannacci sta facendo esattamente questo. Lui convince il suo pubblico non perché offra analisi più sofisticate, ma perché traduce temi complessi in messaggi immediati, facilmente comprensibili e ad alto impatto emotivo. La domanda allora non è soltanto quanto crescerà Futuro Nazionale nei sondaggi, la domanda è perché una quota crescente di italiani sia alla ricerca di una proposta che si presenta come alternativa all'intero sistema politico. Perché i fenomeni politici passano, i leader cambiano, tuttavia il malessere che li genera spesso rimane. E quando la politica tradizionale non riesce a comprenderlo o preferisce liquidarlo come semplice estremismo, rischia di trasformarlo da protesta episodica in consenso strutturale. Questa analisi di Ghisleri è interessante. E avendola in mente possiamo andare a leggere l'intervista a Molinari della Lega, ce ne sono due sul giornale e sulla stampa, prendiamo quella sul giornale perché si può leggere in questa intervista che tipo di, possiamo chiamarle, contromisure dalla parte della Lega si vogliono prendere rispetto a Vannacci. Intanto sono fiducioso che dal tavolo di domani si possa trovare una sintesi, e ne assicuro Riccardo Molinari, capogruppo della Lega alla Camera, che guarda con ottimismo all'appuntamento che riunirà governatori, vicegovernatori, sindaci dei capoluoghi e presidenti dei consigli regionali. È un tavolo di amministratori locali per recepire le istanze dei territori. Chi aveva sollevato il problema dell'ascolto dei territori ha accettato di farne parte, e questo è un segnale positivo. Molinari si riferisce a Zaia, che aveva chiesto qualcosa di diverso, il modello del partito, diciamo così, federale su base regionale, il modello bavarese della CDU-CSU, ma ha ottenuto il tavolo di lavoro con gli amministratori locali e da parte di Salvini, ha accettato di farne parte, almeno quindi, almeno per ora, questa soluzione è una soluzione che non ha spaccato la Lega. Michel Desi chiede a il capogruppo alla Camera, Riccardo Molinari, che momento sta vivendo la Lega? Al netto delle questioni giornalistiche sui nomi e statuto, dopo l'uscita di Vannacci e il calo di consenso, è necessario aprire un dibattito interno su come ripartire. Agli elettori interessa capire dove la Lega vuole andare, quali battaglie vuole portare avanti. È importante rivendicare il fatto di essere un partito territoriale, non di estrema destra, distante anni luce dalle posizioni di Vannacci, che si è servito del nostro partito per costruire il suo. Si può definire Vannacci distante anni luce dalle posizioni del partito di cui era vice segretario fino all'altro ieri e plebiscitato parlamentare europeo, con una campagna elettorale nella quale faceva coppia fissa con il segretario del partito Salvini. Però Molinari così fa, lo definisce. Definisce le posizioni di Vannacci distanti
anni luce da quelle della Lega. Dobbiamo raccontare meglio le tante cose che la Lega sta facendo, che spesso non passano e vengono attribuite a Giorgia Meloni e a Fratelli d'Italia. Le primarie per Milano sono un modo per rafforzare Salvini? No, sono un modo per dare una scossa al centrodestra. La Lega vuole dimostrare di esserci e dire la sua parte, la sua partendo dal basso. Su Salvini è la Lega che gli chiede di tornare al Ministero degli Interni. Dobbiamo portare avanti le nostre battaglie. E a questo punto Michel Dessy, l'ultima domanda dell'intervista è: quali battaglie? E qui leggiamo quindi la risposta di Molinari per reggere da parte della Lega il confronto, visto che nei sondaggi c'è chi dà addirittura il sorpasso, comunque ordini di grandezza molto simili tra Futuro Nazionale e la Lega. E allora, quali battaglie per uscire da questa situazione o per arginare Vannacci? I temi del Nord si difendono con le proposte, non con gli slogan. Oh, e allora vediamo le proposte. Stiamo lavorando alle zone economiche speciali anche per il Nord e al ritorno delle province elettive, una richiesta forte dei nostri amministratori. Sono battaglie che dovremo portare avanti con maggiore forza, indipendentemente dal fatto che piacciono o meno agli alleati. E quindi da questa intervista, in chiave anti-Vannacci, troviamo due battaglie per il capogruppo della Lega alla Camera: le zone economiche speciali anche al nord e il ritorno delle province elettive. Si può avere qualche dubbio che possa funzionare, ma queste sono le proposte. E invece chi dalla Lega è già uscito, come Roberto Castelli, picchia sul tasto della scissione, non resta che la scissione. Giorgetti diventi guida del Nord. Come vede la situazione attuale del partito? Ho sempre detto che se Salvini fosse finito sotto il 6% avrebbe avuto grandi difficoltà. Ora siamo alla resa dei conti. E giustamente Matteo Pucciarelli domanda: ma perché il 6? È una soglia psicologica che segna un po' la differenza tra lo stare a galla e la crisi. L'ultima vera Lega, la Lega Nord, quella di Bobo Maroni, stava sopra l'8%. E la gravità della situazione è tale che oggi i governatori hanno il dovere di intervenire. Situazione figlia della stagione dei pieni poteri di Salvini, che trasforma il sindacato del Nord nel partito del centralismo. Oggi il Sud per il quarto anno di fila cresce più di noi, drogato dai soldi del PNRR. Mi sembra di essere Cassandra che portava sfiga, ma aveva ragione. Cassandra portava sfiga, secondo Castelli. Non possiamo più tollerare questa situazione. Con questo residuo fiscale da miliardi di euro che regioni come Lombardia e Veneto lasciano a Roma, la Lega dovrà prenderne atto. Se resta nazionale, è destinata a decrescere ancora. E poi chi deciderà le prossime liste? Gli uomini del Nord vogliono i loro, mentre Salvini ha un potere che non vuole cedere. La cabina serve a questo, definire chi nomina i nominati, ma qui la partita generale è un'altra, molto più importante. Ma qual è la soluzione? Un partito federale? La storia dei due partiti non si è mai vista, è evidente che gli interessi dei nordisti non coincidono con quelli degli eletti al sud. Poi Castelli riferisce che lo fermano per dirgli: ma quando vi liberate di Salvini, anche se lui non è più della Lega,
Non vorrei essere catastrofista, ma andando avanti così non resta che la scissione. Quando un territorio esprime delle istanze, qualcuno le raccoglie. Vannacci si carica quelle sulla sicurezza, e lo dico senza esprimere un giudizio. Quella del Nord, non la Lega attuale, perché Salvini pensa solo allo stretto. E insomma. Queste, tra l'altro, sono le considerazioni dell'ex, le considerazioni quindi anche un po' intinte nel veleno, ma di Roberto Castelli. Cosa troviamo d'altro? Ci sono, ecco, non avevamo visto. Per quanto riguarda il tema sul quale del quale abbiamo già parlato all'inizio, non avevamo riportato anche un'intervista, diciamo così, di opposizione come quella a Lorenzo Guerini, secondo il quale quello che è accaduto tra Trump e Meloni rende esplicito ciò che era chiaro da mesi, il fallimento della scommessa di Meloni. La Premier si era convinta che l'assonanza ideologica tra l'amministrazione Trump e il suo governo potesse consentire all'Italia di svolgere addirittura un ruolo di ponte tra le due sponde dell'Atlantico. I fatti, dai dazi alla guerra in Iran, si erano già incaricati di dimostrare che nessuna vicinanza politica sia in grado di superare le distanze e i danni prodotti dal presidente USA sugli alleati europei. Adesso ci siamo messi pure noi. E anche qui c'è la domanda delle 100 pistole, da parte di Giovanna Vitale a Lorenzo Guerini. E lei ci andrà alla festa all'ambasciata americana? Se mi invitano, farò quello che ho fatto tutti gli anni. Vado. E quindi qui c'è un messaggio anche per l'ambasciata americana. Se Guerini riceverà l'invito, andrà. E poi la politica interna, le posizioni di Conte sono compatibili con le vostre? Non nego le distanze, a partire dal fondamentale sostegno all'Ucraina, che per il PD è una linea rossa. In Parlamento sono stati fatti passi avanti, però non bastano. Occorre chiarire i punti chiave dell'alleanza per le politiche. Per essere credibili non possiamo permetterci ambiguità. Ma il campo per adesso è stretto. Ha fatto bene Schlein a partire solo con Movimento 5 Stelle e AVS o doveva coinvolgere subito i centristi? Ma al di là della foto, tutti sono consapevoli che l'alleanza deve essere più larga e includere le varie realtà che gravitano in quell'area. E credo anche che vada fatto con la giusta urgenza, perché quando ci confronteremo sul programma, pure loro devono sedersi al tavolo e portare un contributo. Faticano a unirsi al centro. Come si risolve? Beh, non spetta a me dirlo, risponde Guerini. Posso solo augurarmi che inizino a lavorare a una prospettiva di aggregazione. Ma Franceschini spera che sia Silvia Salis a federarle. E lei? Io non amo il casting. Chi vuole dare una mano è ben accolto, ci sono tante figure in grado di farlo. Ma Giovanna Vitale non si arrende e insiste. Le faccio qualche nome alternativo: Sala, Ruffini, Manfredi. Battezzare investiture, specie dall'esterno, rischia di essere controproducente. Renzi è un ostacolo perché è troppo ingombrante. Le alleanze non si costruiscono con i personalismi né con i veti. E ancora Vitale, resta il rebus leadership. Le primarie sono inevitabili, siccome bisogna fare i conti con la realtà. Mi pare che tutto spinga in quella direzione. Il PD le ha sempre fatte, il centro-sinistra spesso. E non bisogna averne paura, potrebbero regalare una spinta per la vittoria. Alla fine il centrodestra imbarcherà a Vannacci, chiede Vitale al deputato PD, presidente del Copasir Lorenzo Guerini, che risponde: mi pare che Vannacci sia un esperimento scappato di mano all'alchimista, cioè Salvini. Dopodiché l'alleanza con un filo putiniano dichiarato renderebbe la coalizione di destra poco credibile e aprirebbe un fronte soprattutto con Forza Italia.
è quello che molti, forse anche Guerini, sperano. Questo per quanto riguarda, non solo appunto il tema Trump-Meloni, ma l'intervista a Guerini che si amplia al tema dei rapporti anche nel cosiddetto campo largo. Cosa c'è d'altro sui quotidiani? Sul centro segnaliamo solo un gustoso articolo di Fabrizio Roncone sul centro ed è tutto giocato sul registro di affollare nomi, frasi, battute di uno contro l'altro perché ne esca fuori il quadro del massimo caos possibile. E in effetti l'operazione è riuscita e il racconto di Fabrizio Roncone è godibile. Il titolo è Mosse, dispetti e attesi e attese, l'agitazione al centro fuori dalla foto dei quattro. Da Calenda e Renzi a Onorato e Ruffini con Salis alla finestra si muovono anche Spadafora e Marattin, c'è chi pensa alla corsa di Gabrielli e insomma articolo denso di nomi, poi si parla anche di Alessandro Onorato, dei civici, giravoce che Onorato stia pensando di stringere un'alleanza, chiamiamola così, con gli europeisti di Riccardo Maggi, i socialisti di Enzo Maraio, li avete contati fino a questo punto del racconto, nella famosa foto, oltre ai leader di PD, 5 Stelle e AVS, ci sarebbero dovuti essere pure Renzi, Onorato, Maggi, Maraio, e poi andrebbe aggiunto Manfredi, che è andato a benedire Onorato e che si tiene pronto. Insomma, va bene, la lettura è Fabrizio Roncone sul Corriere. Ieri è stata giornata anche del Pride, festeggiare e lottare, migliaia a Roma Pride con la denuncia, l'Italia sta arretrando, è il titolo sul Domani. La strana coppia del Roma Pride si materializza pochi minuti prima della partenza del corteo da Piazza della Repubblica, sono quasi le 4 del pomeriggio e sotto il sole cocente Mario Adinolfi e Francesca Pascale arrivano insieme tra le bandiere arcobaleno, le bolle di sapone, i cartelli più disparati e i 30 carri pronti a iniziare la parata. Lui, storico oppositore delle rivendicazioni LGBTQIA+, con una bandiera israeliana sulle spalle, lei fresca di presentazione del movimento gay conservatori e liberali, colpito dalle critiche per aver escluso le persone transgender dalla propria proposta di legge libertà. Rivendica però il diritto di esserci. L'ideologia divide, non unisce, dichiara i giornalisti, mentre Adinolfi viene contestato e allontanato. La piazza del Pride è inclusione. Noi, nel nostro contesto di gay conservatori liberali, cerchiamo di aprire gli occhi a una destra ancora troppo ferma, dice Pascale. Insomma, Adinolfi allontanato dal corteo perché indossava la bandiera israeliana, la presenza anche di Pascale, questo è un po' l'elemento più notato di cronaca dalla manifestazione del Pride. Nelle cronache locali della stampa troviamo anche conto dell'analisi sul
testamento biologico, le dichiarazioni anticipate di trattamento che l'associazione Luca Coscioni ha svolto negli 8.000 comuni italiani e questa settimana sulla stampa, dopo una pubblicazione del report da parte del Sole 24 Ore, anche le edizioni locali dei quotidiani riportano i dati più specifici.

del problema dell'implementazione dell'accordo, e ora vediamo anche il tema della Russia, perché c'è un'intervista interessante sulla strategia di Putin, un'intervista che Federico Fubini fa alla politologa Ekaterina Schulman, da anni attiva nell'opposizione democratica russa, che però oggi ha lasciato il paese. Fra gli oligarchi e l'alta burocrazia moscovita c'è malcontento per la guerra? Credo di sì. Sia le elite sia la società civile nutrono una crescente insofferenza per la popolazione. Ci basiamo sui sondaggi, sui livelli di ansia, i consumi e le percezioni delle prospettive. Dalla primavera del 2025 registriamo una maggioranza di insoddisfatti, e c'è una netta maggioranza in crescita per negoziati di pace o la fine delle ostilità. Vale anche per le elite che beneficiano del sistema, chiede Fubini. Persino in un paese diseguale e non democratico come la Russia, le elite non sono del tutto isolate dalla società. È una piramide. L'elevata burocratizzazione richiede un numero enorme di funzionari. Al vertice c'è una leadership isolata dal sistema. Parla di Vladimir Putin? Sì, parlo del divario tra chi emette gli ordini e chi deve eseguirli. Una frattura simile si era già vista nel 2022. La decisione di invadere fu in attesa, poi il sistema si è adattato, ma nel 2025 ha raggiunto i suoi limiti di adattabilità. Situazione sostenibile? Parliamo di un ingranaggio immenso come la Russia, niente è troppo grande per fallire, ma esiste l'inerzia, serve tempo, alla fine di guerra e pace. Bezukhov commenta gli eventi dell'epoca dicendo: le cose vanno così male che non possono continuare così. Lo zar sarebbe caduto più di un secolo dopo. Osserva, e non è un'osservazione ottimistica, questa della politologa Ekaterina Shulman. Putin dispone di risorse sufficienti? I regimi politici non crollano quando consumano fino all'ultimo chicco di grano. L'URSS aveva risorse in abbondanza, è crollata perché lo status quo ha smesso di soddisfare quasi chiunque. Ciò che conta non è l'esaurimento delle risorse in sé, ma la perdita di una prospettiva di futuro. Il messaggio di Putin al sistema è: avanti così. Alla domanda, quindi non si aspetta un cambio di rotta? A settembre si vota, un modo per garantirsi un trionfo elettorale sarebbe favorire un cessato il fuoco o una sospensione temporanea delle ostilità. Alcuni miei colleghi ritengono che la questione del calo dei consensi sia in realtà una pressione esercitata su Putin dagli stessi responsabili della politica interna, allo scopo di spingerlo a interrompere o congelare il conflitto. E potrebbero riuscirci. Putin è molto attento alla popolarità. L'amministrazione presidenziale accumula una mole impressionante di dati sugli umori dei cittadini. La logica mi dice che le valutazioni interne potrebbero indurlo a congelare la guerra, magari temporaneamente. Tuttavia, se si convincesse che gli basta solo un altro po' per la vittoria, allora potrebbe pensare che la linea dura gli garantirà un trionfo elettorale. E così, con questa intervista, sul tema della guerra di aggressione della Russia all'Ucraina. I quotidiani danno rilievo al ritiro del passaporto alla consorte del premier spagnolo Sanchez, rinviata a giudizio, a seguito di una inchiesta, e il tema è di evidente rilievo. C'è poi un tema che riguarda l'Albania, e lo troviamo attraverso una segnalazione per la verità eccolo qua, no, del

0: posizione di Radio Radicale, delle rubriche di Radio Radicale. Siamo sulla lettura, eccolo qua, sul supplemento del Corriere della Sera. La rubrica di Radio Radicale Albania Italianofona sta dedicando più di una puntata alla rivoluzione dei fenicotteri, la protesta che dal 23 maggio porta in piazza residenti delle province e giovani contro i cantieri della famiglia Trump nell'isola di Sazan. Collegandosi con italiani residenti nel paese, il giornalista Arthur Nura racconta una pagina contemporanea, le cui conseguenze sull'equilibrio europeo sono ancora ignote. Questo troviamo sul supplemento, la lettura del Corriere della Sera. E poi due vicende che riguardano il Sud America. Allora, prendiamo da Avvenire. Allora, no. Avvenire dedica un approfondimento all'Ecuador. Noboa militarizza l'Ecuador e schiera i soldati statunitensi. In nome della lotta alla criminalità organizzata, imposto in gran parte del paese il decimo stato d'emergenza in 2 anni e mezzo. Autorizza perquisizioni di ogni tipo e sequestro di beni. Il conflitto armato interno, come lo chiama il presidente, ha causato l'anno scorso 50,91 omicidi ogni 100.000 abitanti. In carcere muoiono 3 detenuti al giorno. Sono i dati che arrivano dall'Ecuador e che sono riportati da Avvenire, mentre sul manifesto una nuova motosega ora trema la Colombia, e il riferimento e l'evocazione è alla motosega del presidente argentino Milei. Ballottaggio per le presidenziali oggi in Colombia. L'uomo nuovo dell'ultradestra Abelardo de la Espriglia, favoritissimo su Ivan Cepeda, l'erede del leader uscente Petro, stessa nidiata di Milei, Bukele e prima Bolsonaro. Trump nel cuore e il MAGA come orizzonte. Può finire davvero male. È l'osservazione del manifesto. E prendiamo come ultimi due temi l'intelligenza artificiale e la Brexit. Sull'intelligenza artificiale, Luca Tremolada, mi pare, sul Sole 24 Ore. Andiamo a prendere il suo articolo. Sul Sole 24 Ore si trova anche l'editoriale di Sergio Fabbrini sul Consiglio sui risultati del Consiglio europeo di questa settimana, e in particolare sullo scontro in atto sul bilancio pluriennale. Fabbrini insiste sulla necessità di rafforzare il bilancio dell'Unione, che è attorno all'1% dei bilanci degli stati nazionali, ed è insufficiente a fare fronte alle varie emergenze rispetto alle quali sarebbe necessaria un'azione dell'Europa. Ma prendiamo la lezione di Anthropic, perché questo tema ha effettivamente conseguenze anche politiche di rilievo. I fatti sono noti, scrive Tremolada sul Sole 24 Ore. Settimana scorsa il governo degli Stati Uniti, invocando ragioni di sicurezza nazionale, ha ordinato ad Anthropic di interrompere l'accesso ai suoi modelli più avanzati, Fable 5 e MITUS 5 per tutti i cittadini stranieri, anche se residenti negli Stati Uniti e perfino se dipendenti della stessa azienda. A quel punto ci sarebbe aspettati una reazione prevedibile, bloccare gli europei, bloccare gli asiatici, bloccare chiunque non fosse americano e continuare a servire il mercato domestico. In fondo era esattamente ciò che chiedeva Washington. Invece Anthropic ha scelto una strada diversa, ha spento questi modelli per tutti, americani compresi. E qui la vicenda diventa interessante perché per anni abbiamo raccontato le big tech come entità più potente degli stati e la crisi di Fable 5 sembra raccontare il contrario: quando una tecnologia viene considerata un asset strategico, lo Stato resta il soggetto che può imporre le regole del gioco. Ma fermarsi a questa conclusione sarebbe un errore, perché la scelta di Anthropic contiene anche un messaggio politico. L'azienda avrebbe potuto accettare la logica della frammentazione, costruire una versione solo per americani dei propri modelli. Non lo ha fatto, ha preferito rendere evidente il costo della decisione governativa e ha trasformato un provvedimento contro gli stranieri in un problema per tutti i clienti. In altre parole, ha rifiutato di collaborare alla costruzione di una cittadinanza algoritmica in cui l'accesso della conoscenza dipende dal passaporto. Non è un dettaglio, è una forma di dissenso. E quindi, ecco, attenzione, invita Luca Tremolada a leggere il provvedimento americano e la risposta di Anthropic come se smentisse il potere delle big tech piegata in questo caso alla decisione statale. In realtà Anthropic avrebbe potuto piegarsi, ma ha preferito spegnere i modelli per tutti e far vedere al mondo le conseguenze di quella scelta. E quindi un vero e proprio scontro tra poteri, verrebbe da dire tra poteri politici. L'altra questione è la Brexit, i 10 anni della Brexit, c'è un approfondimento su Avvenire. Tra rimorsi e tasche più vuote. E l'ultima cosa che prendiamo in questa rassegna stampa sul tema è proprio l'intervista a Michael Cox, un politologo. A 10 anni dal referendum sulla Brexit, le bandiere europee sono tornate davanti a Westminster. Ieri la National Rejoin March ha attraversato il centro di Londra fino a Parliament Square, chiedendo il ritorno del Regno Unito nell'Unione e contestando le conseguenze economiche e politiche dell'uscita. 1500 manifestanti, quindi non è stata una manifestazione oceanica, avevano magliette con su scritto "Cittadino di Europa". C'è stata per la verità anche una marcia nei giorni scorsi da Londra a Bruxelles. Abbiamo partecipato come movimento Humans e quindi insomma si stanno iniziando a creare venti o a manifestare la volontà, almeno di parte dei cittadini britannici, di andare a smontare quella decisione che fu presa nel referendum di 10 anni fa. E Cox risponde intanto sulla crisi di leadership di Starmer, l'ottima possibilità che venga sostituito dal popolare sindaco di Manchester, Andy Burnham. E poi però, rispondendo alle domande di Orlando Trinchi, l'esperto di relazioni internazionali Michael Cox dice cose molto interessanti. La grande domanda nella politica britannica di oggi non è solo perché il Partito Laburista sia in difficoltà, ma anche perché lo siano i conservatori. Di fatto, i due grandi partiti tradizionali non sono più popolari e stanno perdendo consensi a favore di Reform UK, delle rispettive correnti interne e, nel caso del Labour, dei Verdi. Quali potrebbero essere le cause? Esistono molteplici spiegazioni. La più evidente è la stessa che si riscontra in altri paesi occidentali, la sfiducia nei confronti delle istituzioni, che è un po' quello che abbiamo trovato nell'analisi di Ghisleri sul fenomeno Vannacci. Ma torniamo all'intervista a Michael Cox sulla stampa di Torino. Nel Regno Unito si aggiunge la Brexit, che ha accentuato la polarizzazione. Diversi economisti ritengono, inoltre, che abbia accelerato il declino economico britannico. C'è poi un altro aspetto dell'attuale crisi politica. Ma a cosa si riferisce? In Irlanda del Nord, Scozia e ora anche in Galles, i partiti che si oppongono all'Unione fanno parte della maggioranza o guardano al futuro con crescente fiducia. L'SNP, lo Scottish National Party in Scozia, Plaid Cymru in Galles e Sinn Féin in Irlanda del Nord. Alcuni credono addirittura che stiamo assistendo all'inizio della disgregazione del Regno Unito. E questa è un'analisi molto importante, poi ovviamente che può essere contestata nelle sue premesse, ma che una delle conseguenze della Brexit potesse a lungo termine essere anche quella di spaccare il Regno Unito, magari proprio perché alcune regioni e alcune aree vogliono tornare nell'Unione Europea. Ecco, questo è un elemento di analisi, diciamo così, di lungo periodo che è importante andare a vedere proprio nel decennale della Brexit. La Brexit ha spazzato, scusate, la Brexit ha spezzato la Gran Bretagna. Oltre a Starmer vacillano anche i partiti. Questo è il titolo dell'intervista a Michael Cox sulla stampa, con la quale chiudiamo la puntata di oggi di Stampa e Regime.
1: Radio Radicale 10:46 minuti, così Marco Cappato, che ha condotto oggi Stampa e Regime. Adesso un breve aggiornamento dalle agenzie di stampa. Partendo dall'Iran, mentre i Pasdaran attraverso il loro media di riferimento fanno sapere che lo stretto di Hormuz sarebbe chiuso e i guardiani della rivoluzione non concederanno permessi di passaggio fino a nuovo ordine, così scrive l'agenzia iraniana Fars, citando fonti militari. Teheran aveva disposto una nuova chiusura dello stretto a causa degli incessanti attacchi israeliani sul Libano, sulle postazioni di Hezbollah nel sud del paese, proseguiti anche stamani, nonostante un teorico cessate il fuoco. Sarà mentre altre fonti registrano il passaggio di navi commerciali nello stretto anche ieri. E sarà un tema sicuramente dei colloqui in Svizzera. Gli Stati Uniti non sono stati in grado di garantire un cessate il fuoco in Libano e questo sarà il tema centrale dell'incontro in Svizzera. Cita così il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano Baghei, citato dall'agenzia IRNA, secondo cui saranno discussi anche altri temi come le deroghe per la vendita del petrolio iraniano e lo sblocco degli asset iraniani congelati. Appunto l'incontro in Svizzera, che insomma, il vicepresidente degli Stati Uniti Vance è arrivato per l'avvio ufficiale dei negoziati con i leader italiani, iraniani, volti a limitare il programma nucleare di Teheran e consolidare la fragile tregua. Prima di partire, affermando di poter restare solo uno o due giorni, Vance si è augurato che ci siano progressi sul dossier nucleare e sulla tregua in Libano. Ieri Teheran aveva annunciato, appunto, l'abbiamo avuto conferma anche poco fa, di aver richiuso Hormuz dopo la presunta violazione del memorandum da parte israeliana. E ai colloqui l'Iran sarà rappresentato dal capo negoziatore Galibaf, dal ministro degli esteri Arash, mentre è arrivato in Svizzera anche il primo ministro pakistano Sharif, lo ha annunciato appunto con un video sui social. Questo appunto sull'avvio di questo dialogo, sul colloqui in Svizzera. Il ministro degli esteri iraniano ha confermato che le delegazioni si incontreranno nel pomeriggio insieme ai mediatori del Pakistan e del Qatar. Avremo un incontro di un giorno, in mattinata si terranno incontri bilaterali con le delegazioni pakistane e qatariote in qualità di mediatori di questo processo, ha dichiarato Begay, portavoce del Ministero degli Esteri iraniano. Nel pomeriggio si terranno incontri quadrilaterali tra le delegazioni della Repubblica Islamica dell'Iran e degli Stati Uniti, con la presenza di rappresentanti del Qatar e del Pakistan, così appunto il Ministero degli Esteri iraniano, per cui appunto al centro dei colloqui ci sarà la tregua in Libano. Nel frattempo uno dei consiglieri della guida suprema iraniana, Mohammad Mokhbar, ha avvertito che Teheran non accetterà un accordo solo sulla carta. Washington dovrà rispettare pienamente i suoi impegni. Gli americani capiscono meglio il linguaggio dell'economia e del rapporto costi-benefici. Se l'accordo rimarrà solo sulla carta, anche il flusso di energia in Medio Oriente si fermerà. I nostri negoziatori non saranno soddisfatti se non con la piena attuazione degli impegni e il rispetto dei diritti della nazione. Così appunto uno dei consiglieri della guida suprema. Mentre è appunto il Libano tema centrale dei colloqui in Svizzera, e nuovi raid israeliani nella Bekaa occidentale, nella regione di Tiro nel sud del Libano, ancora colpiti appunto dalle forze armate israeliane, il ministro delle finanze israeliano Smotrich ha confermato che Israele intende rimanere nella zona di sicurezza che controlla all'interno del Libano, nel sud del paese, per gli anni a venire. Non si ritirerà nemmeno di fronte ad un'esplicita richiesta da parte degli Stati Uniti. In un'intervista Smotrich spiega di ritenere improbabile che gli Stati Uniti avanzeranno una simile richiesta perché conoscono i nostri limiti invalicabili. Interrogato sulla permanenza dell'esercito in Libano per anni, ha risposto sì, e lo dico da persona che attualmente sta conducendo negoziati sulla gestione del bilancio della difesa per il prossimo decenni. È assolutamente necessario, resteremo lì finché Hezbollah non si disarmerà e credo anche oltre, perché abbiamo bisogno di confini difendibili. Finché Hezbollah non si disarmerà non ci muoveremo di un millimetro. Questa è la posizione del primo ministro e del ministro della difesa, anche la mia, e siamo determinati a mantenerla, così il ministro israeliano Smotrich in un'intervista di oggi. E lo scontro tra la Premier Meloni e il presidente americano Donald Trump, nuova replica da parte di Giorgia Meloni, e il nuovo attacco di Trump via social. Dopo che gli Stati Uniti hanno sconfitto militarmente l'Iran, vuole tornare a essere amica per far risalire i suoi numeri? No, grazie, afferma il presidente americano, la sua popolarità in Italia è in calo. forse perché ha voltato le spalle agli Stati Uniti, un paese che ama e protegge davvero l'Italia, rifiutandosi di impedire all'Iran di ottenere o sviluppare armi nucleari, cosa che peraltro ha fatto anche la NATO. Contribuiamo con miliardi alla difesa dell'Italia, ma ci ha negato basi per l'Iran. La replica di Giorgia Meloni, che parla di attacchi gratuiti e insensati, annuncia che sarà la sua ultima risposta. Non credo che questo sia uno spettacolo all'altezza del nostro compito, la mia popolarità non ti riguarda, concentrati sulla tua. Ha risposto così Giorgia Meloni. Quanto agli accordi sulle basi USA, non saranno violati finché sarò premier, ha detto Giorgia Meloni. E l'atteggiamento di Trump, difficile da capire, anche perché non mi era parso ci fosse alcun problema con l'Italia. A me dispiace perché fa male i rapporti tra due nazioni, rapporti che sono solidi e profondi. Queste le parole del ministro della difesa Guido Crosetto, ospite di Radio 24. Come ho detto anche al segretario della guerra Pete Hegseth, noi ci sentiamo legati, anche perché sentiamo gli USA anche un po' nostri, visto che sono oltre 20 milioni di italoamericani che hanno contribuito a rendere grandi gli Stati Uniti. Crosetto ha negato che il presidente americano possa avere appunti da muovere all'Italia come alleato. Molti degli atteggiamenti di Trump nascono da riflessioni sue, spesso non condivise, ma non c'è nulla dal punto di vista della difesa che possa essere imputato all'Italia, dice Crosetto, appunto parlando a Radio 24. L'Italia, rispetto ad altre nazioni europee, ha anche fatto molto di più, anche soltanto nell'utilizzo delle basi, dove noi abbiamo rispettato integralmente i trattati, altre nazioni hanno deciso di non rispettarli, hanno negato l'utilizzo, così appunto Crosetto. Il tema ancora di politica interna che riguarda il dibattito nella maggioranza è il movimento di Vannacci, il vice premier e leader della Lega Salvini snobba i sondaggi che danno Futuro Nazionale di Vannacci già avanti rispetto al Carroccio. Questo centrodestra vincerà le politiche con la Lega in doppia cifra, dice il segretario a Milano, sull'ipotesi di Vannacci in coalizione, per il momento si è messo fuori. Mentre Vannacci assicura il 5,9% nei sondaggi è solo l'inizio, i veri sondaggi li faccio per la strada, quando le persone mi chiedono di andare avanti. Su Vannacci anche un commento di Guido Crosetto, sempre a Radio 24. È diventato uno strumento nelle mani della sinistra, come dice Renzi tutti i giorni è diventato lo strumento con cui il campo largo pensa di vincere le elezioni. Cioè, per assurdo, Vannacci sta regalando a quelli che dice di voler combattere proprio la possibilità reale di vincere. E così commento di Crosetto a Radio 24 sul movimento del generale Vannacci. E la ricorrenza del 252esimo anniversario della fondazione della Guardia di Finanza, il messaggio del Presidente della Repubblica Mattarella al Comandante Generale della Guardia di Finanza, Generale di Corpo d'Armata Andrea De Gennaro, rendo omaggio alla bandiera di guerra insignita della medaglia d'oro ai benemeriti della cultura e dell'arte per l'alto valore riconosciuto alla banda musicale del corpo nel corso di un secolo di intensa appassionata attività. Rivolgo un commosso pensiero a tutti i finanzieri che hanno pagato con il sacrificio della vita l'adempimento del proprio dovere, alle loro famiglie rinnovo la profonda vicinanza e la riconoscenza del paese. Così il Presidente della Repubblica si dice grato di rivolgere il saluto della Repubblica alle donne e agli uomini del corpo, agenti efficaci nell'attuazione degli indirizzi della Costituzione. Così è Mattarella, appunto, nella ricorrenza del 252esimo anniversario di fondazione della Guardia di Finanza. Questo anche il messaggio del Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi. Da 252 anni la Guardia di Finanza è al servizio dell'Italia, un insostituibile presidio posto a difesa della legalità economica e finanziaria del Paese. una presenza discreta ma fondamentale che con il proprio costante impegno rafforza ogni giorno il legame di fiducia tra cittadini e istituzione. Sottolinea il titolare del Viminale: in questa giornata particolare voglio ringraziare le donne e gli uomini delle Fiamme Gialle che con professionalità, rigore e spirito di servizio lavorano ogni giorno per combattere l'evasione fiscale, le frodi, il riciclaggio, ogni forma di criminalità economica, e con la stessa dedizione affrontano le sfide della sicurezza, dal contrasto all'immigrazione irregolare alla lotta contro i traffici criminali. Buon 252esimo anniversario alle Fiamme Gialle, l'Italia vi è grata e vi guarda con orgoglio, chiude così il ministro dell'Interno, appunto, Matteo Piantedosi. Sono le 10:59 minuti e proseguiamo con la nostra programmazione. Adesso è il momento della rassegna delle riviste di politica e storia a cura di Michele Lembo. Successivamente vi faremo ascoltare un convegno dello scorso 19 giugno, Lavoro, il cuore della democrazia. La FIOM Emilia Romagna festeggia i suoi 125 anni di storia con la segretaria del PD Elly Schlein e il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte e il leader di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni. Successivamente le rassegne stampa persiana e la rassegna stampa in lingua araba. Alle 14 l'appuntamento con il nostro notiziario pomeridiano. Ma adesso, come dicevamo, rassegna delle riviste di politica e storia a cura di Michele Lembo.
2: Parliamo di storia anche oggi in questo appuntamento della programmazione di Radio Radicale. Per le segnalazioni di oggi ci serviremo di due riviste: Mondo Operaio, l'ultimo numero, quello di giugno, appena uscito, che trovate nelle librerie, e Il Mulino, il secondo numero di quest'anno, La Chiesa di Leone XIV, ma vi parleremo di un tema molto specifico legato alle questioni di cui trattiamo sempre in questa rubrica, che la prima segnalazione la prendiamo da Mondo Operaio, e cerchiamo anche oggi di dirvi subito il percorso che cercheremo di tracciare con il titolo del saggio che vi segnaliamo solamente, lo diciamo subito: Antonio Tedesco, Grazie Nenni, padre della Repubblica. Su questo numero di Mondo Operaio trovate diverse testimonianze sugli 80 anni della Repubblica, di cui abbiamo parlato anche da Radio Radicale. Oggi vi segnaliamo un passaggio di questo intervento di Antonio Tedesco, che è uno studioso che avete sentito anche qui da Radio Radicale, che ricostruisce il ruolo di Pietro Nenni, leader del Partito Socialista, nel particolare contesto della nascita della Repubblica Italiana, con un quadro iniziale molto particolareggiato che saltiamo, e ci scusiamo naturalmente con gli ascoltatori e con l'autore, perché cercheremo appunto di arrivare anche oggi a un ragionamento da dove partiamo, come siamo arrivati alla Repubblica, con quali presupposti, quali le coordinate, naturalmente tutte questioni che si pongono come domande e non come risposte. Prendiamo in particolare la parte finale di questo saggio di Tedesco, che ci racconta appunto proprio dei giorni, in particolare del 1946. Pietro Nenni chiude la serie di comizi che aveva tenuto in varie città italiane, chiude la serie di comizi a Genova il 30 maggio del 1946, e forse non è un caso nella città che verrà insignita pochi mesi dopo della medaglia d'oro alla Resistenza, una scelta voluta da parte di Nenni. Ci fa capire Tedesco. In realtà quel giorno era atteso alla Basilica di Massenzio per tenere il comizio di chiusura con Romita e Saragat. Anche di Romita si parla in questo numero, ma ci torneremo. Il 30 maggio alle 19:45 manda però un telegramma che viene letto da Dante Malintoppi davanti a 300.000 persone assiepate sotto la basilica, in cui sprona ognuno a compiere il proprio dovere, in quanto nella crociata repubblicana sono in testa a tutti i nostri martiri, da Cesare Battisti a Fernando De Rosa, da Giacomo Matteotti a Bruno Buozzi, un passaggio di questo telegramma. Torna distrutto a Roma, il giorno seguente sulla sua scrivania trova un dossier che lo riguarda, un altro tentativo di denigrarlo, un cialtrone, dirà, che lo accusa di essere stato collaboratore dell'ovra. Questa volta il reportage, e Tedesco ha parlato anche di altre operazioni simili, il reportage di tal Coriolano Pagnozzi, collaboratore di Bocchini, un reportage offerto a tanti giornali ma non divulgato dalla stampa, e questa è una citazione, e questa notizia è interessante perché vedete che appunto queste operazioni erano diffuse nella prima fase della storia del dopoguerra nel nostro paese. Sulla scrivania Nenni trova pure un messaggio di Stalin, e questo è peggiore: l'Unione Sovietica non può aiutarlo con il grano che aveva chiesto per gli italiani. Il 2 giugno, dopo aver votato alle 8 del mattino, resta chiuso in casa a leggere un libro di Koestler, Lo Zero e l'Infinito. Dopo giorni faticosi, gli pare noiosa quella trepidante attesa, il 4 giugno si reca alla Storta a Roma per commemorare l'amico e compagno Bruno Buozzi, assassinato dai nazisti in quel tragico luogo 2 anni prima. Poi sono ore di ansia, scrive Tedesco. Nenni è preoccupato, mentre Romita è ottimista sull'esito delle elezioni. La Repubblica è avanti, ma il risultato è incerto. L'esiguità del margine di maggioranza a favore della Repubblica dimostrerà che le preoccupazioni di Nenni non erano infondate. Poi il 5 giugno finalmente arrivano i risultati. Nenni è raggiante quel giorno, annota sul diario, famosissimo diario, molto usato, di Nenni, aperte virgolette, una grande giornata che mi ripaga di molte amarezze e che può bastare per la vita di un militante. La battaglia per la Repubblica è vinta. Hanno cominciato a telefonarmi alle 3 del mattino, al Ministero e al partito è stato un succedersi di congratulazioni e di feste. Fine della citazione. L'Avanti apre con un grazie a Nenni, firmato da Silone, da Ignazio Silone, da tutta la redazione. Dalle elezioni del 2 giugno esce però netta la superiorità della DC. Altra citazione dal diario: non c'è rosa senza spine, e le spine sono i 9 milioni di voti dei democristiani, annoterà Nenni. Il Partito Socialista ha comunque ottenuto un grande successo con il 20,7% contro il 18,9% del PC, ben 400.000 voti in più dei comunisti. Questo dato viene poco ricordato. E il 35,2% della DC. In tanti si aggiungono poi ai ringraziamenti dell'Avanti il suo ufficio al partito in via del Corso 476, quello al governo, e alla sua abitazione in Corso Trieste 42, una dozzina di stanze massacrate da una lunga occupazione alleata, un'altra citazione, un'abitazione sequestrata all'ex ministro fascista Giurati, che Nenni non tarda a definire fredda e ostile. Poi Antonio Tedesco fornisce altri dati interessanti, molto particolari. Nel 1948, spiega, la famiglia Nenni si trasferisce in via Polonia, e poi nel 1956 in via Cristoforo Colombo, nei palazzi della cooperativa Montecitorio, dove nella stessa scala ci sono Pertini, Lizzardi, Lamalfa, Parri e Foa. Poi nel 1965 invece Nenni lascia quell'appartamento divenuto troppo rumoroso per sistemarsi in piazza Adriana. Sono notizie che ci raccontano anche un po' dello stile di vita che tante volte viene usato per raccontare le persone. torniamo ai momenti del risultato delle elezioni del 2 giugno, vengono sommersi da lettere, biglietti, telegrammi di cittadini, giornalisti, segretari di federazione, parlamentari, esponenti di organizzazioni socialiste e di compagni di base, questi ultimi perenni, sempre più graditi, sfogliando poi il voluminoso fascicolo conservato nell'archivio storico della Fondazione Nenni, che Antonio Tedesco ha utilizzato in parte per questo articolo che vi stiamo segnalando, emerge per migliaia di italiani Nenni come il vero artefice della vittoria repubblicana. Per tanti ha coronato il sogno di Cattaneo, di Garibaldi, di Mazzini. C'è chi gli invia una bottiglia di grappa oppure una poesia. Dalla sua città natale, Faenza, arriva uno dei primi telegrammi: socialisti Faenza salutano in te primo artefice Repubblica. Significative le tante lettere di donne, la segretaria del Centro Socialista di Massa, Maria Aio, a nome di 500 militanti di quella sezione, plaude all'alba repubblicana, invia ringraziamento affettuoso, opera infaticabile, intelligenza, compagno Nenni. Una maestra di Monte Romano, Viterbo, invece parla a nome di tante italiane che vedono nella Repubblica e nella realizzazione delle luminose idee socialiste una vita nuova di pace, di giustizia e di libertà per le donne. Intanto spingono per Nenni, futuro presidente della Repubblica, una prospettiva che certamente avrebbe meritato nel corso della sua lunga carriera politica, dice Tedesco. Alcuni messaggi sono addirittura di aperta venerazione. Un telegramma si legge: a Nenni, sorgente inesauribile, luce di prossima immancabile civiltà. E questi toni forse ricordano qualcosa su cui bisognerebbe riflettere. In un altro: compagni unanimi, pronti tuoi ordini, appunto. Nenni, che esercitava una grande influenza ed entrava in un clima di profonda sintonia con le masse, temeva appunto quel fondo di idolatria che animava il popolo italiano, che rischiava di sfociare in nuove avventure cesaree. Si legge in un suo appunto: nell'immediato dopoguerra bisognerà spersonalizzare la politica, mettere le idee prima degli uomini. Poi una lunga vita spesa per tenere unito il socialismo, per difendere le istituzioni repubblicane e per l'affermazione dei principi democratici e costituzionali. Vi abbiamo letto solo questa parte finale di questo saggio di Antonio Tedesco, leggetelo integralmente, lo trovate su Mondo Operaio, il numero di giugno di quest'anno. Ci torneremo in chiusura perché c'è anche un articolo di Walter Vecellio, direttore di Proposta Radicale, che sentite spesso anche da Radio Radicale, Pannella e i socialisti, con il quale chiuderemo la puntata di oggi di questa trasmissione. Ma vediamo se riusciamo a connettere insieme e a tracciare qualche tappa di questo percorso della storia del nostro paese, e vi leggiamo appunto qualche passaggio di un articolo del professor Matteo Carni, che è professore invitato di diritto dello Stato della Città del Vaticano nella Pontificia Università Lateranense, ed è anche membro del Consiglio Scientifico della Scuola di Alta Formazione in Diritto Canonico, Ecclesiastico e Vaticano dell'Università LUMSA di Roma. Uno specialista di queste questioni, sentirete, noi naturalmente ci scusiamo con l'autore, semplificheremo un po' per cercare di capire il ragionamento e impostarlo secondo il percorso di cui abbiamo detto. 25 anni di riforme nello Stato del Papa, e qualcuno ricorderà anche l'attenzione proprio a questi aspetti delle riforme istituzionali all'interno dello Stato Città del Vaticano, che poi Matteo Carni con molta attenzione, diciamo così, spiega essere cosa diversa dalla Santa Sede, e come sempre il tema è complicato, ma ci dice molto questa storia, che è una parte della storia del nostro paese. Motus infine velocior, se non sbaglio la pronuncia, verrebbe da dire, scrive Carni, ripercorrendo i quasi 100 anni di vita dello Stato Città del Vaticano. Sono quasi 100 anni di questo soggetto, creato dal Trattato del Laterano l'11 febbraio del 1929 per assicurare, aperte virgolette, alla Santa Sede l'assoluta e visibile indipendenza e per l'adempimento della sua alta missione nel mondo, chiuse le virgolette. Balza infatti alla vista l'accelerazione registrata negli ultimi 25 anni della produzione normativa e delle riforme istituzionali nello Stato del Papa dopo un periodo di 70 anni pressoché statico. La vita dello Stato lillipuziano, scrive Garnier, conobbe alcuni sporadici ma significativi interventi del legislatore vaticano che non avevano comunque stravolto l'assetto giuridico istituzionale definito originariamente dalle prime 6 leggi promulgate da Pio XII il 7 giugno del 1929 e redatte dal giurista ebreo Federico Cammeo. L'architettura normativa, l'assetto istituzionale voluti dalla Santa Sede e dal Regno d'Italia si sono rivelati nel corso degli anni mirabili costruzioni che, debitamente adattate alle esigenze del nuovo che avanza, hanno traghettato la Civitas Vaticana verso il pieno inserimento nella vita della comunità internazionale. Queste sono le affermazioni di Matteo Carni, diciamo giova ricordare, ma naturalmente il professor Carni lo lascia sullo sfondo, tutti ricordano che il Regno d'Italia nel 1929 era guidato, diciamo, con mano molto ferma, per usare un eufemismo, siamo al dopo le leggi fascistissime, e tante volte da questa radio avete sentito ricostruire il contesto, anche le polemiche, anche all'interno del fascismo per la decisione appunto della risoluzione della questione della Città del Vaticano, il famosissimo concordato. C'era Benito Mussolini a guidare il Regno d'Italia, che aveva costituito e aveva sovrapposto il regime fascista a quello dello Stato italiano. Non viene detto, ma il cosiddetto uomo della provvidenza era stato detto, definito, no, in alcune circostanze. Ma andiamo avanti, perché è davvero interessante l'argomento delle riforme, vedrete tra poco. Il rapporto rapportato alla Chiesa Cattolica e alla Santa Sede, vale a dire a istituzioni che si pongono sub specie eternitatis. Il lasso temporale esaminato, appena 5 lustri, è limitato, ma consente di saggiare le persistenze, i mutamenti avvenuti nello Stato Vaticano tra la legge fondamentale promulgata nel 2000 da Giovanni Paolo II e l'inizio del pontificato di Leone XIV. Questo è il percorso. Noi vi daremo davvero qualche indicazione. Per esempio, nuovo millennio in Eunte, prima della chiusura del grande giubileo, Giovanni Paolo II dotò lo Stato Vaticano di una nuova legge fondamentale, avendo preso atto della necessità di dare forma sistematica e organica ai mutamenti introdotti in fasi successive nell'ordinamento giuridico dello Stato Città del Vaticano, definire l'articolazione e l'esercizio del potere legislativo, esecutivo e giudiziario nella Civitas Vaticana, la legge fondamentale diede l'impulso a una prima stagione di riforme normative, a suo completamento furono infatti promulgate altre leggi durante i pontificati anche successivi, Benedetto XVI, e sulle fonti del diritto e sulla cittadinanza, la residenza e l'accesso. La Civitas Vaticana non è rimasta indifferente a quello che è accaduto nel mondo, per esempio alla globalizzazione, fenomeno che come ha eroso i confini degli stati nazionali ha tirato fuori lo Stato Vaticano dallo splendido isolamento in cui si trovava, è una citazione questa. La sottoscrizione nel 2000 della Convenzione Monetaria con l'Unione Europea relativa all'adozione dell'euro come moneta avente corso legale nella Città del Vaticano, così come la nuova Convenzione Nummaria del 2009, hanno trasformato la Civitas Vaticana da Stato enclave dell'Italia a enclave dell'Unione Europea, con le conseguenziali fioriture normative vaticane, specie nell'ambito penale, sostanziale e processuale e in materia finanziaria, alla creazione a opera di Benedetto XVI dell'autorità di informazione finanziaria, oggi autorità di supervisione e informazione finanziaria, che esercita la vigilanza prudenziale sull'istituto per le opere religiose, il famigerato una volta IOR o IOR, che dir si voglia, aggiungo io. Pur non essendo lo Stato Città del Vaticano membro dell'Unione Europea, tra le due entità sovrane sono scaturite delle relazioni con ricadute sull'ordinamento vaticano, e qui si entra nel merito anche delle questioni relative alle lotte al riciclaggio, tema davvero molto discusso decenni fa e ormai diciamo abbandonato, anche perché, come ci spiega giustamente Matteo Carnier, c'è stato un adeguamento finalmente a queste prospettive, pur lo Stato Vaticano non essendo membro dell'Unione Europea. Lo spirito, dice poco più avanti l'autore, di sana collaborazione tra Italia, Santa Sede e Stato Città del Vaticano, bisogna distinguere, ha trovato un ulteriore banco di prova nell'esperienza pandemica del Covid-19, specie con riguardo alla soluzione condivisa delle problematiche sanitarie derivanti dalla natura di enclave della Civitas Vaticana. Uno Stato di appena 44 ettari, così minuscolo nei suoi confini, nelle sue espressioni visibili, quanto gigantesca e incommensurabile l'autorità religiosa che vi risiede. Questa è una citazione da Montini. Non poteva non aver ricadute benefiche il Magistero Pontificio, per esempio, sui problemi ambientali, e qui ci sono tutte le citazioni, gli interventi in particolare di Papa Francesco, ritrovate tutto. Un elemento di discontinuità, scrive qualche pagina più avanti l'autore, l'articolo 5, che delinea un nuovo concetto della comunità dello Stato, comprendente cittadini, residenti e quanti ad altro titolo diverse funzioni e responsabilità svolgono il servizio con spirito ecclesiale per lo Stato e la Santa Sede. Qui si spiega poi il riferimento canonistico assente nelle precedenti formulazioni dell'articolo 1 della legge fondamentale nell'affermare che il pontefice ha la pienezza della potestà di governo che comprende il potere legislativo, esecutivo e giudiziario. Quindi da questo punto di vista diciamo siamo ancora a questa questione. Naturalmente poi ci sono tutte le accezioni, diciamo i ragionamenti che si fanno, uno Stato molto molto particolare. La separazione di questi poteri comunque in qualche modo c'è e viene raccontata, perché durante circa appunto l'esercizio della funzione legislativa, salvi casi in cui il pontefice intenda riservare a se stesso questa facoltà, questa funzione, solitamente è esercitato dalla Pontificia Commissione per lo Stato della Città del Vaticano, quindi se c'è un altro soggetto. Durante i pontificati di Benedetto XVI e di Francesco sono state colmate poi lacune normative che sono state aggiornate in altre materie, sia con leggi di derivazione sovrana, sia con provvedimenti della Pontificia Commissione, eccetera, vengono elencati. Poi i dati che anche Marco Pannella commentò in una certa fase, per esempio per quello che riguarda il sistema penale, alla codificazione di nuovi fattispecie di reato sconosciute, per esempio al codice penale Zardelli, come il riciclaggio, l'autoriciclaggio, l'usura, si sono aggiunte negli anni l'adesione dello Stato Città di Vaticano alla Convenzione del Consiglio d'Europa sul trasferimento delle persone condannate e l'abolizione della pena dell'ergastolo. Più avanti, in ordine al potere esecutivo esercitato dal presidente del governatorato dello Stato Città del Vaticano, che è anche presidente della Pontificia Commissione dello stesso Stato, vale a dire l'organo che esercita la funzione legislativa, Francesco era intervenuto nel 2018 promulgando la legge sul governo, che oggi risulta parzialmente disallineata rispetto a quanto statuito nella legge fondamentale del 2003. Diverse osservazioni, qui entriamo, come si suol dire, molto nel tecnico, nelle definizioni più propriamente giuridiche e che non sono, diciamo, il focus di questa rubrica. Si parla ad esempio anche poi della questione che riguarda la giustizia. Inizialmente era stato abolito il giudice unico come grado di giurisdizione, mantenendone però la funzione è stata anche introdotta la figura dei magistrati applicati nella Corte di Cassazione, che vanno a integrare un collegio inizialmente composto di soli giudici tutti rivestiti della dignità cardinalizia. Qui naturalmente la sovrapposizione fra le due entità, che l'autore giustamente ci invita a tenere ben distinte, ma poi come vedete ci sono queste questioni, spiega a un certo punto: in questi ultimi 25 anni abbiamo assistito all'elefantiasi del diritto vaticano, al clamore mediatico di alcuni processi, Vatilix I, Vatilix II, processo Becciu, pendenti d'appello, alla confusione, qui dice proprio specificamente, tra Santa Sede e Stato Vaticano, anche in seno ai documenti di alcuni organismi internazionali, ai reciproci tentativi di vaticanizzare la Santa Sede o di sottoporre a tratti alterni alcuni settori dello Stato sotto il raggio d'azione degli organismi economici della Curia Romana, creati nel 2014, marginalizzando l'antica preminenza della segreteria dello Stato. Questa commistione tra elemento canonico e elemento vaticano è una tendenza molto più accentuata rispetto ai primi decenni della vita dello Stato, alla quale si aggiunge poi il fenomeno dell'amnesia giuridica, per il quale si tende a dimenticare la reale portata delle disposizioni del Trattato del Laterano, dei lavori preparatori degli atti normativi e della consolidata prassi. E qui il tema diventerebbe molto interessante da approfondire, senza, diciamo, cadere in pregiudizi o anticlericalismi ottocenteschi. Però anche, diciamo, questo passaggio ci riporta ancora una volta sull'interrogativo del periodo, appunto, della cosiddetta conciliazione, della quale appunto qui si legge in una prospettiva anche relativamente alla prassi successiva, in una prospettiva appunto di valutazione positiva, a meno che io abbia frainteso qualcosa. Il saggio lo trovate sul Mulino, il numero 2 del 2026, la Chiesa di Leone XIV, e qui appunto avete a disposizione tutti i dati per conoscere da vicino questa realtà istituzionale, che si spiega appunto con la citazione iniziale, la questione dell'esistenza dello Stato Città del Vaticano, che 29enni ha definita come necessità per l'adempimento della sua alta missione del mondo. E qui naturalmente il tema è interpretato in modi diversi dalle prospettive diverse, ma la storia di questi 70 anni la ritrovate in questo saggio sul Mulino, il numero 2 del 2026. Andiamo a chiudere la puntata di oggi di questa trasmissione tornando più vicini a noi. Abbiamo fatto dei salti oggi, ma il tema appunto era la nascita della Repubblica, le nostre radici, la nostra storia e una parte della storia del nostro paese, il giudizio sulla storia del nostro paese, Pannella e i socialisti. Torniamo a Mondoperaio di giugno, a 10 anni dalla morte. Walter Vecellio, direttore di Proposta Radicale, su Mondoperaio appunto ricostruisce una parte appunto di questa storia. E vi leggiamo qualche passaggio. La data della lettera è 19 giugno 1992, siamo agli inizi di Tangentopoli, anche se non è azzardato ipotizzare che l'inchiesta sia stata preparata l'anno precedente, forse prima ancora, dice Vecellio. Autore della lettera è Marco Pannella, destinatario il segretario del Partito Socialista, Bettino Craxi. L'incipit è già un programma, aperte virgolette: caro Bettino, premesso che sei un coglione spessissimo e grossissimo, che non capisce quasi niente, poi spiega Vecellio, il seguito non è da meno, è premesso che a buon rendere, almeno da una decina di anni potrei dirlo soltanto io, e che il solo rapporto tra di noi non è quello del dare e avere, ma quello di fare insieme, in par condicio. Pannella poi prosegue manifestando tutta la sua paura per il grado di insensibilità con cui continui a farti odiare dalla gente e che questo non si rimuove con le campagne di immagine, spiega Pannella. Poi prosegue, spiega Vecellio, dicendosi dolorosamente incapace di impedirgli di continuare a logodarti in polemiche, vendette, scontri, e tanto avrebbe voluto costringerti a far tesoro in positivo di quello che sei. Premesso tutto questo e lasciato per implicito un mucchio d'altro, voglio che tu sappia che io in questo, mostrando di essere un perverso invece che un diverso, persisto nel volerti essere, e Dio sa quanto è difficile, con determinatezza e con dolcezza, fraternamente amico. Le ultime parole, poi, ciao coglione. E questa è una lettera di Marco Pannella, Bettino Craxi, abbastanza nota nel mondo radicale, forse anche in quello socialista. Comunque, spiega Vecellio, non solo Craxi, ricevuta una simile lettera, l'avrebbe

0: preziosi documenti. Magnanimità di un Craxi che, al di là di una esteriorità fatta di brusca, imperiosa ruvidezza, era capace di sorprendenti generosità e comprensioni. Non solo. I due erano poi legati da un'amicizia nata alla fine degli anni 50, entrambi militanti nelle organizzazioni universitarie, UGI e Onori, sanno mantenere negli anni successivi una relazione libera, perfino affettuosa, caratterizzata anche da un grande attivismo politico, altrettante grandi litigate, un rapporto durato tutta la vita. Quando il terremoto giudiziario per le indagini del pool dei magistrati di Milano arriva al culmine, Craxi chiede a Pannella di assumersi lui la responsabilità di guidare il PSI, il leader radicale rifiuta, ci sarà tempo e modo per indagare e capire le ragioni di questo no, ma è indiscutibile che i due leader, al di là delle differenze caratteriali, sono animati da passioni e ideali politici a tutto tondo e spesso convergenti. Poi altri particolari, il rapporto con Loris Fortuna e la partecipazione negli anni 70 alla trasformazione del paese che era pronto naturalmente a queste trasformazioni e che appunto Marco Pannella, ma anche il Partito Socialista di Bettino Craxi, sanno interpretare con importanti riforme. Vi abbiamo letto solo questi passaggi, brevi passaggi di questo articolo di Walter Vecelli, anche questo lo trovate su Mondo Operaio, il numero di giugno di quest'anno. Noi ci fermiamo perché abbiamo finito il tempo, vi diamo appuntamento alla settimana prossima.
1: Radio Radicale 11:31 minuti e questo era Michele Lembo con la rassegna delle riviste di politica e storia. Adesso vi proponiamo il convegno Lavoro, il cuore della democrazia, la FIOM Emilia Romagna festeggia i suoi 125 anni di storia, che si è tenuto lo scorso 19 giugno con gli interventi del segretario del Partito Democratico Elly Schlein, il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte, il leader di Sinistra Italiana F. Nicola Fratoianni e Michele De Palma. Introduce Valentina Giunta, segretaria della FIOM Imola, a moderare Marco da Milano, giornalista e conduttore televisivo.
2: Invito a salire sul palco Elly Schlein, Nicola Fratoianni, Giuseppe Conte e il nostro segretario generale Michele De Palma. Modera Marco da Milano.
3: Ciao, grazie.

0: sei terribile.
1: Lui c'ha pure i fogli, guarda.
2: Buonasera, buonasera a tutti e a tutti. Prendiamo posto perché già è il clima è abbastanza rovente di suo. Credo che c'è un intervento che ci introduce, no? Prima di cominciare. O no?
3: Vabbè, prendo uno e poi dopo ce lo facciamo girare il microfono.
0: Poi becco pure il sole, anche te, là dietro. Giusto qua. Mi abbronzerò da un quarto. Sì, come
2: allora cominciamo questo. Io ringrazio la FIOM dell'Emilia Romagna per questo momento che cade anche in un momento particolare, in una giornata particolare. Avete dedicato la vostra festa ai 125 anni, sulle magliette, dappertutto c'è questa frase: senza lavoro non c'è storia. E stiamo attraversando una fase storica molto molto delicata.

0: visto anche oggi una fase del mondo e dell'Europa che mai ci saremmo aspettati di incontrare. Pensando alla storia, ho pensato e avendo qui sul palco per discutere con Michele De Palma, col segretario generale della FIOM, di lavoro, di democrazia, ho pensato a delle date storiche, ho pensato che siamo alla vigilia del 20 giugno, il 20 giugno di 50 anni fa ci fu quel voto che spostava l'Italia a sinistra, il primo voto dei diciottenni alle elezioni politiche, votarono il 93% degli italiani. E il Partito Comunista Italiano, guidato da Enrico Berlinguer, prese il massimo storico, il 34,4%. E guardate, i due principali partiti, la Democrazia Cristiana e il Partito Comunista, messi insieme, presero 26 milioni di voti su 36 milioni di votanti. Sono cifre imparagonabili con l'Italia di oggi, che semmai è il problema della democrazia, che è anche il rifiuto dell'esercizio del diritto del voto. Evidentemente c'è una questione di rappresentanza e poi forse ne parleremo. Io però, avendo qui Michele De Palma, Elly Schlein, Nicola Fratoianni, Giuseppe Conte, voi siete reduci da una nota foto che poi è diventata subito sulla rete. C'è lo sport ad aggiungere le facce di degli assenti, di tanti altri in quella foto. Io la prima domanda che vi farò, ma cominciando proprio da Michele De Palma, è che posto ha in quella foto e nel percorso che avete annunciato, due appuntamenti, 8-15 luglio, tutto il mondo che è rappresentato qui oggi? Il mondo del lavoro, il mondo dell'Italia in cui i salari sono fermi, bloccati da 30 anni, mentre quelli di Francia, Germania e Spagna sono cresciuti del 30%. Il mondo di cui ha parlato il rapporto Caritas 2 giorni fa, dei lavoratori poveri, il 32% dei lavoratori, non dei disoccupati, dei lavoratori tra i 35 e i 44 anni sono lavoratori poveri. Il mondo dell'assenza di politiche industriali, il mondo delle crisi aziendali, il mondo, fatemela citare perché l'ho anche intervistata qualche settimana fa per il mio programma, il mondo di Susanna Morsanuto, che è una lavoratrice dell'Electrolux, che ha lavorato e lavora lì dal 1994 e mi ha raccontato, ci ha raccontato a tutti che cosa succede quando una grande fabbrica che ha segnato il miracolo italiano chiude e da un momento all'altro 300-400 lavoratori vengono considerati esuberi su 1700. Allora la prima domanda che vi farò è: ma in quella foto c'è questo mondo? Che posto ha e che posto avrà soprattutto tutta questa questione nel vostro programma? Ma io la prima cosa, questa cosa la chiedo prima di tutto a chi lo rappresenta su questo palco, cioè il segretario generale della FIOM, Michele De Palma.
1: Innanzitutto, permettetemi di ringraziare Marco da Milano per aver accettato di moderare questo nostro confronto e i leader delle forze del campo democratico e progressista del nostro paese. La prima cosa da cui vorrei partire, mi è capitato tra le mani, è questo libretto di qualche tempo fa. Era il 2013 quando Gustavo Zagrebeschi scriveva questo pamphlet che si dice Fondata sul lavoro, era il titolo. E sotto scrive La solitudine dell'articolo 1, unico tra i diritti. Il diritto al lavoro è esplicitamente enunciato tra i principi fondamentali della Costituzione. La politica deve essere condizionata al lavoro e non il lavoro alla politica. È bene ribadirlo oggi, mentre è in corso il rovesciamento di questo rapporto. Se c'è una cosa da cui io penso bisogna partire, è il fatto che chi lavora ogni giorno a rendere questo paese un paese addirittura che siede all'interno del G7 sono le lavoratrici e i lavoratori, gli impiegati, gli operai, che ogni giorno la mattina cominciano il primo turno, magari fanno il secondo turno, poi il terzo turno, e poi dopo si trovano una multinazionale o addirittura un fondo di investimento che, permettetemi, non solo non rispetta le lavoratrici e i lavoratori, ma si permette di non rispettare la nostra Repubblica quando apre procedure di licenziamento e scarica sulle lavoratrici e sui lavoratori responsabilità che sono invece dei manager e degli amministratori delegati. È per questo che la prima cosa che vorrei dire ai tre leader del centrosinistra, e lo dico perché le compagne e i compagni della FIOM lo sanno, l'ho detto l'altro giorno quando abbiamo compiuto 125 anni, che è una bella cifra per un'organizzazione sindacale che ancora oggi è la prima organizzazione sindacale tra le lavoratrici e i lavoratori metalmeccanici, che a proposito di democrazia, un bel metodo democratico è il fatto che nelle elezioni delle RSU, qui tra di noi ci sono molti delegati e delegati delle fabbriche metalmeccaniche italiane, contrariamente a quello che succede alle elezioni che si tengono nel nostro paese, nel voto delle RSU votano normalmente almeno il 90% delle lavoratrici e dei lavoratori. Perché succede questo? Perché il giorno dopo che hanno eletto il loro delegato sulla linea di montaggio continua a stare a fianco alla lavoratrice, al lavoratore che vive quindi quella condizione. Questo punto è il punto che rende la democrazia un esercizio reale del potere. Un esercizio reale del potere di contrattazione. Ecco perché penso che le lavoratrici e i lavoratori italiani siano l'inveramento della nostra Carta Costituzionale. È la prima richiesta che mi verrebbe di fare col cuore alle forze del centrosinistra, che nel corso di questi anni tante volte c'è successo, attraversando tanti governi, che al posto di applicare la Costituzione ci si è prodigati per cambiarla la Costituzione. Ecco, se c'è un impegno che io chiedo da subito alle forze politiche del centro-sinistra, è: se doveste vincere le elezioni, ed il primo punto è sconfiggere le destre xenofobe, razziste, contro le lavoratrici e i lavoratori, il primo punto è applicare la Costituzione e non provare a modificarla ancora un'altra volta.
0: Allora, vediamo, partiamo anche da qui, dalla Costituzione, ma anche da tutte le altre questioni. Giuseppe Conte. Che posto ha nel vostro percorso programmatico, e anche, se ci dite anche qualcosa di più su questi due appuntamenti che avete in programma, il mondo del lavoro, la questione sociale, la giustizia sociale, i salari, le politiche industriali. Sulla Costituzione poi mi riservo anche un altro giro.
2: Su questi temi si gioca una partita cruciale, ma vedete, non per le forze progressiste che è per le forze che qui rappresentiamo, che hanno già dall'inizio di questa legislatura stiamo già lavorando per definire alcune proposte concrete e per cercare di sollecitare questo governo ad assumersi delle responsabilità che non si sono assunti. Perché siamo a 4 anni ormai di governo Meloni e non abbiamo una politica industriale, non abbiamo delle politiche del lavoro realmente efficaci. C'è stata l'esplosione della cassa integrazione, c'è una crisi industriale. La cosa più preoccupante è che fanno finta di non vedere il calo della produzione industriale. Perché io dico sempre, se tu non riconosci che esiste un problema, non ti puoi predisporre a risolverlo. E ripeto, perché in quelle stanze ci sono stato, io non avrei dormito la notte vedendo mese dopo mese il calo della produzione industriale. Altro che video sorridenti, altro che vantarsi dei numeri strabilianti di record che non esistono. E soprattutto, ripeto, avrei affrontato con le forze sindacali, con le associazioni datoriali e di categoria questi problemi. Cioè, signori, abbiamo un problema in Italia, per certi versi sono problemi anche strutturali, per altri versi invece sono problemi dovuti all'inerzia di un governo che fa finta di non vederli. Risolviamoli insieme. Allora, questo percorso ha già dato dei risultati. Per esempio, politiche del lavoro. Qui abbiamo lavorato intensamente e finalmente abbiamo definito una proposta di salario minimo. Questa proposta di salario minimo, che non è la risoluzione di tutti i problemi, attenzione, ma è, appunto, parlando di dignità del lavoro, la minima ottemperanza del dettato costituzionale, il minimo che ci possa essere. Poi qui anche ci attaccano, a parte che il ministro degli esteri ha detto che è una misura sovietica, insomma, detto da lui, che dovrebbe almeno conoscere come vanno, come sono la realtà degli altri stati. Ci hanno quasi tutti i paesi europei. Qualcuno dice, ma la Svezia, la Danimarca, pochi paesi, adesso l'ha adottata anche Cipro, non ce l'hanno. Sì, ma andate a vedere il salario medio annuo che noi abbiamo negli anni tra 1990 e 2000, meno 2,9%, in Svezia più 63%, in Danimarca mi ricordo più 38%. Quindi voglio dire, questa misura va fatta, non è stato possibile, qualcuno mi ha detto ma sei stato Presidente del Consiglio, beh lo dico, non è stato possibile farlo, non avevamo i numeri. Oggi grazie a Dio abbiamo maturato una convergenza e questa misura sarà al primo posto. Però attenzione, c'è un problema di lavoro povero, quindi stiamo cercando di spiegarlo a Giorgia Meloni. Quando parla in TV e tutti quanti si vantano dei numeri degli occupati, bisogna andarli a vedere questi numeri, perché è chiaro ed è vero che il numero totale aumenta, ma aumenta il salario povero. Aumentano le lavoratrici e i lavoratori che sono, lavorando 5 giorni su 7, portano a casa meno di 1.000 euro addirittura al mese. E allora non ci campi, non ci vivi. Quindi abbiamo un problema di salari reali, potere d'acquisto, inflazione, caro bollette. Oggi, vedete, un po' di anni fa, con un salario anche modesto, una famiglia la mantenevi. Oggi non ce la fai più. Questo è il vero problema, ed è un problema concreto, ed è un problema che riguarda le nostre politiche industriali. Dico solo, poi lascio la parola ai colleghi, le politiche industriali non è facile, vedete, non ci prendiamo in giro, non è facile definire un piano industriale, ma ci devi provare, ci devi portare delle proposte, delle soluzioni dopo 4 anni al governo. Non puoi assistere quasi indifferente, fischiettando a un problema che riguarda non solo l'automotive, ma riguarda ormai tutta la manifattura. Io vengo dall'Electrolux e sono stato a Forlì. Ecco, Electrolux è uno degli esempi, ma non è solo. Ci sta scomparendo la manifattura italiana sotto i colpi della competizione globale e sotto i colpi della perdita di competitività. Nel 2024 abbiamo votato all'Europarlamento. Appena insediato, a fine anno, con gli europarlamentari del Movimento 5 Stelle, io ho portato, ho firmato una lettera, l'abbiamo portata alla von der Leyen, l'ho consegnata anche alla Metsola, Presidente dell'Europarlamento. Abbiamo fatto una proposta molto articolata, in sostanza 500 miliardi a livello europeo per sostenere le filiere produttive più in difficoltà. Anziché 800 miliardi buttati per le armi, loro invece... Risultato, sapete qual è stato? Che non solo hanno perseverato in un piano di riarmo che serve soprattutto alla Germania, e noi non ci faremo quasi nulla, perché peraltro toccheremo le briciole nella condizione in cui siamo. Quindi la Germania si sta riarmando, grandi capacità fiscale, AFD è al 26-27%. Immaginate alle prossime elezioni politiche se dovesse vincere con una Germania superpotenza militare. E poi per chi non ha la possibilità ci hanno detto: usate i fondi di coesione, cioè quelli che ci servono per colmare diseguaglianze e sociali ed economiche. Ma poi hanno rilanciato, sono andati all'AIA, al vertice della NATO, e hanno sottoscritto l'aumento al 5%. Oggi sappiamo qual è la conseguenza. Il ministro Crosetto minaccia dimissioni nella sostanza, rivendica di tener fede a quegli impegni. Giorgia Meloni prende schiaffi da Trump dopo aver promesso di tutto e concesso di tutto di più. Questo è il risultato in cui ci troviamo.
0: Volevo chiedere a Nicola Fratoianni, proseguendo il discorso, questo mondo del lavoro, e qui incrocia la democrazia, ha un enorme problema di fiducia, di non sentirsi preso per il culo, fammelo dire proprio così, perché l'astensionismo c'è anche nelle fabbriche, perché il voto a destra c'è anche nelle fabbriche, perché negli anni scorsi si è dato per scontato, o come diceva Michele prima, si è detto cambiamo, non facciamo come se non ci fosse. Allora io vorrei chiederti un punto irrinunciabile nel programma di una coalizione progressista che si candida non solo a governare, ma prima ancora a recuperare la fiducia del mondo del lavoro.
3: Ma intanto grazie molte alla FIOM, a Michele De Palma per questo invito, per questa occasione. Poi tanti auguri di buon compleanno alla FIOM. E anche un sentito augurio di lunga vita, perché lo voglio dire subito, siccome parliamo del futuro e della speranza di dare un'alternativa a questo paese, noi dobbiamo e possiamo costruire un buon programma, coraggioso ed ambizioso, ma abbiamo bisogno di voi, perché per governare bene abbiamo bisogno di chi lotta. Senza la lotta non c'è democrazia. Per questo è importante che abbiate lunga vita. La lotta, il conflitto. Parto da qua, Marco, perché io penso che qua c'è il primo punto del problema, no? E che cosa è successo? Perché uno dice non si fida? Certo, io ho detto ci credo, perché li hanno fregati. E a fregarli non è stata solo la destra, questo è il punto decisivo. A fregare gli operai, le operaie, i lavoratori, le lavoratrici, i giovani di questo paese, sono stati anche governi che avevano un altro segno, diciamo le cose come stanno. E perché è accaduto questo? Ma perché è accaduto? Perché erano cattivi? No, forse sì, ma non è importante. Perché anche una parte rilevante di quello che noi diciamo semplicisticamente chiamiamo centrosinistra, no, democratico, ha avuto una lunghissima stagione di grave subalternità culturale nei confronti della destra. Hanno cominciato delegittimando il conflitto, ma ve lo ricordate? Ogni volta che c'è il conflitto no, è violento, conflitto no, è fuori dal dibattito democratico. Ma il conflitto è il sale della democrazia, la lotta, gli scioperi, le mobilitazioni. E infatti, delegittimando il conflitto. Sono arrivati qua questi buffoni al governo che ogni volta che c'è uno sciopero fanno la battutina sullo sciopero del venerdì e fanno finta di non sapere. Fanno finta di non sapere che quando voi scioperate perdete un giorno di stipendio, che sia di venerdì o di giovedì, è sempre un giorno di stipendio, e per chi ha lo stipendio di un lavoratore e di una lavoratrice, a differenza di quello dei ministri, delle ministre e anche del nostro, perdere un giorno di stipendio è una bella fatica, ci vuole coraggio. Allora da qui dovremmo ripartire per dire prendiamo questo impegno. Michele De Palma lo ha sintetizzato, proviamo a impegnarci a non scassare la Costituzione, ad attuarla, no? E magari a rilanciarla. E allora, per esempio, partiamo da alcune cose che sono successe, che ci dicono qualcosa. Vi ricordate cosa è successo in Italia dopo che 2 anni fa al referendum, ai referendum sociali promossi dalla CGIL, si aprì una immediata discussione, no? La solita italiana. Allora abbiamo vinto, 13 milioni, sono più di quelli di Meloni, vanno tutti al centro-sinistra, non vanno al centro-sinistra. Io timidamente feci un'osservazione, dissi attenzione, non sono voti nostri, però quei voti hanno una forza che riguarda l'agenda della politica italiana. Se vuoi costruire un'alternativa a questa destra, tanto per cominciare, sui temi posti da quei quesiti, su cui 13 milioni di italiani si sono alzati, sono usciti di casa e sono andati a votare sì, non puoi avere dubbi. E allora, alcuni sono stati qui ricordati, non erano parte di quell'agenda referendaria, sono parte del lavoro che abbiamo già messo in campo, il salario minimo. Aggiungo io la riduzione dell'orario di lavoro a parità di salario, è un grande passo avanti di questa coalizione, l'abbiamo firmata e depositata. I temi di quel referendum, no? Mai più il Jobs Act, mai più in nessuna delle sue forme. E poi, e finisco, aggiungo due cosette che mi paiono urgenti. La prima, in coerenza col mai più Jobs Act, una legge alla spagnola, dobbiamo disboscare definitivamente la selva della precarietà in questo paese, perché loro anche qua la subalternità, flessibilità, flessibilità, flessibilità, farà benissimo all'economia e ai lavoratori, ha fatto male all'economia e malissimo ai lavoratori. E ultimo, questa è una proposta che Giuseppe, Elli lo sa, lo sanno, noi l'abbiamo avanzata come Alleanza Verdi Sinistra, la porteremo al tavolo di coalizione. Io penso che è un problema molto serio. Lo diceva Marco, gli stipendi sono fermi da 30 anni e l'inflazione continua ad andare avanti. Noi abbiamo avanzato una proposta di legge che mettiamo a disposizione di tutte le forze, non solo di quelle rappresentate su questo palco, tutte quelle che vogliono costruire un'alternativa. È una proposta semplice, sblocca stipendi. È arrivato il momento, in parte metà-meccanici, appunto perché lottano e perché sono forti, e questo ci deve dire qualcosa. Hanno qualcosa di simile, non proprio così, ma molto simile, che rende il loro contratto più forte. Già più forte. È l'ora di reintrodurre un aggancio diretto e automatico dei salari all'inflazione reale. Mi hanno detto, ma sei matto, vuoi rifare la scala mobile? Sì, confesso che io vorrei rifare la scala mobile.
0: Alla segretaria del PD, Elly Schlein, chiedo, questa questione della fiducia riguarda tutta la coalizione progressista, in particolare riguarda un partito che ha governato negli anni scorsi, cioè il Partito Democratico. In questa legislatura, lo ricordava Conte, il salario minimo è stato proprio il gancio da cui è partita la ricostruzione di un campo progressista che nel 2022 non esisteva e nel 2023 si è ricominciato faticosamente a ricostruire. Oggi dove porta questo lavoro di ricostruzione, proprio sempre sotto questo profilo, sotto il profilo del lavoro?
4: Anzitutto buonasera e grazie alla FIOM di questo invito e tanti auguri anche da parte mia di buon compleanno per questi 125, speriamo tanti altri di lotta e di mobilitazione, perché la lotta paga. e lo stiamo vedendo in tante vertenze che stiamo seguendo insieme da sud a nord del paese, ci arrivo. Ma non posso che partire però dal giorno che è oggi, perché oggi è il 19 di giugno e ci siamo promessi 2 anni fa di non dimenticare un nome, e quel nome è Satnam Singh, che 2 anni fa è morto, ma non è morto, è stato ucciso dal caporalato e dallo sfruttamento, ed è una vergogna che dopo 2 anni non sia ancora cambiato niente. Eravamo con Nicola alla manifestazione ad Amendolara, ci siamo visti anche con Michele solo poche settimane fa. E lì c'è tanto da fare per contrastare lo sfruttamento in questo paese, c'è una legge, per cui però vanno messe le risorse, vanno fatti i controlli, la legge da sola non basta. Ed è uno dei versanti su cui, insieme alle forze progressiste, ci dobbiamo impegnare. Quello che posso dire è che Michele ci ha chiesto un impegno, e io penso proprio che nel lavoro che dovremo fare, a partire da settembre, con tutta l'alleanza progressista, penso che non ci sia miglior programma che attuare fino in fondo, articolo per articolo, la nostra Costituzione antifascista. Partiamo da lì. È anche quello che ci ha detto la straordinaria partecipazione al referendum costituzionale. Questo implica sicuramente mettere al centro le questioni del lavoro, perché, come Michele diceva, la nostra Costituzione all'articolo 1 non ha scelto parole caso. Ha detto fondata sul lavoro, che però non vuol dire fondata sul lavoro povero, non vuol dire fondata sul lavoro precario, non vuol dire nemmeno fondata sulla cassa integrazione che sta esplodendo in questo paese. Vuol dire fondata sul lavoro dignitoso. Le cose che Giuseppe e Nicola hanno detto fanno già tutti parte del lavoro unitario che abbiamo portato avanti in Parlamento e nel paese in questi anni. Le riprendo anch'io. La prima proposta unitaria che abbiamo fatto è proprio quella, a prima firma di Giuseppe Conte, che abbiamo firmato tutti, su un salario minimo. In un paese in cui ci sono 4 milioni di lavoratrici e lavoratori poveri, è incredibile che la destra abbia voluto affossare una proposta che ha il 70% di gradimento nel paese, anche tra i loro elettori. Perché non dobbiamo continuare a rassegnarci ad essere il paese, come diceva da Milano, in cui i salari negli ultimi 30 anni non solo non sono aumentati, ma addirittura sono diminuiti di 3 punti percentuali. Prendete gli ultimi 4 anni, gli stipendi, lo dice l'Istat, hanno perso 9 punti percentuali, e negli stessi 4 anni i costi dei beni alimentari, quando andate a fare la spesa, sono aumentati del 25%. Cosa vuol dire? Che con lo stesso stipendio in tasca non riesci più a fare la stessa spesa di prima, e questo il governo l'ha ignorato colpevolmente per 4 anni, in cui avevano i numeri per fare tutto e sono riusciti a non fare niente che migliorasse i salari, che migliorasse la vita degli italiani. Partiamo da lì. Ha ragione Giuseppe, il salario minimo non basta, ma dove è stato adottato, penso la Germania, ha innestato una dinamica salariale positiva anche per gli stipendi un po' più alti. Ha contribuito a ridurre quella vergogna che è il divario di genere sui salari tra donne e uomini, che non possiamo accettare. Ma se vogliamo dircela tutta, così aggiungo anche qualche cosa su cui spero che discuteremo proprio insieme alle altre forze, il divario di genere non dipende solo dal fatto che purtroppo a parità di mansioni la retribuzione oraria media delle donne è ancora inferiore a quella degli uomini, dipende dalle maggiori difficoltà di carriera che le donne incontrano durante tutta la carriera, perché se guardi il gap pensionistico a livello europeo è il doppio di quello salariale, cioè una donna in media prende il 28% in meno di pensione degli uomini. E qui allora arrivo a un'altra proposta, questa volta a prima firma mia, che abbiamo fatto tutti insieme anche con tutte le altre opposizioni. Ed è una proposta per un congedo paritario, perché vogliamo un'Italia in cui quando nasce un figlio ci sono 5 mesi pagati al 100% per entrambi i genitori, non soltanto per le madri ma anche per i padri, per aiutarli a veder crescere i propri figli. L'hanno fatto in Spagna, l'hanno fatto nei paesi del nord. A proposito di supporto concreto alle famiglie, questo migliorerebbe la vita di milioni di famiglie italiane. Poi c'è quella che ha firmato per primo Nicola, la sperimentazione della riduzione dell'orario di lavoro a parità di salario. La FIOM ne sa qualcosa, perché ce l'avete insegnato voi in qualche contratto, vedo Michele Bulgarelli qui in prima fila. quante volte ci siamo confrontati proprio sulla contrattazione che avete portato avanti sperimentando questo, perché è chiaro che la tecnologia, pensate adesso al tema dell'automazione, del digitale e dell'intelligenza artificiale, noi da sinistra non possiamo accettare che le nuove tecnologie producano antichissime forme di sfruttamento del lavoro a cottimo. Per fare il nostro mestiere come forze progressiste dobbiamo accompagnare, non frenare, ma accompagnare quelle nuove tecnologie assicurando che i loro benefici siano redistribuiti presso tutta la società. Questo vuol dire lavorare meglio, lavorare un po' di meno, a patto che però sui salari si veda la differenza e ci sia una condivisione di quei benefici. Altrimenti queste nuove tecnologie, come ha detto la splendida enciclica di Papa Leone Magnifica Humanitas, altrimenti lasciamo che queste tecnologie concentrino sempre più potere, ricchezza e conoscenza sempre in meno mani, che sono sempre le solite peraltro, e lo dobbiamo davvero evitare. Allora, dicevo, tante proposte le abbiamo già fatte. Io penso che, voglio ringraziare, penso che sia un passo avanti importante che CGIL, CISL e UIL abbiano firmato insieme una piattaforma unitaria su contratti e rappresentanza. E rappresentatività, più correttamente. Perché? Perché la nostra proposta di salario minimo, nonostante la propaganda che ci ha fatto la destra, faceva esattamente questo. Diceva, prendiamo il contratto collettivo firmato dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative dei lavoratori e dell'impresa, e quello diventa, diciamo, salario minimo anche per i lavoratori che non sono tutelati da quel contratto. E questo vuol dire anche questo, dare forza erga omnes alla contrattazione collettiva, come peraltro prevede, chiede anche la nostra Costituzione. Dall'altra parte, perché l'abbiamo fatto? Ma per spazzare via i contratti pirata che sono proliferati in questi anni e che producono solo precari, firmati spesso da organizzazioni sindacali ed impresa che non sono realmente rappresentativi. Ha ragione anche Nicola quando dice, facciamo come la Spagna. La Spagna, il governo di Sanchez e Yolanda Diaz, hanno messo a sedere imprese e sindacati e hanno trovato un accordo per ridurre drasticamente i contratti precari, quelli che durano un mese, due mesi e non sai nemmeno se ce l'avrai il giorno dopo. Questa è una cosa che dobbiamo, credo, provare a fare anche noi. Non dimentichiamo che il 54% dei lavoratori sotto i 24 anni conoscono solo contratti precari in questo paese. Non dimentichiamo, davanti alla propaganda di Giorgia Meloni, che l'occupazione è aumentata, ma è aumentata unicamente per lavoratori over 50. Troppi giovani, davanti a contratti precari e salari da fame, si sentono costretti a lasciare il paese. Noi dobbiamo sancire il loro diritto a restare e ad avere un futuro, un lavoro stabile e dignitoso in questo paese. Questo mi porta a dirvi un'altra buona notizia. Ci siamo trovati uniti con queste nostre forze in Parlamento anche per contrastare il tentativo costante del governo, attraverso l'emendamento Pogliese, di impedire ai giudici di intervenire per far rispettare l'articolo 36 della nostra Costituzione sulla retribuzione equa e dignitosa. Continuano a provarci e noi continueremo a respingere questo tentativo. E come diceva Nicola, dobbiamo anche difendere il diritto di sciopero, naturalmente. Io voglio davvero chiudere dicendo, c'è un punto per ricostruire quella fiducia e non può che essere la premessa, ma per me è anche una delle ragioni per cui ho scelto di candidarmi alla segreteria del Partito Democratico, che è l'autocritica sugli errori che sono stati fatti nel passato e l'umile ricocitura sulle proposte di quello che serve per tutelare lavoratrici e lavoratori di questo paese. Questa è la premessa. Chiudo raccontandovi però una cosa importante. Non dimentichiamoci che non ci sono lavoratrici e lavoratori di serie A e di serie B. Dobbiamo aumentare le tutele per il welfare dei lavoratori autonomi. Mi ha colpito incontrare una donna, una partita IVA, lavora da 10 anni come logopedista. Quando è rimasta incinta si è sentita dire dall'INPS che 10 anni di lavoro da autonoma le davano diritto solo a 180 euro di maternità. Ecco, questo va affrontato, perché dobbiamo trovare delle risposte che possano dare tutele e non dividere e mettere in contrapposizione e in competizione lavoratrici con altri. chiudo perché Giuseppe ha detto giustamente, guardate che per migliorare la qualità del lavoro bisogna anche rifare politiche industriali, questo paese, questo governo non ne ha fatte, le vertenze sono tante che stiamo seguendo, Ex Ilva, Stellantis, Natuzzi in Puglia, Electrolux che avete citato, ma guardate che la prima questione che dobbiamo affrontare lì per stare accanto ai lavoratori, me l'hanno raccontata i lavoratori di Pomigliano davanti ai cancelli. I costi dell'energia. Non possiamo accettare di avere le bollette più care d'Europa in questo paese, perché loro mi hanno detto le pagano 3 volte, quando arriva una bolletta triplicata a casa, quando vanno a fare la spesa e tutto costa di più per effetto dell'inflazione e quando l'azienda entra in difficoltà e dice che perché non riesce a pagare le bollette li mette in cassa integrazione. Ecco, interveniamo subito, perché anche durante questa crisi energetica dovuta alle guerre illegali di Trump e Netanyahu c'è qualcuno che ha continuato ad arricchirsi e sono anche grandi società partecipate pubbliche e non è giusto che loro si arricchiscano con extra profitti mentre tutte le altre imprese e lavoratori sono in bolletta.
0: Eli Schlein ha appena citato Trump, volevo aggiornarvi, poco fa il presidente americano ha di nuovo attaccato Giorgia Meloni, ha detto Giorgia Meloni era una mia grande fan ma non la voglio più perché non c'era, come non c'era tutto il gruppo della NATO quando si è trattato di parlare di Stretto di Hormuz.
2: Posso dire una cosa?
0: Sì,
2: cioè,
0: sì.
2: Al di là di quello che uno ne possa pensare su questo punto, io l'ho detto, è da tempo che lo dico, è sbagliato pensare di fare la politica estera pensando di poggiare e costruirla sull'affinità ideologica. Noi non possiamo permetterci un presidente del Consiglio, un attimo, non possiamo permetterci un presidente del Consiglio che sia fan del capo di uno Stato estero, qualunque esso sia. Abbiamo bisogno di un presidente del Consiglio che sia fan degli italiani.
5: Se posso Marco, guardate, entro in un campo minato, so che non è il mio. Ma posso dire molto sommessamente che mi sarei aspettato che la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, facesse valere le prerogative della nostra Costituzione, della nostra Repubblica, quando c'è stato lo scontro sulla questione dei dazi e quando noi ci dovevamo schierare contro il genocidio in Palestina. È lì che vedi la differenza tra la storia della Repubblica Italiana e quella invece autoritaria della scelta di Trump.
0: Su questo anche un commento volevo chiedere un commento anche di Schlein e Fratoianni sulla questione che derubricherei sotto la frase l'Italia non implora, ecco, che cosa vi ha fatto venire in mente?
4: Dico 2 cose, la prima deve essere scontata. Gli attacchi di Trump alla Presidente del Consiglio sono comunque inaccettabili perché anche dall'opposizione noi non possiamo accettare insulti o minacce oppure anche degli attacchi di questo tipo verso le istituzioni italiane. Detto questo, come ho detto qui poco fa ai giornalisti, noi difendiamo le istituzioni italiane. Ci aspettiamo che però incominci a farlo anche questa destra e che si renda conto che è stata completamente fallimentare la strategia di subalternità verso il governo di Trump, che abbiamo visto quando ha imposto dei dazi che danneggiavano le imprese e i lavoratori italiani e non c'è stata una risposta messa in campo da questo governo. L'abbiamo visto quando hanno sbagliato ad accettare la richiesta irrealistica e dannosa del 5% da spendere del PIL nella spesa militare. Ma guardate che dovevamo fare come Sanchez e dire di no a questa richiesta di Trump, senza uscire dalla NATO, senza violare gli accordi e rispettando gli obiettivi. Ma ha detto devo difendere prima l'economia e il welfare spagnoli. L'abbiamo visto purtroppo anche davanti al silenzio rispetto alla violazione costante del diritto internazionale da parte di Trump e da parte di Netanyahu, perché è vero, non abbiamo visto mai un serio attacco a quei crimini che sono stati definiti di genocidio anche dagli esperti, e a Gaza si continua a morire, nonostante la fragile tregua e nonostante il nostro governo abbia partecipato al Board of Peace aggirando la Costituzione italiana, che è chiara. L'articolo 11 dice: l'Italia ripudia la guerra e l'Italia non può partecipare a organismi sovranazionali se non in parità. Quindi tanti sono stati gli errori di politica estera di questo governo, compreso non battersi abbastanza per far finire l'ultima guerra illegale, che è costata a tutti gli italiani quando sono andati a fare benzina, quando hanno dovuto pagare la bolletta dell'energia. Ecco, io mi auguro che il deprecabile episodio di oggi, ecco, faccia aprire gli occhi a questo governo che la strategia remissiva e di subalternità non solo non ha portato risultati, ma ha danneggiato fortemente l'interesse nazionale.
0: Prato Iammi.
3: Sì, no, ma molto brevemente, sono d'accordo con Michele, con Giuseppe, con Elli, quindi non ho molto da aggiungere, se non che oggi, quando ho visto Donald Trump, ho avuto, diciamo, per un secondo un moto di solidarietà verso Giorgia Meloni, poi ci ho ripensato, però, perché ti viene voglia di dire, ci pensi, poi dici no, e allora dici, diamo la solidarietà a tutti quelli, a tutte quelle le cui scelte di Giorgia Meloni hanno messo in difficoltà, adesso lo ricordava Elli, noi ci siamo impegnati a spendere miliardi in gas liquido americano, vabbè, miliardi in più, miliardi in armi, il 5% del PIL sulla spesa militare, appena ricordato, significa, per essere chiari, 45 miliardi di euro in più all'anno di spesa corrente. Quante politiche industriali, lo chiedo a Michele De Palma, potremmo fare con 45 miliardi all'anno messi sulle politiche industriali? Allora, la tentazione è quella, poi ci pensi un attimo e dici, sai, che Trump sia un volgare arrogante, lo abbiamo visto oggi, ma lo sapevamo anche prima. Lo sapevamo quando copriva e accompagnava il suo amico Benjamin Netanyahu, criminale di guerra nel genocidio in Palestina. Lo sapevamo quando attaccava il Venezuela e Giorgia Meloni diceva che era un atto di autodifesa. Quando ha attaccato l'Iran con una guerra illegale, Giorgia ha detto non condanno e non approvo. E lo sappiamo mentre sta strangolando Cuba e Giorgia Meloni non dice una parola. E insomma, quindi ecco, la tentazione c'è, poi la razionalità.
0: Vorrei tornare su quello che diceva all'inizio Michele De Palma, perché io ricordo proprio di avervi seguito, era 2 anni fa, su un palco in Piazza Santi Apostoli, c'eravate tutti e tre. Quel giorno il Parlamento aveva approvato l'autonomia differenziata in un ramo e nell'altro la prima lettura del premierato. La Costituzione. Il governo, questa maggioranza di destra, aveva messo in campo 3 riforme, chiamiamole riforme. Autonomia differenziata, avevate cominciato a raccogliere le firme, era stato un grande successo, è arrivata alla Corte Costituzionale e ha detto non è costituzionale, finita lì. Il referendum, la giustizia, 22-23 marzo, 15 milioni di elettori hanno detto non se ne parla neppure. Premierato è bloccato in un cassetto, ma siamo alla vigilia di un dibattito parlamentare molto importante sulla legge elettorale, che è per certi versi la riproposizione del premierato sotto legge ordinaria, che non ha bisogno di una maggioranza qualificata e che non andrà a referendum, quindi i cittadini non avranno il piacere di bocciare anche quella. Allora la domanda che vi faccio, non tanto sulla tecnicalità, preferenze, la soglia del 42, che se no ci andiamo tutti a casa, fa anche molto caldo, ma su questo punto della legge elettorale, il campo progressista farà una battaglia unitaria forte come l'ha fatta sulle 2 precedenti, un'autonomia differenziata e giustizia? Perché io devo dire, anche da giornalista, su questo punto non ho ben capito voi cosa vi apprestate a fare nelle prossime settimane. E qui partirei da Elly Schlein a giro invertito.
4: La risposta è assolutamente sì. Abbiamo lavorato e abbiamo presentato insieme un muro di emendamenti a questa pessima legge elettorale che cerca di realizzare il premierato per via ordinaria, perché evidentemente Giorgia Meloni sta frenando sulla riforma costituzionale e credo che non abbia molta voglia di fare un altro referendum costituzionale, visto come è andato l'ultimo. Noi abbiamo presentato emendamenti soppressivi perché riteniamo che questa legge sia irricevibile E lo riteniamo perché, tra le altre cose, è una legge che ha un premio di maggioranza così forte che consentirebbe sicuramente al Senato di arrivare quasi da soli al quorum di garanzia, quello che serve per fare le elezioni più importanti. Al contempo è una legge che contiene già l'antipasto del premierato nell'indicazione del premier da depositare obbligatoriamente insieme al programma. È una legge elettorale che ha tutte liste bloccate che impediscono agli elettori e alle elettrici di scegliere, e anche questo è un aspetto importante, ma complessivamente non faremo muro soltanto sui contenuti di questa legge, faremo muro anche su un metodo fatto di insopportabili forzature delle procedure parlamentari, e lo faremo anche per un motivo: solo un governo che sta chiuso ormai nel palazzo da 3 anni e mezzo, davanti a un calo di produzione industriale di 3 anni di fila, i salari tra i più bassi d'Europa, le liste d'attesa per la sanità pubblica che arrivano a 1 anno e mezzo per una gastroscopia, il record di tasse degli ultimi 12 anni e la crescita zero, può pensare che la priorità del Paese in questo momento sia cambiare la legge elettorale per garantirsi una vittoria. Una ragione in più per stare insieme e batterli insieme alle prossime elezioni per dare le risposte che servono agli italiani.
3: Ma Eli ha già detto tutto, abbiamo presentato un muro di emendamenti e abbiamo fatto bene a farlo. Penso che nella gestione parlamentare, ne discuteremo, forse serva persino qualcosa in più.
0: Ecco.
3: Qualcosa in più. Serva qualche atto che dica a questa maggioranza: voi tentate per via di legge ordinaria ancora una volta di scardinare la Costituzione. Noi non ci staremo. Io penso che persino una presa, glielo dico a Elli e a Giuseppe, perché è un tema di cui dobbiamo ragionare, no? Perché poi con i gruppi parlamentari, ma persino qualcosa che vada oltre la normale dialettica, no? L'opposizione dura, gli interventi, la polemica, il voto contrario a tutti gli articoli. Forse questo è un tema che, per le ragioni che Marco da Milano ha indicato, perché questo è un tentativo di aggirare, evidente, no? La difficoltà sulla riforma costituzionale per via ordinaria, forse meriti persino un ulteriore salto di qualità. Per quello che ci riguarda, noi non solo siamo disponibili, ma convinti che sia importante provare a farlo.
0: Conte.
2: Provo a rendere pubblica una intuizione che potrebbe essere sbagliata. Sono così incapaci e riescono ad avvitarsi su se stessi. Abbiamo visto il tris d'assi, no? Io l'ho chiamato, le tre riforme che sono franate completamente, no? Quella sul premierato addirittura l'hanno dovuta ritirare perché tutti i costituzionalisti l'hanno bocciata, eccetto uno, quello che l'ha scritta, quindi l'hanno rimessa nel cassetto. Adesso l'intuizione potrebbe essere sbagliata, ma io sono convinto che non vogliono più proseguire con questa legge elettorale. Ci stanno ripensando e si trovano di fronte a una situazione paradossale. Se vanno avanti con Vannacci e perdendo sempre più forza politica, rischiano di farsi male con questa legge loro stessi. Se invece la ritirano, sarà l'ennesimo fallimento. Quattro anni di governo veramente, ma zero, sotto zero riforme. Ora però, a parte questo, è chiaro che la nostra, l'hanno Elli e Nicola l'hanno già anticipato, sarà un'opposizione durissima. Noi abbiamo anche presentato una nostra proposta come alternativa sul proporzionale, con meccanismi di sbarramento per favorire le aggregazioni e il proporzionale e le preferenze, scusate. Ma loro è chiaro che non ci sentono. Io dico, i nostri emendamenti sono duri, soppressivi, perché non è una priorità del Paese. Cambiare in questo modo le regole del gioco è un'oscenità. E soprattutto quel listone di 105 candidati indicati dalle segreterie di partito che si mettono d'accordo e catapultano nel Parlamento questi senatori e deputati scritti in un listone che è scollegato dal territorio, è una veramente una cosa che non si può vedere. Però tra le altre cose che abbiamo suggerito, se proprio almeno facessero votare i fuorisede, almeno fate votare i fuorisede, che all'ultimo referendum, io vorrei fare un appello ancora qui, su questo siamo anche d'accordo, dico, cara Giorgia Meloni, l'hai visto all'ultimo referendum sulla giustizia? Non l'avete fatti votare, lo schiaffo l'avete preso lo stesso, andrete a casa lo stesso, ora tocca a noi, ma almeno facciamo votare i giovani fuori sede, chi lavora fuori, chi per motivi di salute è lontano dalla residenza.
0: Allora, ora tocca a noi, adesso vorrei arrivare anche a questo punto, però prima una curiosità, ma quindi c'è la possibilità che invece questa riforma elettorale alla fine non si faccia?
2: Secondo me sono in grande imbarazzo, però ripeto, okay, è l'intuizione mia personale.
0: Era una curiosità.
2: Se qualcuno la vuole registrare, mettete da parte e ci vedremo nelle prossime settimane.
0: Era una curiosità. Allora, ora tocca a noi. Allora, poco fa Conte ha detto, non avevamo i numeri e quindi adesso forse per fare il salario minimo, per fare le riforme. Allora, la questione dei numeri. La questione dei numeri e quindi delle alleanze, della coalizione. Lo so, fra 2 anni già si sta, però la questione c'è. la questione c'è. Allora, la domanda molto semplice è questa. In questa foto di gruppo che vi siete fatti con Angelo Bonelli, che è anche qui sul palco, diciamo spiritualmente, non è certo escluso dal palco della FIOM, ecco, in questa foto vi siete fatti, è esaustiva della coalizione, cioè questa foto vi siete fatti ha i numeri per vincere le elezioni o questa foto va allargata? E va allargata con chi? A chi? Conte ha detto Vannacci, io dico Renzi, perché a questo punto se facciamo... Oh, bene, ecco, va bene, ok, mi pare che... Quindi non va allargata a Renzi, ok. Comunque la domanda è chiara, no? È chiara. Conte, la foto va allargata o no?
2: Solo loro, non lo so perché... Chi sono io per...
0: No, però voglio dire, la questione dei numeri...
3: La vuoi cavare facile.
0: La questione dei numeri... Proprio in base a quello che è stato detto prima, anche prima si è detto bisogna avere l'ha detto Fratoianni, quei voti hanno una forza, la questione dei voti e dei numeri per governare e per cambiare non è una questione che si può liquidare così tanto facilmente, cioè non è solo una mania retroscenistica dei giornali.
2: Quindi poi andate a votare, mi raccomando, comunque vada, giusto? Allora, su questo presupposto dico la mia, perché come sapete notoriamente ogni giorno, 3 volte al dì, come una medicina dopo pranzo, io rispondo su Renzi. E allora non mi voglio... No,
0: evidentemente.
2: Direttore, ognuno fa il suo mestiere, quindi esatto. Io rispetto, eccetera. E non mi sottraggo. Secondo me, questo progetto che stiamo costruendo, e apro una piccola parentesi, se qualcuno ha la bontà di seguirci, addirittura noi stiamo facendo decidere ai cittadini, 16.500 partecipanti a questo processo di Nova, molti non iscritti, che hanno, immagino che ci siano degli applausi di chi ha partecipato, c'erano anche molti dai sindacati, dalle associazioni della società civile, dei consumatori, eccetera. Avete voi proposto soluzioni, idee, che adesso stiamo elaborando e entriamo nella fase deliberativa, quella di affinamento delle proposte. Secondo me questa è la risposta a una destra che si è rinserrata nei propri, come dire, orticelli di partito. Dobbiamo favorire la partecipazione anche nella costruzione del programma, e noi stiamo facendo il nostro, poi ci confronteremo insieme. non possiamo fotografare la legislatura esistente. Quando io vedo i sondaggi, più uno, più due, la sommatoria a tavolino, secondo me non è questo. Tu oggi a questo governo uscente devi creare, dobbiamo aprire le nostre finestre, le porte, il dibattito anche agli astensionisti. Quindi c'è bisogno di una quarta gamba, c'è bisogno di nuove forze? La mia risposta è sì, perché sarebbe una follia.

0: di chi giustamente ha una grande presenza mediatica e incombe sui video, sulle TV, sulla stampa. Ce ne sono tanti, c'è Più Europa con Maggi, c'è Maraio con i socialisti, c'è un progetto civico di Onorato che ha raccolto 600 tra assessori e sindaci e sta crescendo, ci sono altri soggetti. Quello che per me viene dal basso, che riesce a intercettare e far crescere il consenso nella società, secondo me è benedetto.
1: La
2: prima osservazione che vorrei fare riguarda, diciamo, la famosa polemica sulla foto, no? Io l'ho definita un po' surreale. Ora, questo paese c'ha un modo di discutere che talvolta sembra un poco surreale, perché se ci pensate, per una serie di settimane dopo il referendum c'è stato un coro quasi unanime che si rivolgeva a noi e diceva: oh, ma volete fare qualcosa? Ma vi volete vedere, vi volete riunire, sedere, discutere, volete mettere in campo una qualche iniziativa? Noi ci vediamo, peraltro, come Giuseppe, Elli, tutti noi abbiamo detto, non è che fosse proprio la prima volta, non è che non ci eravamo mai parlati, come anche le leggi che abbiamo raccontato qui stasera dimostrano. Noi ci vediamo, decidiamo di darne notizia, decidiamo di mettere in campo due iniziative, lo facciamo peraltro, credo, senza alcuna arroganza. Non è che in quella foto c'era scritto: eccoci, questa è la coalizione, tutti quelli che non ci sono, ciao. No, noi abbiamo detto: siamo qua, vogliamo lavorare per cambiare questo paese, ci vediamo l'8 e 15. Tutti sanno che questo percorso avrà fasi ulteriori, che ci sarà una fase in cui discuteremo più articolatamente del programma. Con chi? La mia risposta è: con tutti quelli che sono interessati a dare un'alternativa a questa destra. Però, e qui c'è un però per me molto rilevante, che, guardate, non attiene in nessun modo ai nomi, ai cognomi, alle facce, attiene però all'ambizione di questa alternativa. Perché per vincere e avere i numeri, Marco, bisogna mettere insieme una massa critica, non c'è dubbio, non bisogna essere presuntuosi, bisogna non avere, diciamo, il culto dell'autosufficienza, che è stupido e sciocco, non bisogna essere settari, bisogna aver chiaro che la realtà è complessa, ma bisogna avere l'ambizione intellettuale di raccontare a coloro a cui ci rivolgiamo che se andiamo al governo noi, rispetto alla destra, cambia tutto. Questo è il punto decisivo. Allora, sulle cose di cui abbiamo discusso stasera e, diciamo, su cui questa platea ha dato qualche riscontro, appunto, il lavoro, la precarietà, i salari, le politiche industriali, ma anche, fatemelo dire, la pace e la guerra, no alla spesa militare, investiamo nella sanità pubblica, ma anche i diritti civili. Qualche giorno fa ero dove sono stati anche Elli, Giuseppe, Angelo Bonelli e tanti altri leader di partito a Roma, alla Croisette del Pride, perché questo è il mese del Pride in tutta Italia, e mi dicevano: ma se andate al governo cambierà qualcosa, tipo il matrimonio egualitario? Beh, io direi, per quel che mi riguarda, non si apre neanche il dibattito sul fatto che una cosa che cambia questo paese, dice su quei diritti, è storia risolta. Allora, ambizione e coraggio. Se c'è ambizione e coraggio, poi per tutti deve esserci anche disponibilità al confronto, alla mediazione. Io non pretendo mai di avere la verità in tasca, non pretendo mai di dire che quel che penso io, che la formula che avanzo è quella giusta, è l'unica possibile, ma la direzione di marcia, questo sì, sulla direzione di marcia un'intesa chiara, ambiziosa e coraggiosa è l'unica ricetta in grado di portare voti, partecipazione, affluenza e anche di farci vincere le elezioni.
3: Schrein.
4: Anche io penso che quello che definirà l'alleanza progressista è quello che vogliamo fare insieme, e qui voglio aggiungere un aspetto importante a quelli che hanno sottolineato i colleghi. Noi non vogliamo costruire un'alleanza contro gli avversari, certo, anche contro, ma non solo contro questa destra e i suoi errori. Noi vogliamo costruire un'alleanza per le cose che vogliamo e possiamo fare insieme, per migliorare la qualità della vita delle persone e per migliorare il lavoro, la politica industriale in questo paese. Ecco, questo è già un cambio d'approccio, perché troppe volte, no, anche nel nostro passato

0: Come forze progressiste ci si ritrovava magari più sul contro che sul per. Ecco, noi vi abbiamo, spero, anche raccontato stasera quante e tante sono le cose che già condividiamo e vogliamo portare avanti insieme. Dopodiché, non siamo autosufficienti con le forze che qui stasera rappresentiamo, l'abbiamo detto tutti in questi giorni, ma vi dico una cosa che non è neanche una novità. L'alleanza progressista è già più larga e ne approfitto per salutare la regione che ci ospita, Regione Emilia-Romagna, dove abbiamo vinto insieme con un'alleanza più larga di quelli che siamo stasera, la città di Bologna, così saluto anche il mio sindaco Matteo Lepore. Voglio dire, è già una realtà. E perché non c'è un problema al giorno? Perché guardate che è importante anche questo, noi veniamo da una storia a sinistra, io poi sono la segretaria del PD, che ha raccontato tanti litigi, tante divisioni, tanti personalismi. Io penso che sia molto importante che l'anno scorso avevamo 7 regioni che votavano insieme e siamo riusciti sulle priorità, la difesa dalla sanità pubblica, dai tagli e dalla privatizzazione che porta avanti questa destra, che vuole una sanità a misura del portafoglio, mentre noi difendiamo ancora quella di quella donna straordinaria che era Tina Anselmi, che voleva una sanità proprio che aiutasse chi da solo non ce la fa. La priorità della difesa della scuola pubblica, che vuol dire pagare meglio gli insegnanti, ascoltare la voce critica degli studenti anche quando è critica, anziché avere solo l'ossessione di reprimerla, a volte anche con l'uso della forza. La priorità dell'università e della ricerca, battaglie che abbiamo fatto insieme sostenendo i ricercatori precari, quelle che abbiamo detto stasera, lavoro dignitoso e politica industriale, innovazione, diritti e democrazia, perché ha ragione Nicola, stiamo facendo stasera giustamente l'autocritica su quello che il centro-sinistra in passato ha sbagliato sul lavoro, ma non dimentichiamo, e ci saranno i Pride in queste settimane, che l'autocritica va fatta anche sulla mancanza di coraggio che c'è stato sul terreno dei diritti, non solo sociali, ma anche civili. Allora, queste sono le cose su cui costruiamo l'alleanza. Non ho mai creduto tanto ai perimetri fatti da sigla a sigla, perché come diceva Giuseppe, poi dobbiamo parlare con le persone. E da settembre, quando costruiremo il programma, troveremo insieme il modo per non farlo nelle stanze chiuse dei partiti, ma per farlo tra la gente, in mezzo alla gente. Questo per noi è importante. Ma l'anno scorso, quando ci siamo messi d'accordo in tutte e 7 le regioni con la stessa alleanza progressista, non abbiamo litigato un giorno sulle candidature alla presidenza. Abbiamo avuto una vittoria straordinaria con Roberto Fico in Campania, con Eugenio Gianni in Toscana, con Antonio De Caro in Puglia. Insomma, abbiamo già dimostrato che si può allargare, mettersi d'accordo sulle cose da fare insieme e anche governare bene senza litigare un giorno, a differenza di questa destra. La cosa importante per noi è sapere, abbiamo preso un'iniziativa, io la penso come Nicola, preferisco le critiche perché ci siamo visti e abbiamo lavorato insieme, stiamo lavorando insieme, che le critiche perché siamo divisi o perché siamo fermi. Questa è una cosa importante, perché segna anche che siamo pronti in qualsiasi momento si vada a votare, a portare un'alleanza, a vincere le prossime elezioni e battere questa destra. Ma al contempo, fatemi dire, l'impegno che dobbiamo prendere non è solo quello che diceva prima Michele, attuare la Costituzione, non più stravolgerla a colpi di maggioranza, attuare fino in fondo la Costituzione nel nostro programma, ma l'impegno, lo dico soprattutto prendendomene la responsabilità, è anche un altro, attenzione, noi dobbiamo sapere che stiamo lavorando bene in tanti comuni e in tante regioni e che soprattutto non faremo mai più l'errore e il regalo alle destre di andare divisi alle prossime elezioni. Questo è un impegno che prendiamo, come dicevano loro, servirà anche allargare, l'abbiamo già fatto in tante regioni e comuni, alle forze parlamentari moderate, liberal-democratiche, che condividano con noi esattamente questa ambizione, questo programma che costruiremo anche con loro e questo progetto. Ma questo non significa che già in queste settimane di luglio non saremo insieme anche per rispondere alla voglia di unità che viene dalla nostra gente, non dal medico. Non ce l'ha ordinata il medico l'unità, ce la chiedete voi ogni giorno, perché a questa Italia serve un'alternativa. Grazie.
1: E infatti adesso volevo, prima di dare la parola a Michele De Palma, volevo dire proprio su questo punto, al di là della foto da allargare o dal palco da allargare, ma potete assicurare e prendere l'impegno anche qui questa sera alla FIOM che nessuno di voi uscirà dalla foto o scenderà dal palco se come avete fatto mille volte, quindi non è che è un pericolo così teorico.
2: Io prendo l'impegno secco.
0: Sì, lo prendo anch'io ovviamente, testardamente unitari.
1: Conte.
3: Assolutamente sì, guardate che noi non dobbiamo solo vincere, noi dobbiamo governare per 5 anni, perché sennò l'Italia non la cambiamo. Quelle cose di cui abbiamo parlato questa sera, politica industriale, un piano sanitario, politiche del lavoro, recuperare quelle fasce emarginate, combattere la battaglia per attuare la Costituzione, non la fai se dopo un anno, se dopo 2 anni qualcuno ti fa cadere. Dobbiamo governare 5 anni e ci impegniamo a farvi ritornare l'orgoglio, la dignità di essere rappresentati da un governo con la schiena dritta.
1: Michele De Palma per chiudere.
4: No, permettetemi, allora prendo in prestito il titolo di uno, insomma, di un autore italiano straordinario che era Italo Calvino, no? Che scriveva Le città invisibili. Quello che state vedendo oggi, lo dico ai leader politici del campo democratico e progressista, è esattamente quella che è stata l'Italia, Bologna, l'Emilia-Romagna, invisibile nel corso di questi anni. Noi, con questa festa, in tempi in cui si dice che la politica, la partecipazione, l'attivismo sono morti, potete vedere questa festa, questo paese nel paese, come lo chiamava Pierpaolo Pasolini, è stato costruito dalla militanza delle delegate e dei delegati che lavorano in fabbrica e che nel tempo libero si organizzano per venire qui e costruire la reale democrazia di questo paese. La reale democrazia di questo paese. E guardate, lo dico perché sono abituato a fare le assemblee sindacali. Io qualche volta, quando faccio le assemblee, ho paura di dire cose troppo in avanti, lo confesso, perché i metalmeccanici se lo ricordano, e se gli dici una cosa e poi non la fai, se lo ricordano, e siccome ci ricordiamo le tante volte che nel passato ci sono state fatte le promesse, e poi aumentata l'età pensionabile, è entrata la precarietà nel mondo del lavoro, ci si è schierati con Marchionne contro le lavoratrici e i lavoratori, noi, dicevano i latini, pacta sunt servanda, per noi questa è un'assemblea di mandato. Per chi fa la contrattazione sa che in assemblea si dà il mandato alla trattativa e si giudica poi dopo chi fa quella trattativa sul programma. Questa è l'abitudine democratica che noi pratichiamo quotidianamente dentro i luoghi di lavoro. Ecco perché, se doveste succedere, e lo dico perché Eli prima faceva riferimento al fatto che bisogna avere rispetto delle istituzioni, anche quando a governare ci sono quelli che non ci piacciono magari, no? E guardate, nel corso della mia attività sindacale a me mi è capitato di andare a Palazzo Chigi, di andare al Mimit. Io quando salgo le scale di Palazzo Chigi non penso al fatto che là dentro governa la destra. Io penso che incontro la presidenza del Consiglio dei Ministri della mia Repubblica, non della mia nazione, della mia Repubblica. Ma non posso, arrivando nella sala dove faccio le trattative, non guardare una parete su cui vi chiedo, nel caso in cui dovesse succedere il cambio del governo di questo paese, di cambiare alcune fotografie. Perché nella storia del nostro paese noi siamo una repubblica democratica nata nel 48. È inaccettabile che sulla parete della Presidenza del Consiglio dei Ministri ci siano i presidenti che si sono alternati dall'Unità d'Italia in poi. E tra quegli uomini c'è addirittura Benito Mussolini. Siamo una Repubblica democratica e antifascista. Per me, questo, per noi, questo è un punto simbolico di che cos'è un cambio reale del governo del nostro paese. E permettetemi e chiudo, gran parte di quelli che vedete qua probabilmente saranno oggetto di un'azione della magistratura, non perché hanno rubato, ma perché hanno praticato la democrazia, cioè durante il rinnovo del contratto nazionale. Davanti all'arroganza di chi non nutriva rispetto nei confronti delle lavoratrici e dei lavoratori metalmeccanici che unitariamente, come Finfiom e Wilm, hanno deciso di scioperare, ha manifestato e la manifestazione è finita in tangenziale. Perché le strade che portano alla democrazia sono anche strade di conflitto. Ma lo dico qui. Uno dei primi atti che noi vi chiediamo è di cancellare quel decreto sicurezza. Cancellare quel decreto sicurezza. Perché la sicurezza che vogliamo è la sicurezza del salario, del diritto al lavoro, del diritto a poter tornare a casa dal proprio lavoro. Questa è la sicurezza che vogliamo nella nostra Repubblica Democratica. Grazie a tutte le compagne e i compagni che hanno lavorato a questa festa. Mi è capitato di essere il segretario generale della FIOM a questi 125 anni. Io lo confermo. Siamo nani. Io sono un nano seduto sulla spalle di questi grandi giganti. Grazie.
1: E allora io ringrazio Giuseppe Conte, Nicola Fratoianni e Eli Schlein. Ringrazio Michele De Palma che mi ha invitato. E visto che abbiamo parlato di antifascismo, siamo in piazza Lucio Dalla, che è stato usurpato nei giorni scorsi, fatemi dire, aspettiamo senza aver paura domani. Grazie.
3: Auguri.

0: 12 e 48 minuti siete all'ascolto di Radio Radicale, così si concludeva con questo coro spontaneo che partiva appunto dai presenti che stavano assistendo a questo dibattito organizzato dalla FIUM Emilia Romagna che festeggiava nelle scorse ore, era il 19 giugno, i suoi 125 anni di storia. Avete sentito le voci di Elie Schlein, di Giuseppe Conte, di Nicola Fratoianni e poi di Michele De Palma, dopo essere stati introdotti da Valentina Giunta, che è la segretaria organizzativa della FIUM di Imola, e la moderazione sul palco del giornalista Marco da Milano. Noi facciamo a questo punto un aggiornamento per quello che riguarda le agenzie, le ultime notizie, prima di passare poi alle due consuete rassegne stampa che caratterizzano la fascia oraria dalle 13 alle 14 ogni domenica. Sentiremo prima la rassegna stampa persiana a cura di Irene Testa e Nazanin Gder, e poi alle 13:30 la rassegna stampa in lingua araba invece a cura di Alessia Colonnelli. Intanto però uno sguardo alle agenzie. Innanzitutto ci sono le agenzie che rilanciano le parole del Papa su un tema importante e drammatico come quello dei rifugiati. Nessuno può voltarsi all'altra parte di fronte a chi cerca protezione e sicurezza. Esorto, dice il Papa, esorto tutti ad accogliere coloro che sono vittime di persecuzione perché possano vivere in pace, con dignità e guardare al futuro con speranza, ha detto il Papa all'Angelus, ricordando che ieri è stata celebrata la giornata del rifugiato, nella ricorrenza del 75esimo anniversario della Convenzione dello Stato sullo Stato dei Rifugiati, nato per proteggere i perseguitati, coloro che sono costretti a lasciare la propria terra, la casa e la famiglia. Il Papa ha auspicato che questo spirito continui a illuminare le coscienze dei responsabili della nazione. E ancora il Papa si è soffermato sul tema dell'odio: rispondere all'odio con l'amore, alla prepotenza con la mitezza, lo scoraggiamento con la perseveranza. Questa è l'esortazione che le agenzie rilanciano dal discorso del Papa nell'Angelus domenicale. Il Vangelo si annuncia alla terrazza e non servono strategie. Intanto, per quanto riguarda il Consiglio dei Ministri, le agenzie confermano i lavori del Consiglio dei Ministri fissato domani per le ore 17. Intanto, per quanto riguarda lo scontro fra il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump e la Premier Meloni, torna sul tema il Vice Premier e Ministro degli Esteri Antonio Tajani, a margine della sua visita alla comunità in dialogo di Padre Matteo a Trivigliano. Dice Tajani: malgrado le incomprensibili dichiarazioni del Presidente Trump, le relazioni fra Italia e Stati Uniti sono solide e resteranno tali perché sono relazioni storiche. Siamo stati amici degli Stati Uniti, abbiamo collaborato con gli Stati Uniti, con tutti i presidenti, e vogliamo ora far sì che tutti i dossier possano procedere e possano rafforzare le relazioni fra Roma e Washington. Servono sempre buonsenso, moderazione e prudenza, sempre schiena dritta, dice Tajani, rispondendo quando le accuse sono infondate, ma guardando sempre a una stella polare, la nostra politica estera, che è la relazione transatlantica e la difesa dell'Occidente. L'Occidente, dice Tajani, è la nostra identità. La dimostrazione anche del grande interesse che c'è da parte americana nei nostri confronti è nei dati dell'export, che continuano a crescere, come le esportazioni negli Stati Uniti, rileva ancora Tajani, che poi sottolinea che questo elemento è la dimostrazione che c'è grande affetto per il prodotto italiano di qualità, il che significa anche che la nostra economia può crescere continuando a operare nel mercato statunitense. Intanto Giorgia Meloni oggi ha preso parte al raduno degli alpini nel Triveneto, in corso a Gemona del Friuli. Ricorderete, una delle località toccate in maniera più pesante dal disastroso terremoto del 1976. Bagno di folla per la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. La Presidente, dopo essere scesa dal palco delle autorità, ha percorso nuovamente un tratto di sfilata assieme, fra gli altri, al Ministro per i rapporti col Parlamento Luca Ciriani. Chi assisteva ai lati della strada la incoraggiava e l'applaudiva. Brava Giorgia, continua così, mentre lei salutava con la mano. Dopo la resa degli onori, la Premier è salita in auto e ha lasciato il luogo della manifestazione. E le agenzie riportano appunto che la Presidente è ripartita circa 40 minuti fa, dopo appunto questa apparizione che non era nemmeno in agenda, è stata una visita lampo a sorpresa, salutata appunto, congelata dagli alpini e dalla folla. Ancora sullo scontro frontale fra la Premier e il Presidente degli Stati Uniti, ci sono anche le dichiarazioni da parte della deputata della Lega Simonetta Matone, che dice: se è vero che la ragione principale delle frizioni fra Stati Uniti e Italia è che il nostro governo non ha concesso agli Stati Uniti le basi per bombardare l'Iran, si gonella. Dopo il botta e risposta Meloni Trump, la sinistra e il campo largo non hanno più argomenti, dice la deputata della Lega, appunto, Simonetta Matone. Ancora sullo scontro Trump-Meloni, ci sono anche le parole Crosetto, il ministro Crosetto: il nostro legame con gli Stati Uniti non dipende dai governi, il Presidente del Consiglio è un legame profondo e molto solido. I rapporti che ho con gli Stati Uniti anche in queste ore sono sempre assolutamente normali e non sono cambiati, ha detto il ministro, compresi quelli con l'ambasciatore americano in Italia, che sono ottimi. Penso che anche lui sia in grande difficoltà in questi giorni. Andiamo avanti ancora, però cercando di fare il punto su quello che succede sullo stretto di Hormuz, perché ci sono notizie contrastanti. L'agenzia di stampa iraniana Fars cita ad esempio la fonte militare secondo cui lo stretto di Hormuz rimane chiuso e la marina delle guardie rivoluzionarie non ha autorizzato il transito di alcuna imbarcazione fino a un nuovo avviso. Gli Stati Uniti e l'Iran avevano concordato un cessate il fuoco di 60 giorni per negoziare un accordo di pace, ma il corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche di Teheran ha dichiarato chiuso lo stretto di Hormuz in risposta agli attacchi israeliani contro Hezbollah in Libano. Sebbene l'esercito americano abbia affermato che le navi commerciali continuavano a operare, funzionari israeliani hanno dichiarato che gli attacchi erano una risposta alla violazione della tregua da parte del gruppo che aveva sferrato attacchi contro le truppe israeliane. Questo per quanto riguarda anche la situazione sullo stretto di Hormuz. Hanno fatto tra l'altro effetto le dichiarazioni riprese, infatti rilanciate tutte le agenzie, della nipote di Donald Trump, Mary L. Trump, psicologa clinica e nipote appunto del Presidente degli Stati Uniti. Donald è un misogino, ha detto, non rispetta le donne, ha dei problemi con loro, in particolare con le donne dal carattere forte. Ancora ha aggiunto la nipote, è un uomo profondamente insicuro, potrebbe essere la persona più debole che abbia mai incontrato, ha spiegato ancora Mary Trump, sta perdendo il controllo di se stesso e della narrazione che cerca di imbastire su di sé e sulla sua competenza. È ovvio che non sa cosa sta facendo e sta creando solo disastri da cui poi non riesce a uscire. La sua consapevolezza di questo lo rende ancora più disperato. L'unica cosa che gli viene in mente di fare è incolpare gli altri, come sta scoprendo la stessa Meloni. Donald alla fine si rivolta sempre contro i suoi alleati perché non riescono mai a essere abbastanza leali. Sa che la sua guerra contro l'Iran è stato un disastro totale per lui e per gli Stati Uniti. Abbiamo visto come era isolato al G7, penso che ciò sia stato sufficiente a farlo schierare su una linea difensiva, ma peggiorerà e sotto ogni aspetto continuerà a scagliarsi contro tutti. Questa storia non finirà bene. Penso che la maggior parte di ciò con cui abbiamo a che fare in questo momento sia dovuta al suo stato emotivo e psicologico compromesso, a disturbi psichiatrici da decenni non diagnosticati e non curati, che peggioreranno col tempo. È un grave declino cognitivo, questo da solo basterebbe per renderlo un periodo peggiore per lui, ma a ciò si aggiunge che oggi ha ancora più potere. A lui non importa nulla di cosa accade, e non importa nulla di cosa accade a nessuno se non a se stesso, aggiunge Mary Trump. Più diventa disperato, peggio sarà per noi, perché se pensa di andare a fondo, ci trascinerà a fondo con lui, così la nipote psicologa del Presidente degli Stati Uniti. Allora, intanto diamo anche uno sguardo a quelle che sono le pagine dei principali quotidiani italiani, le homepage sul web, ad esempio del Corriere della Sera, che però punta Sulla cronaca, numerosi incidenti con bilanci gravissimi nel corso delle ultime ore. A Senago, un'auto con 9 ragazzi è caduta nel canale, morti 13 diciassettenni, indagato il conducente, positivo all'alcol test, rientravano da una festa di 18 anni. E qui comunque si dà grande evidenza alla presenza, a sorpresa, non in agenda, della Presidente del Consiglio Meloni al raduno degli alpini, la mossa identitaria dopo lo scontro con Trump, l'ordine di abbassare i toni alla sua squadra di governo. E anche qui grande evidenza appunto alle dichiarazioni della nipote di Trump: mio zio Donald è misogino, declino cognitivo e gravi disturbi psichiatrici, stato mentale compromesso. Intanto Lucerna avvia i colloqui sull'Iran, Teheran annuncia Hormuz resta chiuso. Abbiamo letto poco fa l'agenzia che dava conto nel dettaglio proprio di questo. Sulla stampa, anche qui grande evidenza agli incidenti che hanno caratterizzato le ultime ore in diversi punti d'Italia. E anche qui però evidenza alla presenza di Giorgia Meloni al raduno degli alpini dopo le polemiche su Trump. Intanto raid israeliani sul Libano, 7 morti, Vance in Svizzera per trattare con l'Iran, incontrerà Galibaf. Allora vediamo ancora dalle homepage dei principali quotidiani italiani le altre notizie prima di iniziare a proporvi la prima delle due rassegne stampa. La Repubblica dà notizia intanto dell'arresto del conducente dell'auto con 9 amici a bordo precipitato nel canale, era ubriaco, morti 13 diciassettenni, e anche qui evidenza alla sfilata di Giorgia Meloni fra gli alpini, il blitz dopo lo scontro con Trump, non possiamo rompere con gli Stati Uniti, il legame con gli Stati Uniti è solidissimo. Aggiunge Crosetto, abbiamo letto poco fa le sue parole, non ho capito l'atteggiamento del presidente Trump. Filippo Ceccarelli approfondisce nel retroscena, dagli elogi agli insulti, la premier caduta nella trappola sovranista. Allora, noi andiamo avanti con la nostra programmazione, vi ricordiamo tra l'altro che alle 17, come sempre, la domenica ci sarà la consueta conversazione settimanale con il segretario del Partito Radicale Maurizio Turco, al microfono quest'oggi di Michele Lembo. Intanto noi andiamo avanti con la nostra programmazione, la programmazione di Radio Radicale per questa domenica 21 giugno, e cominciamo con la rassegna stampa persiana a cura di Irene Testa e di Nazanin e Akder.
1: Buongiorno agli ascoltatori di Radio Radicale, ben ritrovati con una nuova puntata della rassegna persiana curata dal Partito Radicale. Io sono Nazanin Iqder. Oggi, come sempre, parliamo delle notizie accadute in Iran questa settimana: condanna alla fustigazione e interdizione dalle attività artistiche per Parasu Ahmadi e gli organizzatori del concerto del Caravanserraglio. حکم شلاق و محرومیت هنری برای پرستو احمدی و عوامل کنسرت کاروان سرا. Il Tribunale Penale della Provincia di Qom ha condannato Parasu Ahmadi e 8 musicisti e collaboratori del concerto del Caravanserraglio a 74 frustate punitive, 2 anni di interdizione dalle attività artistiche e a 2 anni di divieto di espatrio con l'accusa di offesa alla pubblica moralità. دادگاه کیفری استان قم پرستو احمدی و 8 نفر از نوازندگان و عوامل اجرایی کنسرت کاروانسرا را به اتهام جریحه دار کردن عفت عمومی به 74 ضرب شلاق تعزیری، 2 سال ممنوعیت از فعالیت هنری و 2 سال ممنوع خروجی محکوم کرد. Nel mese di novembre 2024, Parasu Ahmadi ha pubblicato sui social media il video del concerto del Caravanserraglio senza rispettare l'obbligo del velo, accompagnata da un gruppo di musicisti uomini. Un'esibizione che ha rapidamente ottenuto ampia risonanza e suscitato la reazione delle autorità giudiziarie. Dopo la diffusione del video, la magistratura ha avviato un procedimento contro i responsabili e alcuni membri dello staff sono stati detenuti per un certo periodo. Nel testo della sentenza, l'abbigliamento di Parasu Ahmadi viene descritto come privo del hijab previsto dalla legge islamica è seminudo, il giudice facendo riferimento alla visibilità dei capelli, del collo e delle mani, ha ritenuto il contenuto pubblicato un esempio di immagini indecenti. Il tribunale ha inoltre sottolineato che la condanna non si basa esclusivamente sulla questione del velo, ma anche sulla produzione, le riprese, la preparazione e l'ampia diffusione dell'opera sui social media. Gli eventi considerati rilevanti per la configurazione del reato. Al momento della sua diffusione, il concerto del caravanserraglio ha ricevuto un ampio consenso da parte degli utenti dei social media e il sostegno di numerosi artisti e attivisti della società civile. Il caso si inserisce nel contesto delle restrizioni imposte alle cantanti donne nella Repubblica Islamica, restrizioni che dopo il movimento Donna Vita Libertà sono tornate a essere uno dei principali temi di controversia nel campo della cultura e dell'arte. Fonte di questa notizia, Iran Voyer. دون نفر دیگر از معترضان دی ماه 1404 در شاهرود اعدام شدند. Due altri manifestanti delle proteste di gennaio 2026 sono stati giustiziati a Shahrud. قوه قضاییه جمهوری اسلامی اعلام کرد که دو نفر از بازداشت شدگان اعتراضات دی ماه 1404 روز سه‌شنبه 26 خرداد در شاهرود اعدام شدند. La magistratura della Repubblica Islamica ha annunciato che due persone arrestate durante le proteste di gennaio 2026 sono state giustiziate a Shahrud mercoledì 26 giugno 2026. L'agenzia di stampa Mizan affiliata alla magistratura ha identificato i giustiziati come Javad Zamani e Abolfaz Saadi. Ha riferito che erano stati condannati a morte con le accuse di muharebe, cioè guerra contro Dio e corruzione sulla terra. Fino a questo momento non sono stati pubblicati ulteriori dettagli sul procedimento giudiziario relativo a Javad Zamani e Abolfaz Saadi, né sull'accesso a un avvocato o sulla loro situazione prima dell'esecuzione della sentenza. L'esecuzione di questi due detenuti rappresenta il primo caso di esecuzione capitale contro manifestanti dopo l'annuncio dell'accordo tra Teheran e Washington per porre fine alla guerra di 40 giorni. L'organizzazione ha dichiarato lunedì 15 giugno 2026 che nel corso del conflitto, iniziato il 28 febbraio 2026 e conclusosi dopo 40 giorni con un cessate il fuoco, migliaia di persone sono state uccise o arrestate. Il numero delle esecuzioni politiche e di sicurezza ha raggiunto il livello più alto degli ultimi circa tre decenni. L'Organizzazione per i diritti umani dell'Iran ha inoltre riferito, citando l'ondata di arresti degli ultimi mesi, che le autorità della Repubblica Islamica hanno dichiarato oltre 6.500 arresti dall'inizio della guerra. Fonte di questa notizia, Harana. انتقال علیرضا پیغمبری بازداشت شده دی 1404 به قزلحصار نگرانی از اجرای حکم اعدام. Trasferimento di Alireza Peygamberi, arrestato durante le proteste di gennaio 2026 alla prigione di Qizilhisar, preoccupazione per l'esecuzione della condanna a morte. Alireza Peygamberi, زندانی سیاسی 26 ساله و از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری دی ماه 1404 از زندان تهران بزرگ به زندان قزلحصار کرج منتقل شده است. Alireza Peygamberi, un detenuto politico di 26 anni e tra gli arrestati delle proteste nazionali di gennaio 2026, è stato trasferito dal carcere di Teheran al carcere di Qizilhisar a Karaj. Il comitato di monitoraggio ha dichiarato che il trasferimento è avvenuto mentre la sua condanna a morte era già stata emessa dal Tribunale Rivoluzionario di Teheran con l'accusa di muharebe, guerra contro Dio, Una fonte informata aveva precedentemente riferito ad Harano che non aveva partecipato direttamente alle manifestazioni e che era stato arrestato involontariamente durante un assembramento dopo aver lasciato il luogo di lavoro. Il comitato di monitoraggio, riferendosi al suo trasferimento nel carcere di Ghezel Hesar, ha avvertito di un aumento delle preoccupazioni sulla sua situazione e sul possibile rischio di esecuzione della sentenza. Fonte di questa notizia, Harana. صدور حکم اعدام برای احسان خدادادی توسط دادگاه انقلاب تبریز. Emissione della sentenza di condanna a morte per Ehsan Khodadadi da parte del Tribunale Rivoluzionario di Tabriz. دادگاه انقلاب تبریز احسان خدادادی را با اتهام فساد فی الارض به اعدام محکوم کرد. Il Tribunale Rivoluzionario di Tabriz ha condannato a morte Ehsan Khodadadi con l'accusa di fesad fi l'ars, corruzione sulla terra. Secondo le informazioni ricevute dopo l'arresto, Khodadadi è stato sottoposto per mesi a intensi interrogatori e torture con l'obiettivo di ottenere confessioni forzate. Al termine della fase di interrogatorio è stato trasferito alla prigione centrale di Tabriz. Si afferma che il Tribunale Rivoluzionario di Tabriz abbia emesso la condanna a morte basandosi proprio su tali confessioni forzate. Fonte di questa notizia, BBC Farsi. طیبه نظری، مادر دادخواه مریم آروین، به 5 سال زندان محکوم شد. طیبه نظری، مادر دی مریم آروین، una madre che chiede giustizia per sua figlia, è stata condannata a 5 anni di carcere. طیبه نظری ملک آبادی، مادر دادخواه مریم آروین، از بازداشت شدگان مراسم 7 خسرو علی کردی در مشهد از سوی دادگاه انقلاب این شهر به 5 سال زندان محکوم شد. طیبه نظری ملک آبادی، مادر این چرکه دی جستیزیا دی مریم آروین، اترالی ارستاتی دل چریمونیا پر خسرو علی کردی ام مشهد، استاتا کندناتا دل تریبونال ریولوزیوناریو دی کوستا چیتا a 5 anni di carcere. È stata condannata a 4 anni di reclusione con l'accusa di assembramento e collusione contro la sicurezza del paese e a 1 anno di reclusione per propaganda contro il regime. طیبه نظری، مادر دلا جوان اووکاتسا مریم آروین که durante le proteste Donna Vita Libertà del 2022 era stata arrestata per aver fornito assistenza legale ai detenuti e che dopo un rilascio temporaneo è morta in circostanze sospette. Una fonte informata sul procedimento ha riferito a Harana che durante il processo non è stato concesso tempo sufficiente per la difesa a Tayyebe Nazari e che anche il suo avvocato ha avuto solo un tempo limitato per difenderla. طیبه نظری ملک آبادی، insegnante in pensione, era stata arrestata durante la cerimonia del خسرو علی کردی a Mashhad e dopo circa 1 mese era stata rilasciata temporaneamente sul cauzione. La cittadina aveva già precedenti arresti legati alle sue attività. Fonte di questa notizia, Harana. بازداشت 3 شهروند به اتهام توهین به مقدسات در تهران. Arresto di 3 cittadini con l'accusa di blasfemia a Tehran. پلیس اطلاعات تهران روز دوشنبه 25 خرداد 1405 از بازداشت 3 شهروند به اتهام انتشار مطالبی در شبکه‌های اجتماعی خبر داد. La polizia di intelligence di Teheran ha annunciato lunedì 15 giugno 2026 l'arresto di 3 cittadini con l'accusa di aver pubblicato contenuti sui social media. Secondo quanto riportato dall'agenzia Mehr, citando la polizia di Teheran, le persone sono state identificate e arrestate a seguito del monitoraggio delle attività online. La polizia afferma che gli arrestati sono accusati di aver pubblicato contenuti su social media ritenuti offensivi nei confronti delle sacralità e di quelli definiti difensori della patria. Nel rapporto si sostiene inoltre che i contenuti pubblicati, oltre a costituire offesa ai valori nazionali e religiosi, avrebbe causato turbamento dell'opinione pubblica. Fonte di questa notizia, Mehr. انتقال نویان حجازی شهروند بهایی به بیمارستان پس از ضرب و شتم در زمان بازداشت. Trasferimento di Nuyan Hejazi, cittadino Baha'i, in ospedale dopo percosse durante l'arresto. Nuyan Hejazi, شهروند بهایی ساکن جویبار، روز سه‌شنبه 26 خرداد پس از بازداشت توسط مأموران امنیتی بر اثر ضرب و شتم به بیمارستان منتقل شد. نویان هجازی چیتادین و بهایی مارتدی 16 جونیو 2023 استاتو ترسفریتو این اسپدال دوپو اسر استاتو ارستاتو دال فورس دی سیکورتزا e in seguito a un'aggressione durante la detenzione. Secondo fonti informate, il signor Hejazi si era recato a Sari dopo aver ricevuto una chiamata telefonica per ritirare il proprio telefono, computer, laptop e altri effetti personali sequestrati durante un precedente arresto. Mentre si trovava sul posto per recuperare i beni, è stato arrestato in strada dagli agenti dell'Unità di Intelligence e Sicurezza di Sari. Le stesse fonti riferiscono che durante l'arresto le forze di sicurezza lo hanno picchiato. A seguito dei colpi ricevuti al torace, una costola risulterebbe incrinata. È attualmente ricoverato in ospedale sotto sorveglianza medica, mentre rimane ancora in custodia delle forze di sicurezza. Hejazi era già stato arrestato l'anno scorso nella propria abitazione e rilasciato temporaneamente dopo 40 giorni su cauzione. Il Tribunale Rivoluzionario ha condannato Nuyan Hejazi a 7 mesi e 16 giorni di carcere con l'accusa di propaganda contro il sistema. È stato inoltre condannato per propaganda della fede Baha'i e una multa e 10 anni di interdizione dai diritti sociali. Nella Repubblica Islamica, negli ultimi 4 decenni, i cittadini Baha'i sono stati sottoposti a restrizioni estesi per le loro convinzioni religiose, inclusi arresti, limitazioni all'istruzione e al lavoro e procedimenti giudiziari. Fonte di questa notizia, Radio Zamane. بازداشت بیش از 120 نفر با اتهام‌های امنیتی مربوط به جنگ. Arresto di oltre 120 persone con l'accusa di sicurezza legate alla guerra. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی اعلام کرد 126 نفر را در سه استان کشور در ارتباط با آنچه شبکه خرابکاری خیابانی خوانده شده بازداشت کرده است. Il ministro dell'intelligence della Repubblica Islamica ha annunciato l'arresto di 126 persone in tre province del paese in relazione a quella che ha definito una rete di sabotaggio di strada. Secondo le agenzie di stampa interne, il ministro ha inoltre riferito dell'arresto di un individuo accusato di aver tentato di infiltrarsi nei centri dati e nei sistemi informatici di istituzioni sensibili e di aver trasferito informazioni agli Stati Uniti e a Israele. Questi arresti sono stati interpretati come parte della recente ondata di misure di sicurezza e giudiziarie successive alle proteste di gennaio 2026 e alle tensioni di sicurezza e alla guerra di 40 giorni. Nel frattempo, il Consiglio di coordinamento delle associazioni sindacali degli insegnanti dell'Iran ha dichiarato che le pressioni di sicurezza, gli arresti, le condanne e le restrizioni contro gli attivisti sindacali non possono essere considerati eventi isolati, ma fanno parte di un modello chiaro e organizzato per indebolire le organizzazioni indipendenti. Lo stesso Consiglio ha chiesto il rilascio immediato degli insegnanti detenuti, la cessazione dei procedimenti giudiziari contro gli attivisti sindacali e la fine del clima repressivo. Fonte di questa notizia, il Consiglio di coordinamento delle associazioni sindacali degli insegnanti dell'Iran. محرومیت دست کم 40 دانشجو از تحصیل در دانشگاه ها. Sospensione dal diritto allo studio per almeno 40 studenti universitari. محرومیت دست کم 40 دانشجو از تحصیل و صدور ده ها حکم انضباطی در هفته های اخیر. Segnalazioni provenienti dalle Università di Scienze e Tecnologia, Università Sure e Università Sajjad di Mashhad indicano la sospensione dal diritto allo studio di almeno 40 studenti e la recente emissione di decine di provvedimenti disciplinari nelle ultime settimane. In alcuni casi tali decisioni sarebbero state adottate senza la convocazione formale delle commissioni disciplinari o persino senza notifica scritta. Secondo il gruppo di lavoro per la difesa dei diritti degli studenti dell'Iran, almeno 8 studenti dell'Ateneo sono stati colpiti da provvedimenti di sospensione. 6 studenti sono stati condannati in primo grado dalla commissione disciplinare a una sospensione di un semestre, mentre altri sono stati informati verbalmente della stessa sanzione con il sistema accademico bloccato senza alcuna notifica ufficiale scritta. Il rapporto afferma inoltre che la commissione disciplinare ha emesso decisione per almeno 16 studenti, basandosi esclusivamente su chiaramenti forniti via email, senza lo svolgimento di udienze di difesa. In alcuni casi gli studenti non sono stati nemmeno informati dei dettagli delle accuse o del contenuto del loro fascicolo. Attivisti studenteschi e organizzazioni sindacali descrivono queste misure come parte di un inasprimento delle pressioni disciplinari nelle università iraniane e avvertono riguardo a decisioni adottate senza il rispetto delle procedure legali, senza udienze di difesa e con la privazione dei diritti educativi degli studenti. Fonte di questa notizia, Iran Vayer. ترامپ و پزشکیان تفاهم نامه پایان دادن به جنگ را امضا کردند. دونالد ترامپ و مسعود پزشکیان هنو فیرماتو اون مموراندوم دین تیزا پر پر فین علا گوره. رؤسای جمهور آمریکا و ایران یک تفاهم نامه اولیه صلح را با هدف پایان دادن به جنگ امضا کردند، توافقی که بلافاصله اجرایی می شود. I presidenti degli Stati Uniti e dell'Iran hanno firmato un memorandum preliminare di pace con l'obiettivo di porre fine alla guerra, un accordo che entra in vigore immediatamente. L'intesa prevede la riapertura dello stretto di Hormuz, l'attuazione di un piano di ricostruzione dell'Iran da 300 miliardi di dollari e la revoca di tutte le forme di sanzioni contro l'Iran da parte degli Stati Uniti. Tuttavia, la questione del programma nucleare iraniano, indicata dagli Stati Uniti come la principale causa del conflitto, dovrà ancora essere negoziata in un periodo di 60 giorni. Donald Trump, presidente degli Stati Uniti, che ha firmato l'accordo durante il vertice del G7 in Francia, ha difeso la proposta affermando che avrebbe evitato una catastrofe economica. Donald Trump ha però avvertito che se non si raggiungerà un accordo finale, gli Stati Uniti bombarderanno pesantemente l'Iran. Teheran ha inoltre confermato che Masoud Pezeshkian, presidente dell'Iran, ha firmato il documento mercoledì. Nel frattempo, Mohammad Bagher Ghalibaf, presidente del Parlamento iraniano e negoziatore di alto livello, ha dichiarato ai media statali che la sua sfiducia verso gli Stati Uniti rimane invariata, sottolineando che il dito dell'Iran è sul grilletto. Fonte di questa notizia, Iran International. متن تفاهم نامه که کاخ سفید منتشر کرده است. Il testo del memorandum pubblicato dalla Casa Bianca. در زیر آنچه کاخ سفید عصر چهارشنبه به وقت شرق آمریکا از نسخه کامل تفاهم نامه میان آمریکا و ایران امضا شده منتشر کرد را عیناً بخوانید. Di seguito il testo pubblicato dalla Casa Bianca nel tardo pomeriggio di mercoledì, ora della costa orientale degli Stati Uniti, relativo alla versione completa del memorandum firmato tra Stati Uniti e Iran. Articolo 1. Gli Stati Uniti d'America, la Repubblica Islamica dell'Iran e i loro alleati nel conflitto in corso, con la firma del presente memorandum, dichiarano la cessazione immediata e permanente delle operazioni militari su tutti i fronti, incluso il Libano, e si impegnano a non intraprendere da questo momento in poi alcuna guerra o operazioni militari l'uno contro l'altro, ad astenersi dalla minaccia o dall'uso della forza reciproca e a garantire l'integrità territoriale e la sovranità del Libano. Articolo 2. Gli Stati Uniti d'America e la Repubblica Islamica dell'Iran si impegnano a rispettare la sovranità e l'integrità territoriale reciproca ed ad astenersi da ogni ingerenza negli affari interni dell'altro. Articolo 3. Gli Stati Uniti d'America e la Repubblica Islamica dell'Iran si impegnano a negoziare e raggiungere un accordo finale entro un massimo di 60 giorni. Tale termine può essere prorogato di comune accordo. Articolo 4. Immediatamente dopo la firma del presente memorandum, gli Stati Uniti d'America avvieranno il processo di revoca del blocco navale e di qualsiasi forma di ostacolo o interferenza nei confronti della Repubblica Islamica dell'Iran e porranno fine completamente al blocco navale entro 30 giorni. Gli Stati Uniti d'America si impegnano inoltre a ritirare le proprie forze dall'area limitrofa alla Repubblica Islamica dell'Iran entro 30 giorni dall'accordo. Articolo 5. Con la firma del presente memorandum, la Repubblica Islamica dell'Iran, facendo il massimo sforzo, garantisce il transito sicuro delle navi commerciali senza alcun tariffa o costo per un periodo di 60 giorni lungo la rotta del Golfo Persico al mare di Oman e viceversa. La navigazione delle navi commerciali inizierà immediatamente, tenendo conto della necessità di rimuovere gli ostacoli tecnici e militari e di effettuare operazioni di sminamento da parte della Repubblica Islamica dell'Iran che dovranno essere completate entro 30 giorni. La Repubblica Islamica dell'Iran avvierà colloqui con il Sultanato del Oman per concordare le modalità future di gestione dei servizi marittimi dello Stretto di Hormuz con la partecipazione degli altri paesi costieri del Golfo Persico e nel quadro del diritto internazionale e diritti sovrani degli stati rivieraschi dello Stretto. Articolo 6. Gli Stati Uniti d'America si impegnano in cooperazione con i partner regionali a elaborare un programma finale concordato tra le parti con un minimo di 300 miliardi di dollari per la ricostruzione e lo sviluppo economico della Repubblica Islamica dell'Iran. Il meccanismo di attuazione di questo programma sarà finalizzato come parte dell'accordo definitivo entro 60 giorni. Tutte le autorizzazioni, droghe e permessi necessari per esecuzione delle transazioni iniziali correlate saranno rilasciate dagli Stati Uniti d'America. Articolo 7. Gli Stati Uniti d'America si impegnano a revocare tutte le forme di sanzioni contro la Repubblica Islamica dell'Iran, incluse le sanzioni relative alle risoluzioni del Consiglio di sicurezza e del Consiglio dei governatori dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica, nonché tutte le sanzioni unilaterali statunitensi, sia primarie che secondarie. Articolo 8. La Repubblica Islamica dell'Iran ribadisce che non produrrà né acquisirà armi nucleari. Gli Stati Uniti d'America e la Repubblica Islamica dell'Iran hanno concordato di decidere, secondo un meccanismo da definire in futuro, la destinazione delle scorte di materiale arricchito iraniano. La misura minima prevista è la diluizione di tali materiali all'interno dell'Iran sotto la supervisione dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica. Le due parti hanno inoltre concordato di negoziare, nell'ambito dell'accordo finale, la questione dell'arricchimento e altre materie correlate alle esigenze nucleari iraniane. Articolo 9 e 10. Fino al raggiungimento di un accordo finale, le due parti concordano di mantenere lo status quo. La Repubblica Islamica dell'Iran manterrà l'attuale stato del proprio programma nucleare e gli Stati Uniti d'America non adotteranno nuove sanzioni. Inoltre, gli Stati Uniti si impegnano a garantire che immediatamente dopo la firma del presente memorandum e fino alla completa revoca delle sanzioni, il Dipartimento del Tesoro emetta le autorizzazioni necessarie per esportazione di petrolio, prodotti petroliferi e derivati, nonché per tutti i servizi correlati, inclusi scambi bancari, assicurazioni e trasporti. Articolo 11. Gli Stati Uniti d'America si impegnano, dopo attuazione del presente memorandum, a garantire alla Repubblica Islamica dell'Iran pieno accesso ai fondi e alle risorse finanziarie congelate o limitate. I dettagli relativi allo sblocco di tali risorse saranno definiti nel corso dei negoziati. Gli Stati Uniti si impegnano inoltre a rilasciare tutte le autorizzazioni e approvazioni necessarie per il trasferimento di tali fondi ai conti designati dalla Banca Centrale della Repubblica Islamica dell'Iran. Articolo 12. Gli Stati Uniti d'America e la Repubblica Islamica dell'Iran concordano di istituire un meccanismo esecutivo per il monitoraggio della corretta attuazione del presente memorandum e dell'adesione all'accordo finale. Articolo 13. Dopo la firma del presente memorandum e l'avvio dell'attuazione degli articoli 1, 4, 5, 10 e 11, nonché la prosecuzione della loro applicazione, gli Stati Uniti d'America e la Repubblica Islamica dell'Iran avvieranno i negoziati per l'accordo finale. Articolo 14. L'accordo finale sarà approvato e sostenuto da una risoluzione vincolante del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Fonte di questa notizia? BBC Farsi. Con questa ultima notizia chiudiamo. Grazie mille, buona domenica, alla prossima settimana.
0: 13:29 minuti, siete all'ascolto di Radio Radicale, questa è la rassegna stampa persiana, uno sguardo alle agenzie. 9 persone sono rimaste uccise, altre 41 sono rimaste ferite nelle ultime 24 ore a causa degli attacchi israeliani sulla striscia di Gaza. Per quanto riguarda invece lo scontro fra Trump e Giorgia Meloni, abbiamo dato conto della presenza, non in agenda tra l'altro, di Giorgia Meloni al raduno degli alpini nel Triveneto e sono

0: lavoro che fa ogni giorno, ma chiaramente un riconoscimento a tutte le nostre penne nere, ha aggiunto la Presidente del Consiglio. C'era bisogno di questi applausi e di questo bagno di patriottismo, ha detto rivolgendosi ai microfoni di Tele Friuli. Allora, noi andiamo avanti con la nostra programmazione, sono le 13.30 ed è ora il momento della rassegna stampa dei giornali arabi con Alessia Colonnelli.
1: Bentrovati a una nuova puntata della rassegna stampa araba di Radio Radicale, la rassegna che segue gli eventi che coinvolgono i paesi dell'area arabo-islamica dal punto di vista della loro informazione. Ahlan bikum fi halqa jadida min istirad as-sahafa al-arabiya li Radio Radicale. La rassegna di oggi è dedicata agli eventi che hanno marcato questa settimana il Medio Oriente. Infatti, come sapete, c'è stata un'escalation di attacchi israeliani nel sud del Libano, anche in risposta all'uccisione da parte di Hezbollah di alcuni soldati israeliani, sempre appunto in quella zona, in quell'area, e questa escalation è arrivata qualche giorno dopo la firma dell'accordo, del memorandum d'intesa tra Stati Uniti e Iran, proprio che insomma aveva l'obiettivo di ridurre i conflitti della regione, che prevedeva varie cose, ad esempio la fine immediata e permanente delle ostilità tra Stati Uniti, Iran e i vari alleati, quindi compreso il fronte libanese, cosa che appunto non è stata rispettata. Poi si insomma prevedeva questo memorandum anche la fine del blocco navale USA contro l'Iran, la riapertura dello stretto di Hormuz, insomma graduale, la graduale eliminazione delle sanzioni ONU e statunitensi contro l'Iran e altre cose. In ogni caso è una base, no? Di intesa che poi va ulteriormente discussa e i vari punti vanno negoziati ulteriormente, però è una grande già un grande traguardo che è stato raggiunto appunto tra USA e Iran. E dunque ecco questa proprio l'escalation nel sud del Libano è arrivato qualche giorno dopo il raggiungimento di questo memorandum e in risposta a questo agli attacchi israeliani, l'Iran ha deciso di rinviare i colloqui previsti con gli Stati Uniti in Svizzera e quindi anche la cerimonia del memorandum. Nonostante l'annullamento della cerimonia in Svizzera, l'accordo sembra comunque rimanere valido, almeno ecco, questo memorandum di intesa tiene, e si è aperta una fase di 60 giorni proprio per definire i dettagli sull'accordo, quindi cosa tra l'altro appunto prevista dal memorandum. Sicuramente l'escalation in Libano ha segnato una rottura, infatti ci sono state molte diciamo, reazioni politiche sia da parte dell'Iran che da parte libanese, specialmente da parte degli esponenti politici della resistenza, quindi di Hezbollah e della sua componente politica, quindi rappresentata all'interno del Parlamento libanese. E per questo nella rassegna di oggi andremo a leggere appunto varie reazioni e più nello specifico dai media filo-iraniani leggeremo alcuni articoli che presentano l'Iran appunto in maniera come se fosse ne uscisse vincitore da questo memorandum d'intesa che è stato deciso e firmato, accordato con gli Stati Uniti. Ma prima di iniziare con le reazioni politiche, vorrei leggere una breve infografica pubblicata dall'agenzia di stampa libanese il 19, che fa un bilancio delle vittime del conflitto ancora appunto in corso nel sud del Libano, con dati presi pubblicati dal Centro

0: operativo per le emergenze sanitarie del Ministero della Salute Pubblica libanese, che ha diffuso un comunicato, appunto ripreso dall'agenzia libanese, in cui annuncia che il bilancio complessivo dall'inizio dell'aggressione, quindi dal 2 marzo al 19 giugno, qua si parla proprio del conflitto con Israele nel sud del Libano, è il seguente: in tutto quasi 4.000 morti, 3.980 martiri, si legge, e circa 12.000 feriti. Poi l'infografica pubblicata dà molte altre informazioni, in particolare colpisce la parte sugli attacchi agli operatori sanitari, che appunto supera, diciamo, i 300 morti e i 400 feriti. Ecco, oltre il bilancio, iniziamo subito con la reazione iraniana presa da Al-Mayadeen, che è un canale di informazione filo iraniano, pur essendo libanese. E la reazione è pubblicata in questo articolo da Al-Mayadeen del 19, intitolato Tehran tudinu al-Adwan al-Israeli ala Lubnan wa tuhadiru min awaqib khatiratan wa fawriyatan. Teheran condanna l'aggressione israeliana contro il Libano e mette in guardia da conseguenze gravi e immediate. La Repubblica Islamica dell'Iran, si legge, ha condannato l'aggressione israeliana contro diverse aree del Libano, mettendo in guardia dalle gravi e immediate conseguenze della continua alimentazione della guerra da parte dell'entità israeliana occupante sulla pace e sulla sicurezza della regione. Il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano, Ismail Baqai, ha dichiarato che Teheran condanna le operazioni aggressive, terroristiche condotte dall'entità israeliana, che hanno provocato il martirio e il ferimento di decine di cittadini libanesi, nonché la distruzione delle abitazioni di cittadini e delle infrastrutture civili. Baqai ha attribuito agli Stati Uniti d'America la responsabilità delle aggressioni israeliane, quindi in modo aperto, nonostante siamo appunto in un momento di intesa, no? Anche con il memorandum, eccetera. Quindi Baqai, l'Iran, accusa gli Stati Uniti ritenendoli responsabili, affermando che il primo punto del memorandum d'intesa relativo proprio alla fine della guerra prevedeva esplicitamente che la cessazione delle ostilità in Libano costituisse parte integrante dell'accordo per la fine della guerra su tutti i fronti. Quindi il memorandum prevedeva appunto la fine delle ostilità anche in Libano. Baqai ha inoltre aggiunto che Teheran adotterà tutte le misure necessarie per proteggere i propri interessi, la propria sicurezza, i propri diritti e i diritti dei propri alleati, e quindi questo lascia presagire che non siamo ancora forse alla fine del conflitto, nemmeno tra Iran e America. Dunque, questa era la reazione dell'Iran. Invece, ora leggiamo qualche reazione all'interno della classe politica libanese. In particolare l'agenzia di stampa libanese il 19 pubblica le parole del deputato Hassan Fadlallah, che è appunto deputato del blocco parlamentare di Hezbollah, quindi la politica di Hezbollah, cioè il blocco della lealtà e della lealtà alla resistenza, così si chiama il blocco parlamentare di Hezbollah. Quindi il deputato Fadlallah, titolo dell'articolo, il nemico non ha rispettato il cessate il fuoco e i suoi soldati sono stati uccisi mentre tentavano di espandere l'occupazione. Questa è, attraverso le parole di Fadlallah si capisce la posizione di Hezbollah, cioè per Hezbollah in questa escalation c'è stata C'è stato prima un tentativo da parte di Israele di occupare nuovi territori nel sud del Libano e questo avrebbe fatto scattare la reazione di Hezbollah, e dopo la reazione di Hezbollah, che ha ucciso alcuni soldati israeliani, ci sarebbe stata la grande aggressione poi di risposta di Israele, che ha portato all'uccisione di molti civili e anche al ferimento di decine di libanesi. Dunque, il deputato Hassan Fadlallah ha dichiarato: l'esercito israeliano non ha rispettato il cessate il fuoco come previsto dall'accordo iraniano-americano e sta cercando di ampliare la propria zona di occupazione nel sud fino a raggiungere la collina di Ali Thaher, che domina Nabatieh e le aree circostanti. La resistenza lo sta contrastando sul territorio libanese e i soldati di Israele sono stati uccisi sulla nostra terra, ha affermato. E ha aggiunto: l'occupazione, quindi Israele, ha compiuto aggressioni che hanno colpito la regione della Bekaa e ha perpetuato uccisioni deliberate di civili nel sud, tutto ciò con l'obiettivo di sabotare quell'accordo che comprende anche il Libano, quindi tra Iran e USA. La resistenza esercita il suo legittimo diritto all'autodifesa, ha affermato, mentre l'esercito israeliano è l'aggressore e l'occupante di una parte della nostra terra. Ha poi affermato il deputato Fadlallah che c'è stato un comunicato dalla parte iraniana secondo il quale la prosecuzione dei negoziati è subordinata all'attuazione del primo punto del memorandum di intesa, che prevede un cessate il fuoco totale e quindi anche il rispetto da parte di Israele. Per questo motivo il primo round di colloqui non si è tenuto, nessun negoziato sotto il fuoco israeliano. Il memorandum di intesa costituisce un insieme integrato e la parte americana è responsabile di obbligare Israele a cessare il fuoco e ad applicare quanto è stato concordato, ha affermato. Fadlallah ha infine invitato le autorità libanesi a trarre insegnamento dalla posizione iraniana, cioè a rifiutare qualsiasi negoziato diretto con il nemico israeliano e a riconsiderare il proprio operato, cioè come si affrontano questi negoziati alla luce del fatto che persiste l'aggressione contro il Libano. Quindi Fadlallah invita sostanzialmente le autorità a non intraprendere più negoziati diretti con Israele, che però le autorità libanesi hanno deciso di intraprendere e che stanno già portando avanti da qualche settimana, da qualche mese, e che avranno altre fasi future. E infatti il presidente libanese ne parla, cioè il presidente ha commentato, e ora leggeremo che cosa ha affermato, e comunque rimane sulla sua posizione ferma che i negoziati con Israele sono necessari anche per arrivare a un cessate il fuoco. Quindi la reazione del presidente la prendiamo da un articolo dell'agenzia di stampa libanese del 19. Rais Aoun Dana Atta Saida al-Israeliya fi al-Janub wal-Baqaa wa akkada muwasalata al-amali li waqfi shamilin li itlaq an-nar. Il presidente Aoun condanna l'escalation israeliana nel sud e nella Bekaa e conferma la prosecuzione degli sforzi per un cessate il fuoco. Ha affermato il presidente: ciò a cui assistiamo oggi nel sud del Libano e nella Bekaa, con l'estensione delle aggressioni israeliane e il crescente numero di uccisioni e distruzioni, costituisce una pericolosa escalation e merita una ferma condanna. Questa escalation mira di fatto a compromettere tutti i tentativi in corso per consolidare il cessate il fuoco e porre fine alla guerra, in particolare alla luce dei recenti sviluppi tra gli Stati Uniti e la Repubblica Islamica dell'Iran. Ciò non impedirà, ha affermato il presidente libanese, di proseguire gli sforzi per raggiungere al più presto un cessate il fuoco, premessa indispensabile per affrontare gli altri temi, in particolare il ritiro israeliano, il dispiegamento dell'esercito libanese nel sud e il ritorno dei prigionieri libanesi. E questo era il presidente libanese. Ora, riprendiamo il giornale filo iraniano Al-Mayadin, che porta, che diciamo chiarisce ulteriormente la posizione della cosiddetta resistenza, quindi Hezbollah, la resistenza islamica libanese. E lo fa in un articolo sempre del 19, Lubnan al-Muqawamatu Tanfi, intihaka وقف إطلاق النار وتؤكد أن الاحتلال أمعنا في خروقاته المتكررة. Libano, la resistenza nega di aver violato il cessate il fuoco e afferma che l'occupazione, quindi Israele, ha intensificato le sue ripetute violazioni. Qui ecco è proprio il punto, cioè la Hezbollah sostiene che sia stato Israele a occupare ulteriori territori e quindi la sua risposta all'uccisione dei soldati sarebbe stata la reazione a questa occupazione sempre più presente, che avanza sempre di più. La resistenza islamica in Libano, Hezbollah, ha smentito, si legge, le affermazioni dell'occupazione israeliana, secondo cui Hezbollah avrebbe violato il cessate il fuoco. La resistenza ha confermato in un comunicato che il nemico non ha mai rispettato alcun accordo di cessazione delle ostilità dal 2024 fino ad oggi, con l'ultimo accordo iraniano-americano, il cui primo punto prevedeva proprio la fine della guerra su tutti i fronti, compreso il Libano. La resistenza ha sottolineato che il nemico israeliano ha continuato a perpetrare violazioni del cessate il fuoco, commettendo massacri, distruggendo edifici residenziali, infrastrutture civili e tentando di infiltrare villaggi e aree che non era riuscito a raggiungere prima dell'accordo. La resistenza ricorda inoltre le parole del capo di stato maggiore dell'esercito nemico, quindi israeliano, il criminale, così lo definiscono, Yal Zamir, che aveva dichiarato non esiste alcun cessate il fuoco in Libano, quindi le stesse autorità israeliane smentiscono l'esistenza di un cessate il fuoco. La resistenza ha ribadito che rimarrà pronta a contrastare qualsiasi aggressione. Nel quadro delle operazioni militari, chiarisce la resistenza Hezbollah in un altro comunicato, la resistenza ha annunciato di aver attirato in un'imboscata una forza appartenente all'esercito nemico israeliano e di averla distrutta. Una seconda forza israeliana avrebbe tentato di avanzare per recuperare i morti e i feriti dal luogo dell'imboscata e i combattenti, appunto, di Hezbollah l'avrebbero colpita. E questa è la dinamica dell'uccisione dei soldati secondo Hezbollah. La resistenza afferma che queste operazioni si inseriscono nel contesto delle operazioni Ashura in difesa del Libano e del suo popolo sulla base del diritto legittimo di resistere all'occupazione e di liberare il territorio, nonché come risposta alla violazione del cessate il fuoco da parte del nemico israeliano. E questo era il punto di vista di Hezbollah su quanto avvenuto nei giorni scorsi, quindi questa escalation di conflitto tra Israele e Hezbollah. E quindi seguiremo comunque nei prossimi giorni gli sviluppi di questa escalation e di un conflitto che ormai va avanti da molto tempo e a cui è molto difficile porre una fine e trovare una soluzione. Un ultimo articolo che vorrei leggere è un po' diverso dagli altri perché è un'analisi del ruolo dell'Iran in questi conflitti regionali e anche internazionali, e presenta l'Iran come comunque la parte che esce vittoriosa da questi conflitti. E, nonostante sia un articolo comunque di parte, è interessante leggere e conoscere il punto di vista anche di chi supporta appunto l'Iran e chi lo fa anche proprio in una visione di anti-imperialismo, di una visione appunto contro le potenze un po' egemoniche come l'America, poi anche Israele all'interno della regione. L'articolo in questione è pubblicato da Al-Mayadeen, appunto giornale libanese filo iraniano, come abbiamo detto, il 19 e è a firma di As-Sayyid Shibl, che intitola il suo articolo "Dall'ambasciata della Palestina a Teheran ai missili balistici, il percorso della rivoluzione iraniana con la Palestina". E quindi Min Safarati Filistin fi Teheran ila Sawarikh al-Balestia rihlatu al-Thawra al-Irania ma Filistin. Per oltre 4 decenni, scrive Schiebel, il Medio Oriente è stato il teatro di un acceso conflitto. Stati Uniti e Israele vi hanno impiegato tutto il loro peso militare, economico e di intelligence per indebolire la Repubblica Islamica dell'Iran e smantellarne l'influenza regionale. Tuttavia, una lettura realistica degli eventi dimostra che Teheran ha ottenuto una vittoria strategica e storica su Washington. Questa vittoria è il risultato diretto di un prezzo pagato e di una resistenza leggendaria che l'Iran ha costruito su un pilastro fondamentale e immutabile, cioè il sostegno continuo alla causa palestinese. Gli strumenti utilizzati dagli Stati Uniti contro l'Iran sono stati molteplici, ricorda Schiebel, dall'assedio economico alle guerre per procura, fino ai bombardamenti militari diretti e all'assassinio anche di comandanti e scienziati iraniani. Tuttavia, l'analisi del corso di questi scontri, in particolare dell'ultima guerra con gli USA, rivela un'incapacità strutturale americana di raggiungere gli obiettivi dichiarati. Primo, c'è un fallimento da parte degli USA nel rovesciare il regime o indebolirlo. Questo nonostante i duri colpi sferrati appunto al regime e il tentativo di colpire il vertice stesso dello Stato iraniano rappresentato dalla guida suprema Ali Khamenei. Secondo, c'è un'incapacità da parte degli USA di fermare il programma nucleare iraniano, che è diventato una realtà consolidata che si è imposta ormai sul tavolo internazionale, scrive. Terzo, c'è un fallimento da parte degli USA nel distruggere l'arsenale missilistico e dei droni iraniano. Le forze iraniane mantengono ancora le proprie capacità missilistiche e vi sarà ampio spazio per svilupparle ulteriormente nel prossimo periodo. Ancora più importante, l'ultima vittoria ottenuta dall'Iran porterà inevitabilmente a una revisione generale degli equilibri degli armamenti, soprattutto nei paesi del cosiddetto terzo mondo. E qua Shib fa un'analisi interessante. L'esperienza ha dimostrato, scrive, che l'enorme superiorità militare e tecnologica degli Stati Uniti non è stata sufficiente a decidere le sorti del conflitto. L'Iran ha concentrato i propri sforzi sullo sviluppo dell'arsenale missilistico come strumento capace di superare la superiorità aerea e tecnologica dei propri avversari. Ha inoltre sfruttato la propria natura, diciamo, geografica, quindi le montagne, ad esempio, per proteggere le installazioni vitali e le piattaforme di lancio, oltre a possedere carte strategiche, come ad esempio lo stretto di Hormuz, che ha potuto giocare e che hanno conferito allo scontro una dimensione internazionale. Teheran, cioè, in breve, ha valorizzato i suoi punti di forza disponibili invece di cercare di competere con i propri avversari in tutti i settori degli armamenti. L'obiettivo degli USA e di Israele era poi quello di isolare l'Iran dal suo ambiente islamico e geografico attraverso la strategia della separazione dei fronti, cioè lo smantellamento dell'asse della resistenza, obiettivo che è rimasto incompiuto. Israele sarebbe consapevole della propria fragilità, scrive Shib per appunto Al-Mayadeen, sarebbe consapevole della propria fragilità strutturale esistendo in un ambiente che ne rifiuta l'esistenza. Per questo la sua forza si sarebbe basata sul principio di frammentare l'unità degli altri, quindi nella regione, e osteggiare qualsiasi forma di solidarietà araba o islamica. Quando l'Iran ha costruito l'asse della resistenza interconnesso, ciò ha rappresentato un incubo esistenziale per Tel Aviv. Per questa ragione ogni sforzo del governo israeliano si sarebbe concentrato sull'allontanare l'Iran dai suoi alleati arabi. Teheran ha respinto categoricamente il principio della separazione dei fronti e ha mantenuto una solida alleanza strategica basata sulla parità e sul rispetto reciproco con le forze della regione, sostenendole con tutti i mezzi possibili, non privandole della loro volontà né controllando le loro decisioni indipendenti. Israele si è trovato per la prima volta nella sua storia di fronte a un fronte esteso e integrato, quindi dalla resistenza palestinese nella striscia di Gaza e Hezbollah in Libano, alla resistenza islamica in Iraq fino al movimento Ansarallah nello Yemen. Questa rivalità diretta e questa guerra aperta non sono, quindi con gli Stati Uniti, con Israele, eccetera, non sono state una fatalità, bensì una scelta di principio compiuta dalla Repubblica Islamica Iraniana in favore della Palestina, secondo Shib. Se Teheran avesse voluto evitare tutti questi decenni di sanzioni e di guerre, avrebbe potuto semplicemente scegliere la strada della conciliazione con l'Occidente e con Israele, proprio come accadeva durante il periodo dello Shah, prima del 79. Tutto ciò che l'Iran ha successivamente subito in termini di restrizioni, guerre, sanzioni, attacchi contro i suoi leader e i suoi scienziati rappresenta il prezzo diretto e deliberato, quindi scelto, del suo rifiuto di scendere a compromessi sulla questione palestinese, secondo l'autore. Per comprendere la portata e l'importanza dell'Iran nel mantenimento dell'equilibrio regionale è sufficiente immaginare lo scenario in assenza di Teheran. Senza l'Iran sarebbe stato facile per il governo di Netanyahu e per la destra sionista estremista dominare completamente la regione senza alcun deterrente. I diritti del popolo arabo in Palestina e nei paesi circostanti sarebbero stati definitivamente schiacciati sotto le ruote della normalizzazione delle relazioni e del progetto della Grande Israele, e nessun regime o forza avrebbe osato alzare la testa di fronte all'arroganza sionista. Secondo l'autore, è stata invece la presenza dell'Iran, con la sua forza, la sua leggendaria capacità di resistenza di fronte agli USA, a creare il vero equilibrio militare e politico e a impedire la scomparsa della causa palestinese, trasformandola da semplice slogan politico e oggetto di speculazioni diplomatiche in un progetto di resistenza armata geograficamente e politicamente interconnesso. L'Iran ha assunto pienamente, apertamente, come propria la prospettiva della liberazione dell'intero territorio palestinese dal fiume al mare. Ciò avrebbe portato l'entità sionista a temere l'Iran, considerato oggi l'unica potenza che possiede sia la volontà sia la capacità di minacciarne l'esistenza in nome della Palestina. E le fazioni palestinesi hanno capito, secondo l'autore, che l'Iran, proprio grazie alla sua forza e alla resilienza, è riuscito a costringere gli Stati Uniti a raggiungere un'intesa da una posizione di forza, garantendo i diritti iraniani e quelli di tutti i fronti della resistenza senza alcuna rinuncia. Quindi l'autore conclude affermando che l'Iran avrebbe potuto facilmente abbandonare la questione palestinese e la resistenza per garantire i propri interessi economici immediati e porre anche fine alle sanzioni appunto sull'Iran nel giro di pochi giorni. Tuttavia l'Iran ha dimostrato di essere uno stato di principi che non scende a compromessi sui propri valori fondamentali, muovendosi a partire da una chiara dottrina ideologica fondata sulla fermezza riguardo alla Palestina, e dichiarando al mondo intero il suo sostegno agli oppressi e che la liberazione della terra non è soggetta a trattative o a mercanteggiamenti. Questo era l'articolo appunto di Sayed Shibl per Al-Mayadeen, giornale libanese filo-iraniano, molto letto, comunque un canale di informazione molto diffuso, molto, molto letto, e che ragiona, fa un'analisi sul ruolo dell'Iran come anche come difensore della causa palestinese. Con questo ultimo articolo la nostra rassegna si conclude qui per questa settimana. Grazie per l'ascolto.
1: Radio Radicale 14 un minuto, il momento ora del notiziario pomeridiano, la nostra emittente Federico Punzi in studio, Carmine Corvino in regia, e iniziamo il nostro notiziario parlando dell'Iran. Gli ultimi sviluppi sono iniziati in Svizzera i colloqui tra Stati Uniti ed Iran. Il Ministero degli Esteri del Qatar ha annunciato l'avvio dei colloqui con la mediazione appunto del Qatar stesso e del Pakistan. Il Ministero degli Esteri del Qatar ha espresso l'auspicio che questi incontri portino alla conclusione di un accordo globale e permanente che affronti tutti gli aspetti contemplati nel memorandum di intesa. Il Qatar ha dato notizia appunto dell'avvio dei colloqui, un comunicato diramato dal Ministero qatariota afferma che sono stati costituiti gruppi tecnici ed esperti specializzati per negoziare i termini dell'accordo finale, che riguarderà tutti gli aspetti del memorandum. Inoltre sono stati istituiti gruppi di monitoraggio per supervisionare l'attuazione del memorandum, controllare i progressi compiuti e lavorare per la conclusione dell'accordo finale. Ciò riflette l'impegno di tutte le parti a procedere nel processo negoziale in buona fede con l'obiettivo di raggiungere un accordo globale e duraturo, sottolinea appunto il comunicato del Ministero degli Esteri del Qatar, che sottolinea anche che continuerà a collaborare con il Pakistan e tutte le parti interessate per creare un ambiente positivo che consenta ai negoziati di raggiungere i loro obiettivi nella ferma convinzione che il dialogo e la diplomazia rappresentino la via ottimale per affrontare conflitti e controversie. E ai negoziati parteciperà, ai colloqui tecnici in particolare di oggi, parteciperà anche il capo dell'Agenzia Nucleare delle Nazioni Unite, Rafael Grossi, secondo quanto riferisce il quotidiano Times of Israel, che cita una fonte ben informata. A margine del vertice, il capo dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica ha incontrato il ministro degli esteri svizzero Cassis. In un post su X, Rafael Grossi ha dichiarato di trovarsi a Burgenstock in Svizzera, dove sono cominciati i colloqui tra le delegazioni per fare il punto sugli ultimi sviluppi. Fonti concordanti affermano che non è ancora chiaro se il capo della IEA parteciperà attivamente ai colloqui tecnici o meno. Nel frattempo è arrivata anche una dichiarazione del Presidente della Repubblica Islamica Pezeshkian all'agenzia Tasnim. Gli Stati Uniti chiedono all'Iran di non costruire una bomba atomica, non è una novità e possiamo anche affermare per iscritto di non avere alcuna intenzione di costruire una bomba. Tuttavia non rinunceremo al nostro diritto all'arricchimento dell'uranio e d'altra parte non avrà scelta che accettarlo, ha dichiarato Pezeshkian. Con l'avvio dei negoziati, i 6 miliardi di dollari che abbiamo in Qatar saranno sbloccati, e appunto Pezeshkian quindi parla dello sblocco di 6 miliardi di fondi congelati in Qatar. Secondo la televisione di Stato iraniana, appunto, che ha dato notizia dell'avvio dei negoziati tra le delegazioni, Al centro dei colloqui in Svizzera ci saranno il tema del cessate il fuoco del Libano e dei beni iraniani congelati, un incontro tripartito che coinvolge Iran, Stati Uniti e Qatar sui temi di un cessate il fuoco globale in Libano e dei beni iraniani bloccati attualmente in corso presso la sede dei negoziati, ha riferito l'emittente statale. Mentre sempre l'agenzia di stampa iraniana Tasnim ha riferito, secondo una fonte vicina al team negoziale iraniano, che lo stretto di Hormuz non sarà riaperto finché non sarà rispettato il cessate il fuoco in Libano. La fonte ha aggiunto che la via navigabile rimarrà chiusa anche fino al rilascio delle deroghe che consentirebbero la vendita di petrolio iraniano. E riguardo appunto al tema del Libano, che sarà comunque al centro dei colloqui di oggi in Svizzera, il ministro della difesa Israel Katz ha dichiarato che non ci sono mai state, non ci sono tuttora restrizioni imposte ai soldati dell'esercito israeliano in Libano nell'agire per eliminare le minacce. Ha ribadito che Israele non si ritirerà dalla zona di sicurezza in Libano. Katz ha aggiunto che il cessate il fuoco annunciato mantiene l'esercito israeliano in tutte le sue posizioni all'interno di questa zona di sicurezza, che ha descritto come fondamentale per proteggere gli insediamenti nel nord di Israele. Il ministro Katz ha affermato che tutti i successi delle forze di difesa israeliane nella campagna in Libano vengono mantenuti. Il cessate il fuoco annunciato ieri sera lascia l'EDF in tutte le posizioni, appunto, si legge in una dichiarazione pubblicata mentre sono iniziati i colloqui in Svizzera tra le parti. E ora torniamo in Italia. La Presidente del Consiglio Meloni è a Gemona in Friuli per una visita sorpresa in occasione del raduno del terzo raggruppamento alpini del Triveneto, un'edizione che ricorre in occasione del 50° anniversario del terremoto del Friuli del 1976. Intanto la Premier ha anche inviato un messaggio alle Fiamme Gialle nell'anniversario 252° dalla fondazione della Guardia di Finanza. Da parte mia del Governo italiano, grazie per il delicato e prezioso lavoro che svolgete ogni giorno con la professionalità e le elevate capacità che vi contraddistinguono, ha scritto. E riguardo invece alla visita agli alpini, visita sorpresa appunto a Gemona del Friuli, non era tanto che ero passata da queste parti, ma ero passata per un'altra ragione, ho pensato che fosse doveroso. Diciamo che avevo bisogno di un po' di sano orgoglio nazionale e se non si trova qui non so dove altro si potrebbe trovare. Poi era anche un'occasione per ringraziare gli alpini anche per il lavoro straordinario che hanno fatto durante le Olimpiadi e non solamente le Olimpiadi. E quindi sono venuta a dire grazie a queste persone, così Giorgia Meloni. E all'indomani di un altro botta e risposta, di un altro battibecco con il presidente Donald Trump, oggi sono intervenuti sul tema diversi ministri, innanzitutto il vice premier, il ministro degli esteri Antonio Tajani. I rapporti con gli Stati Uniti sono solidi, continuiamo a lavorare con loro, sono rapporti che durano da secoli, siamo amici degli americani, i dossier aperti continueranno ad andare avanti. Sono state incomprensibili le dichiarazioni del presidente Trump nei confronti della premier Meloni, però con il buon senso e la voglia di continuare a rinforzare le relazioni all'interno dell'Occidente, siamo convinti, sostenitori dell'Occidente, con grande senso di responsabilità, l'Italia continuerà a sostenere questa azione per far sì che Italia e Stati Uniti possano continuare a collaborare all'interno della NATO e all'interno delle relazioni transatlantiche bilaterali, ha detto il vicepresidente Tajani. Anche il ministro della difesa Crosetto: l'atteggiamento di Trump è difficile da capire, anche perché non mi era parso ci fosse alcun problema con l'Italia. A me dispiace perché fa male i rapporti tra le due nazioni, che sono solidi e profondi, ha detto Crosetto Radio 24. Come ho già detto al segretario della guerra Pete Hegseth, ha aggiunto: noi ci sentiamo legati, anche perché sentiamo gli USA anche un po' nostri, visto che sono oltre 20 milioni gli italo-americani che hanno contribuito a rendere grandi gli Stati Uniti. Molti degli atteggiamenti di Trump nascono da riflessioni sue, spesso non condivise, ma non c'è nulla dal punto di vista della difesa che possa essere imputato all'Italia. L'Italia, rispetto ad altre nazioni europee, ha anche fatto molto di più. anche soltanto nell'utilizzo delle basi. Dove noi abbiamo rispettato integralmente i trattati, altre nazioni hanno deciso di non rispettarli e hanno negato l'utilizzo. Così appunto il ministro Crosetto. E poi infine anche Matteo Salvini da Milano: chi attacca in maniera così inutile la Presidente del Governo italiano attacca tutto il governo italiano, attacca tutti gli italiani. Detto questo, per me è partita chiusa e quindi si lavora insieme. Mi auguro che si chiuda in fretta questa parentesi di incomprensione e si torni a lavorare insieme. C'è sempre una via d'uscita, ha aggiunto il Vice Premier Matteo Salvini, che poi ha parlato anche delle dinamiche interne alla Lega. Con Zaia e Fedriga in questi ultimi 10 giorni mi sono sentito non spesso ma spessissimo, ha detto Salvini. C'è un organismo scelto da tutti ed è stato Fedriga a chiamare le persone, quindi ci siamo, domani si lavora. Leggevo che lo stretto di Hormuz è tornato a essere chiuso, questo è un problema enorme per la nostra economia, quindi più che agli equilibri interni o beghe interne bisogna guardare a cosa accade nel mondo. Il 4 e il 5 luglio al ritiro della Lega a Treviso parleremo di temi, se facciamo squadra come Lega non ce n'è per nessuno, dice Salvini, che snobba la questione, il problema Vannacci, i sondaggi che danno Futuro Nazionale già avanti rispetto al Carroccio. Questo centrodestra vincerà le politiche con la Lega in doppia cifra, dice il segretario della Lega. E per il momento si è messo fuori dalla coalizione, mentre il generale Vannacci assicura il 5,9% nei sondaggi, è solo l'inizio. I veri sondaggi li faccio per strada quando le persone mi chiedono di andare avanti. E su Vannacci, il ministro Crosetto, come dice Renzi, tutti i giorni è diventato lo strumento con cui il campo largo pensa di vincere le elezioni, cioè per assurdo sta regalando a quelli che dice di voler combattere proprio la possibilità reale di vincere, così il ministro Crosetto. Adesso parliamo invece di lavoro con i 10 minuti con Cesare Damiano.
2: Radio Radicale, siamo in collegamento con Cesare Damiano, presidente dell'Associazione Lavoro e Welfare. Bentornato a Radio Radicale, presidente.
3: Grazie, un caro saluto anche a lei e a tutte e a tutti.
2: Allora, toccheremo due argomenti collegati poi tutto sommato tra loro. Intanto, dopo un anno di lavoro e una notte di trattative, come nella migliore tradizione sindacale, c'è una proposta propedeutica, un accordo importante tra CGIL e CISL e UIL per verificare appunto i contratti e loro, diciamo così, le loro parti principali. Poi adesso toccherà alle imprese, e questo ci spiegherà il presidente cosa vuol dire. E poi parleremo del contratto dei metalmeccanici, che noi teniamo sotto controllo da mesi, perché ci sono dei dati interessanti. Partiamo allora da questa piattaforma alla quale hanno lavorato i confederali.
3: Beh, intanto è un fatto estremamente positivo, perché rinsalda l'unità di CGIL e CISL e UIL. Non tutti avrebbero scommesso su questo risultato, per quello che mi riguarda, per la mia tradizione, la mia storia, il fatto che si raggiunga un obiettivo unitariamente e quando questo obiettivo è così importante, perché riguarda le regole della contrattazione, è un fatto straordinario. È un anno di lavoro, non è che sia un giorno.
2: Hanno lavorato un bel po'.
3: Esatto, si è lavorato molto ed è una piattaforma, la definiscono così CGIL e CISL e UIL, perché naturalmente, come si dice, l'accordo è fra le parti, chi rappresenta il lavoro come CGIL e CISL e UIL, chi rappresenta l'impresa come Confindustria, Confcommercio, Confapi, eccetera, eccetera, tutte le associazioni che di solito stipulano accordi con le 3 confederazioni storiche. Quindi si dovrà trovare un'intesa, però come dicono i commentatori, è evidente che nell'arco dell'anno il progresso di questa trattativa, che ha portato un accordo unitario tra i sindacati dei lavoratori, non ha visto assenti, almeno sotto il profilo della comunicazione, dell'interlocuzione, le controparti datoriali. Quindi siamo su un terreno arato, però vediamo quale sarà la risposta delle associazioni. Mi pare che la prima dichiarazione di Confindustria sia stata una dichiarazione positiva, del tipo e una proposta sulla quale si può lavorare. Quindi se diciamo, buongiorno si vede al mattino.
2: Esatto, sono situazioni promettenti, poi bisognerà vedere ovviamente come si sviluppa.
3: Esatto. E poi è chiaro che noi siamo dentro una discussione che si prolunga da tanto tempo fra i sindacati storici, le associazioni dei datori storiche che hanno una rappresentatività, associazioni che hanno meno rappresentatività, chi fa contratti in dumping, chi fa contratti addirittura pirata. Ecco, tutto questo dovrebbe aiutare a ripulire un po' la situazione.
2: Ecco, a cosa può servire per muoversi nella giungla dei contratti?
3: Intanto, se verrà stipulato da CGIL, CISL, UIL, Confindustria, Concommercio e tutte le associazioni datoriali, riguarda il 97% dei lavoratori italiani, quindi il lavoro dipendente è pienamente coinvolto, perché secondo le indagini e le statistiche del CNEL, i contratti cosiddetti rappresentativi, quindi delle tre sigle storiche, di Confindustria e degli altri, coprono quasi l'intero universo del mondo del lavoro, quindi è evidente che l'influenza è molto importante. Poi questi accordi confederali, questo non è ovviamente il primo, qui si tratta di una piattaforma che dovrà diventare un accordo. Alle spalle c'è il patto per la fabbrica, ancora prima ci sono stati nel corso degli anni, dagli anni 60, 70, 80, 90 e seguenti, accordi interconfederali, quindi fra le maggiori rappresentanze del lavoro dell'impresa, che hanno disciplinato il mondo del lavoro, hanno influenzato ovviamente anche la legislazione, hanno avuto la forza della legge e della regolazione, e a questi contratti e a questi accordi interconfederali si sono poi riferiti anche quelli che sono stati i giudizi della magistratura, insomma hanno fatto legislazione in qualche modo. Naturalmente trattandosi di un testo di una delle parti è ovvio che lascia spazio a delle modifiche, perché poi si avvierà un confronto fra le parti medesime. Cosa si dice? Ma si dice intanto che, e questo è molto importante, perché sembrava un po' appannata questa affermazione che sto per fare, il ruolo del contratto collettivo nazionale di lavoro per settori omogenei, metalmeccanici, chimici, tessili e così via. Poi ovviamente andando oltre Confindustria si tratta anche di tutto il settore dei servizi, del commercio, della logistica e così via. Si conferma il fatto che, pur essendo fondamentale il contratto nazionale, sono i livelli di contrattazione sono sempre due, quelli disciplinati nel 93 dal protocollo Ciampi, vale a dire il contratto nazionale e il contratto decentrato, che può essere aziendale, azienda per azienda, di gruppo, quando l'azienda ovviamente ha più stabilimenti sul territorio nazionale, o territoriale, in questo caso stiamo parlando delle piccole unità produttive che si raggruppano dentro un'intesa territoriale che si aggiunge al contratto nazionale di lavoro. Si fissa anche in queste due paginette la durata di 3-4 anni del rinnovo dei contratti, e si assume il cosiddetto IPCA-NEI. Che cos'è,
2: ecco,
3: l'IPCA-NEI?
2: Sì, perché poi ne parliamo anche a proposito del contratto dei metalmeccanici.
3: Esatto, ne parliamo anche per quel contratto. E l'indice dei prezzi al consumo armonizzato, però al netto dei beni energetici importati. Traduciamo. L'inflazione è guidata dall'aumento dei prezzi di determinati prodotti. L'IPCA li registra e quindi li traduce in una percentuale, un più X, Y, Z. Poi, accanto a questi prodotti, ci sono anche i cosiddetti prodotti legati all'energia, petrolio, quindi benzina e tutto il resto. Questi non vengono conteggiati, quindi al netto dell'aumento dei costi energetici importati. Okay. Quindi diciamo viene assunto questo dato che, secondo taluni, nel calcolo pluriannuale può avere uno scostamento di 1-2 punti. conti tra il valore dell'inflazione, che comprende anche i beni energetici importati, e il valore dell'inflazione che li esclude.
2: Certo.
3: Quindi chiaramente è un pochino più alta, però questo è un indice, lo vedremo nel contratto dei metalmeccanici.
2: Esatto, esatto.
3: C'è una clausola di recupero che anche questo accordo recepisce, vorrebbe estendere dai metalmeccanici e dal comparto del legno, che adottano questa modalità, a tutti quanti i settori. Attraverso che cosa? Attraverso quello che è in vigore per quanto riguarda metalmeccanici e legno, la verifica annuale, poi ne parleremo più nel dettaglio, che avviene nel mese di giugno. Poi si dice anche che, dato che abbiamo, come si dice, un problema, il ritardo nel rinnovo dei contratti, lei sa che questa volta il contratto dei metalmeccanici ha avuto un ritardo di 17 mesi, perché sì, è stato veramente conflittuale, ci sono stati tanti scioperi per arrivare ad una conclusione che ha mantenuto questo meccanismo di recupero, che può dare un risultato migliore dell'andamento dell'inflazione. Però normalmente, diciamola così, i contratti dell'industria, parliamo dei metalmeccanici, dei chimici, dei tessili, vengono rinnovati nei tempi della loro naturale scadenza, e questo è un vantaggio chiaramente per i lavoratori ed è un elemento di tranquillità per le imprese. In altri settori, soprattutto commercio, servizi, logistica, purtroppo ci sono dei ritardi.
2: Tempi più lunghi, anche giornalisti.
3: Allora qui si dice che se c'è un ritardo, la nuova proposta è che l'adeguamento della parte economica, questa verifica annua attraverso l'Istat dell'IPCANEI, abbia il cosiddetto regime di ultraattività. Tu non mi rinnovi il contratto, ma mi adegui comunque i salari, perché
2: certo,
3: se c'è uno scostamento dovuto all'inflazione, io lo voglio assolutamente recuperare. Questo mi sembra anche un fatto molto importante.
2: Certo.
3: Poi c'è un altro versante che citiamo, poi lo approfondiremo in altre occasioni, è la misurazione della rappresentatività delle organizzazioni sindacali, che è uno dei punti sempre di discussione: chi rappresenta chi, come si fa questa misurazione? Beh, si contano le tessere anche attraverso l'Uniemens, quindi attraverso l'INPS, la busta paga dovrebbe dire Cesare Damiano è iscritto ad un
2: sindacato. Certo.
3: Ha una trattenuta mensile sulla busta paga, perché versa automaticamente, quindi è computato come un iscritto, vale uno. Poi ce n'è un altro, questa è la somma degli iscritti, quindi una certificazione oggettiva che passa attraverso la trattenuta, e poi l'altra certificazione è il voto quando si rinnovano le rappresentanze sindacali unitarie, si va a votare, chi vota per…
2: E anche quello un momento importante, certo.
3: Esatto, si fa un bilanciamento di questi due indicatori e si vede se si supera una soglia di rappresentatività. Però è anche positivo il fatto che le tre organizzazioni CGIL, CISL e UIL dicano in questo testo che possono concorrere anche sigle diverse, sempre che rispettino,
2: certo,
3: determinati,
2: un'apertura agli altri, certamente.
3: Anche perché, faccio un esempio, nel contratto dei bancari la sottoscrizione degli accordi non è solo di CGIL, CISL e UIL dei bancari, ma ci sono due sigle autonome, ad esempio, che sono la FABI e che sono Unisin, quindi sono cinque i sindacati che sono però in quel settore tutti e cinque rappresentativi sotto il profilo degli iscritti, sotto il profilo dei voti, eccetera, eccetera.
2: E possono rientrare in questo meccanismo.
3: Esatto, giustamente si dice, non è che noi vogliamo il monopolio, cioè se uno effettivamente ha le carte in regola, perché deve concorrere insieme a quelli che le carte in regola ce l'hanno di sicuro, perché ovviamente le sigle storiche, come si dice, hanno alle spalle una consistenza associativa di elezione, eccetera, eccetera, ormai certificata. Un'altra questione, ma queste sono questioni anche un pochino più tecniche, sono i cosiddetti confini, i perimetri contrattuali riferiti a questi codici Ateco che vengono dati ovviamente ai singoli contratti, e poi c'è una migliore definizione del trattamento economico minimo TEM, paga base, contingenza, elemento distinto della retribuzione, il trattamento economico complessivo, che oltre alla parte, diciamo, di carattere economico, e la parte economica, quindi il salario che viene erogato, comprende anche il welfare aziendale e tutti gli altri
2: benefit, quello che può esserci,
3: la sanità complementare, la previdenza complementare, il welfare aziendale, eccetera eccetera. Però dicendo una cosa che contraddice un po' quello che ha fatto il governo, non è che è la somma che fa il totale, come diceva Totò. Noi vogliamo comparare voce per voce, cioè non è che mi dai un salario più basso, un welfare più alto e poi uno e mezzo più uno fa due e mezzo e siamo a posto. No, noi vogliamo che ogni voce sia una voce che corrisponde a quello che è stabilito dai contratti leader, vale a dire i contratti rappresentativi, perché altrimenti c'è il rischio, come si dice, di avere sulle singole voci un elemento inferiore, quindi certo, il dumping può essere salariale e normativo. E poi c'è anche l'acquisizione di un principio molto importante, l'ho terminato, che è quello della formazione come diritto soggettivo dei lavoratori, diritto a 40 ore di formazione al lavoratore su base annua, in un tempo nel quale noi ce la giochiamo, dico noi Italia, noi Europa, nel confronto degli imperi che sono gli Stati Uniti e la Cina, ormai il mondo è diviso, come è sempre stato, in sfere di influenza imperiali, e quella dell'America che ci riguarda è piuttosto inquietante in questo momento, sì. Poi c'è la Cina che sì, chiaramente ambisce a diventare il primo impero del mondo.
2: La formazione è importante, diciamo, e gli aggiornamenti sono fondamentali.
3: La formazione, perché se vogliamo fare competitività noi la vinciamo sull'innovazione, sull'intelligenza artificiale, sulla digitalizzazione, e non è che, come si dice volgarmente, si nasce imparati, no? Bisogna studiare molto, come è dimostrato, quindi il diritto soggettivo alla formazione. Quindi è molto interessante.
2: È importante. Insomma. Come è importante?
3: Seguiremo l'evoluzione, poi
2: esatto,
3: seguiremo l'evoluzione.
2: Abbiamo un minuto, Presidente. Come sta andando l'evoluzione invece dell'aumento del contratto dei meccanici che abbiamo seguito?
3: Ecco.
2: Perché c'è una manifestazione, come lei diceva, a giugno, molto importante.
3: Esatto. Allora qui abbiamo poi una traduzione pratica dei principi che sono scritti in questo programma, quindi il plauso a CGIL e CISL e UIL per aver scritto questo programma e un plauso ai metalmeccanici che unitariamente hanno, dopo molta lotta, sottoscritto questo contratto, anche un plauso a Federmeccanica che ha sottoscritto questo contratto, perché c'è il mantenimento di questa clausola che riconosce nell'indice di prezzi al consumo armonizzato al netto dei beni energetici importati, IPCAMEI, che abbiamo detto, il punto chiave per riconoscere gli aumenti salariali. E che cosa è successo? È successo che avevamo una previsione di 2 punti, giugno su giugno 2025-2026 per l'inflazione, siamo a 1,9%, Questo avrebbe portato nel livello medio contrattuale dei metalmeccanici a 41 euro, invece verranno dati 53,17 euro, quindi anziché 1,9%, 2,46%, quindi un mezzo punto in più.
2: E questa è una buona notizia.
3: Questa è una buona notizia perché si dimostra che il contratto collettivo nazionale di lavoro dei metalmeccanici, grazie a quello che hanno stipulato le parti, è positivo a tutela del potere d'acquisto in un tempo nel quale stiamo tutti discutendo, io insieme a Megale Carrieri ne abbiamo discusso nella vostra trasmissione, ho scritto quel libro, L'Italia che non arriva a fine mese, il fulcro, che cos'è di quel libro edito da Feltrinelli, è uno, il potere d'acquisto delle retribuzioni d'Italia ha perso terreno rispetto a quello che hanno fatto altri paesi. Il fatto che sia un contratto con un meccanismo che recupera terreno oltre un pelo l'inflazione è un fatto estremamente positivo, è la via maestra accanto alla legislazione di sostegno che ovviamente deve abbassare la pressione fiscale sui salari, quindi meno pressione fiscale più salario netto nelle tasche dei lavoratori deve essere accanto alla buona contrattazione, la via maestra.
2: Siamo sulla strada giusta. Grazie Cesare Damiano, presidente dell'Associazione Lavoro e Welfare.
4: Bentrovati con Quindicesimo Emendamento, l'appuntamento che per Radio Radicale ogni due settimane si occupa di elezioni nel mondo. Per farlo, come sempre, insieme a me, Simone Santucci. Buongiorno Simone.
5: Buongiorno a te, buongiorno agli ascoltatori.
4: E oggi torna a farci compagnia, e gliene siamo profondamente grati, Piero Fassino, che tra le altre cose è presidente della Commissione Balcani del Consiglio d'Europa. Buongiorno.
6: Buongiorno.
4: Allora, perché la presenza di Fassino e perché lo presento come presidente della Commissione Balcani del Consiglio d'Europa? Perché in qualità proprio di componente e presidente della Commissione Balcani è stato alcune settimane fa, ormai un paio di settimane fa, come osservatore del Consiglio d'Europa a seguire le elezioni in Armenia, elezioni che si sono concluse con l'elezione del primo ministro Pashinyan, filoeuropeista.

0: che criticità c'erano, per quale motivo il Consiglio d'Europa ha deciso di attenzionare queste elezioni.
1: Dunque, l'Armenia, come è ben evidente, è un paese della regione caucasica, non fa parte dei Balcani. Tuttavia, c'è un link politico tra la vicenda dei Balcani e l'Armenia che sta nel rapporto con l'Unione Europea. Come sapete, i Balcani sono una regione in integrazione dell'Unione Europea. L'Armenia, negli ultimi 2 anni, ha, come dire, via via accelerato un suo avvicinamento all'Unione Europea fino a far votare nel Parlamento armeno una dichiarazione in cui si attesta la volontà di aderire all'Unione Europea. Naturalmente è un processo complicato, lungo, non è immediato, tuttavia segna un elemento di svolta nella collocazione politica dell'Armenia che, diciamo, sta in uno spazio geopolitico che è sempre stato fortemente influenzato e condizionato dalla Russia. E per molti anni l'Armenia è stato, per lungo periodo, l'Armenia è stato, diciamo, forse tra i paesi caucasici quello più vicino alla Russia. Si è prodotta però poi una crisi nella relazione tra Russia e Armenia intorno alla vicenda del Nagorno-Karabakh, quando, approfittando del fatto che la comunità internazionale era molto impegnata a seguire le vicende ucraine, il regime dell'Azerbaigian ha deciso di scatenare un'offensiva politica e militare, scusate, che definitivamente gli consentisse di riacquisire la regione del Nagorno-Karabakh. Il Nagorno-Karabakh, ricordo, è una regione di armeni che però era dentro il territorio azero. Si era Nagorno-Karabakh proclamata una repubblica indipendente, peraltro non riconosciuta internazionalmente se non dall'Armenia medesima, e l'Azerbaigian aveva sempre contestato ovviamente questa decisione, rivendicando il fatto che Nagorno-Karabakh era parte integrante del proprio territorio. E intorno a questa vicenda Nagorno-Karabakh si erano già svolte tra la fine degli anni 90 e il 2022 altre 2 guerre. E diciamo, dopo l'invasione russa dell'Ucraina, approfittando del fatto che la comunità internazionale era impegnata su molto più cogente sulla vicenda russo-ucraina, l'Azerbaigian ha deciso di risolvere il problema del Nagorno-Karabakh con l'invasione militare, che ha prodotto l'espulsione dei 120.000 abitanti armeni del Nagorno-Karabakh, che sono oggi dei rifugiati in Armenia. Quel passaggio così drammatico è stato, diciamo, facilitato dal fatto che sul confine intorno a Nagorno-Karabakh erano state dislocate delle truppe di peacekeeping russe sulla base di un accordo sottoscritto precedentemente tra Armenia e Azerbaigian. Nel momento in cui l'Azerbaigian ha invaso il Nagorno-Karabakh, le forze di peacekeeping russe, anziché impedirlo come avrebbero dovuto, hanno, come dire, sono state assolutamente passive. Questo ha indotto gli armeni a considerare che la Russia li aveva in qualche modo abbandonati e era venuto meno quel ruolo di garanzia che aveva assunto, e questo ha, diciamo, inciso ovviamente nelle relazioni tra Russia e Armenia, con la conseguenza che una parte della leadership armena, segnatamente la leadership che in questo momento è al governo del paese, che è stata riconfermata vincitrice nelle elezioni, ha deciso di, diciamo, ridurre il suo rapporto con la Russia per, diciamo, invece avvicinarsi all'Unione Europea e progressivamente guardare allo spazio europeo come lo spazio in cui collocare, diciamo, le relazioni internazionali dell'Armenia medesima. E questo quindi è la ragione per cui le elezioni che sono svolte in Armenia sono state elezioni così delicate e importanti, perché sostanzialmente il confronto tra le forze politiche in Armenia ruotava intorno a due temi. Uno, confermare il rapporto storico con la Russia o invece scegliere, diciamo, un progressivo avvicinamento all'Unione Europea. Secondo, è legata a questa prima questione, considerare che la vicenda del Nagorno-Karabakh è ormai una vicenda conclusa.

0: che non ci sono le condizioni per tornare a riaprire quella questione in termini di rivendicazione territoriale, oppure tenere aperto un irredentismo del Nagorno-Karabakh. Intorno a queste due questioni è ruotata l'intera campagna elettorale, che ha visto prevalere il partito al governo, diretto dall'attuale primo ministro Pashinyan, il quale sostanzialmente a quei due quesiti ha dato questa risposta. La nostra scelta è l'avvicinamento all'Unione Europea, la vicenda del Nagorno-Karabakh è ormai una vicenda chiusa, non vogliamo tenere aperto una rivendicazione impraticabile, guardiamo al futuro e non guardiamo al passato. Gli avversari di Pashinyan, in particolare i due principali partiti di opposizione, fortemente diciamo invece filorussi, hanno sostenuto le posizioni opposte. Va mantenuto il rapporto storico privilegiato con la Russia, l'Unione Europea non può essere il nostro partner al di là di accordi commerciali che si possono sempre fare, e il Nagorno-Karabakh non va abbandonato, bisogna tenere viva la fiamma dell'identità armena del Nagorno-Karabakh. Questi sono stati i due, diciamo, temi che hanno percorso tutta la campagna elettorale, una campagna elettorale anche aspra nei toni, ma non, diciamo, ma non nella dialettica politica della campagna elettorale. Anzi, io ho fatto l'osservatore, sono stato lì 5 giorni. La campagna elettorale si è svolta secondo gli standard democratici europei, e quindi tutte i criteri, le regole che noi applichiamo nelle elezioni, e cioè il voto segreto, la libertà per i cittadini di votare senza nessuna forma di pressione o di condizionamento, il rispetto delle strutture elettorali e la loro indipendenza, lo spoglio fatto secondo i criteri democratici che adottiamo noi, compresa la presenza durante lo spoglio dei rappresentanti delle liste in concorrenza. Quindi, diciamo, la campagna elettorale si è svolta secondo criteri e standard democratici riconosciuti, e le giornate elettorali in particolare hanno attestato questa capacità di gestire le elezioni secondo standard democratici. L'esito elettorale è stata la vittoria del partito al governo, guidato da Pashinyan, il partito che sostiene l'avvicinamento all'Unione Europea e il guardare al futuro e non più, diciamo, tenere aperta una rivendicazione territoriale sul Nagorno-Karabakh. E il secondo e il terzo partito che ha raccolto voti alle elezioni, i due partiti di opposizione principale, sono partiti filorussi, uno addirittura guidato da un oligarca di doppia cittadinanza russa armena, e che sostengono le tesi opposte. Il consenso elettorale di questi due partiti filorussi ha complessivamente toccato un terzo dell'elettorato, mentre Pashinyan ha vinto con il 49% dei voti, quindi quasi la maggioranza assoluta, il che gli consentirà di fare un governo come adesso, senza dover stringere alleanze con altre forze politiche. Dal punto di vista economico, l'Armenia è un paese in forte crescita, in forte sviluppo. Quello che colpiva a Yerevan e anche fuori è il numero delle gru, che segnano, diciamo, un'attività edilizia di costruzione molto intensa, soprattutto nella ricostruzione del patrimonio abitativo, che era sostanzialmente molto fatiscente e che oggi viene sostituito da un'intensa attività di costruzione di nuove abitazioni. Il paese è un paese esportatore soprattutto di prodotti agricoli, ma anche di alcune materie prime di cui è possessore, in particolare l'oro e altri metalli preziosi. È un paese ovviamente particolare perché è un paese cristiano, diciamo. L'Armenia è il paese di più antica cristianità, retto da una chiesa autocefala, cioè una chiesa armena che è guidata da una sua suprema autorità, che viene chiamato il Catholicos. L'Armenia ha, come sappiamo, nel mondo una presenza amplissima, perché i cittadini armeni sono 2,5 milioni. Ci sono circa 10 milioni di armeni nel mondo, grandi comunità armene in America, in Francia, in Germania, in Russia, naturalmente, e diciamo questa grande presenza armena, che nel corso degli anni è figlia di flussi migratori molto, e di conflitti e di guerre che hanno prodotto anche esodi e profughi, è molto influente nella vita dell'Armenia. Buona parte degli investimenti che oggi in Armenia si realizzano sono investimenti che vengono da risorse che vengono dall'estero, da armeni ricchi, istituzioni armene internazionali, fondazioni e fondi di investimento armeni, che diciamo, e quindi è un paese che ha una relazione con la comunità internazionale molto, molto intensa. Naturalmente poi dobbiamo sapere che è collocato in una regione molto delicata, perché ai confini dell'Armenia ci stanno la Turchia, con cui il confine è chiuso, perché come sapete l'Armenia soffrì di un grande pogrom anti-armeno che fu fatto negli anni 20 dalla Turchia, che cacciò tutti gli armeni che vivevano in Turchia e che andarono a vivere nell'attuale Armenia. Confina con l'Iran, paese particolarmente critico, confina con la Georgia, che è altro paese che ha una vita interna particolarmente delicata e che ha due regioni occupate militarmente dai russi, l'Ossetia e l'Abkhazia, e confina con la Russia. Quindi è circondata, diciamo, da criticità, da situazioni critiche, quindi a maggior ragione il problema che l'Armenia ha di salvaguardare la propria identità, che è un'identità, diciamo, unica lì, perché è un paese cristiano circondato da paesi musulmani, l'Azerbaigian, la Turchia, l'Iran, no? E le regioni meridionali della Russia, che sono anch'esse musulmane. La Georgia è l'unico paese che ha doppia religione, un paese cattolico ma con una presenza anche musulmana, e quindi una condizione particolarmente delicata. E da qui, diciamo, si capisce l'importanza per gli armeni di non vivere in una condizione di accerchiamento, ma di costruire una relazione molto forte con il mondo. E quindi, da questo punto di vista, la relazione con l'Europa viene vista come un elemento di tutela e di garanzia della indipendenza, della sovranità armena, e questo li ha spinti a, diciamo, per ora, stringere le relazioni, diciamo, le relazioni con l'Unione Europea, il che non è visto bene dalla Russia.
1: Ecco, infatti, Fascino, volevo arrivare proprio a questo, perché abbiamo capito la posizione degli armeni, posizione che è stata poi esplicitata con il voto, perché il risultato non lascia spazio ad interpretazioni. Però la Russia non è per niente contenta di questo risultato, e ha cercato, ed è forse questo uno dei motivi della vostra presenza in Armenia, di condizionare il voto da subito.
0: Sì, lo ha fatto cercando di tanto finanziando i due principali partiti di opposizione, sostenendoli in tutti i modi, anche con un tentativo di interferenza che la Russia ha già praticato anche in altri passaggi elettorali di altri paesi, ma che però ha avuto un'influenza limitata, come si vede nell'esito. E la Russia anche già ha assunto alcune misure, come dire, penalizzanti nei confronti dell'Armenia. Per esempio, molte delle esportazioni armene sono verso il mercato russo, dall'acqua minerale ai prodotti agricoli, a prodotti minerari, eccetera. Nei giorni in cui ero lì, la Russia ha annunciato limiti restrittivi alle importazioni dall'Armenia, che erano evidentemente un elemento, sono evidentemente un elemento di pressione. E quindi noi dobbiamo sapere che anche questo è un punto delicato. La Russia rivendica, come dire, una sorta di protettorato su tutto quello che considera lo spazio vitale ai suoi confini. E pretende sostanzialmente che i paesi sui confini accettino una sorta di sovranità limitata in funzione degli interessi russi, che ovviamente non viene accettato da nessun paese, e quindi questo è un elemento certamente delicato e di potenziale conflitto. Naturalmente si tratta di gestire questo passaggio molto bene. Pashinyan, che è un uomo abile, ha già annunciato che appena ricostituito il governo farà una visita a Mosca. La prima telefonata che ha fatto dopo l'esito delle elezioni è stato con Putin, quindi è ben consapevole che una strategia di avvicinamento all'Unione Europea deve contemperarsi col fatto che la collocazione geopolitica dell'Armenia lo obbliga ad avere una relazione con la Russia.
1: Simone?
2: Sì, io avevo una domanda. Allora, se escludiamo la Moldavia, che era parte dell'Unione Sovietica, però diciamo che per territorio, per importanza, ecco, immaginiamo che a fianco di questo, cioè, se ne è parlato in questi giorni parecchio, che poi è un'antica battaglia di Fassino, quella dell'integrazione dei Balcani occidentali nell'Unione Europea, di chi manca, insomma, di quegli stati lì. Ma come immaginiamo una futura Unione Europea dove, e cito tre paesi, l'Ucraina, per ragioni ovvie, la stessa Georgia, che veniamo da un processo elettorale di non molto tempo fa, molto importante, proprio sull'europeismo, sull'entrata nell'Unione Europea, e anche l'Armenia, cioè tre paesi importanti di quello che fu il blocco sovietico, anzi dell'Unione Sovietica, non del blocco, perché facevano parte dell'Unione Sovietica ancora prima dell'impero zarista. Come cambierebbe l'Europa e come, immagino non bene, la prenderebbero al Cremlino, perché non sto a dire io l'importanza dell'Ucraina, quanto è stata importante l'Ucraina durante, quindi di partiti grossi di quella che fu l'Unione. È immaginabile una cosa del genere oppure siamo ancora alla fantasia?
0: No, intanto partiamo dal fatto che l'Europa non è più, anche se c'è la guerra ucraina, ha riproposto questa frattura, non è più caratterizzata dalla contrapposizione tra regimi politici, economici, militari opposti, come quando diciamo c'era l'equilibrio bipolare. E io voglio anche segnalare che l'Unione Europea non ha mai avuto una politica di ostilità verso la Russia. Il principale investitore dall'89 in poi in Russia sono i paesi europei: Germania, la Francia, l'Italia e altri paesi. Quando l'Unione Europea, Ungheria, Cechia, Slovacchia e via di questo passo, negli stessi giorni in cui veniva sottoscritto a Bruxelles l'accordo per l'ingresso di questi paesi nell'Unione Europea, fu sottoscritto l'accordo di cooperazione e partenariato tra l'Unione Europea e la Russia, volendo con quell'accordo dimostrare che l'allargamento non era contro la Russia. Naturalmente la guerra ucraina ha risollevato le antiche incidenze, ha riaperto le antiche ferite. Io credo che noi dobbiamo però sapere che l'Ucraina è un paese, che ha manifestato in modo esplicito la sua volontà di essere parte dell'Unione Europea. E mi pare che tutte le dichiarazioni che sono state fin qui fatte da dirigenti europei, sia dell'Unione sia di singoli paesi europei, sono che quell'ingresso dell'Ucraina in Unione Europea non è concepito in termini anti-russi e di ostilità alla Russia. Per quanto riguarda la Georgia, mi pare che il tema sia ormai per ora congelato, perché il tema del rapporto con l'Unione Europea è stato un tema della dialettica politica interna a Georgia molto vivo, anche con degli scontri molto aspri. In questo momento è al potere in Georgia un governo dai carattere fortemente autocratico, che viene contestato nella sua azione quotidiana da un'opposizione che ne denuncia il carattere autocratico e oppressivo. Mi pare che non ci sia nessuna condizione oggi perché la Georgia possa diventare un partner dell'Unione Europea. Anche i colloqui che erano stati intessuti negli anni scorsi sono oggi congelati. Per ciò che riguarda l'Armenia ho spiegato bene la questione. Cioè il tema è quello di costruire una prospettiva dell'Unione Europea che non sia antirussa, costruisca anche con la Russia quelle relazioni di cooperazione, di partenariato economico, commerciale e anche politico. Io ricordo che in un consiglio atlantico che si fece in Italia, viene spesso citato Pratica di Mare, e fu istituito il consiglio di cooperazione NATO-Russia, che poi successivamente con la guerra dell'Ucraina è stato congelato, ma prima che ci fosse la guerra in Ucraina c'erano state periodiche riunioni del Consiglio di cooperazione NATO-Russia, così come il trattato di associazione, appunto, che ho richiamato, non di associazione, di cooperazione che ho richiamato tra Unione Europea e Russia. Quindi il tema è quello di superare la guerra, questo è il punto. E superare la guerra non è facile, perché i due contendenti sono su posizioni opposte. Putin vuole un pezzo dell'Ucraina, cioè vuole il Donbass, e l'Ucraina non vuole rinunciare a un pezzo del suo territorio e della sua sovranità. Trovare un punto di compromesso tra queste due posizioni non è facilissimo, tant'è vero che la guerra continua, e la Russia tra l'altro la continua con un incremento di aggressività sempre più acuto. Bombardamenti sulla città sono ormai quotidiani, indiscriminati, colpiscono direttamente qualsiasi parte di una città, un incremento di attività distruttiva che viene stata messa alla Russia, che certamente non facilita, non aiuta diciamo la ricerca di una soluzione. A questo incremento di fuoco russo corrisponde da parte ucraina evidentemente una attivazione di una difesa altrettanto forte, perfino con bombardamenti attraverso i droni sul territorio russo, e quindi tutto questo sta determinando evidentemente una situazione di conflitto molto acuto in cui non si intravede, diciamo, una soluzione. L'Europa, io credo, debba continuare a sostenere l'Ucraina, ma non per una ostilità pregiudiziale verso la Russia, ma per una ragione molto semplice. Soltanto se l'Ucraina non viene piegata, allora si può aprire uno spazio per un negoziato. Viceversa, se la Russia dovesse militarmente prevalere, è chiaro che noi non avremo una pace, avremo una resa umiliante dell'Ucraina e una condizione di sofferenza che continuerebbe a esserci alle porte dell'Europa. Noi abbiamo interesse che, sia pure in termini difficili, si lavori per arrivare a una pace definitiva che consenta all'Ucraina di integrarsi nell'Unione Europea e consenta all'Unione Europea, con l'Ucraina all'interno, di ricostruire un sistema di relazioni, di cooperazione, di partenariato anche con la Russia. È un percorso complicato, è un percorso difficile. Se uno sta a quello che succede oggi non lo intravede, però non c'è un'altra strada, un'altra soluzione. E in un contesto che consenta di riprendere un rapporto, di fare la pace e poi di integrare l'Ucraina e di ricostruire anche un rapporto con la Russia, ci sta anche allora, in modo meno conflittuale o potenzialmente traumatico, il tema del rapporto tra l'Armenia e l'Unione Europea. Quindi, come vedete, il quadro è un quadro piuttosto complicato, però pare la strategia è sufficientemente chiara, la strategia che l'Unione Europea deve e vuole perseguire.
1: Abbiamo un paio di minuti prima di concludere, non so se Simone vuole fare un'ultima domanda, un'ultima considerazione.
2: Una cosa velocissima, l'abbiamo accennata, Fassino, anche quando era sottosegretario agli esteri, ma ancora appunto dell'integrazione dei Balcani occidentali. Siccome per la prima volta da tanti anni, a mia memoria, se ne sta parlando molto, e anzi, di solito le pagine degli esteri sui giornali nazionali non sono mai granché, invece noi veniamo da dichiarazioni sia del presidente Meloni, sia del ministro degli esteri, ma sia anche di altri politici internazionali, dove finalmente sembra che la questione dell'integrazione dei Balcani sia una situazione che si stia affrontando. Mentre se ne è sempre parlato e poi finiva sempre nel nulla, sembra proprio che forse ci siamo. Ecco, siccome è un dossier che fa sì da tanti anni.
0: Sì, io penso che un dossier aperto da tanti anni. Noi promettiamo ai Balcani l'integrazione nell'Unione Europea all'indomani della fine della guerra balcanica del 95. L'abbiamo riconfermata nel 2003 col Consiglio Europeo di Salonicco. Sono passati 30 anni e nessun paese balcanico è ancora entrato nell'Unione Europea. E questo è un problema perché i Balcani sono una regione delicata. Ogni conflitto che nel corso dei secoli si sia prodotto nei Balcani si è sempre riverberato sull'Europa. La prima guerra mondiale nasce con l'attentato di Sarajevo, per fare un esempio. No, e non solo questo. Allora, io credo che l'ho sempre sostenuto e continuo a sostenerlo, che l'Unione Europea ha compiuto un grave errore nel impiegare un tempo così lungo nel processo di allargamento. Perché 30 anni, perché sono passati 30 anni, nei quali abbiamo sempre promesso a questi paesi l'allargamento, e adesso si dice nel 2028 entreranno Montenegro e forse Albania, gli altri dopo, continuiamo a prendere tempo. E beh, questa conduzione ha prodotto tre conseguenze negative. La prima, abbiamo aperto le porte dei Balcani alla Russia, alla Cina, alla Turchia e ad altri attori che sono lì, presenti, e in termini competitivi con l'Unione Europea. Abbiamo prodotto frustrazione nei paesi candidati, nelle loro opinioni pubbliche, nei loro governi, e i governi di questi paesi che per entrare nell'Unione Europea devono fare delle riforme per, diciamo, convergere con gli standard dell'Unione Europea, visto che Bruxelles rallentava, hanno rallentato anche loro. Quindi nessun effetto positivo noi abbiamo acquisito dall'aver deciso di impiegarci così tanto tempo. E quindi io dico adesso è tempo di cambiare passo e di accelerare la conclusione dei negoziati con questi paesi che sono aperti con tutti da alcuni anni, no? Anche perché se si vuole portare l'Ucraina nell'Unione Europea, l'unica cosa che non si potrà fare, almeno io dico che non si può fare, è dire all'Ucraina voi entrate e dire ai Balcani voi aspettate ancora, perché la cosa non è sostenibile dopo 30 anni. Quindi, tanto più se si vuole arrivare alla conclusione del processo di integrazione dell'Ucraina nell'Unione Europea, bisogna accelerare l'integrazione dei Balcani occidentali, dove in questi anni proprio la lunghezza del tempo dell'integrazione ha fatto riemergere pulsioni nazionalistiche. Noi oggi abbiamo aperto il conflitto tra Serbia e Kosovo, c'è un conflitto aperto tra Bulgaria e Macedonia del Nord, la Bosnia è in una situazione particolarmente delicata, quindi tutto dice che se vogliamo dare stabilità e sicurezza a quei paesi e all'Europa bisogna accelerare l'allargamento.
1: Chiarissimo, chiarissimo. Io ringrazio davvero Piero Fassino per essere stato con noi anche oggi. Grazie, ringrazio ovviamente anche Simone Santucci. Do appuntamento ai nostri ascoltatori a tra due settimane con una nuova puntata di Quindicesimo Emendamento. Grazie a tutti.
0: Grazie a voi. Buona giornata a tutti voi.
3: Questo dunque Andrea De Angelis, sono le 15 in punto, siamo in diretta, questa è Radio Radicale, vi lasciamo adesso alla rubrica Due Microfoni a cura di Emilio Targiano.
4: Radio Radicale, io ritrovo molto volentieri collegato con noi Domenico Iannacone, ben ritrovato qui su Radio Radicale, Domenico.
5: Salve, salve a te, salve ai radioascoltatori.
4: Allora, con Domenico abbiamo già chiacchierato altre volte su quanto sia difficile fare un certo tipo di televisione, fare una televisione di inchiesta, di denuncia, di racconto, di narrazione, illuminare angoli nascosti. Tutte cose che insomma sembrano moneta svalutata in questi, diciamo, ultimi 15-20 anni, ma che in realtà lui è riuscito con, devo dire, grandissimo impegno e grandissima competenza invece a tenere in piedi vive e vitali. Parliamo di Che ci faccio qui, ovviamente, che ha tra l'altro un, come dire, una serie di, non li chiamerei nemmeno, Domenico, spettatori, no? Nel senso che chi, tu sei un po' anomalo, partiamo dall'inizio. Tu sei riuscito a raccogliere una sorta di comunità di telespettatori, cioè qualcuno che non si ferma, uso un termine di Pannella se ti piace, non si ferma al consumo di un prodotto televisivo, di un racconto televisivo, ma tu riesci a far rimanere qualcosa addosso delle tue storie e qualcuno poi continua anche a seguirle, si attiva, dà una mano. Che comunità è quella che segue Che ci faccio qui? Ce lo racconti?
5: Ma è una comunità che secondo me si è... ha cercato in qualche modo di umanizzare la propria esistenza. Io credo che non faccio altro che portare alla luce delle esperienze, e siccome queste esperienze sono universali, spesso la televisione, ma anche i mezzi di informazione non si prendono la briga di raccontarle, allora a quel punto, quando queste cose accadono, allora si crea, come dici tu, una specie di senso di comunità, di luogo comune in cui le persone si ritrovano, e in questo luogo è come se avessero la possibilità in qualche modo di identificarsi nelle vite degli altri. Io non ho fatto altro che dare in qualche modo possibilità a queste persone di avere una collocazione proprio umana per certi aspetti. La televisione, tanto per parlare del mezzo che cavalco, spesso guarda le persone. Io provo a stare con le persone, che è un meccanismo che ribalta, il concetto anche di distanza. Per me non c'è distanza tra chi racconta e chi sta a casa. Io sono una specie di tramite, e questo in qualche modo la gente lo percepisce, ecco perché si è creata questa pseudo comunità, come la chiami tu.
4: Secondo me è senza pseudo, è proprio una comunità, perché poi seguo anche quello che ci scrivono sui social, e insomma, diciamo che ci sono, in qualche modo hai contaminato il tuo ascolto anche di una grande qualità, perché rispetto alla media dei social ci perdoneranno altri contesti, altri luoghi social, ma insomma vedo una qualità negli interventi, in chi sottolinea alcuni aspetti delle puntate anche con grandi competenze televisive, che insomma non hai bisogno di medaglie, Domenico, però bisogna anche saperle raccontare le cose. Evidentemente hai innescato anche un meccanismo virtuoso, una volta tanto, anziché virtuale. Senti, intanto però è passato un altro anno, voi avete prodotto, tu hai prodotto altre puntate, nuove puntate che tornano in onda dal 16 giugno, e stavolta in prima serata, con storie insomma, no? Per le quali tu stesso raccontavi, la prima serata era un porto complicato come approdo. Invece, che ci faccio qui? 16 giugno, prima serata, dalle 21:20 su Rai 3, con quattro storie. Ci narri un po' il DNA, intanto il timone di queste quattro storie?
5: Ma intanto è una serie che nasce sulla spinta delle quattro precedenti puntate della scorsa edizione. L'anno scorso io ho parlato proprio della mente, declinando la mente nelle sue sfaccettature. Qui mi piaceva che questo elemento, umano, si concentrasse invece sul corpo, e quindi queste quattro puntate vanno in questa direzione, vanno in una direzione proprio di raccontare qualcosa che sta dentro di noi, con noi, che ci accompagna, perché è una specie di luogo, è un involucro, ma questo ci parla, e soprattutto è un modo per farci entrare in una dimensione in cui il corpo, che noi solitamente non percepiamo tale, ma soltanto quando magari ci colpisce una malattia, una ferita, una trasformazione, e a quel punto cambia proprio il rapporto che noi abbiamo con noi stessi e anche con le cose che guardiamo altrove. E quindi il corpo smette di essere trasparente e improvvisamente ci parla di tutto, diventa il centro di tutto. E quindi io ho voluto raccontare questa cosa, e l'ho raccontata nella prima puntata proprio dalla fine. La prima puntata ha a che fare con proprio il fine vita. L'ho girata in un hospice, mi interessava come potesse essere l'approccio verso gli ultimi giorni di un'esistenza, da parte di chi li viveva e da parte di chi li subiva in quanto parenti, in quanto esseri che assistevano, no, alla dipartita di un loro caro. Mi è venuto fuori un ritratto profondissimo in cui noi dobbiamo in qualche modo fare i conti con qualcosa che spesso ricacciamo indietro, di cui non vogliamo parlare, e qui entriamo sempre nel solito dilemma che la morte ci fa paura, e quindi non affrontiamo mai quelle che sono le scelte che si potrebbero fare intorno a questo argomento.
4: Certo, c'è il tema della rimozione, se non sbaglio, poi è una storia che è ambientata da terre a teccare, no?
5: Sì, l'ho girata in un hospice del Molise, nell'unico hospice, della regione, e questo hospice accoglie circa 600 persone l'anno. Sono 600 vite e la cosa incredibile, sai Emilio, è quella che montando le puntate che avevo girato alla fine di febbraio, oggi so che tutte quelle persone che ho incontrato non ci sono più. Ed è una sensazione che mi fa entrare nella dimensione proprio del tempo che è fugace, e soprattutto nella dimensione di quello che conta o non conta nella vita. E poi credo che sia un viaggio non tanto nella morte, ma in quanto diciamo morte, però che sia dignitosa, perché la cosa importante è quella che la vita non deve mai perdere la dignità, neanche fino all'ultimo giorno in cui c'è un respiro. E poi ho incontrato persone, ho incontrato familiari che mi hanno fatto capire quanto sia importante, diciamo, essere vicini agli altri anche quando si sta per lasciare questa terra.
4: E poi ci sono altre storie, Giada e Alessio alle prese con un bambino affetto dalla malattia generica rara, Filomena Lamberti, la prima donna a essere stata sfigurata con l'acido dal marito, purtroppo non l'unica per una pratica di violenza quella. Imbarazzante, e poi Roberta che ha vissuto con due cuori, e poi Simona Azzori, la ballerina nata senza braccia, che ci aiuterà a capire il suo quotidiano. Insomma, tutte storie molto forti. Ci dici, al di là di quello che vedremo, che non puoi anche non anticipare, sono talmente potenti, insomma, che chi è interessato a vedere una TV un po' diversa se le vede, perché poi non si possono raccontare per radio, ma che qual è la dimensione doppia che tu palesemente hai, no? Cioè quella di chi fa il giornalista e deve raccontare, vuole raccontare una storia nascosta, e poi palesemente si vede, si nota che la tua dimensione è anche quella di calartici dentro quelle storie, di rimanerci comunque dentro un po' aggrappato.
5: Io cerco di fare sempre degli attraversamenti che non sono mai esterni. Mi piace che il mio tempo, il tempo che dedico alle storie, sia un tempo pieno, un tempo non di, come dire, di copertura di un evento, del semplice spazio in cui una relazione si crea perché io devo raccontare una particolare storia. Certo. Per me le storie sono qualcosa che mi attraversano, perché io le attraverso. È come nei rapporti, nelle relazioni, cioè alla fine si diventa parte della storia. È chiaro che dopo questo ulteriore viaggio profondissimo, che non è esterno, che non è in qualche modo periferico, e io mi accorgo di essere cambiato in questa dimensione. So che dopo queste immersioni esco sempre comunque diverso, ed è forse anche una specie di forza rispetto alla mia capacità di continuare a cercare delle cose da raccontare, perché ogni volta che si esce trasfigurati, io credo che alla fine c'è sempre voglia di continuare a cercare, non si rimane fermi su quello che uno è sostanzialmente.
4: Senti, tu ti collochi, o meglio non ti collochi, nel senso che la tua è proprio una collocazione nuova, però insomma c'è un solco tracciato dalla TV di Massimo Fichera, quello di Processo per Stupro, quella del racconto televisivo anche sorridente ma alternativo con la TV di Arbore, eccetera eccetera, il racconto del Vajont di Marco Paolini, il report con i racconti, eccetera eccetera. Il report parlava di quello della Gabanelli, con poi delle parti anche teatrali. Secondo te che spazio ha in futuro questo tipo di televisione? E soprattutto la certa televisione come la tua assomiglia un po' ai libri, cioè diciamo sempre anche io e te credo in privato che un libro ha una sua missione, quella di cambiare di un millimetro la propria consapevolezza, la propria visione sulle cose del mondo. È un po' la stessa cosa con la televisione che fai tu?
5: Io dico sempre che quello che mi interessa è di incidere anche a distanza di 10 anni. Voglio che quello che racconto oggi non sia un fatto che scada, e non pensare che le vite che oggi in qualche modo porto in televisione siano vite che poi alla fine vengano dimenticate. Io credo che, come nel cinema, la dimensione e la densità di quello che si racconta non è una densità che si disperde. Ecco perché dico che la televisione deve essere una brava maestra, cioè non deve in qualche modo piegarsi a un meccanismo per cui alla fine tutto quello che si racconta è soltanto sulla crosta, diventa soltanto superficiale. Io credo che la profondità oggi sia un valore aggiunto che la TV pubblica, parlo di TV pubblica, quindi la RAI deve preservare. La RAI, come tutte le televisioni, non hanno altra strada, debbono puntare sulla qualità, non devono rincorrere meccanismi o scorciatoie per raccontare quello che ci succede attorno. Noi dobbiamo tornare alla complessità del racconto, quella cosa che abbiamo completamente annullato nel corso di questi anni.
4: Eh sì, veniva in mente proprio quel vaionto di Marco Paolini, 3 ore in diretta senza pubblicità, in contemporanea con una partita di calcio da una parte e un film dall'altra, e se non sbaglio Carlo Freccero fu quello che si prese questa responsabilità. E ci serve un po' di coraggio anche però, oltre che visione di servizio pubblico di qualità, Domenico?
5: Ma serve soprattutto avere, secondo me, un progetto di fondo che permetta di avere una specie di bussola. Io non credo alla televisione che improvvisa i temi, non credo alla televisione che in maniera seriale ripropone, e qui parlo di Carlasco, di casi che hanno monopolizzato diciamo un anno di televisione. Se penso alle ore diciamo che talk, trasmissioni televisive e quant'altro hanno dedicato a un fatto di cronaca durissimo, difficile, però l'hanno fatto diventare una specie di icona televisiva. Vuol dire che ci siamo dimenticati di tutto il resto, e quando ci si dimentica del resto noi desertifichiamo la possibilità poi di raccontare il nostro paese, la nostra società, non ci rimane nulla, ed è questo il problema grave della televisione.
4: Carlasco è diventato un format. Un'ultima cosa, insomma, tu, lo dico da spettatore, insomma, meriteresti decisamente più spazio nel corso dell'anno, ma la cosa incredibile è che tu riesci questa comunità ad andarla a toccare con gli occhi, a far sentire loro la tua voce dal vivo, perché sei praticamente ininterrottamente in giro in tutti i teatri d'Italia, anche quelli più remoti, nascosti, sud, nord, centro, isole, dovunque, per raccontare quelle storie anche dal vivo. E anche questo ti chiedo, questa è una bella anomalia, nel senso che non sempre, no, quello che funziona in TV funziona a teatro, ma tu non lo fai funzionare, riesci però comunque a catturare, una brutta parola, a in qualche modo raccogliere attenzione anche dalle assi di un palcoscenico. Anche quella è una comunità che credo ti abbia anche un po' stupito per quantità e qualità, o mi sbaglio?
5: Io dico sempre che il teatro mi ha permesso di resistere rispetto all'oblio che la televisione aveva fatto calare su di me, e questo in qualche modo ha preservato l'idea di televisione, o perlomeno l'idea di raccontare in un certo modo. È chiaro che il teatro mi ha permesso di rompere la quarta parete, mi ha, come dire, esposto come corpo, a proposito di corpo, no?
4: Certo.
5: Mi ha permesso di stare lì sul palcoscenico da solo e di come dire, riacquisire il tema della parola, che è un tema che io spesso ho in qualche modo quasi annullato nella mia narrazione, perché voglio che la storia avanzi per conto proprio. Io devo essere quasi uno spettatore silente in teatro, e chiaramente parlo, e questo mi permette in qualche modo di raccontare le storie, di attraversarle con la parola, che è un altro mezzo incredibile. E credo che anche questo sia servito a mantenere intatto questo progetto di narrazione, che io chiamo civile, narrazione che ti permette soprattutto di portare in giro i bisogni della gente, cioè i diritti negati, e anche le speranze che tutti riponiamo nella vita, sostanzialmente.
4: È assolutamente sì, hai tracciato un bel punto di connessione, insomma, fra teatro e televisione, che su questi temi non è proprio una roba facilissima, ecco, questo con non molti precedenti, con gli stessi concetti, lo stesso approccio, ma appunto due linguaggi completamente diversi. Allora, noi ricordiamo che Domenico Iannacone, che ringraziamo intanto per averti anticipato un po' i temi di questa sua nuova serie di puntate di Che ci faccio qui, Rai 3, da martedì 16 giugno alle 21:20. E direi che possiamo chiudere, caro Domenico, dicendo che le storie non esistono se non c'è esistono, ma non esistono se non c'è nessuno che le racconta. E in questo
5: è proprio così.
4: In questo caso buon racconto e buon lavoro a Domenico Iannacone. Ci ritroviamo presto magari qui in studio a Radio Radicale. Grazie davvero intanto.
5: Grazie a te, grazie a voi.
4: A Radio Radicale, dalla nostra postazione, 38esima edizione del Salone Internazionale del Libro di Torino. Continuiamo a raccogliere le voci, i volti, le storie, i libri soprattutto e le pagine. In questo caso raccontiamo le pagine di Giulio Silvano. Hanno vinto loro per Frassinelli. Grazie per essere con
6: grazie
4: noi.
6: Grazie a voi.
4: Allora, la prima cosa che chiedo sempre, perché insomma raccontare i libri è un po' complicato come raccontare i film, no? Quindi c'è sempre il problema di dare qualche suggestione, qualche diapositiva, qualche fotografia. La prima cosa che chiedo invece è un po' il backstage, cioè qual è la scintilla che ha innescato l'urgenza, il bisogno, la voglia di lavorare a questa cosa che fra poco affrontiamo, perché insomma poi qualcosa raccontiamo del libro.
7: Diciamo che la prima idea mi è venuta durante il governo Lega 5 Stelle, che era un governo abbastanza bizzarro, in cui Salvini, ministro dell'interno, aveva iniziato a fare pressione per riportare gli ex terroristi salvati dalla dottrina Mitterrand e riportarli in Italia. E per me questa è una cosa molto interessante, perché era un gioco con la storia recente che poteva far ripensare agli anni di piombo in un altro modo. Secondo me è una cosa assurda far pagare a queste persone dopo così tanti anni, incredibile, però questo diciamo è la cosa che da cui sono partito. E poi per me la cosa interessante era capire perché in Italia esistono così tanti cosiddetti misteri italiani. Siamo l'unica nazione dove ogni elemento di strage, elemento grosso politico, assassini, tutto diventa mistero e tutto diventa collegato. Quindi si va dalla banda della Magliana a Emanuela Orlandi, alle stragi, cioè tutto, i servizi segreti deviati, eccetera. Quindi creare un personaggio che era
4: delle logge massoniche.
7: Esatto, quindi creare un personaggio, basando anche su personaggi reali, che avesse dietro tutto questo meccanismo, mi sembrava interessante anche per la mia generazione, per capire cosa fosse successo davvero.
4: E come dicono quelli che parlano bene, c'è sempre un pretesto letterario. Il pretesto è questa roba, anche questa figura anche romantica, no? Se vogliamo, Parigi, 100 euro in tasca, e c'è questo trentenne che vede questa notizia e in qualche modo questa cosa risveglia in lui qualcosa che era accaduto, che era molto prezioso nel passato, no? E in preda a una specie di istinto quasi storico, piglia un treno e va alla ricerca di quello che è successo, ma forse anche un po' alla ricerca di se stesso.
7: Sì, no, certo, perché gli 11 anni sono secondo me, perché lui ha 30 anni, però ripensa delle cose che sono avvenute nell'anno dei suoi 11 anni.
4: Quando conobbe un signore di 50, insomma.
7: Un signore di 50 che era quest'uomo, appunto, che era stato un importantissimo faccendiere, che però poi era stato in carcere 15 anni e quindi ne era uscito fuori devastato da tanti punti di vista, oltre ad aver perso il suo status di uomo potente.
4: Ovviamente c'è solo una sigla che è BS.
7: BS, sì, per evitare poi...
4: Per evitare, cioè, accostamenti.
7: E poi BS, questo lo dico così, è un po' un easter egg, come si dice oggi, BS in inglese vuol dire bullshit, cioè stronzate. E quindi un po' anche per giocare con questa cosa, che cosa è vero, cosa è falso, qua è tutto un po' mescolato, il vero e il falso, sia su di me personalmente sia sulla storia italiana, perché poi succedono delle cose che non sono successe davvero, però a me faceva divertire i lettori, cioè vedere i lettori.
4: No, certo, certo. No, che perché un romanzo spesso si nutre di attualità, ovviamente, poi il romanzo è una via comoda, anche se l'architettura di un romanzo è sempre complicata e poi ce lo spiegherai, per provare a spiegare cose difficilmente spiegabili se fai un saggio, insomma.
7: Esatto.
4: Puoi usare colori che sono al di fuori della scatola dei Carioca, adesso, per fare una metafora stupida. Allora, c'è questo rapporto molto singolare e c'è questo rimbalzo di tempi, che poi è un po' anche la molla di fascinazione del libro, no? Perché comunque c'è quelli che Carmine Abate chiamava gli anni veloci, se non sbaglio, che sono gli anni del mare, della spiaggia, della luce, del tempo dilatato, e c'è sempre un rimando a quell'estate in Liguria, no?
7: Esatto, cioè sono quegli anni, appunto, 11 anni, non si è ancora adulti,
4: primi
7: ma
4: anni
7: non si è ancora bambini, e il personaggio, il narratore, ha 11 anni nel 2001, che è un anno gigantesco, perché c'è il G8 di Genova, c'è il governo Berlusconi, diciamo, all'apice della sua potenza, inizia poi la guerra in Afghanistan, in Iraq, cioè iniziano tante cose che da lì vengono messe in moto. Mi interessava questo scarto del pensare alla storia personale e alla storia di un paese andando a ritroso e dicendo cos'è che ricordo e cos'è che è successo davvero, e come queste due cose si mescolano tantissimo e quindi non c'è poi una vera verità, anche rispetto al rapporto con i genitori, al rapporto con la famiglia, perché poi noi cresciamo con un'impalcatura morale, valoriale gigantesca che ci viene data dall'ambiente in cui cresciamo, dalla famiglia, da quello che leggiamo da piccoli, e poi però tutta la vita dopo, quando si esce dal nido, è un mettere in dubbio questa impalcatura oppure rafforzarla, cioè c'è chi sceglie di rafforzarla e c'è chi sceglie di combatterla. In questo caso il protagonista la combatte, ma a fatica.
4: Senti, è anche un romanzo, spesso si dice un romanzo, ci sono degli elementi che possono pensare a un romanzo di formazione, in realtà questo sembra un po' il contrario, cioè sembra un romanzo di dispersione, cioè sembra un romanzo di parole non cresciute e poi dispiegate nella vita reale, ma di parole perdute e di vita perduta in qualche modo.
7: Sì, perché
4: è una lettura forzata.
7: No, è vero, è vero. Il mio editor l'ha chiamato un romanzo di formazione al contrario.
4: Ah, perfetto, ero io il tuo editor.
7: Esatto. Che secondo me è una lettura, perché in realtà cosa si impara veramente? Cioè il romanzo di formazione classico che esiste da quando esiste il romanzo fa crescere il protagonista, che poi può finire bene, può finire
4: certo.
7: Male, però lo fa crescere. Poi invece è come se ci fosse una, in certi momenti quasi una regressione, perché poi c'è una sorta di pausa, cioè di fronte all'incapacità appunto di combattere veramente queste impalcature, ma anche di utilizzarle per crescere, c'è, e questa è una cosa anche generazionale, ci si blocca. Quindi la mia generazione, io ho 36 anni, è abbastanza bloccata secondo me da tanti punti di vista. Lo vediamo anche colpa della generazione precedente, di quella precedente ancora.
4: Questo è molto interessante, che la tua giovane età mi consente, adesso usciamo dal libro perché abbiamo forse detto fin troppo, ma insomma era per dare qualche diapositiva del tuo inchiostro. Tu ti sei chiesto che fine fa questo oggetto qui?
7: L'oggetto libro? Ma io...
4: O che inizio, che nuovo inizio fa, che fine magari sembra portare.
7: Sì, no, fine è uscito da
4: era una metafora.
7: Quindi,
4: no, non il tuo. Parlavo in generale, siamo al Salone del Libro.
7: Allora, io
4: 250.000
7: persone.
4: Era da
7: un po' che non venivo al Salone del Libro e mi sembra invece sono arrivato con un po' di paura perché tutto questo caos.
4: Frullatore,
7: è spaventoso.
4: Certo.
7: E invece vedere così tanta gente che va in giro per gli stand a guardare i libri, poi magari anche a comprarli e poi magari anche a leggerli, no? Perché poi ci sono sempre queste fasi qua. In realtà mi ha dato un po' di speranza, soprattutto io sono, guarda, Annalena Benini, la direttrice, secondo me ha scelto un titolo meraviglioso, salvare i ragazzini che salvano qualcosa, ed è buffo perché mi sembra che i ragazzini stiano salvando il libro. Ora ho guardato il romance, ad esempio, che io non ho mai letto e non conosco, però c'erano le code, le file per comprare il
4: libro. Sì, una fetta di mercato importante, ne parlavamo poco fa con altri tuoi colleghi. Tra l'altro sì, questa cosa di utilizzare un termine quasi romano-napoletano, ragazzini, e non ragazzini. Il mondo salvato dai bambini, sì. È proprio per sporcare un po' il di ragazzini. Esattamente. Senti, tu quando scrivi e dove scrivi?
7: Io lavoro soprattutto al foglio e quindi scrivo...
4: E quindi quando trovi il tempo? Perché c'è chi ci ha risposto in treno, in aereo, c'è chi ci ha risposto in cucina davanti al frigo pieno di notte.
7: Ma un po' in biblioteca, cioè... e ogni tanto mi prendo magari delle ore, vado in biblioteca, e poi molto durante le vacanze ovviamente.
4: Quando il tempo è rallentato.
7: Sì. Però per me la scrittura è molto tipo pensare a quello che scriverò, quindi magari passo dei mesi...
4: A elaborare, farsi diventare...
7: Magari prendo qualche appunto, leggo tanto... e poi dopo dico ok, adesso è il momento di buttare
4: il momento di buttare di scrollare l'albero dei frutti. Sì. Senti, un'ultima cosa ti chiedo, tra l'altro lavori al foglio, quindi insomma un giornale vicino spesso all'azione politica di alcune battaglie del Partito Radicale. 10 anni dalla partenza di Pannella, non mi piace chiamarla scomparsa. Non ti chiedo né un'analisi né un ragionamento di significato politico storico, ti chiedo un ricordo personale.
7: Un ricordo personale, allora guarda, ora ho incontrato Giordano Bruno Guerri e parlavamo appunto di Pannella, anche perché poi ora col foglio uscirà uno speciale, appunto è 10 anni dal saluto terrestre. E io l'ho conosciuto appena sono arrivato a Roma, prima stavo negli Stati Uniti, sono arrivato a Roma, Io lui l'avevo conosciuto come figura soprattutto tramite la canzone di De Gregori,
4: Signor Hood,
7: esatto,
4: 75,
7: meravigliosa, che mia madre è grande amante di De Gregori, dei suoi dischi.
4: Sì, che tu non eri nato quando De Gregori, cioè.
7: E quindi per me era fantastico. Beato, ma io quando l'ho conosciuto la prima volta, devo dire che avendolo visto prima in televisione o avendolo ascoltato parlare, sembra un po' un cliché, sembra una cosa un po' romantica, però è vera, quindi è onesta. Questa cosa della sua risata e un po' del suo sorriso, cioè c'era qualcosa di onesto in questo, che invece che non vedi molto in tanti politici, che c'è sempre un po' un'attenzione a chi ti sta guardando. Secondo me lui si muoveva proprio a livello di volto, a livello fisionomico, c'era qualcosa
4: di credibile.
7: Credibile e di generoso. E secondo me questo è, appunto, ora Giordano Bruno Guerri mi dice, è stato l'ultimo grande politico italiano. E in questo è vero, in questo è vero. Si faceva amare, ma perché non lo faceva forzatamente.
4: Grazie anche per questo ricordo. Giulio Silvano, hanno vinto loro per Frassinelli. Volevi
7: Grazie.
4: Aggiungere qualcosa?
7: No, volevo ringraziare.
4: Sei un lettore cartaceo o crossmediale, digitale?
7: Diciamo tutte e due.
4: Crossmediale.
7: Sì.
4: Lo trovate in libreria, tutte le consuete piattaforme di riferimento, anche in versione digitale. Grazie e buon salone.
7: Grazie a voi.
3: Questo dunque Emilio Targia con due microfoni, sono le 15:26 minuti, questa è Radio Radicale, siamo in diretta prima di lasciarvi alla rubrica Visto dall'America a cura di Anna Guaita e Antonello De Fortuna, vi diamo conto di qualche aggiornamento, in particolare nel rapporto tra Stati Uniti e Iran. Ci sono delle dichiarazioni del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, riprese da un'intervista a Fox. Ha detto Trump: se l'Iran non raggiungerà un accordo riscuoteremo pedaggi nello stretto di Hormuz, e dunque non ha escluso che gli Stati Uniti possano prendere il controllo dello stretto. Potremmo farlo se necessario, ha aggiunto, sottolineando che gli Stati Uniti potrebbero diventare i guardian angel dello stretto e prendersi il 20% del petrolio. Questo dunque Donald Trump. E c'è da segnalare anche l'intervento di Altani, Mohamed Altani, stiamo parlando del primo ministro del Qatar, che come sapete è paese mediatore in questi colloqui in corso in Svizzera tra USA e Iran. Ha detto Altani: credo che ognuno di voi abbia sottolineato l'importanza e la portata storica di questo incontro, non solo per la sicurezza della regione, ma anche per la sicurezza del mondo e per l'economia globale. Desidero ringraziarvi tutti per la vostra leadership e la vostra determinazione che ci hanno permesso di essere qui. Questa non è la celebrazione principale, ma solo l'inizio. E auguro a tutti il meglio. Il Qatar rimarrà fedele a questa partnership e sosterrà la mediazione fino alla fine, fino al raggiungimento di una soluzione, ha assicurato il premier qatariota. Scusate, non stiamo parlando di Altani, stiamo parlando di Sheikh Mohammed. Diamo anche un'occhiata ad ultime dichiarazioni di Trump proprio di qualche minuto fa, perché avrebbe detto a Fox di aver parlato con gli iraniani nella notte avvertendoli di non chiudere lo stretto: se lo chiudete non avrete più un paese, non riuscirete nemmeno a tornare nel vostro fottuto paese, ha detto il presidente riferendo il suo messaggio a Teheran. J.D. Vance invece ha dichiarato che negli ultimi giorni ci sono stati progressi significativi per mantenere il cessate il fuoco in Libano. Come sapete, gli Stati Uniti sono impegnati al raggiungimento di un cessate il fuoco completo nella regione. E poi ancora Vance ha dichiarato che quello di oggi è stato un incontro storico e che gli Stati Uniti intendono rimodellare il Medio Oriente con la diplomazia. Questo dunque J.D. Vance, che è vicepresidente americano e si è detto molto soddisfatto, insomma, nella giornata di oggi dei primi colloqui a Lucerna con il capo negoziatore iraniano Mohammad Ghalibaf. Abbiamo già fatto progressi nelle ultime ore e mi aspetto che faremo ulteriori progressi nelle ore a venire, ha detto davanti alla stampa. Questo per quanto riguarda le notizie dell'ultimo minuto nel rapporto tra USA e Iran e i negoziati in corso. Adesso sono le 15:30 minuti, come preannunciato vi lasciamo la rubrica Visto dall'America a cura di Anna Guaita e Antonello De Fortuna.
6: Radio Radicale, Visto dall'America, 30 minuti con Anna Guaita, giornalista del Messaggero, vice direttrice della Voce di New York. Ben trovata, Anna.
8: Grazie Antonello, un saluto a te e a tutti gli ascoltatori.
6: Allora, il nostro sommario per capi prevede oggi, insomma, dobbiamo affrontare la questione degli attacchi verbali di Donald Trump a Giorgia Meloni, che sono andati avanti anche oggi. Poi parleremo del memorandum d'intesa siglato per la guerra del Golfo e poi ci occuperemo di un evento che ha riunito tutti gli ultimi presidenti, tranne

0: No.
1: Che cosa dici su questo?
0: Intanto tu hai detto una cosa che io condivido, non credo che sia vera. Non credo che ci sia niente di vero in quello che ha detto Trump. Antonello, io ho partecipato come inviato del Messaggero, non so a quanti G8, poi G7, poi G20, Banca Mondiale, Fondo Monetario, Assemblea delle Nazioni Unite, e guarda, se ci fosse, prima di tutto non c'è mai che due premier di quel livello siano soli, che uno può dire una frase così e non sia sentita da tutto intorno, da delegazioni, giornalisti, riprese da telecamere, quindi già lì casca l'asino, si comincia col dire. Dovete tenere presente che Trump ha questa mania di non raccontare mai i fatti come sono realmente avvenuti. Li colora, li ingrandisce, li abbellisce, perché deve dimostrare la propria centralità politica e deve dimostrare che tutti i premier del mondo, tutti gli imprenditori, tutti i capi di Stato, persino i generali lo supplicano. So sempre, quante volte abbiamo sentito dire questa frase che lui racconta, che qualcuno è andato da lui a dire «Sir», cominciando con questo «sir», che vuol dire «signore». Prima di tutto, quando ti rivolgi a un presidente degli Stati Uniti, dici «Mr. President», non dici «sir». Quindi questa è una sua invenzione, si comincia col dire. E poi hanno sempre lacrime agli occhi, poi gli dicono «lei ha fatto per me questo», lei... C'è sempre questo tipico dei caratteri narcisisti, proprio. E anche perché deve dimostrare di essere il capo supremo a cui si chiede udienza. E in questo caso poi si coniuga anche, non dimenticate mai, l'estrema misoginia di quest'uomo. Quindi ha scelto la sua... io penso che abbia scelto freddamente, non sia un caso, non è una cosa che gli è sfuggita. Ha freddamente scelto di attaccare Giorgia Meloni perché è donna, perché è premier, perché non perdona il rifiuto di mettere a disposizione la base di Sigonella
1: quindi è stata una vendetta a freddo, diciamo.
0: Io sono sicurissima. Perché ne ha fatte tante altre, non è che questa è la prima. Cioè. No, non è che lo scopriamo adesso, perché non è stato così con noi italiani fino ad ora, ma lui è stato con... E non vi ricordate com'è stato con Zelensky, come lo ha trattato all'incontro...
1: In diretta mondiale, certo.
0: In diretta mondiale. Questo è un presidente a cui non voglio dire volgarità, perdonatemi se uso una parola un po' volgare, non gliene frega proprio niente dei sentimenti degli alleati. È un presidente che ha un approccio puramente transazionale e soprattutto in cui si aspetta fedeltà e obbedienza. Pensate che... c'è stato un commento che ho sentito ieri sera in un podcast che seguo molto, gestito da ex repubblicani, cioè conservatori che oggi non si identificano più nel Partito Repubblicano, che hanno detto questa battuta: per fortuna che siamo diventati amici dell'Iran, visto che stiamo perdendo i nostri alleati, cioè, tutti per strada.
1: Non male, non male. Cattivella ma buona.
0: Come commento alla questione della Meloni. Bisogna ricordarselo, tutte le relazioni internazionali per Trump vengono lette solo ed esclusivamente attraverso la lente propria, di quanta sottomissione e lealtà c'è nei suoi confronti. E il fatto che l'Italia abbia avuto questo scatto di, che non è neanche ne stato uno scatto di orgoglio, è stato uno scatto di legalità,
1: certo.
0: Ricordiamoci che non ci ha neanche consultato noi, non ha consultato nessuno degli alleati prima di cominciare la guerra. Ritorniamo al 28 febbraio di quest'anno, quanto ce lo siamo detti, piuttosto stupefatti che abbia cominciato una guerra d'accordo con Israele senza dire niente a tutti gli alleati, che tra l'altro sono a un tiro di schioppo, noi italiani soprattutto.
1: Per poi pretendere però poi l'appoggio incondizionato.
0: Esatto. Sì, perché

0: appunto, la teoria è che noi italiani ci avvantaggiamo del petrolio che transita da Hormuz, quindi dovremmo correre in suo aiuto dopo che ha scatenato una guerra che nessuno voleva, illegalmente, perché non neanche dichiarata, cioè ci vorrebbe trascinare nell'illegalità. Fortunatamente il nostro governo ha rifiutato di essere trascinato nell'illegalità, però c'è stata questa ritorsione. Ora bisogna vedere perché all'offesa, chiara offesa contro la Premier, abbiamo reagito con uno scatto d'orgoglio, vero e proprio orgoglio, quando il ministro Tajani ha rifiutato, ha cancellato il viaggio a Miami, dove si doveva tenere questo immenso business forum che doveva riunire un forum a metà tra l'imprenditoriale e lo scientifico, che doveva di fatto stringere accordi di partenariato fra imprese, commerci, eccetera, italiani e statunitensi, e questo business forum è stato cancellato. Posso dirvi che sono stata in contatto con molti amici che dovevano andare a questo forum, anche un'amica che doveva fare addirittura mediazione di uno dei dibattiti, e sono veramente stupefatti dalla decisione italiana. Noi italiani abbiamo fama di essere sempre più miti, diciamo,
1: accondiscendenti,
0: certo. E più accomodanti, no? Ecco, questo rifiuto di essere un bersaglio da comizio elettorale, insomma, ha fatto una certa impressione, ecco, diciamo la verità. In televisione, per esempio, i canali più vicini al presidente hanno ripreso la narrative che noi italiani siamo un falso alleato, perché noi ci godiamo del petrolio verso di Hormuz, però poi quando dovevamo aiutare non abbiamo aiutato, eccetera. Però ho trovato molto interessante invece la reazione dei quelli che una volta erano i repubblicani, che oggi sono conservatori, così il Partito Repubblicano oramai è quasi tutto nelle mani dei MAGA trumpiani, però questi rimangono repubblicani, vecchio stile, ma repubblicani, che invece hanno letto, e guarda, questa è una lettura molto interessante, questa improvvisa durezza, questa aggressività di Trump verso l'Italia, alleato storico degli Stati Uniti, come un modo per distrarre l'opinione pubblica nazionale, la base, perché il memorandum of understanding, presenta talmente tante concessioni da parte di Trump, che presenta un Trump indebolito, quindi per avere una postura da duro se la prende tutto con la donna, la premier donna, secondo con l'Italia, che è l'alleato che è sempre quello più accomodante. Forse lui si aspettava veramente che noi chinassimo la testa e chiedessimo scusa, non se l'aspettava questa reazione di orgoglio, no, non credo proprio.
1: Perché il memorandum quindi è una, diciamo così, un punto sensibile, no, per quanto riguarda anche la lettura che dà l'opinione pubblica alla politica americana, perché in effetti, insomma, è stato intanto siglato da remoto, domani lunedì dovrebbero cominciare. Però ormai, diciamo, siamo anche questa è politica 5.0, però inizieranno dei colloqui, ma insomma è tutto da, diciamo, da concretizzare, perché per adesso forse aperto sullo stretto, forse.
0: La domanda che guardi su tutti i media americani, talk show, podcast, eccetera, ma a che punto siamo? Tutti si pongono la stessa domanda, dove siamo? Allora, io vorrei dire una cosa, però, vorrei spezzare una lancia in difesa di Trump, se ci crede o no.
1: Lo sottolineiamo stavolta, così almeno.
0: Lo sottolineo, perché comunque sia, noi vogliamo che la guerra finisca in un modo o nell'altro, perché ricordiamo un attimo la tendenza del Pentagono, la tendenza dei presidenti americani, qual è? Dammi un altro mesetto, un altro bombardamento, un altro migliaia di soldati, un'altra incrociatore, un altro po' di carri armati e vedrete che ce la faremo. E così Vietnam, non mi ricordo più quanto è durato, l'Iraq è durato quanto? 15 anni, siamo andati via dall'Afghanistan.
1: Qui si rischiava una situazione simile, si rischia, diciamo, poi vediamo.
0: Si rischia una situazione simile. E voglio dire, Trump sta facendo buon viso a cattivo gioco. Gioco che ha cominciato lui e che non doveva cominciare, risottolineo, però a un certo punto si è reso conto che i casi sono due a questo punto. O invade e fa una guerra vera e propria e chissà quando finisce e chissà che cosa succede. O fa buon viso a cattivo gioco, fa le valigie e cerca di trovare un accordo. Magari appunto poi strilla contro la Meloni perché così distrae la base americana e sostiene che questo accordo è un accordo fortissimo, è un documento fortissimo, continua a dire che è un documento tanto forte, però se tu vai a vederlo è un documento di fatto molto più debole dell'accordo che aveva fatto Obama nel 2015.
1: Che lui ha criticato spessissimo.
0: Oh, per carità, lui l'ha criticato. Sai, bisogna anche ricordare una cosa essenziale. Quando parliamo dell'accordo del 2015 fatto da Obama, ma da altri cinque paesi, Francia, Germania, Gran Bretagna, Russia, Cina, sotto l'egida dell'ONU, negoziato per 2 anni, con tutti gli scienziati nucleari, con la IEA, l'ente atomico delle Nazioni Unite, cioè era epico come negozio, ed era però concentrato solo ed esclusivamente sul nucleare, nient'altro. Per questo poi i repubblicani allora e Trump soprattutto dicevano che era un accordo debole, perché Obama voleva semplicemente assicurarsi che l'Iran si limitasse a arricchire quanto uranio serviva a scopi pacifici, ma non tanto da poter fare l'indomani dopo anno, dopo 2 anni, una bomba atomica. Questo era lo scopo di questo accordo, per cui poi tra l'altro hanno lavorato scienziati nucleari dell'MIT, cioè il meglio che c'era nel settore del nucleare, e quindi era completamente diverso da quello che sta firmando o sta negoziando invece Trump, che non è focalizzato solo sul nucleare e ridefinisce praticamente le sfere di influenza dopo mesi di guerra vera e propria e di coinvolgimento militare. Ora, domani domenica, a Birkenstock in Svizzera dovrebbero cominciare questo dialogo, perché sì. Il memorandum of understanding cosa fa? Mette un cessate il fuoco praticamente per 60 giorni. E in questi 60 giorni si devono negoziare una marea di cose, le sanzioni, l'amministrazione dello stretto di Hormuz, cosa fare di tutto il dispiegamento militare, certo, che c'è americano in questo momento.
1: Ho letto di una ricostruzione addirittura, no?
0: La restituzione di fondi di appartenenza dell'Iran, guarda, questo mi viene da ridere proprio, perché Trump aveva espressamente criticato Obama perché nell'accordo si restituivano soldi che erano dell'Iran, non è che gli si regalavano i soldi, per nell'ambito delle sanzioni ONU contro l'Iran dei fondi iraniani nelle banche internazionali erano stati congelati. Nell'accordo del 2015 parte di quei fondi furono scongelati, che Trump fece passare come regalo che Trump faceva all'Iran, ma era restituzione di soldi che appartenevano all'Iran. Lo stesso starebbe per fare, secondo il memorandum of understanding, anche Trump. In più si è parlato di un fondo per la ricostruzione dell'Iran di 300 miliardi di dollari, a cui Trump sostiene che gli americani non parteciperanno, ma che parteciperanno i paesi del Golfo, cosa che ha lasciato molto gente interdetta, perché questi sarebbero i paesi che l'Iran ha bombardato durante questi mesi.
1: E dovrebbero pagare la ricostruzione, insomma, è bizzarra come idea.
0: E quindi giustamente molti si chiedono a che punto siamo, perché tra l'altro in questi pochissimi giorni da quando è scattato questo memorandum understanding, Antonello, la descrizione dell'accordo da parte americana e da parte iraniana non coincide, perché poi c'è il problema del Libano, perché secondo Teheran il cessate il fuoco comprende anche il Libano, certo. Il Libano sarebbe in parte integrante dell'accordo. Secondo Benjamin Netanyahu, il memorandum con l'Iran invece non può, non deve limitare la libertà d'azione israeliana contro Hezbollah. Cosa è successo? Ultimamente, non so se è stato proprio stamattina, Hezbollah ha colpito nel sud del Libano, Israele ha risposto, esatto, con dei bombardamenti.
1: Ci sono stati dei morti. Adesso,
0: delle vittime.
1: Esatto, l'ultimissima ora parla di uno stop alle operazioni militari da parte di Israele, annunciato,
0: sì.
1: Però come al solito
0: il secondo stop nell'arco di 48 ore.
1: Diciamo, sarebbe molto volatile queste decisioni.
0: Sì. E nel frattempo l'Iran ha annunciato di nuovo la chiusura dello stretto, sì, di Hormuz. Annuncio al quale ha risposto Washington dicendo no, lo stretto non è chiuso perché i navi continuano a correre. Quindi, insomma,
1: saranno 60 giorni tutti da seguire. Esatto. A che punto siamo non lo so.
0: Ricordiamoci però che quando Teheran dice chiudiamo Hormuz, anche se fisicamente non riesce in questo momento a chiudere Hormuz, però sta mandando un messaggio. E il messaggio è: noi da questa guerra usciamo padroni di Hormuz, e si rifiutano di accettare il ruolo di paese sconfitto. E loro si sentono vincitori. Sento dire che in molte loro comunicazioni adesso si definiscono potenza mondiale, altro che sconfitti. Ho sentito alla National Public Radio, è riuscita a entrare in contatto con alcuni attivisti iraniani in forma anonima, eccetera, hanno parlato al telefono con la National Public Radio e che hanno detto noi usciamo da questa guerra con il regime rafforzato e abbiamo più paura di prima.
1: Da quel punto di vista non c'è stato certo regime change, anzi, diciamo che...
0: Ma figurati, ma se Trump ha detto di questo regime, però sono bravi, sono furbi, sono simpatici, possiamo essere amici.
1: Ecco.
0: Appunto ieri sera i repubblicani dicono per fortuna che siamo diventati amici dell'Iran, visto che abbiamo perso i nostri amici alleati tradizionali.
1: Storici, certo.
0: Sì, sì.
1: Vediamo, noi ci eravamo fatti la domanda all'inizio perché era scoppiato questo conflitto, ancora la risposta non ce l'abbiamo.
0: Sì, no, perché se sic stantibus rebus mi sembra che torniamo a quello che era prima dell'inizio della guerra. Quindi quello che Trump chiama un excursion, cioè una scampagnata, questa scampagnata bellica in cui non so quante migliaia di iraniani sono morti, di sicuro sono morti 14 americani, non so quante si è speso miliardi e miliardi di produzione bellica, le riserve belliche americane sono svuotate, per cui adesso veramente il Pentagono è preoccupato perché in cassaforte, in cantina c'ha poca roba, insomma.
1: Certo, ha svuotato gli arsenali.
0: E
1: questo ne parleremo. Senti Anna, abbiamo 5 minuti.
0: Dimmi.
1: Volevo dedicare però,
0: sì,
1: un altro argomento, ultimo ma non ultimo.
0: Dimmi.
1: Perché un evento che ha riunito, dicevamo, tutti gli ultimi presidenti tranne Trump, ho visto insieme le foto di Clinton,
0: sì,
1: Bush, Biden, ovviamente Barack Obama, per l'inaugurazione, sì, di un centro culturale. Devo,
0: sì,
1: dire, c'erano star dello spettacolo veramente di, sì, prima grandezza, ma la scena l'ha rubata, devo dire, Michelle Obama, che ha fatto un discorso,
0: sì,
1: io invito,
0: bellissimo,
1: gli ascoltatori ad andarselo,
0: sì,
1: a cercare, perché,
0: sì,
1: è stato un discorso stupendo.
0: Sì. Un discorso in cui, allora, prima di tutto una cosa importante, ogni presidente apre la propria biblioteca, che è un monumento alla sua presidenza, che poi serve agli storici, insomma, resta. Io ne ho viste varie di queste biblioteche, finora quella che mi è piaciuta di più è quella a Kennedy, ma quello che ha fatto Obama è prima di tutto di costruire, di non chiamarla biblioteca, ma di chiamarla centro, perché vuole essere un luogo di aggregazione per la base, la gente comune tra l'altro fatta a Southside, nella zona di Chicago, non nel centro finanziario elegante, monumentale di Chicago, e neanche nel campus di qualche famosa biblioteca, come in genere fanno i presidenti, ma nel quartiere, diciamo povero, di Chicago, dove lui ha lavorato come community organizer negli anni Ottanta, quando era un giovane, e quindi non è concepito come un monumento a se stesso, ma lui ha detto lui stesso, ma è concepito come un invito all'azione civica, e tra l'altro l'hanno inaugurato il 19 giugno, che è per gli afroamericani Juneteenth, che sarebbe la data del 19 giugno 1865, quando i soldati dell'Unione, dopo la guerra civile, arrivarono fino a Galveston, in Texas, ad annunciare anche in quell'estremo lembo lontano della nuova Unione, che gli schiavi erano liberi. In realtà erano stati già liberati dal 63, ma ancora non era arrivata la voce in tutto il paese, quindi quella è la vera data in cui finalmente la libertà diventa una realtà concreta per tutti gli afroamericani. E questa è una data che è molto importante, è piena e profondamente simbolica, e Obama ha scelto quella data per inaugurare il suo centro, e l'hanno già soprannominata Obamalisk, da obelisco. Michelle ha fatto un discorso per riassumere la presidenza di Obama, ed è stato prima di tutto, devo dirvi, un bellissimo discorso d'amore.
1: Sì, sì.
0: Se vogliamo, per tutti coloro che sostengono che questa coppia scoppia.
1: Abbiamo letto di, esattamente, di
0: no, è proprio, liti, guarda, una dichiarazione d'amore bellissima, bellissima. Infatti, a un certo punto Obama gli è venuta una lacrimuccia che si è cancellata, si è asciugato con un dito. E lei ha detto questo in realtà è un centro della speranza in questa stagione in cui il paese è frantumato, eccetera. In questo centro voi riconoscerete i valori che in realtà tutti condividiamo, i valori della giustizia, i valori dell'onestà, della compassione, della dignità, della speranza, eccetera. Abbiamo visto l'altra America, l'America non maga, l'America che nel 2008 ha eletto Obama e lo ha rieletto nel 2012. Ma quello che io ho trovato interessante è che in questa biblioteca, continuo a chiamarla biblioteca istintivamente, quello che Obama ha voluto ricordare in questo, prima di tutto voglio dire, non è solo la costruzione, c'è un grande giardino, addirittura hanno creato una piccola collinetta in modo che in inverno la gente del quartiere possa andare con lo slittino, quando nevica, a giocare con lo slittino. C'è questo grande giardino aperto a tutti, c'è un campo
1: uno spazio fruibile, vivibile,
0: sì,
1: esatto.
0: un campo di pallacanestro, poi c'è un cinema, un teatro, insomma è aperto proprio, il principio che questo centro è aperto alla popolazione. E quello che ho trovato interessante è che questo è praticamente l'unico biblioteca, insomma, via presidenziale, che non ha voluto nascondere i limiti dell'amministrazione, anzi c'è una parte di questo centro che è dedicato agli obiettivi mancati. Naturalmente c'è tutta la parte agli obiettivi, ai successi,
1: quelli raggiunti,
0: ma,
1: certo.
0: Ma c'è anche il lavoro che non è riuscito a portare a compimento, e il senso che dà Obama a questo è: spetta a voi cittadini adesso, io vi passo, io ci ho provato, ma sta a voi. Infatti dappertutto nel percorso che si fa in questo centro ci sono frasi in cui si dice: fai tu qualcosa, immagina che impatto potresti avere tu come cittadino, come un passaggio dalla generazione di Obama a questa, alla generazione successiva, che lui è quello che sta tentando di fare anche con la sua fondazione, la creazione, l'istruzione di nuovi leader dalla base. Insomma, la festa è stata una gran festa. E pensate che i biglietti per andare a visitare questo centro sono esauriti fino alla fine di novembre.
1: Per chi va in zona, insomma, deve sapere che si deve prenotare, ma fino a novembre non se ne parla.
0: Perché sì.
1: E poi in 30 secondi ha fatto un certo effetto vedere Clinton, Bush, Biden, Obama, sì, tutti insieme, certo, senza Trump.
0: Tutti insieme, senza Trump. Trump non è stato invitato. I discorsi sia di Michelle che di Obama stesso sulla polarizzazione chiaramente e sull'invito a superare la cattiveria sono stati chiaramente degli strali contro Trump. Siamo in un momento in cui rilanciare la parola hope, speranza, è una sfida, è la sfida che Obama ancora prova. È importante che sia riuscito a coagulare tanta attenzione, perché guarda che è stata seguita in diretta anche da varie televisioni, in streaming,
1: ed è stata, come dici tu, l'altra faccia dell'America, non mai.
0: È l'altra faccia dell'America che si vede, cioè la gente si divertiva, c'è stato bellissimi, ci sono stati tanti cantanti famosi, la gente ballava, c'era allegria, insomma, che manca.
1: Che non
0: in questo
1: si vede,
0: paese,
1: non si vede,
0: da un po' di tempo manca questa allegria.
1: Fermiamoci qua, è un finale, direi, sì, azzeccatissimo, che hai spiegato benissimo, sì, l'atmosfera e i sentimenti. Sì. Allora, Visto dall'America si ferma qui, grazie Anna Guaita, appuntamento tra 7 giorni.
0: Ok, un saluto a tutti.
2: Questo Antonello De Fortuna con Anna Guaita per Visto dall'America. Allora, sono le 15:58 minuti, siamo in diretta su Radio Radicale. Noi tra qualche istante vi lasciamo al consueto appuntamento con la rassegna stampa vaticana a cura di Giuseppe Di Leo. Velocemente qualche aggiornamento. Trump all'Iran. Li ha avvertiti di non chiudere lo stretto, se lo chiudete non avrete più un paese, non riuscirete nemmeno a tornare nel vostro fottuto paese, ha detto il presidente riferendo il suo messaggio a Teheran. Questo è un aggiornamento su Fox News, ma è qualcosa che abbiamo già visto durante un aggiornamento di prima, per quanto riguarda sempre i negoziati in Svizzera. Iran e Stati Uniti si parlano per la prima volta da molto tempo in Svizzera, con la mediazione, come sapete, di Pakistan e Qatar, ma nessuno vedrà le immagini dei negoziatori attorno allo stesso tavolo. A chiarirlo è stata l'agenzia iraniana ISNA. In base agli accordi e alle intese precedenti non sarà diffusa alcuna foto o video sui colloqui a 4 e alle sessioni di dialogo all'hotel di Burgenstock, ha riferito. La delegazione iraniana è guidata dal presidente del Parlamento Mohammad Bagher Ghalibaf e con lui c'è anche il ministro degli esteri Abbas Araghchi. Per gli USA sono arrivati in Svizzera il vicepresidente J.D. Vance, l'inviato speciale di Donald Trump Steve Witkoff e il suo genero Jared Kushner. A fare da mediatori sono invece per il Pakistan il premier Shehbaz Sharif e il capo di Stato Maggiore Asim Munir e per il Qatar il primo ministro Mohammed Al-Thani. 16 in punto, Radio Radicale, come preannunciato, vi lasciamo alla rassegna stampa vaticana.
3: La rassegna stampa vaticana di Giuseppe Di Leo.
4: Ben ritrovati, domenica 21 giugno 2026. C'è stato il G7, un G7 che sembrava essere positivo, ma poi le dichiarazioni di Trump hanno capovolto un po' l'esito del G7. Sull'appello dei vescovi ai leader dei sette grandi, uscito il suo Avvenire del 13 giugno, Il documento, che è stato appunto pubblicato alla vigilia del vertice di Vienne in Francia, è stato firmato dai presidenti delle conferenze episcopali, in cui si chiede di rilanciare il multilateralismo, primo, poi di rilanciare il diritto internazionale, poi fermare la guerra, vasto programma. È stato firmato dal cardinale Jean-Marc Avelin, presidente della conferenza dei vescovi di Francia, dal cardinale Tarcisio Esau Kikuchi, presidente della conferenza dei vescovi cattolici del Giappone, dal cardinale Matteo Maria Zuppi, presidente della conferenza episcopale italiana, da Monsignor Paul Coakley, presidente della conferenza dei vescovi cattolici degli Stati Uniti, da Monsignor Richard Mort, presidente dei vescovi cattolici d'Inghilterra e del Galles, da Monsignor Pierre Gaudreau, presidente della conferenza dei vescovi cattolici del Canada, da Monsignor John Kenan, presidente Conferenza Vescovi di Scozia, e da Monsignor Heiner Wilmer, presidente Conferenza Episcopale tedesca. Dunque, nel documento si afferma la preoccupazione per i tagli agli aiuti alle cooperazioni. Gli Stati, si legge, rinnovino il loro impegno e non rinuncino agli obiettivi di sviluppo sostenibile. Poi, che sia stato letto, ho tenuto ancora più in considerazione, insomma, lascio chi ci ascolta la valutazione. L'Osservatore Romano di lunedì 15 giugno, in prima pagina, dà notizia dei droni e dei missili russi che hanno colpito di nuovo l'Ucraina, in particolare la cattedrale della Dormizione a Kiev. Quanto la guerra colpisce anche la memoria di un popolo, scrive il quotidiano ufficioso della Santa Sede, l'ennesima notte di intensi bombardamenti su Kiev con un drone che ha danneggiato la cattedrale della Dormizione, provocando un vasto incendio, si è trasformato in attacco che va ben oltre il bilancio materiale dei danni provocati. Quando la guerra raggiunge luoghi che custodiscono la memoria religiosa, culturale e storica di un popolo, il conflitto assume una dimensione ancora più profonda. Non riguarda soltanto il controllo del territorio, ma anche la contesa sull'identità, sulla storia e sui simboli che definiscono una nazione. Il metropolita Epifanio, capo della Chiesa Ortodossa dell'Ucraina, ha condannato l'attacco, definendolo un crimine contro l'umanità e contro la storia e il cristianesimo. La guerra dei droni, appunto, cambia il mondo. Un'analisi di Guglielmo Galloni sull'Osservatore Romano di martedì 16 giugno. Scrive Gallone: era il novembre 2016 quando nella rivista statunitense Foreign Affairs il professor Lawrence Freeman scriveva un articolo intitolato «La rivoluzione dei droni, meno rivoluzionaria di quanto sembri». In estrema sintesi, l'argomento di Freeman era che i droni erano sia una tecnologia importante capace di migliorare la sorveglianza, la ricognizione e gli attacchi mirati, ma allo stesso tempo che non avrebbero cambiato automaticamente la natura della guerra e dunque non andavano sopravvalutati. Sono bastati 10 anni per invertire totalmente però questa rotta. Oggi i droni stanno cambiando il modo di fare la guerra. Certo, i velivoli a pilotaggio remoto esistono fin dagli albori della potenza aerea. Le prime sperimentazioni di velivoli senza pilota risalgono alla prima guerra mondiale negli Stati Uniti e poi anche in Gran Bretagna, e poi un ingegnere israeliano, Abraham Karem, emigrò negli Stati Uniti nel 1977 fece anche lui un drone. Tuttavia l'uso crescente dei droni, abbinato a un mondo sempre più diviso alla rivoluzione digitale dell'intelligenza artificiale, hanno imposto una svolta velocissima al modo in cui oggi si fa la guerra. Papa Leone XIV vi ha fatto più volte riferimento. Durante la veglia di preghiera presieduta nella Basilica di San Pietro lo scorso 11 aprile, in cui il pontefice ha pregato per un regno in cui non c'è spada né drone, né vendetta né banalizzazione del male né ingiusto profitto, ma solo dignità, comprensione e perdono. La follia della guerra, invece, annessa ai suoi mezzi sempre più evoluti, sta mettendo sul tavolo almeno 3 grandi temi di portata rivoluzionaria. Qui ci soffermiamo sul primo, cioè la democratizzazione della guerra. Per decenni solo le grandi potenze potevano esercitare una significativa capacità aerea, il che significava avere anzitutto aeroporti e basi militari, quindi piloti addestrati, una forte industria dell'aeronautica, enormi investimenti economici e via dicendo. L'avvento dei droni ha cambiato radicalmente questa equazione. Oggi gruppi ribelli, milizie, attori non statali possono costruire gruppi terroristici. Aggiungo, possono costruire capacità offensive o difensive con mezzi relativamente economici. E se è vero che un drone non è capace da solo di stravolgere il fronte aereo così come un missile, invece è vero che esso può assolvere una serie di altre funzioni strategiche essenziali: osservare il nemico dall'alto, correggere il tiro dell'artiglieria, colpire bersagli a decine o centinaia di chilometri, raccogliere dati di intelligence, diffondere elementi di propaganda. Un esempio evidente della democratizzazione del conflitto deriva dalle capacità tecnologiche dei terroristi di Hezbollah, la milizia sciita libanese che, pur non possedendo un'aeronautica militare, dispone comunque di una certa capacità aerea offensiva. Interessante articolo al quale non possiamo soffermarci ulteriormente, ma già questo primo aspetto della democratizzazione dell'uso dei droni e quindi del fare la guerra con i droni la dice lunga, è sull'Osservatore Romano di martedì 16 giugno. Dunque il Papa ieri sabato è stato in mezza giornata tra Pavia e Lodi, Pavia sulle orme di Sant'Agostino, perché nella città di Pavia sono custodite le reliquie del dottore della Chiesa, forse il più grande dottore della Chiesa, di cui Leone XIV è il figlio spirituale. Bene, Giacomo Gambassi su Avvenire di venerdì 19 giugno ha intervistato il vescovo di Pavia, Monsignor Corrado Sanguinetti. Eccellenza, come descriverebbe il pomeriggio del Papa in città? Sicuramente è una visita nel nome di Agostino, ma anche alla Chiesa e alla città di Pavia. La nostra è una diocesi di 190.000 abitanti, di cui 70.000 nel capoluogo. Una Chiesa che, seppure con le sue fatiche, può contare su realtà significative a livello comunitario, vede crescere l'esperienza di collaborazione tra parrocchie, sostenuta da movimenti e associazioni. Dal punto di vista sociale, la città è un volano di cultura, a cominciare dalla presenza secolare dell'università. Ovviamente non mancano problemi, come l'impoverimento di alcune fasce della popolazione, tema all'attenzione di tutti e la fatica di trovare abitazioni a prezzi accessibili. E direi che il Papa incontrerà una comunità ecclesiale e civile che desidera abitare il presente e intende guardare con passione, creatività e fiducia al futuro. Dunque, il Papa ha incontrato, è arrivato a Pavia prima delle, pochi minuti prima delle 15. La prima tappa è stata nel Centro Nazionale di Adroterapia Oncologica, dove ha incontrato i piccoli pazienti malati di tumore. Poi si è recato alla Basilica di Sant'Agostino alle 15.45 più o meno, e poi è arrivato alle, verso le 17, ha raggiunto il Duomo, dove si è incontrato con i ragazzi della diocesi, anche una comunità latinoamericana. E poi alle 17.30, qualche minuto dopo, ho incontrato la cittadinanza in piazza Vittoria. Poi, un'ora dopo, poco dopo un'ora, è ripartito l'elicottero papale da Pavia verso Sant'Angelo Lodigiano. Perché a Sant'Angelo Lodigiano? Perché è il paese natio di Santa Cabrini, che è stata una missionaria religiosa nata a Sant'Angelo Lodigiano nel 1850 ed è morta a Chicago, la città proprio in cui è nato Papa Prevost, e divenne cittadina statunitense, operò a favore dei migranti, dedicò la sua vita per i migranti, infatti è la patrona dei migranti. E anche qui il vescovo Monsignor Malvestiti parla di lei come di una testimone di accoglienza su Avvenire di ieri sabato, nelle dichiarazioni raccolte da Enrico Lenzi. A proposito di Sant'Agostino, Paola Müller, nell'editoriale su Avvenire di ieri, prima pagina, cuore inquieto fatto di pietra, scrive: chi entra nella Basilica di San Pietro in Ciel d'Oro a Pavia e alza lo sguardo sull'Arca di Sant'Agostino non si ritrova davanti soltanto a un capolavoro del gotico lombardo del 1300, si trova davanti a un pensiero divenuto pietra. Le maestranze che lavorarono il marmo non vollero semplicemente custodire ossa, vollero tradurre in forma visibile un'intera concezione dell'uomo e del suo destino. Oggi Leone XIV pregherà di fronte al celebre monumento che custodisce le reliquie del vescovo di Ippona durante la sua visita a Pavia. L'arca, prima che un sepolcro, è un itinerario. Lo si capisce dalla sua struttura ascendente. L'opera si sviluppa per fasce sovrapposte e questa verticalità non è un vezzo decorativo, il calco esatto del movimento che attraversa tutta l'opera agostiniana. Alla base stanno gli apostoli e le virtù, non solo le virtù cardinali, ma anche l'obbedienza, la castità, la mansuetudine, la povertà, il fondamento. Per Sant'Agostino la virtù non è mai un catalogo di doveri, è ordo amoris, cioè l'ordine dell'amore. Si comincia da lì perché tutta la salita che segue poggia sulla caritas. Togliete l'amore e l'edificio non ha più su cosa appoggiarsi. Sopra questo basamento si apre il livello più sorprendente, quello in cui Sant'Agostino giace morente. Gli scultori hanno fatto una scelta teologicamente densissima. A questa altezza l'arca non ha pareti, aperta, solo sostegni, nessun muro. Il momento della morte è rappresentato come una soglia, non come una chiusura. E mentre il corpo si spegne dall'alto, il Cristo si protende per accogliere l'anima nella città di Dio. Qui il marmo afferma ciò che le confessioni avevano detto con le parole. La morte non è il muro contro cui la vita si infrange, ma il varco tra due città, cioè la città degli uomini e la città di Dio. Paola Müller su Avvenire di ieri in prima pagina. Cambiamo argomento. Il Papa ha incontrato la plenaria delle opere per l'aiuto alle chiese, delle chiese orientali, RUACO, il cui intervento ha incontrato mercoledì, il cui intervento pubblicato dall'Osservatore Romano il giovedì 18 giugno. Custodi dell'Oriente cristiano piagato da guerra e precarietà. La nostra madre chiesa, ha affermato il Papa, è unita ma non uniforme. Il suo grembo fecondo ha dato alla luce varie tradizioni spirituali e teologiche, riti e discipline diverse che si arricchiscono però a vicenda. Ci fa bene approfondire tali tesori con milioni di fratelli e sorelle orientali cattolici mentre auspichiamo passi in avanti verso la piena unità con tutte le chiese orientali. Tutte le antiche chiese d'Oriente ci riportano infatti alle origini della fede, fanno risplendere la luce della grazia attraverso liturgie dense di sacralità. Ebbene, l'Oriente cristiano, proseguito Papa Leone, lo si custodisce solo se lo si conosce. Perderne la conoscenza significa impoverire la Chiesa. Ma per apprenderlo, amarlo, bisogna investire sulla formazione. Già più di 30 anni fa San Giovanni Paolo II ne indicò l'opportunità, ribadendo con forza, fra l'altro, la necessità di conoscere la liturgia delle chiese d'Oriente, approfondire la conoscenza delle tradizioni spirituali dei padri e dei dottori dell'Oriente cristiano, offrire nei seminari e nelle facoltà teologiche un insegnamento adeguato su tali materie, soprattutto per i futuri sacerdoti. E questo lo si legge nella lettera apostolica di Giovanni Paolo II orientale, Lumen. Prosegue ancora Papa Leone: come non pensare alla dolorosa emorragia dei cristiani orientali dai loro territori propri, causata anzitutto dalla guerra che, lo ribadisco, non risolve problemi ma crea tragedie. Tragedie spesso lasciate cadere nell'oblio generale. Figlia della guerra, c'è una piaga di cui vorrei parlare oggi e che continua a dissanguare soprattutto le chiese orientali. La definisco con una parola: precarietà. Quando un visitatore si reca in un paese che ha conosciuto conflitti sui quali è poi calato il silenzio, le cose possono sembrare generalmente tranquille, anche se fortemente segnate dai drammi del passato. Eppure quelle società sono indebolite dall'instabilità delle istituzioni, dalla presenza di bande armate che si spartiscono il territorio, da una politica condizionata e non di rado manipolata da agenti e interessi esterni, che non opera con libertà, ma si barcamena fra mille sotterfugi, accordi segreti e interessi di parte. E così si ingenera una perenne precarietà che soffoca le possibilità di sviluppo e ricade sempre sulla pelle dei poveri. Vorrei rivolgere, concluse il Papa, ancora una volta un appello a riflettere sulle conseguenze della guerra e della precarietà e a prevenirle con intelligenza e responsabilità, perché tutto ciò non è frutto di un destino inevitabile, ma di libere scelte, quindi di responsabilità moralmente imputabili. La storia dimostra come le trame della violenza e della prepotenza, del potere e del dominio, dei guadagni conseguiti senza giustizia e senza scrupoli, si ritorcono non solo contro chi le subisce, ma anche contro chi le persegue. Nella sera del 16 di questo mese ha lasciato questa terra uno dei protagonisti della vita ecclesiale italiana della seconda metà del Novecento e dell'inizio del 2000, in particolare del XXI secolo, il cardinale Camillo Ruini. Tutti i giornali ne hanno parlato, ci sono stati commenti di vario titolo. Intanto io parto, non potendo naturalmente dare seguito all'analisi di tutte le analisi sulla figura del cardinale Ruini, parto dall'omelia che il Papa ha pronunciato durante le esequie funebri, si sono svolte il pomeriggio di giovedì nella Basilica di San Pietro, e che il cui intanto l'Osservatore Romano scrive che hanno partecipato cardinali come il decano Giovan Battista Re e Leonardo Sandri, il vice decano del collegio, poi il cardinale segretario di Stato Pietro Parolin, poi per quanto riguarda la diocesi di Roma, il cardinale De Donatis Baldorina, e poi per la presidenza della CEI il cardinale Bagnasco, Bassetti e Zuppi, con il cardinale Vettori, segretario generale dei Vescovi Italiani negli anni di Ruini, e poi ancora presuli l'arcivescovo Poeta Rajcic, prefetto della Cassa Pontificia, il Monsignor Russo, segretario per la sezione per il personale e il ruolo diplomatico della Santa Sede, e poi il Monsignor Paul Richard Callagher, segretario per i rapporti con gli stati e le organizzazioni internazionali. E allora cosa ha affermato il Papa nell'omelia? Moltissimo ha affermato Papa Leone, deve la Chiesa al cardinale Ruini, la Chiesa in Italia, che ha servito per circa 17 anni come presidente della Conferenza Episcopale Italiana, come pure la diocesi di Roma, in cui per altrettanto tempo ha svolto il ministero di vicario del Papa, ha saputo guidare il popolo di Dio e fratelli nell'Episcopato in momenti importanti e delicati, affrontando con entusiasmo, discernimento e coraggio molteplici sfide. A lui si devono intuizioni e iniziative che hanno lasciato un segno profondo nel cammino della comunità ecclesiale, anche di quella civile. Pensiamo al progetto culturale, all'impegno profuso nel promuovere l'apporto del mondo cattolico nei più diversi ambiti della vita religiosa, civile e politica italiana, al grande lavoro del Sinodo diocesano e della sua applicazione, qui a Roma la sua presenza attiva e dialogante a vari livelli della vita della Chiesa, come pure del mondo laico e della società. Mentre lo ricordiamo, ha proseguito il Papa, e lo affidiamo alle braccia del Padre Celeste, ci lasciamo illuminare dalla parola di Dio che abbiamo ascoltato e anche da alcuni pensieri che lui stesso ha lasciato scritti. Nella prima lettura sono risuonate le parole vibranti dell'Apostolo Paolo: né morte né vita, né angeli né principati, né presente né avvenire, né potenza né altezza, né profondità, né alcun'altra creatura potrà mai separarci dall'amore di Dio. Lettera ai Romani, capitolo 8. È questa la verità che ha animato anche il cardinale Ruini nel suo ministero. L'amore di Dio è fedele, niente può sconfiggere né separarcene, perché il dono suo viene da lui e ci è profuso di là da ogni nostro merito e debolezza. Molteplici, poi sono state le vicissitudini attraverso le quali il nostro caro fratello ha accompagnato i fedeli, ma il Papa ha ricordato poi, come motto del suo episcopato, il cardinale Ruini aveva scelto una frase ispirata al Vangelo di San Giovanni, Veritas liberabit nos, cioè la verità ci renderà liberi. Queste parole, ha affermato il Papa, riassumono la profonda concezione di persona e di libertà che Cristo ci ha rivelato e che la Chiesa insegna. Siamo fatti per la verità, per il bene, e solo in questa troviamo unità, pace e piena realizzazione nella vita terrena e per l'eternità. È un'omelia su cui occorrerà riflettere anche da parte degli storici che si sono cimentati, e anche dei vaticanisti che si sono cimentati in un passato anche non recente. La figura su Ruini, è uscita anche la voce ruinismo ormai nel volume dell'Enciclopedia Treccani dedicata all'impegno dei cattolici, il contributo dei cattolici all'unità d'Italia, la voce proprio ruinismo, anche se quella voce mette in luce non proprio positiva il cardinale Ruini, secondo me non in maniera, diciamo così, storiograficamente distaccata, come dovrebbe essere appunto la ricerca storiografica. È un personaggio complesso che richiederà tempi di ruminazio da parte della storiografia. Intanto il cardinale Bagnasco è succeduto, è stato alla presidenza della Conferenza Episcopale Italiana, intervistato da Francesco Ogbene su Avvenire di venerdì 19 giugno, lo ricorda: gigante di intelligenza e fede, il ricordo e l'affetto di cardinale Bagnasco, il quale risponde anche alla domanda della dimensione politica del cardinale Ruini. Il cardinale Ruini risponde: stava dalla parte dell'uomo nella sua interezza, dalla cura della vita fisica a quella spirituale, morale e culturale, poiché non si può coltivare una dimensione e trascurare le altre, altrimenti si avrebbe un mostro. Se per politica si intendono invece i partiti, le fazioni contrapposte, allora questa è una visione mondana sull'opera del cardinale Ruini. Alla Chiesa importa il bene intero della persona e quindi della società in cui le persone vivono. Dunque, nella sua omelia, chiede il giornalista di Avvenire, il Papa ha citato il progetto culturale voluto da Ruini come tra le migliori intuizioni e iniziative che hanno lasciato un segno nella comunità. Avrebbe senso oggi riproporlo, e come? Risposta al cardinale Bagnasco: oggi è ancora più necessario di ieri, poiché viviamo in un clima dove tutto sembra dover essere mutevole, fluido. Non è casuale, ma è una precisa strategia. Si vuole sostituire il pensiero critico con raffiche di slogan a effetto. Domanda: l'indomani della morte del cardinale Ruini si registra una certa divisione tra i cattolici nel giudizio sulla sua opera, talvolta con toni aspri e ingenerosi. Cosa ne pensa? Risposta al cardinale Bagnasco: qualcuno sembra che voglia cancellare la figura del cardinale Ruini dalla memoria, ma già Gramsci scriveva che l'oblio della storia di un popolo spiega l'inconsistenza del presente, e Ruini fa parte della nostra storia. Vogliamo essere inconsistenti? Con tutti i vescovi ha contribuito a far sì che la comunità cristiana fosse dentro al mondo come il sale e il lievito, ma anche davanti al mondo come luce e città visibile. Lo afferma Gesù: la Chiesa non cerca una rilevanza mondana, ma deve essere significativa, deve cioè dire una parola nuova all'umanità che, stanca di una certa cultura che riempie l'anima di vuoto e rende la vita più pesante. La parola nuova è il Cristo e il suo Vangelo. In questa luce essa accoglie tutti, ma non può condividere tutto. Per questo la Chiesa è sempre attuale e mai indietro. A proposito di linguaggio, un interessante pezzo poi sulla figura del cardinale Ruini, ci ritorneremo perché sicuramente nelle prossime settimane e mesi ci saranno studi, spero, anche calibrati e non ideologici. Ma sulla lingua del Papa, Silvina Perez ha scritto un pezzo molto interessante su Osservatore Romano del 18 giugno, in cui scrive: il Papa usa l'italiano per governare, l'inglese per dialogare col mondo e lo spagnolo per incontrare il popolo. Sembra che l'italiano, prima di tutto, sia per lui la lingua della forma romana, è l'idioma della istituzione, della liturgia pubblica, della continuità giuridica e del governo quotidiano della Chiesa. Nelle disposizioni normative, negli atti dell'amministrazione ordinaria, Leone XIV adotta un italiano volutamente sobrio, quasi impermeabile a ogni tentazione retorica. È una lingua funzionale, misurata, consapevole, in cui pare continuare a riecheggiare un'antica convinzione: il potere più saldo è quello che non ha bisogno di alzare la voce. Con lo spagnolo occupa invece un territorio completamente diverso. È la lingua della biografia pastorale, della memoria missionaria, dell'incontro diretto col popolo di Dio. Quando Papa Leone passa allo spagnolo si ha come l'impressione che il tono cambi percettibilmente. Le parole si fanno più vicine, più calde, meno istituzionali. Sembra parlare il pastore segnato dall'esperienza delle periferie umane e spirituali dell'America Latina e dalla tradizione agostiniana in terra spagnola, che ha influito profondamente sulla sua formazione. Perché il Leone, del XIV, statunitense di nascita, ma anche cittadino peruviano, lo spagnolo non funziona come una semplice concessione protocollare al continente della missione. È piuttosto una lingua affettiva, quasi testimoniale, la lingua di un'esperienza ecclesiale che considera parte costitutiva della propria identità. L'inglese svolge una terza funzione ancora diversa. Paradossalmente, pur essendo la lingua madre, si mostra forse come la meno intima del pontificato. Leone XIV la utilizza soprattutto per l'interlocuzione globale, l'inglese degli organismi internazionali, della diplomazia multilaterale, dei grandi dibattiti contemporanei sulla guerra, l'economia, le migrazioni e l'intelligenza artificiale. È l'idioma dell'interfaccia con il sistema mondiale contemporaneo. E insomma, mentre l'italiano pare costruire autorità istituzionale e lo spagnolo esprimere vicinanza pastorale, l'inglese diventa lo strumento di una universalità strategica. A proposito di linguaggio, anche una civiltà si misura la propria capacità di connettersi con il mondo della disabilità. In una lettera di una lettrice sul quotidiano Il Giorno, indirizzata a Paola Severini Melograni, tenutaria di una trasmissione da anni in Rai o anche no sul mondo della disabilità, lamenta il fatto che c'è un ritardo da parte dell'attuale esecutivo sulla nuova legge per i disabili. Ecco, non so se bisogna qui usare un linguaggio italiano, uno spagnolo o uno inglese, forse va bene la lingua latina, che è universale, perché insomma occorre dire che omnia amor vincit sarebbe il titolo da dire. L'espressione di una politica che attenta ai disabili è proprio una politica amorevole. Dunque, stiamo per esaurire lo spazio a nostra disposizione e segnalo soltanto un contributo di Maurizio Martina, che è direttore generale aggiunto della FAO, sull'Osservatorio Umano di venerdì 19 giugno sull'intelligenza artificiale. Per disarmare i pericoli dell'intelligenza artificiale, anche se c'è una visione positiva, occorre una governance globale, attraverso cui questa proposta è un invito a sottrarre lo sviluppo tecnologico alla logica della competizione e della potenza, per ricondurlo nell'alveo di quella responsabilità condivisa che sola può garantire l'orientamento al bene comune. Come ha scritto Leone XIII, 135 anni fa, riguardo alla questione operaia, anche oggi la Chiesa non può rimanere distante, questa nella Rerum Novarum, in un punto di svolta epoca che minaccia la dignità umana. Il punto di svolta dell'intelligenza artificiale, qui si inserisce Martina, è precisamente uno di questi momenti. Segnalo anche velocemente un pezzo di Fabrizio Desposito sul Fatto Quotidiano lunedì 15 giugno. Fede mondiali, le preghiere di giocatori e tifosi, il calcio come una religione che non ammette atei. Un pezzo tra il serio e il faceto, serioso diciamo così, ma anche divertente, con riferimenti anche alla letteratura e anche a grandi giornalisti come Gianni Brera, che hanno appunto affrontato anche il tema della fede. E con questa segnalazione si chiude la puntata odierna di Rassegna Stampa Vaticana. Nel ringraziare per l'assistenza in regia Luciana Bruno e naturalmente voi tutti per l'ascolto, vi do appuntamento a domenica prossima augurandovi una serena giornata.
3: Abbiamo trasmesso la Rassegna Stampa Vaticana di Giuseppe Di Leo.

16 e 31 minuti, Radio Radicale, siamo in diretta dopo la rassegna stampa vaticana a cura di Giuseppe Di Leo. Ci occupiamo adesso dei ricorsi dell'ASG alla Corte Africana sul trattamento dei

0: Mediterraneo ed è come la Libia, un paese con fortissime criticità proprio rispetto al trattamento dei migranti e come la Libia ha in realtà finanziamenti dall'Italia, dall'Europa per gestire per conto, diciamo, nostro il passaggio dei migranti per trattenerli, eccetera. Noi adesso parliamo di questo perché l'Associazione Studi Giuridici sull'Immigrazione, come spesso fa, non solo denuncia le criticità, ma cerca di intervenire sulle stesse attraverso azioni legali. E infatti, noi adesso abbiamo al nostro microfono due attiviste dell'ASGI, che sono Giulia Sezzi e Adelaide Massimi, che saluto.
1: Ciao, salve, piacere.
0: Allora, cominciamo a parlare, insomma, in generale, no, della situazione in Tunisia, un po' più approfonditamente di quanto io l'abbia descritta in modo molto sommario. E Giulia Sezzi, ci vuoi introdurre all'argomento un pochino più in modo particolareggiato?
1: Sì, volentieri. Specifico che appunto io ho passato diversi periodi in Tunisia negli ultimi anni per un dottorato di ricerca che mi ha portato a collaborare appunto con ASGI e quindi insomma le cose che vi racconto hanno origine un po' da questo e poi dal lavoro che abbiamo costruito insieme all'associazione. Allora la Tunisia, come insomma veniva detto prima, è diventata negli ultimi anni di nuovo una rotta centrale, diciamo, per le persone che arrivano in Italia, in particolare i primi anni del 2000, diciamo dopo la pandemia globale. E, possiamo dire che in realtà appunto questa rotta si è riaperta, forse proprio in funzione al fatto che quella libica è diventata sempre più impraticabile a causa, no, di tutti i meccanismi di esternalizzazione, di finanziamenti della Guardia Costiera libica che in qualche modo contribuisce a trattenere le persone nel paese, quindi persone in movimento hanno iniziato ad esplorare nuovi punti di partenza, tra cui appunto la Tunisia, adesso in particolare Lampedusa, l'Italia, ma anche la Sardegna. E quello che un po' abbiamo visto negli ultimi anni in Tunisia è stato da un lato appunto una riapertura, in particolare nel 2023, in cui appunto si è, diciamo, rivisto un aumento molto grande delle persone che attraversavano e effettivamente sono riuscite ad arrivare in Italia rispetto agli anni precedenti, in cui la rotta era e il confine era molto più controllato. E in concomitanza con questa riapertura, diciamo, c'è stato sia un effetto di rafforzamento della politica antimigrante a livello nazionale tunisino, in cui adesso andrò un pochino più nello specifico, e anche della diplomazia, diciamo, europea, degli sforzi europei per rimporre un controllo su quella rotta attraverso finanziamenti, accordi, memorandi. E, diciamo che se guardiamo dal punto di vista nazionale tunisino, la faccio un po' schematica e un po' in breve per non andare troppo nel dettaglio, però dopo l'elezione del nuovo presidente, che è ancora, diciamo, a capo del governo, Kais Saied, nel 2019, che ha determinato, diciamo, un restringimento dello spazio democratico, seppur fragile, che si era creato dopo la rivoluzione del 2011, diciamo che in seguito a un primo periodo in cui il maggiore target era l'opposizione, quindi appunto diverse figure dell'opposizione sono finite in galera, in prigione, attivisti, insomma tutte le voci dissidenti in qualche modo sono state silenziate. Il secondo step di questa diciamo, ritorno, diciamo, di un momento più autoritario del paese è stata appunto questa politica antimigrante, ma anche

0: razzista, quindi anti-black, contro le persone appunto migranti, in particolare subsahariane provenienti dai paesi del West Africa, che in maniera sempre più crescente avevano iniziato ad attraversare il paese per provare a raggiungere l'Europa. Questa cosa qui ha avuto, diciamo, come momento, diciamo, cardine un discorso che il Presidente ha tenuto il 21 febbraio 2023 al Consiglio di Sicurezza Nazionale, che viene adesso comunemente chiamato il discorso d'odio, nel senso che attraverso, cioè, con queste dichiarazioni ha affermato, in qualche modo, no, dato vita a questa teoria quasi complottista, molto simile alla retorica del Grand Replacement, no? E quindi diciamo di un intervento di scambio demografico da parte di questi flussi migratori che hanno come obiettivo quello di cambiare la composizione democratica del paese e quindi di insomma, aumentare la presenza di persone subsahariane nel paese tunisino. E in questa, diciamo, teoria un altro attore cardine sono gli attori umanitari, soprattutto supportati dall'Europa e dall'Occidente, che in qualche modo collaborano a minare la sovranità del paese e a cambiare appunto la composizione demografica tunisina. Sembra assurdo, ma questo è, diciamo, la linea del governo che attraverso questo discorso ha diffuso, in un contesto che, come sappiamo, diciamo, soprattutto poi dopo il Covid, la pandemia, lo scoppio della guerra, la crisi del grano e insomma la, diciamo, generale situazione fragile che dopo gli anni 2020 insomma, caratterizzavano la regione del Sahel, un periodo molto precario, no? A livello sociale, economico, con una grandissima crisi economica del paese, un altissimo tasso di disoccupazione, eccetera. Quindi in qualche modo questo discorso ha legittimato e sdoganato un nemico interno, no? E le violenze verso questo nemico interno, che era appunto la popolazione migrante subsahariana, e quindi in qualche modo legittimando anche pratiche e un atteggiamento molto razzista verso questa popolazione in movimento. E in seguito a ciò, diciamo che le violenze nel paese sono diventate all'ordine del giorno sistematiche, cioè le persone migranti razzializzate hanno iniziato a perdere il lavoro, perdere casa, venire espulse dal tessuto urbano. Questa cosa qua è stata molto visibile a Sfax, che appunto è una città di partenza, una delle maggiori città di partenza verso l'Italia, dove la popolazione migrante in qualche modo aveva trovato un suo posto anche nel tessuto socio-economico urbano, e da un momento all'altro, insomma, nell'estate del 2023 è iniziato questo processo di espulsione in cui le persone perdevano casa, si riversavano appunto negli spazi pubblici, nelle piazze, in accampamenti informali, poi piano piano sono state forzatamente trasportate dai centri urbani a campi informali nella periferia agricola. A Sfax, per esempio, a nord di Sfax ci sono questi campi di uliveti che forse avete già visto, perché ormai insomma sono nelle immagini online, dove sono stati appunto costruiti questi campi informali, dove le persone, l'unico posto, diciamo, dove le persone anche solo temporaneamente potevano trovare rifugio. E poi è iniziato una campagna di deportazioni forzate, quindi la Gare Nazionale e la polizia tunisina organizzavano raid e, diciamo, potrei quasi dire rapimenti di persone, sia persone che soggiornavano e soggiornano in maniera irregolare sul territorio, ma anche persone che ad esempio possiedono la carta UNHCR e quindi formalmente sono riconosciuti come rifugiati che possono stare nel paese e dovrebbero avere garantiti almeno un certo livello di protezione. Bene, comunque queste, tutte queste persone hanno iniziato ad essere arrestate e deportate nel deserto sul confine sia con la Libia che con l'Algeria, quindi in qualche modo favorendo un'espulsione a catena del paese. In Algeria diciamo non c'è un accordo tra le autorità tunisine e algerine e quindi le persone vengono semplicemente lasciate e costrette in qualche modo ad entrare nel suolo algerino e poi molto spesso, insomma un altro caso che abbiamo seguito con ALCI lo prova, molto spesso poi queste persone vengono deportate in altri paesi come il Mali o il Niger. Mentre in Libia c'è un report di cui parlerà in maniera più approfondita di Raide, credo, Stay Trafficking, che è uscito nel 2025, che prova il fatto che c'è un accordo tra le autorità tunisine e libiche, ma poi ci sono tutta una serie di accordi più formali, diciamo, che avvengono sotto il tavolo, che proprio si basano su una compravendita di queste persone, no? E quindi c'è proprio un meccanismo di traffico però tra autorità statali, appunto tra la Tunisia e la Libia. E, tutto questo, secondo evento diciamo che in qualche modo caratterizza questa stretta autoritaria antimigrante del governo, è stato nella primavera del 2024, quando diciamo il target non è stato più soltanto le persone in movimento, ma anche la società civile e le organizzazioni umanitarie internazionali, anche non soltanto quelle locali, che in qualche modo costituivano quell'infrastruttura di supporto umanitario che garantiva alle persone migranti, sia rifugiate che non, di accedere ad alcuni servizi, no? Che altrimenti non sarebbero disponibili, quindi insomma, a livello sanitario, a livello proprio di richiesta di protezione d'asilo attraverso UNHCR, tutela legale, eccetera, accesso diciamo a casa e sostentamento, insomma veramente bisogni primari. E diciamo sempre in questa, all'interno di questa narrazione, no, un po' insomma cospiratoria contro questi agenti esterni tendenzialmente occidentali che interferivano nella politica tunisina, le ONG rappresentano il soggetto, no, da criminalizzare. Quindi nel maggio del 2024 iniziano una serie di arresti di varie organizzazioni, ma molto grandi anche, e appunto anche di calibro internazionale, ne cito solo alcune, ad esempio Terre d'Asile, l'Antenna tunisina, ma anche diciamo il collaboratore in loco di UNHCR, il Consiglio tunisino per i rifugiati, insomma varie organizzazioni più o meno diciamo istituzionalizzate che vengono diciamo chiuse o chiuse o vengono arrestate o gli viene reso diciamo il lavoro sempre più complicato proprio per ridurre, no, questa infrastruttura di supporto. E quindi in tutto questo diciamo che la vita delle persone migranti in Tunisia, se già era difficile, è diventata praticamente impossibile. Quindi le persone sono soggette a queste pratiche di espulsioni, di intercettazioni in mare, deportazioni ed espulsioni di massa e forzate, sistematiche, e chi diciamo rimane sul territorio non ha accesso a nessuno dei servizi basilari, addirittura insomma le persone nuove arrivate non possono neanche più fare applicare diciamo per ricevere la carta UNHCR perché quel servizio diciamo ha chiuso. E quindi in qualche modo non so come dire, le persone non possono partire perché non possono prendere il mare per raggiungere l'Europa. spesso non possono neanche tornare indietro perché non hanno i mezzi e si trovano in qualche modo intrappolate in questa situazione di limbo e violenza strutturale spesso mortale. E negli ultimi, proprio negli ultimi anni, cioè insomma questa cosa qua, questo progetti ci sono sempre avuti, sono sempre stati, ma dal 2024 in maniera molto più, diciamo, molto più forte nel 2025 sono stati implementati i programmi di ritorno volontario, principalmente gestiti da IOM, dall'Organizzazione Mondiale Internazionale delle Migrazioni, ma anche ci sono programmi gestiti dalle ambasciate dei singoli paesi e dallo Stato stesso tunisino per far tornare volontariamente, tra virgolette, queste persone nei paesi di origine, spesso promettendo supporti che poi non vengono erogati e in qualche modo, no, cioè, offrendo una via d'uscita a queste persone che però poi non riesce spesso a garantire un vero e proprio poi supporto strutturale in questo loro ritorno e rientro nella loro vita precedente, no? E quindi spesso poi le persone si ritrovano abbandonate nei propri paesi di origine senza la possibilità di in qualche modo, no, riniziare la propria vita. E in tutto questo l'Europa ha giocato un ruolo centrale, nel senso che qui cito solo gli ultimi accordi, però nel luglio del 2023, proprio in mezzo, no, a questa crisi che ho appena descritto, crisi politica poi perché è stata una crisi provocata principalmente dagli attori politici nazionali, l'Europa, che in quel momento, no, aveva come priorità quella di chiudere la rotta tunisina, soprattutto diciamo in prima fila il nostro governo con Giorgia Meloni, ha firmato il Memorandum of Understanding guidato appunto dal Team Europe, che era rappresentato da Giorgia Meloni, dalla Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen e dall'allora Primo Ministro olandese Mark Rutte, che è appunto un memorandum che copre, che ha, diciamo, diversi capitoli, non solo migratori, ma chiaramente il focus migratorio era quello principale. E la cosa che questo memorandum è molto fumoso, no? È molto difficile riuscire a rintracciare effettivamente quali sono stati i fondi, a che cosa sono stati allocati, la negoziazione è stata anche molto complessa. Però quello che è evidente è che il supporto economico viene principalmente dato alla sicurezza, diciamo, all'infrastruttura di sorveglianza dei confini, con una maggioranza, diciamo, dei fondi stanziati. Quindi, cioè, l'obiettivo era quello di chiudere la rotta, implementare la gara nazionale con le intercettazioni e la lotta, diciamo, alle reti di traffico, e poi forse un qualcosa garantito per la protezione delle persone.
1: Ecco. Perché siccome il tempo sta un po' andando avanti, non so se hai finito di introdurre dal punto di vista generale, perché vorrei passare anche con Adelaide magari a vedere, vista questa situazione generale di violazione dei diritti dei migranti, come l'ASG ci si è attivato?
2: Allora, intanto grazie Giulia per questa panoramica veramente completa. Allora, l'ASG era da diverso tempo che pensava alla possibilità di avviare delle azioni contro la Tunisia proprio in relazione alle gravi violazioni commesse contro le persone migranti di fronte alla Corte Africana dei Diritti dell'Uomo e dei Popoli. E evidentemente questo ha un significato fattuale, materiale, ma ha anche un significato simbolico che ci sembrava interessante sottolineare, dal momento in cui le violazioni sono commesse e appunto contro persone che sono cittadine dell'Unione Africana. E evidentemente la situazione che ha descritto Giulia, che quindi dal 2023 ha visto una pressione crescente esercitata non solo sulle persone in movimento, ma anche sulle organizzazioni che operano in Tunisia per la tutela dei diritti delle persone migranti, ha reso estremamente complessa la possibilità di effettivamente avviare questi ricorsi. Inoltre, lo scorso anno, il 7 marzo, la Tunisia ha ritirato la dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 34,6 del protocollo relativo alla Carta Africana dei Diritti Umani che è relativo appunto alla creazione della Corte Africana, che permetteva agli individui di presentare un caso contro il paese direttamente alla Corte. A fronte del ritiro di questa dichiarazione è passato un anno di tempo per l'operatività di questa dichiarazione. Quindi al momento non è più dal 7 marzo di quest'anno possibile presentare casi, ricorsi da parte degli individui direttamente alla Corte Africana contro la Tunisia. Questo ci dà delle informazioni sull'approccio che il Paese ha rispetto dei diritti umani e all'Unione Africana, ma anche in generale della salute della Corte Africana e dei diritti umani nell'Unione Africana, dato che al momento solo pochissimi paesi hanno reso questa dichiarazione senza poi ritirarla. Si tratta di 7 paesi, su tutti i paesi dell'Unione Africana. E siamo riusciti, grazie a una fitta rete di persone attiviste, persone migranti che sono in contatto con reti internazionali ed europee, a entrare, grazie a persone come Giulia, anche banalmente, a entrare in contatto con persone che si trovano attualmente in Europa e che hanno subito gravissime violazioni dei loro diritti durante il loro soggiorno in Tunisia. E quindi a nome di queste persone sono stati presentati altrettanti ricorsi che vi descrivo molto brevemente. Questi ricorsi sono interessanti soprattutto perché riguardano sì le vicende personali di queste 4 persone, ma queste vicende rispecchiano delle prassi adottate in maniera sistematica dalle autorità tunisine, come descriveva molto bene Giulia. E in particolare si tratta di persone che sono state intercettate in mare dalla Garda Nazionale Marittima, quindi dalla parte della Garda Nazionale Tunisina che si occupa del controllo della frontiera marittima, e sono state sottoposte a percosse, torture, trattamenti inumani e degradanti, a detenzione arbitraria e abbandonate in zone desertiche in cui le condizioni di vita, di sopravvivenza erano a tal punto estreme che 2 persone che viaggiavano con uno dei ricorrenti ad esempio sono morte in quelle circostanze. Questo per dare la misura dell'effettività del rischio che il ricorrente ha corso. In un altro caso che ci è stato segnalato grazie al lavoro fatto da una serie di ricercatori e ricercatrici che hanno permesso la stesura del report State Trafficking, una di queste persone, dopo essere stata intercettata in mare, una donna intercettata in mare, condotta nel deserto, detenuta per oltre 10 giorni in una sorta di gabbia posta sotto un'antenna nel deserto, in una zona militare, è stata venduta alle autorità libiche in cambio di barili di petrolio. E un ultimo caso che vi descrivo brevemente riguarda il naufragio provocato dalla Garda Nazionale Tunisina durante un'intercettazione di un'imbarcazione con a bordo un numero molto consistente di persone, fra cui donne e bambini, si trattava di oltre 40 persone, che è stata intercettata violentemente attraverso il lancio di lacrimogeni e l'effettuazione di manovre pericolose intorno alla barca, che ha provocato il rovesciamento della barca e la morte di molte delle persone a bordo, fra cui bambine e bambini. Una delle persone sopravvissute a questo naufragio è poi riuscita a proseguire il suo viaggio e ad arrivare in Europa, e solo così di fatto ha avuto accesso alla possibilità di presentare il ricorso, perché evidentemente le circostanze che ha descritto Giulia rendono praticamente impossibile l'accesso alla giustizia, tant'è vero che si è scelto di presentare questi ricorsi solo a nome di persone che si trovavano in salvo, che non potevano essere quindi sottoposte a ulteriori persecuzioni per via dei ricorsi presentati.
1: Sì, no, volevo capire, perché ci stiamo avviando, mancheranno ancora circa 3 minuti e mezzo alla fine della nostra conversazione. L'iter di questi ricorsi quale sarà?
2: Allora, i ricorsi sono stati presentati, dopodiché si aprirà un iter che sarà estremamente lungo, come sempre in questi casi, e che non sappiamo se prevederà anche l'ascolto dei ricorrenti da parte della Corte. I ricorsi sono evidentemente molto ben documentati, non solo in relazione appunto alle vicende individuali, ma anche alla sistematicità delle condotte delle autorità tunisine. Sono ricorsi che appunto non permettono poi non possono essere ripetuti, nel senso che non è più possibile presentare ricorso direttamente alla Corte da parte di una persona singola, ma che possono diventare strumenti preziosi rispetto alla pressione anche sulle autorità europee, oltre che sulle autorità dell'Unione Africana, rispetto alla cooperazione con la Tunisia. Perché? Perché le intercettazioni violente, perché i sistemi di controllo della mobilità in Libia sono finanziati dalle autorità italiane, ad esempio, che hanno ceduto a titolo gratuito diverse imbarcazioni che erano prima in uso della Guardia di Finanza, delle organizzazioni europee, dell'ICMPD e di varie altre agenzie che sostengono di fatto queste condotte della Tunisia. E inoltre sarà fondamentale ora che il cosiddetto patto europeo con i suoi relativi regolamenti è stato approvato, e quindi c'è la possibilità di considerare paese terzo sicuro un paese in cui il richiedente asilo, la richiedente asilo è semplicemente transitata, o con cui il paese di destinazione responsabile della domanda di asilo in Unione Europea ha un accordo di un qualche tipo, come paese in cui rimandare la persona a fronte di un esame non nel merito della domanda di asilo, ma solo dell'ammissibilità. Certo. E avere bene a mente che queste sono le condotte denunciate in questi ricorsi, sono le condotte che sistematicamente le autorità tunisine adottano, è fondamentale anche per cercare di contrastare queste pratiche che ci saranno.
1: Certo. Allora, io ringrazio molto sia Giulia Sezzi sia Adelaide Massimi per avere descritto questa azione, per aver documentato le violazioni che avvengono in Tunisia a danno dei migranti. Grazie, e a risentirci per un prossimo appuntamento dello spazio ASGI in Fortezza Italia. Grazie.
2: Grazie mille, buona giornata.
3: La trasmissione era a cura di Andrea Billau, sono le 17 in punto, siamo in diretta su Radio Radicale, vi lasciamo l'intervista al segretario del Partito Radicale Maurizio Turco a cura di Michele Lembo.
4: E buonasera agli ascoltatori di Radio Radicale, un saluto anche ai telespettatori di Teleambiente. Eccoci anche questa settimana al consueto appuntamento con la conversazione settimanale con il segretario del Partito Radicale Maurizio Turco. Buonasera Maurizio.
5: Buonasera.
4: Allora, Maurizio, anche questa settimana abbiamo diversi argomenti di cui possiamo discutere e diversi argomenti riguardano il tema della giustizia, che forse è sempre al centro dell'attenzione. A volte i nostri ascoltatori ci rimproverano per la troppa attenzione a questo tema, ma è un nodo veramente importante dello Stato di diritto, e forse anche in questa occasione possiamo ritornare sull'importanza, cercare di far capire ai nostri ascoltatori l'importanza di questa questione. Il 17 giugno del 1983 abbiamo ricordato questa settimana l'arresto di Enzo Tortora. Sono decenni che appunto ci legano a questa storia. L'iniziativa politica del Partito Radicale è l'occasione, questa è stata, per un comunicato tuo e di Irene Testa, la tesoriera del Partito Radicale, per tornare appunto sulla questione della giustizia. Tra l'altro, in questa settimana, e poi ti lascio subito la parola, c'è stato un provvedimento da parte della magistratura, a cui come sempre i radicali fanno fiducia, un sequestro di 7 sezioni del carcere di Sollicciano. I radicali da anni fanno visite nelle carceri, più volte abbiamo parlato della situazione di Sollicciano. Con queste due, con questi due punti di riferimento, forse oggi possiamo aprire la conversazione. Che ne dici, Maurizio?
5: Inizierei da Sollicciano e direi finalmente, cioè sono anni che chiediamo provvedimenti di questo genere, cioè provvedimenti adeguati alla situazione che si vive nelle carceri rispetto a cosa? Alla legge italiana e ai trattati internazionali firmati dall'Italia. Non chiediamo né più né meno quello che è previsto dalle leggi. E chi è che viola le leggi? Chi dovrebbe farle rispettare? Cioè, è un cortocircuito, ecco l'importanza della giustizia. L'importanza della giustizia perché riguarda la libertà personale. E se la giustizia non funziona, ci sono tanti innocenti in carcere, come in Italia. Se la giustizia non funziona, rischi di stare tanti anni, anche decenni, in carcere da innocente, e non è detto che verrà riconosciuta alla fine la tua innocenza, e anche se venisse riconosciuta, faranno di tutto per non risarcirti. A parte che se entri a 20 anni e esci a 50 anni dal carcere, c'è poco da risarcire, hai perso la vita. Farsi una famiglia, cioè le cose che fanno tutte le persone, trovare un lavoro, aver avuto un lavoro, aver potuto fare il mutuo per la casa, tutte cose che ormai non potrai più fare. Eppure anche in quel caso avere il risarcimento sembra quasi una rapina allo Stato, quando lo Stato, cioè io credo che non dovrebbe essere lo Stato, cioè tutti noi, a pagare, ma chi ha sbagliato, chi evidentemente ha sbagliato. Non c'è dubbio, può essere, io credo che siano rarissimi i casi nei quali ci sia davvero l'impossibilità a distinguere, come dire, il bene dal male. Però noi sappiamo una cosa, che in galera si va al di là di ogni ragionevole dubbio, e anche un minimo dubbio non dovrebbe consentire a chi, avendo fatto un concorso e quindi avendo vinto la possibilità di esercitare la magistratura, quindi il rispetto delle leggi, i giudici dovrebbero fermarsi nel momento in cui non hanno la certezza della colpevolezza. Potremmo dire Garlasco 1 e 2, perché è stato uno scempio prima ed è uno scempio con sempio, cioè è incredibile. Cioè, un processo, cioè un caso che da anni, ormai quasi due decenni, si svolge in televisione, ma è una cosa incomprensibile, che è anche un modo di, come dire, di, da un certo punto di vista, inquinare le indagini, e quindi magari mettere un possibile colpevole, no, sull'altolà, nel senso, guarda, stanno indagando in quel... E uno cerca di precostituirsi, no, la difesa. Ma dall'altro canto c'è anche un condizionamento dei magistrati, per quanto possano essere estranei, diciamo, no, e superiori a certe cose, un martellamento di anni in televisione, sulle diverse reti, in modo congiunto, diciamo, farebbe preoccupare chiunque. Io spero che i magistrati si preoccupino di queste situazioni. Quindi io credo che assolutamente deve essere vietato fare i processi in televisione. Al limite facciamo i processi al processo, quando è finito, ma non quando ancora deve iniziare, quando neanche gli avvocati hanno in mano tutte le carte e qualcuno invece ce l'ha e può cominciare a lavorare per conto di chi poi nel tempo si capisce sempre. Detto questo, la giustizia perché? La giustizia perché è la più grande questione sociale del paese, l'abbiamo detto tante volte, la più grande questione sociale, non solo sociale, è anche una grande questione economica, perché ci sono almeno due, tre, quattro, a seconda degli istituti che studiano queste cose, ci sono punti di PIL che si giocano con una cattiva giustizia. C'è la libertà dell'individuo in discussione, ma c'è anche la libertà dell'impresa.
4: Certo.
5: E quindi, come dire, un investitore estero prima di arrivare in Italia ci pensa quattro volte, giustamente, cioè dobbiamo incoraggiarlo a ripensarci, perché non possiamo dirgli, noi non possiamo dirgli vieni con tranquillità nel nostro paese, la giustizia ti accompagnerà, bisogna vedere dove ti accompagna. Quindi voglio dire, la questione della giustizia è centrale nella vita delle persone e nella vita della società, nella vita dell'impresa, nella vita dello Stato, perché nel momento in cui lo Stato, chi per conto dello Stato ha poi il dovere, l'onere, l'onore di far rispettare le leggi, ad un certo punto, nel momento in cui o le leggi sono scritte male o sono interpretate male o sono sbagliate in quanto tali, è evidente che il prezzo lo pagano tutti, cioè nessuno escluso, perché comunque alla fine il prezzo del mancato sviluppo economico, ma anche il prezzo delle detenzioni, no, di innocenti, li paghiamo tutti. Perché? Questa è la domanda. Perché dobbiamo andare avanti in questa situazione? Perché probabilmente, tra le spese di giustizia c'è una spesa improduttiva che si annida, no? Una spesa improduttiva. E non voglio prendere qui il caso del 41 bis e i capi mafia. Più la mafia si indebolisce, più escono fuori i capi mafia. Perché? Perché bisogna mantenere, come dire, bisogna assistere tutto quello che si è messo in piedi in termini di antimafia. Per carità, la lotta alla mafia deve essere, come dire, determinata, no? Ci sono leggi che prevedono portare avanti la lotta alla mafia, sostanzialmente la questione è quella di far rispettare le leggi e non che in nome della lotta alla mafia sia tutto giustificato, anche l'ingiustificabile, perché sono successe cose incredibili, ci si sono inventati dei falsi pentiti per non far scoprire qual era invece l'origine, per esempio, della strage del giudice Borsellino. Si continua a far di tutto. E io torno sempre al punto della questione. Le critiche, le lodi e le critiche ai magistrati noi non le facciamo mancare, però la politica come si fa? La politica come fa a essere così assente? Assente, sono decenni che parlano sempre delle stesse cose, continuano a riproporre sempre le stesse proposte di legge, a fare audizioni sempre delle stesse persone che ripetono sempre le stesse cose. Per fortuna, è un caso di fortuna, non essendo mai capitato, e poteva capitare da decenni, che si chiudessero reparti di carceri, celle, cioè, diciamo che a occhio, c'è almeno il 75% delle celle di questo paese che non sono, come dire, a norma. Ci sono tante figure istituzionali che potrebbero intervenire. Evidentemente non lo fanno. Perché? Perché c'è un problema sociale, no? Tutte queste persone che fai? Le fai uscire? Beh, intanto ne farei uscire tante per farle curare. Perché non è che stanno in carcere e dovrebbero stare invece in una clinica. Stanno in carcere perché non c'è posto nella clinica. Stanno in carcere, cioè sono persone destinate ad essere curate dal punto di vista psichiatrico e spesso con, come dire, patologie davvero gravi. E invece stanno a pericolo, pericolosi per se stessi e anche per gli altri, non solo agenti ma anche detenuti, il personale tutto, no? È in pericolo costante di queste persone. Ci sono i tossicodipendenti, ma dall'inizio della legislatura abbiamo sentito dire mandiamoli in comunità, mandateli.
6: C'è stato un provvedimento, ma riguarda un settore molto piccolo di persone, purtroppo.
5: Cioè, poi ci sono tutta una serie di reati che prevedono il carcere quando potrebbero tranquillamente essere sanzionati, no, dal punto di vista economico. Una sanzione pecuniaria intanto fa risparmiare allo Stato il mantenimento di quei posti in carcere, e poi contribuirebbe ad evitare l'affollamento degli uffici giudiziari, che potrebbero dedicarsi a cose molto più importanti. Ma certe volte viene il sospetto che sia un modo come un altro per evitare di occuparsi di cose molto, molto, molto più importanti. Voglio dire, se Berlusconi non riuscì a fare la rivoluzione liberale, fu perché una forza di governo dichiaratamente, no, sulla giustizia chiuse qualsiasi possibilità. Fu la Lega. Il tempo è passato, noi abbiamo fatto insieme 5 anni fa il referendum per la giustizia giusta insieme alla Lega. La Lega continua a mantenere la posizione anche in questa legislatura. È incomprensibile questa mancanza di volontà politica di cosa? Di qualcosa che era presente anche nel programma del centrodestra. Era presente anche nel programma del centrodestra che, diciamo, sono state fatte un po' di migliorie, no? Nel senso che poi la statistica ci dice che qualcosa va meglio. Ma il problema è che non è che deve andare qualcosa meglio. Cioè, qui c'è bisogno di una riforma radicale, non superficiale. C'è bisogno di una riforma molto radicale e non superficiale per, no, come dire, stiamo comunque facendo qualcosa. Bisogna fare il necessario. Bisogna fare il necessario. E quindi noi non possiamo che continuare, no, a portare avanti, a tenere vivo, a rilanciare la necessità di una riforma della giustizia, che continuiamo a credere debba essere uno dei perni di un programma di governo, assolutamente. E quindi, se è uno dei perni, diventa anche una delle discriminanti, innanzitutto per il cittadino, perché il cittadino deve sapere che chi non ha come perno del proprio programma la questione giustizia lo sta prendendo in giro, perché gli sta negando diritti, e non è che riguarda sempre gli altri, no? Noi abbiamo fatto conoscere tantissimi casi di imprenditori, assessori, consiglieri comunali, persone qualunque, che si trovano in mezzo a storie allucinanti di cui non sanno, delle quali sono estranei, non passavano neanche di lì per sbaglio, sono estranei ai fatti. E ce li ritroviamo distrutti nella famiglia, distrutti nella società, distrutti, diciamo, se hanno un'impresa, ma comunque distrutti economicamente. E non possiamo, come dire, è una delle cose che vanno fatte. Questa è la cosa che va fatta.
6: Esatto. Maurizio, tra l'altro, ecco, dimenticato in apertura di ricordare che questa settimana c'è stata anche l'assoluzione, sebbene in primo grado, poi vedremo se ci saranno degli ulteriori sviluppi, della cosiddetta vicenda dell'urbanistica di Milano, tutti assolti anche lì in primo grado. L'estate scorsa sembrava che ci fosse chissà cosa appunto all'orizzonte, ma vedremo se ci sarà un ulteriore passaggio.
5: Ma diciamo che ormai c'è stato, no? Cioè, voglio dire, come è stata presentata l'inchiesta, praticamente ha già rovinato l'immagine di diverse persone, perché già le accuse, no? Dal tipo delle accuse uno si fa un'idea, non c'è nulla da fare, anche se dice sì, fino al terzo grado sono innocenti, intanto no, sono semi colpevoli, sono sulla via della condanna.
6: Qualcosa sicuramente hanno fatto,
5: sicuramente la condanna mediatica è la peggiore, perché diffonde, no? Diffonde e sintetizza un po' troppo senza spiegare bene, anche se voglio dire, io non vedo tutta questa necessità di preannunciare queste inchieste, mentre credo che sia doveroso approfondire le condanne in terzo grado che ormai si sono consumate, no? Diciamo dal punto di vista propagandistico, ormai non fanno più vendere, quindi è stato condannato, l'avevamo già detto, prima ancora che fosse condannato in primo grado, quindi tutto è stato già pagato, no? È stato già pagato. Sono problemi seri che vanno affrontati però con serietà, non possono essere le battutine, no? Che ogni volta tiriamo fuori c'è la mafia. Lo sappiamo che c'è la mafia, ci sono le leggi per reprimere la mafia, c'è tutto un apparato a questo dedicato, e dobbiamo anche constatare che a volte, potrei anche dire spesso, però non, diciamo comunque a volte, questo enorme potere diventa anche un potere di condizionamento dei cittadini che, diciamo, non conoscono bene i meccanismi, per cui un magistrato che ha portato avanti la tesi per 3 gradi di giudizio e ogni volta è stato smentito continuerà sempre, specialmente se fa politica, a sostenere la sua tesi, non a rispettare la sentenza da magistrato. Quindi anche, cioè, io credo che il Consiglio Superiore della Magistratura forse dovrebbe avere un po' più attenzione a tutte queste cose, no? Anziché occuparsi solo delle promozioni magari di chi non merita, e magari del lasciare indietro chi merita per quello che ha fatto, no? Come magistrato. Il fatto è che i magistrati sono tutti uguali, è la legge, è la Costituzione, i magistrati sono tutti uguali, quindi torna prepotente la questione del sorteggio, no? Al 99% sono tutti promossi fino all'ultimo grado di possibili promozioni, quindi voglio dire, se sono tutti così bravi non capisco quale sia il problema del sorteggio, se non quello di spezzare una catena di potere, quella delle correnti. Ma diciamo che sono arrivate prima le correnti della politica, la magistratura le conosceva bene per tenersi lontano e invece le ha evitate. Perché? Per una questione di potere, solo quello, è solo una. Il diritto qui non c'entra niente, la giustizia non c'entra, il merito non c'entra, il potere è l'unica dominante nella magistratura organizzata. Le correnti di pensiero, a noi interessa lo Stato di diritto, a noi interessa lo Stato di diritto, interessano le libertà individuali, interessa una giustizia giusta, che non, come dire, per leggerezza mandi i colpevoli a casa e gli innocenti in galera. E questa è la sintesi, cioè nel senso che poi, voglio dire, una giustizia che non funziona ti porta a un carcere in quelle condizioni, no? Io penso che, no, io vorrò seguire la carriera di questo, di chi ha sequestrato le celle a Sollicciano. Sono curioso di vedere che carriera avrà questa persona. Io lo metterei immediatamente a capo del DAP, ma domani mattina. Lo metterei a capo del DAP perché ha centrato il punto. Se la legge non viene rispettata, beh, in quei luoghi non ci si può stare, punto e basta.
6: Ecco Maurizio, torniamo per un attimo, poi resteremo in realtà sulla giustizia, ma ci spostiamo da un'altra parte. Questa settimana avete diffuso un comunicato ricordando il 17 giugno del 1983 per dedicare una giornata specifica alle vittime di giustizia. Ritorniamoci un attimo, perché magari ci ascolteranno questa volta, chi lo sa?
5: No, non è che non ha, cioè sanno tutto, non è che non ascoltano, non vogliono proprio sentire, figurati ascoltare. Cioè, voglio dire, vorrebbe dire, ammettere che ci sono delle vittime della giustizia, e ci sono. Però se non fai la giornata è come se non ci fossero, no? E noi continueremo a chiederla. Devo dire, nella scorsa legislatura, anche qui, in particolare Lega e Forza Italia ci hanno provato e sappiamo chi sono i soliti, no? Che anche su questo non possono ammettere che la giustizia può sbagliare, confondendo la giustizia umana con quella divina, perché almeno per questioni di fede la giustizia divina non sbaglia mai. Beh, per questioni di umanità la giustizia umana sbaglia, può sicuramente, non sempre, ma può sicuramente sbagliare, ed è qualcosa che dobbiamo tenerne conto, e devono tenerne conto soprattutto i legislatori, no? Non siamo in uno stato di purezza assoluto, assolutamente. Quindi bisogna molto stare attenti quando si legifera, intanto nell'essere chiari ed espliciti, altrimenti lasci al magistrato, come dire, ampi margini di discrezionalità. Più c'è discrezionalità, meno c'è giustizia, questo è sicuro. Poi dopodiché io non ho alcuna difficoltà a dire che il magistrato in scienza e coscienza, ma se ci mettiamo scienza e coscienza ci dobbiamo mettere anche portafoglio vicino alla scienza e alla coscienza, perché se la coscienza è disturbata, no, non può pagare un innocente. Quindi sono questioni di massima importanza, io credo anche per una questione di tenuta sociale, no? Perché noi abbiamo tutto l'interesse e la volontà che la magistratura sia riconosciuta dai cittadini come un presidio, perché sarebbe la giustizia a presidio della pace sociale, no? Però quando la magistratura scende in politica, fa politica, apre un comitato referendario e via dicendo, diciamo, io vorrei vedere, cioè vorrei un'analisi, no? Cioè, improvvisamente la magistratura, che viaggiava sul 75-80% di favore da parte dei cittadini, decide di scendere in politica e scende al 50%. Io lo ritengo molto grave quello che è stato fatto, e che purtroppo è un passato che non passa e non passerà. Questo è un dato di fatto. Ecco perché bisogna armare ancora di più la volontà di coloro che garantisti vogliono le riforme. E io voglio saperlo prima delle elezioni, non dopo. Perché dopo sappiamo sempre come va a finire, come è finita sempre. Quindi allora dobbiamo vigilare, no? In vista delle prossime elezioni, su quali saranno le posizioni, e quindi per poter prendere anche una posizione, come dire, che abbia un senso politico. Cioè il senso politico è quello di vedere i programmi e i progetti, tenendo conto anche di quello che si è fatto nel passato, naturalmente.
6: Allora Maurizio, rimaniamo in realtà nel filone della giustizia, ma ci spostiamo sulla politica italiana. Lo scorso fine settimana Radio Radicale, come sempre, ha fatto il suo mestiere, abbiamo mandato in diretta ed integralmente i lavori della Costituente di Futuro Nazionale, la formazione di Vannacci. Ci sono state molte osservazioni sui social, anche riconoscimenti sul fatto che Radio Radicale ha consentito di ascoltare tutti gli interventi. In particolare poi sia lo stesso Vannacci, ma anche altri che sono intervenuti, hanno commentato questa questione del femminicidio, con la particolare, diciamo, angolazione che c'è da quelle parti. Poi magari ci torneremo anche su questo, però qualcuno sui social ha riportato in discussione il fatto che in realtà su questa questione si era già parlato molto al momento dell'approvazione di questo tipo di reato. C'era stato addirittura un parere dell'ANM l'anno scorso che appunto riconosceva che c'erano dei limiti dal punto di vista, diciamo, dell'aspetto più generale, ecco, non di costituzionalità. Ma forse su questa questione si potrebbe evocare ancora una volta Marco Pannella, ma dimmi tu, nel senso che Marco Pannella rimproverava spesso alla politica italiana il fatto di tendere a una visione giacobina, prescrittiva della giustizia, non liberale in senso di limite di governo di un fenomeno.
5: Certo. Non sì, so. Intanto hai fatto bene a ricordarlo e a rivendicare il ruolo di servizio pubblico, sì, di Radio Radicale. nel senso che, voglio dire, è un fatto politico evidente, ne parlano tutti. Beh, noi abbiamo un metodo diverso da chi seleziona i pezzettini, no? Fa quei lavoretti, no? I servizietti. Noi non facciamo servizietti, mandiamo tutto in diretta, integrale. Cioè, voglio dire, chi ascolta, se è d'accordo, dirà ah, bene, finalmente. Chi non è d'accordo dirà maledetto pure questo. Cioè, qual è il problema? Sì. Noi non abbiamo, noi abbiamo il problema, ce l'abbiamo solo noi, voglio dire, ce l'ha solo il Partito Radicale, che non può essere ascoltato. Ho visto ultimamente c'è stata un'altra trasmissione su Pannella, hanno invitato un po' di persone. Io vorrei sapere, cioè, qui c'è il giornalista decide, no? Decide con quali criteri i suoi, la sua coscienza professionale, che non so come si chiama oggi, se si chiama coscienza o qualcos'altro, la professionalità, no, qualcosa del genere.
6: Si chiama anche deontologia.
5: La deontologia da mo' che se n'è andata, cioè la deontologia lasciamola da parte perché dovremmo aprire un capitolo, la prima deontologia dal punto di vista deontologico i giornalisti dovrebbero occuparsi della chiusura dell'ordine dei giornalisti, se no per deontologia, non per altro, che no, l'ordine dei giornalisti non si accorge mai di niente, cioè purtroppo capita. No, volevo dire che Questa cosa di aver mandato, ma noi abbiamo mandato la Lega quando ancora la Lega non era la Lega, quando Bossi e Maroni facevano i comizi in montagna, nei paesini, cioè non sapevano neanche loro cosa stavano facendo, cioè cosa volevano fare, sì, ma cosa sarebbe poi accaduto, no. E quindi c'è, cioè, questa attenzione alla politica, no? A quello che accade nel paese, e che è giusto che i cittadini lo conoscano per decidere loro.
6: Esatto.
5: A noi non va bene la mediazione, quando la mediazione diventa censura o derisione, perché, voglio dire, Laura Ravetto, cioè, probabilmente per quel pubblico ha fatto la performance migliore possibile che si potesse fare. A me la performance non è piaciuta, però poi c'è qualcosa che resta, no? Diciamo, i toni non erano dei migliori, però la questione è una questione che è sul tavolo, è inutile che fanno finta di niente. Diciamo, c'è stata una stagione che secondo me va rivista, ma va rivista dal punto di vista nostro, non di Vannacci. No, perché anche cioè dipende da che punto di vista, perché se rivedi quello, allora devi rivedere tutto quello che ha a che fare con quel modo di vedere, non solo quello. Ecco, è un po' contorto, ma è molto chiaro la cosa.
6: È chiaro invece, sì.
5: Cioè, questo aver voluto, no, riprendere la questione in questo modo, io penso che sia un modo sbagliato, perché non consente di riflettere, no? Cioè, è una questione che ti chiama a un referendum a pelle, praticamente o di qui o di là, su tutta una serie di questioni, quando poi le questioni hanno bisogno di avere anche delle soluzioni, non solo delle denunce, no? Noi quando diciamo la giustizia giusta non funziona, poi proponiamo qualcosa perché possa funzionare, non ci limitiamo, come dire, ad approfittare di alcune situazioni. Però ognuno, voglio dire, questo è quello che accade quando non c'è una attenzione allo sviluppo, al mantenimento della democrazia, quando non c'è attenzione alle regole, quando non c'è attenzione alla persona, al rispetto della persona, dell'individuo. Cioè l'individuo ha il diritto di essere rispettato, e chi fa politica ha il dovere di rispettarlo, non mentendogli, non avendo, diciamo, un giorno una posizione, un giorno un'altra, solo per tattica elettorale, perché poi alla fine diventa tutto competizione elettorale e i problemi del paese rimangono lì e i cittadini si vedono sempre più gravati da questi problemi. Sono scelte, no? Sono scelte che vengono fatte, e io penso che ci dovrebbe essere, nei momenti di calma, cioè nel primo anno elettorale una attività volta a prevenire tutto questo, a prevenire tutto questo, perché penso che, voglio dire, noi abbiamo scelto un certo tipo di società, una società liberale, noi abbiamo scelto di vivere in una società dove l'individuo è rispettato, dove lo Stato non ha il potere di vita e di morte sull'individuo, cioè tutte delle questioni che ebbene siano, direi, conosciute, perché non so quanti poi siano

0: erano altri che educavano il popolo, anzi ci sono ancora in giro per il mondo, quindi se uno ci crede, se ne andasse in quei paesi e vivesse questa splendida esperienza. Noi reclamiamo per i cittadini il diritto di conoscere per decidere, il diritto, quindi il diritto di ascoltare Vannacci se Vannacci parla. E poi ciascuno, ma questo ciascuno che decide deve essere anche aiutato nel comprendere qual è la posta in gioco. Qual è la posta in gioco? Perché se Vannacci, a me voglio dire, Vannacci è limpido da questo punto di vista, sovranista, nazionalista, poi adesso arriverà anche io sono molto, come dire, curioso di vedere l'innesto di Gianni Alemanno, no? Con Vannacci, perché Gianni Alemanno la battaglia sul carcere non la molla. Questo. Quindi sarà interessante capire come verrà declinata, perché in qualche modo dovranno declinarla. Come ho detto, noi, la nostra ideologia è che facciamo le cose con chi fa le cose che facciamo noi. Cioè, questo. Noi ci ritroviamo con chi condivide delle battaglie. Io spero che Gianni Alemanno sia in grado di mobilitare tutto il movimento di Vannacci e quant'altri sui diritti dei detenuti. Sarebbe una cosa davvero importante e sarebbe anche un cambio di prospettiva rispetto a certe narrazioni, no? Che ne so, i diritti dei detenuti sono di sinistra, le torture dei detenuti sono di destra. Non è affatto vero.
1: No.
0: Non è affatto vero. E poi c'è il riscontro, voglio dire. Decenni di legislazione parlano molto. Molto chiaro. Quindi io credo che il fatto dell'informazione sicuramente toccherà il movimento di Vannacci e tanti movimenti minori, forse potrebbe essere anche quello un'occasione, no? Di fare battaglie comuni, di fare battaglie comuni, certo, con prospettive molto diverse. E dicevo, il movimento di Vannacci ha questa caratteristica che è così, come dire, estremo, da risultare molto chiaro. Quindi il sovranismo e il nazionalismo che noi giudichiamo essere stati i mali peggiori dello scorso secolo, no? Così come il proporzionalismo. Tutti i piccoli vogliono il proporzionalismo per un interesse proprio, no? Perché è la migliore forma elettorale. Perché il proporzionalismo è quello che nello scorso secolo ha portato in Europa alle dittature. Cosa che non è successa nel Regno Unito e in America, per esempio, no? Dove c'era invece il sistema elettorale uninominale. Vedo che il proporzionalismo, come dire, si accompagna a leggi elettorali che in qualche modo continuano a non mettere il cittadino di scegliere con chiarezza un governo. Perché la frammentazione vuol dire che il governo verrà fatto dopo, da chi non si sa. L'abbiamo visto l'altra volta, no? Cioè, vedete, 5 Stelle, il movimento antipartiti che ha fatto il governo con tutti, tranne che con Fratelli d'Italia, l'ha fatto con tutti, destra, sinistra, centro. A un certo punto non importavano più i valori, le presunte convinzioni. Hanno fatto subito breccia le convenienze, e per convenienze sono capaci di dire tutto e il contrario di tutto, e hanno sempre ragione, perché il punto di partenza di Giuseppe Conte è: premesso che ho ragione, discutiamo, ma sarà un problema del PD e di tutto quello che intorno ci sarà. Tanto è una scelta di potere, cioè è chiaro, il programma sarà un programma minimo. Perché se dovessero approfondire le questioni, probabilmente il campo largo si restringerebbe immediatamente. Quindi Giuseppe Conte ha la necessità, no? Di un programma ristretto per poter poi spaziare su tutto quello che non c'è scritto. Tutto questo è chiaro, però devo dire, il PD sta manifestando da un po' di anni una vena masochistica, ma come dire, forte, proprio molto forte. E continua, cioè, se piace a loro, nulla da, siamo radicali, non è che andiamo adesso a discutere le loro.

0: loro volontà, ecco, i loro vizietti. Sono problemi loro, sono problemi loro. Se la vedranno loro con i cittadini, probabilmente questo è un paese che c'è. Tanti masochisti che li seguiranno, non c'è dubbio, cioè, è già successo, succederà di nuovo, potrebbe succedere di nuovo. Spero che ci sia uno spazio di dibattito di chiarezza, cioè noi abbiamo la necessità di confrontarci con gli altri, non di parlare da soli, ma non per una questione di aver ragione o meno, e proprio per una questione che nel confronto con gli altri c'è possibilità di magari di trovare una terza posizione, no? Cioè non è che deve prevalere l'uno sull'altro, perché a quel punto il dialogo e il dibattito da una parte serve ai cittadini per capire, ma dall'altra serve anche a chi fa politica per pensare, non per mantenere fermo, per mantenersi fermi sulle proprie idee. Certo. Ci sono idee che non si toccano, quello è chiaro ed evidente, però poi nel momento in cui devi declinare i processi di governo hai necessità, no? Non solo perché devi discutere con gli altri partiti magari di maggioranza, ma hai comunque necessità di passare, diciamo, dalla posizione ideale alla posizione fattuale. Quella delle cose concrete che poi pesano sulla vita quotidiana delle persone.
1: Ecco Maurizio, in realtà hai già dato uno sguardo a tutto lo scenario politico italiano, quindi abbiamo già parlato della destra, della situazione e della, diciamo, dell'emergere di Vannacci in quel contesto. Ecco, diciamo, per chiudere ancora, diciamo, invece il passaggio sulla sinistra, e ancora dai social circola una foto che i protagonisti del Campo Largo si sono scattati, un selfie, dove manca qualsiasi esponente della cosiddetta area riformista, cioè chi ha fatto battute, Renzi era sotto il tavolo ma non c'era nemmeno Calenda, insomma quella parte lì, ecco, quel tavolo non c'era, che fine farà secondo te?
0: Ma guarda, queste autocertificazioni io non ci credo tanto, sono di centro, sono di destra, sono riformista. Vabbè, cioè non voglio prendere necessariamente Renzi a pretesto, visto che si è messo al centro lui di questa situazione. Renzi è quello che ha portato il Partito Democratico nel Partito Socialista Europeo, quando prima una parte del Partito Democratico era nel Partito Socialista Europeo e una parte nel gruppo liberale. Poi hanno deciso di essere Renzi. Renzi è stato il protagonista di questa scelta, cioè coloro che poi sono stati massacrati dalla componente, diciamo, socialista, no, del partito socialista, comunista del Partito Democratico. Io capisco le aspettative individuali, no? Cioè voglio dire, c'è gente che per tanti anni è stato militante, quindi giustamente dice, ma perché, no, avendo maturato delle capacità non posso esprimerle anch'io e devono esprimerle sempre altri. Io su questo non ho nulla da dire, però che questo diventi ogni volta occasione per fondare un partito nuovo mi sembra un eccesso, cioè sembra qualcosa di molto strumentale, partiti che il giorno dopo muoiono o restano in piedi giusto per andare nella RAI nei 15 secondi, no? Cioè sono queste simulazioni. Noi questa simulazione non la facciamo, cioè noi abbiamo un'analisi molto ben precisa su questo paese. Riteniamo che questo paese sia un paese che violi abitualmente e anche con molta tranquillità le proprie leggi, i trattati internazionali, viene meno ai propri obblighi e quindi viene meno anche ai propri doveri. Cioè, e rispetto a questo noi denunciamo perché noi la viviamo in prima persona, non è che ce ne lamentiamo, però scattiamo una fotografia molto nitida. Essendo gli unici, ormai siamo gli unici, esclusi dalla vita pubblica di questo paese, ci sono tanti episodi, grandi e piccoli, mai in Rai, mai in Mediaset, mai da nessuna parte, no? Mai nei giardini del Quirinale, mai da... cioè noi non è che se non ci invitano ci offendiamo, anzi, diventa alla fine un riconoscimento della nostra alterità rispetto a loro. Potrei dire anche rispetto a chi in questi giorni, no, lancia cose europeiste, benissimo, cioè non è che siamo indispensabili, figurarci, siamo consapevoli di questo. Però allora noi non è che abbiamo da difendere una identità ideologica, noi abbiamo da difendere dei diritti che non sono solo i nostri. Attraverso il rispetto dei nostri diritti, dei diritti in quanto militanti politici, in quanto organizzazione politica, difendiamo i diritti dei cittadini. Perché se questo capita a noi, un cittadino che avesse bisogno di parlare per aver subito un'ingiustizia, che possibilità ha di avere voce? Nessuna, a meno che non conosci, non sei disposto a manomettere la situazione, a creare lo scandaletto. Cioè, ci sono tutte poi delle dinamiche che drogano l'informazione. Ecco, noi non intendiamo fare un altro partito, noi siamo un'organizzazione partigiana di resistenza a un regime non democratico. Ma non è che per convinzione ideologica, abbiamo le sentenze. Voglio dire, quest'ultimo episodio del sequestro delle celle del carcere di Sollicciano è una cosa che chiediamo alla magistratura di fare da decenni, ma non che lo chiediamo perché vogliamo aver ragione, lo chiediamo perché quelle celle, naturalmente nessuno chiuderà nessuna cella al 41 bis dove ci sono delle situazioni di detenzione non disumane, di più prolungate nel tempo, ma va bene, non ci sarà nessuno che li interverrà, perché non bisogna, ci sono cose in questo paese di cui non bisogna parlare, c'è chi se ne occupa, e quindi lì dove non c'è trasparenza c'è violazione del diritto, già nella mancanza di trasparenza. E quindi la mancanza di trasparenza è perché oggettivamente devi nascondere qualcosa che non si può fare, perché sennò che problema avresti a renderlo pubblico. E noi ci collochiamo al di fuori di tutto questo, no? In vista delle elezioni proveremo a fare liste, naturalmente che non saranno liste del Partito Radicale, e quindi aperte a tutti, apriremo una tribuna che offriremo a tutti coloro ai quali la tribuna in questi anni è stata negata, o da adesso, no, può trovare, ci possono essere persone che trovano un luogo dove potersi iscrivere. Inizieremo col capoluogo di regione, cioè dobbiamo affermare una idea di paese che è quello delle leggi, che è quello del rispetto delle leggi, che è quello del rispetto della Costituzione scritta, delle leggi scritte, dei trattati scritti, non delle interpretazioni dei più furbi che si credono più intelligenti. Noi questo lo riflettiamo, e quindi offriamo uno spazio di iniziativa politica contro il regime. È la lotta radicale di sempre. Certo. Magari sarà una lotta antielettorale, no? Antielettorale. Ma se avessimo dovuto fare i conti sempre con le questioni elettorali, forse oggi ci dovremmo vergognare di parlare, no? Vedo che già qualcuno incomincia a ritirarsi, a non far sentire più la sua voce, perché deve aver capito che superare certi limiti di mancanza di rispetto verso le persone, e anche superare dei limiti di mancanza di rispetto verso se stessi. E quindi a volte accadono anche di queste cose. Mi sembra un momento politico molto fecondo, diciamo così, no? Ci sarà la discussione sulla legge elettorale. Noi siamo gli unici che propongono una legge elettorale che va contro i loro interessi, gli unici, perché se noi proponiamo i collegi uninominali, noi siamo un partito di persone sconosciute, negate, che non devono essere viste dai cittadini, noi non è che pretendiamo che ci si voti, no, noi pretendiamo di poter essere conosciuti e poi cittadini, e pretendiamo che questo accada per tutti. Noi pretendiamo che anche gli altri siano conosciuti e non gli si lasci parlare e dire quello che vogliono, che magari non corrisponde alla realtà dei fatti, soprattutto dei loro comportamenti. Perché ad alcuni, no, chiedo scusa, ma mi viene, sta venendo fuori di nuovo una cosa incredibile. Di Pietro ha già detto non c'è reato e via dicendo. La maxi tangente Enimont ha visto partire 1 miliardo verso botteghe oscure. È chiaro, il Partito Comunista quei soldi li ha avuti. Siccome non si sa a chi li hanno dati, perché evidentemente ci si è fermati sul portone di botteghe oscure e non si è entrati dentro, e anche lì bisognerebbe capire perché, ma non sappiamo perché. Perché qualcuno doveva rimanere in vita da quella stagione, no? Da quella stagione in cui venivano fatti fuori tutti tranne uno del giro. Noi ci siamo salvati perché non facevamo parte del giro, perché se avessimo fatto parte del giro ci avrebbero massacrato anche a noi. A noi non ci hanno massacrato perché siamo un'alterità, eravamo un'alterità e lo siamo ancora, e continuiamo a esserlo perché è la nostra cifra identificativa, non identitaria, è la nostra carta d'identità. È la nostra carta d'identità. Quindi a noi tutti questi grandi discorsi, no, sulla democrazia, che poi non trovano concretezza nella realtà dei fatti, interessano ben poco. Ecco perché siamo interessati a promuovere una campagna per un'organizzazione mondiale della democrazia, dove ci siano, come dire, delle basi minime per dire che un paese è democratico, perché vi sia un rispetto stretto della legge. Cos'è, di destra o di sinistra? Il rispetto della legge. Ecco, noi siamo per il rispetto della legge, sia che sia considerato di destra, sia che sia considerato di sinistra. Perché è alla base della convivenza civile, è alla base dello Stato di diritto, è alla base delle libertà di tutti. E questa è la cosa fondamentale che ci distingue dagli altri. Oggi che è domenica, quando abbiamo iniziato noi la trasmissione, iniziamo una manifestazione a Roma delle ragazze afghane che risiedono in Italia, alla quale abbiamo dato una mano, abbiamo aderito. C'è René Testa lì che rappresenta il partito radicale. Io sono battaglie che io ricordo, foto di manifestazioni addirittura contro lo Shah, no? E poi subito dopo contro lo Shah perché democratizzasse il paese, non perché facesse arrivare Khomeini, no? Perché sarebbe bello anche andare a vedere, che non vedeva l'ora di vedere Khomeini al potere per democratizzare l'Iran, va bene. E subito dopo le manifestazioni contro, perché anche lì, come i talebani, appena arrivano, il primo soggetto preso di mira le donne, e gli mettono il cappuccio in testa, no? È la prima cosa che fanno quando arrivano questi. La prima cosa che fanno, il cappuccio in testa alle donne, che è anche simbolico. Non devi pensare, non devi parlare. In alcuni posti non ti devi far vedere, in altri posti, cioè in Afghanistan non devi girare sola se non c'hai un maschio vicino, e se sei in casa da solo ti murano le finestre. Questi sono pazzi. E noi non possiamo stare a guardare. Questo non è multiculturalismo, questo è il nazionalismo, farsi i fatti propri senza occuparsi che un domani potrebbe accadere qua, è un domani non troppo lontano. Perché forse, cioè, ci sono quartieri a Londra dove vige la Sharia. Ho visto una serie di resoconti, è pieno di sindaci di religione musulmana, per carità. Non è la religione in sé, ma se la religione tra i propri precetti ha quello di considerare la donna un essere inferiore, è una religione che secondo me non può avere diritto di cittadinanza in una società democratica. Dice, ma sono una minoranza, quindi non faranno niente. Siamo calmi, perché la minoranza ha delle aspettative molto alte di diventare maggioranza.
1: Certo.
0: E noi non possiamo, noi non dobbiamo consentire questo. È di destra o di sinistra? Io penso che sia semplicemente una questione di buonsenso, di tutela delle nostre libertà.
1: E
0: che
1: le nostre città, libertà, la città dell'istituzione.
0: Il fatto qual è? Le nostre libertà prevedono le loro libertà.
1: Certo.
0: Il problema è che la loro libertà non prevede la nostra.
1: Certo.
0: È sempre la stessa storia, è sempre la stessa storia. Loro pretendono di avere i nostri diritti in nome dei nostri principi, e se vanno al potere ce li negano in nome dei loro.
1: Eh sì, questa è una sintesi,
0: è una cosa
1: efficace.
0: È una cosa accettabile questa?
1: No, no, no, certo.
0: È chiaro che dipende come la dici anche, no? Dipende anche con quali finalità, perché se la finalità è di farli fuori è un fatto. Noi abbiamo la finalità di rendere libere quelle donne,
1: certo,
0: di poter credere in quello che vogliono, di fare quello che vogliono. Non è che devono fare quello che è, o credere in quello in cui crediamo noi.
1: E questo è il discrimine, appunto, della laicità rispetto alle guerre di religioni, diciamo così, è importante.
0: Guerre di religione, stati totalitari in genere, stati comunisti, cioè stati fascisti, stati, certo, militaristi, cioè, certo, laddove c'è oppressione e quindi mancanza di libertà, c'è sempre qualcuno che è anche contento di questo. Ah, finalmente non parla più nessuno.
1: Certo,
0: finalmente ce n'è solo uno. Finalmente ce n'è solo uno, risparmiamo 400, certo, stipendi dei parlamenti. Cioè, cose del genere, no? Ma sono tutte cose che poi trovano il tempo che trovano, perché, voglio dire, io non so quanti di noi, poi alla fine, quanti, anzi, di loro, di coloro che predicano in un certo modo, sarebbero disposti a rinunciare alla loro libertà, questa, per consentire che chi ci nega la libertà o che ci vorrebbe negarla avesse spazio. Non è democratico.
1: Certo.
0: Non è democratico consentire di far crescere in democrazia i germi dell'antidemocrazia, della fine delle libertà individuali. Ma non è concepibile. Ma perché? Perché dovremmo farlo? Mica siamo masochisti.
1: Certo. Maurizio, abbiamo circa 6 minuti ancora a nostra disposizione. Prima di lasciarti la parola per una conclusione o per un invito alle iscrizioni, come di solito stai facendo in queste ultime settimane, ti volevo però riportare un attimo sullo scorso fine settimana, perché in occasione di una polemica che c'è stata per una manifestazione che riguarda i libri e la dichiarazione, diciamo, che è stata richiesta da alcuni di antifascismo, è cresciuta tutta una discussione attorno a queste cose. Il ministro Nordio ha fatto un paio di dichiarazioni, una prima abbastanza secca, dove appunto ha rivendicato che uno dei libri più importanti è stato firmato dal dittatore Benito Mussolini. Il dittatore lo aggiungo io, lui aveva scritto solo Mussolini, ma poi ha specificato in un'intervista sul giornale e poi anche in altre agenzie che sono state diffuse, e in realtà ha ripreso un tema di cui tu parli spesso, cioè sul fatto che in Italia c'è il codice, poi si è fatta giustamente la differenza fra il codice di procedura penale e il codice penale, gli interventi della Corte Costituzionale che hanno cambiato molto del codice penale, però Nordio ha ricordato che per lui è stata sempre una istanza quella di voler diciamo cambiare il codice fascista e farne uno nuovo, repubblicano, democratico, ecco. Però questo non si è fatto. Voleva intendere questo. Ecco, che opinione ti sei fatto su questa discussione?
0: Ma sono sempre le solite cose strumentali, no? Sono le stesse cose strumentali. Cioè, noi dobbiamo ogni giorno, secondo me, fare, con, non necessariamente modello farisei, no? Con i precetti davanti agli occhi. Dovremmo fare ogni giorno, un democratico fa ogni giorno professione di antitotalitarismo, cioè di antifascismo e anticomunismo. Questo paese ha avuto la sfortuna di avere il fascismo, di aver conosciuto il fascismo, e ha avuto la fortuna non altro, di non aver conosciuto il comunismo, perché non possiamo dimenticare che Palmiro Togliatti, il leader massimo del Partito Comunista Italiano, la resistenza l'ha fatta a Mosca insieme a Stalin. Diciamo, l'obiettivo non era esattamente quello di instaurare una democrazia in Italia. Ecco, quindi ci siamo salvati dall'altro totalitarismo, no? Quello comunista che continua a sopravvivere in diversi paesi, cioè non è che è proprio scomparso dalla faccia della terra. Diciamo che è più tollerato, ecco, i regimi comunisti sono più tollerati, quelli fascisti un po' meno, però poi fanno le stesse cose, no? Cioè non è che cambia di molto, soprattutto per quanto riguarda i cittadini.
1: Certo.
0: Cioè, per quanto riguarda i cittadini, hanno in comune la negazione della libertà, quindi quello lì viene in qualche modo. Ma loro tra di loro si capiscono, questi paesi totalitari, no? Al di là del colore, tra di loro si capiscono. I comunisti parlano con gli islamisti tranquillamente, cioè non è che si fanno problemi. Diciamo, il comunismo nasce proprio come una forma di chiesa alternativa a quella religiosa, no? Era l'ateismo la religione di Stato. E poi vanno con gli islamisti a fare. Cioè, è cambiato tutto, cioè ormai. Si usa tutto a secondo delle convenienze. E io credo che questi tentativi, perché io sono d'accordo, dice, dovete fare professione di antifascismo e anticomunismo. Mi sembra giusto. Cioè, dovrete essere. Cioè, uno non è che non può pubblicare libri che inneggiano alla rivoluzione, alla dittatura del proletariato, per carità, però non puoi ritenere quei libri dei libri positivi e poi se uno dice altre cose che potrebbero essere assimilabili o non assimilabili, perché magari uno, no, è stato da giovane iscritto al Fronte della Gioventù, che anche quello non esiste più mi pare, o il FUAN universitario, cioè sono esperienze del passato. E se dovessero ritornare, non tornerebbero più così come sono state. Ci dovremmo occupare di altro, non del passato. Ci dovremmo occupare di oggi. Di oggi. Cioè noi, io, se dovevo incominciare con i patentini, io il patentino ai Propal non glielo do. Il patentino ai Propal che non dicono mezza parola sulla situazione delle donne palestinesi, mezza parola sulla situazione degli omosessuali, mezza parola sulle libertà dei cittadini, uomini e donne, no? Sui mezzi barbari di coercizione, sulla giustizia di Hamas, mezza parola non la dicono. A quelli no, il patentino è un altro, il patentino è un lascia passare, non è un patentino di sana e robusta costituzione, di sana e robusta costituzione antifascista. È una questione di principio, io non lo firmerei, perché sono i miei comportamenti che parlano per me, non le autocertificazioni, perché ne abbiamo avute troppe di autocertificazioni in questi decenni che non corrispondevano alla realtà poi di quello che in concreto è stato fatto, perché noi c'è un divorzio, no? Tra i principi e poi la realizzazione dei principi, che spesso è contraria ai principi da cui erano partiti. Quindi noi continuiamo a portare avanti un'idea che è l'idea dell'affermazione dello Stato di diritto. Sappiamo che c'è da perdere, cioè non è che ci lamentiamo del prezzo che ci viene fatto pagare, sappiamo che dobbiamo pagarlo. Noi sappiamo che dobbiamo pagarlo, ma lo paghiamo. Vorrei dire, anche con la felicità di chi sa che sta facendo delle cose giuste e soprattutto per tutti e non solo per se stessi. Quindi noi lavoreremo in questi mesi verso le elezioni comunali e poi politiche, e comunali o politiche insieme se decideranno, poi se la vedono loro, non dipende da noi. Lavoreremo per l'affermazione della rosa nel pugno del Partito Radicale, del simbolo storico del Partito Radicale, perché l'unica cosa che ci contraddistingue è che è riconoscibile. Non avrebbe senso oggi tirar fuori una cosa nuova che non avrebbe alcuna possibilità di essere conosciuta. Il simbolo della rosa nel pugno del Partito Radicale, della lista Marco Pannella, è una cosa riconoscibile che parla di lotte, che parla di diritti, che parla di Stato di democrazia, di federalismo europeo, di Stati Uniti d'Europa, che parla di tutto quello che abbiamo fatto, che cerchiamo in quello che è diventato sempre qualcosa di più piccolo di continuare a fare. Quindi l'iscrizione al Partito Radicale serve a questo, a portare avanti queste battaglie.
1: Allora grazie al segretario del Partito Radicale Maurizio Turco, che è stato anche per questa settimana con noi per questo consueto appuntamento. Ringraziamo davvero molto gli ascoltatori di Radio Radicale, anche i telespettatori di Teleambiente. Gli diamo appuntamento a tutti alla settimana prossima. Grazie ancora Maurizio.
0: Grazie.
2: 18:03, siamo in diretta su Radio Radicale dopo l'intervista al segretario del Partito Radicale Maurizio Turco a cura di Michele Lembo. Vi lasciamo adesso alla rubrica Puntini sull'AI a cura di Marco Cerrone.
3: L'intelligenza artificiale non nasce nel vuoto, è figlia della rivoluzione digitale, della crescita della potenza di calcolo e soprattutto della rivoluzione dei dati. Negli ultimi 20 anni abbiamo messo in circolazione una quantità enorme di tracce, testi, immagini, video, documenti, registrazioni e banche dati. Una parte resta nella nostra vita privata, un'altra entra nella vita pubblica e nella memoria collettiva. Per capire la scala del cambiamento ci basta citare un dato. Secondo le stime di IDC, una società internazionale che studia l'evoluzione del mondo digitale, negli ultimi 20 anni abbiamo prodotto oltre il 90% di tutti i dati mai creati dall'umanità. È una cifra impressionante, ma il punto non è solo quantitativo. Più dati non significa automaticamente più conoscenza, anzi una società piena di informazioni può diventare anche una società più disorientata. Capire da dove arriva un'informazione, su quali fonti si fonda, quanto è affidabile e quale contesto serve per interpretarla. Con l'intelligenza artificiale generativa questo passaggio diventa ancora più delicato. Siamo davanti a quella che nelle recente letteratura scientifica viene definita come epistemia. I grandi modelli linguistici possono trasformare dati e testi in risposte fluide, convincenti, spesso molto plausibili, ma la plausibilità non è conoscenza. Una risposta ben scritta può nascondere fonti deboli, collegamenti arbitrari o pezzi di contesto mancanti. Ed è proprio qui che gli archivi tornano al centro, non come depositi fermi del passato, ma come infrastrutture vive della conoscenza pubblica. Gli archivi ci aiutano a conservare non solo i documenti, ma anche le relazioni tra i documenti. E oggi proveremo a capire come l'intelligenza artificiale può rendere gli archivi più accessibili, interrogabili e comprensibili. Ma anche quali rischi emergono quando la memoria documentaria viene affidata a sistemi che generano risposte senza mostrarci sempre il percorso che le produce. Ciao, io sono Marco Cerrone e questo è Puntini sulla I, la rubrica di Radio Radicale che vi guida alla scoperta dell'intelligenza artificiale un punto alla volta. Per mettere nuovi puntini sulla I, oggi il piacere di avere in collegamento Giorgia Di Marcantonio, professoressa associata di archivistica, bibliografia e biblioteconomia all'Università di Napoli l'Orientale presso il Dipartimento di Scienze Umane e Sociali. In precedenza è stata ricercatrice all'Università di Macerata e ha conseguito il dottorato in Scienze del Libro e del Documento alla Sapienza Università di Roma. La sua attività scientifica si colloca all'incrocio tra archivistica, digital humanities e intelligenza artificiale. La professoressa Di Marcantonio si occupa di digitalizzazione, rappresentazione della conoscenza documentaria, tecnologie semantiche, standard descrittivi, large language models e sistemi RAG applicati ad archivi, biblioteche e patrimonio culturale. È inoltre membro del Comitato Scientifico Internazionale di JLIS.it e dell'Associazione Italiana Docenti Universitari di Scienze Archivistiche e partecipa inoltre alle attività del Centro ELISA per le Scienze Umane, Sociali e l'Intelligenza Artificiale dell'Università L'Orientale. Innanzitutto grazie professoressa Di Marcantonio per essere qui con noi su Radio Radicale.
4: Grazie a voi.
3: Inizierei questa puntata partendo dal lavoro dell'archivista nell'era che viene definita dell'infodemia e quindi di una sovrabbondanza informativa senza precedenti. Generalmente noi siamo abituati a pensare agli archivi come a luoghi della conservazione. Oggi però viviamo, come dicevo in apertura, in una società che produce documenti e tracce digitali in modo continuo in ogni ambito della nostra vita, sia pubblica che privata. E questa crescita cambia di fatto, se vogliamo, la scala del problema. Cioè non si tratta solo di avere più materiali, ma anche di capire che cosa merita attenzione, come organizzare le informazioni e quale contesto serve per interpretarle. E su questo le vorrei chiedere che cosa sta cambiando oggi concretamente e cosa non invece cambia nel lavoro dell'archivista in questo contesto.
4: Beh, allora, noi parliamo, come giustamente lei ha ben delineato nella sua introduzione, di sovrabbondanza informativa. Il punto è che non è un problema di quantità, è più un problema di qualità, che forse è una questione più interessante, perché se è vero che all'aumentare dei dati aumenta il lavoro dell'archivista, che deve necessariamente poi questi dati conservarli, però dobbiamo cercare di distinguere ciò che effettivamente costituisce una prova, ciò che costituisce una testimonianza, ciò che costituisce un fatto, da semplice rumore informativo. Quindi, da questo punto di vista, il lavoro dell'archivista, il ruolo dell'archivista diventa ancora più importante, perché gli archivisti non si occupano solo di documenti in quanto tali, ma si occupano più che altro di relazioni, e tramite queste relazioni tra documenti, tra informazioni, tra conoscenza, che noi effettivamente riusciamo a restituire il significato di quell'archivio, di quel documento, di quel fascicolo, perché appunto un archivio in generale non è una semplice raccolta di oggetti. Facciamo un esempio: io, se trovo una mail isolata, posso comprendere quelle informazioni che sono all'interno di quella mail, ma se riesco a collegare quella mail al procedimento amministrativo che l'ha creata, alle persone che sono state coinvolte in quel procedimento amministrativo, ai documenti che sono precedenti o successivi, solo a quel punto quella mail effettivamente mi diventa una prova, una testimonianza di un qualcosa, e posso effettivamente capirne il significato più profondo. E in questo senso la nostra disciplina non cambia rispetto a quella che è poi l'era dell'intelligenza artificiale. Cambiano gli strumenti sicuramente, cambiano le tecnologie, che in generale si sono sempre evolute nel tempo, ma le domande che guidano il lavoro archivistico sono più o meno sempre le stesse. Quindi, perché quel documento esiste, chi l'ha prodotto, quali sono state le relazioni che effettivamente poi hanno portato alla produzione di quel documento, qual è il contesto, e come appunto lei diceva nell'introduzione, noi oggi siamo circondati da sistemi che sono capaci di produrre benissimo testi, immagini, video estremamente convincenti, ma la credibilità di un documento, di un archivio, di una risorsa informativa non dipende tanto dalla sua forma linguistica, ma dipende più che altro dal suo contesto, perché proprio è quel contesto che mi consente di verificare l'autenticità poi di quel documento. Quindi il ruolo degli archivisti, il ruolo dell'archivista sta attraversando una trasformazione? Sì, più che altro perché dobbiamo cercare di acquisire delle nuove competenze che ci consentano di restituire agli ambienti di produzione di queste delle informazioni fiducia, quella che in inglese appunto chiamiamo trust. Dobbiamo costruire degli ambienti che siano verificabili. Noi oggi spesso si dice che i dati sono un po' il nuovo petrolio. Io da archivista direi che quei dati sono in realtà della materia grezza. Il vero valore nasce quando sappiamo quei dati da dove vengono, come sono stati prodotti, quali relazioni mantengono con il resto della documentazione, e quindi riusciamo a connettere quell'enorme quantità di dati, abbiamo parlato appunto di sovrabbondanza dei dati, con il contesto di produzione, perché altrimenti abbiamo solo ed esclusivamente dei frammenti, e oggi non possiamo assolutamente accontentarci di questi frammenti, soprattutto in un'epoca appunto dove strumenti di intelligenza artificiale ad un costo molto contenuto producono qualsiasi tipo di frammento che di informazione, ma che non necessariamente poi va a rappresentare effettivamente un fatto o una testimonianza.
3: chiarissimo. Proviamo a ora entrare nel laboratorio dell'archivio, nel dietro le quinte, perché quando si parla di intelligenza artificiale spesso si guarda la parte appunto più visibile, la barra di ricerca, un chatbot, una sintesi automatica, ma prima dell'interfaccia c'è un lavoro meno evidente composto da tantissime attività, e quelli a può promettere molto su diversi fronti, ma immagino che non tutti gli usi abbiano lo stesso oggi livello di maturità, e quindi su questo vorrei chiederle: quali sono oggi gli usi dell'intelligenza artificiale più utili nel lavoro dell'archivista, e al contrario quali applicazioni sono ancora immature, rischiose o comunque poco adatte? E le chiederei anche qualche esempio concreto dal campo, dal suo punto di osservazione, cioè buone pratiche, standard e anche difficoltà che si incontrano quando si prova a usare l'IA nel lavoro archivistico.
4: Lei ha centrato proprio il punto all'interno della sua domanda, perché oggi l'attenzione si concentra quasi sempre su chatbot, interfacce conversazionali, però appunto i risultati forse più interessanti sono in quel lavoro invisibile che precede l'accesso ai documenti. Un archivio digitale o un archivio digitalizzato, cioè o un archivio che nasce, diciamo, in digitale o che nasce in analogico e che viene poi convertito in digitale, funziona bene solo se qualcuno prima ha descritto i documenti, ha creato i metadati giusti, ha esplicitato le relazioni, ha controllato ad esempio i nomi di persone, degli enti, dei luoghi, delle attività, ed è un lavoro molto costoso in termini di tempo e potremmo anche dire che è un lavoro anche abbastanza ripetitivo. Quindi in questo senso l'intelligenza artificiale oggi ci può essere effettivamente utile. Pensiamo ad esempio alla trascrizione automatica. Sistemi non nuovi come ad esempio Transcribus sfruttano le potenzialità dell'intelligenza artificiale per la trascrizione dei documenti in lingue alle volte anche molto antiche. Naturalmente questi strumenti non vanno a sostituire l'esperto, perché anzi questi strumenti hanno la necessità di avere un gruppo di documenti descritti e trascritti dall'essere umano da poter utilizzare come target di riferimento, però sono strumenti che ci consentono di lavorare su una scala molto ampia. Un secondo ambito, dal mio punto di vista molto promettente, è quella dell'estrazione automatica delle informazioni, perché se io ho migliaia di documenti, come spesso capita, un sistema di intelligenza artificiale può aiutarmi ad individuare delle persone, dei luoghi, degli eventi, propormi anche dei collegamenti tra queste diverse entità. E è appunto un settore molto promettente sui quali appunto stiamo lavorando. Un terzo punto è quello della rappresentazione della conoscenza. Oggi gli standard archivistici possiamo dire che si stanno evolvendo in modelli sempre più relazionali, come ad esempio la famiglia, diciamo, di documenti che prende il nome di Record in Context, che è stato sviluppato da un gruppo di esperti internazionali di descrizione archivistica all'interno dell'International Council on Archives, che consente non solo di andare a descrivere documenti, fondi, serie, ma mette proprio al centro le relazioni tra questi documenti, tra in generale le relazioni tra le varie entità. Quindi questo, da un punto di vista, cioè guardandolo dalla prospettiva dell'intelligenza artificiale, è molto utile. Però attenzione, anche all'interno del contesto del Ministero, ad esempio del Ministero della Cultura, si sta molto puntando sulla descrizione dell'entità attraverso l'utilizzo dei grafi di conoscenza. Una prospettiva interessantissima, una prospettiva che consente di mettere ordine laddove l'ordine effettivamente non c'è. Però bisogna fare molta attenzione, perché il grafo di conoscenza, per quanto possa essere a geometria variabile, è abbastanza rigido rispetto invece alle logiche probabilistiche di inferenza dell'intelligenza artificiale. Quindi questo è un po' il primo problema che vedo. Il secondo punto è che oggi non abbiamo dei sistemi che ci consentono di descrivere automaticamente tutti i documenti, perché se è vero che un modello può andare a riconoscere degli schemi ricorrenti, è anche vero che poi il lavoro che fa l'archivista è un lavoro molto più profondo, è un lavoro di comprensione non tanto di quello che c'è scritto all'interno dei documenti, le volte si fa veramente fatica ad arrivare, diciamo, al nucleo, ma di capire le relazioni e di capire il contesto, e non sempre, appunto, non riusciamo a tirar fuori questo contesto con l'intelligenza artificiale. Perché questo? Perché l'intelligenza artificiale lavora su correlazioni, invece gli archivisti lavorano su relazioni. Ci sono comunque dei progetti interessanti da questo punto di vista, però dobbiamo continuare a lavorare sull'addestramento di questi modelli, e per addestrare questi modelli abbiamo bisogno, e torniamo al punto di partenza, di buoni dati, perché la vera sfida non è tanto di andare a scegliere il modello più avanzato, perché questi modelli avanzano con una velocità veramente disarmante, ma la sfida è costruire dati migliori, metadati migliori, modelli descrittivi più robusti, perché ormai è chiaro, l'intelligenza artificiale funziona bene quando incontra archivi ben organizzati. Quando incontra archivi disordinati, non fa altro che amplificare in sostanza quel disordine.
3: Finora abbiamo guardato il lavoro interno dell'archivio. Spostiamoci ora dalla parte invece di chi consulta, cittadini, studiosi, giornalisti e così via. Per molto tempo cercare nell'archivio digitale ha voluto dire, di fatto, la sintetizzo un po', usare parole chiave e filtri. E oggi invece, come anticipava, abbiamo un'ulteriore possibilità, cioè quella di interrogare grandi insiemi documentari con domande più vicine al linguaggio naturale. Lo abbiamo visto anche mercoledì 10 giugno a Roma con la Fondazione Marco Pannella e l'ANSA in occasione della presentazione di un archivio dedicato a Marco Pannella, costruito su oltre 22.000 dispacci ANSA, un progetto appunto in cui accanto alla consultazione tradizionale è possibile iniziare a porre delle domande all'archivio tramite l'intelligenza artificiale e ricevere risposte ancorate a quei documenti. Ora le chiedo, dal punto di vista di chi fruisce un archivio, quali opportunità apre appunto l'intelligenza artificiale? Esistono, le chiedo anche se esistono già casi o modelli di eccellenza da osservare su questo punto di vista, e quali sono invece le zone d'ombra che dobbiamo illuminare per non confondere la risposta ben formulata con una ricerca ben fondata?
4: Beh, allora, sicuramente la prospettiva è interessante. Utenti che vanno a dialogare con gli archivi utilizzando un linguaggio naturale. In questo senso, come appunto lei ricordava, il combinato disposto tra intelligenza artificiale e architetture RAG, cioè di Retrieval Augmented Generation, che tutti noi potremmo sperimentare utilizzando uno strumento, tra l'altro anche gratuito nella sua versione di base, che è Notebook LM di Google, dove è un sistema dove noi andiamo ad inserire delle fonti nostre che abbiamo selezionato, che consideriamo affidabili, e poi appunto tramite questo sistema noi possiamo andare ad interrogare queste fonti. Quindi il sistema non va a ricercare nell'universo mondo, nei suoi dati di addestramento oppure sul web, ma prima va a ricercare all'interno di queste fonti. Quindi per gli archivi questo tipo di diciamo connubio di tecnologie è sicuramente molto interessante. Però la questione non è tanto tecnologica quanto epistemologica, perché per secoli gli archivi hanno funzionato secondo una logica molto chiara. Il documento veniva prima dell'interpretazione, ossia lo studioso, la studiosa, il curioso, la curiosa, il curioso cittadino consultava le fonti attraverso inventari, facendo appunto una ricerca che era lenta e che continua ad essere lenta, trovava la busta che gli serviva, il fascicolo che gli serviva, leggeva i documenti e poi traeva le proprie conclusioni. Oggi rischiamo di invertire totalmente il processo, cioè l'utente riceve immediatamente una sintesi alla sua risposta e potrebbe non sentire la necessità di andare poi a verificare la risposta tramite i documenti. Quindi questa è una prima zona d'ombra, perché come appunto andavamo a ricordare, i sistemi restituiscono delle risposte che sono linguisticamente impeccabili, alle volte anche molto persuasive e apparentemente autorevoli, ma sappiamo che una risposta ben formulata non coincide necessariamente con una ricerca ben fondata, sono due cose completamente diverse. Quindi sicuramente questi sistemi sono interessanti, progetti come Ask the Archives, che è un sistema RAG che è stato pensato per gli archivi storici del Parlamento Europeo, è un sistema molto interessante perché io pongo una domanda, ho una sintesi, diciamo una risposta sintetica e poi il sistema mi riporta a dei documenti ben specifici. Purtroppo non mi riporta all'albero archivistico, mi riporta al singolo documento, quindi torniamo a quella singola mail che mi viene fuori. Insomma, questi sono, dovremmo arricchire, diciamo, i famosi puntatori, cioè dovremmo puntare non solo al documento, ma all'ecosistema archivistico. Un altro interessantissimo progetto è quello di Ama Gramsci, della Fondazione Istituto Piemontese Antonio Gramsci, con il quale tra l'altro in Orientale noi ci siamo molto, molto confrontati anche con altri istituti, perché in Orientale abbiamo sviluppato un sistema che permette di andare a dialogare con una sezione dell'archivio storico del Banco di Napoli, che tra l'altro conserva documentazione, diciamo così, afferente all'ambito economico-finanziario, quindi anche molto difficile da governare per gli specialisti, quindi figuriamoci per i cittadini che hanno delle competenze diverse. E noi ci siamo molto confrontati con la Fondazione Gramsci, perché ci siamo tutti accorti che all'aumentare della base di conoscenza aumentavano le risposte inventate, risposte poco chiare, risposte confuse. Quindi in questo senso trovare il giusto equilibrio non è affatto semplice. E chiudo dicendo, l'AI ci può aiutare a trovare delle risposte, però gli archivi servono a controllare se quelle risposte meritano effettivamente di essere credute, ed è per questo che è importante continuare a lavorare non solo scientificamente, ma anche a livello, diciamo così, culturale su questi sistemi, perché gli utenti si abitueranno sempre di più ad avere questa dinamica di risposta.
3: Prima di chiederle una risorsa per approfondire i temi di oggi, vorrei concludere questa nostra conversazione affrontando un tema che è, diciamo, un po' il nostro punto di riferimento nelle diverse puntate, cioè quello delle competenze, perché l'intelligenza artificiale di fatto non entra negli archivi da sola, entra attraverso progetti, scelte tecniche, bandi, gruppi di ricerca e così via. E oggi di fatto un archivista deve dialogare con diverse figure, appunto crescono gli strumenti, crescono le opportunità, e quindi informatici, giuristi, storici e così via. Ma non è scontato sempre capire dove finisca l'aggiornamento professionale e dove invece inizia il bisogno eventuale di nuove figure ibride, se vogliamo. E quindi su questo le vorrei chiedere: quali competenze devono acquisire oggi gli archivisti per lavorare con l'intelligenza artificiale in modo, diciamo, consapevole o comunque ottimale? E se a suo avviso serve una nuova figura professionale a metà tra archivista, data science o altri tipi di figure, oppure è più importante aggiornare e rafforzare il proprio profilo da archivista?
4: Allora, dal mio punto di vista non serve una nuova figura, non ce lo vedo l'archivista che diventa un informatico puro o un data science, ma bisogna capire che tipo, come giustamente lei diceva, che tipo di competenze acquisire per governare tutte queste tecnologie che vanno effettivamente ad influenzare i processi di produzione, organizzazione ed accesso ai documenti. La chiave sta proprio nel dialogo, cioè il dialogo tra competenze diverse, quindi l'archivista che ha competenze dal punto di vista tecnologico, e insomma dopo specificherò in che senso, e l'informatico che si sappia aprire, sappia dialogare con quelle che poi sono le necessità e desiderata delle discipline. Tant'è che all'interno del corso di laurea magistrale in saperi umanistici e tecnologie digitali dell'orientale, che è una LM43, quindi per intenderci una laurea in Digital Humanities, gli studenti e le studentesse affrontano subito esami di informatica, cybersicurezza e intelligenza artificiale, ma poi continuano il percorso formativo applicando le metodologie che hanno appreso, non tanto gli strumenti, su in generale tutti i settori del patrimonio culturale. Perché questo? Perché un archivista, ma in generale un professionista della cultura, non deve necessariamente saper addestrare un modello linguistico autonomamente, così come un informatico non deve conoscere la profondità, le sfumature della teoria archivistica, ma ciascuna professionalità deve comprendere abbastanza bene il linguaggio dell'altro in maniera tale da poter partecipare insieme a delle decisioni. Quindi significa che gli archivisti hanno bisogno sicuramente di nuove competenze, perché devono comprendere che cosa, come funzionano gli algoritmi, quali sono i limiti dell'intelligenza artificiale, ma anche le potenzialità, cosa sono i dati di addestramento, come si valuta la qualità di un sistema automatico, le questioni di trasparenza, bias, allucinazioni, governance dei dati, questo sicuramente. Però bisogna stare attenti a non trascurare poi le competenze di base delle discipline, perché altrimenti si fa un grande mix che poi serve a poco sia da una parte che dall'altra, proprio perché gli strumenti, come abbiamo appunto già ripetuto, cambiano molto rapidamente, ma le competenze archivistiche hanno veramente dimostrato negli anni una grande capacità di adattamento, perché come abbiamo detto fin dall'inizio, le domande rimangono quelle, poi dobbiamo capire in che modo riusciamo ad avere un impatto sulla società odierna tramite l'acquisizione di nuove competenze, quindi che permettano al documento di essere affidabile, di ricostruire le relazioni documentarie e quant'altro. Ad oggi credo, visto anche quello che è successo ultimamente, che più che altro la sfida sia quella di andare a rafforzare la presenza di archivisti e di professionisti in generale delle Digital Humanities nei luoghi in cui le tecnologie vengono progettate e le decisioni vengono prese. Ma per poter rafforzare questa presenza è necessario che anche l'università, come sta già facendo, invii dei professionisti che siano effettivamente in grado di dialogare all'interno di questi luoghi, dove effettivamente le decisioni poi vengono prese.
3: Prima di salutarci, come facciamo sempre a puntini sulla i, vorrei lasciare a chi ci ascolta, a proposito appunto di fonti, una bussola per continuare le riflessioni che abbiamo affrontato qui oggi. Lei quale risorsa consiglierebbe a chi vuole approfondire il rapporto tra intelligenza artificiale, archivi e fonti?
4: Se dovessi suggerire una risorsa sola, farei una cosa un po' insolita, perché a differenza di altri settori, oggi non abbiamo ancora una bibliografia consolidata su intelligenza artificiale e applicata naturalmente al mondo degli archivi. Questo segnala anche un po' la fase molto, diciamo così, confusa, diciamo, che stiamo vivendo. Più che confusa, direi in qualche modo vivace. Consiglierei di seguire i progetti che poi effettivamente mettono sul, insomma, spendono competenze nel settore e creano effettivamente della nuova conoscenza, come ad esempio il progetto internazionale Interpares Trust AI, i cui risultati sono tranquillamente consultabili online, dove appunto si è lavorato su applicazione di intelligenza artificiale agli archivi. Mi consenta poi un'ultima battuta da parte mia, proprio perché le insegno queste cose, ho proprio avvertito la mancanza di strumenti introduttivi, di strumenti didattici, ed è per questo che grazie anche a Carocci stiamo cercando di costruire un volume che possa essere una sorta di mappa critica, una mappa introduttiva per i professionisti, ma anche per gli studenti che si affacciano su questo versante, quindi applicazione degli archivi, dell'intelligenza artificiale appunto agli archivi.
3: Perfetto, io ringrazio la professoressa Giorgia Di Marcantonio per averci accompagnato in questo percorso tra archivi, fonti e intelligenza artificiale. Grazie professoressa.
4: Grazie a voi.
3: Vi ricordo che potete riascoltare questa e le altre puntate sul sito di Radio Radicale www.radioradicale.it e sulle principali piattaforme di podcast. Per domande, commenti o proposte anche sui prossimi temi da affrontare potete scriverci a puntini sulla i@gmail.com e come sempre vi do appuntamento alla prossima puntata di Puntini sulla i, la rubrica di Radio Radicale che vi guida alla scoperta dell'intelligenza artificiale un punto alla volta.
2: Questa dunque era la rubrica Puntini sull'AI a cura di Marco Cerrone. 18:32 minuti, siamo in diretta su Radio Radicale, vi proponiamo adesso la rubrica Aria del Continente.

sparso, anche istituzionalmente molto importanti. Forse le parole più belle poi le ha trovate Monsignor Paglia, ed è stato forse significativo che proprio un ecclesiastico sia riuscito a tracciare il ritratto più profondo di un laico per antonomasia come Marco Pannella. Ricordo la bella giornata organizzata da Sergio Rovasio e dagli altri compagni del Partito Radicale e dell'Associazione Pannella di Torino, che hanno creato proprio una domenica, una lunga maratona di voci varie, di grande pluralità, dedicate con decine e decine di persone che avevano conosciuto, che sono state ispirate da Marco Pannella, che hanno portato il loro contributo. Vi sono stati poi anche personaggi che si sono, come dire, dichiarati pannelliani dell'ultima ora o post mortem, vale a dire che magari lo hanno avversato, lo hanno anche insultato in vita, ma che 10 anni dopo hanno voluto in un modo o nell'altro richiamarsi direttamente alla sua eredità e ricordarlo in modo estremamente elogiativo. Walter Veceglio giustamente ha detto che non è vero che Pannella, come il dio Crono, ha divorato i suoi figli, ma piuttosto alcuni suoi figli o pseudo figli, alcuni hanno fatto carriera grazie a Pannella, cibandosi di Pannella, citando costantemente Pannella o reclamando il lavoro che hanno svolto con Marco. E il rischio di strumentalizzare un personaggio così generoso e così trasversale certamente c'è. Qualche cosa oggi, e ho voluto volutamente, appunto deliberatamente, ho voluto aspettare che passasse questo mese di maggio di tante commemorazioni, voglio dire anche all'area del continente, soprattutto per quello che è stato il ruolo e il ricordo che Pannella ha anche lasciato al Parlamento europeo, che è un Pannella forse meno conosciuto rispetto alle grandi battaglie italiane, divorzio, aborto o altre. Grazie a un suo ex assistente Umberto Gambini e ad altri amici radicali, il Parlamento europeo sta prendendo in considerazione una cosa che dovrebbe arrivare a compimento, di dedicare una sala interna a Marco Pannella. Sarebbe un piccolo onore, un piccolo riconoscimento. Non è facile avere una sala del Parlamento che porta il nome di un personaggio politico, ce ne sono, ma non molte, e sarebbe appunto un riconoscimento certamente apprezzabile, per quanto riduttivo, perché se tutte le discussioni su Marco Pannella poi non riescono mai a tracciare la complessità del personaggio nella sua interezza, anche Pannella al Parlamento europeo lo si può raccontare, lo si può ricordare soltanto per pillole. Niente lo poteva chiudere in una sala, perché quando lui era nel Parlamento era veramente dappertutto. Se parlava in plenaria tutti si fermavano ad ascoltarlo, perché quello che diceva era sempre non scontato, sorprendente, e se girava per il Parlamento andava da una parte, poi da un'altra, interveniva in una sala, poi aveva una riunione in un altro ufficio, si fermava a parlare con tante persone nei corridoi, pervadeva della sua personalità un'istituzione pur grande come il Parlamento europeo, che era in quegli anni proprio animato da personaggi come lui, ma come lui ce n'erano davvero veramente molto pochi, anche perché il suo aspetto disorientava molti, soprattutto i non italiani, che magari sulle prime lo conoscevano meno, poi imparavano ad apprezzare e a capire la particolarità del personaggio. Marco era sempre elegante, parlava spesso francese, e questo gli dava una aureola di cultura
europea. Per lui il francese non era soltanto un modo per farsi capire immediatamente, senza interpretazione, da chi parlava appunto il francese, che erano più persone quelle che parlavano l'italiano, ma era anche un fatto di identità culturale europea. Il francese era

0: modo per appartenere a una generazione che voleva rompere le barriere linguistiche e creare uno spazio di pensiero che attraverso la lingua comune aveva una matrice unitaria certamente più forte. Poi aveva questo sorriso, no? Lui aveva questo modo di guardare negli occhi e di sorridere, di comunicare una gioia con magari una piccola battuta, una sottile ironia che non erano mai, mai, mai eccessive, mai fuori tono ed erano sempre appropriate, colpivano nel segno rispetto al pensiero che voleva comunicare. E inoltre aveva questa straordinaria voce che gli ascoltatori di Radio Radicale hanno potuto riconoscere per tanti anni, una voce straordinaria che andrebbe studiata ancora oggi perché era una voce carismatica, calda, assertiva, determinata, che dava già con il suo timbro serietà e sicurezza alle parole che scandiva, ma al tempo stesso una voce piena di calore umano, che poteva veramente persuadere e essere uno strumento di quasi di seduzione, ma soprattutto quello che colpiva poi era la sua politica così trasversale, il suo essere amico del Dalai Lama, ma anche amico degli ultimi, il suo abbracciare un presidente che veniva in una seduta solenne e che lo conosceva e con la quale c'era una certa familiarità, e poi intrattenersi a parlare con grande cordialità con il giovane assistente, la segretaria, l'usciere, le persone, come dire, più umili, se così possiamo dire, tra i tanti che lavorano al Parlamento europeo. Il riuscire a creare un'amicizia, un rispetto e una conversazione con il, tra virgolette, deputato fascista e nello stesso modo con l'ex militante di Lotta Continua. Questo suo occuparsi costantemente con grande passione degli ultimi, di quelli che non venivano protetti da nessuno, i montagnardi del Vietnam, una minoranza del Vietnam oppressa da quel regime comunista, i tibetani naturalmente, gli ebrei e gli omosessuali, gli obiettori di coscienza e le vittime in Africa della fame nel mondo, lanciando battaglie che hanno fatto strada e che hanno segnato delle pagine, possiamo definire gloriose, tutto sommato, della politica europea, la campagna contro la fame nel mondo, la campagna per la moratoria alle Nazioni Unite della pena di morte nel mondo, la battaglia per l'istituzione di una corte penale internazionale che punisca urbi e torbi, crimini di guerra e crimini contro l'umanità, e la battaglia federalista, la battaglia che è sulla scia di Spinelli, Colorni e Rossi, reclama la creazione di una federazione europea degli Stati Uniti d'Europa. Il tutto sempre con l'abbinamento di un ragionamento e al tempo stesso di un grande amore. La politica per lui, la politica europea, era, mi dava sempre questa impressione, un atto di amore. E questo era quello che lo differenziava da tanti altri politici. Non c'era mai la promozione di se stesso, non c'era mai il far carriera, il guadagnare, un esercizio della vanità. C'era il rendere omaggio e lottare in questo per un valore, per un obiettivo, per un ideale, rispetto al quale si doveva salvare la dignità del nostro continente, il senso di essere europei. E con questo spirito andò sorprendendo tutti, vestito con l'uniforme dei soldati croati sul fronte a Vukovar per affermare i diritti di un paese aggredito e al tempo stesso la necessità della legalità internazionale. Lui, che al Parlamento europeo si è sempre fatto promotore della non violenza, in senso proprio non pacifista, ma non violenza come metodo di fare politica, anche attraverso appunto questo profondo amore e questo profondo rispetto che aveva per i propri interlocutori. Nelle tante cose che abbiamo ascoltato nel mese di maggio su di lui, sono mancate, come dire, delle voci magari critiche, dei difetti di Marco Pannella, e io credo che, anche perché era una persona con cui si poteva parlare ma tu per tu, senza timore di offendere, non avevo un grande amor proprio o altro, era una persona sicura di sé, che sapeva incassare anche critiche senza troppi problemi, e aveva dei difetti che credo che debbano essere anche ricordati. Alcuni sono, come dire, aneddotici, come ad esempio il fatto che fumava molto e in qualche modo obbligava le persone intorno a lui a subire passivamente il suo fumo. Io pensavo sempre che questo non fosse una bella cosa. Oppure ricordo quando nel 1989, pensate quanti anni fa, io ero appena arrivato al Parlamento europeo come assistente parlamentare, lui era stato eletto, mi pare che era proprio l'89, come deputato in una lista laica che metteva insieme radicali, repubblicani e liberali, una lista che aveva, come dire, grande speranza di creare, proprio al di là del fatto elettorale, un'aggregazione di laici europeisti nel nostro paese. Alla prima riunione del gruppo liberal-democratico, a cui gli eletti di questa lista, liberali, repubblicani e l'unico radicale, Marco Pannella, si erano iscritti, c'era da discutere, da decidere sul candidato liberal democratico alla presidenza del Parlamento europeo. Il Parlamento neocostituito, una delle prime cose che deve fare ovviamente è eleggere il proprio presidente. E l'allora presidente del gruppo liberal democratico era l'ex presidente della Repubblica francese Valéry Giscard d'Estaing. E Pannella insisteva perché Giscard d'Estaing fosse lui il candidato liberale alla presidenza del Parlamento europeo. Ma Giscard d'Estaing non ne voleva sapere, perché non era personaggio abituato, lui che era stato presidente della Francia, a battaglie di testimonianza. Non voleva certamente affrontare un'elezione sapendo, essendo forza di minoranza, quella dei liberali, sapendo di perdere, e invece preferiva appoggiare un candidato o popolare o socialista di una delle due famiglie principali, in modo da far parte di una maggioranza, di una cabina di regia per quella legislatura. Insomma, la linea di Marco Pannella di avere un candidato di grande prestigio ma destinato alla sconfitta non passò, e lui incassò questa posizione a lui avversa del gruppo con una certa nonchalance. Disse: non avete il coraggio di avere un candidato liberal democratico, allora io lascio il gruppo. E dopo la prima riunione a cui aveva partecipato, ruppe il rapporto politico con i liberal democratici europei e anche con gli eletti repubblicani e liberali con cui aveva condiviso la lista, e lasciò il gruppo e andò appunto tra i deputati non iscritti. E qui c'è, come dire, una critica che ho letto in un libro che mi pare sia L'Italia di minoranza di Giovanni Spadolini, che voleva bene a Pannella ma che gli rinfacciava di fare alcune battaglie in modo troppo solitario, senza quello spirito di servizio rispetto ad altre forze di una coalizione o altri alleati che sono necessari per portare avanti alcune battaglie. Ecco, una critica che devo dire però non condivido per niente, perché in realtà Marco era un uomo altro che un politico, altro che includeva, e le sue battaglie erano sempre aperte a tutti, destra, sinistra, cattolici, protestanti, laici, atei o credenti, per lui non c'era distinzione, l'importante era avere valori e principi, ed era un politico la cui porta era sempre aperta senza alcun pregiudizio, però è significativo che qualcuno invece l'abbia percepito come un personaggio che appunto poteva in certe circostanze preferire battaglie solitarie, ma ripeto, credo che sia un'accusa ingiusta. In realtà Marco Pannella era qualcuno che credeva profondamente nei valori e le sue battaglie tutte sono state ispirate, fondate a non una tattica politica, ma all'affermazione di un valore, la solidarietà verso chi ha fame, ad esempio, o la giustizia internazionale, ma al tempo stesso era capace e aveva proprio il gusto, il piacere, la forza intellettuale di vedere un problema anche rovesciando il calzino, vedendolo dall'altra parte, dall'altro punto di vista, e in questo lui disorientava ed era sempre sorprendente perché aveva delle posizioni che potevano in effetti sconcertare proprio perché non aveva quella posizione dogmatica che caratterizzava altri leader politici. Il detto male non fare, paura non avere, proprio si adattava perfettamente al Marco Pannella in Europa. Lui non faceva mai male, operava sempre per un bene comune e al tempo stesso non aveva mai paura, non si fermava di fronte a nessuna difficoltà, che fosse una difficoltà di numeri politici in partenza, di maggioranze che erano tutte da costruire e che non c'erano, che fossero difficoltà di blocco dei mezzi di informazione che lo boicottavano o che fossero problemi procedurali di regole che non facilitavano una certa iniziativa. Ecco, male non fare, paura non avere, e per lui era occuparsi del bene e avere coraggio, e in questo modo ha fatto così tanto, era un fare, un procedere per iniziative fattive, e ancora oggi noi gli stiamo dietro, ancora oggi noi abbiamo tanto da fare sulla traccia che lui ci ha segnato.
1: Questa dunque era la rubrica Aria del Continente a cura di Niccolò Rinaldi. Sono 18:50 minuti, siamo in diretta su Radio Radicale. Tra qualche istante noi vi andremo a proporre la 16ª edizione di Tao Book, Trust but Verify, l'Europa può ancora fidarsi degli Stati Uniti, un evento che si è tenuto a Taormina nella giornata di oggi. Sul futuro della globalizzazione ne hanno parlato Massimo Gaggi, editorialista del Corriere della Sera, Luigi Gianniti, direttore del Servizio Studi del Senato della Repubblica, Marc Lazar, storico e politologo, Maurizio Landini, editorialista della Repubblica, Innocenzo Cipolletta, presidente dell'Associazione Italiana del Private Equity, Venture Capital and Private Debt, ha moderato l'incontro Paolo Valentino del Corriere della Sera. Questo tra qualche istante, come dicevamo, alle 19:45 minuti la nostra programmazione proseguirà con La Nuda Verità a cura di Maria Antonietta Farina Coscioni, alle 20:15 Eco Agenda di Teleambiente per Radio Radicale, alle 20:30 il notiziario serale ancora della nostra emittente. Facciamo un aggiornamento veloce sulle notizie del giorno, in particolare per quanto riguarda l'Iran. Il team negoziale iraniano ha abbandonato il luogo dei negoziati per protestare contro le minacce di Donald Trump. Questo dunque in protesta alla delegazione iraniana. Ricorderete che intorno alle 14 di oggi Trump aveva in qualche modo minacciato gli iraniani che se non avessero riaperto Hormuz il loro paese sostanzialmente non sarebbe più esistito, e dunque questa la reazione della delegazione iraniana che ha deciso di lasciare i colloqui in protesta contro il presidente americano. Questo lo riportano i media, in particolare l'agenzia stampa iraniana Tasnim, in merito appunto ai negoziati degli Stati Uniti in Svizzera. Vediamo ancora altre notizie. L'esercito israeliano ha pubblicato, l'IDF ha pubblicato le immagini di un'operazione condotta dall'unità del genio militare nel villaggio di Mashdalzun, nel sud del Libano meridionale, dopo la scoperta di un tunnel sotterraneo lungo oltre 200 metri e profondo 25, contenente centinaia di armi e 4 rampe di lancio. Durante l'operazione militare nella zona, comunica l'IDF, sono stati uccisi oltre 20 terroristi di Hezbollah, 10 dei quali appartenenti alle forze di elite di Hezbollah Radwan. Questo l'esercito israeliano. Ancora, per quanto riguarda i temi del Medio Oriente e della delegazione iraniana che ha lasciato i colloqui, ci sono degli aggiornamenti. Il presidente del Parlamento iraniano e capo negoziatore in Svizzera, Mohammad Bagher Ghalibaf, ha respinto le minacce statunitensi affermando che Teheran è pronta a rispondere se necessario. Non pensano forse che se le loro minacce avessero avuto un qualche effetto non sarebbero arrivati al punto di disperazione in cui si trovano oggi? Noi non contiamo sulle minacce americane, ha scritto Ghalibaf su X. Questo per quanto riguarda i colloqui in Svizzera. E poi una notizia italiana, ci sono dei numeri drammatici su cui il governo annuncia interventi e una riunione già la prossima settimana. La strage sulle strade italiane è un bilancio che si aggiorna ogni weekend, riguarda anche tante giovanissime vittime. Ha portato il vice premier e ministro dei trasporti Matteo Salvini a fissare un incontro col collega Matteo Piantedosi sull'emergenza legata alla sicurezza stradale. Gli episodi di Senago nel Milanese, oltre agli incidenti in Versilia e in Liguria, sono solo gli ultimi di una lunga serie di vite spezzate. Ho sentito Piantedosi, spiega Salvini, voglio fare una riunione già questa settimana sul tema sicurezza stradale, perché è vero che grazie al nuovo codice l'anno scorso ci sono stati più di 100 morti in meno, però sono ancora troppi i ragazzi che non tornano a casa e quindi vorrei trovare il modo di raggiungerli tutti e di incontrarli a scuola, a casa, perché in base a quanto emerge dai dati, nei soli fine settimana da inizio anno hanno perso la vita sulle strade oltre 500 persone. Questo dunque Matteo Salvini, 18:55 minuti, Radio Radicale, siamo in diretta, vi lasciamo dunque all'ascolto di un dibattito sul futuro della globalizzazione all'interno della 16ª edizione di Tao Book, Trust But Verify, l'Europa può ancora fidarsi degli Stati Uniti, si è tenuto oggi questo evento a Taormina. Modera Paolo Valentino del Corriere della Sera.
2: Abbiamo l'onore di dare il benvenuto ai nostri ospiti. Massimo Gaggi, editorialista del Corriere della Sera. Marc Lazar, storico e politologo. Innocenzo Cipolletta, autore del libro Dopo Trump, il futuro della globalizzazione. Luigi Gianniti, direttore del Servizio Studi del Senato della Repubblica. In dialogo con Paolo Valentino, giornalista del Corriere della Sera.
3: Buongiorno, grazie di questa presenza domenicale mattutina che quindi depone assolutamente a favore e testimone il vostro interesse e la vostra abnegazione nei confronti di Tao Book, tema quanto mai attuale. Voglio dire due cose iniziali. Uno è il perché ho scelto, quando abbiamo deciso con Antonella di dedicare questo panel sulla fiducia e gli Stati Uniti, cioè dire se ancora noi possiamo e dobbiamo o dobbiamo fidarci degli Stati Uniti, abbiamo scelto questa frase Trust but verify, e qui vi rivelo un piccolo aneddoto. La frase Trust but verify è la traduzione di un proverbio russo che dice doviriai no praviriai, ed era un che significa appunto dai fiducia ma verifica, ed era il proverbio russo col quale Ronald Reagan nel 1985 a Ginevra accoglie Mikhail Gorbaciov al primo vertice che poi fu, diciamo, l'inizio della fine della Guerra Fredda, e dal quale poi successero tante cose. Poi ci fu il vertice di Reykjavik, poi ci fu quello di Washington, insomma. E allora Reagan lo accolse con questa cosa qua, dice nel suo inglese californiano, nel suo accento, nel suo russo californiano, dicendo «Dovriae, no proveriae». E Gorbaciov apprezzò molto questa cosa, che lui usasse un proverbio russo, solo che questa cosa diventò una specie di tormentone, per cui tutte le volte che si vedevano o in un vertice a tu per tu o quando si parlavano, Reagan ripeteva, da buon attore californiano, ripeteva sempre questa cosa, dovirai no pravirai, fin quando a un vertice, credo a Malta se non ricordo male, all'ennesima volta Reagan gli disse questa cosa, lui disse no basta, dice, mi dici sempre la stessa cosa, non è possibile, l'ho capito. E allora dai fiducia ma verifica. Qual è il paradosso oggi? Il paradosso è che questa regola di comportamento, questa antica saggezza che noi avevamo assunto come codice principale, come canone principale di comportamento verso il nostro avversario ideologico, politico, economico, sistemico, che era l'Unione Sovietica, noi oggi siamo costretti a rispolverarlo verso quello che è il nostro alleato principale, cioè gli Stati Uniti d'America. Perché con l'avvento della seconda amministrazione Trump è avvenuta una rivoluzione, nel senso che l'esercizio della leadership di Trump non ha più alcun ancoraggio con la storia del suo paese, con l'intesa atlantica dove ha di fatto incendiato ogni ponte, con la cultura occidentale fondata sulla coscienza condivisa della libertà e della democrazia. Probabilmente Trump ignora la storia dei rapporti post bellici fra Europa e Stati Uniti, fra Italia e Stati Uniti, ma probabilmente non pensa che di non doverla conoscere, non ha bisogno di conoscerla. E quello che è successo in questo anno è proprio è stata una erosione totale della fiducia tra l'Europa e questa America guidata da Trump. E allora ovviamente il problema si pone, cioè dire possiamo o dobbiamo ancora fidarci degli Stati Uniti? Il campo è molto diviso, c'è chi dice sì perché Trump passa ma gli Stati Uniti restano, c'è chi dice no o solo in parte perché in realtà Trump rappresenta una mutazione copernicana dei rapporti globali e quindi bisogna comunque agire in un modo autonomo, darsi l'autonomia strategica, fidarsi poco o fidarsi ma verificare. Noi oggi poniamo questa domanda, fra l'altro siamo in piena attualità, avete visto cosa è successo con Giorgia Meloni in questi due giorni, dove è apparso evidente che neppure l'ideologia è un vincolo per Trump. In questi due anni la nostra Presidente del Consiglio si era illusa di poter stabilire un rapporto privilegiato in base alla comune sostanza ultraconservatrice, sovranista direi quasi, quindi una condivisione di ideologia di destra con Trump, ma in realtà questo non ha assicurato all'Italia alcuna posizione di privilegio e soprattutto non ha permesso all'Italia di fare il ponte perché i ponti sono stati bruciati. E allora, noi poniamo questo quesito a quattro personaggi di grande competenza sul tema. Io comincerei dal mio amico e collega che avete già avuto modo di sentire ieri, Massimo Gaggi, che ha vissuto per 20 anni negli Stati Uniti, dove è stato corrispondente editorialista del Corriere della Sera, al quale per primo posso, anche perché lui è pieno di aneddoti significativi su questa vicenda Italia-Stati Uniti-Trump-Meloni.
4: Intanto grazie a tutti per essere qui, gli aneddoti sono tanti, siccome io tendo a chiacchierare molto, tu dammi una gomitata se esagero. Vabbè, il primo che posso raccontare è all'inizio, subito dopo la nomina, il primo incontro con un personaggio molto vicino a, a Trump, che credo che avete un po' imparato a conoscere, perché poi è diventato, è stato citato molto anche dalle televisioni e, dalle, e dai giornali, l'ambasciatore Zampolli, che è ambasciatore per modo di dire, perché è stato ambasciatore di alcuni staterelli delle Antille, delle isole delle Antille, per presso le Nazioni Unite, e che però è il personaggio che ha fatto conoscere Melania a Trump, e quindi da 30 anni ha un rapporto personale con Melania e con Donald abbastanza stretto. È un personaggio, qui stiamo in una sede pubblica, quindi io direi curioso, simpatico, un po' folcloristico, che ha avuto svariati incarichi di non enorme rilievo da parte di Trump. Perché parlo di lui? Per due motivi. Uno, perché all'inizio della presidenza di Trump, quando si diceva che la Meloni poteva essere, per la sua posizione di europea, abbastanza vicini, che stava cercando di diventare una leader conservatrice alla Thatcher, quindi istituzionalizzata nell'Europa, quindi cercava di avere rapporti con Berlino, Parigi, con le capitali europee, con Madrid, eccetera, solidi, al tempo stesso ideologicamente vicina a Trump, che potesse essere un po' una cerniera fra Europa e Stati Uniti, quindi in una posizione privilegiata. E Zampolli mi disse: ma guarda che Donald conosce una sola parola, obbedienza, non c'è niente al di fuori di questo che possa convincerlo ad avere un rapporto di mediazione, cerniere, non esiste nulla, cioè lui ordina e gli altri devono obbedire. E in effetti, se date un'occhiata, basta guardare quello che scrive lui sul suo Zampolli, sul suo Instagram, sono sempre espressioni di sussiego, di subordinazione, perché questa è stata sempre la logica di Trump, cioè non esiste per lui nulla che non sia disciplina, rapporto subordinato, quando appunto qualcuno cerca di avvicinarsi a lui, rispetta soltanto, questo lo sappiamo, i rapporti di forza. Basta pensare a come sono andati i suoi rapporti con Zelensky. A febbraio dell'anno scorso, del 2025, lo prese a schiaffi alla Casa Bianca, dicendogli davanti con le telecamere accese: non hai più le carte, quindi dove vai? E lo cacciò via praticamente. Lo sta incontrando in questo periodo, lo sta rispettando molto, lo ascolta. Perché? Perché Zelensky ha dimostrato con la forza di poter tener testa ai russi, e in questo momento non ha più neanche grande appoggio dagli Stati Uniti, ha soltanto l'appoggio economico dell'Europa, e in qualche modo sta sviluppando da solo i suoi sistemi di difesa. Per quanto riguarda invece più il lungo periodo di Trump, direi che c'è una grossa differenza fra il Trump del primo e del secondo mandato. Nel primo mandato noi abbiamo conosciuto un personaggio che era veramente folcloristico, un personaggio che è lo stesso che abbiamo tra le mani oggi, ma che non aveva nessuna esperienza di governo, addirittura è stato eletto quasi a sua sorpresa. Sicuramente Melania non se l'aspettava, e probabilmente neanche lui, di essere eletto. L'aveva fatto più come una sfida e come uno sfregio nei confronti di Obama, che l'aveva svillaneggiato per molto tempo in precedenza. Quindi andò totalmente impreparato, abbiamo visto nel primo mandato, dal 2016 al 2020, gli abbiamo visto fare delle cose tremende, però aveva intorno delle persone, conservatori, magari anche molto di destra, ma tutti avevano un rispetto per le istituzioni repubblicane, e quindi lo fermavano quando voleva fare qualcosa di eccessivo. Basti pensare al capo di Stato Maggiore Mark Milley, che gli ha impedito di usare l'esercito contro i manifestanti ai tempi di Black Lives Matter davanti alla Casa Bianca. E adesso lui dice che quel generale andrebbe passato per le armi, dovrebbe essere impiccato perché era un traditore. Ecco, in quel periodo, e lui non aveva un vero programma di governo, quindi è andato un po' a vento, e i danni che ha fatto sono stati limitati. Nel secondo mandato, invece, ha avuto il progetto 2025 dell'Heritage Foundation, e intorno una squadra di gente molto più determinata, che ha cercato di tenerlo in qualche modo in riga su un programma molto conservatore e molto autoritario, purtroppo, che ha in buona parte già attuato. Dopodiché il personaggio però è sempre lo stesso, quindi in alcuni casi mantiene questa disciplina durissima, antidemocratica, però segue il copione che gli è stato preparato dai suoi assistenti, ad esempio quando ha fatto il discorso sullo Stato dell'Unione davanti al Congresso, che era esattamente quello che volevano i suoi consiglieri. Però poi appunto lui di notte twitta, risponde alle telefonate dei giornalisti e torna a essere quello che è, cioè un personaggio totalmente inaffidabile. Adesso io mi fermerei qua, però direi che forse il secondo aspetto di tutto questo è che cosa succederà dopo, quando non ci sarà più lui e se l'America purtroppo è stata geneticamente cambiata da lui oppure no.
3: Grazie Massimo. Io con Luigi Genniti, che dirige il servizio studi del Senato, andrei un pochino a ritroso. Luigi ha studiato molto i rapporti transatlantici in questi 70 anni, e rapporti che fra l'altro non è che siano stati sempre così idilliaci, cioè hanno avuto momenti di asperità, momenti, ma che però sono stati segnati sempre appunto dalla continuità di una fiducia di fondo. Pensiamo appunto all'articolo 5 della NATO, per esempio, no? Non abbiamo mai avuto dubbi che in caso di, almeno fino alla Guerra Fredda, ma anche dopo, che in caso di aggressione da parte di una potenza nemica gli Stati Uniti venissero in soccorso dell'Europa. E quindi a lui chiederei di fare un po' una piccola retrospettiva dei rapporti transatlantici.
5: Ti voglio rispondere leggendovi una frase, poi vi dirò chi è e quando l'ha scritta, e per ora vi dico che era anche un editorialista del vostro giornale. La tendenza degli Stati Uniti ad adottare una politica di sacro egoismo è ogni giorno più marcata. La tradizione isolazionista dei repubblicani, le promesse elettorali di riduzione dei carichi fiscali contribuiscono allo stesso risultato. Un progressivo distacco spirituale, ma che un giorno potrà anche diventare politico e militare dall'Europa.
3: Lo ha scritto. Correva l'anno?
5: 1954, marzo, Luigi Einaudi, presidente della Repubblica. Era quell'anno diventato, per fortuna, presidente degli Stati Uniti Eisenhower, che aveva vinto delle complesse primarie. Il suo avversario era Taft, uno che aveva votato contro il patto atlantico nel 49 da senatore, era contro il piano Marshall, e dunque Einaudi si preoccupava di questo arrivo dei repubblicani. Certo, Eisenhower era diverso, Le Monde lo aveva incoronato da capo supremo della NATO 2 anni prima come un grande federalista europeo, anzi era stato proprio Eisenhower, appunto, la fiducia a dare una spinta decisiva. In che occasione scrive questo Einaudi? È una lettera che lui scrive a Scelba, un siciliano, che anche lui traccheggiava un po' sulla ratifica della Comunità Europea di Difesa. I tedeschi l'avevano già ratificato, i paesi, l'Olanda, il Belgio e il Lussemburgo anche, mancava la ratifica francese e quella italiana. Vabbè, quella francese si sa, poi non
3: venne mai, anzi,
5: non arrivò mai, ma anche quella italiana non venne mai, c'era traccheggiamento. E dunque Einaudi realisticamente diceva, badate, questa Europa, questa America che sostiene il processo di integrazione è un momento della storia. Lui era nato nel 1881, aveva conosciuto proprio tutta un'altra America e addirittura vedeva segni di un'America molto diversa, ora al netto delle personalità, quindi c'è qualcosa di profondo e di non casuale, anche seppure poi in questi termini moderni che sono figli anche di un'epoca nostra, dello spettacolo. Ecco, quindi, volendo dire, forse e allora non si colse quell'occasione, no? Sempre Einaudi, pochi giorni dopo, quando le cose andarono un po' male, disse: nella vita delle nazioni di solito l'errore di non cogliere l'attimo fuggente. Bellissimo, vedi, Einaudi aveva dato già il titolo a film famosissimo. Noi, questo signore col bastone, invece era un uomo straordinario. Quindi non cogliere l'attimo fuggente è irreparabile, no? La necessità di unificare l'Europa è evidente. E qui c'è la frase che il nostro Presidente della Repubblica ci ripete sempre: gli Stati europei esistenti sono polvere senza sostanza, solo l'Unione può farli durare, eccetera, eccetera. E la necessità di quel federalismo pragmatico che ogni giorno Draghi ci induce a perseguire, e forse, qui vorrei essere un po' provocatorio, forse il problema oggi è più la fiducia tra noi europei su quello che dobbiamo fare, e lo sappiamo da tanto, abbiamo perso quell'attimo fuggente negli anni 50, oggi diciamo nemmeno un attimo, è proprio una necessità vitale, tanto più in un mondo così cambiato nei suoi equilibri generali.
3: Grazie Luigi. Professor Lazar, il problema è appunto, partendo da questa frase finale di Luigi Gianniti, è la fiducia fra gli europei o c'è un problema di fiducia tra noi e gli Stati Uniti? O tutte e due?
6: Guardi, io vorrei fare un ragionamento un po' storico per mettere alla luce, secondo me, la situazione inedita nel quale l'Europa è. L'Europa è stata sempre confrontata a sfide che sono sfide esterne e interne. Prendo un esempio, negli anni 30, 20, 30, l'Europa è confrontata alla sfida comunista, alla sfida fascista, alla sfida nazista. Oggi, durante la Guerra Fredda, è stato il confronto tra l'Unione Sovietica e, diciamo, il mondo occidentale. In questi due casi che ho preso, ci sono all'interno dell'Europa alcuni che erano affascinati sia dal comunismo, sia dal fascismo, sia dal nazismo durante gli anni 20-30, sia dal comunismo ovviamente sovietico, specialmente i nostri due paesi, cioè la Francia e l'Italia. Qual è la situazione oggi? Credo che per capire il problema del rapporto tra gli europei e gli Stati Uniti dobbiamo allargare il ragionamento. Quali sono le sfide? Prima sfida, la sfida cinese, è piuttosto economica. Devo dire che non c'è talmente per il momento in Europa, la differenza degli anni 60-70, alcuni pro-cinesi in Europa occidentale. Non abbiamo più i maoisti, per esempio, che sono stati nel passato recente, più o meno recente. Seconda sfida, la sfida russa. È in guerra e sappiamo che nel vostro paese, ma anche nel mio, la Francia, ma in tanti altri paesi, ci sono alcuni che sono con Putin. Terza sfida è la sfida islamica, non dico l'Islam, ma il terrorismo islamico. In alcuni paesi, lo sappiamo, e noi l'abbiamo conosciuto sulla nostra pelle in Francia, alcuni francesi, non stranieri, che erano pronti a fare gli attentati. Anzi, li hanno fatto. E l'ultima sfida, che voi non conoscete molto in Italia, ma che noi conosciamo molto bene, è tutta la sfida, diciamo, contro il colonialismo e l'imperialismo europeo, assolutamente criticato in tutto il sud globale, come si dice, specialmente in Africa, e che appunto ha un sostegno all'interno di un certo mondo, diciamo per andare molto in fretta, verso l'ultrasinistra accademica, ma non solo. Qual è la differenza storica oggi? Che ormai appunto c'è una rottura tra gli Stati Uniti e l'Europa. Questo è veramente una situazione inedita, perché l'Europa confrontata a queste sfide non può più avere il sostegno degli Stati Uniti. Questa è una situazione inedita, ma vado ancora più lontano di quello che hai detto, Luigi. E il fatto che, secondo me, faccio una comparazione storica dura, forte, forse un po' provocatrice, siamo, diciamo, forse in uno scisma politico e ideologico che potremmo comparare con lo scisma tra il mondo cristiano, tra cattolici e protestanti. Per me il discorso che è veramente il turning point, la svolta storica, è il discorso del vicepresidente Vance a Monaco il 14 febbraio nel 2025, nel quale ha detto: voi europei non siete democratici, voi dominate il popolo, imponete la vostra politica, noi americani siamo con i veri patrioti europei. Illustrazione immediata che ha fatto il vicepresidente Vance: invece di incontrare il cancelliere tedesco, ha incontrato Alice Weidel, la dirigente dell'Alternativa per la Germania, partito di estrema destra populista. Quindi oggi, e secondo me forse Massimo, che è molto più specialista di me dell'America, non so che ne pensi, ma credo che questo cambiamento non è solo legato a Trump, secondo me è una cosa storica, e quindi il problema che diceva Luigi è esattamente quello. Gli europei sono coscienti che ormai non è una parentesi trumpiana, è un elemento di fondo, cioè tra l'Europa e l'America non sarà più mai lo stesso rapporto. E questa è una situazione inedita in confronto del passato.
3: Grazie Marc Lazar, mi pare che ponga un tema importantissimo, Innocenzo Cipolletta, è così? È uno scisma?
7: Sì, dunque, io credo che dobbiamo riflettere su quello che è Trump, del quale noi non possiamo fidarci, ma credo che neanche gli americani possano fidarsi di Trump, perché cambia idea in continuazione e soprattutto è un morale e poi si dice che non lo sa neanche troppo bene. E quello che lui ha fatto, ha rappresentato, allora, da un lato ci sono le considerazioni storiche che condivido evidentemente, l'America è sempre stata divisa tra una parte di popolazione isolazionista e che vede l'Europa come dei parassiti, lo hanno sempre pensato, non è un'invenzione di Trump. Quello che ha fatto Trump è ha trasformato l'America da egemone in vittima. Ha detto noi siamo vittime dell'ipocrisia e dell'approfittamento che li fanno tutti quanti gli altri paesi. Ma quello che ha fatto Trump è che ha cambiato le basi degli Stati Uniti d'America, per cui è difficile tornare indietro, non impossibile, ma sicuramente avremo 10, 15, 20 anni in cui sarà difficile ricomporre la situazione. La prima questione è l'uscita che ha fatto da tutti gli organismi internazionali, 66 in un solo botta e tanti altri, aver denunciato le politiche di disarmo ed essere uscito da qualsiasi accordo di carattere internazionale. Evidentemente non è che domani uno arriva un nuovo presidente e dice vabbè, ritorniamo come prima, bisogna ricostruire tutti questi accordi qualora uno volesse riprendere questa situazione, e già questo qui è qualcosa di cambiato, perché quegli accordi e quegli organismi erano stati costruiti dopo la Seconda Guerra Mondiale con una potenza egemone, gli Stati Uniti d'America, una Russia, Unione Sovietica relativamente forte e tutti gli altri che non contavano quasi nulla, e quegli organismi erano fatti in quella maniera. Oggi andarli a ricostruire, anche se un presidente degli Stati Uniti d'America tornasse e dice torniamo come prima, ma sicuramente c'è la Cina, il Brasile, l'India e tutti quanti che diranno alte, un momento, se dobbiamo ricostituire questi accordi non si torna come prima, si fa. E questo ovviamente non è qualcosa che si fa in 5 minuti, è qualcosa che ci vorrà tempo. La seconda considerazione da fare è che noi abbiamo in Europa sempre pensato che l'America mettesse i dazi per correggere la bilancia dei pagamenti perché noi esportavamo troppo da loro. Non gliene frega niente della bilancia dei pagamenti. Gli Stati Uniti d'America, avendo il dollaro egemone, non gliene importa nulla di avere il disavanzo. La politica di Trump è stata sostituire le tasse degli americani con le tasse sulle importazioni che lui dice le pagano i cinesi, gli italiani, i giapponesi e quant'altro. In realtà li pagano gli americani, però nella propaganda è questa. Oggi il bilancio degli Stati Uniti d'America ha questa quota importante di tasse sulle importazioni che domani qualsiasi altro presidente che le dovesse sostituire deve tornare indietro e dire ve le rimetto sul groppone. E ovviamente è un'operazione che nessun paese è in grado di fare immediatamente. Quindi sono state create le condizioni perché l'America non torni indietro, e a questo punto fidarsi dell'America non è possibile. Ma lasciatemi dire che purtroppo la fiducia sta scomparendo un po' dappertutto, perché trionfa in America e non solo l'idea che i governi devono fare gli interessi nazionali, punto e basta. Se questa impostazione, America first, Italia first, Francia first, qualunque essa sia, significa agli altri non fidatevi di me, perché qualsiasi cosa succederà, io prima penso ai fatti miei, poi dopo, se c'è interesse, è ovvio che a riflettere bene gli interessi di paesi non sono quelli di fare i propri interessi, ma quelli di fare gli interessi generali all'interno del quale stanno i propri interessi, ma questa idea è troppo sofisticata per una buona parte delle persone. E quindi, siccome abbiamo una quantità di partiti in tutti i paesi del mondo che si vantano di fare gli interessi nazionali prima degli altri, questi partiti stanno distruggendo la fiducia internazionale perché stanno dicendo agli altri non fidatevi di me. Grazie.
3: sembra un approccio molto interessante. Massimo, sei d'accordo che sono state gettate le premesse perché sia impossibile ricacciare il genio dentro il genio del nazionalismo, il genio degli interessi nazionali e quindi della sfiducia globale dentro la bottiglia, anche dopo Trump?
4: Allora, no, io stavo riflettendo anche su quello che ha detto lui e mi veniva in mente che effettivamente la diffidenza degli americani nei confronti dell'Europa viene da lontanissimo. Noi abbiamo vissuto il piano Marshall per tanto tempo come la generosa offerta degli americani che hanno rimesso in piedi l'Europa. In realtà poi sono usciti ricchi studi, analisi approfondite di economisti, di storici che ci dimostrano che Truman, che all'inizio era molto impopolare, succeduto dopo la morte di Roosevelt, e sapeva di essere impopolare, e sapeva che il piano Marshall, che costava molto ai cittadini americani, era poco digeribile, mandò in giro questo generale Marshall, che era invece molto popolare, ed era quello meno visibile, perché poi appunto c'era Eisenhower, c'erano altri generali che stavano più in vetrina di lui, lo mandò in giro per tutti gli Stati Uniti a spiegare cosa sarebbe successo se un'altra volta l'Europa fosse finita nel baratro della povertà, come è successo alla Germania dopo la Prima Guerra Mondiale, e quindi a spiegare che bisognava aiutare l'Europa a riprendersi, perché se no tra 20 anni dovremmo tornare un'altra volta in armi a mandare i nostri ragazzi a morire in Europa per una causa che non era nostra. Quindi è stato sempre così. E un'altra cosa che vorrei dire per rendere meno drammatica questa perdita di fiducia globale che stiamo registrando nei rapporti transatlantici e anche fra di noi, è che effettivamente noi veniamo da un mondo, cioè io e te siamo stati a lavorare negli Stati Uniti la prima volta nell'89, quando praticamente stava crollando il muro di Berlino e quando il mondo era molto più semplice. Io ricordo che noi italiani in America ci consideravamo un paese molto rilevante, perché? Perché non c'era, quello che esisteva al di là della cortina di ferro non contava. La Cina non esisteva, l'India non esisteva, il Medio Oriente era un posto dove gli inglesi avevano tracciato le frontiere come pareva loro. E quando siamo tornati in America qualche anno dopo abbiamo trovato un mondo molto diverso, abbiamo trovato le potenze regionali che diventano grandi, abbiamo scoperto la Turchia, che è stata la prima a usare i droni già 10-15 anni fa e che ha stabilito la sua potenza regionale dalla guerra del Nagorno-Karabakh fino alla Somalia e al Corno d'Africa usando i droni, fino alla Libia addirittura. Abbiamo oggi un mondo nel quale i sauditi litigano con gli Emirati che si avvicinano a Israele, mentre i sauditi si avvicinano al Pakistan che ha le armi nucleari e i sauditi hanno molti soldi. E l'unico freno che rimane a qualche brutto scherzo è il fatto che forse i servizi segreti americani, che Trump detesta tanto, forse hanno ancora qualche peso a Islamabad, speriamo. Ecco, quindi è un mondo molto, molto diverso. Per venire più direttamente alla tua domanda, effettivamente lo stato d'animo degli americani è molto cambiato in questi ultimi anni. C'erano dentro i germi già da prima, come è stato detto prima, però con Trump cosa è successo? Che lui ha sdoganato tante cose, questo sentimento di ostilità nei confronti dell'Europa spendacciona che fa la bella vita. Una parte degli americani l'hanno sempre pensato, ma una parte degli americani sono sempre stati anche razzisti, solo che fino a 10-15 anni fa questi erano pensieri che erano carsici e restavano sotto la superficie ed erano marginali. Trump li ha sdoganati, ha sdoganato il suprematismo bianco, ha sdoganato le teorie della sostituzione etnica, che sono poi alla base del fatto che oggi c'è una parte consistente dell'opinione pubblica americana conservatrice che pensa che effettivamente si stia andando attraverso una sostituzione etnica e che questo succederà in Europa prima ancora che negli Stati Uniti, e che questo è il vero motivo per cui Vance viene in Europa a dire: noi non siamo contro l'Europa in quanto tale, siamo contro la vostra Europa perché vi state facendo invadere dal sud del mondo. E quindi, certo, con Trump tutto questo è cambiato dal punto di vista ideologico, anche nei confronti dello stato d'animo nei confronti dell'Europa. Purtroppo io vedo anche da parte di molti progressisti americani che l'idea che l'Europa sia un posto dove si vive troppo bene alle spalle della tecnologia americana, dell'ombrello nucleare americano, si è abbastanza diffusa, perché questa idea, Trump dice Europa socialista semplicemente perché abbiamo l'assistenza sanitaria pubblica, Però appunto l'americano che paga l'assistenza sanitaria e poi vede che quell'assistenza sanitaria gli paga l'operazione di tumore, la chemioterapia, e dopo sei mesi gli dicono da adesso in poi te la paghi da solo, e vive magari non a New York o a San Francisco, ma in una città media, anche upstate New York, senza andare nel sud dell'Alabama, e vede che in quei posti lì si vive mediamente nel più ricco paese del mondo, molto peggio che in Umbria, che nelle Marche, che in Toscana, anche che in Molise, certamente questo crea una ostilità e comunque un sentimento di rivalsa nei confronti dell'Europa, e nasce appunto questa idea che dici tu, che perché andare a morire per i paesi baltici se Putin decide che la zona russofona di uno di quei paesi va occupata.
3: Tra l'altro era un tema che esisteva già durante la Guerra Fredda, no? Morire per Dresda, cioè l'incertezza che un attacco a una città europea avrebbe provocato l'intervento americano in difesa dell'Europa, col rischio di scatenare un grande olocausto nucleare. E allora il dilemma era se appunto l'America, quindi era un tema che era già presente durante la Guerra Fredda, quando in realtà la fiducia verso gli americani era totale, e al quale per esempio alla fine degli anni 70 si rispose con lo schieramento degli euromissili, che furono una garanzia solida, vera, tangibile della sicurezza europea e dell'impegno americano nella sicurezza europea. Poi furono anche la pietra, la pietra miliare sulla quale si fondò il primo vero disarmo, quello dello smantellamento dei missili intermedi, però non c'è dubbio che tutto nasceva appunto da un incrinamento della fiducia. Luigi.
5: No, come dicevano Mark e Massimo, il mondo è più complesso all'esterno e all'interno. All'esterno appunto la Cina, l'India, tutte le situazioni del mondo islamico. E all'interno perché ci sono tensioni che non avevamo conosciuto in altri tempi, insomma. Quindi si è chiusa questa fase anche della memoria della Seconda Guerra Mondiale e stanno riemergendo spiriti che sembravano archiviati per sempre. Scusate se io continuo con questo vecchio saggio torinese che è sempre in Audi, no? Nella stessa occasione, poco dopo, lui dice: il tempo propizio per l'Unione è solo quello durante il quale dureranno nell'Europa occidentale, all'epoca era Europa occidentale, i medesimi ideali di libertà. Quindi anche lui dava per scontato, dice, non è che siamo sempre sicuri che siamo sicuri che i fattori diversi non acquistino inopinatamente forza sufficiente a impedire l'Unione, facendo cadere gli uni nell'orbita nordamericana, all'epoca il mondo era più semplice, e gli altri in quella russa, oggi c'è anche quella cinese, appunto forse quella indiana, quindi il mondo è più complesso. Dunque, inutile dire, il tema oggi a noi europei si pone con una radicalità. Se era già chiaro a Einaudi, che era un signore anziano nato nel 1881, oggi è di una radicalità assoluta ed è sconcertante ancora vedere esiti come l'ultimo Consiglio europeo, dove si discute del bilancio e dove non c'è questo colpo di reni che è indispensabile. Però di fronte anche a tutto questo scenario che ci dovrebbe indurre preoccupazioni, proviamo a vedere anche un lato positivo. In fondo, qualche anno fa, un pontefice molto colto, un grande europeo, un grandissimo intellettuale europeo, andò in un'università italiana e ebbe contestazioni perché proponeva un discorso complesso. Oggi il vescovo di Roma, che viene da Chicago, dagli Stati Uniti, invece riempie le folle europee anche ieri, ritornando dal suo santo preferito, che era un africano, nato Sant'Agostino, che però è sepolto a Pavia, insomma ci dà delle lezioni e non c'è europeo, forse, che tranne qualche aspetto non si ritrovi in questa enciclica, che in fondo è il comune sentire di tanti laici e credenti. Insomma, forse il mondo è più complesso, forse c'è una speranza e chissà, viene proprio da Chicago.
3: Professore Lazzar, ma nella complessità di questo mondo, Qual è il posto e il ruolo che noi europei, o il dialogo che noi europei possiamo ingaggiare con quello che si chiama il sud globale, che comunque verso di noi nutre delle grandi diffidenze, lei ne ha parlato, nell'eventuale ricostruzione di una nuova fiducia e nella difesa di un ordine alternativo al multipolarismo di cui sembra farsi interprete Trump?
6: No, ma la domanda è molto importante, perché credo che sappiamo che l'Europa ha molto ritardo,

0: una ricerca di protezione europea, non solo a livello nazionale, e della difesa, ovviamente con limite, perché quando si chiede dopo agli europei siete pronti a dare più soldi per la difesa al detrimento di altre spese, ovviamente la risposta è negativa. Però diciamo che c'è qualcosa che cambia, e per rispondere alla sua domanda, ovviamente c'è un'opportunità per l'Europa per dimostrare che i nostri valori, nostra organizzazione, nel mondo di oggi, appunto, è un valore aggiunto, non negativo, perché appunto difendiamo alcune cose che sono importantissime per altri cittadini attraverso il mondo. E sicuramente, veramente, per rispondere alla sua domanda sul Sud globale, sarà complicato, ma anche in questo mondo, al di là dei dirigenti, eccetera, al di là di una certa opinione pubblica, c'è un riferimento all'Europa come appunto il continente, lo spazio dove appunto c'è la democrazia, lo Stato di diritto, i valori essenziali. Quindi credo che da una parte c'è una minaccia forte, dall'altra parte c'è una grandissima opportunità. Dipenderà però dell'attitudine dei responsabili politici. Di questo punto di vista, e chiudo su questo, l'anno 2027 sarà decisivo, perché si vota in Francia, da voi in Italia, in Spagna e in Polonia. Quindi quattro paesi assolutamente fondamentali per la costruzione europea.
1: Ci dia un flash di speranza sull'evoluzione della situazione francese.
0: Nessuna possibilità di fare questo.
2: A Innocenzo Cipolletta, la parola per un...
3: Ma io sono ottimista nel lungo periodo e pessimista nel breve. Purtroppo il breve non è molto breve, diciamo 10-15 anni. Primo, perché ho detto l'America, prima che ricostruisca questa situazione, ci vorrà del tempo. E questo non abbiamo detto. Secondo, e vengo a quello che diceva Mark prima sull'Europa, è vero, si vota. Però se lui non si esprime sulla Francia, noi non ci esprimiamo sull'Italia, i polacchi non si esprimono sulla Polonia, i spagnoli sulla Spagna, io non vedo una grossa prospettiva di partiti diciamo europeisti che trionfino nelle prossime elezioni. Spero che almeno uno di questi quattro paesi, egoisticamente spero il mio, abbia un governo non nazionalista, però rischiamo di avere tre o quattro paesi fondamentali dell'Europa guidati da partiti nazionalisti, con una Germania che non va a elezione ma tentenna da morire, perché evidentemente il primo partito nei sondaggi è un partito di carattere nazionalista. Ecco, il sentimento europeo che molta gente sta portando avanti rischia di essere frustrato per alcuni anni da questi governi. Siccome io penso che alla fine è salutare e sbattere la faccia contro il muro, e io penso che dopo un po' questi governi dovranno subire. Lo abbiamo visto nel nostro paese, come un partito nazionalista è venuto al governo e poi è diventato quasi europeista per forza delle cose.
1: Ormai antitrampiano, fra l'altro.
3: Anche antitrampiano, che è abbastanza. Quindi, ad a passare la nottata, dicevano i napoletani.
1: Abbiamo 5 minuti e io vorrei chiedere a tutti i quattro nostri protagonisti di fare quello che si chiama un soundbite per chiudere questa nostra bellissima conversazione. Massimo.
4: Cosa dobbiamo fare?
1: Un flash.
5: Flash.
3: Come hai detto?
5: Soundbite. Ma il flash è che intanto incassiamo l'uscita di scena di Trump fra 2 anni, perché a questo punto io credo che l'idea del terzo mandato sia finita, lui stesso mi sembra in condizioni fisiche, e lui ha sfasciato quelli che secondo me sono i 3 pilastri essenziali della convivenza democratica di un paese, che sono il fatto di avere dei valori comuni condivisi, al di là delle degli scontri politici che si possono sempre avere, come sono sempre stati anche nell'Italia post-bellica fra i comunisti e i democristiani, però poi alla fine c'erano sempre dei valori di fondo condivisi. Lui ha sfasciato anche questo dicendo che tutto quello che c'era prima di lui era assolutamente disastroso, che i dittatori gli stanno

0: più simpatici dei presidenti democratici, che i democratici sono un partito di addirittura li ha considerati dei traditori della patria, lasciamo perdere i giornalisti e tutto il resto, le altre istituzioni che ha demolito. L'altra cosa è, il secondo valore essenziale di una democrazia è il riconoscimento della legittimità di chi governa, cioè quando perdi un'elezione tu devi riconoscere la legittimità del vincitore, altrimenti non esiste democrazia, e lui ha sfasciato anche questo, ma è riuscito a convincere, siamo rimasti tutti sorpresi quando nel 2021 abbiamo visto che quasi metà del paese credeva effettivamente che Biden fosse un presidente eletto sulla base di una frode. La terza cosa, che è quella che stiamo vivendo in questi giorni, è la sua incapacità di dividere l'aspetto personale da quello istituzionale. Io credo che chiunque verrà dopo di lui potrebbe anche essere, dal punto di vista ideologico, forse più pericoloso, forse peggiore, ma probabilmente, che lasciamo perdere se arriverà un democratico, ma anche se arriva un Rubio, e forse perfino con un Vance, un minimo di riconoscimento del valore delle istituzioni, della differenza fra la persona e la politica dovrebbe tornare. Poi esiste in realtà un altro argomento molto difficile, che non è chiaramente roba da soundbite, di quello che il mondo della tecnologia pensa della soppressione totale del parlamentarismo, ma questo è un altro discorso.
1: Luigi, qual è la lezione della storia?
2: Lezione della storia, ecco appunto che quell'occasione si è riproposta e va colta. Vediamo che questi cinque ministri della difesa dei paesi europei, compreso il Regno Unito, riuniscono regolarmente. Forse si sta costruendo un pilastro della difesa dentro la NATO. Merz, ho visto che ha riconvocato i cinque leader. Tra l'altro, rispondendo a quello che diceva Mark, spendere insieme è anche più economico. E quindi nell'intestazione, quando De Gasperi presentò il trattato della CED, tra l'altro un paese che aveva problemi economici ben più severi, quello degli anni 50, proprio su questo punto puntava molto. Dice: noi proponiamo l'esercito unificato europeo perché costa di meno, creiamo un'economia strutturale e questo ci permette di avere soldi per provare a iniziare a costruire, diremmo oggi, lo Stato sociale. Dunque la sfida è lì presente, molto chiara, serve volontà politica. Sull'orizzonte più lungo c'è la battaglia di cui parlava Marc, e qui abbiamo molta fiducia nel Vescovo di Roma.
1: Professore Lazzara, si sa, la storia ci insegna che l'Europa ha sempre reagito grazie a degli shock. La fine della fiducia, forse è l'inizio per darci fiducia?
3: Ma sì, sicuramente, perché abbiamo molte indagini a livello europeo che dimostrano, perché la parola chiave di questo festival di fiducia, sappiamo che all'interno dell'Europa c'è una diffidenza fortissima attualmente, diffidenza politica. Il paese che ha più alto livello di diffidenza non è più l'Italia, è la Francia ormai, quindi abbiamo vinto questa battaglia, e quindi è una situazione preoccupante da una parte, ma tutte le indagini dimostrano la fiducia nella democrazia. Cioè, il problema è quello dell'offerta politica. Non è come negli anni 30, per esempio, una parte dell'opinione europea che voleva la dittatura. Assolutamente no. Cioè, anzi, c'è un atteggiamento fortissimo in confronto della democrazia, specialmente in confronto dell'America. E questo veramente è un elemento importante. Il secondo punto di ragionamento, parliamo molto della diffidenza dal popolo, tra virgolette, verso l'elite, ma credo che abbiamo un altro problema da risolvere, è la diffidenza delle elite verso il popolo. Faccio il mio piccolo populista, e quindi dobbiamo ricostruire questa doppia fiducia, fiducia dal popolo verso l'elite e viceversa, e così forse sarà possibilità per l'Europa di ripartire e di integrarsi ancora di più.
1: Professore Cipolletta, a lei la chiusura di questo panel.
4: Ma io sono convinto che l'Europa è il futuro del mondo, nel senso che l'aggregazione tra paesi per superare le nazioni, che ricordiamoci, le nazioni quanto hanno? 200 anni di vita, non sono, noi pensiamo che la nazione sia un'istituzione connaturata con la nostra natura, non è vero per niente, è la più breve che abbiamo vissuto. E va superata attraverso aggregazioni di nazioni pacificamente, senza che uno domini sugli altri. È difficile. Una aggregazione di paesi genera regolamentazioni che non sono da buttare via. quelli che sono contro le regolamentazioni, a favore delle semplificazioni, sono a favore delle dittature, che sono semplicissime le dittature, non c'è niente a fare, c'è uno che comanda, punto e basta. Le regole servono per mettere insieme paesi che hanno abitudini, costumi e pensieri diversi e non si fidano a priori. E come possono fidarsi? Con delle regole. E quindi il fatto che coloro dicono l'Europa è iperregolata, dicono semplicemente che l'Europa è iperunita, perché attraverso le regole si va avanti. Noi dobbiamo, questa cultura che va difesa e non va attaccata continuamente, sarà la soluzione del mondo, perché il mondo ha bisogno di un ritorno a una globalizzazione vera, fatta bene, che consenta di affrontare i problemi che sono planetari. È inutile ripeterlo, lo sappiamo tutti. Grazie.
1: Grazie. Noi chiudiamo qui questo panel, ringraziamo i nostri ospiti, vi auguriamo buon proseguimento in questa domenica di Taobuk e niente, speriamo di rivederci tra un anno. Grazie.
5: minuti, Radio Radicale, e questa era la 16ª edizione di Taobuk. Abbiamo seguito il dibattito intitolato Trust but Verify, l'Europa può ancora fidarsi degli Stati Uniti, Taormina si è tenuto a Taormina nella giornata di oggi, il futuro della globalizzazione, ed è un libro della La Terza. Abbiamo ascoltato Massimo Gaggi, editorialista del Corriere della Sera, Luigi Giannini, direttore del Servizio Studi del Senato della Repubblica, Marc Lazar, storico e politologo, Innocenzo Cipolletta, presidente dell'Associazione Italiana del Private Equity Venture Capital and Private Debt, scusate, e il dibattito è stato moderato da Paolo Valentino. Noi proseguiamo e proseguiamo con la rubrica La Nuda Verità a cura di Maria Antonietta Farina Coscioni.
6: Radio Radicale, ben ritrovate e ben ritrovati ad una nuova puntata della Nuda Verità, domenica 21 giugno. La sera tra il 20 e il 21 giugno di 20 anni fa, le ceneri di Luca Coscioni sono state disperse in mare. Ho disperso le ceneri di Luca Coscioni al largo di Porto Santo Stefano, così come lui aveva espressamente chiesto. Una cerimonia laica di profondo senso religioso, il suo legame con il mare, il vento, ma anche la ricerca di libertà, un corpo fragile, sofferente, una volontà forte e irriducibile. Le sue parole rimangono un manifesto di vita, quando scriveva di aver perso il bene più prezioso, la libertà personale. E, ecco, è proprio il vento a mancarmi, scriveva. Del resto la mia mente era già a vela verso l'altra gente, la malattia mi ha sottratto il vento e la corrente magica che scorre tra Punta Lividonia e Giglio Porto, esattamente 20 anni fa. Ecco, il 21 giugno è il giorno della trasformazione, della rinascita, dell'energia che il singolo restituisce al tutto. Il giorno in cui per tutti i popoli di ogni tempo il sole si sposa con la luna, il giorno che propizia i raccolti e guarisce dai mali, il giorno che allontana la cattiva sorte e i malefici, il giorno per la raccolta dell'iperico e di altre buone erbe, il giorno d'inizio di nuove stagioni, il momento magico dove tutto è investito da particolare forza e potere. Il giorno delle porte, quella degli uomini che si incontra con quella divina, il giorno del trionfo della luce, il giorno della luce della riva, e i confini di mare e terra si uniscono, il giorno dove realtà e sogno si fondono, il giorno della condivisione dell'essere, il giorno in cui Luca si immerge per sempre nel suo amato mare, ne risorge e sconfigge dolore e malattia. Il giorno di Luca, esattamente. Il giorno in cui pensi di essere di fronte a un bivio, pensi di fermarti oppure fare una scommessa, quello di continuare a trattare e a vivere per delle questioni per le quali siamo stati investiti prima con Luca, poi senza di lui. E Luca amava il mare, amava il vento, la sabbia, amava veleggiare con il suo catamarano giallo verso l'isola del Giglio, in quel mare dove appunto ha voluto che 20 anni fa fossero disperse le sue ceneri. E Luca è morto a 38 anni, morto 20 anni fa, il 20 febbraio del 2006, ucciso dalla sclerosi laterale amiotrofica. Gli era stata diagnosticata nel 1995. Luca ha saputo resistere e lottare in quegli 11 anni di malattia, facendo del suo corpo malato, della sua stessa malattia, lo strumento di iniziativa politica. E più la sofferenza lo attanagliava, lo soffocava, e più cresceva in lui l'anelito alla libertà, lasciandoci, non so dire se 20 anni siano molti o pochi, so che non c'è un giorno senza che almeno per un momento il mio pensiero sia dedicato a quella battaglia, la libertà per la libertà di ricerca. E cosa è cambiato in questi anni? Tutto, potremmo dire, e insieme non molto poco, perché intere classi politiche sono state spazzate via, potenti che sembravano inamovibili ad un certo punto sono stati messi all'angolo, sostituiti da personaggi politici di cui solo 10 anni fa forse non sapevamo nemmeno il nome. Ci sono nuove organizzazioni politiche e si è passati sicuramente da un Vaticano arrogante e prepotente sui temi che ha proposto Luca Coscioni. Siamo passati forse ad anche attraverso un pontificato che ha mostrato forse un volto più misericordioso. Eppure siamo in un momento in cui, per i temi definiti eticamente sensibili, si manifesta sicuramente una sensibilità maggiore, ma perché è stata presentata dai cittadini con forza alla classe politica e di governo. Però le questioni che riguardano la vita, la morte, la disabilità e la malattia, del come vivere e del come morire, della libertà di cerca, di come garantire dignità a malati e disabili e sollievo alle loro famiglie, sono purtroppo ancora lì che attendono garanzie, attendono quindi soluzioni, attendono maggiore attenzione, attendono appunto regole. E continua dal lato della libertà di ricerca scientifica una cappa di un'informazione appunto scientifica superficiale o comunque monca, spesso inquietante a tutti gli effetti. E penso a un aspetto e a una comprensione che Luca aveva dell'essenziale, che Luca Coscioni aveva dell'essenziale, cioè la comunicazione è vita. privare una persona di questa facoltà non equivale a toglierle la vita, è molto peggio, significa imprigionarla in un corpo che non ha più alcun senso di esistere. Se poi questo corpo è anche completamente immobile o soltanto parzialmente mobile, non poter comunicare diviene una vera e propria tortura psicologica e fisica. E se 20 anni sono trascorsi dalla morte e dalla dispersione delle ceneri di Luca in quel mare che tanto amava al largo di Porto Santo Stefano, eccoci ancora a cercare di capire quel dar corpo letteralmente all'azione politica, e questo dovremmo ancora riuscire a coglierlo nella politica radicale. Varrebbe per il tempo trascorso, per il presente e per il futuro, la centralità della persona con i suoi bisogni, con i suoi diritti, e tutto ciò è al tempo stesso fondamento delle ragioni e del programma del nostro agire politico, o comunque di un agire politico che dovrebbe essere sempre più collettivo e ampliato. Chiamarono Luca alfiere radicale della ricerca libera, è stato un corpo politico, scrivevano di Luca, hanno scritto di Luca, di quel corpo malato che è diventato un simbolo, scrivendolo all'interno della politica radicale, perché nella cultura politica radicale Ceccarelli scrisse, così povera di mezzi, ma così ricca di inventiva, il corpo è assolutamente tutto, il corpo come straordinaria risorsa narrativa ed emotiva, tanto più nell'era dell'immagine, il corpo come arma definitiva. E credo che così è stato con Luca, ma anche per Giorgio Welby, che è stato evocato proprio in questi giorni, perché alla morte di Ruini si è ricordato il no che il Cardinal Ruini diede per celebrare il funerale in chiesa di Pier Giorgio Welby. Un filo rosso che lega la battaglia per la libertà di ricerca a tante esistenze straordinarie. La battaglia per la libertà di ricerca scientifica è stata la battaglia che ha caratterizzato l'azione politica di Luca e del Partito Radicale, da quando con Luca e Luca propose queste iniziative politiche, possiamo dire, di un passato recente, ma più che mai attuali. Come non rievocare nell'intervento programmatico al Senato dell'allora ministro Mario Draghi, quando ci esortava a chiederci se abbiamo davvero fatto tutto quello che è in nostro potere per non deludere le future generazioni, ci spronava a dare risposte concrete e urgenti per non costringerli ad emigrare da un paese che troppo spesso non sa valutare il merito e non ha ancora realizzato un'effettiva parità di genere. E quando parlava dell'esigenza, della necessità di investire adeguatamente nella ricerca, senza escludere la ricerca di base, puntando all'eccellenza, ovvero ad una ricerca riconosciuta a livello internazionale per l'impatto che produce sulla nuova conoscenza e sui nuovi modelli in tutti i campi scientifici. Ecco esattamente quello che chiedeva Luca, e farlo e lavorare in queste direzioni era ed è il modo migliore per ricordare quanto a distanza di 20 anni dalla sua scomparsa ha cercato di dire. La sclerosi laterale amiotrofica, come le altre malattie neurodegenerative, ha bisogno di impegni sulla ricerca, e tutte le volte che si celebrano le giornate mondiali occorre scongiurare il rischio che finiscano per essere qualcosa di rituale, come il nastro tagliato di una inaugurazione, come la celebrazione dell'emissione di un francobollo. Le giornate mondiali dovrebbero, al contrario, essere momenti appunto di riflessione, di dibattito, di bilancio e di annuncio di concreti propositi sul da fare. Dovrebbe essere anche la giornata mondiale dedicata alla sensibilizzazione sulla sclerosi laterale amiotrofica, che sappiamo che le ascoltatrici e gli ascoltatori di Radio Radicale sanno essere la grave, invalidante malattia neurodegenerativa che comporta la progressiva e purtroppo finora inarrestabile morte delle cellule nervose, la malattia di Luca Coscioni. E da tempo, ormai da anni, da quando era in vita Luca Coscioni, siamo in attesa che la ricerca, che presuppone una libertà assicurata e garantita in altri, magari anche in altri paesi, ma non in Italia, dove anzi spesso, ricordiamo, viene ostacolata, segni un punto di svolta, almeno per quel che riguarda la ricerca delle cause di questa malattia, primo passo per individuare i trattamenti e le terapie efficaci per sconfiggerla. E da tempo si attende, si chiede, si invoca che la classe politica presti attenzione al dramma di centinaia di migliaia di malati e delle loro famiglie, troppo spesso lasciate sole, ricordiamolo nei periodi estivi, dove per malattie come la SLA non c'è una pausa per l'assistenza e per la continuità assistenziale domiciliare, non con sostegni carenti e simbolici, spesso e sempre comunque insufficienti. Da tempo si attende, si chiede e si invoca che le istituzioni, ma anche chi avrebbe il compito di fare informazione e assicurare conoscenza, operi perché nel nostro paese cresca il livello di consapevolezza di tutti e di ciascuno nei confronti delle malattie neurodegenerative. Si parli e soprattutto si faccia parlare e conoscere chi questa malattia e con questa malattia la vive in prima persona, nella quotidianità, e chi assiste e chi vive accanto a chi soffre di questa malattia. La persona che letteralmente ha saputo e vuole rendere politica la sua condizione di disabilità deve essere messo nelle condizioni di poterlo fare, così come siamo riusciti a poterlo fare con Luca, attraverso la partecipazione e attraverso il Partito Radicale, con il sostegno determinante e costante di Marco Pannella. Non è certo oggi che voglio ripercorrere le varie fasi, ma
7: proprio su Radio Radicale con Luca, con la stessa voce di Luca, con Marco si possono ripercorrere le varie fasi, le vittorie ma anche le sconfitte di Luca negli anni del nostro impegno politico radicale. Io l'ho fatto molte volte, spesso, altre occasioni non mancheranno. E mai nel giorno in cui il pensiero particolare va al giorno esatto del solstizio d'estate, quindi 20 anni fa, disperdendo le sue ceneri in mare, in quel mare che tanto amava, credo, e che con questo ricordo, con questo pensiero voglio oggi ricordare quante tutti gli altri, tra virgolette, eroi che nel silenzio, inermi ma non inerti, combattono una battaglia quotidiana con la sclerosi laterale amiotrofica. Ringrazio chi in questo anno, anche in queste ore, mi scrive, mi manda un messaggio nel ricordo di Luca Coscioni. Il maratoneta, come alcuni amici lo soprannominavano, maratoneta che, malato appunto di SLA, ha lottato con tutte le sue forze fino al suo ultimo respiro per la libertà di cura e di ricerca scientifica ancora assurdamente penalizzate e mortificate. E ne ricordo di, e lo sanno, le decine di scienziati e di ricercatori che sono condannati a emigrare perché sono stranieri in patria, o tanti ragazzi giovani lasciano questo paese per cercare libertà e speranze fuori dal nostro paese. Io ricordo un appello, era forse il 2013, quando più di 262 ricercatori scrissero un appello al Presidente della Repubblica per denunciare il gravissimo e progressivo impoverimento della qualità della didattica e della ricerca, appunto con la fuga di cervelli e lo svuotamento degli atenei da giovani ricercatori di tutte le discipline. E depositai una proposta di legge per l'istituzione della Giornata Nazionale per la Libertà di Ricerca Scientifica. E voleva essere l'occasione, una proposta per lanciare, pensare e riflettere anche a livello di azione politica la scienza e il suo rapporto con il potere e la libertà di ricerca, per non dimenticare, per porre le questioni essenziali al centro di quelle che sono le dinamiche politiche, culturali, sociali ed economiche della società, perché difendere la libertà di ricerca scientifica, promuovendo in particolare l'educazione e la cultura scientifiche, significa difendere la democrazia laddove manca o si sta indebolendo, e quindi non imporre alla politica questioni che non possono essere più procrastinate. Per Luca il tempo è scaduto da 20 anni prima che la scienza potesse compiere, tra virgolette, il miracolo di scoprire una terapia. Ma aiutare la conoscenza, la ricerca, la sperimentazione lo si può fare, lo si deve fare per rimuovere gli ostacoli che per ignoranza o per fanatismo ideologico vengono appunto frapposti. e sono vicende che legano coloro che nella quotidianità studiano, ricercano, fanno appunto ricerca per sconfiggere le malattie per le quali ancora oggi si muore. La SLA non discrimina, la SLA è democratica, colpisce le persone indipendentemente dal sesso, dall'etnia, dallo stato sociale o economico, non teme nazionalità o confini e quindi nella sua giornata mondiale, il 21 giugno, ogni persona a cui viene diagnosticata la sclerosi laterale amiotrofica comprende come l'impatto della malattia sarà avvertito per sempre dai suoi cari, indipendentemente da dove vivono o dalle lingue che parlano. Quindi ogni anno dal 21 giugno del 97 occorre fare in modo che giornate come queste possano vincere su la politica che umilia, che umilia quando non trattasi di un film o di una storia vera, quando ci sono storie autentiche, quando ci sono famiglie lasciate sole, abbandonate in silenzio e silenziate perché i fondi all'assistenza e alle cure domiciliari non sono corrisposti i fondi, quindi che consentono la cura e l'assistenza ai malati di sclerosi laterale amiotrofica, malato che ha lottato insieme accanto a Luca, un signore, un avvocato, Camillo Colapinto, descriveva la SLA come una malattia che immobilizza totalmente il corpo, lasciando intatte le facoltà dell'intelletto. Cioè la SLA crea una netta separazione tra corpo e mente, tra carne e pensiero, causando una drammatica consapevolezza nella vittima che assiste alla propria paralisi fisica mentre la mente resta lucida. Ci sono malattie con le quali è possibile vivere, altre con cui è possibile convivere. Ve ne sono alcune alle quali si può sopravvivere. La sclerosi laterale amiotrofica non rientra in nessuna di queste tre categorie. È una malattia che non lascia molto spazio di manovra e che può essere affrontata soltanto sul piano della resistenza mentale. Se infatti ci si confronta con essa sul piano fisico, si è sconfitti in partenza. L'intelletto è l'unica risorsa che può aiutarti. Per quanto riguarda gli esempi pratici, se ne facessi uno, scriveva Luca, il lettore potrebbe apprezzarlo, così come un cieco al quale è stato chiesto cosa prova nel vedere un tramonto. E la sclerosi laterale amiotrofica mette a nudo i limiti delle politiche pubbliche quando la ricerca scientifica diventa terreno di scontro ideologico, tra cure assenti, diagnosi tardive e disuguaglianze territoriali, la malattia interroga il rapporto tra scienza, istituzioni e responsabilità politiche. La questione non riguarda solo la salute, perché la SLA chiama in causa la libertà di ricerca, l'accesso equo alle cure e il dovere della politica di garantire diritti a chi convive con questa patologia. E credo che il punto di partenza continua ad essere la condizione concreta delle persone colpite da questa patologia, della patologia neurodegenerativa. Per la SLA sono circa 6.000 pazienti, percorsi di cura disomogenei, assistenza multidisciplinare non sempre garantite. La scienza è l'unica che offrirebbe nuove prospettive, ma i risultati restano spesso confinati alla sperimentazione. Quindi nel frattempo è fondamentale garantire a tutte le pazienti e tutti i pazienti un accesso pari, equo e tempestivo alla diagnosi, alle terapie possibili, all'assistenza appunto alla persona, indipendentemente dal luogo di residenza. La presa in carico deve essere completa e continuativa su tutto il territorio nazionale. E Luca ha mostrato al mondo la forza di chi vive una malattia che priva giorno dopo giorno della libertà appunto più elementare, perché la sclerosi laterale amiotrofica è una malattia paradigmatica, nella quotidianità toglie tutto, cioè la possibilità di parlare, muoversi, respirare, nutrirsi, rimane intatta solo la mente. Negli anni 90 non esistevano le tecnologie di oggi e Luca utilizzò per primo in Italia la tecnologia di comunicazione usata da Stephen Hawking, volendo che fosse resa accessibile a tutti. Era l'intelligenza artificiale agli albori, lui la chiamava tecnologia informatica, la scienza che è conoscenza, quella che mediante la quale l'oceano di conoscenze, di ignoranza, di disperazione, di speranza, di amore, di odio, che il caso avrebbe voluto costringere al silenzio nello spazio angusto di una bottiglia, può invece rifluire verso di voi. Ecco, quella tecnologia allora riservata a pochi, oggi la diamo per scontata, ma dietro la sua adozione c'è stata una battaglia durissima, per cui abbiamo fatto anche scioperi della fame. Abbiamo convinto i governi a far inserire questi strumenti nei livelli essenziali di assistenza. Allora significava rompere l'isolamento dei malati, migliorare la loro vita, perché senza l'ausilio di quella tecnologia Luca e i malati come lui non avrebbero potuto comunicare, parlarci oggi al mondo. La puntata di oggi della Nude Verità finisce qui con un invito a non sprecare le parole che a Luca gli costavano tempo ed energia, ma a saperle usare e a saper indicare che per una vita dignitosa e una vita accessibile per i malati di sclerosi laterale amiotrofica serve un reale impegno della politica e del il governo, perché l'impegno è di Luca è stato totale e dovrebbe esserlo anche per le istituzioni attraverso risposte concrete. La puntata di oggi della Nuda Verità finisce qui, restate con noi con le trasmissioni di Radio Radicale.
5: 20 e 16 minuti, Radio Radicale, questa era la rubrica La Nuda Verità a cura di Maria Antonietta Farina Coscioni. Noi proseguiamo e proseguiamo con l'ecoagenda di Teleambiente.
8: L'ecoagenda di Teleambiente per Radio Radicale, l'informazione ambientale della settimana.
9: Effetti ambientali delle centrali atomiche, giornata mondiale delle tartarughe, PFAS, alimenti e bevande, nuovi impianti per l'idrogeno. È questa la vista settimanale dell'ecoagenda di Teleambiente per Radio Radicale, un programma di Ertilia Giordano e Stefano Zago. La vista settimanale dell'ecoagenda si apre sui danni collaterali dell'energia nucleare. In Francia gli impianti tornano sotto i riflettori per i loro effetti sulla fauna acquatica. Secondo un rapporto pubblicato dalla rete ambientalista Sauterre du Nucléaire, ogni anno quasi 6 miliardi di pesci, crostacei e meduse verrebbero uccise dai sistemi di raffreddamento dei reattori. Una cifra impressionante che arriva direttamente da studi finora riservati realizzati tra gli anni 80 e oggi. Per raffreddare i reattori, le centrali prelevano enormi quantità d'acqua da mari, fiumi ed estuari ed è durante l'aspirazione che uova, larve e piccoli organismi, oltre che esemplari più grandi, finiscono nei circuiti interni, dove subiscono shock termici e chimici o restano impigliati. Le specie coinvolte sono oltre un centinaio, dagli spratti alle aringhe, dai gamberetti alle anguille fino alle specie protette. E con la prevista costruzione dei nuovi reattori, il bilancio potrebbe salire da 6 a 7,7 miliardi di esemplari sacrificati ogni anno. E restiamo in tema fauna acquatica. Lo scorso 16 giugno si è celebrata la giornata mondiale delle tartarughe marine, i rettili più antichi del pianeta Terra, sempre più minacciati da inquinamento e cambiamento climatico. Nel solo mare Mediterraneo, infatti, le temperature raggiunte superiori ai 29 gradi centigradi potrebbero avere già modificato la biologia riproduttiva, la distribuzione geografica e la sopravvivenza delle nuove generazioni delle tartarughe caretiche. Ed è ipotizzato anche uno squilibrio nella struttura demografica delle popolazioni. Il motivo? Le temperature più alte che favoriscono la nascita di esemplari femmine, mentre temperature più basse contribuiscono alla venuta al mondo di esemplari maschi. Una buona notizia però c'è: lungo le coste italiane sono state censite ben 700 nidificazioni nel 2025, in deciso aumento rispetto alle 443 del 2023. Invertire la rotta quindi si può a partire da una maggiore attenzione alla pulizia meccanica delle spiagge. I PFAS, i cosiddetti inquinanti eterni perché praticamente impossibili da degradare in ambiente nel corpo umano, sono anche nel vino. A svelarlo era già stata una ricerca della rivista svizzera Saldo, che aveva analizzato vini europei e neozelandesi. Ora un nuovo studio dell'Università Ca' Foscari di Venezia conferma l'inquinamento da PFAS di alcune produzioni vitivinicole italiane localizzate in particolare nel Veneto, a finire sotto la lente di ingrandimento la zona tra Verona, Vicenza e Padova, che ha sofferto le conseguenze del disastro ambientale dello stabilimento chimico ex Miteni. Dai test è emerso che in 75 campioni dei 76 analizzati in totale sono state trovate tracce di inquinanti eterni. Per l'ISDE, l'Associazione dei Medici per l'Ambiente, il tema non riguarda solo l'ambiente, appunto, ma anche la salute pubblica. Gli autori stimano infatti che negli scenari di consumo più elevati un vino possa portare al superamento della dose settimanale tollerabile di PFAS stabilita dall'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare. Via libera della Regione Sicilia all'installazione del primo impianto per la produzione di idrogeno verde nell'isola. Sorgerà nell'agglomerato industriale di Giammoro, nel comune di Pace del Mela, in provincia di Messina, e sarà gestita da Duferco Energia SPA in qualità di capofila del progetto, un progetto finanziato con 10 milioni di euro provenienti dal PNRR che si basa sull'elettrolisi, per cui l'idrogeno viene separato dall'ossigeno presente nell'acqua attraverso macchinari alimentati con energia da fonti rinnovabili come fotovoltaico ed eolico. Il tema dell'idrogeno è quello che è al centro dell'appunto tecnico e del planner di oggi. L'appunto tecnico dell'Ecoagenda di Teleambiente per Radio Radicale è affidato questa settimana a Cristina Maggi, direttrice di H2IT, l'Associazione Italiana per l'Idrogeno.
10: Oggi siamo entrati in una fase di sviluppo del settore dell'idrogeno davvero importante, perché passiamo dalla fase di sviluppo di progettualità dimostrative, quindi piccoli progetti sul territorio, a una fase di scala industriale e di apertura del mercato dell'idrogeno. Quindi è un momento particolare e fondamentale per il settore questa fase. Sicuramente il PNRR ha dato una spinta molto forte al settore dell'idrogeno, perché ha dato la possibilità alle imprese di mettere a terra delle progettualità. Infatti vedremo, insomma, alla fine del PNRR è molto vicina, quindi si tratta di 30 giugno 2026, e quindi le aziende stanno lavorando per chiudere e finire i lavori su diverse progettualità. Il PNRR ha sostenuto in maniera trasversale il settore dell'idrogeno dalla produzione fino agli utilizzi finali. Infatti vedremo dopo giugno 2026 sicuramente diverse progettualità messe a terra, a partire dalle Hydrogen Valleys, che sono degli ecosistemi di produzione produzione di idrogeno rinnovabile, che poi sostanzialmente forniscono idrogeno a utenti che possono essere industriali o della mobilità, e vedremo una trentina di Hydrogen Valley sparse su tutto il territorio nazionale. Stessa cosa è stata fatta per le stazioni di rifornimento, quindi grazie al PNRR avremo stazioni di una ventina di stazioni di rifornimento per il trasporto stradale, e questo è fondamentale perché sarà una prima rete di stazioni di rifornimento idrogeno che permetterà lo sviluppo della mobilità a idrogeno a livello nazionale. Ma non solo, il PNRR ha sostenuto anche la parte della manifattura, quindi componenti strategici e tecnologie legate al settore dell'idrogeno che possono essere prodotte a livello nazionale, quindi un punto molto importante perché chiaramente è una competenza che abbiamo a livello nazionale. Quindi l'Italia si presenta come un paese che ha competenze sia nella costruzione di impianti di produzione di idrogeno rinnovabile, sia nella manifattura di componenti e tecnologie. Quindi diciamo abbiamo tutte le carte in regola perché l'idrogeno non sia soltanto ovviamente un'occasione per la decarbonizzazione di settori finali come la mobilità e l'industria, ma sia anche un'occasione di crescita per il nostro tessuto industriale e per far sì che sia più competitivo a livello internazionale. L'Italia ultimamente, oltre al PNRR, si è dotata diciamo di una strategia idrogeno nazionale, e l'obiettivo nostro è quella di metterla a terra con strumenti davvero operativi che possano portare uno sviluppo e un'apertura del mercato del settore dell'idrogeno nei prossimi anni. Una notizia molto molto importante che è arrivata dalla Commissione europea proprio in questi mesi è l'approvazione dello schema di aiuto di Stato per la produzione di idrogeno rinnovabile che vale 6 miliardi. Questo è un punto per noi molto molto importante perché è proprio lo strumento che stavamo aspettando per passare dalla fase diciamo dei progetti più piccoli pilota a una fase davvero di scala industriale e di produzione importante di idrogeno rinnovabile. Quindi questo per noi è sicuramente la chiave per l'apertura di un mercato dell'idrogeno. Però non basta, chiaramente manca ancora il sostegno alla domanda sia nella mobilità che nell'industria, e direi anche la valorizzazione della nostra manifattura nazionale, che è ancora molto forte sia per quanto riguarda i componenti ma anche per quanto riguarda le tecnologie come ad esempio gli elettrolizzatori. Quindi ancora da fare ce n'è tanto, ma sicuramente l'Europa si sta muovendo velocemente sia a lato normativa e regolamenti ma anche lato progettualità, e l'Italia si inserisce in questo quadro di evoluzione, quindi recepisce le normative e i regolamenti europei, come ad esempio è stato fatto con la direttiva rinnovabili che è stata pubblicata a febbraio 2026, che recepisce tutti i target proposti dalla Commissione europea sull'idrogeno, sia nella mobilità che nell'industria, quindi un altro diciamo tassello fondamentale che si inserisce in un quadro che comincia davvero ad essere completo. Mancano ancora diversi tasselli, ma ovviamente l'associazione continuerà a lavorare con le imprese ma anche con i ministeri affinché questo quadro diventi davvero completo e che possa portare a uno sviluppo di un mercato dell'idrogeno a livello nazionale, che possa portare le nostre imprese a essere competitive a livello europeo e internazionale.
9: L'ecoagenda di Teleambiente per Radio Radicale continua con il planner di Stefano Zago, direttore responsabile di Teleambiente.
11: Oggi parliamo di idrogeno perché è uno delle componenti, insomma, che deve essere messo dentro al mix, specialmente per il trasporto o per appunto combustibile per le aziende. Solamente che a oggi il 95% dell'idrogeno prodotto al mondo viene detto idrogeno grigio, cioè viene prodotto utilizzando combustibili fossili, e di conseguenza si crea un prodotto che logicamente dopo l'utilizzo diventa vapore acqueo, però appunto per produrlo ci serve tanta energia, e a oggi il gran parte di questo idrogeno grigio viene prodotto insomma grazie ai combustibili fossili. L'idea è quella di creare l'idrogeno cosiddetto verde. L'idrogeno verde viene creato utilizzando le fonti rinnovabili di energia, però appunto il processo a oggi è ancora molto energivoro e di conseguenza servono grandi quantità di energia convertite nella produzione poi di idrogeno, e poi l'idrogeno riconvertito in energia elettrica quando serve, logicamente è un processo molto dispendioso, vuol dire che il rendimento per tutto il processo è molto basso, però è un processo che logicamente è senza inquinamento, perché una volta che ho per esempio i pannelli fotovoltaici, quando ho prodotto l'idrogeno che posso stoccare e utilizzare quando ne ho bisogno, e su quello non c'è nessun problema, poi logicamente ho chiuso un cerchio senza inquinare. Questa è una delle soluzioni che appunto è sul tavolo di tutto il mondo, specialmente nella questione europea, e ci sono molti investimenti verso la produzione di idrogeno verde, e uno appunto di stabilimento adesso aprirà in Sicilia. Purtroppo in Italia, rispetto per esempio alla Francia, è molto indietro, perché in Francia già abbiamo oltre 1500 taxi che vanno a idrogeno. Questo vuol dire una velocità di ricarica molto veloce, perché parliamo meno di 5 minuti per ricaricare le bombole di idrogeno, e si punta ad avere entro il 2030 oltre 2000 taxi solo a Parigi, perché poi la Francia ha già fatto una rete di distributori di idrogeno, mentre purtroppo l'Italia rimane a 1, 2, 3 vari distributori sparsi un po' in tutta Italia, ma tutti nella fase sperimentale. Crediamo che l'idrogeno sia una delle soluzioni da mettere nel mix logicamente energetico, perché appunto il carburante cosiddetto delle stelle, perché appunto è quello che brucia dentro le stelle, possa essere una delle soluzioni a combattere l'inquinamento e i gas a effetto serra, perché appunto la produzione di energia partendo dall'idrogeno e poi vapore e acqua, e di conseguenza non inquinanti. Le auto che utilizzano questo tipo di combustibili, che poi viene trasformato appunto nelle varie celle, nelle varie appunto produzioni in energia elettrica, perciò avremo comunque poi un'auto alla fine elettrica, e questo è una delle soluzioni che appunto il governo, oltre ai soldi del PNRR che sono stati messi dentro, o al Repower EU, che un altro progetto europeo che ha finanziato progetti dell'idrogeno, dovrebbe mettere del suo, creando le condizioni, il quadro politico, in modo tale che possano anche i privati investire sull'idrogeno, perché è una delle soluzioni che dobbiamo mettere dentro. C'è anche una nuova appunto scoperta che molto in profondità, con dei pozzi che vanno oltre i 3 km di profondità, potremmo trovare anche lì dell'idrogeno dentro dei pozzi, come si trova i pozzi di petrolio. Potremmo estrarre dalle rocce come il gas naturale anche lì l'idrogeno, perciò potrebbero essere delle belle scoperte, insomma, che alla fine questo gas non inquinante che potrebbe aiutare la rivoluzione della transizione ecologica. Questo è una questione che è sul tavolo, insomma, dell'Europa, e deve essere una questione aperta a livello politico, proprio perché serve che la ricerca sull'idrogeno vada avanti, perché a quel punto diventa tutto più facile. Speriamo che con l'intelligenza artificiale, con appunto le potenze di calcolo, salvino loro stesse, cioè nel senso i data center, che oggi inquinano molto perché appunto hanno bisogno di energia, hanno bisogno di tanta acqua, le stesse possano poi utilizzare l'idrogeno e riuscire a trovare il modo di creare idrogeno, perché appunto in natura se ne trova poco, con processi come quello dell'idrogeno green, in maniera molto più performante rispetto all'attuale tecnologia. Questo è quello che crediamo sull'idrogeno, e appunto dobbiamo spingere sulla ricerca, sia per esempio per la fusione nucleare, sia per la ricerca di nuovi metodi per creare idrogeno, perché è una delle fonti che possiamo utilizzare veramente poi ovunque.
9: Ed era questo l'ultimo intervento dell'Ecoagenda di Teleambiente per Radio Radicale, che torna con l'informazione ambientale la prossima settimana.
8: L'Ecoagenda di Teleambiente per Radio Radicale, l'informazione ambientale della settimana.
5: 20 e 32 minuti, Radio Radicale, questa era l'ecoagenda di Teleambiente. Noi apriamo il nostro notiziario serale per quanto riguarda il nostro sommario. Andremo ad ascoltare delle interviste realizzate durante la manifestazione che si è tenuta a Roma oggi nel pomeriggio in solidarietà con le donne e con le persone vittime in Afghanistan di violazione dei diritti umani. Sentiremo Irene Tessa del Partito Radicale, Giappi Rippa e Primo Mastrantoni. E poi ci occuperemo della vicenda dei lavoratori dell'Istat con un'intervista del nostro Antonello De Fortuna a Fabrizio Monteleone. Detto questo, andiamo a vedere le notizie del giorno. Usiamo come sempre per un quadro sintetico i sommari dell'ANSA e dell'AGI. Entrambe aprono con i colloqui tra l'Iran e gli Stati Uniti. C'è molta confusione in tema. Intanto non si riesce a capire neanche dalle agenzie se gli

Io sinceramente non so cosa dire in tema, ormai questi colloqui ci hanno abituato a notizie di tutti i tipi, anche contrarie tra di loro, quindi vi leggo quello che scrive l'AGI: il team iraniano ha abbandonato il tavolo dopo la prima tornata in Svizzera, se non si arriverà a un fine della guerra in Libano, i negoziati a quattro non proseguiranno. Fonti americane smentiscono, il vicepresidente USA Vance si trova a Lucerna con Witkoff e Kushner, è l'inizio di un negoziato tecnico che non risolverà ogni divergenza, ma per la prima volta ci sediamo insieme. Per Teheran ci sono il capo negoziatore Galibaf e il ministro degli esteri Araghchi, a mediare i premier del Pakistan Sharif e del Qatar Al-Thani. I media iraniani dicono intanto anche sulle questioni discusse durante questi colloqui che il programma nucleare non viene discusso. E l'AGI poi inserisce in tutto questo le parole di Netanyahu che dice: rimaniamo nel sud finché sarà necessario. In Libano scrivono: la tregua non regge. Katz dichiara: nessun limite per noi. In realtà andiamo a vedere che cosa sta succedendo, perché Netanyahu è intervenuto ancora. Negli Stati Uniti dicono che il presidente Trump faccia tutto ciò che gli chiedo, in Israele dicono che io faccio tutto ciò che lui vuole che io faccia. Beh, nessuna delle due affermazioni è vera, dice Netanyahu. Siamo leader di paesi indipendenti e orgogliosi, noi difendiamo i nostri interessi, io difendo gli interessi di Israele e la sua sicurezza. Spesso siamo d'accordo, a volte no, ma rispettiamo la sovranità, la leadership e l'impegno reciproco nei confronti dei nostri popoli, così ha chiarito Netanyahu la questione dei rapporti, tanto discussa con Trump in merito a questa guerra. Stavo dando un'occhiata alle ultime agenzie. Va bene, poi nel caso alcune me le leggo dopo. Poi Meloni a sorpresa al raduno degli alpini a Gemona. Avevo bisogno di un po' di sano orgoglio nazionale, dice la Presidente del Consiglio. Il giorno dopo il nuovo scontro con Trump. Meloni si reca a sorpresa al raduno a Gemona degli alpini, cercando di archiviare la lite con il presidente statunitense che l'ha attaccata per 2 giorni di seguito. La Presidente del Consiglio quindi detta la linea ai suoi ministri, invitandoli a partecipare al ricevimento a Villa Taverna per l'Independence Day, per la photo opportunity, un modo per sottolineare le storiche relazioni tra i due paesi. Anche per Tajani i rapporti con gli Stati Uniti sono solidi e andranno avanti. Salvini dice: intanto a Milano chiude, scusate, non dice Salvini, intanto a Milano chiude i gazebo per le primarie per la candidatura a sindaco e lancia Sardone. Conosce e ama la città, la Lega vuole il sindaco. Poi entrambe, purtroppo, sia Lanza che l'AGI ci parlano della cronaca. Ancora giovani vittime di incidenti stradali. L'ultimo in ordine di tempo è quello di questa mattina vicino a Milano, dove un'auto con a bordo 9 ragazzi è precipitata in un canale. Il bilancio è di 3 morti. Il conducente 19enne è stato arrestato ed è risultato positivo all'alcol test. Drammatico il bilancio dell'Osservatorio sulla sicurezza stradale dell'ASAP, 9 minori morti solo nel fine settimana, secondo i primi dati parziali. In tema intervengono sia Salvini che Piantedosi, il ministro dei trasporti. Salvini dice: voglio fare una riunione già questa settimana sul tema sicurezza stradale. Ancora troppi ragazzi non tornano a casa, vorrei trovare il modo di raggiungerli tutti e di incontrarli a scuola e a casa. E poi Salvini, ma questo ce lo ricorda l'AGI, dice: presto una riunione con Piantedosi sulla sicurezza stradale. Non sono morti solo giovani, è morto anche un 64enne. E poi a questo prosegue, si prosegue con la cronaca in generale.
una madre ha strangolato la figlia e poi si è suicidata, è avvenuto a Torino. Laggi poi ci parla del primo giorno d'estate bollente, 8 città da bollino rosso, da Bolzano a Perugia, Massima.

0: sopra i 30 gradi ed è morto anche un uomo annegato in un laghetto dell'Alto Adige. E poi si passa a parlare di sport, però l'ANSA ci ricorda la polemica nata all'interno del premio Strega. Il caso Mari tiene in ostaggio il premio Strega, tra le ipotesi un'esclusione dello scrittore dalla Sestina finalista da parte della Fondazione Bellonci che lo organizza o anche un suo passo indietro. Tacciono i principali protagonisti della vicenda. Fondazione in testa che ha travolto lo scrittore. Mari avrebbe collegato l'intransigenza della scrittrice, si parla della Murgia, a un'insoddisfazione personale e al suo aspetto fisico. Intanto è intervenuta Lidia Ravera, che ha parlato di profonda tristezza, parole gravi, anche se fossero relegate ad una chiacchiera da bar. E queste in buona sostanza sono le notizie della giornata. Trump ha trovato il tempo anche di commentare quello che sta succedendo in Gran Bretagna. Dice Starmer si dimetterà, fallito su migranti e petrolio. E va bene, in tema staremo a vedere, ma intanto cominciamo con le interviste, gli approfondimenti di Radio Radicale. Come vi dicevo, andiamo ad ascoltare i commenti di Irene Testa, il tesoriere del Partito Radicale, di Geppi Rippa e di Primo Mastrantoni alla manifestazione, a margine della manifestazione che si è tenuta a Roma oggi nel pomeriggio in solidarietà con le donne e con le persone vittime in Afghanistan di violazioni dei diritti umani a cui il Partito Radicale ha aderito.
1: Ma allora è una bellissima manifestazione quella di oggi, sono tante le donne afghane che sono presenti qui in Piazza Sant'Apostoli, molto meno quelle italiane, diciamo, non si vede un grande sostegno, e questo è sicuramente un errore perché queste donne sono pressoché abbandonate da tutte e da tutti, lo sono, diciamo, dalla comunità internazionale. E questo, diciamo, crea un abbandono che non porta a niente, nel senso che le ragazze afghane hanno delle richieste importanti da fare. Loro chiedono, ad esempio, che la comunità internazionale proponga e promuova il reato universale, quello di rinchiudere le donne, ad esempio, o di privarle della libertà come reato universale, e non possono chiaramente portare avanti queste istanze da sole, se non appoggiate, diciamo, dalla politica. Abbiamo anche visto come in questi giorni a Herat, le donne stanno manifestando, vengono arrestate, vengono picchiate, vengono spesso torturate proprio per aver disobbedito. E un dato interessante è che proprio nelle manifestazioni di questi giorni che si stanno svolgendo a Herat, accade che anche i loro mariti le stiano sostenendo, e questo è un fatto importante. Finalmente le donne, insieme anche agli uomini come supporto ai loro mariti, è forse una delle poche volte che questo è accaduto. In questi giorni in varie parti del mondo si stanno organizzando delle manifestazioni proprio per sostenere le manifestazioni che si stanno svolgendo a Herat, e quindi noi seguiremo il calendario delle ragazze afghane anche per le prossime iniziative in maniera tale da poter essere in qualche modo la loro voce, un supporto, un faro importante per far sì che la comunità internazionale non si dimentichi che esistono queste donne e che vengono costantemente umiliate, maltrattate, rese schiave. A loro viene impedito di studiare, viene impedito di uscire, di respirare tra un po', e quindi credo che di fronte a tutto questo chiunque dovrebbe indignarsi per quello che sta accadendo, per quello che queste donne sono costrette a subire.
2: L'Afghanistan è una terra rappresentata sempre nella visione della sofferenza. ma la capacità di resistenza del suo popolo è assolutamente intensa e credo che le donne siano l'emblema di questa resistenza. Mi ritorna alla mente Il cacciatore di aquiloni di Husseinini, un film che poi in realtà raccoglieva le istanze di un libro che ricostruiva l'identità di un ragazzo, Amir, dentro al quale erano contenuti tutti i valori dell'uomo umano, della forza di resistenza, ma anche la bellezza di un popolo che soffre, ma che ha nella sua forza interiore la capacità di resistere e che ci insegna a far sì che le battaglie per i diritti, per la libertà, sono il vero progetto di vita che riguarda tutti quanti noi.
3: Beh, dopo le donne iraniane o comunque le donne nel mondo, siamo anche alle donne afghane, giustamente. Perché? Perché le abbiamo completamente dimenticate dopo, tra virgolette, l'occupazione occidentale. Dopo le donne iraniane, adesso le donne afghane o comunque le donne nel mondo oppresse. E dopo 20 anni, tra virgolette, di occupazione occidentale, finalmente qualcosa si muove all'esterno, naturalmente, dell'Afghanistan, e il risultato della partita di partita dell'Occidente, non solo degli americani, dell'Occidente intero, perché c'era anche l'Italia, è quello stato attuale della situazione delle donne, che non possono uscire di casa se non accompagnate, non possono parlare in pubblico, non possono cantare neanche dentro casa, quindi non hanno diritto all'istruzione, devono stare a casa, fare figli, far da mangiare al marito, punto e basta, debbono essere completamente velate. Questa è l'alternativa che era stata offerta al popolo, no, afghano, una parte del popolo afghano, una parte se n'è andata, una parte è rimasta. Il problema è che chi è rimasto lì sono quelle che hanno, che subiscono in questo momento, subiscono la maggior parte dell'oppressione. Alla fin fine era meglio l'Occidente in Afghanistan.
4: Ma mo la domanda è un'altra, questa la faccio, poi la tagliamo.
3: Sì.
4: Ma improvvisamente adesso dall'Afghanistan l'Iran l'abbiamo dimenticato?
3: L'Iran non l'abbiamo mai dimenticato, c'è qualcuno che l'ha dimenticato, perché tutto si è concentrato sull'Iran come oppositore all'Occidente, in particolare agli Stati Uniti d'America e a Israele. Tenete sempre presente che l'Iran è una teocrazia, era, perché adesso è diventata invece una, diciamo un sistema oppressivo militaresco, con le guardie della rivoluzione che l'Europa, non ce lo dimentichiamo, ha dichiarato organizzazione terroristica. Ebbene, ce ne siamo dimenticati perché sono tutti concentrati sugli Stati Uniti d'America e su Israele, che sono a tutt'oggi, nonostante quel che si dice, sono sempre democrazie. Certamente sarà l'occasione anche questa per riportare in auge tutto il sistema oppressivo che vige non soltanto in Afghanistan, non soltanto in Iran, ma in moltissimi paesi arabi. Perché? Perché la cultura, le tradizioni, la sharia che imperversa anche in aree geografiche e in paesi democratici come la Gran Bretagna, la sharia in alcuni settori, in alcune città della Gran Bretagna vige quella legge, la sharia, le donne coperte, le donne che non devono uscire, le donne che sono sottomesse, eccetera. Ecco. Noi siamo multietnici, sì, non multiculturali, perché la loro cultura non ci sta bene.
0: E abbiamo sentito Irene Testa, Geppi Rippa e Primo Mastrantoni. Ed ora proseguiamo con Antonello De Fortuna, che ha intervistato Fabrizio Monteleone sulla vicenda che riguarda i lavoratori dell'Istat.
5: Radio Radicale, l'Istat compie 100 anni, è un'istituzione che studia le trasformazioni economiche e sociali del nostro paese, un'istituzione importante, eppure più della metà dei ricercatori è in attesa di una valorizzazione professionale dovuta a una stagnazione delle carriere definita patologica. Qui non stiamo parlando solo di questioni retributive. Fabrizio Monteleone, segretario regionale UIL Ricerca Universitaria, benvenuto a Radio Radicale.
6: Buongiorno, grazie.
5: Dicevo, qui insomma non si parla solo di livelli retributivi, che pure sono importanti, ma diciamo riguarda la qualità del lavoro e del riconoscimento all'interno dell'Istat.
6: Sì, riguarda la valorizzazione del personale, che è lo strumento attraverso il quale l'Istat regge le sfide del tempo, della statistica pubblica. La statistica pubblica è quel veicolo attraverso il quale gli italiani, e adesso anche i cittadini europei, hanno contezza di quello che accade nel paese.
5: Certo, si misurano i fenomeni e si danno delle informazioni fondamentali per la politica.
6: Certo, e devono anche reggere le sfide delle fake news, delle nuove tecnologie, dell'intelligenza artificiale, quindi servono competenze sempre più alte.
5: Ecco, voi parlate di una stagnazione delle carriere patologica, perché?
6: Patologica perché l'inerzia dell'attuale amministrazione ha fatto coagulare una serie di problemi di tutto il personale. Cioè, noi abbiamo metà del personale dell'istituto che è personale tecnico amministrativo, ma con uno skill professionale e curriculare altissimo. Cioè, noi abbiamo personale che fa il funzionario, fa l'impiegato, e poi lo ritroviamo laureato, dottorato di ricerca, che insegna all'università, perché le selezioni sono molto alte, quindi vince nel personale tecnico amministrativo personale che ha uno skill molto alto. Questo personale è bloccato nella carriera del tecnico amministrativo, cioè non riesce a fare il salto nei livelli più alti, ricercatore e tecnologo, perché l'amministrazione non ha la forza di interpretare le norme come altri enti di ricerca sanno fare.
5: Ecco, una valorizzazione e riconoscimento che gli competerebbe. Tra l'altro, voi denunciate anche politiche di reclutamento che già tendono al sottoinquadramento, si entra già in un percorso che poi più di tanto non può fare.
6: Sì, ma non può fare perché l'amministrazione tende a filtrare questi passaggi, quindi noi abbiamo il problema del sottoinquadramento, a cui si aggiunge quello dei ricercatori tecnologici che stanno fermi nei loro livelli. L'abbiamo definita anomala permanenza perché abbiamo personale che è fermo da 10-15 anni nel livello e non riesce a progredire perché le selezioni non vengono fatte con i tempi giusti, con i numeri giusti, e quindi continuiamo ad avere personale che rimane fermo per anni e anni, e questo non è che giova al riconoscimento del merito e della professionalità di cui parlavamo prima.
5: Cioè, poi ci lamentiamo della fuga dei cervelli dei ragazzi all'estero, ma anche chi lavora in Italia, chi trova posto in Italia, poi non viene adeguatamente ricompensato. E Monteleone, ci sono state diverse interrogazioni parlamentari, cosa vi aspettate adesso?
6: Le interrogazioni parlamentari sono nate perché il dialogo dentro con l'amministrazione non è partito, è stato un dialogo muto, e quindi a un certo punto siamo dovuti ricorrere a quella che è gli strumenti di rappresentanza. Quindi siamo andati in Parlamento, abbiamo contattato dei deputati, da De Maria, Scotto, a Manzi, che hanno presentato una serie di interrogazioni parlamentari. Zaratti ne sta preparando un'altra, e anche il governo è informato della situazione dell'istituto. In un modo o nell'altro abbiamo avuto interlocuzioni con rappresentanti della maggioranza, del governo, e quello che ci preoccupa è che questa inerzia, questo immobilismo rischia di portare a una situazione dell'ente che inevitabilmente porterà a qualcosa come il commissariamento.
5: E ricordiamo che è un ente fondamentale, diciamo, per i ruoli che svolge, non stiamo parlando, insomma, sarebbe grave, ecco, questo scenario.
6: Sì, perché l'Istat non ha competitor nella statistica pubblica, è l'istituto che si occupa della statistica in questo paese, non ci sono altri enti che fanno quello che fa l'Istat. Lo dice l'Europa, lo dice l'Unione Europea, lo dice Eurostat. L'Istat è colui che in Italia si occupa delle statistiche pubbliche, che evita che le fake news o le notizie false, certo, possano diventare qualcosa di serio.
5: Ed è importante che lo faccia in maniera imparziale, questo vale insomma a livello generale, no?
6: Sì, e l'imparzialità si ottiene anche, si raggiunge anche, si mantiene con il riconoscimento del merito, dell'impegno, cioè, perché il vero problema di questo istituto anche è che noi abbiamo aumentato, il personale dell'Istat ha aumentato gli impegni proprio di qualità nel proprio lavoro con una diminuzione di personale. Siamo passati negli anni da 2200-2300 persone a 1800 mediamente, con l'aumento dei carichi di lavoro, ma carichi di lavoro in termini di qualità.
5: Certamente. E seguiremo insomma la vostra vertenza. Grazie Fabrizio Monteleone.
6: Grazie.
0: 20:55 minuti, Radio Radicale, siete in ascolto del nostro notiziario serale e questa era l'intervista del nostro Antonello De Fortuna a Fabrizio Monteleone su una vicenda che riguarda direttamente i lavoratori dell'Istat. Allora, iniziamo con le notizie che abbiamo sui colloqui. Vi vado a leggere un'agenzia che è uscita pochi minuti fa: i negoziati tra Stati Uniti e Iran sono in una fase di stallo, ma non ancora conclusi. Lo ha riferito alla CNN una fonte iraniana in contatto con la delegazione che si trova in Svizzera. Secondo la fonte, sono in corso dialoghi informali per far sì che le parti diplomatiche riprendano i colloqui. Intanto, la bozza di esenzione temporanea dalle sanzioni sul petrolio e sui suoi derivati è stata finalizzata e a breve entrerà nella fase di attuazione. Lo sostiene Hossein Gorbanzadeh, membro della squadra negoziale iraniana. Secondo il funzionario, la questione del Libano è stata il punto focale principale dei negoziati odierni ed ha ricevuto maggiore attenzione rispetto a qualsiasi altro tema negli incontri bilaterali, multilaterali e principali. Fino a quando non sarà risolta la questione della fine della guerra in Libano, le altre clausole del memorandum d'intesa non entreranno nella fase di attuazione. Nei negoziati odierni, ancora un membro della delegazione, si è affrontata la discussione dei beni congelati e delle modalità per lo sblocco. Nonostante poi, altra agenzia, nonostante i pesanti costi sostenuti nella guerra contro USA e Israele, l'Iran è uscito rafforzato come mai prima d'ora. Ad affermarlo è il segretario generale di Hezbollah, Naim Qassem, mentre in Svizzera si è svolto il primo round dei colloqui. E intanto, allora, visto che parliamo del Libano e di Israele, altra agenzia uscita poco fa, dell'esercito israeliano e lo Shin Bet riferiscono di aver eliminato il terrorista Zahri Youssef Mahmoud Abu Mustafa, comandante delle forze Nukba della Jihad Islamica palestinese, coinvolto nel rapimento di Yajil Yaakov, 12 anni di 12 anni, dal kibbutz Nitz Otz il 7 ottobre 2023. E questo è quanto riguarda l'esercito israeliano. Ma ancora, l'esercito pubblica le immagini, l'esercito israeliano ha pubblicato le immagini di un'operazione condotta dall'unità del genio militare nel villaggio di Majdal Zun, nel sud del Libano meridionale, dopo la scoperta di un tunnel sotterraneo lungo oltre 200 metri e profondo 25, contenente centinaia di armi e quattro rampe di lancio per i missili. Intanto ancora da parte dell'esercito fanno sapere che rimarranno nella linea gialla in Libano, ma potrebbero ritirarsi da Beaufort. Questo è quanto riporta un emittente, che aggiunge che in parallelo i negoziati israeliano-libanesi, che riprenderanno a Washington martedì, avranno sul tavolo la possibilità di un ritiro dell'esercito coordinato con l'esercito libanese e gli Stati Uniti da alcune zone pilota fuori dalla linea gialla, come la fortezza di Beaufort. di Netanyahu, vi abbiamo già detto, per quanto riguarda i rapporti con gli Stati Uniti. Sul sud del Libano dice rimaniamo finché sarà necessario. E secondo l'esercito israeliano, Hezbollah ha subito un duro colpo e si trova in una posizione molto difficile. E intanto Trump accusa Israele di non aver sconfitto Hezbollah, mentre la Siria è molto più avanti. Uno sguardo a quel che capita in Ucraina, da parte dei russi dicono la Russia non aspetta l'attuazione degli accordi raggiunti ad Anchorage, ma la vittoria e la realizzazione dei propri obiettivi. Kiev ha attaccato in Crimea, al buio parte della penisola, gli attacchi sono stati confermati dal presidente Zelensky. L'Estonia è intervenuta dicendo la Russia sta spaventando il mondo occidentale, paventando un'escalation del conflitto in corso in Ucraina. Il mondo occidentale non deve cadere in questa trappola, in particolare non deve nutrire speranze che il conflitto possa finire semplicemente grazie al dialogo. Chiudiamo con l'incendio, tornando in Italia, con l'incendio dell'ospedale a Napoli. Le agenzie ci fanno l'ospedale del mare, le agenzie ci fanno sapere che le fiamme sono state domate e non ci sono feriti. Noi chiudiamo qui, come vi dicevo, il nostro notiziario serale. Proseguiamo proseguiamo con un'intervista a Natale D'Amico proprio sugli accordi e sulle conseguenze degli accordi tra gli Stati Uniti e l'Iran sulle borse, ma non solo. Radio Radicale, torniamo a conversare con il consigliere della Corte dei Conti Natale D'Amico. Consigliere, buonasera, benvenuto.
7: Buonasera.
0: E allora, oggi andiamo a vedere come si stanno comportando banche centrali e mercati dopo l'annuncio dell'intesa tra gli Stati Uniti e l'Iran, dopo questo famoso memorandum. Intanto i giornali scrivono che è iniziata ufficialmente l'era Walsh, perché c'è stata la prima riunione. La BCE, ma non è cosa nuova, ha lasciato al rialzo, ha tenuto in rialzo i tassi. Vediamo che cosa sta succedendo, come hanno reagito intanto. Con sicuramente questa è una notizia che sanno anche i nostri ascoltatori, il petrolio è sceso finalmente.
7: Il petrolio è sceso, sì, l'accordo diciamo rinvia tutto in sostanza, no? In particolare la questione di Hormuz che rimane delicata, la questione ora vedo che tutti si concentrano su quante navi stanno uscendo da Hormuz,
0: sì.
7: Dall'Hormuz.
0: Sì.
7: E il numero di navi che esce è cresciuto. La domanda vera è quante navi c'entrano. Perché? Perché se il clima rimane di incertezza riguardo alla tenuta della tregua e incertezza riguardo alle nuove regole sullo stretto di Hormuz, dalle quali fa accenno l'intesa,
0: sì.
7: E può darsi che come dire, gli armatori dicano ma io non mi ci rinfilo là dentro per ora. Quindi io sostanzialmente per vedere gli effetti guarderei più che il numero delle navi che escono, stanno uscendo le navi, quelle che entrano nello stretto di Hormuz. La questione è ci sarà o no un pedaggio. L'accordo prevede espressamente che si metteranno d'accordo l'Iran e l'Oman per la gestione del transito.
0: Sì.
7: Cosa voglia dire questo? Non lo capisce nessuno.
0: Ora ci sono 60 giorni di transizione in cui ancora tutto è gratis, almeno così.
7: Vorrei ricordare che nel frattempo l'Iran ha costituito un'authority,
0: esatto,
7: per lo stretto, per la gestione dello stretto, e ha esplicitamente dedicato al Guardia della Rivoluzione il 30% delle entrate da pedaggio. Questo non sembra non prevedere quindi che il pedaggio sia zero. Ora, la questione del pedaggio è una questione un po' delicata, nel senso che in astratto, sa, il mercato del petrolio funziona così. Alcuni estraggono a $60 al barile, alcuni a 80 il costo, alcuni a 20, 15. Tipicamente in Arabia Saudita e nell'area del Golfo si estrae a un prezzo più basso. Questo cosa vuol dire? che siccome il prezzo poi che si forma sul mercato, semplificando all'estremo, è uno, i paesi produttori che estraggono a costi più bassi godono di una rendita. Cioè io il prezzo del petrolio è in ipotesi 80, io estraggo a 20, questo 60 è il guadagno del governo, direttamente o indirettamente, del governo dell'Arabia Saudita. Teoricamente se io fisso nel passaggio di Hormuz un pedaggio, un soggetto esterno, in ipotesi Iran e Oman, potrebbero dire ma sai che faccio, questo 60 me lo prendo io. E questo sarebbe solo un effetto ridistributivo, no? La come si distribuisce la rendita di cui godono coloro che estraggono a un costo inferiore al prezzo di mercato. Però purtroppo la situazione non è così semplice, nel senso che anche nell'area del Golfo qualcuno estrae a 15-20, ma qualcuno estrae a 60-70. Lei capisce che se io ci metto un'ipotesi, un pedaggio di 50, quello che estrae a 20, vabbè ancora riesce a vendere a 80 guadagnandoci, ma chi estrae a 60 e non gli conviene più estrarre. Quindi il dubbio è che se rimane un pedaggio, nell'assunto che sostanzialmente è un, come dire, da manuale di economia 1, quello che impone il pedaggio è sostanzialmente una specie di monopolista, si appropria di tutta la rendita, però potrebbe venire a mancare una parte dell'offerta, l'offerta potrebbe ridursi. Ora io ho visto che l'AIA, l'Agenzia Internazionale dell'Energia, presuppone addirittura che l'anno prossimo ci possa essere un eccesso di offerta sul mercato del petrolio. È possibile, ma nel frattempo rimane l'incertezza legata, primo, a quante navi entrano, non a quante navi escono. Il problema è se le navi, se gli armatori sono disposti a mandare le navi là dentro col rischio di restare nuovamente bloccati o all'uscita di dover pagare un pedaggio di cui non conoscono l'entità ad oggi. In più, la rimessa in funzione della produzione locale, ci sono stati dei danni agli impianti, le ipotesi che si fanno è che l'Arabia Saudita e gli Emirati Arabi siano molto veloci a ripristinare, perché loro hanno, come dire, campi estrattivi grandi e concentrati. L'Iraq e il Kuwait in realtà hanno campi più dispersi, campi di estrazione, dico, e quindi si presume che loro non possano tornare alla produzione piena pre-guerra prima di dicembre. Nel frattempo la gran parte dei paesi sviluppati hanno dismesso le riserve, cioè il prezzo saliva, c'era una carenza d'offerta, in particolare di alcuni prodotti, loro hanno smobilitato opportunamente le riserve, tenendo a questo, una parte delle riserve. Quindi dovranno ricostruirle le riserve, quindi da qui a dicembre io mi aspetto volatilità sul mercato del petrolio, ancora volatilità. Non mi aspetto che le condizioni ritornino normali così velocemente, come per esempio dice oggi Cottarelli. Io penso che ci possa essere ancora volatilità sui mercati. Ripeto, in particolare in relazione a queste incertezze che dicevo. Nel frattempo cosa hanno fatto le banche centrali? Le banche centrali hanno... La banca centrale europea ha fatto quel che doveva fare, no? Più o meno, credo. All'unanimità ha deciso di alzare un po' questi tassi di interesse. L'inflazione è sopra il target. Ha alzato di 25 centesimi il tasso di interesse. Ora qualcuno dice no, ma forse poteva aspettare, visto che si andava verso la pace, aspettare un attimo. Io credo che abbia fatto bene in realtà riconfermare il proprio commitment, il proprio impegno sul rispetto del vincolo di inflazione. Non ha tollerato sostanzialmente che l'inflazione continuasse ad aumentare come stava aumentando sopra l'obiettivo, e quindi ha fatto una manovra sul tasso di interesse prudente, non 25 centesimi, ma insomma ha dato il segnale, siamo pronti a... Teniamo presente, qualcuno dice ma poteva evitarlo perché l'inflazione potrebbe rientrare velocemente, ma si fa abbastanza velocemente a riabbassare quel tasso di interesse, anzi così hai un po' più di margine. Quindi io, come dire, la decisione della BCE questa volta, non la volta precedente, con lo shock dell'Ucraina, lì come dire, si arrampicarono sugli specchi e sostanzialmente consentirono all'inflazione di uscire fuori controllo. Memori di quell'esperienza, diciamo, questa volta di non comportare, da libro di testo, torniamo ai libri di testo. Quella che è un po' strana è la Federal Reserve. la Federal Reserve. Dunque, Walsh è stato nominato, Kevin Walsh, il nuovo governatore, sì, è stato nominato sull'assunto, lui è un falco, diciamo. È quello che si oppose da falco alle politiche che lui considerava lassiste di Bernanke, ed è un uomo di personalità, sicuramente ce lo siamo detti, opposti, sì, a Bernanke non è come opposti che nel suo Ignazio Visco, ecco, è un'altra cosa, cioè Bernanke viene considerato uno dei padri del central banking contemporaneo, diciamo, quindi voglio dire un uomo sicuramente di carattere, ma lui era stato nominato, come ha convinto nella sua, diciamo, campagna elettorale per essere eletto, come ha convinto Trump che voleva tassi di interesse più bassi, che affermava, come dire, polemizzava duramente con Powell, il predecessore di Kevin Walsh, dicendo no, ma abbiamo sciagurato una bassa di tassi di interesse, deve abbassarli. Come li ha convinto un falco come Walsh ha convinto Trump a essere eletto, ad essere nominato? Lo ha convinto sulla base di una teoria. Lui ha detto, ma guardate che questa benedetta intelligenza artificiale ha velocemente effetti sulla produttività. Gli effetti sulla produttività cosa fanno? Fanno sì che le cose costino di meno produrle e quindi esercita una pressione al ribasso dei tassi, dei prezzi, e quindi possiamo consentirci di abbassare l'inflazione, i tassi di interesse, perché esiste un fattore sottostante potentissimo che è l'aumento della produttività che tende a ribassare i prezzi. Nel frattempo però si sta vedendo, comincia a esserci tanta, questa discussione è stata, come dire, molto accesa tra gli accademici, tra gli analisti, dice, ma ha senso questa interpretazione? Ecco, i numeri dicono che non, per ora non ha molto senso, almeno nell'immediato, poi nel lungo termine chissà, ma nell'immediato la cosa che sta succedendo è che gli investimenti di intelligenza artificiale stanno premendo sulla domanda, è maggiore spesa, diciamo, Amazon spende un soldo e poi tende a far alzare i prezzi, almeno nell'immediato, poi se ci sarà un effetto sulla produttività potrà manifestarsi l'effetto, chiamiamolo così, effetto Walsh. Il risultato è che gli Stati Uniti sono da 5 anni, da 60 mesi, sono il tasso di inflazione superiore all'obiettivo della Federal Reserve. Ora, è uno strano obiettivo quello nel quale tu dici ai mercati, io il mio obiettivo è avere inflazione al 2%, e dopodiché da 60 mesi che tu tolleri che l'inflazione sia più alta, quindi i mercati cominciano a interrogarti, ma è vero questo obiettivo, è solo una palla quella che stai dichiarando, una dichiarazione propagandistica? In questa situazione la decisione della Federal Reserve è stata stare fermi.
0: Sì.
7: Badiamo bene, è stata una decisione assunta all'unanimità. Perché è rilevante? Perché negli ultimi 2 anni non c'era stata nessuna decisione all'unanimità nel board della Federal Reserve. Perché? Perché esisteva all'interno della Federal Reserve, diciamo, quelli che un po' trampiani, diciamo così, dicono no, ma si può abbassare questo. Si possono abbassare questi tassi. Ora no, perché la posizione trumpiana è rivestita da Walsh, e Walsh non se l'è sentita di forzare sulla sua interpretazione, anche perché i numeri sulla sua ipotesi, appunto, aumento della produttività, riduzione dei prezzi attraverso l'implementazione dell'intelligenza artificiale non trova riscontro. In questa situazione, diciamo, i falchi erano contenti che non si abbassassero i tassi. D'altra parte, le colombe, diciamo quelli favorevoli a politiche più espansive, hanno detto, beh, ma insomma, almeno questi tassi non li alziamo, come invece gli indicatori sottostanti lascerebbero presumere necessario, perché non solo ci sono indicatori sui prezzi, i prezzi continuano, ripeto, a salire negli Stati Uniti abbondantemente sopra il target fissato dalla Federal Reserve, ma ci sono altri indicatori che danno i segnali di un'economia un po' in surriscaldamento, il tasso di disoccupazione è diminuito ulteriormente, il numero di occupati, di nuovi occupati generati dall'economia americana è aumentato al di là di quanto ci si attendeva, più di quanto ci si attendeva. Consideriamo che negli Stati Uniti la situazione del mercato del lavoro nel frattempo è cambiata, la politica di Trump ha ridotto drasticamente l'ingresso di immigrati.
0: Sì.
7: Una parte importante di questa straordinaria produzione di nuovi posti di lavoro negli ultimi 10 anni negli Stati Uniti è legata al fatto che arrivava nuova gente e trovava lavoro. Ora nuova gente non ne arriva. Qualcuno comincia a ipotizzare che nel 2026 addirittura, come dire, la popolazione complessiva degli Stati Uniti potrebbe addirittura diminuire. Ora, un po' sono le politiche aggressive fatte nei confronti dell'immigrazione da parte di Trump, un po' sono queste dichiarazioni roboanti che hanno spaventato la gente, dice ma io davvero mi vado a infilare in questo posto dove arrivano e prendono mia figlia a scuola e la buttano fuori, cioè, voglio delle cose che sappiamo.
8: Sì, sì.
7: Quindi, come dire, da questo punto di vista è efficace, nel senso che la gente non ci va più negli Stati Uniti. Ecco. E quindi questi dati sul mercato del lavoro, mentre se cresce il numero di occupati in una situazione in cui c'è tanta gente che arriva e che quindi si trova un lavoro, diciamo, quella è una cosa, ma se cresce il numero di occupati e popolazione non arriva più, questo comincia a generare tensioni, segnali di riscaldamento, di surriscaldamento dell'economia. In questa situazione la Federal Reserve ha deciso per ora di star ferma, però probabilmente lo scontro con Trump è solo rinviato, perché i mercati scommettono che mentre prima pensavano che con Walsh, come dire, le previsioni prevalenti erano che con Walsh potesse andare verso un ribasso dei tassi di interesse, ora secondo i mercati si va prima della fine dell'anno verso un aumento dei tassi di interesse. Anche i sondaggi fatti dall'Università di Chicago con gli economisti, con un gruppo numeroso di economisti di tutto il mondo, dice che insomma le attese sono nella direzione di un aumento dei tassi di interesse. Insomma, la situazione della Fed è difficile, probabilmente Walsh fin qui è riuscita ad evitare lo scontro con Trump, ma non è detto che ci riesca, diciamo, e comunque non è stato in grado, ed escluderei che lo sia da qui all'ottobre, di dare a Trump quel che si aspettava Trump dalla sua nomina, cioè una riduzione dei tassi di interesse prima delle elezioni di mezzo termine. Questa cosa mi pare mora esclusa, diciamo, perché, ripeto, insomma, è una situazione nella quale da 5 anni l'inflazione. Ora è vero che potrebbe rientrare un po' l'inflazione perché, come dire, con l'accordo, se i prezzi del petrolio con l'accordo sono scesi abbastanza immediatamente.
8: Sì.
7: Ripeto, secondo me ne saranno volatili, ma insomma potrebbe esserci un effetto di rallentamento dell'inflazione, ma tanta strada l'inflazione per arrivare dal 4,5 dove è al 2 di target. Che Walsh sia in condizioni di abbassare i tassi di interesse prima di raggiungere il target a me pare difficile. Comunque questo gli imporrebbe non più l'unanimità, ma uno scontro duro nel board della Federal Reserve. Consideriamo che la gran parte, cioè più della metà dei membri del board, si sono pronunciati in diversi discorsi, interventi pubblici, interviste, dicendo che l'ipotesi Walsh, quella intelligenza artificiale, aumento della produttività, caduta dei prezzi, non sta in piedi, è detto brutale. E quindi secondo me lui ha in difficoltà. Quindi, insomma, voglio dire, probabilmente lo scontro è solo rinviato. Io però guarderei a un'altra inflazione, all'inflazione del prezzo degli assets. Cosa è successo? Diciamo, ovviamente le borse hanno subito reagito con entusiasmo all'accordo con l'Iran. E questo è abbastanza normale. Il punto è da dove partivano. Anzitutto, la situazione dei mercati è in qualche modo dominata da questa vicenda di SpaceX.
8: Sì.
7: SpaceX ha venduto sul mercato alcune azioni a un prezzo che fa sì che la valutazione complessiva di SpaceX sia 90 volte il fatturato, 1.800 miliardi. Questo è stato il prezzo di collocamento di SpaceX. È un prezzo mai visto. Le banche, un prezzo, dice, ma come fai a pagare una roba 90 volte quanto vende, non quanto guadagna? Le banche che hanno curato il collocamento hanno detto, vabbè, ma non vi preoccupate, dicevano a chi doveva comprare questi titoli, a chi loro proponevano questi titoli, perché da qui al 2030 il fatturato della divisione intelligenza artificiale di SpaceX aumenterà di 100 volte. Ora, a parte che il modello di business dell'intelligenza artificiale ancora non è chiarissimo, ma soprattutto, normalmente, come dire, un'impresa viene valutata in funzione dei suoi utili, non di quanto vende. A me non importa se io sono azionista di un'azienda quanto vende, mi interessa quanto guadagna.
8: Chiaro.
7: Io prendo una parte degli utili. La cosa è semplice: se un'impresa rende 100 all'anno, se il tasso di interesse è 10, più o meno io sono disposto a pagare quell'azione 1000. Ovviamente se il tasso di interesse è 2, sono disposto a pagarla 5000. Ma insomma, sostanzialmente quello che si guarda è il multiplo, il rapporto tra la valutazione di borsa di un'azienda e gli utili prospettici di lungo periodo, quindi come dire, numeri un po', come dire, sempre un po' probabilistici. Ecco, ma SpaceX non produce utili, non si può fare questa valutazione con SpaceX, se proprio a farla viene zero il valore di SpaceX, perché SpaceX nell'ultimo anno ha perso 5 miliardi. Quindi il problema non è tanto quanto SpaceX sarà in grado di accrescere il suo fatturato, ma quanto sarà in grado di guadagnare nei prossimi anni. Poi c'è il fenomeno, quindi la valutazione di SpaceX che è stata data nel momento del collocamento, il collocamento è andato bene, è una valutazione mai vista prima. In più, SpaceX è salita subito dopo il collocamento del 40% il prezzo di borsa. Chi l'ha comprata il collocamento ha guadagnato, il vendesse oggi ha guadagnato il 40%, cioè la valutazione è arrivata a 2.500 miliardi oggi, cioè oltre 100 volte il fatturato. E qui infuria la polemica negli Stati Uniti. Perché SpaceX si è giovato di un particolare cambiamento delle regole. Proviamo a spiegarlo. SpaceX viene quotata al Nasdaq, diciamo alla borsa dei titoli tecnologici americani. Il Nasdaq qualche mese fa ha cambiato le proprie regole. Per entrare nell'indice complessivo, sintetico, rappresentativo del Nasdaq, prima veniva adeguato quali azioni ci stavano dentro. Veniva deciso una volta l'anno al momento in cui si rivalutava l'indice, diciamo, si rifacevano i conti per vedere quali imprese ci stavano dentro, le più grandi sostanzialmente. Nasdaq ha cambiato la sua regola, ha detto ma si fa continuamente questa rivalutazione, quindi SpaceX appena collocata è entrata nell'indice. In più, come ci entri nell'indice? Normalmente tu c'entravi col peso delle azioni collocate, quindi SpaceX, nel caso che stiamo facendo, sarebbe entrata, ha collocato alcune decine di miliardi e quindi sarebbe entrato col peso di alcune decine di miliardi in quest'indice. Ora, secondo le nuove regole del Nasdaq, tu entri non col peso di quanto è stato collocato sul mercato, del flottante, delle azioni, come dire, che circolano, ma col peso, con la capitalizzazione totale. Quindi non pesa alcune decine di miliardi sull'indice SpaceX, ma pesa per 1.800 miliardi, che è la capitalizzazione al momento del collocamento. Quindi è entrata subito nell'indice, nell'indice con un peso straordinariamente elevato, che è il peso della capitalizzazione di borsa, del valore complessivo, come se tutte le azioni fossero in borsa, ma solo una piccola parte, ad oggi ci sono di SpaceX. Questo ha determinato un effetto sulle quali appunto ci sono state molte polemiche. Perché? Perché questa modifica cosa comporta? Gran parte degli investimenti di borsa vengono fatti da soggetti cosiddetti di gestori passivi. Forse i nostri ascoltatori capiterà di avere, che ne so, un ETF tipicamente, o anche dei fondi comuni, che dicono: ma io ti garantisco il rendimento che ti offrirebbe l'indice Nasdaq nell'ipotesi, o l'indice Dow Jones, cioè insomma anche che replicano l'indice italiano piuttosto che quello tedesco. Questi soggetti come fanno a dire al loro cliente, dice, io ti do il rendimento che ti offre il Nasdaq? Perché sostanzialmente comprano pro quota tutti i titoli dell'indice del Nasdaq. E beh, questo vuol dire che se entra nel Nasdaq con un peso così rilevante SpaceX, tutti questi gestori passivi devono andare a comprare SpaceX per forza, perché altrimenti non potrebbero mantenere l'impegno nei confronti dei loro clienti, di rendimento diverso, quindi lo devono andare a comprare. E questo ha contribuito ed era teso e sta generando polemiche il rialzo immediato di SpaceX appena collocato in borsa. Ripeto, non è solo il problema della valutazione che il mercato ha dato a SpaceX, che sembra un po' avventurosa, ma è anche il fatto che le nuove regole hanno fatto sì che SpaceX costa tanto e quindi costringe, come dire, tutti i gestori passivi a comprarla, detto brutalmente. Questo determina questa situazione in cui il gigante della borsa americana oggi è un gigante che molti cominciano a considerare sopravvalutato, diciamo, perché si è giovato, diciamo, di nuove regole che hanno costretto sostanzialmente molti a comprarlo. Secondo passaggio, abbiamo detto la valutazione importante in realtà non è quanto quoti rispetto al fatturato, che non ha senso, se tu fatturi e non guadagni, a mia sinistra viene zero e quindi questa cosa non la voglio, diciamo, è molto semplice. Conta quanto il prezzo, il rapporto tra il prezzo e gli utili. Dove sta il rapporto tra il prezzo e gli utili nella media delle azioni americane? Diciamo, nel caso di SpaceX sta fuori dal mondo, diciamo, perché non ci sono utili. Ma nel caso complessivo delle azioni quotate, per esempio allo Standard & Poor's 500, l'indice principale della borsa americana, è più o meno sul livello del 2000, cioè un livello record. Il 2000, ricordiamo, è l'anno in cui scoppiò negli Stati Uniti la bolla nota come dot-com. Crollò brutalmente la borsa americana dopo che le azioni, in particolare delle società tecnologiche, erano salite a livelli, evidentemente si sono rivelati insostenibili. Quindi la borsa americana pare clamorosamente sopravvalutata, comunque si è avvicinata al livello al quale la volta scorsa che ci è arrivata è crollata. In più ci sono alcuni indicatori che destano un po' di preoccupazione. Alcuni indicatori, l'indicatore tipico che desta preoccupazione in questo momento è l'indicatore sulla relazione fra alcune opzioni. Sul mercato non si di borsa non si trattano solo azioni, si trattano anche opzioni, cioè io mi impegno a comprare a un certo prezzo, che ne so, fra 3 mesi una certa azione o magari un titolo rappresentativo dell'indice, diciamo una certa azione, oppure a vendere a un certo prezzo domani una certa azione, opzioni put e call. L'opzione put, quella io mi impegno a vendere a un certo prezzo, vuol dire che qualcuno si impegna a comprare a quel prezzo, non ha solo finalità speculative, ha anche una finalità assicurativa. Immagini lei se il fondo pensione degli insegnanti della Virginia c'ha dentro, ve ne so, le azioni SpaceX o azioni di quel che vuole lei o di General Motors, ma lei insomma deve pagare le pensioni, non vuole registrare troppe perdite, perché certo, come le paga le pensioni, quindi si copre, dice vabbè, se dovesse scendere tanto questo titolo General Motors che ho, io comunque lo posso vendere a questo prezzo, quindi così non posso perdere, perché c'è uno che si è assunto l'impegno a comprare. Quindi le opzioni put e call hanno sostanzialmente natura speculativa, ma l'opzione put è un'opzione che contiene dentro una clausola assicurativa. Ora, sono simmetriche, no? Ma una contiene una cosa in più, una clausola assicurativa, e questa vale di più di solito sul mercato. L'opzione put di solito quota più di un'opzione call, costa di più, è più valutata dal mercato, perché dentro c'è una cosa in più, cioè c'è anche certo, un contenuto assicurativo. Ecco, in realtà sui mercati americani le opzioni put e call oggi quotano più o meno uguale, il che vuol dire che c'è una componente speculativa che prevale sulla componente assicurativa. L'economista di questa settimana dice, ma forse siamo entrati nella fase maniacale del mercato. ci sono segnali, quindi, facciamola più lunga di così, non solo relativi alla vicenda SpaceX, ma relativi alle quotazioni complessive dei mercati, relativi ad alcune quotazioni relative, cose un po' più tecniche, come abbiamo provato a dire, opzioni put e call, che danno il segnale che il mercato è ai limiti della sua capacità di resistenza, che ci possa essere una correzione brutale nei prezzi di mercato. Cioè, torniamo al punto di partenza. C'è un'inflazione. Quando noi parliamo dell'inflazione, quella che guardano le banche centrali, normalmente guardiamo all'inflazione come variazione dei prezzi dei beni di consumo. Ma esistono gli altri prezzi, che sono i prezzi degli assets, delle attività, delle case, degli immobili, degli impianti industriali, delle azioni delle imprese. Ecco, negli Stati Uniti in particolare, ma un po' in tutto il mondo, si sta manifestando una forte inflazione dei prezzi degli asset, aumentano i prezzi degli asset, in particolare i prezzi di borsa. Questa è un'inflazione che per una serie di motivi, secondo me non del tutto giusti, ma insomma se ne discusse, le banche centrali si rifiutano di considerare, almeno ufficialmente. In realtà però abbiamo detto, la valutazione dei prezzi di borsa di oggi, nel termine più tipico, prezzo diviso utile, raggiunge i livelli pre-crisi del 2000. L'inflazione, cioè la variazione, l'incremento dei prezzi di borsa, l'inflazione degli assets, io la chiamerei così, e raggiunge dimensioni simili ai momenti precedenti alla crisi del 2007. Per arrivare alla conclusione, forse il vero rischio che corrono le economie sviluppate non è legato oggi, lo dico con un certo non con cinismo, insomma, non è legato alla guerra. La guerra l'hanno assorbita, sono riusciti ad assorbirla la guerra, anche gli effetti di caduta del prodotto della guerra in Ucraina, della guerra in Iran, non sono stati travolgenti. Il vero rischio per la stabilità finanziaria non viene da lì, viene dai mercati. Le quotazioni che hanno raggiunto i mercati per una serie di scelte, per una serie di motivi, per probabilmente anche per la trascuratezza delle banche centrali che hanno consentito comunque moneta facile anche in quest'anno, si sta manifestando lì l'inflazione, e se quando prima o poi questi prezzi si aggiustano, gli effetti possono essere molto rilevanti, non solo sui mercati finanziari, ma possono essere molto rilevanti sui mercati reali, sulla vita delle persone. Perché? Perché abbiamo spiegato che la quota in particolare del risparmio americano investito in azioni è straordinariamente più alto di quanto fosse prima della crisi della dot-com, prima della crisi di Lehman Brothers del 2007, del 2000 e del 2007, abbiamo fatto i due esempi. Cioè una caduta di borsa simile a quella che si realizzò allora ha effetti reali sulla vita delle persone, sui risparmi delle persone, molto maggiore di quella che ebbe allora. Io credo che quella sia la cosa da cui oggi guardare, e quello è l'elemento di potenziale crisi dell'economia occidentali. Ora è sempre difficile dire quando crollerà la borsa, diciamo. Ogni tanto crolla, questo lo sappiamo, ogni volta ci illudiamo, no, questa volta è diverso, no, non crollerà. In realtà ogni volta, diciamo, da che esistono i mercati di borsa, prima o poi la correzione avviene. Quando arriva la correzione è un momento doloroso perché la stabilità delle istituzioni finanziarie viene messa in discussione, ma è un momento doloroso oggi più di sempre perché la quantità di persone che investono una parte rilevante dei loro risparmi direttamente in borsa e piuttosto che quindi sono esposti alle quotazioni di borsa è molto alta, molto più alta che in passato. Quindi dovessi guardare, come dire, in prospettiva all'andamento dell'economia futura, terrei presente l'eventualità di una caduta. Ci sono indicatori che dicono che siamo prossimi a una caduta, a una correzione piuttosto, come dire, violenta dei corsi di borsa, e ci sono indicatori che ci riconducono per un verso alla situazione del 2000, abbiamo detto il rapporto prezzi utili in borsa, per un verso alla situazione del 2007. E da questo punto di vista le banche centrali si ostinano a non guardare l'inflazione degli assets, e secondo me alla lunga fanno male. Un modo per cui si manifesta l'inflazione degli assets è quello, non ha gli effetti immediati che ha l'inflazione sulle condizioni di vita delle persone, ma se si lascia che il valore degli assets salga senza, come dire, al di là del ragionevole, e può salire solo grazie a politiche monetarie troppo espansive, e prima o poi quando arriva il crollo, come dire, gli effetti sono dolorosi sulla vita delle persone.
0: Le faccio due domande. Se in qualche modo si può frenare questa caduta e quali potrebbero essere le conseguenze per noi europei?
7: Ma il problema qual è? Che voglio dire, ovviamente, come dire, per evitare che le borse continuino a essere troppo effervescenti basta alzare i tassi di interesse. E l'ostacolo qual è? L'ostacolo vero sono i governi. I governi sono pieni di debiti.
0: Certo.
7: Cioè noi non abbiamo mai avuto, cioè noi abbiamo avuto ovviamente fasi di rialzo dei tassi di interesse, no? Determinati dalle banche centrali. Pensiamo a Volcker, quando il banchiere centrale americano quando stroncò l'inflazione a seguito degli shock petroliferi degli anni 70-80. Quel rientro fu doloroso, ma i governi allora erano meno indebitati, e quindi subivano certo anche loro il costo del debito, ma meno di oggi. Oggi sono indebitati per il doppio mediamente. Quindi l'effetto. Ora, quindi la difficoltà è che questo è il momento in cui viene messa alla prova veramente l'autonomia delle banche centrali. È ovvio che, come dire, tu ti esponi al rischio, se alzi i tassi di interesse, come dire, produce una caduta degli asset, se la gente che ha investito in borsa non è contenta. E non sono contenti i governi, perché i governi pagano.

0: essere sottoposte allo scrutinio del voto, diciamo. E quindi sulla base della competenza tecnica dovrebbero essere in grado di dire: ma signori, se noi consentiamo ancora questa bolla sui mercati finanziari di andare avanti, poi abbiamo un crollo che può essere rovinoso, e quindi, come dire, la rallentiamo, la tamponiamo, la freniamo alzando i tassi di interesse, perché guardiamo non solo all'inflazione corrente, che comunque, ripeto, è sopra il target sia in Europa sia negli Stati Uniti, e negli Stati Uniti abbiamo detto da 5 anni.
1: Mi sembra che Walsh stesso, mi sembra che Walsh stesso abbia criticato Powell.
0: Riguardo a cosa?
1: Riguardo all'inflazione, che comunque era sopra.
0: Esattamente. Ora, quindi l'inflazione, quella tipica, diciamo, dei beni di consumo, quella che riguardano le banche centrali, è sopra il target. E nel frattempo è un'inflazione degli assets che in situazioni analoghe negli anni passati poi ha determinato crolli molto dolorosi. E forse questa politica è il momento in cui le banche centrali, come dire, utilizzano con responsabilità la loro autonomia anche per fare scelte impopolari. Ripeto, la Banca Centrale Europea almeno un segnale lo ha dato, alzando di 25 centesimi di punto con molta prudenza, ma insomma la Federal Reserve no, io credo che dovrà darlo, e credo, ripeto, che se dobbiamo guardare all'incertezza, cioè, tutte si fanno le previsioni, tutte le previsioni sono fatte, come dire, se tutto restasse com'è, cosa succede? Come, dove andranno le economie? Oggi non sono cattive le previsioni sull'economia americana in particolare, anche sull'economia europea, vedrà che forse qualcuno comincia a rivedere il rialzo di qualche decimo di punto la crescita. Ma il rischio, come dire, c'è un elefante nella stanza, ecco. L'elefante nella stanza può essere simbolizzato da SpaceX, se vogliamo, ma in realtà l'intero mercato di borsa, che è su quotazioni non sostenibili nel lungo periodo, e prima o poi la correzione ci sarà e potrebbe essere molto brutale. Più in alto si sale, più velocemente e più bruscamente discende, più gravi sono gli effetti sulla condizione di vita delle persone. E dunque bisognerebbe, come dire, introdurre un elemento di prudenza nei mercati nei mercati degli assets. Lo strumento ce l'hanno le banche centrali, che è il tasso di interesse. Io credo che questo sia il momento in cui le banche centrali dovrebbero, come dire, manifestare la loro, dare concretezza alla loro indipendenza rispetto ai governi, e quindi, come dire, non ascoltare i governi sulle loro preoccupazioni sull'andamento della spesa per interessi, anche perché, fra l'altro, questa spesa di interessi è così alta? Questa spesa di interessi è così alta perché i governi sono tanto indebitati. Perché si sono tanto indebitati? Perché i tassi l'hanno portati a zero, diciamo, e quindi conveniva indebitare. Addirittura, certo, alcuni governi non irrilevanti, che ne so, la Germania per un lungo periodo si indebitava e poi si impegnava a renderti un po' di meno di quello che tu gli avevi dato in prestito. Certo. Quindi, certo che ti conviene. Cioè, le banche centrali hanno la loro responsabilità in questa espansione del debito pubblico, diciamo, l'hanno consentito, facilitato, in qualche modo incentivato, dicendo: guarda, se ti indebiti paghi molto poco, addirittura paghi zero. Ma ora è il momento in cui loro debbono dire: mi dispiace, hai tanto debito, ma non possiamo continuare con questa conduzione allegra della politica monetaria, perché altrimenti andiamo incontro al disastro finanziario. Io penso che questo sia il momento in cui le banche centrali dovrebbero far valere la loro autonomia. Non so se avverrà, mi pare molto difficile, perché è anche molto costoso. Walsh è stato eletto addirittura sul presupposto che avrebbe, sulla base di una teoria piuttosto azzardata, ridotto i tassi di interesse. Se vogliamo essere un po' più ottimisti, constatiamo che Walsh non ha tenuto fede, ma non c'è stata polemica con Trump, forse Trump era distratto.
1: Adesso c'è altro,
0: perché, voglio dire, come ogni volta che Powell decideva di non abbassare i tassi, esatto, di interesse, lo copriva di insulti, con, sì, Walsh non se ne è occupato, almeno non risulta che se ne sia occupato, forse era distratto da altro. Però, se vogliamo prendere un tono di opinione, Walsh non ha accontentato Trump sulla riduzione, la BCE ha un po' rialzato, però insomma io comincerei a guardare questo andamento con preoccupazione, questo andamento dei prezzi degli assets. Ci sono anche segnali in varie parti del mondo sviluppato sui prezzi degli immobili, insomma comincerei a guardarle con attenzione, perché altre volte quando l'inflazione si è scaricata sui prezzi degli assets, poi, come, il risveglio è stato amaro.
1: E allora staremo purtroppo a vedere, a meno

0: Che ringraziarla, ringraziamo il consigliere della Corte dei Conti, Natale D'Amico. Naturalmente noi ci sentiamo per la prossima puntata, la prossima settimana. Grazie.
1: Grazie a lei.
0: 21 e 40 minuti Radio Radicale, questo era il consigliere Natale D'Amico. I suoi commenti, il suo discorso naturalmente sull'andamento dell'economia, sulle decisioni delle banche centrali e sul mercato in genere dopo dopo la firma del memorandum tra l'Iran e gli Stati Uniti. Noi ora ci occupiamo della carta d'identità elettronica con un'intervista del nostro corrispondente parlamentare Lanfranco Palazzolo a Simone Billi della Lega.
2: Radio Radicale, siamo con Simone Billi, capogruppo della Lega in Commissione Esteri, per parlare con lui di carta d'identità elettronica del CE. Perché ieri abbiamo appreso che il termine tassativo per fare la carta d'identità elettronica verrà procrastinato in attesa della scadenza di quella cartacea, di quella naturale cartacea. Allora, noi sapevamo, cioè, molti si erano preoccupati di fare subito la carta d'identità elettronica e poi per questo si è innescata anche diciamo qualche equivoco, perché quando c'è un cambiamento su un cambiamento ci sono degli equivoci. Allora, il governo ha fatto bene a decidere questa proroga?
3: Certo, certamente. Il fatto nasce dal Consiglio dei Ministri del 16 giugno, di 2 giorni fa, durante il quale è stato deciso, appunto, come dicevi anche tu, di prorogare la scadenza delle carte d'identità cartacee ancora in vigore. Quindi le carte d'identità cartacee potranno essere utilizzate per tutte le questioni che riguardano la pubblica amministrazione e comunque all'interno dei confini nazionali fino alla loro scadenza naturale, che può chiaramente andare oltre l'agosto del 2026, il prossimo agosto. E questo però ha generato un piccolo equivoco perché, per quanto mi riguarda, essendo eletto nella circoscrizione Estero Europa, appunto, i miei elettori sono gli italiani all'estero che si sono chiesti: ma allora questa proroga può valere anche per noi italiani all'estero? Possiamo continuare a utilizzare la carta d'identità cartacea italiana anche all'estero?
2: Viene
3: Soprattutto,
2: fatta nei consolati?
3: sì, certo,
2: Ok.
3: il rinnovo sia della carta d'identità sia del passaporto per gli italiani all'estero viene richiesto ai consolati. Considera che è una questione estremamente importante anche dal punto di vista della sicurezza nazionale, perché bisogna stare molto attenti a rinnovare la carta d'identità alle persone giuste e a non fare errori. Molto spesso organizzazioni criminali cercano di avere,
2: Mattia Messina Denaro girava con una carta d'identità
3: lui ce n'aveva
2: cartacea. Cartacea.
3: 7-8 di differenti identità. Quindi il discorso dell'identità non è solamente una questione, come si può dire, personale, ma riguarda anche l'interesse e la sicurezza nazionale, perché le organizzazioni criminali chiaramente hanno interesse a non far riconoscere, insomma, i propri, come possiamo dire, i propri iscritti, e quindi utilizzare documenti falsi. Quindi per cercare di limitare questi fatti è molto importante che questi procedimenti di rinnovo dei documenti di identità siano fatti molto bene, e su questo c'è molta attenzione da parte dello Stato, sia in Italia sia chiaramente per gli italiani all'estero nei consolati. Quindi qual è stato il discorso? Che con il Consiglio dei Ministri di 2 giorni fa, del 16 giugno, giustamente è stato detto di prorogare l'uso in Italia. E questo perché? Perché una direttiva europea già diversi anni fa, appunto, imponeva questa data dell'agosto 2026 come l'ultima data valida per le carte d'identità cartacee in tutta Europa, essendo una direttiva europea. E quindi si è creato questa incertezza, perché chiaramente il Consiglio dei Ministri è un organo dello Stato che prende delle decisioni, come si può dire, di carattere generale. Poi devono essere successivi decreti attuativi, circolari e questioni del genere che devono specificare il funzionamento e la messa in opera delle decisioni prese dal Consiglio dei Ministri. Il Consiglio dei Ministri ha deciso di prorogare la validità, come si diceva prima, della carta cartacea oltre il limite di agosto, come imposto dalla direttiva europea. Però ci sono alcuni dettagli che vanno chiariti, quindi ci sono stati chiaramente molti italiani all'estero che, come dicevo prima, si chiedevano: ma allora posso continuare a utilizzare la carta cartacea italiana all'estero? E in questo caso no, perché chiaramente essendo una direttiva europea che impone la decadenza della carta cartacea ad agosto, gli altri paesi europei seguono la direttiva europea, a meno che qualcuno, qualche paese singolarmente, non abbia fatto anche lui stesso una proroga. Questo, che io sappia, non è successo. Quindi per gli italiani all'estero la carta d'identità cartacea può essere utilizzata comunque in Italia di fronte alla pubblica amministrazione italiana, ma per esempio non per l'espatrio, non per prendere un volo da o per l'Italia. E quindi in questo caso si è creato anche un piccolo equivoco, perché a questa questione della decadenza della carta cartacea d'agosto si aggiunge anche il fatto che da poco il governo, e devo dire, permettimi di dire, spezzo anche una lancia a mio favore personale, perché ci ho lavorato tantissimo ed è stato anche grazie alle mie sollecitazioni che il governo finalmente, dopo diverso tempo che ci lavoravo, ha consentito a permettere agli italiani all'estero di rinnovare la propria carta d'identità cartacea anche in Italia e non solo ai consolati, come si diceva prima, perché gli italiani all'estero possono rinnovare i propri documenti ai consolati. In Italia la potevano rinnovare solo nel comune di iscrizione AIRE, da dove provengono, però gli veniva data la carta cartacea, non gli veniva rinnovata la carta con un'elettronica. Grazie anche alle mie sollecitudini, al mio lavoro, da diverso tempo ormai gli italiani all'estero possono venire in Italia e farsi rinnovare la carta cartacea con un'elettronica in qualsiasi comune d'Italia. Questo però, in combinazione con quanto deciso dal Consiglio dei Ministri di 2 giorni fa, crea questo scompenso o questo problema, perché un italiano all'estero viene in Italia, soprattutto dall'area Schengen, dove si può viaggiare in tutti i paesi solo con la carta d'identità, non è richiesto il passaporto. Al di fuori dell'area Schengen, al di fuori dell'Unione Europea, chiaramente per viaggiare è richiesto il passaporto, la carta d'identità non basta. Se si vuole andare dall'Italia agli Stati Uniti ci vuole il passaporto, con la carta d'identità non ci si può andare. Quindi nell'area Schengen molti italiani non hanno il passaporto o comunque non si portano dietro passaporto e carta d'identità insieme. E quindi si è creato questo problema che diversi italiani sono venuti dall'estero in Italia a rinnovare il proprio documento.
2: Le chiedo una cosa.
3: È molto complicata la cosa, mi rendo conto.
2: No. Per esempio, se io sono un italiano,
3: sì,
2: no?
3: Sì.
2: E abito a Strasburgo,
3: sì.
2: E ho la carta d'identità cartacea, il 4 agosto decido di farmi una scampagnata in Germania.
3: Tornare a trovare
2: in Germania, dove c'era l'obbligo tassativo ed era rimasto del 3 agosto. Mi fanno un controllo per le strade me ne vado a Francoforte, mi fanno un controllo per le strade di Francoforte, mi faccio vedere la carta d'identità italiana cartacea. Che fa la polizia?
3: Non è più valida potrebbe applicare le sanzioni previste per chi viaggia senza documento, senza documento d'identità.
2: Vabbè, l'abbiamo detto,
3: Sì.
2: Quindi abbiamo certificato che questa cosa l'abbiamo detta.
3: Sì.
2: Allora, questa
3: con un po' di interazione è meglio,
2: perché
3: si devo raccontare.
2: Certo. L'ultima cosa, non conviene mai.
3: E quindi cosa succede? Invece un italiano torna in Italia dalla Germania e chiede il rinnovo in un comune italiano della carta cartacea. Il rinnovo glielo fanno, però la carta cartacea gliela trattengono, perché è previsto dalla legge, non può viaggiare con due documenti, insomma, con un documento di identità. E quindi l'italiano in Italia come fa a tornare in Germania se aveva solo la carta cartacea a disposizione con sé? Diventa sprovvisto di documento.
2: Certo.
3: E quindi questo diventa un grosso problema che appunto il Consiglio dei Ministri, chiaramente occupandosi di questioni più generali, non aveva preso in considerazione, che il regolamento, la circolare attuativa prenderà in considerazione, ma va fatto urgentemente, perché altrimenti questi problemi continueranno. Questo era il succo.
2: Certo.
3: Diciamo.
2: Non conviene mai mettere una data spartiacque per arrivare a dei cambiamenti. L'abbiamo visto con le case green, con la transizione energetica, Mettere una data tassativa è sempre meglio essere un po' più elastici.
3: Ma sì, ma io direi questa è un po' l'ideologia e il modo di fare della Commissione europea, anche sul Green New Deal, cioè si impongono queste restrizioni dall'alto senza considerare le necessità e i bisogni dei popoli europei. Io la trovo estremamente negativa come cosa. Bisognerebbe incentivare e agevolare la vita dei cittadini europei, non imporre queste regole dall'alto, senza guardare in faccia a nessuno, senza considerare i bisogni e le necessità dei cittadini. Quindi anche questa cosa della carta d'identità cartacea che scade ad agosto a causa di una direttiva europea, secondo me è estremamente negativa e si dimostra ancora come l'estrema ideologizzazione della Commissione europea spesso non porti a cose positive per tutti i popoli europei.
2: Grazie a Simone Billi, capogruppo della Lega in Commissione Esteri, col quale abbiamo parlato della nuova vita della carta d'identità cartacea.
3: Grazie a voi e buon lavoro.
0: 21:50 minuti, Radio Radicale. E allora questa era un'intervista di Lanfranco Palazzolo a Simone Billi della Lega sulla carta d'identità elettronica e sulla validità di quella invece cartacea. Allora andiamo a vedere le ultime agenzie, ne ho selezionate alcune. Intanto il costo della guerra in Iran, la guerra con l'Iran è costata al Dipartimento della Difesa statunitense circa 40 miliardi di dollari, secondo le stime preliminari di una prossima analisi del Center for Strategic and International Studies, secondo quanto riporta la CNN. La cifra comprende il costo delle munizioni impiegate, delle attrezzature distrutte e dei danni subiti dalle basi militari, ma non include i costi operativi già incorporati nel bilancio del Pentagono per l'anno fiscale 2026, superiore a 1.000 miliardi di dollari, secondo quanto spiegato da Mark Canzian alla All News. Secondo le stime preliminari del centro studi, oltre al Dipartimento della Difesa, il conflitto ha comportato circa 1 miliardo di dollari di costi aggiuntivi per altre agenzie federali, tra cui il Dipartimento per la Sicurezza Interna e quello dei Veterani. È intervenuto Katz, Israele. Dice il ministro della difesa, Israele non ha alcuna intenzione di ritirarsi dal Beaufort, che è parte integrante della zona di sicurezza in Libano ed è essenziale per la difesa degli insediamenti della Galilea e delle forze dell'esercito. Come il primo ministro Netanyahu e io abbiamo chiarito, Israele non si ritirerà dalla zona di sicurezza in Libano. Io ricordo ai nostri ascoltatori che abbiamo letto in precedenza un'agenzia in cui si diceva che martedì riprendono i colloqui a Washington tra Israele e il Libano il Beaufort c'è un fortino in questa zona e si parlava forse di un ritiro almeno da questo fortino. Adesso questa agenzia, con le dichiarazioni del ministro della difesa, ci dice di no. Va bene, andiamo avanti. La delegazione iraniana inviata in Svizzera per negoziare con gli Stati Uniti e i mediatori un accordo volto a porre fine in modo duraturo alla guerra in Medio Oriente resta impegnata nei colloqui. Questa è l'ultima agenzia in tema. Lo ha riferito una fonte diplomatica vicina ai negoziati. La delegazione iraniana resta impegnata nelle discussioni e non ha comunicato ai mediatori alcuna intenzione di lasciare. Il diplomatico ha chiesto di rimanere anonimo. La precisazione arriva dopo notizie diffuse da media iraniani, secondo cui i negoziatori di Teheran avrebbero lasciato l'edificio in cui si stanno svolgendo i colloqui. E questa è un'agenzia delle 21:19. Staremo a vedere se rimane così la questione. Altra questione della giornata è la condanna di Al-Masri. Il Tribunale Penale di Tripoli ha condannato a 7 anni e 4 mesi di carcere Al-Masri, responsabile della gestione delle operazioni e della sicurezza giudiziaria, accusato di aver violato i diritti dei detenuti dell'istituzione principale di riforma e riabilitazione di Tripoli, con privazione della capacità legale e dei diritti civili per tutta la durata della pena e per un anno successivo alla sua esecuzione. Quindi c'è stata anche la condanna di Al-Masri. Proseguono, vado un po' a memoria, proseguono in Albania le manifestazioni per la privatizzazione di diverse spiagge. E noi a questo punto andiamo a vedere rapidamente cosa ci dicono la consueta scaletta che ogni quotidiano fa nei rispettivi siti. Cominciamo con il Corriere della Sera, che mette in primo piano il caso al premio Strega, le offese a Murgia, la decisione del premio Strega, Mari resta in gara. Gli organizzatori, inopportune le frasi attribuite a Michele Mari, ma la parola torni alla lettera. Quindi così si chiude, diciamo, tra virgolette, la questione del premio Strega, delle dichiarazioni di Mari. C'era chi chiedeva che facesse lui un passo indietro o che fosse espulso, insomma, invece hanno chiuso in questa maniera. Poi il Corriere della Sera mette come seconda questione i colloqui tra l'Iran e gli Stati Uniti. E Trump minaccia l'Iran: aprano Hormuz o li farò saltare in aria. Poi attacca ancora l'Italia: non ci ha aiutato. Teheran sospende i colloqui in Svizzera. Tutto questo l'abbiamo seguito tramite le agenzie, come avete potuto ascoltare, come abbiamo letto, insomma. Non hanno lasciato gli iraniani, non hanno lasciato il tavolo delle trattative. La guerra in Ucraina, raid ucraini nel cuore della Crimea, ora la penisola è senza carburante, e Zelensky che rivendica questi attacchi, dice, colpiti gli hub petroliferi. C'è una foto di Putin e Caterina Schulman: il popolo russo è stanco, Putin potrebbe congelare la guerra per accontentare le elite. Queste, diciamo, sono le prime tre notizie pubblicate dal Corriere della Sera. Poi si passa a parlare dei mondiali. Vediamo la Repubblica, vediamo cosa mette come prima notizia. E in primo piano, anche qui, le offese alla Murgia, il premio Strega, Mari resta in gara, si giudica il libro e non l'autore. E andiamo avanti, e quindi, come vedete, stessa apertura del Corriere della Sera, e poi si parla di calcio. C'è una diretta Belgio-Iran. E poi anche qui la terza notizia è i colloqui in Svizzera tra gli Stati Uniti e l'Iran, Trump che minaccia e l'irritazione di Teheran, ma i negoziati vanno avanti, scrivono sulla Repubblica. E poi si parla della sentenza che c'è stata a Tripoli. Al-Masri, condannato a 7 anni e 4 mesi dal tribunale di Tripoli, ha violato i diritti dei detenuti. Vediamo ancora di cosa parlano sulla Repubblica. Si parla di cronaca, la tragedia a Torino: madre strangola la figlia di 13 anni e si toglie la vita. La sorella maggiore ha dato l'allarme e tentato di rianimarle. Passiamo al Foglio, vediamo che cosa pubblicano come prima notizia. Tutti i concorrenti di Bibi vogliono fare come lui e meglio di lui. È l'editoriale firmato dal fondatore Giuliano Ferrara, l'editoriale dell'Elefantino. Non è Netanyahu il problema di Israele: dopo le elezioni, ben pensanti dell'orrore umanitario potranno riprendere la solfa, anche se dovranno forse passare dalla criminalizzazione del premier alla mostrificazione di uno qualunque dei suoi successori. Naturalmente staremo a vedere l'esito di queste elezioni. Poi sul foglio si parla dei vincitori e vinti nel romanzo della finanza italiana, le spoglie della banca più antica d'Italia divise in due, Luigi Lovaglio, che di Montepaschi aveva guidato l'insperata rinascita, ora vuole una rivincita, illusioni perdute, tentate alleanze, vecchi e nuovi padroni, cacciatori e prede, un intero sistema bancario ridisegnato una mossa dopo l'altra, più che un risico, un feuilleton. L'articolo, l'approfondimento è firmato da Stefano Cingolani. E poi il foglio ci parla del caso di cui parliamo da diversi giorni, Giorgia versus Donald, Trump attacca ancora Meloni, vuole tornare amica perché in calo nei sondaggi, e lei che dice: la mia popolarità non ti riguarda, pensa alla tua. Così sul foglio. Il presidente degli Stati Uniti in un post su Truth ribadisce che la premier italiana gli avrebbe chiesto più volte di fare una foto insieme, sostiene che Meloni stia andando male in Italia a livello di popolarità per aver lasciato gli USA e ricorda che l'Italia ha negato l'utilizzo delle sue basi per gli aerei americani diretti in Iran. Un gran problema logistico, dice Donald. La premier replica: ho rispettato i trattati, non credo che questo sia uno spettacolo all'altezza del nostro compito. Caduto il ruolo di ponte con gli USA, la premier può tornare un nuovo in UE? Questa la domanda, forse è il ruolo, c'è cioè un errore perché non mi torna la frase, la premier può trovare un ruolo in Unione Europea, un nuovo, non saprei, un nuovo cosa. Così sul foglio. Noi a questo punto, come sempre la domenica, proseguiamo con la conversazione di Massimo Bordin con Marco Pannella, tratta dagli archivi di Radio Radicale a cura di Michele Lembo.
1: La conversazione settimanale a cura di Massimo Bordin con Marco Pannella, che riascolteremo questa settimana, è un'intervista che risale al 25 novembre del 2001 e in seguito ai tragici eventi di New York dell'11 settembre di quello stesso anno ci fu l'attacco a Kabul. Qui siamo nella fase di formazione di un governo transitorio e sentirete proprio in apertura di questa intervista il tema centrale sarà proprio questa fase della politica internazionale, in particolare poi un'iniziativa lanciata da Marco Pannella dal Partito Radicale per una giornata mondiale, un grande satyagraha radicale, una giornata mondiale di digiuno e non violenza per sostenere la presenza di donne nel governo provvisorio afghano. Questo è il tema che è affrontato in diversi momenti di questa intervista che stiamo per riascoltare, una prima iniziativa mondiale internazionale con la partecipazione di cittadini da oltre 80 paesi, importanti personaggi nel panorama politico e culturale internazionale. Sentirete appunto questa questione in apertura e naturalmente in connessione a questa notizia la mancanza di informazione in Italia, nel nostro paese, su questa importante iniziativa, il secondo tema di cui sentirete in questa occasione. In quei giorni era stata uccisa Maria Grazia Cutuli, giornalista del Corriere della Sera in Afghanistan, e appunto sentirete anche questa tragica vicenda. Su altre questioni, un ampio approfondimento su quella che allora veniva chiamata la clonazione terapeutica, il dibattito di quelle settimane. Poi, per tornare in Italia, si parla della vicenda dei Verdi in Italia e dei rapporti tra i radicali e questi soggetti politici. Questi alcuni degli argomenti di cui sentirete, ma vi lasciamo senz'altro all'ascolto di questa conversazione settimanale a cura di Massimo Bordin con Marco Pannella. Questa volta torniamo al 25 novembre del 2001. Buon ascolto.
4: Eccoci di nuovo in diretta da Radio Radicale e come sempre a quest'ora abbiamo nei nostri studi Marco Pannella, che salutiamo.
5: Buonasera.
4: E allora, oggi gli argomenti sono molti, perché da un lato c'è la iniziativa politica del Satyagraha, ora spostato al 1° dicembre, quindi esattamente fra una settimana. Le adesioni sono molto significative, il ritorno sulla stampa è quasi nullo, tanto che perfino un critico dei radicali come Curzio Maltese oggi scrive, in fondo però la stampa doveva occuparsene, era un'iniziativa talmente importante rispetto alle adesioni che ha avuto la famiglia reale afghana, Benazir Bhutto e tanti paesi, moltissimi, dai quali arrivano adesioni. Ecco, quindi il Satyagraha è il tema dal quale partiamo. Però in realtà nella giornata di oggi si è aggiunto un tema assai significativo e che rimanda esattamente all'iniziativa politica dei radicali, il tema della clonazione terapeutica, rispetto alla quale sono stati fatti passi avanti da un istituto di ricerca privato statunitense. Da questo punto di vista, dal pomeriggio stanno fioccando una serie di dichiarazioni del mondo politico ed ecclesiale italiano, le avete già viste nei telegiornali, il Cardinal Tonini è indignato, con lui insieme Pedrizzi di AN e Giovanni Berlinguer dei DS, o della minoranza dei DS, non sapremo, Pecoraro Scanio, Rosi Bindi, Daniele Capezzone, come segretario dei radicali italiani, invece plaude a questa iniziativa. Noi vi annunciamo subito che intorno alle 23 ce ne occuperemo anche con il presidente dei radicali italiani, Luca Coscioni. Ma intanto, ecco, questi sono i temi, il Satyagraha, la clonazione, la vicenda del tasso, vicenda scottante per più di un'angolazione, il digiuno di questi studenti, come sta passando, e molto sulla stampa e anche sulla televisione, la trasmissione di Chiambretti dell'altro ieri, tutta una serie di questioni che proporremmo a Pannella. Cominciamo dal Satyagraha.
5: Sì, Massimo, poi ti prego di una cosa, vorrei un po' in conclusione della serata arrivare a spiegare una mia convinzione che poi deliberatamente esprimo. Se è provocazione, è provocazione, come qualsiasi affermazione che può avere una sua gravità, ma non è provocatoria, è una cosa della quale sono convinto. Proprio gli eventi di questi giorni, perfino anche quelli di questi giorni e di queste ore, mostrano ormai che il movimento radicale, la flotta corsara, l'esercito partigiano, i soggetti storici radicali, politici, con le loro sconfitte, disfatte, quello che noi vogliamo, io credo che oggi sono davvero alla confluenza dei massimi problemi che sono sul tappeto della politica, e dico della politica tout court, non della politica italiana, agli snodi politici. Ne sono al centro e nel cuore. Sul fronte italiano io ritengo che il nostro compito, la nostra strategia deve essere quella di non cessare dall'incalzare l'avversario, il regime, così come lo definiamo, e che credo in un tempo molto politico, entro 2 o 3 anni, al massimo noi saremo e costituiremo ufficialmente con Emma Bonino l'alternativa a quel che ci sarà e a quel che c'è, anche istituzionale. Ecco. Poi ci torneremo.
4: Vabbè,
5: parto da questo . E poi no, vengo, dico no, nel senso che forse questo dopo aver sentito anche Luca, eccetera. Adesso quindi è bene partire, come preferisci, dal Satyagraha o dalla clonazione?
4: No, partiamo dalla Satyagraha.
5: Allora,
4: ha avuto adesioni clamorose. Qualcuno aveva detto è una follia spostare di una settimana. Beh, in realtà è piuttosto
5: andando. Ma allora diciamo, la prima follia, tant'è vero ieri ho ricordato, che io stesso ho dovuto un po' a me stesso e molto anche ai compagni, quando abbiamo deciso il digiuno mondiale, no? Il primo digiuno mondiale, poi dice, oh, però qui dobbiamo dire mondiale, dobbiamo ripetere sempre ogni minuto, perché sennò pare che abbiamo fatto la sparata, ci rendiamo conto della cazzata e poi cerchiamo di diluirla. Noi dobbiamo tentare il primo digiuno mondiale gandhiano, che non è mai stato tentato. I digiuni di Gandhi sono sempre stati notoriamente circoscritti fra, diciamo, l'Africa del Sud e l'India. Noi ne abbiamo fatti, sono stati prevalentemente, diciamo, comunque di area europea. Ho detto che sono 10 anni almeno che ne parlo col Dalai Lama, molto, e devo dire a volte animatamente, appassionatamente, cioè è una, ne abbiamo parlato in nostri congressi di questa prospettiva del grande Satyagraha, e siamo partiti quindi dicendo questo Satyagraha, no, che comincia con il digiuno mondiale del 24 novembre, e poi abbiamo detto, dinanzi a quello che si sta verificando, abbiamo il dovere di guadagnare un po' di tempo, perché farla adesso con puntualità meticolosa e pedante significa escludere troppi di coloro che hanno il diritto di farlo con noi, ma devono saperlo, no? E quindi, ecco, posso dire che per esempio, malgrado il weekend, ieri mattina mi pare erano 74 i paesi nel mondo dove esisteva una presenza, una partecipazione al digiuno. Adesso questa sera sono già 81 o 82, e abbiamo 5 giorni per far conoscere anche, no, gli aspetti qualitativi di questa storia. E quindi allora diciamo, questa è un'iniziativa di partito e di parte, chiunque vi ha aderito lo sa, non è un'iniziativa, no, ha quelle caratteristiche che sono caratteristiche di una grande iniziativa in difesa, no, per l'affermazione dei diritti umani su un fronte specifico, che è quello del dopo talebani, no, in Afghanistan. Ma quello che è importante è che è promosso dal Partito Radicale Transnazionale, con radicali italiani, con Nessuno Tocchi Caino, con Non C'è Pace Senza Giustizia, e con l'ERA, con l'Associazione Radicale Esperantista. Quindi la promozione è chiara, è un'iniziativa di partito aperta, ovviamente, non solo aperta, e che aspira a servire identità che siano anche molto diverse dalle nostre, e per trovarci insieme per un tratto di strada. Nessuno aderendo rinuncia alla propria identità, alla propria strategia, alle posizioni. Questo l'ha ben capito Bertinotti, che ha mandato una lettera di adesione, devo dire abbastanza generica, e volutamente quindi generica, noi sappiamo, ed è anche per questo che non abbiamo particolarmente sottolineato, perché significava in qualche misura, a mio avviso, fare un po' violenza, no, al carattere sfumato e direi un po' obbligato dell'adesione sua, da Morgantini e di altri. Però ci sono state queste cose. Così come invece questa sera ho sentito che il neoeletto segretario dell'associazione Enzo Tortora a Roma, Milano, Giovanni Cominelli, ha subito, nella sua prima dichiarazione, annunciato che lui digiuna il 14 anche nel digiuno pontificio, insomma quello promosso dal Papa. Va benissimo, no? Dico, esistono, queste sono cose evidenti. Mi consente però questo spunto, questo richiamo al 14, per sottolineare un carattere straordinario. Infatti ho detto ridendo, se cattolico vuol dire universale, no? La cattolicità, eccetera. Per il momento mi pare che questo sta venendo fuori come digiuno mondiale cattolico. Cosa intendo dire? Il portavoce dei Falun Gong, insisto nel dire, i Falun Gong rappresentano la religiosità oppressa in Cina, quindi anche la Chiesa del Silenzio, della quale poco si parla, anche i cattolici del silenzio sono, tra virgolette, poi li togliamo, martiri, perché concretamente per la loro fede, via dicendo, sono massacrati e isolati e negati e anche, caricaturizzati in qualche misura e ridotti a quello che non sono. Poi abbiamo il vicepresidente e il segretario generale, due monaci delle chiese riunite vietnamite, non dimentichiamo, anche se tutti lo dimenticano, che Olivier Dupuy prima del Laos era stato con un'azione volta a disseppellire almeno l'immagine invece del capo spirituale, del presidente vietnamita dei monaci vietnamiti, il quale da 30 anni sta confinato in un posto e nessuno più lo sapeva. Olivier è andato per manifestare con altri compagni davanti al luogo dove, così si sa, dove questo monaco spiritualmente molto importante religiosamente è confinato, no? Ed è stato espulso, e questo ha rimesso, perlomeno ha rincuorato anche i vietnamiti, anche quei montagnari, e veniamo a un altro tipo di presenza, sono 400.000, non sono molto, gente della montagna, che sono lì come etnia, erano degli indigeni raggiunti dai missionari cristiani a suo tempo, 50, 70 anni fa, 100 anni fa, e che nella lotta della rivoluzione sono restati marginali, no? Sia per Ho Chi Minh, sia per gli americani e i francesi, e si ritrovano dopo ormai 50 anni a essere isolati, senza nessun diritto e via dicendo. Però, ecco, continuiamo, i Falun Gong, i monaci vietnamiti, i buddhisti, il primo ministro del Dalai Lama, e il primo ministro del Dalai Lama sappiamo che era il presidente del Parlamento tibetano, e che evidentemente il Dalai Lama ha voluto che fosse primo ministro, nel senso che è indubbio che Dalai Lama ha, e che d'altra parte è un nostro amico e ottimo amico di Olivier Dupuy, ha comunicato la sua adesione, e oggi sentivo Bruno Mellano anche dal Piemonte, da Fossano, vi sono dei monaci tibetani che stanno costruendo e che si stanno muovendo, abbiamo le stesse indicazioni dal Belgio e da altrove. Allora continua questa cosa fatta su iniziativa di un partito, tra virgolette, mi viene da sorridere, di miscredenti, io dico di credenti in altro, negli ori, negli stucchi e negli emblemi del potere, e se mi viene consentito un po' da quella immagine hollywoodiana che durante il giubileo si è imposta al Papa, molto spesso con tutte le scenografie, le mitre in testa, tutto quanto, e quindi in altro che in questo, e ancora la cosa non è terminata, perché da questo punto di vista noi abbiamo anche adesioni di moltissimi islamici musulmani, non dobbiamo dimenticare che l'ex re afghano, la famiglia reale sono musulmani, principe reggente del Laos in esilio è musulmano, ci tengono a sottolineare questa loro condizione, sono musulmani anche il principe reggente del Laos, e aderiscono alle forme di questa digiuno con altre partecipazioni. Sul Pakistan potremmo sottolineare che c'è la Bhutto, che è appunto esiliata e ricercata con mandato internazionale con rischio di condanna a morte in Pakistan, e abbiamo invece il ministro di grazia e giustizia del Pakistan, una signora che credo debba ancora dare la sua adesione formale, ma a più riprese ha sostenuto di vedere in modo positivo questa iniziativa. Lo stesso abbiamo contatti con Sonia Gandhi, no? Che segue con interesse, probabilmente parteciperà al digiuno. Beh, insomma, tutto questo credo che vada preso in considerazione. Perché va preso in considerazione? Perché chi fa proprio in questa circostanza questa richiesta, che è anche di alto valore simbolico, infatti il messaggio dell'ex re dell'Afghanistan è bellissimo ed ha un valore proprio simbolico, di evocazione, di quello che rappresenta oggi la concreta richiesta nostra, l'obiettivo, quello di partire, rappresenta l'obiettivo delle donne al governo, lui non nomina questo specificamente, va anche al di là, e ne sottolinea l'estrema importanza nella storia afghana, e dice: nella storia afghana la donna ha avuto un significato, ha avuto degli emblemi addirittura di lotta per l'indipendenza afghana, e oggi devono riprendere, devono occupare anche formalmente, no? Le donne devono occupare nella ricostruzione questa posizione. Beh, allora, se tanto mi dà tanto, se noi abbiamo 81 luoghi corrispondenti a 81 stati, nazioni, che di già partecipano, io penso, posso dire agevolmente, saranno oltre 100 per sabato, sarà quindi ancora più ricca. L'iniziativa è radicale. Emma adesso torna da Siviglia, dove ha avuto quel bellissimo e importante incontro delle donne del Mediterraneo, che erano le donne musulmane, islamiche, ebree, cristiane, cattoliche. E beh, credo che l'iniziativa è in corso, ma questo, e questo vorrei sottolinearlo, adesso giustamente si dice un satyagraha non può essere solo digiuno. Certo. A questo punto è fissata una crescita del nostro, molto ambiziosa. Il primo dicembre sarà il giorno di digiuno, anche se poi avremo molti ebrei che digiuneranno la domenica, altri forse il venerdì. Abbiamo un certo numero di musulmani, di islamici, che ritengono, interessante, no? Che ritengono il mangiare dopo il tramonto un dovere, e allora anche loro la domenica, perché quel sabato lì è l'ultimo giorno.
6: Anche Bertinotti li dire il mangiare dopo il tramonto un dovere, mio.
5: Sì, appunto,
6: è anche il suo comunicato, però
5: sì,
6: non è
5: musulmano. Sì, sì, vabbè, ma insomma, ecco, da questo punto di vista ne sono molte cose, ci sono abbiamo appunto dei compagni verdi, dei parlamentari, che hanno un digiuno a staffetta, un giorno per uno. Sicché ci sarà un compagno che aderiscono al digiuno per il Papa e al nostro digiuno. Quindi è l'ottimizzazione del momento del digiuno, perché con un digiuno è benissimo. Mi sono permesso l'altra sera a dire a Diario di Guerra che insomma ormai ci viene dal Papa e da tutti: digiunate fratres. Invece di orate fratres, digiunate fratres, e questo per una cosa che doveva essere logora. Io mi ricordo ancora anche nel comitato, ma dire satyagraha, la gente non capisce sempre questa cosa. Allora noi questo giorno di digiuno sarà il punto di partenza e di avvio del grande satyagraha 2000, diremo 2002, ma 2000, che si snoderà lungo tutto l'anno, e includerà, abbiamo anche precisato questo, ho sentito Olivier sottolinearlo anche nell'assemblea milanese, significa che avremo un comitato, un consiglio federale, un consiglio, mi pare il 18 gennaio, occorre precisare dove, e poi avremo, l'ho detto Ginevra, ma in realtà credo che sia vicino Ginevra, in contemporanea al comitato dei diritti umani dell'ONU, che si tiene fra marzo e aprile, lì probabilmente magari sarà Annemasse, Aix-les-Bains o la Savoia, l'Alta Savoia, lì vicino in contemporanea il congresso di ripresa, diciamo, della legalità statutaria, che sicuramente ha dovuto essere sospesa, perché si trattava di scegliere semplicemente di fare un congresso di scioglimento con poche persone presenti alcuni anni fa, no? O appunto assumersi questa responsabilità sulla quale il congresso si pronuncerà, sarà chiamato a prodursi. Quindi in questo ci troveremo quindi con altri giorni di digiuno all'interno di questo grande anno di satyagraha. Per esempio, sicuramente ci sarà un giorno perché sono processati non solo i 5 laotiani adottati da noi, ma anche gli altri nella loro condizione. Sicuramente verrà al pettine progressivamente la questione di Falun Gong e della Chiesa del Silenzio Cattolico, anche la Chiesa non ne parla molto, insomma, ma noi ne parleremo, dei diritti, che poi è dei tibetani, evidentemente. Ecco quindi che si snoda, e se mi consentite anche, io direi, anche anche dei diritti veri dei palestinesi, perché il problema è quello di garantire, assicurare anche ai palestinesi il privilegio di cui gli arabi in quella penisola non fruiscono, cioè i diritti civili ed umani pieni, se dovesse sorgere appunto uno Stato palestinese, è chiaro che dovrebbe essere il fondamento dello Stato palestinese. Quantomeno dovrebbero avere riconosciuti gli stessi diritti che i palestinesi dello Stato di Israele l'hanno, ma devo dire, mi pare improbabile, ma questa è l'impostazione. E fra questi c'è anche la libertà religiosa, perché che non ne sappiamo se c'è diritto di essere cristiano o di essere ebreo nel palestinese dello Stato di Palestina? No, sono problemi che dovremo risolvere in diritto e in partenza, perché sono i problemi della laicità dello Stato, e sono problemi che possono apparire così scontati, e no, perché poi significa il proibizionismo, significa tutto, cioè i problemi della laicità sono fondamentali. Allora, anche se un solo cristiano non avesse il diritto, un solo ebreo non avesse il diritto, in realtà vuol dire che non ci sono i diritti di tutto, di pensiero e basta, non solo di religione, per tutti quanti. Ecco, questo inquadrato, la strategia Satyagraha, non violenza, partito della non violenza, partito della riforma dell'ONU, adesso non l'ho, no? Del Tribunale Internazionale, del diritto alla vita attraverso la vita del diritto transnazionale di ogni luogo.
7: Beh, allora, su queste cose qualche spunto c'è ancora, francamente, perché tu parli di crescita ambiziosa come obiettivo, e vabbè, certo che bisogna sempre crescere, però insomma, nell'ultima settimana c'è stata una crescita non ambiziosa ma impetuosa, perché poi in realtà, come dici tu, siamo allo snodo di una serie di temi di cui tutti parlano e i radicali schiacciano, tant'è vero che se ne accorge. Vabbè, Paolo Mieli è sempre stato, per la verità, certo, abbastanza attento.
5: Ma guarda, non solo Curcio Maltese, ma che Curcio devo Maltese, dire quasi no, miracoloso secondo me, e quindi tanto più gliene do atto, ma proprio Beniamino Placido, su 7 lui
7: c'ha, è vero, sì,
5: cioè, sul Laos ha detto che era uno scandalo, che non ci fosse, dice, il Laos era una notizia e nessuno ne ha parlato. Quindi noi abbiamo Placido, che non è mai stato un antiradicale, come è stato spesso per molti anni Curcio Marchese, ma sicuramente un simpatizzante, comunque, ecco, ha preso nettamente, è lui che ha preso l'iniziativa, dice, ma com'è possibile l'affare dell'Austria, non se ne sia, con un articolo molto, come li fa lui, molto cesellato anche. Poi c'è Curcio Maltese, e qui mi viene da dire e accennare una cosa. Questo problema ormai viene in nodo. Emma, ho letto su un'agenzia che Emma è stata invitata a Porta a Porta domani sera, dove ci sono 5 o 6 altre persone rispettabilissime, importanti, donne, e quindi anche Emma. Allora, il problema intanto è una cosa: noi renderemo pubblico un elenco delle televisioni del mondo, dalla CNN alla BBC a quelle spagnole, francesi, che hanno fatto tutte interviste esclusive dedicate solo a Emma. Emma per 6 mesi nulla. Poi naturalmente Vespa si dirà, ah, ma sì, quella volta l'ho invitata, eccetera. Un modo per non invitare è quello, per esempio, di chiedere a Bonino, che per 6 mesi non ha potuto parlare con le cose che ha da dire, di invitarla in occasione con altre 6 o 7 pregevolissime persone che possono dire le loro opinioni, non hanno da raccontare le cose che hanno fatto e stanno facendo. E quindi Emma mi ha confermato, è appena arrivata da Siviglia, che assolutamente non va, per confermare anche una cosa. Appuntamento nella prossima settimana di una conferenza stampa con la quale Emma ed io mostreremo perché. Non ci limitiamo a dire Biagi, Vespa, Santoro, se del caso non siamo disponibili ad andarci, in teoria, ma riteniamo che sia assolutamente necessario che il servizio pubblico ringrazi costoro e passino ad altri modi di concepire il servizio di informazione della televisione. Dopo 30 anni cambiano politici, cambiano cattedratici, cambiano scienziati, cambiano tutto, e questi invece cambiano nel senso che diventano sempre più potenti e luoghi anche ufficiali ormai della politica istituzionale del regime partitocratico. E quindi è un po' questo preannuncio che faccio. Faremo un documento sul quale poi chiederemo con molto interesse le opinioni di Umberto Eco, dei semiologi e via dicendo, perché è qualcosa di molto preciso, di molto sereno, di molto severo e anche deciso. Non si collabora al di là di alcuni limiti e al di là dei decenni, non si collabora in un modo che distrugge l'informazione, la legalità e la democrazia.
7: Ecco, e proprio allora apriamo una parentesi, perché questa settimana c'è stato anche un altro fatto che ha senz'altro, che poi tocca Radio Radicale, ma naturalmente tocca la politica dei radicali più che Radio Radicale, la vicenda della giornalista del Corriere della Sera uccisa in Afghanistan, e per carità non c'è assolutamente null'altro da fare che associarsi al cordoglio e all'encomio per quel lavoro, ma in realtà un giornalista inglese, Guardian, del Guardian, che peraltro conosciamo, Rory Carroll, è il giornalista che è venuto qua, è venuto anche a Radio Radicale, al contrario della Procura di Roma che stiamo ancora aspettando, magari telefonano, non fa niente, non è detto che vengano, però non hanno nemmeno telefonato. Rory Carroll venne quando uccisero Antonio e fece un servizio, e ricordo, si stupì del fatto, dice, ma come, qui non è venuto solo io dal Guardian, dice sì. E per di più poi fecero anche un articolo da Manchester, un'altra firma, fece una... In morte di questa giornalista ha fatto un articolo, per la verità abbastanza, capisco, sgradevole per i giornalisti, e capisco anche che il Corriere della Sera si sia risentito, lo capisco perfettamente, però diceva anche delle verità. Tu ti sei fatto un'idea di questa polemica?
5: Sì, ma questo mi consente di anticipare, vedrai con pertinenza, l'argomento Tasso.
7: E vedi, quello dopo la clonazione.
5: No, ma adesso lo dico, perché no, vedrai, c'è un motivo, Massimo. Dunque, la situazione è questa: io non ho seguito le agenzie e devo dire che Chiambretti l'ho sentito evocare, ma confesso che in questi giorni sono stato un pochettino attento, ieri era quel giorno e le altre cose. Poi il problema qual è? Siccome che con Francesco oggi in redizione, insomma, più che Marcucci mi pare, no? Secondo, abbiamo un ottimo rapporto, antico se si può dire per un 17enne, ma visto che il suo primo digiuno era quando era 13enne, beh, certamente è un rapporto che possiamo definire antico. E mi ha chiamato, mi pare ieri sera, e che cosa mi ha detto in sostanza? Ecco, dov'è il rapporto, Massimo? Dice, ma scusami, Emma ha fatto uno sciopero della sete di 6 giorni con altre 1000 persone, per quali anch'io, ecco. E non è nemmeno riuscita ad andare a TG1, ci sono andati i medici. Io ho fatto un digiuno di 2 giorni e sono andato a TG1 da Chiambretti e la ministra ci riceve. E lui dice, beh, insomma, il partito dovrebbe fare qualche riflessione su questo. Ha ragione, anche lui l'ha fatta. E non si tratta di qualificare i vari comportamenti, ma voglio dire, certo, tutti la fanno. Io, per la verità, Francesco mi aveva detto prima anche, ma guarda, qui vogliamo fare uno sciopero della fame per essere ricevuti, che ne dici? Ma era un'intenzione. E dice, Francesco, è una stronzata, se quella... Siccome voi fate lo sciopero della fame per farvi ricevere da lei, no? Vi riceve, a questo punto quanti sono? 3.000 gli istituti italiani in cui fanno 3.000 annunci di sciopero della fame, e questa riceve 3.000 istituti? Era l'obiezione, quello che gli ho detto e quello che ho fatto. Quindi non esiste. Dico, e in più è un uso che fai di quello della non violenza, del digiuno che hai fatto, beh, è un uso tipicamente no global di quello della disobbedienza civile di Casarini, che si lagna, che poi è denunciato, rischia sempre di essere una tecnica usata come ricatto, e quindi non sputtanarlo, non farlo così. Dico, guarda che se quella, riferisco in questo momento come ci siamo parlati, se quella davvero sul ricatto e voi scioperate, siete del liceo Bene de Roma, vi riceve, dico, è una stronza politicamente, la miseria io l'attacco, perché bisogna farlo da altri 3.000, e anche perché incoraggia. Ora è vero, ho anche detto, e questa è muccioliana, è proibizionista e tante cose, quindi ecco. Quindi perché è pertinente? Cioè in realtà questo nostro amico che presiede l'assemblea che era prima dell'autogestione, che adesso è divenuta dell'occupazione, dello sciopero e via dicendo, sottolinea una cosa. Lui fa uno sciopero della fame al tasso, devo dire non molto motivato come obiettivo, no? Non è un obiettivo di grande momento essere ricevuti dal Presidente, dalla Ministro. E va da Chiambretti e TG1 e i giornali scrivono e dice quella, la Bonino con mille di noi, eccetera, fa lo sciopero della sete, c'ha delle richieste.

0: non so se da Radio Radicale abbiamo sbagliato anche in questo, però in realtà il problema non è tanto Russo o Radio Radicale, che sono piccola o grande cosa, sì, grande per noi, ma può essere benissimo piccola rispetto al Corriere della Sera, non è questo, quanto il fatto che Russo in realtà da radicale, da giornalista, da radicale giornalista, è morto in Cecenia in un momento in cui i riflettori non erano accesi sulla Cecenia.
1: Perché fossero accesi?
0: Per
1: impedire che fossero
0: quindi
1: accesi.
0: Lì era proprio il classico posto dove giusto un radicale poteva stare. Quindi il problema politico non è tanto la differenza fra Russo e la Guturi rispetto al trattamento. No, vabbè, non è tanto questo, sarebbe meschino. Però è un problema che se forse fossero stati più attenti al perché era morto Antonio Russo e chi l'aveva ucciso, e perché
1: ma non
0: morto.
1: C'era Antonio Russo là se loro non avevano quel comportamento qui. Antonio se ne andava, era già in un altro posto.
0: Ah, senza dubbio.
1: E questo che voglio dire, era stato già nel... insomma, non dimentichiamo che di Antonio si è parlato quando lo si è ritenuto ammazzato in Kosovo per alcuni giorni. Se no chi cazzo se ne fregava di cosa, faceva delle cose splendide, dall'Algeria, dai laghi, sì, Ruanda, dalle cose, dicendo niente.
0: Era stata anche quella.
1: Poi c'era appunto Remondino che diceva che lui trasmetteva dal sottoscala delle... E beh, è stato premiato, insomma, fa carriera sempre di più il gentiluomo, il giornalista anzi.
0: Un giornalista.
1: Ecco, appunto, il giornalista.
0: Era anche al congresso.
1: Ecco, però appunto si continua, cioè è anche vero che Emma poneva un problema che poi adesso risentiamo tutti. Ah, la RAI, ah, l'informazione, no? Ah, il regime, ah, l'ONU, Casarini o i magistrati, o ecco, ma in quel momento poneva il problema della clonazione. E non dimentichiamo che al centro della nostra campagna elettorale c'era al centro con la candidatura di capolista assoluto di Luca e con quello che da 6 mesi facevamo, se l'opinione pubblica in Italia è stata coinvolta dal problema clonazione è perché 50 Nobel nel mondo hanno detto sono cittadino italiano come Luca e non vogliamo, non possiamo votare ma vogliamo votare, lo sosteniamo, questa è la nostra battaglia, è la libertà della scienza. Questo non era trasmesso, quindi anche lì non ci sarebbe stato lo sciopero della sete di Emma se non era per garantire la libertà della scienza e della scienza come sapere, come coscienza per tutti i cittadini della democrazia. E giustamente Francesco dice, ma cazzo io faccio su una cosa quantomeno un tantino eccessiva forse, perché digiunare per essere ricevuta dal ministro, no? Forse, insomma... bisogna pensarci, immediatamente vado al TG1, io ho fatto tanti digiuni, me l'ha detto, ma figure quando me ne hanno parlato e adesso, e dico sì certo, adesso l'hai fatto, mo andrai, vedrai le Santore, andrai e continuerai ad andare, e questo mi pare pacifico, no?
0: Ma insomma, abbiamo mischiato un po' di cose per la verità, cioè dal tasso no, guarda, al...
1: no, però ma per me non ho mischiato per lo stesso
0: c'è
1: problema.
0: C'è un filo conduttore, tu dici.
1: Ti ho detto, beh no, patentemente, perché se noi parliamo di Russo, appunto di Antonio Russo, e del comportamento della stampa dell'Italia e della gente, eccetera, no, e poi a questo punto è bene che ci ricordiamo dello sciopero della sete di 1000 persone, dei rischi anche di vita a cui ci mettono. La non violenza di questo partito che adesso vede coinvolti già 81 paesi del mondo in questa cosa logora della non violenza non ricattatrice, non fatta appunto a livello del tassismo, dei tassisti, non so che cosa, insomma, no? O dei pacifisti, ecco, dei pacifisti e via dicendo.
0: Ma ecco, tornando ancora al tema, perché
1: anzi, scusami Massimo, così lo esauriamo. C'è una cosa, una precisazione che è doverosa, adesso abbiamo il modo, prima non potevo farne priorità. Devo ribadire una cosa, che quella assemblea che Radio Radicale ha trasmesso...
0: Di quale assemblea parliamo?
1: Quella del Tasso,
0: tre
1: ore,
0: sì,
1: è stata solamente, a me risulta, trasmessa da Radio Radicale. Non credo che le altre radio rivoluzionarie... per bene, cioè, anzi Francesco mi diceva 6 radio nazionali mi hanno interpellato e mi pare ha detto pure la Radio Radicale no, mi pare abbia detto no, ma

0: per dire, oltre al TG1, sera, sì, ma mi pare che nessuna di quelle radio nazionali o anche quelle locali, rivoluzionarie, rifondarole o anarchiche, non so che cosa, l'abbiano data. Ed in quella occasione, io che ho sentito quell'assemblea, grazie a Radio Radicale, ho detto: questo è un documento di Radio Radicale ed è un documento importantissimo. Per me è la dimostrazione di quanto la scuola italiana sia una vergogna. Personalmente ritengo che varrebbe la pena che www Radio Radicale, eccetera, faccia una bella traduzione simultanea in inglese di questa assemblea e così la mettiamo anche lì, la scuola italiana, anche lì in un sito accessibile a coloro che non sono italianofoni. Poi ognuno giudicherà se è edificante o no.
1: Questa è l'interpretazione autentica.
0: Cosa è
1: della tua
0: accaduto? Non è l'interpretazione,
1: dichiarazione.
0: questa è la mia dichiarazione, perché non capisco che cazzo c'entrino, scusami, le interpretazioni autentiche no. È accaduto che, appunto, tu potevi pensare, è accaduto che naturalmente i giornali, l'Unità, che si occupavano di questa cosa, a un certo punto hanno detto che io avrei dichiarato che un documento di cui ignoravo perfino l'esistenza, cioè il documento sul quale digiunavano, quindi immagino con l'obiettivo che loro avevano, era una vergogna. Tanto magari per tentare di indurre Francesco ad offendersi o incazzarsi, no? A vedere cosa che non è accaduta, si è accorciato a chiamarmi, eccetera, e gli ho spiegato: guarda che sto cazzo di documento, francamente, non lo sapevo, non me l'hai detto. Sul merito ti ho detto quello che ne pensavo quando lo ipotizzavi, non il documento ma l'iniziativa, e quindi è falso che io mi sia riferito ad un documento come l'Unità, Liberazione e altri giornali hanno fatto, no? Ma io ho detto una cosa, diciamo se volevo, più grave. Ho detto che l'assieme, tutta quella tenuta, quindi in cui hanno parlato per i due terzi loro in assoluta libertà, noi l'abbiamo in assoluta, non con selezioni giornalistiche, l'abbiamo trasmesso nella totalità, e il mio giudizio era sulla totalità delle 3 ore con una realtà che era di Radio Radicale e che mi auguro venga considerato un documento interessante e importante appunto da tutti e sia, la sua conoscenza sia diffusa.
1: Vabbè, comunque poi colmeremo la laguna, se Radicioni non si offende lo intervistiamo, insomma, non è un problema, insomma. Anzi, noi pensavamo per la verità che con l'assemblea, siccome Radio Radicale ha un criterio, magari è sbagliato, ma se c'è un'ampia messe di interviste, noi in genere preferiamo sentire chi non è molto intervistato, però insomma si può senz'altro ovviare. Vabbè, comunque poi magari sul tasso poi ci torniamo. Intanto noi ricordiamo che fra un quarto d'ora ci colleghiamo con Luca Coscioni, però io volevo tornare ancora sulla questione del Satyagraha.
0: Perché è stata una digressione la mia, appunto, l'ho detto ufficialmente.
1: No, vabbè, ma insomma, la questione del Satyagraha è questa: tu dici 81 paesi, cioè tu dici sono 81 paesi, quindi il digiuno mondiale c'è, insomma,
0: Oh, intendiamoci, non è che sono 81 Presidente del Consiglio.
1: no, vabbè.
0: In 81 paesi, per il momento, e sono convinto che aumenteranno molto, vi sono coloro che partecipano, no, a questo Satyagraha e a questo digiuno ad oggi. Immagino che diventeranno di più, e anche è vero che esistono personaggi clamorosi. Da Boutros Ghali, per dirne una che dovrebbe garantire essere piacevole, no, per gli altri, ha tutta una serie di nomi che adesso qui non voglio nemmeno citarne
1: No, ma le
0: uno.
1: città di prima sono significativi, insomma, però voglio dire, una settimana fa che si arrivasse, hai ricordato bene tu, il digiuno mondiale all'inizio sembrava un po' una cosa sopra le righe, però adesso in effetti il risultato politico è notevolissimo. Il governo dell'Afghanistan, però è un problema, perché adesso i radicali hanno una bella responsabilità, perché sì, c'è il Satyagraha, l'iniziativa non violenta. Però c'è anche un'iniziativa diplomatica, perché quando la famiglia reale afghana viene a un'assemblea radicale e produce un documento che è quello del re, che tutti cercano per la soluzione diplomatica della
0: più
1: questione.
0: Più la partecipazione della famiglia, appunto, non del re, ma la partecipazione
1: diventa una questione
0: a Satyagraha.
1: Della serie. È difficile che ti invitino alla collina di fronte a Bonn per la cosa. Però, insomma, i radicali stanno dentro la partita più di altri partiti.
0: Credo che su 5 delegati, diciamo, di area vicina al re, che vanno lì, 2 sono donne. Anche questo è abbastanza.
1: E tu sul governo afghano che pensi? Perché negli ultimi giorni c'è questo problema dell'alleanza
0: Sul governo afghano, io cosa penso? L'alleanza del nord è l'alleanza del nord. Se ci fosse stato Massoud, sarei tranquillo. Perché so Massoud cosa diceva. Massoud poi aveva un contatto piuttosto stretto con dei nostri amici francesi, no? Con i quali lui le dichiarazioni che avevano fatto erano dichiarazioni, diciamo, quella che probabilmente farebbe anche il re oggi, no? È il suo ambiente, assolutamente, nel senso che erano proprio per la democrazia. Io credo che con Massoud avrei pure anche tentato di dire: oh, un problema vero, scegliete la democrazia anglosassone, non scegliete, perché se scegliete cose libanesi o, come si dicono, pluripartitiche, in effetti diventeranno situazioni pluripartitiche libanesi, mentre la personalizzazione della politica, no, è un elemento positivo e fondamentale proprio per spezzare gli elementi etnici, proprio per frenare gli elementi delle fazioni, perché è difficile che un eletto di un paese comunque che abbia la maggioranza possa continuare. Guardiamo Bush, che prende, viene eletto, no, per quel tanto che, appunto, non solo dalla fortuna, no, e tutte le vicende della Florida eccetera, ma viene eletto col sostegno dei fondamentalisti, di vari fondamentalisti, e poi prende le decisioni che prende, parte con quella storia della guerra lì, della pace, non so come si chiamava, un tantino pericolosa e risibile, e arriva alla libertà duratura, che in fondo, diciamo, pure è quello che noi vogliamo. Non vogliamo le liberazioni, vogliamo le libertà durature, articolate, critiche eccetera, quindi le correzioni ci sono, ma lì e l'organizzazione, ecco, noi allora diciamo adesso il 7 e l'8 c'è a Praga, e parliamo di queste cose concrete, c'è a Praga, come Emma l'ha fatta anche, e non c'è pace senza giustizia, l'ha fatto nelle Filippine di recente con, non mi ricordo, dei 20-25 paesi dell'estremo oriente che non avevano ancora ratificato, no? Facendo questa azione da cancellerie diplomatiche potenti, perché, passando lei per la Thailandia e la Cambogia, così adesso mi pare che ci sono 15 stati dell'est europeo che si riuniscono a Praga per discutere di questa della ratifica del Tribunale Penale Internazionale. Significa, siamo a 47 ratifiche, se, come mi pare possibile, almeno altre 5 o 6 di sicure vengono dalla riunione di Praga, beh, a questo punto poi si sale sempre, diciamo, sulla nave del vincitore della cosa ormai acquisita. E d'altra parte abbiamo dei segni per i quali anche il Dipartimento di Stato su questo cambia posizione, o poi vedremo, ma se non la cambia, peggio per lui. Insomma, su questo noi siamo americani sul serio, quindi se gli americani hanno una posizione che sono quelle che fanno, purtroppo, a mio avviso, uscire fuori dai gangheri Gore Vidal, beh, noi non abbiamo nessuno. Emma Bonino è stata la grande oppositrice delle scelte americane, da vera americana, nei laghi contro Kabila, no? Che se, quindi, cioè, noi siamo americani sul serio, insomma, voglio dire, così come i padri fondatori avrebbero voluto. Allora, questo c'è, perché parliamo appunto del Satyagraha, c'è questo. Ci sarà l'Organizzazione Mondiale della Democrazia. Non dimentichiamo che, e quindi noi stiamo già lavorando come radicali italiani, ci prepariamo come radicali, come soggetto organizzativo ed organizzato, ad organizzare l'inizio, sulla idea e lo stimolo di Emma, l'inizio della formazione dell'Organizzazione Mondiale della Democrazia, con tutta l'armamentario tecnico, giuridico, politico, diplomatico, di contatti, di mobilitazione, di opinione che questo esige, e credo che questo anche ce la faremo. È uno snodo, il governo afghano è questo il problema. Se c'è l'Organizzazione Mondiale delle Democrazie, se vengono adottati i parametri in base ai quali uno Stato è ammesso, no, a far parte della grande organizzazione delle democrazie e dei diritti della persona ovunque nel mondo, beh, a questo punto c'è la convenienza. Io faccio uno Stato e un governo che è a favore di questo o è contro di questo. Abbiamo non un parametro teorico, ma abbiamo la imposizione di una scelta, o con o contro questo tipo di Stato e di organizzazione. Oggi siamo disarmati, anche perché la Farnesina, il Quai d'Orsay, su questo si va a tentoni, cioè finita la politica di Monaco, di Yalta come politica solida, adesso la si è ritentata a Shanghai, ma è chiaro che può reggere molto poco, perché adesso Killy... Ah, consentimi di salutare un evento in Italia, proprio un evento, devo dire, è drammatico dire che è un evento, ma quel servizio documentario sull'Iraq e sul... che TG2, attenzione, non Freccero, Mimun, ieri sera dato, oggi è replicato, su questo. Voglio dire, basta questo, voglio vedere adesso qualsiasi la Morgantini, voglio vedere quelle dei bambini. Abbiamo una persona, altro che un faraone, che con storie che sono, ma non shakespeariane, no? Tutti cugini, mogli, mariti che si ammazzano, delinquenti, 25 regge faraoniche inaudite, tutti ori e i marmi più belli del mondo, presi da ovunque, e questo che li ha, laghi artificiali, il tigri cosato, e poi la Morgantini, gli altri, oh, i bambini, eccetera, cioè non si finanzia, ecco, con... ecco, vabbè, dico, questo è un evento. Badate che non è stato fatto in Italia perché era tradotto, mi pare, però l'averlo TG2 trasmesso ieri sera come dossier, ma viva, viva! Dopodiché avremo il Grasso, che è un tecnico enorme. Grasso ha sparato a zero su Vespa di recente, diciamo, ormai chiarendo che cos'era, mentre ha salvicchiato Santoro dicendo che la prima parte di Sciuscià e degli sussidiatori sono cronache, lui è un grande cronista e sono molto belle. Poi la seconda parte dice sono ideologiche, per non dire appunto. No, il cazzo, anche sì, certo, lui anche può fare la prima parte di cronaca, ma la cronaca, me lo ricordo, 2 settimane fa era vediamo come sono gli israeliani e come sono i palestinesi. Gli israeliani sono, diciamo, la moderna Babilonia, no, corrotti, locali notturni, noi omosessuali, no, proprio questo, ed ecco la cronaca efficace secondo Grasso di Santoro, e dall'altra parte un po' di morti ammazzati e di morti di fame che vanno ai funerali e quell'altro invece che fanno la fila per andare nei locali di perdizione. Questa è la cronaca di Santoro e di Freccero, è vero, è una vergogna infame. Voglio dire, poi va proprio la cronaca, perché è la cronaca di un teppista dai tempi di Catania. Io ho vecchie cose, appunto, ma è una documentazione che sarà fornita sicuramente agli osservatori e a coloro che studieranno l'illegalità del regime italiano e le sue violenze e cose che non sono, credo, concepibili in nessun tipo di televisione. Nemmeno quelle appunto dozzinali, perché non sono sofisticate così, appunto di Saddam Hussein o degli altri. No, scusa, ma era proprio un evento. No, salutiamolo, chi non lo ha visto s'arrangi. Semmai chiederemo a TG2, e Rino se vuole chiederà, voi lo chiederete, sì, se consentono di inserirlo. In Radio Radicale, ma credo che saranno felici.
1: Sì, appunto, tratteremo la questione.
0: Come intenzione sarebbe interessante, perché avere questo e metterlo a conoscenza è un evento.
1: No, non c'è dubbio.
0: Ho capito, è come quelli che parlano per anni del fascismo e in un certo modo, poi un bel giorno fai uno scorcio sui soldi, sui cosi, eccetera, sui costumi, allora magari capisci. Lì poi non è questo. Lì è proprio uno dei regimi più infami, no? Proprio più infami come costumi, come realtà, come volgarità, sui quali l'eleganza politica e rivoluzionaria di Bertinotti e tutti quanti gli altri non si è fermato un istante. Loro pensano appunto al ludibrio degli stati democratici, perché capitalistici, e come assassini dei bambini iracheni.
1: Ma su quei regimi c'è da prendersela anche con altri padri nobili di Bertinotti,
0: certo,
1: perché
0: certo.
1: Cioè, negli anni 70 c'erano altri che andavano a Baghdad. Ma comunque, no, però quella serie di TG2 Dossier è molto bella, per la verità ci hai azzeccato, cioè in realtà non sono autoproduzioni, però onore di averle acquistate. C'era un documentario della BBC sull'Afghanistan che era molto bello.
0: È un evento,
1: sì, sì.
0: Per gli italiani, per noi ignoranti, per noi che viviamo in questa Italia, per noi di Mediaset peggio, molto peggio, di Mediaset molto peggio, per un liberale molto peggio addirittura della RAI, però per la RAI così com'è, proprio è un evento, e ne rendo grazie a chi l'ha compiuto. Certo, lui ha fatto quello che doveva, ha visto una cosa che giornalisticamente non ha fatta, ha fatta.
1: Sì, sì, questa... che poi è un...
0: E non ha fatto come Gad Lerner sui pedofili, che poi si è subito scusato.
1: No.
0: Non mi risulta che Mimun si è scusato, perché oggi ho visto replicare la cosa in qualche parte.
1: No, no, no, ma infatti non sono servizi che sono... Fra l'altro il metodo Minoli, in sostanza, certo. Che realisticamente aveva preso atto, un po' cinicamente, che certo. La televisione italiana non riusciva a produrre queste cose, le acquistava all'estero e aveva certo. Delle cose interessanti. Oh, siamo arrivati però
0: al presidente Coscioni.
1: Al presidente Coscioni, che ci sta ascoltando, ci sta ascoltando da un po' anche.
0: Sì,
1: però,
0: questo lo so.
1: Non ti ho interrotto ed è in collegamento, e magari adesso veniamo all'altra notizia che
0: beh, questo all'evento forse, come dice giustamente anche il Capezzone, questo forse è un evento che potrà essere una tappa considerata della rivoluzione umanistica ed umana, ma mo sentiamo che ne pensa.
1: Sì,
0: Luca.
1: La notizia viene dagli Stati Uniti, ha animato le telescriventi dal pomeriggio, dalle 16.08, il primo lancio di agenzia, embrione umano creato da cellule staminali. Luca Coscioni ha quindi il quadro delle notizie, e magari sentiamo il suo commento. Pronto? Ecco, adesso... Come ben potete capire, eccoci qua, adesso ci colleghiamo con...
2: Buonasera,
1: eccolo.
2: Marco, buonasera Massimo, un saluto cordiale agli ascoltatori. Mi permetto di disturbare e spero di riuscire nell'impresa, Massimo e Marco, per commentare due notizie scientifiche di grande importanza per la battaglia radicale per la libertà della ricerca scientifica. La prima notizia è di oggi. È stata effettuata con successo la prima clonazione di un embrione umano. Per la prima volta nella storia della biogenetica, l'embrione sarebbe stato ricreato in laboratorio attraverso una particolare applicazione delle tecniche di clonazione alle cellule staminali. L'impresa, unica nel suo genere, è stata annunciata dalla compagnia USA per la ricerca genetica Advanced Cell Technology. Il procedimento utilizzato è stato descritto dal vicepresidente della società americana, nonché responsabile specifico della ricerca, Gio Cibelli, come clonazione classica. Per portarlo a termine, ci si è serviti di un ovulo umano e di una cellula dell'epidermide ricavata da un uomo adulto. Il DNA originario dell'ovulo è stato eliminato e al suo posto è stato impiantato quello estratto dal nucleo della cellula adulta. Ricorrendo a tecniche di cultura, l'ovulo modificato si è così sviluppato come se fosse stato fecondato da uno spermatozoo, ma invece di trasformarsi in un feto completo, si è fermato allo stadio di mero agglomerato cellulare. Si tratta del medesimo sistema che ha usato per clonare pecore, bovini o simili, ha puntualizzato Cibelli, il quale tuttavia non si è spinto fino al punto di rivelare se dal preembrione in tal modo clonato siano state poi effettivamente tratte cellule staminali per ulteriori impieghi. Si tratta di un traguardo epocale per la scienza medica che apre finalmente la strada al trattamento di tutta una serie di patologie incurabili e inguaribili. Inoltre, è bene far notare almeno tre cose. La prima, le cellule staminali così ottenute, sostituendo il nucleo della cellula uomo con il nucleo della cellula somatica dello stesso paziente, non pongono problemi di rigetto. La seconda, tale risultato è stato possibile grazie alla concorrenza tra pubblico e privato. La terza, nonostante il presidente degli Stati Uniti abbia, di fatto, almeno parzialmente, deciso di non finanziare le ricerche sulle cellule staminali embrionali, tale fondamentale risultato scientifico dimostra, se ancora ce ne fosse bisogno, che il progresso scientifico non può essere fermato, che il suo avanzare è travolgente, fortunatamente per l'umanità. Concludiamo con il commento della seconda notizia. L'utilizzo di cellule staminali ottenute da feti morti spontaneamente sarebbe un modo per cancellare i problemi etici legati all'uso degli embrioni, salvando il progresso della medicina. A togliere l'oggetto del contendere agli scienziati che sostengono la necessità di utilizzare le cellule embrionali perché più versatili e quindi meglio manipolabili, e a quelli che, d'accordo con la Chiesa Cattolica, ritengono che ci si debba limitare all'impiego di cellule madri adulte, derivanti, ad esempio, da sangue placentare, è il professor Angelo Vescovi dell'ospedale San Raffaele di Milano. Secondo l'esperto, infatti, da pochissime cellule staminali ottenute dal cervello di feti morti spontaneamente si può ottenere una quantità illimitata di neuroni da reimpiantare nell'uomo per curare malattie neurodegenerative. La scoperta, se verrà confermata, appare decisamente interessante. Purtroppo, il ministro della salute, il professor Girolamo Sirpia, ha colto la palla al balzo per affermare, sbagliando e facendo un uso scientificamente e politicamente scorretto della scoperta del professor Vescovi, che le ricerche sugli embrioni sarebbero inutili. Questo è vergognosamente falso. Comunque, sul sonno della ragione del ministro Sirpia, c'è più di un radicale a vegliare. Buona veglia Massimo, buona veglia Marco, buona veglia agli ascoltatori.
1: E grazie al presidente Luca Coscioni.
0: Certo, ma qui io allora vorrei subito dire una cosa. Le cose che ha detto Luca sono, mi pare, abbastanza chiare. Chi in Italia, e forse non solo in Italia, ha posto questo problema al centro dell'attenzione dal dicembre scorso, ormai da un anno? Chi ha posto, diciamo, al servizio della riflessione e della conoscenza? Chi ha fatto conoscere l'importanza del rapporto Dulbecco? Chi ha controfirmato e sottolineato che Dulbecco, il rapporto Dulbecco, parlava di 12 milioni di italiane e di italiani interessati dalla libertà di ricerca in questo campo, se non noi e Luca Coscioni e i 50 Nobel e i 500 medici scienziati che lo hanno appoggiato? Allora, il 30 dicembre scade l'attuale Comitato Nazionale per la Bioetica. È evidente che, a parte altro, che il leader radicale, che il presidente radicale, ma per quello che fa, ha detto, è candidato da noi con grande vigore a far parte di quel comitato. Cominciamo a porre le questioni in modo istituzionale, perché Giovanni Berlinguer anche oggi ha rifatto la solita dichiarazione, voglio dire, poi insomma Giovanni Berlinguer voleva essere un elemento netto, chiaro nel dibattito, è un'alternativa a Fassino. Vabbè, dico, però dobbiamo pur dire che Giovanni non è alternativa a niente in genere, è un mediatore, un grande mediatore, è stato mediatore fra i clericali e i laici moderati, perché poi nel comitato della bioetica quelli che erano invece gli scienziati rigorosi ed intransigenti, laici e credenti, non importa, erano fatti fuori dalla mediazione. Quando poi invece c'è stato il ministro Veronesi, per qualche semestre la situazione è un po' cambiata, è andato via Veronesi e è restato Berlinguer, e diciamolo pure, quindi allora tanto, ecco, visto che abbiamo parlato bene, doverosamente, di TG2, ecco, devo dire che oggi proprio TG2 le opinioni le ha fatte dare tutte quante, in modo tale che Sirchia pareva un laico moderato ed illuminato. Adesso Luca ha chiarito qual è la cosa, vediamo se TG2, tanto è un intervento di 4 minuti, può trattarne le cose, ma è un evento, siamo ad un crocevia della medicina, no? È una crocevia anche appunto della, Luca ha sempre parlato della clonazione terapeutica, ha sempre insistito su questo, questo è stato il nostro slogan. Poi il fatto della riproduzione, ma c'è appunto anche l'altra cosa che viene, ecco, torno a dire, il movimento, il soggetto organizzato radicale, sono i fatti, non ce la farà, loro ha voglia di avere Santoro, Vespa, la Corte Costituzionale, vi dico d'altro il 29, io sono, ecco, il 29 sono convocato dal giudice di sorveglianza a Roma, in cui deve stabilire come fare, perché a questo lo obbligherebbe la sentenza, come fare a impedirmi per 8 mesi di fare il parlamentare europeo. Perché poveretto, lui mi deve ritirare per legge, tassativa, ritirare il passaporto. Mi deve obbligare alla firma. Come può fare sto giudice di sorveglianza? Allora, per un anno e mezzo abbiamo una causa in corso su questo, con Russo Di Vita, per un anno e mezzo gli elettori romani nostri sono restati senza rappresentanza in Consiglio Comunale. Io sono in libertà controllata, adesso è il 29, quindi il 29 va bene, spero che ci siano un po' di magari avvocati, di giuristi, di persone. Io mi recherò il 29 dal giudice di sorveglianza con Gian Domenico Cagliazza e Giuseppe Rosso Di Vita a porre questo problema, con un grande rispetto, devo dire, non sono ipocrita quando parlo di chi sia e men che mai quando parlo dei magistrati, ma devo dire con grande rispetto le difficoltà oggettive nelle quali il giudice di sorveglianza si troverà, perché mi danno la libertà controllata evidentemente per favorirmi, no, invece di 4 mesi di carcere mi danno 8 mesi di libertà controllata. A questo punto mi tolgono per 8 mesi la possibilità di fare quello che è fondamentale per la mia libertà, allora preferisco farmi 4 mesi invece degli 8, ed è un problema oggettivo che noi porremo con gli avvocati, non sarà una cosa ricattatoria, non sarà tassismo, appunto da tasso, non sarà tassismo questa come posizione, nel senso, i tassisti hanno successo con la Moratti e con questi, evidentemente lo capisco, io penso, spero di incontrare un magistrato con il quale mettiamo in comune le difficoltà che abbiamo di fare i nostri doveri concorrenti.
1: Beh, per la verità, però, non sempre, sì. Però quando parli del tuo problema, che è un problema politico, non mettere, tu non è che c'hai la libertà vigilata perché controllata, perché hai guidato senza patente o altro, ma perché hai fatto una disobbedienza civile, non quelle di Casarini, quelle vere.
0: Certo.
1: Però pure il problema del rapporto fra il mandato parlamentare, che è problema tuo, ma è problema anche, sì, dei tuoi elettori, e questa scelta della magistratura. tema di grande attualità, devo dire,
0: sì,
1: in questi giorni.
0: Ma tenendo presente che noi siamo stati noi che abbiamo cambiato la commissione inquirente, non dimentichiamo che i radicali sono stati quelli che hanno fatto e hanno in gran parte vinto la battaglia contro il privilegio nella sua condizione e posizione ingiusta del deputato. Nessun altro, abbiamo anche fatto un'iniziativa referendaria, no, sulla commissione inquirente, l'hanno cambiato sulla nostra spinta, no, è mutata di fatto la Costituzione, ancora una volta per iniziativa radicale, questa la sono dimenticata. E quindi, men che mai, io pongo un problema però. A questo punto io dovrei avere il dovere di farmi le quattro. Perché? Perché la giustizia che mi ha riconosciuto, non sapendo come assolvermi, insomma, perché questo problema era questo, mi riconosce di aver agito per motivi di alto valore morale e sociale. C'hanno una legge che gli dice che a qualsiasi titolo e in qualsiasi modo io ho smerciato quella roba, anche gratuito, devo essere condannato a delle pene gravissime. No, a questo punto mi danno non solo i 4 mesi, invece non li famo fa manco i 4 mesi e gli diamo 8 mesi di libertà controllata. Il guaio che diciamo eticamente, se possiamo, un po' per l'eticità della responsabilità, io a questo punto devo preferire 4 mesi di carcere a 8 mesi che non mi consente di fare probabilmente il parlamentare. Ma questo era un inciso, mi chiedo scusa.
1: No, però a questo punto sempre, sì, poi torniamo al tema.
0: Il 29 comunque.
1: Il 29, però a questo punto, visto che c'è, te la butto lì. Qualche giorno fa uno dei maitres à penser di della Casa della Libertà diceva, in privato però, dice: certo, però pensa se Pannella ci avesse dato retta e facendo magari qualche concessione fosse entrato in Parlamento con noi, oggi la battaglia sulla giustizia la poteva fare lui con ben altra credibilità di chi la sta facendo adesso. Perché un po'
0: sì, ma no, l'unico problema è che appunto questo è veramente incredibile.
1: Però è vero.
0: No, lo so, ma non mi è stato riferito. Mi è stato riferito anche da altra fonte, quindi.
1: Lo vedi.
0: Solo io voglio dire, e tra l'altro questa persona è persona molto autorevole nella fattispecie, molto vicina al seggio del pontefice, insomma, del papa, del padrone, insomma. No, la cosa è incredibile. Cioè, perché? Perché è provato, è pacifico, è reo confesso, insomma, ormai dai fatti. Berlusconi ha ritenuto che tutto dovesse essere fatto ed era necessario pur di impedire innanzitutto la presenza a qualsiasi titolo in qualsiasi posto di Emma Bonino e ovviamente anche del sottoscritto e di chiunque altro. Quindi continua questa storia, cioè in realtà noi avremmo dovuto fare la biura solenne, non ci avrebbero manco creduto, non esiste, non è questo. È vero che, l'ho già raccontato, che verso il 10-12 aprile del 94 ad una cena, a un pranzo, una cena lì allo Zuc di Via dell'Anima, Berlusconi mi dice: senti, guarda, la cosa del Ministero degli Esteri non ce la faccio, e diceva le bugie come sempre, perché a questo punto Martino, lui in questo è una cosa, ha un piacere della bugia, Silvio, che vabbè è una caratteristica, no? Mentre Martino aveva telefonato a Scalfari dicendo: un momento, se dovesse essere Marco Pannella ministro degli esteri, io in questo caso sono d'accordo piuttosto che farlo io. Telefonò a Scalfaro, sono vivi tutti, grazie a Dio. E allora mi dice Silvio Berlusconi, dice: no, ma guarda, fai il ministro di grazia e giustizia. Io gli risposi, dico: Silvio, è una provocazione. No, perché io ho le mie posizioni, le dico da sempre, il punto di partenza per salvare il giudice italiano è far fuori una cosa che non esiste, la magistratura. Per la Costituzione c'è il giudice, c'è il magistrato, non c'è la magistratura. Il CSM era organo di amministrazione, è divenuto organo politico, di rappresentanza politica abusiva, sovversiva del cittadino magistrato, il quale può pensare in un certo modo, vota come gli altri cittadini in un certo modo, poiché c'ha il CSM che ha la sua rappresentanza politica, che magari è totalmente opposta ai suoi criteri generali. E allora gli dissi no, e gli dissi anche tu poi finirai, a sto punto finirete di fare ricorso, e dissi un nome che non ripeterò, cioè diciamo magistrati amici, diciamo così amici, perché queste cose non si può, non potete, ecco qua le posizioni che avete. E dinanzi al nome di quel magistrato amico, Silvio, non so se mentire in quel momento, ma credo di no, gli succede anche a lui, guardando gli altri commensali, dice ma chi è questo che dice Marco? Allora gli hanno spiegato chi era, sì, era un amico,
1: vabbè,
0: insomma.
1: Qualcuno che gli era spiegato l'ha trovato.
0: Ecco.
1: E, comunque, vabbè.
0: Allora, adesso, quindi voglio dire, ma noi vogliamo, adesso, allora diciamo un'altra cosa, che riguarda sto Ruggero che sta diventando, io non credevo di conoscere Renato molto bene, ma è veramente un mistero, insomma, non vorrei che fosse un mistero buffo, insomma. Io voglio vedere con che faccia questi continuano. Per i Balcani, c'è un incarico UE per i Balcani e un incarico ONU per l'Afghanistan, per e europeo e dell'ONU, per la ricostruzione, per non le operazioni arcobaleno, voglio dire che noi facciamo, c'è un incarico. Io so che dappertutto stanno chiedendo alle varie cancellerie, ma c'è la Bonino? No, perché mi pare, ma questi tutto faranno, ecco che lo rispondo, tranne Emma, non ci pensiamo manco per niente, Emma non ci pensa manco per niente. Perché? Perché è chiaro che è il posto dove Emma può dare a se stessa, a noi, al paese, a quella gente, quello che non può dare nessun altro. Scusa la parentesi, ma...
1: e questo è con un'altra maggioranza sarebbe la stessa cosa.
0: Sì, assolutamente. Beh, infatti è D'Alema che ha fatto fuori per conto anche di Berlusconi questa qua. Non è, no? Su questo sono bipartisan in modo naturale e assoluto, insomma.
1: Torniamo invece al tema sollevato in apertura e poi chi ha visto questo intervento del presidente Coscioni. Allora, qui siamo di nuovo al tema iniziale, perché è esattamente un'altra volta i radicali in mezzo allo snodo di una questione che appunto oggi e domani dovrebbe essere il tema del giorno, se fossero seri domani i giornali dovrebbero aprire su questo, ma lo faranno probabilmente. E i radicali sono soli però, perché io mi sono fatto tutto l'elenco dei pareri, sono tutti contrari, l'unico favorevole è Coscioni, si va da Pecoraro Scario, Giovanni Berlinguer, Rosi Bindi, a Pedrizzi.
0: Rosi Bindi e sgomenta, ecco, questo è il problema. Tutti loro, più o meno, dinanzi alla realtà, alle congiunture storiche e sociali interiori, morali e oggettive, sono o sgomenti o impreparati. Noi, in quanto radicali, io dico: ma l'11 settembre cosa ho detto qui? Ma insomma, dice si cambia, ma sono 20 anni che il cinema americano produce la caduta delle due torri, l'arma biologica, quella atomica, ma di che cosa? È già iscritto nelle cose. Quando io dico ormai matura il governo radicale della conversione delle strutture militari ed industriali in strutture civili, pongo un problema di realismo di governo, perché quelle armi lì, certo, senza quelle armi, come volevano i pacifisti, a questo punto sicuramente i talebani avevano anche sconfitto l'alleanza del nord, avevano fatto tutto quanto, avevano fatto cadere il Pakistan, se non pigliate, non lo so, ma voglio dire, però è indubbio che i costi sono stati anche quelli di allearsi, come diceva quell'altro, con i mostri di domani, cioè la politica di Monaco, di Yalta, eccetera, che continua. Non era necessario se appunto avessimo questa cultura di governo delle cose che è tipica nostra. Allora, che accade? Sono o sgomenti o impreparati e in contraddizione. Hanno bisogno, ecco dove quella è la mia riflessione, loro hanno bisogno dell'illegalità, non sono cattivi. Hanno bisogno, allora, Emma Bonino l'altro giorno è andata in Spagna mezz'ora la mattina, mezz'ora, nel pomeriggio, e naturalmente gli hanno fatto mettere i numeri www.radicali.it, eccetera. Nel pomeriggio ci sono 390 spagnoli che hanno aderito, che hanno annunciato che partecipano al digiuno. È successo in Francia, non abbiamo potuto cifrare, ma è divenuto immediata. In Italia mai successo. Non solo, c'è un precedente. Nel 93, sulla nostra campagna del Partito Radicale Nuovo, andammo un po' lì con i nostri numeri di telefono, andammo qua dei telegiornali, 40.000 iscritti con le carte di credito, 14 miliardi di ingresso in tre settimane. Esiste una situazione nella quale loro sono costretti a violare la legalità, ad impedire al popolo di conoscere. Vogliamo andare, Massimo, così ci ritorno. C'è anche Alessandro Mussolini, che poi per un altro verso è imprevedibile, è contraddittorio, e lo dico, no? Alessandra è stata quella che con maggiore vigore ha voluto che l'iniziativa delle parlamentari si chiamasse le donne parlamentari per Emma Bonino. Su questa cosa è stata presa con Franca Chiaromonte, ma anche con la Barbara Palombelli. Io ne sono stato particolarmente felice, per cavoli miei, voglio dire, di noi c'è le proprie storie, e quindi no, proprio per questo uno è contento quando non ce l'aspetta, insomma, no? E dico, però lei adesso scende in piazza e dice sull'articolo 18, perché si riforma il movimento sociale, il movimento sociale italiano, l'Alleanza Nazionale con il movimento sociale italiano. Beh, insomma, io allora qui rivengo a dire, sull'articolo 18 io lancio una sfida. Noi proponiamo adesso, possiamo proporre, se un istituto dei sondaggi disposto, non abbiamo molti soldi. Noi faremo la proposta, come l'abbiamo già fatta, ma a questo punto la formalizziamo, di quanto aumentiamo il rimborso, diciamo, le somme, le mensilità che l'eventuale licenziato per ingiusta causa, no? può ottenere in alternativa al reintegro. Andiamo a vedere se io rappresento meno dell'80% dei dipendenti italiani. Il problema dell'articolo 18 è questo: devono essere illegali. Non devono parlare, deve essere la linea Callieri della Confindustria che continua. Queste cose possiamo fare i bracci di ferri, facciamo casini, ma non accettiamo di rimetterlo al paese anche se vinciamo, perché invece dobbiamo arrivare a trovare dei punti di compromesso, se non ce la facciamo a trovarlo con l'altra parte sociale, col potere, col governo. È la linea Callieri che continua. Perché adesso scalpitano, ma per convincere Maroni e Berlusconi, non, perché loro lo sanno che appunto su questo, quindi io ho questa non buona coscienza a buon mercato, sull'articolo 18 noi difendiamo la posizione che hanno i lavoratori italiani, è di questa rappresentanza che noi ci facciamo forti, nel desolante vuoto di tutti quanti gli altri, per la stessa Confindustria poi non ci crede. No, la cosa dice così, vabbè, non è vero, è un problema di fondo per battere la disoccupazione, per togliere alibi ai grandi imprenditori, per togliere alibi agli altri. Cioè, mi chiedo, questo Capperi anche di governo, come ha Moratti su questa cosa, eccetera, tutti quanti, o come per Genova, no, voglio dire, nella fase preparatoria. Ma Dio santo, c'è sto divieto di toccare le pensioni, no? Ma perché il governo non prende Modigliani e gli altri massimi autori keynesiani italiani, non delega a loro in 15 giorni di fare la proposta? Ma non lo capisco, perché non possono esimersi, nel senso che poi dicono questo, lo dissero l'altra volta dopo la caduta del governo Berlusconi, non hanno smesso di dirlo per gli anni, stiamo accumulando dei ritardi folli. Fazio ha voglia di essere prudente anche lui ormai, no? Ma il ritardo è folle, noi stiamo partendo da un anno a 5 a 10 di ritardo, stiamo perdendo l'autobus, no? Ormai tutti lo dicono, no, bisogna aspettare. E Maroni infatti prende la decisione, Bossi lo avrà richiamato e adesso marroneggia, insomma, e non si sa che cosa. Ecco, allora questo era il mio discorso iniziale. Hanno il potere oggi, il ceto di potere dominante in Italia, dinanzi alla capacità di governo, alle proposte di governo e alle capacità individuali di classe dirigente, dei tavolinanti radicali, attraverso la loro storia di raccolta di, credo sono 50, no, quanti erano? 50 milioni di firme, sì, di 50 milioni di firme autenticate in questo, ma sono di più, ma non mi ricordo, eccetera. Dinanzi a questo è una storia, è una classe dirigente che si forma, una responsabilità è apprendere ad apprendere. Di volta in volta, dinanzi alle difficoltà materiali immense, ogni volta non ne devi trovare una, e continuiamo a trovarne una. Dove sono Di Pietro? Dov'è D'Antoni? Dove sono gli altri attori, quelli che Rutelli ancora 10 giorni fa diceva, ma con Di Pietro, con cosa? No, c'è solo Rifondazione! No, c'è solo Rifondazione, e ci sarà sempre di più. Perché? È perché a questo punto è evidente che se loro non hanno il coraggio di promuovere davvero il risanamento e la nuova occupazione, sconfiggere la disoccupazione, se non hanno la forza di questo saranno fottuti poi da, anche da Bertinotti. L'unico modo per sconfiggere, come dice giustamente Amato, queste posizioni socialdemocratiche estremiste, che non sono posizioni di invece alternativa strutturale, l'unico modo è sconfiggere le sacche di arretratezza della nostra economia, e sono, Dio santo, 15 anni che sono unanimi Modigliani, Occhin, ma tutti, tu Ichino, tutti quanti.
1: Sì.
0: Allora perché cazzo sì, sto sì. governo non prende? Dice, vabbè, affidiamo a Modigliani, dobbiamo fare il collegato, il problema del collegato, mi ricordo un altro collegato celeberrimo, quello di Scalfaro con cui fotte Berlusconi. No, c'è il collegato alla finanziaria. Allora, benissimo, il collegato alla finanziaria lo fa Modigliani. Con perché De Benedetti è anche troppo esposto, però è diessino, no, doc. Con Morando, ma manco, no, con niente, lo fanno con i loro tecnici, con Donofri. Ecco. Allora voglio vedere la scienza democratica che Capperi propone. Questo, ecco cosa voglio dire, noi faremmo questo. Se dovessimo governare, se già a metà degli anni Ottanta, no, nei comizi a Bologna, dinanzi a 10.000 persone per ore, dicevo la ferocia classista, quella per la quale la pensione era un obbligo per la persona sana e efficiente che aveva dinanzi ancora 20 o 30 anni di vita, adesso si sta decendo fuori questa cosa che forse si può, non è fino a quando uno vuole e può, no, è un'altra cosa. Allora io dico che noi così in questa situazione non possono indefinitivamente essere liberi di violare la propria legalità, le proprie regole, quindi la propria immagine, perché sennò poi vengono fuori tutti che vogliono cominciare a fare, no? Come noi, gli osservatori internazionali, non sono liberi, perché se questo accadesse, ma se accade in Spagna che Emma va mezz'ora e succede una cosa, no, plebiscitaria di questo tipo, che cosa, ma loro lo sanno cosa succede se si va qui, se appunto sconfiggiamo Santoro, Vespa, che sono il salotto di mezza destra e di mezza sinistra dello stesso, non voglio dire, sì, ma dello stesso bordello, soprattutto, bene o male, sono anche loro, un tempo c'era l'entrata per gli ufficiali e quella per i soldati, insomma, e anche questo continua. Poi c'era addirittura in una regione italiana, nella quale c'era anche un ingresso per gli ufficiali di cavalleria rispetto agli altri, perché erano distanziamento lì.
1: Sei
0: troppo giovane, sei un bambino.
1: Quasi. E comunque sia, no, io però stavo mettendo insieme, mi stavo facendo uno schemino sui temi sui quali indiscutibilmente, perfino Vespa e Santoro, ne convengono, tant'è vero che non mi invitano apposta, sono soli rispetto al mondo politico e probabilmente con un vasto credito invece a livello. E solo la
0: solo
1: politica
0: sono
1: estera
0: più forti dei politici.
1: E vabbè, però intanto la politica estera con Sadia Gra mettete insieme, mettiamo insieme una serie di forze politiche e culturali notevolissime.
0: Tribunale Penale Internazionale, uno global,
1: vabbè,
0: tutti
1: tutto
0: quanti.
1: Si tira, dal Sadia Gra possiamo
0: Papa,
1: dire, chiamiamo la politica estera.
0: Sì,
1: poi sulla clonazione, cioè è uno degli aspetti della modernità, certo. Siamo da soli. Sull'articolo 18, l'altro asso della modernizzazione, i radicali sono grosso modo da soli, anche se la Confindustria fa dei programmi.
0: Sì, perché non c'è Loris Fortuna, se no, guarda, Loris Fortuna e Berlini eravamo da fuori pure allora, no?
1: Oh, quindi, ecco, da questo punto di vista...
0: siamo col paese quando siamo soli.
1: L'aggregato parlamentare
0: sì.
1: vede un senatore, Natale sì. D'Amico, che va detto a suo merito... si è iscritto ai radicali italiani, continua a fare il senatore della Margherita, come è giusto.
0: Certo.
1: Ma secondo te è possibile su queste cose non aggregare qualcun altro?
0: Guarda, io proprio ci pensavo stasera.
1: Boh, e lo vedi.
0: No, sono mille. Io ho sentito ieri Franca Chiaromonte. Devo dire che ha detto le cose di, non solo di grande onestà, ma anche di grande coraggio intellettuale e di grande tolleranza nel senso migliore. Quando lei dice ormai sempre di più il calendario mensile e settimanale è quello che apprendiamo da Radio Radicale. E lei, Dio sa, se non è solo per motivi familiari, per carità, anche se sicuramente Chiaromonte è una figura... Io non sono mai stato, come tu sai, un migliorista e un amendoliano soprattutto. No? Ma devo io sempre, finché c'è stata l'occasione... sottolineato che Chiaromonte era Chiaromonte, ecco, anche no, anche nell'antimafia, no, e beh, vabbè, insomma, sai, quelle sono le occasioni, prima era diverso, insomma, anche perché prima c'era Bufalini, non dimentichiamo che Chiaromonte è emerso poi nella fase molto dell'antimafia, in quella fase grossa lì, e in quei casi sono appuntamenti interiori, insomma. E vengono fuori. Beh, comunque la Franca ieri ero fuori. Allora poi si capisce, insomma, Giuliano Amato ha il suo massimo successo perché fa il richiamo del sangue, no? Proprio il richiamo etnico dall'appartenenza, quando con Achille Occhetto nel momento della Bolognina era contro l'appartenenza. Per, come la chiamava lui, la commissione, quella parola brutta, come si chiama?
1: Non la commissione.
0: La contaminazione, che va bene. No, proprio era questa la teoria. Chiesto per rifare l'unità, il più attrezzato, lo ripeto, dei socialdemocratici italiani, che è Giuliano Amato, ti fa il richiamo al 92, che diventava... Ma io vorrei dire che da quel 92 possiamo dire fuori anche altre cose, insomma, nella vita dell'Europa, e non solo a sinistra, e non solo a sinistra. Quindi, allora, ecco, io penso a questi mille. Esistono momenti, Massimo, in cui c'è l'alternativa del terzo Stato, c'è un'alternativa, io infatti lo so, è innanzitutto sociale. Poi diventa politica. E con noi cosa succede? I sondaggi cosa ci hanno sempre detto? Che anche lì dove all'80, al 90% i sondaggi ci davano vincenti da soli, erano maggioranze sociali. Ancora adesso, quando ci si dice pochi che sono, ma coloro che firmano le 25 proposte di iniziativa popolare vengono lì e poi firmano tutte quante, si fa niente, è una firma sulla fiducia. No? E questo è quello che c'è, diciamolo pure, probabilmente la butto, o se ci sarà la Sonia Gandhi o Agar, ecco, no, proprio tutte è sulla fiducia, anche lì, anche a livello internazionale, quindi questo è un problema. E allora io dico che dal nostro punto di vista dobbiamo continuare ad essere appunto forza e corsara e partigiana, sempre premendo sulle mura di cinta no, della fortezza, del potere, che è sempre più costretto, essendo in fondo bipartisan contro le nostre proposte, no, al 95% appunto della classe dirigente, ma credo che al 90% sociale, che poi è pronta a sfrattare. E certo il mondo contemporaneo, il mondo moderno, però ecco, io credo davvero che questi anni ripropongono

0: Luca, speriamo che gli vada bene l'operazione. Se va bene adesso, come andrà bene l'operazione? Ma sono cazzi loro. Luca fa parte del cuore della vita, virgola, e della vita di questo paese, delle nostre possibilità politiche.
1: Non c'è dubbio. Intanto le agenzie stanno battendo una notizia che probabilmente segna la notte, quindi i giornali domani. Ci sono notizie che vengono dall'Afghanistan. La cosa non è ancora confermata, però truppe americane trasportate da elicotteri starebbero atterrando vicino a Kandahar, quindi si presuppone una battaglia che ormai arriva all'ultimo ridotto del...
0: O che sono disposti ad arrendersi agli americani e non...
1: Questo è anche possibile, certo, perché lì c'è pure un problema di garanzie.
0: No, il problema è gli arabi, cioè lì il problema è quello. Gli arabi che sono maggioritari, i cosiddetti arabi, voglio dire, sono i ceceni, i pakistani,
1: la regione verde,
0: eccetera, gli altri, loro sono loro che rischiano, perché nei confronti loro ufficialmente parti dell'Alleanza del Nord dice li ammazziamo tutti.
1: Sì.
0: Ma mi pare improbabile, malgrado Vauro, Strada e tutte quante le altre opinioni, pare ora Morgantini. Vauro, la Morgantini, i tassisti, i tassinari, Bertinotti, i pacifisti, padre come si chiama? Quello
1: quello è il peggio di tutti.
0: Ma credo quello in fondo credo.
1: Io salverei quelli che chiami i tassisti e l'ottimo Strada quando fa le operazioni, quando parla di politica no, però certo, questo vabbè. Non c'è dubbio. Vabbè, comunque, vabbè, questa è la cosa, sì, in effetti, sì, può essere che sia come dici tu, anche perché l'Alleanza del Nord con la Convenzione di Ginevra mi pare abbiano poche
0: di queste anche pezzi, se pare che siano soprattutto monarchiche le forze attorno, l'interrogativo è quanto la famiglia reale, non solo il re, quanto in realtà abbiano, perché no, loro avevano una possibilità diretta di comando, quando hanno mandato qualcuno che è stato ammazzato, l'hanno beccato.
1: Sì, forse però se lo mandavano con qualche maggiore cautela, certo. Non è la famiglia reale che ne ha la colpa, però anche gli americani potevano evitare.
0: Ma magari appunto poi c'era anche chi aveva interesse di isolarli, perché se quella missione andava bene, evidentemente la famiglia reale aveva un elemento di diretta conduzione della trasformazione della cosa. Quindi però ecco, leggo che in genere dicono fedeli alla monarchia di quelli che stanno attorno lì, sono del sud, che ne sappiamo, io francamente ho l'impressione che anche Lucio Caracciolo su questo non si pronuncierebbe in un modo,
1: no, senza dubbio. No, c'è un modo solo, ho capito, per capire almeno le foto, ammesso che siano poi quelle che quelli con il cappello,
0: sì, no,
1: quelli sono tagiki e quindi quelli non sono realisti. Sì. Diciamo.
0: Poi c'è questa storia di Israele e Palestina.
1: Da questo punto di vista c'è da segnalare un altro aspetto. Tu dicevi prima, ecco, il problema della libertà di religione in Palestina. Lì c'è un aspetto
0: di coscienza.
1: Di coscienza, no, anche di religione, certo. Lì c'è un aspetto singolare che non è molto rassicurante per certi versi, perché per esempio il paese arabo dove c'è più libertà di religione
0: è da Saddam. Era, mi pare che adesso ma comunque è da Saddam. Intendiamoci, quello è del Bas, che resta, no, di origine,
1: no,
0: del
1: anche
0: Bas,
1: dei cattolici del governo
0: certo,
1: allo stesso modo, sì. Due dei capi, uno almeno uno sono sicuro, sì. Dei capi più, diciamo, estremisti, qualcuno direbbe feroci, sì, forse non avrebbe torto, della resistenza palestinese vecchia maniera, Abbas, non è musulmano, è cristiano.
0: Sì, assolutamente.
1: Credo
0: sì.
1: Che anche Awatme sia cristiano.
0: Ma medico sia... anche lui, in altre regole che sono medici tutti, però.
1: E
0: lui
1: poi
0: cominciò...
1: tutti medici, sì.
0: Abbas ha iniziato una dinastia dei medici che sì. Sono dappertutto.
1: Vabbè, un Gino Strada...
0: No, appunto, per le... sì, certo.
1: No, però poi sì, Gino Strada non è mai...
0: Ma parlo di medici, appunto, nessuno, nell'ambiente Bin Laden, no? Uno è medico, cioè tutti quanti.
1: Beh,
0: sì.
1: Ma lì ci sono anche...
0: L'egiziano.
1: L'egiziano però è un medico che poi si è buttato sugli studi teologici.
0: Certo.
1: I risultati si sono visti.
0: Ma ci sono diversi medici in circolazione, anche in Italia, devono essere le ASL nazionali.

0: internazionali che funzionano.
1: Vabbè, però anche lì, una cosa del genere, 20 anni fa, sarebbe stata una follia pensare che questi potessero inibire la libertà religiosa. Oggi no.
0: Sì, appunto, oggi...
1: Perché c'è quel degrado che tu denunci da una parte e dall'altra.
0: Sì, ma nel senso che non possono permettere libertà. Non è che il settarismo religioso è strumentale. Certo. Non possono permettere libertà. E allora qui direi, credo che è una cosa molto improbabile, ma adesso spero di vedere, tra l'altro salutare e conoscere il nuovo ambasciatore di Israele. Conosciamo Riccardo Risegni, che ha preso la successione al Gran Rabbino di Yotov, questo ha fatto questo cazzo di paese che in 50 anni non è riuscito a fare Tov senatore a vita, è proprio così che ha fatto cani e porci, insomma, tanto per essere chiari, in termini diciamo di laticlavio d'onore, insomma, no? Vabbè, insomma, comunque adesso spero di salutarlo prima che si trasferisca, credo che Yotov si trasferisce in Israele. Ma una possibilità sarebbe di fare il Consiglio Generale a Gerusalemme, mi pare il 18, il Consiglio Federale, 18 gennaio, bisogna studiare. Ma certo che io a questo punto sento l'urgenza, Yasha sta facendo un ottimo lavoro sulla proposta, quella di Michelis, per intendere, io per carità non è mia, insomma, quella è l'adesione di Israele all'Unione Europea. Ma io voglio riprendere proprio i testi con quali andammo a Gerusalemme 13 anni fa, quando è stato. Perché? Perché voglio andare, questo deve essere l'inizio, anche così come parlo del nostro conversione delle strutture militari come opera di governo, no? Di conversione delle strutture della spesa militare in armi più efficaci, di aggressione, di sicurezza, di difesa. E così l'antinazionalismo nostro deve esplodere, perché anche i regionalismi sono nazionalisti, non sono cattaniani, non sono federalisti, no, non sono per le libertà comunali, per le libertà dei cittadini, insomma, no. Il gruppo verde a livello europeo, no? Chi lo sa, 10 regionalisti, tanto per salvarne un po', 5 sono partiti nazionalisti feroci, che non capiscono niente di democrazia, di federalismo e di altro, sono cavoli del povero Dani Convendita adesso, poi di convivere, però una cosa è successa. Ma noi andiamo a dire basta con l'indipendenza nazionale di Israele, basta, basta, è un affronto contro la storia, la cultura e contro Israele stesso, non è possibile, cioè smerciare questa putridume, questa menzogna dell'indipendenza e della sovranità nazionale che non esiste, che non è vera e che produce solo putrefazione di quello che dovrebbe essere sovrano. No? Se è europeo, ed è europeo, occidentale, è civile, non può essere di Stato nazionale, non lo può essere ideologicamente. E questo consentirà probabilmente di far meglio capire che noi non vogliamo la menzogna nemmeno per i palestinesi, non vogliamo dargli lo Stato nazionale, gli vogliamo dare la libertà per poi lo Stato nazionale o no, ma i diritti fondamentali di libertà religiosa, di lotta sindacale, di trasferimento, no, di emigrazione, di immigrazione, ma anche questo se no salta la Giordania, salta tutto, cioè lo Stato palestinese è la morte definitiva, forse anche di quel tanto di diritti che hanno i palestinesi in Israele, perché saranno tutti ammazzati come collaboratori o traditori, no? Saranno invitati all'eversione, cioè una carta, gli americani la giocano questa carta, e beh, diciamo noi dobbiamo essere americani per quel tanto anche che gli americani non lo sono più in questo momento della loro storia.
1: Siamo all'ultimo quarto d'ora, siccome li hai evocati, veniamo un attimo anche alla politica nazionale, cose minute, insomma, però con
0: sì, no, ma è le cose nostre.
1: Le cose nostre abbiamo certo. Dichiarato, poi le cose nostre rispetto agli altri. Allora, tu hai evocato una forza politica, quella dei Verdi, che può essere interessante in questa conversazione a due angolazioni. Primo, perché la prossima settimana hanno il loro congresso.
0: Certo.
1: E quindi può essere interessante sentire che cosa ne puoi pensare. Secondo, perché i Verdi sono uno dei due interlocutori, sono stati uno dei due, li chiamo interlocutori per capirci, poi so da me che sì, la formula è sbagliata, certo, dei radicali per il gruppo europeo. L'altro interlocutore ha dato un segnale, Marco Cappato ce ne ha parlato proprio questa settimana che si è chiusa, per la Margherita per il gruppo liberale. Sostanzialmente tutte e due hanno detto: coi radicali mai, con i comunisti italiani va tutto bene evidentemente, però i radicali non sono intollerabili alla loro...
0: Guardate, per dirla tutta, noi sette parlamentari europei in realtà fino a giugno d'Europa proprio abbiamo potuto occuparsene pochino, insomma, no? Eppure abbiamo fatto miracoli con tutte le congiunture, le contingenze, e da quest'estate l'abbiamo fatta, ma abbiamo sempre altre cose. Beh, io, vabbè, tanto per dire una cosa così sgradevole, subito mi faccio fuori. Adesso, dopo tre mesi, dico: non abbiamo avuto iniziativa politica. Ogni volta che tentavo di proporre iniziativa politica, siccome era iniziativa, non si è presa, non si è fatta. Io ho accettato questo, però, naturalmente, nel senso, per fiducia sui tempi e le prove necessarie per irrobustirsi come soggetto politico, no, autonomo, come dobbiamo essere come gruppo. Per cui io credo che noi siamo comportati un tantino in un modo un tantino, come dire, povero, insomma, favorendo la non politica di questi qua, dei due gruppi, insomma, assieme, senza porli. Io, ecco, quello che posso dire è una cosa: io credo che i deputati più disponibili in quel Parlamento a difendere i diritti parlamentari propri, ma quindi anche quelli altrui, erano i lepenisti. Dopodiché dispiace, a me non mi dispiace manco, non me ne frega niente perché non esistono, sono morti, li ha ammazzati un radicale, Tapì, da allora non si sono più ripresi, 6 o 7 anni fa.
1: Ah, politicamente?
0: Politicamente, sì, sì, sì, e beh, vabbè, insomma. Lì, e spero che Tapì, temo di no, ma insomma, ecco, il tempo, vorrei proprio rivedere Tapì e incoraggiarlo a ritornare con le sue disavventure, eccetera, a ritornare, perché era trovato sugli immigrati, sul terzo stato, sul sottoproletariato, aveva trovato il tono i nostri, cioè Tapì era noi, cioè, miracolosamente. E io, come dico sempre a Jean-Marie, che conosco dal 47, dico: ah, tu c'hai una fortuna e lo sai che non siamo noi, con i quali devi fare i conti. E gli dico sempre: Tapì. E lui ogni volta si è terminato Tapì, insomma, Marino Pen non è molto sorridente.
1: No,
0: non ama, ecco, quindi per dire. Però è indubbio, adesso a posteriori, come si sono comportati in questi 2 anni, non ci hanno creato un problema, abbiamo potuto, proprio costantemente, e questo mi pare che è doveroso dirlo, parlo di come si sono comportati, quello che è accaduto, come hanno accettato il nostro connotato, le nostre posizioni, le nostre immagini. Abbiamo avuto il problema quando il presidente a rotazione di Charles de Gaulle, ma come è noto, insomma, uno che si chiama per la seconda volta Charles de Gaulle, vabbè, insomma, che volete che sia, ma non è che è fascista o cosa, chi lo è, semplicemente, vabbè, insomma, un nipotino schiacciato dalla storia, un po' brava persona. Poi sono dei parlamentari eccellenti come parlamentari e da tutti riconosciuti, non tutti, ma almeno un paio, per esempio, veramente straordinari. Quindi personalmente la battaglia per difendere i diritti del Parlamento, che vedeva loro, devo dire, la Lega anche, ma lì per considerazioni, perché non dimentichiamo che in quel gruppo Claudio Martelli, no, non è, c'è Claudio Martelli, la Lega, no, e non solo i lepenisti, ecco.
1: Quindi
0: io la battaglia l'avrei fatta, tuttora è dura, dopo la sentenza, perché la sentenza diceva semplicemente che il Parlamento aveva il diritto di fare quello che ha fatto, non diceva che aveva l'obbligo di farlo, e quindi l'avrei continuato, anche perché ritengo che continuando questo noi avremmo politicizzato, avremmo incalzato il gruppo Verde e quello liberale, come non abbiamo invece saputo fare. Adesso c'è un tentativo di recupero un po' tardivo, ma insomma noi abbiamo una situazione nella quale Francesco Rutelli adesso è in condizione, dice col tono di Francesco, no? Così da maestro bravo, serio, insomma autorevole, cioè, beh, ma insomma questi radicali però devono decidere, devono essere più chiari, le posizioni liberali, a faccia come il culo, ma voglio dire, però è normale, voglio dire, no, ma il tono, capito? E ma infatti poco l'abbiamo incalzato, cioè il gruppo liberale, senza dirlo ufficialmente, pone il problema dell'impossibilità di noi di far parte di quel gruppo. Non ce lo dicono ufficialmente, ce lo fanno sapere in pratica. Ma perché? Perché malgrado che Francesco Rutelli rappresenta due deputati, due della Margherita, gli altri sono di Di Pietro e sono a favore, gli altri non so, sono pure a favore, quindi parlando degli italiani, no? Perché? Perché quel gruppo liberale cosiddetto del Parlamento Europeo gli importa non Rutelli, gli importa Prodi, il presidente della commissione, perché insomma avere la presidenza del Parlamento, come spera di avere Cox adesso a gennaio, in sintonia con il potere. Faccio un gesto che quello
1: in genere... radio non si vede, però
0: sì, ma appunto perciò lo devo raccontare. Faccio il gesto, il pollice e l'indice che si sfregano un tantino, il potere, sono molto sensibili insomma a questo, allora non si regge. Perché? Perché ci sono allora alcuni gruppi all'interno del Partito Liberale che nel 2004 devono sciogliersi in quanto gruppi autonomi. Per esempio di 66 c'è un partito liberale che è più grande di di 66 in Olanda. E allora o di 66 confluisce nel 2004 col partito liberale, è più vicino a noi che alle cose, o altrimenti scompare. Allora se avessimo posto problemi di iniziativa politica e di dire, vabbè, e anche di dirlo in Inghilterra, questo è il gruppo di Monsieur Prodi, nel bene e nel male non importa, in cui conta di più due Rutelli che sette Bonino, dirlo col Financial Times, l'Economist, poi non parliamo di dirlo in Spagna e di dire altre cose. Questo è che il problema non è che dobbiamo mostrare i muscoli, no, dobbiamo però avere iniziativa politica e non vergognarci di dire, oh, qui... dovevate tutti essere d'accordo nella libertà del deputato e del parlamentare. Abbiamo posto un problema anti-lottizzazione, anti-cosa. I lepenisti, in fondo, devo fare come facciamo i non iscritti, no? Hanno preferito i piccoli vantaggi che potevano essere i non iscritti, questo gruppo piccolo in cui stavamo, proprio per un problema proprio di indipendenza del proprio movimento, di maggiore evidenziazione. E sono stati correttissimi, non mi risulta che siano scorretti in nulla, come parlamentare ne parlo, e poi devo anche dire, insomma, lì il gruppo di cui fa parte Segni, che pare sia un noto federalista tuttora in atto, è un gruppo di nazionalisti, non ho capito.
1: Quello di Charles Pasquale, no?
0: Eh sì, è ex, perché mo Pasquale c'è pure i guai, ma insomma, appunto, è quello, niente, nessuno fiata. Nel merito delle posizioni, poi che cosa succede? Che io sono sempre davanti, Jean-Marie e quegli altri, noi siamo un po' dietro, lo stanno avanti, ridiamo sempre di vivere per il culo, perché come succedeva nel nostro Parlamento per 20 anni, loro finiscono che votano sempre come i comunisti, quasi sempre, no? Sono le estreme che a un certo punto si ritrovano su. Io credo che se andassimo a fare un'analisi, sicurissimamente comunque ha votato molto più spesso col GUE, coi Verdi, con i cosi, di quanto non abbia votato con noi, in concreto come voti parlamentari, e abbiamo avuto un po' di timore, un po', da parte, io capisco, non è che possiamo stare tutti i giorni, Dio santo, sempre a remare contro, però dovremmo farlo sempre di più.
1: Il GUE, per gli ascoltatori, è il gruppo della sinistra europea che aderisce, sì, Rifondazione, poi
0: sì, altri. Sì, Rifondazione, altro.
1: PCF, sì, e poi altri ancora. Allora, l'ultima battuta in questi minuti sul congresso dei Verdi, però. Pecoraro Scario è diventato un anti-global, chi l'avrebbe detto?
0: Ma lui dice che è un new global, non è anti-global.
1: Vabbè, però.
0: Sì, sì, no, vabbè, no, ma voglio dire, però resta il fatto che in un modo mi pare oggi rigoroso, anche ufficialmente dicono il blocco è Rifondazione, sì, Comunisti Italiani se vogliono, se possono, loro e il movimento e quegli altri.
1: E i Cobas.
0: Sì, i Cobas appunto, ma per la verità mi dispiace molto, io ho letto un documento di due congressisti verdi, proprio un documento, chiaramente dice dobbiamo riacquistare le caratteristiche liberali, dell'ambientalismo liberale. Non so se era dovuto dedicare gli intervistati, se adesso possiamo
1: cercare.
0: Sì, ma appunto forse ecco, se li troviamo, perché è giusto, insomma, è una posizione, era quella di. Ma anche Alex non è mai stato un minoritario di quel tipo, no? Diciamo. E infatti le battaglie in Trentino e in Alto Adige poi le abbiamo fatte insieme, non ho capito. E fino alla fine anche Alex, alla fine anche lui era per l'intervento in Bosnia. Alla fine, diciamo, e poi allora, dato che ci stiamo, io continuo a dire, questo è un paese in cui Adriano Sofri sta in galera, ecco, Adriano Sofri sta in galera, ecco, senatore a vita, forse più Adriano francamente e molti di quelli che già lo sono, nel senso che ispira tanta di quella saggezza, di quella irriducibilità, alla banalità, al conformismo, all'attenzione, alla generosità rigorosa in Adriano, che è un simbolo. Lui poi è giusto secondo la legge che stia lì, bene, secondo la legge della magistratura, certo pensiamo a una cosa diversa, però quand'anche fosse, allora è un simbolo della legge. È tutto qui, cosa vogliamo fare? Io d'altra parte su questo sono impenitente, sono cocciuto come lui. La risposta mia all'arresto fu uno solo, dico, proporrò al partito che tu sia presidente del partito. Lui disse che il problema esisteva, gli spiegai perché. Io personalmente continuo a ritenere che Adriano debba essere, no, debba sempre sapere che il suo posto mi pare dettato dalle contingenze che ormai sono divenute invece cose di generazione politica, di generazioni. Ci colloca così insieme, non dico lo colloca fra di noi, ma ci colloca necessariamente insieme.
1: E così siamo arrivati praticamente alla fine, possiamo ritornare, se tu lo credi, su un punto che a un certo punto si è un po' perso, perché tu hai citato la riunione di Non c'è pace senza giustizia il 7 e l'8, quindi fra una settimana, insomma, a Praga.
0: Che calendario c'è.
1: Però ecco, affrontiamolo da questo punto di vista, si tratta del Tribunale Penale Internazionale, delle ratifiche di questi problemi, sì, importanti. Il tema è ritornato all'attualità per le misure negli Stati Uniti nei confronti di una certa area di immigrati, misure che hanno scatenato polemiche.
0: C'è ragione con le Vidal da questo punto di vista, ma io un motivo di più per cui sono americano, non ho capito, per me un motivo di più.
1: Ma tu hai letto l'articolo di Cassese, poi anche un'intervista di Antonio Cassese, in cui diceva, dice no, qui in effetti il problema c'è, dice, faceva delle critiche, magari non con la nel modo sbagliante come fa Vidal, però insomma altro tipo, insomma, non è un letterato, però sostanzialmente era d'accordo, diceva, è una cosa antidemocratica questa che stanno facendo. La soluzione è
0: la democrazia reale, ma voglio dire, la democrazia reale senza l'apporto, direbbero etico politico, io non dico questo, senza l'apporto della storia, dei contenuti ormai della cultura, non malgrado della cultura radicale, della cultura come coltivazione, potrei dire degli operai, radicale, il problema della democrazia reale, dobbiamo affrontarlo in Italia, perché se non l'affrontiamo in Italia non l'affrontiamo nemmeno per Israele, nemmeno per gli Stati Uniti. È questo il problema che abbiamo. Non ho manco del senso delle proporzioni, ma io ho l'impressione che nella vita che mi aspetta saprò andare avanti più che mai un millimetro al giorno, col tentativo e la consapevolezza che il massimo che possiamo aspettare e dare un millimetro al giorno, ma sempre nella direzione giusta. E questo millimetro, attraverso questo millimetro passa tutta la speranza del mondo, come nell'armonia della rivoluzione astrofisica, della rivoluzione nel linguaggio prepolitico.
1: E vabbè, allora, siamo fuori di due minuti, ma non fa niente, e soprattutto ho l'impressione che la prossima settimana più che un millimetro si sarà fatto qualche metro e saremo già a poter tirare un bilancio del primo satiagramma mondiale.
0: Su questo mi auguro che tutti noi riusciamo a trovare il modo di fare qualcosa di concreto perché aumenti la possibilità nel mondo di coloro che lo farebbero di sapere che possono farlo e di dar corpo alla giornata mondiale di avvio, attraverso questo digiuno, con quell'obiettivo del Satyagraha 2000, non 2002, Satyagraha 2000.
1: Bene, grazie a Marco Pannella, restate in ascolto, fra pochi istanti, come sempre, l'appuntamento che segue, la conversazione con Marco Pannella.
2: Ecco, terminava dunque così questa conversazione settimanale a cura di Massimo Bordin con Marco Pannella, che abbiamo riascoltato questa settimana. Questa volta si trattava di un'intervista del 25 novembre del 2001, il grande Satyagraha radicale che si svolse pochi giorni dopo per ottenere che donne fossero presenti nel governo provvisorio afghano che andava formandosi. Avete sentito appunto parlare di Afghanistan anche appunto in connessione con l'iniziativa del Partito Radicale di questa settimana, ma poi gli altri temi, la uccisione di Maria Grazia Cutuli, la clonazione terapeutica, la ricerca scientifica negli Stati Uniti, la situazione politica in Italia. Questi sono alcuni degli argomenti di cui avete sentito anche per questa volta. Ci fermiamo anche per oggi con questo programma realizzato con i documenti custoditi nell'archivio di Radio Radicale. Vi diamo appuntamento alla settimana prossima.
3: E questa era la conversazione di Massimo Bordin con Marco Pannella, come sempre curata da Michele Lembo, tratta dagli archivi di Radio Radicale. Dunque noi andiamo a vedere le prime pagine, le consuete prime pagine di questo lunedì 22 giugno. Io vi ricordo Stampa e il Regime, la rassegna stampa di Radio Radicale, alle 7:35, curata questa settimana da Carlo Romeo. Vediamo la prima pagina, iniziamo come d'abitudine dalla prima pagina del Sole 24 Ore, la grande fuga, al sud 313.000 giovani in meno dal 2019 ad oggi, più penalizzati sud Sardegna, Isernia, Oristano e Crotone, un manager su quattro lascia il mezzogiorno per lavorare al centro nord, se ne occupano Casadei, Finizio e Spotorno. C'è una in prima pagina, c'è proprio la mappa dell'Italia regione per regione, in cui si vede con evidenza come tutte le regioni del centro-sud abbiano un risultato negativo per quanto riguarda i giovani. Sono tutti in uscita tranne il Lazio, ma ha un più 0,3%. Poi si parte dalla Toscana per andare via via su nelle regioni del nord e hanno tutte un bilancio positivo. L'analisi salari e servizi per scegliere di restare è un'analisi offerta nella foliazione interna firmata da Luca Bianchi. Ancora altro argomento sulla prima pagina del Sole 24 Ore: il bonus casa al 50% in 7 casi su 10. Il 73% di coloro che nel 2025 hanno ristrutturato casa ha indicato nel modello 730-2026 la detrazione maggiorata per l'abitazione principale, che vale il 50% anziché il 36% di base. Le elaborazioni del CAF ACLI sui modelli 730 presentati fino al 12 giugno scorso permettono di gettare un primo sguardo sugli effetti della stretta decisa dal governo, così Acquaro e Dell'Oste nelle pagine interne. Poi si parla di caporalato, più controlli in agricoltura e indagini sul caporalato digitale. Se ne occupa Valentina Melis. Il welfare aziendale, i fringe benefit sono il 55% delle prestazioni, ancora Melis con Tucci. E poi andiamo per titoli: lavori anti barriere architettoniche, IVA al 4%, slegata dal decreto del 1989, firmano l'articolo Carusi e Ognola. Dal 2027-2028 i licei punteranno sull'intelligenza artificiale, matematica e materie STEAM, ossia quelle di scienza, tecnologia, ingegneria, arte e matematica. I negozi di vicinato, altro argomento affrontato dal Sole 24 Ore: in 10 anni perso l'11% delle attività. Al sud turismo e incentivi aiutano a contenere il trend. Così la prima pagina del Sole 24 Ore. Vediamo la prima dei fogli consueti editoriali del direttore e del fondatore. Poi l'Iran, Hormuz e gli scenari che cambiano dopo la guerra verso uno stato nazionalista guidato dai militari, falsa partenza del negoziato in Svizzera. Così in sintesi la giornata, insomma, firma l'articolo Gian Raffaele Percannella. Il dibattito, scrive Percannella, sull'accordo Stati Uniti-Iran si è consumato quasi interamente sulla domanda sbagliata: chi ha vinto? La domanda è comprensibile perché la guerra ha prodotto immagini potenti di distruzione militare iraniana e di regime sopravvissuto, e la tensione tra questi due fatti invita naturalmente a cercare un verdetto, ma il verdetto è una trappola perché oscura la domanda che conta: qual è la struttura che emerge dal conflitto? Sono tre cambiamenti che il memorandum registra più che produrre e che resteranno indipendentemente da ciò che accadrà nella finestra negoziale dei prossimi 60 giorni. Anche se ieri in Svizzera il primo giorno di colloqui tra Stati Uniti e Iran è stato turbato dall'intransigenza di Teheran, dalle minacce di Donald Trump postate su Truth, mentre il suo Vance era riunito con gli iraniani e dà informazioni caotiche. I tre cambiamenti riguardano rispettivamente lo stretto di Hormuz, la natura interna del regime iraniano e l'architettura di sicurezza regionale. Non sono fenomeni che procedono in parallelo, si rinforzano reciprocamente in un sistema in cui nessun attore può invertire unilateralmente nessuno dei tre, perché ciascuno è condizionato dagli altri. Questo è l'inizio di Gian Raffaele Percannella. E poi Milano, tutta la verità: questa è la storia di una grande invenzione, ma non quella da anni raccontata, la città preda dei ricchi e di un modello, messo tra virgolette, corrotto. È invece l'invenzione di una ideologia, di una politica in fuga e di teoremi giudiziari forzati. Come ripartire? Così Maurizio Crippa, che scrive: questa è la storia di una grande invenzione. No, non l'invenzione del modello Milano, inteso come ricettacolo di tutti i mali, le corruzioni e gli abusi edilizi neoliberistico 2B, propedeutici alla grande cacciata dei giovani e dei ceti medi dalla città. L'invenzione invece di una narrazione tossica contro Milano, poi diventata processo mediatico e successivamente impianto giudiziario, di criminalizzazione di modi operativi e amministrativi nei settori dell'urbanistica e dell'edilizia. Infine, e nel frattempo, la leggenda nera è diventata segno di contraddizione e comoda scappatoia per la politica, un'invenzione che la sentenza di assoluzione 8 imputati su 8, perché il fatto non costituisce reato nel primo processo scaturito dalla grande retata dei PM edilizi, ha scardinato, mandato in fumo. Poi Maurizio Crippa prosegue, vediamo di cosa ci parla il direttore. Il titolo del suo editoriale è Carriere da separare per affrontare il futuro, il caso Musk. In un paese come l'Italia, scrive Cerasa, lo sappiamo, provare a separare le carriere non è semplice, a volte genera dolori, altre volte alimenta delusioni, il più delle volte offre occasioni per rafforzare dentro ciascuno di noi un senso profondo di frustrazione. Le carriere di cui spesso si parla quando si parla di carriere da separare sono quelle dei giudici e dei pubblici ministeri, ma su questo tema ci torneremo con calma tra uno o due secoli. D'altronde, effettivamente, non c'è traccia di giudici che facciano copia e incolla delle ordinanze dei pubblici ministeri. Chiedere al GIP di Milano, che hanno avallato senza colpo ferire i teoremi campati per aria portati avanti dai PM e della Procura sul caso dell'urbanistica. Ma le carriere da separare di cui dovremmo occuparci urgentemente oggi sono altre e riguardano un mondo che si trova decisamente lontano da quello della giustizia italiana. E poi Cerasa prosegue nella foliazione interna. Tutti i concorrenti di Bibi vogliono fare come lui e meglio di lui, questo è il titolo dell'editoriale di Ferrara che scrive: avevamo cercato di spiegare con modestia che non è Netanyahu il problema di Israele, che la sua guerra per sradicare Hamas e Hezbollah e la sua lunga campagna contro il nucleare iraniano non sono crimini, ma atti politici consapevoli in nome della sicurezza di un popolo minacciato di estinzione violenta dai suoi nemici, e che chiunque fosse stato al suo posto avrebbe fatto lo stesso, non si sa se con uguale o superiore capacità di incidere. Ora bisogna solo aspettare e vedere. Nel caso si affermi nel prossimo ottobre elettorale una nuova leadership di centro, di centrosinistra a Gerusalemme, con alla testa un Eisenkot, un Lapid, un Golan o un Bennett, personalità diverse da Netanyahu e alla ricerca di diverse alleanze politiche alla Knesset, si può stare tranquilli, viste le loro idee e questa strana ostinazione a paralizzare e eliminare i nemici di Israele armati e finanziati da Teheran, c'è da giurare che la canea antisemita per la liberazione della Palestina dal fiume al mare è destinata a riprodursi e a durare e negli stessi identici termini che si sono palesati nei lunghi anni del governo Netanyahu. Così inizia Giuliano Ferrara. Nel taglio basso, Happy Endy, Barnum e poi De Luca e lo scandalo delle parole. Quella che segue non è la trascrizione integrale della conversazione avvenuta domenica 14 giugno tra Henry De Luca e Maurizio Molinari al Festival Ebraica 2026, ma una selezione ragionata. E poi Antonello in viaggio, Giuli ci scrive. Così la lettera del ministro della cultura, direttore carissimo, ho letto l'intervista del vicepresidente della Camera dei Deputati, l'amico Giorgio Mulè, e mi pregio di anticipare al mio fogliuzzo che il quadro Ecce Homo di Antonello da Messina, residente all'Aquila e domiciliato nell'Italia tutta, si recherà a Messina e a Reggio Calabria per realizzare un ponte culturale sullo stretto, ma il suo primo passaggio in Sicilia avverrà a Palermo, dove madre annunciata e figlio Ecce Homo troveranno il ricongiungimento familiare invocato dall'onorevole Mulè. Affettuosi saluti a tutti, in modo speciale alla vostra Ipazia col gin tonic, copyright Giuli Buttafuoco. Così Alessandro Giuli, il ministro della cultura. Dal Foglio passiamo al giornale. Orgoglio nazionale, questo è il titolo d'apertura. Meloni visita gli alpini e dimostra a Trump che la sua popolarità non è in calo. Il governo abbassa i toni e lavora per ricucire con l'alleato statunitense. Campioni di export per meriti d'impresa, questo è il titolo dell'editoriale firmato da Osvaldo De Paolini. Ci sono notizie, scrive De Paolini, che raccontano molto di più di quello che sembrano dire. L'Italia, che supera il Giappone nell'export mondiale, è una di queste. Non è soltanto una statistica, è la smentita più clamorosa di un racconto declinista che da anni accompagna il dibattito italiano. E oltre al Made in Italy, De Paolini scrive... il Made in Italy, nato negli anni 70 come marchio per distinguere la moda, il design e l'eleganza italiana, oggi è diventato qualcosa di molto più articolato e potente. Accanto al vino, all'arredamento e all'agroalimentare troviamo la farmaceutica, la meccanica avanzata, il biomedicale, la chimica specializzata e i beni strumentali ad alta tecnologia. Vannacci al contrario, se corre da solo il centrodestra vince, in coalizione spaventa gli elettori moderati, in solitaria è al 6% e fa perdere il campo largo. Nel taglio basso, islamismo e mancata integrazione, Anwar, il nuovo Annun, noi siamo lui. A Milano, l'erede del leader, Molteni che dice stretta sui ricongiungimenti, piccoli Annun crescono, così Giulia Sorrentino. E poi sempre nel taglio basso, il premio Strega, frasi su Murgia, gogna per Mari, resta in gara ma azzoppato, se ne occupa Alessandro Gnocchi. Il secolo d'Italia, sano orgoglio tricolore, il Friuli abbraccia Meloni al raduno degli alpini a Gemona, bagno di folle e applausi. In primo piano l'Italia ha vinto la guerra dei dazi con Trump, boom dell'export, e anche qui si parla dell'Italia che ha superato il Giappone. L'eredità del cardinale Ruini, un cattolicesimo che non si rassegna, così Francesco Filippazzi, il titolo dell'articolo di Filippazzi, e allerta rossa in Francia per il caldo, Macron mobilita il governo, se ne occupa Laura Ferrari. Vediamo Libero, la risposta a Trump, altro che calo di popolarità, bagno di folla per la Meloni. C'è l'editoriale Tutti i figli della sinistra, il liberale, con questo articolo Niccolò Zanon, già vicepresidente della Corte Costituzionale, inizia la sua collaborazione con Libero. Da cosa dipende il consenso che i sondaggi attribuiscono a Vannacci? Scrive Zanon, dall'immaginario di certi commentatori, dall'arretatezza di una certa società italiana, reazionaria, misogina, razzista, per non usare l'abusato aggettivo fascista. Temo che la realtà, scrive Zanon, sia molto diversa. Per quanto paradossale possa sembrare, l'apparente successo del generale è frutto di una reazione contro scelte e atteggiamenti di una parte della sinistra nostrana che ha importato in ritardo dal mondo anglosassone le mode dell'ideologia woke e cerca di scimmiottarne le più nefaste fisime. Noi ci fermiamo qui, io vi ricordo ancora Stampa e Regime, la rassegna stampa di Radio Radicale a cura di Carlo Romeo alle 7:35. Buon ascolto.
4: Questa è Radio Radicale, organo della lista Marco Pannella. E proprio per questo è la radio del Parlamento e di tutti i partiti, dei congressi e dei dibattiti. Questo è il microfono nei tribunali e nelle vostre case, l'unica senza filtri, senza mediazioni, senza veline. In una voce, tutte le voci. Radio Radicale è dentro, ma fuori dal palazzo.

0: Arrivati così alle 3-8 minuti, e sarà la volta della rubrica Quindicesimo Emendamento con Andrea De Angelis e Simone Santucci. Alle 3:40 ascolteremo invece un'intervista di Cristiana Pugliese con Primo Mastrantoni, che ci accompagnerà fino alle 3:57. A quel punto, una delle tante conversazioni settimanali di Massimo Bordin con Marco Pannella, scelta dagli archivi di Radio Radicale da Michele Lembo, che ci introdurrà all'ascolto della puntata. Alle 6 la voce di Daniela Sala per Fai Notizia ci porterà fino alle 6:30. Sarà la volta a quel punto della lettura delle prime pagine dei quotidiani con Cristiana Pugliese. Alle 6:45 una sintesi della consueta conversazione settimanale con Maurizio Turco, segretario del Partito Radicale, a microfono di Michele Lembo. Questa sintesi ci accompagnerà fino alle 7, sarà la volta a quel punto della voce di Lorenzo Rendi per la rassegna di geopolitica. Poi alle 7:15 l'agenda della settimana a cura di Federico Punzi. Alle 7:30 la nota antiproibizionista di Roberto Spagnoli, che ci porterà fino alle 7:35. A quel punto studio e microfoni per Carlo Romeo, protagonista della rassegna stampa di Radio Radicale Stampa e Regime della prossima settimana. Allora, però, come preannunciato, la consueta conversazione settimanale di Massimo Bordin con Marco Pannella ci introduce all'ascolto di questa puntata Michele Lembo.
1: La conversazione settimanale a cura di Massimo Bordin con Marco Pannella, che riascolteremo questa settimana, è un'intervista che risale al 25 novembre del 2001 e in seguito ai tragici eventi di New York dell'11 settembre di quello stesso anno, ci fu l'attacco a Kabul. Qui siamo nella fase di formazione di un governo transitorio. E sentirete proprio in apertura di questa intervista, il tema centrale, sarà proprio, questa fase, della politica internazionale, in particolare poi un'iniziativa lanciata da Marco Pannella dal Partito Radicale per una giornata, mondiale, un satyagraha, un grande satyagraha radicale, una giornata mondiale di digiuno e non violenza per sostenere la presenza di donne nel governo provvisorio afghano. Questo è il tema che è affrontato in diversi momenti di questa intervista che stiamo per riascoltare. Una prima iniziativa mondiale, internazionale, con la partecipazione di cittadini da oltre 80 paesi, importanti personaggi nel panorama politico e culturale internazionale. Sentirete appunto questa questione in apertura e naturalmente in connessione a questa notizia la mancanza di formazione in Italia, nel nostro paese, su questa importante iniziativa, il secondo tema di cui sentirete in questa occasione. In quei giorni era stata uccisa Maria Grazia Cuturi, giornalista del Corriere della Sera in Afghanistan, e appunto sentirete anche questa tragica vicenda. Su altre questioni, un ampio approfondimento su quella che allora veniva chiamata la clonazione terapeutica, il dibattito di quelle settimane. Poi, per tornare in Italia, si parla della vicenda dei Verdi in Italia e dei rapporti tra i radicali e questi soggetti politici. Questi alcuni degli argomenti di cui sentirete, ma vi lasciamo senz'altro all'ascolto di questa conversazione settimanale a cura di Massimo Bordin con Marco Pannella. Questa volta torniamo al 25 novembre del 2001. Buon ascolto.
2: Eccoci di nuovo in diretta da Radio Radicale e come sempre a quest'ora abbiamo nei nostri studi Marco Pannella, che salutiamo.
3: Buonasera.
2: E allora, oggi gli argomenti sono molti, perché da un lato c'è l'iniziativa politica del Satyagraha, ora spostato al 1° dicembre, quindi esattamente fra una settimana. Le adesioni sono molto significative, il ritorno sulla stampa è quasi nullo, tanto che perfino un critico dei radicali come Curzio Maltese oggi scrive: beh, in fondo però la stampa doveva occuparsene, era un'iniziativa talmente importante rispetto alle adesioni che ha avuto la famiglia reale afghana, Benazir Bhutto e tanti paesi, moltissimi, dai quali arrivano adesioni. Ecco, quindi il Satyagraha è il tema dal quale partiamo, però in realtà Nella giornata di oggi si è aggiunto un tema assai significativo e che rimanda esattamente all'iniziativa politica dei radicali, il tema della clonazione terapeutica, rispetto alla quale sono stati fatti passi avanti da un istituto di ricerca privato statunitense. Da questo punto di vista, dal pomeriggio stanno fioccando una serie di dichiarazioni del mondo politico ed ecclesiale italiano, le avete già viste nei telegiornali, il Cardinal Tonini è indignato, con lui insieme Pedrizzi di AN e Giovanni Berlinguer dei DS, o della minoranza dei DS, non sapremo, Pecoraro Scanio, Rosi Bindi, Daniele Capezzone, come segretario dei radicali italiani, invece plaude a questa iniziativa. Noi vi annunciamo subito che intorno alle 23 ce ne occuperemo anche con il presidente dei radicali italiani, Luca Coscioni. Ma intanto, ecco, questi sono i temi, il Satyagraha, la clonazione, la vicenda del tasso, vicenda scottante per più di un'angolazione, il digiuno di questi studenti, come sta passando, e molto, sulla stampa e anche sulla televisione, la trasmissione di Chiambretti dell'altro ieri, tutta una serie di questioni che proporremmo a Pannella. Cominciamo dal Satyagraha.
3: Sì, Massimo, poi ti prego di una cosa, vorrei un po' in conclusione della serata arrivare a spiegare una mia convinzione che poi deliberatamente esprimo. Se è provocazione, è provocazione come qualsiasi affermazione che può avere una sua gravità, ma non è provocatoria, è una cosa da cui sono convinto. Proprio gli eventi di questi giorni, perfino anche quelli di questi giorni e di queste ore, mostrano ormai che il movimento radicale, la flotta corsara, l'esercito partigiano, i soggetti storici radicali, politici, con le loro sconfitte, disfatte, quello che noi vogliamo, io credo che oggi sono davvero alla confluenza dei massimi problemi che sono sul tappeto della politica, e dico della politica tout court, non della politica italiana, agli snodi politici. Ne sono al centro e nel cuore. Sul fronte italiano io ritengo che il nostro compito, la nostra strategia deve essere quella di non cessare dall'incalzare l'avversario, il regime, così come lo definiamo, e che credo in un tempo molto politico, entro 2 o 3 anni, al massimo noi saremo e costituiremo ufficialmente con Emma Bonino l'alternativa a quel che ci sarà e a quel che c'è, anche istituzionale. Ecco. Poi ci torneremo.
2: Vabbè,
3: parto da questo . E poi no, vengo. Dico no, nel senso che forse questo dopo aver sentito anche Luca, eccetera. Adesso quindi è bene partire, come preferisci, dal Satyagraha o dalla clonazione?
2: No, partiamo dal Satyagraha. Allora, ha avuto adesioni clamorose. Qualcuno aveva detto è una follia spostare di una settimana. Beh, in realtà è piuttosto.
3: Ma allora diciamo, la prima follia, tant'è vero ieri ho ricordato, che io stesso ho dovuto un po' a me stesso e molto anche ai compagni, quando ho proposto, abbiamo deciso, il digiuno mondiale, no? Il primo digiuno mondiale, poi dice però qui dobbiamo dire mondiale, dobbiamo ripetere sempre ogni minuto, perché sennò pare che abbiamo fatto la sparata, ci rendiamo conto della cazzata e poi cerchiamo di diluirla. Noi dobbiamo tentare il primo digiuno mondiale gandhiano, che non è mai stato tentato. I digiuni di Gandhi sono sempre stati notoriamente circoscritti fra, diciamo, l'Africa del Sud e l'India. Noi ne abbiamo fatti, sono stati prevalentemente, diciamo, comunque di area europea. Ho detto che sono 10 anni almeno che ne parlo col Dalai Lama, molto, e devo dire a volte animatamente, appassionatamente, cioè ne abbiamo parlato in nostri congressi di questa prospettiva del grande Satyagraha, e siamo partiti quindi dicendo questo satyagraha, no, che comincia con il digiuno mondiale del 24 novembre, e poi abbiamo detto, dinanzi a quello che si sta verificando, abbiamo il dovere di guadagnare un po' di tempo, perché farla adesso con puntualità meticolosa e pedante significa escludere troppi di coloro che hanno il diritto di farlo con noi, ma devono saperlo, no? E quindi, ecco, posso dire che per esempio malgrado il weekend, ieri mattina mi pare erano 74 i paesi nel mondo dove esisteva una presenza, una partecipazione al digiuno, adesso questa sera sono già 81 o 82 e abbiamo 5 giorni per far conoscere anche, no, gli aspetti qualitativi di questa storia. E quindi allora diciamo, questa è un'iniziativa di partito e di parte, chiunque vi ha aderito lo sa, non è un'iniziativa, no, ha quelle caratteristiche che sono caratteristiche di una grande iniziativa in difesa, no, per l'affermazione dei diritti umani su un fronte specifico che è quello del dopo talebani, no, in Afghanistan, ma quello che è importante è che è promosso dal Partito Radicale Transnazionale con radicali italiani, con Nessuno Tocchi Caino, con Non c'è pace senza giustizia e con l'ERA, l'associazione radicale esperantista. Quindi la promozione è chiara, è un'iniziativa di partito aperta, ovviamente non solo aperta, e che aspira a servire identità che siano anche molto diverse dalle nostre e per trovarci insieme per un tratto di strada. Nessuno aderendo rinuncia alla propria identità, alla propria strategia, alla propria posizione, questo l'ha ben capito Bertinotti, che ha mandato una lettera di adesione, devo dire abbastanza generica e volutamente quindi generica, noi sappiamo, ed è anche per questo che non abbiamo particolarmente sottolineato, perché significava in qualche misura, a mio avviso, fare un po' violenza, no, al carattere sfumato e direi un po' obbligato dell'adesione sua, da Morgantini e di altri, però ci sono state queste cose, così come invece questa sera ho sentito che il neoeletto segretario dell'associazione Enzo Tortora a Roma, Milano, Giovanni Cominelli, ha subito nella sua prima dichiarazione annunciato che lui digiuna il 14 anche nel digiuno pontificio, insomma quello promosso dal Papa, va benissimo, no? Dico, esistono, queste sono cose evidenti. Mi consente però questo spunto, questo richiamo al 14, per sottolineare un carattere straordinario. Infatti ho detto ridendo, se cattolico vuol dire universale, no? La cattolicità, eccetera. Per il momento mi pare che questo sta venendo fuori come digiuno mondiale cattolico. Cosa intendo dire? Il portavoce dei Falun Gong, insisto nel dire, i Falun Gong rappresentano la religiosità oppressa in Cina, quindi anche la Chiesa del Silenzio, della quale poco si parla, anche i cattolici del silenzio. Sono, tra virgolette, poi li togliamo, martiri, perché concretamente per la loro fede, via dicendo, sono massacrati e isolati e negati e anche, caricaturizzati in qualche misura e ridotti a quello che non sono. Poi abbiamo il vicepresidente e il segretario generale, due monaci, delle Chiese Riunite Vietnamite. Non dimentichiamo, anche se tutti lo dimenticano, che Olivier Dupuy, prima del Laos, era stato con un'azione volta a disseppellire almeno l'immagine invece del capo spirituale, del presidente vietnamita, dei monaci vietnamiti, il quale da 30 anni sta confinato in un posto e nessuno più lo sapeva. Olivier è andato per manifestare con altri compagni davanti al luogo dove, così si sa, dove questo monaco spiritualmente molto importante religiosamente è confinato, no? Ed è stato espulso, e questo ha rimesso, perlomeno ha rincuorato anche i vietnamiti, anche quei montagnari, e veniamo a un altro tipo di presenza, sono 400.000, non sono molto, gente della montagna, che sono lì come etnia, erano degli indigeni raggiunti dai missionari cristiani a suo tempo, 50, 70 anni fa, 100 anni fa, e che nella lotta della rivoluzione sono restati marginali, no? Sia per Ho Chi Minh sia per gli americani e i francesi, e si ritrovano dopo ormai 50 anni a essere isolati, senza nessun diritto e via dicendo. Però, ecco, continuiamo, i Falun Gong, i monaci vietnamiti, i buddhisti, il primo ministro del Dalai Lama, e il primo ministro del Dalai Lama sappiamo che era il presidente del Parlamento tibetano, e che evidentemente il Dalai Lama ha voluto che fosse primo ministro, nel senso che è indubbio che Dalai Lama ha, e che d'altra parte è un nostro amico e ottimo amico di Olivier Dupuy, ha comunicato la sua adesione, e oggi sentivo Bruno Mellano anche dal Piemonte, da Fossano, vi sono dei monaci tibetani che stanno costruendo e che si stanno muovendo, abbiamo le stesse indicazioni dal Belgio e da altrove. Allora continua questa cosa fatta da, su iniziativa di un partito, tra virgolette, mi viene da sorridere, di miscredenti, io dico di credenti in altro, negli ori, negli stucchi e negli emblemi del potere, e se mi viene consentito, un po' da quella immagine hollywoodiana che durante il giubileo si è imposta al Papa, molto spesso con tutte le scenografie.

0: sono musulmani, anche il principe reggente del Laos, e aderiscono alle forme di questa digiuno con altre partecipazioni. Sul Pakistan potremmo sottolineare che c'è la Bhutto, che è appunto esiliata e ricercata con mandato internazionale con rischio di condanna a morte in Pakistan, e abbiamo invece il ministro di grazia e giustizia del Pakistan, una signora che credo debba ancora dare la sua adesione formale, ma a più riprese ha sostenuto invece di vedere in modo positivo questa iniziativa. Lo stesso abbiamo contatti con Sonia Gandhi, no? Che segue con interesse, probabilmente parteciperà al digiuno. Beh, insomma, tutto questo credo che vada preso. Perché va preso in considerazione? Perché chi fa propria in questa circostanza questa richiesta, che è anche di alto valore simbolico, infatti il messaggio dell'ex re dell'Afghanistan è bellissimo ed ha un valore proprio simbolico, di evocazione, di quello che rappresenta oggi la concreta richiesta nostra, l'obiettivo, quello di partire, rappresenta l'obiettivo delle donne al governo. Lui non nomina questo specificamente, va anche al di là, e ne sottolinea l'estrema importanza nella storia afghana, e dice: nella storia afghana la donna ha avuto un significato, ha avuto degli emblemi addirittura di lotta per l'indipendenza afghana, e oggi devono riprendere, devono occupare anche formalmente, no? Le donne devono occupare nella ricostruzione questa posizione. Beh, allora, se tanto mi dà tanto, se noi abbiamo 81 luoghi corrispondenti a 81 stati, nazioni, che di già partecipano, io penso, posso dire agevolmente, saranno oltre 100 per sabato, sarà quindi ancora più ricca. L'iniziativa è radicale. Emma adesso torna da Siviglia, dove ha avuto quel bellissimo e importante incontro delle donne del Mediterraneo, che erano le donne musulmane, islamiche, ebree, e cristiane, cattoliche. Beh, credo che l'iniziativa è in corso, ma questo, e questo vorrei sottolinearlo, adesso giustamente si dice un satyagraha non può essere solo digiuno. Certo, a questo punto è fissata una crescita del nostro, molto ambiziosa. Il 1° dicembre sarà il giorno di digiuno, anche se poi avremo molti ebrei che digiuneranno la domenica, altri forse il venerdì, abbiamo un certo numero di musulmani, di islamici, che ritengono, interessante, no? Che ritengono il mangiare dopo il tramonto un dovere, e allora anche loro la domenica, perché quel sabato lì è l'ultimo giorno.
1: Anche Bertinotti gli direi il mangiare dopo il tramonto un dovere, mio.
0: Sì, appunto,
1: anche il suo comunicato, però
0: sì,
1: non è
0: sì, sì, sì, vabbè, ma insomma, ecco, da questo punto di vista ve ne sono molte cose, ci sono abbiamo appunto dei compagni verdi, dei parlamentari, che hanno un digiuno a staffetta, un giorno per uno, sicché ci sarà un compagno che aderiscono al digiuno per il Papa e al nostro digiuno. Quindi è l'ottimizzazione del momento del digiuno, perché con un digiuno è benissimo. Mi sono permesso l'altra sera a dire al Diario di Guerra che insomma ormai ci viene dal Papa e da tutti: digiunate fratres, invece di orate fratres, digiunate fratres. E questo per una cosa deve essere logora. Io mi ricordo ancora anche nel comitato, ma dire satyagraha, la gente non capisce sempre questa cosa. Allora noi questo giorno di digiuno sarà il punto di partenza e di avvio del grande Satyagraha 2000, diremo 2002, ma 2000, che si snoderà lungo tutto l'anno e includerà, abbiamo anche precisato questo, l'ho sentito Olivier sottolinearlo anche nell'Assemblea milanese, significa che avremo un comitato, un Consiglio federale,

0: Mi pare il 18 gennaio, occorre precisare dove, e poi avremo, lo ha detto Ginevra, ma in realtà credo che sia vicino Ginevra, in contemporanea al Comitato dei diritti umani dell'ONU, che si tiene fra marzo e aprile, lì probabilmente magari sarà Anne Mars o Aix-les-Bains o la Savoia, l'Alta Savoia, lì vicino in contemporanea il congresso di ripresa, diciamo, della legalità statutaria, che sicuramente ha dovuto essere sospesa, perché si trattava di scegliere semplicemente di fare un congresso di scioglimento con poche persone presenti alcuni anni fa, no? O appunto assumersi questa responsabilità sulla quale il congresso si pronuncerà, sarà chiamato a pronunciarsi. Quindi in questo ci troveremo quindi con altri giorni di digiuno all'interno di questo grande anno di Satyagraha. Per esempio, sicuramente ci sarà un giorno, perché sono processati non solo i cinque laotiani adottati da noi, ma anche gli altri nella loro condizione. E sicuramente verrà al pettine progressivamente la questione di Falun Gong e della Chiesa del silenzio cattolico, anche la Chiesa non ne parla molto, insomma, ma non ne parleremo, dei diritti, che poi è dei tibetani, evidentemente. Ecco quindi che si snoda, e se mi consentite anche, io direi, anche dei diritti veri dei palestinesi. Perché il problema è quello di garantire, assicurare anche ai palestinesi il privilegio di cui gli arabi in quella penisola non fruiscono, cioè i diritti civili ed umani pieni, se dovesse sorgere appunto uno Stato palestinese, è chiaro che dovrebbe essere il fondamento dello Stato palestinese. Quantomeno dovrebbero avere riconosciuti gli stessi diritti che i palestinesi dello Stato di Israele hanno, ma devo dire, mi pare improbabile, ma questa è l'impostazione. E fra questi c'è anche la libertà religiosa, perché che non ne sappiamo se c'è diritto di essere cristiano o di essere ebreo nel palestinese dello Stato di Palestina? No, sono problemi che dovremo risolvere in diritto e in partenza, perché sono i problemi della laicità dello Stato, e sono problemi che possono apparire così scontati, e no, perché poi significa il proibizionismo, significa tutto, cioè i problemi della laicità sono fondamentali. Allora, anche se un solo cristiano non avesse il diritto, un solo ebreo non avesse il diritto, in realtà vuol dire che non ci sono i diritti di tutto, di pensiero e basta, non solo di religione, per tutti quanti. Ecco, questo inquadrato, la strategia Satyagraha, non violenza, partito della non violenza, partito della riforma dell'ONU, adesso non l'ho, no, del Tribunale Internazionale, del diritto alla vita attraverso la vita del diritto transnazionale di ogni luogo.
1: Beh, allora, su queste cose qualche spunto c'è ancora, francamente, perché tu parli di crescita ambiziosa come obiettivo, e vabbè, certo che bisogna sempre crescere, però insomma, nell'ultima settimana c'è stata una crescita non ambiziosa ma impetuosa, perché poi in realtà, come dici tu, siamo allo snodo di una serie di temi di cui tutti parlano, e i radicali tant'è vero che se ne accorge. Vabbè, Paolo Mieli è sempre stato, per la verità, certo, abbastanza attento.
0: Ma guarda, non solo Curcio Maltese, che Curcio devo dire è quasi, no, miracoloso, secondo me, e quindi tanto più gliene do atto, ma proprio Beniamino Placido, su 7, lui c'ha
1: questo. È vero, sì.
0: Cioè, sul Laos ha detto che era uno scandalo, che non ci fosse, dice, il Laos era una notizia e nessuno ne ha parlato. Quindi noi abbiamo Placido, che non è mai stato un antiradicale, come è stato spesso per molti anni Curcio Marchese, ma sicuramente un simpatizzante, no. Comunque, ecco, ha preso nettamente, è lui che ha preso l'iniziativa, dice, ma com'è possibile sull'affare dell'Aus, con un articolo molto, come li fa lui, molto cesellato anche. Poi c'è Curcio Maltese, e qui mi viene da dire e accennare una cosa. Questo problema ormai viene il nodo. Emma, ho letto su un'agenzia che Emma è stata invitata a Porta a Porta domani sera, dove ci sono 5 o 6 altre persone rispettabilissime, importanti, donne, e quindi anche Emma. Allora, il problema intanto è una cosa: noi renderemo pubblico un elenco delle televisioni del mondo, dalla CNN alla BBC, a quelle spagnole, francesi, che hanno fatto tutte interviste esclusive dedicate solo a Emma. Emma per 6 mesi nulla. Poi naturalmente Vespa si dirà, ah, ma sì, quella volta l'ho invitata, eccetera. Un modo per non invitare è quello, per esempio, di chiedere a Bonino, che per 6 mesi non ha potuto parlare con le cose che ha da dire, di invitarla in occasione con altre 6 o 7 pregevolissime persone che possono dire le loro opinioni, non hanno da raccontare le cose che hanno fatto e stanno facendo. E quindi Emma mi ha confermato, è appena arrivata da Siviglia, che assolutamente non va, per confermare anche una cosa. Appuntamento nella prossima settimana di una conferenza stampa con la quale Emma ed io mostreremo perché. Non ci limitiamo a dire Biagi, Vespa, Santoro, se del caso non siamo disponibili ad andarci, in teoria, ma riteniamo che sia assolutamente necessario che il servizio pubblico ringrazi costoro e passino ad altri modi di concepire il servizio di informazione della televisione. Dopo 30 anni cambiano politici, cambiano cattedratici, cambiano scienziati, cambiano tutto, e questi invece cambiano nel senso che diventano sempre più potenti e luoghi anche ufficiali ormai della politica istituzionale del regime partitocratico. E quindi è un po' questo preannuncio che faccio. Faremo un documento sul quale poi chiederemo con molto interesse le opinioni di Umberto Eco, dei semiologi e via dicendo, perché è qualcosa di molto preciso, di molto sereno, di molto severo e anche deciso. Non si collabora al di là di alcuni limiti e al di là dei decenni, non si collabora in un modo che distrugge l'informazione, la legalità e la democrazia.
1: Ecco, e proprio allora apriamo una parentesi, perché questa settimana c'è stato anche un altro fatto che ha senz'altro, che poi tocca Radio Radicale, ma naturalmente tocca la politica dei Radicali più che Radio Radicale, la vicenda della giornalista del Corriere della Sera uccisa in Afghanistan, e per carità non c'è assolutamente null'altro da fare che associarsi al cordoglio e all'encomio per quel lavoro, ma in realtà un giornalista inglese, Guardian, che peraltro conosciamo, Rory Carroll, è il giornalista che è venuto qua, è venuto anche a Radio Radicale, al contrario della Procura di Roma che stiamo ancora aspettando, magari telefonano, non fa niente, non è detto che vengano, però non hanno nemmeno telefonato. Rory Carroll venne quando uccisero Antonio e fece un servizio, e ricordo, si stupì del fatto, dice, ma come, qui non è venuto solo io dal Guardian, dice sì. E per di più poi fecero anche un articolo da Manchester, un'altra firma, fece una. In morte di questa giornalista ha fatto un articolo, per la verità abbastanza, capisco, sgradevole per i giornalisti, e capisco anche che il Corriere della Sera si sia risentito, lo capisco perfettamente. Però diceva anche delle verità. Tu ti sei fatto un'idea di questa polemica?
0: Sì, ma questo mi consente di anticipare, vedrai con pertinenza, l'argomento Tasso.
1: E vedo quello dopo la coronazione.
0: No, ma adesso lo dico, perché no, vedrai, c'è un motivo, Massimo. Dunque, la situazione è questa: io non ho seguito le agenzie e devo dire che Chiambretti l'ho sentito evocare, ma confesso in questi giorni sono stato un pochettino attento. Ieri era quel giorno e le altre cose. Poi il problema qual è? Siccome che con Francesco oggi Redicioni, insomma, più che Marcucci mi pare, no? Secondo. Abbiamo un ottimo rapporto, antico se si può dire per un 17enne, ma visto che il suo primo digiuno era quando era 13enne, beh, certamente è un rapporto che possiamo definire antico. E mi ha chiamato, mi pare ieri sera, E che cosa mi ha detto in sostanza? Ecco dov'è il rapporto massimo. Dice, ma scusami, Emma ha fatto uno sciopero della sete di 6 giorni, con altre 1000 persone, fra le quali anch'io, ecco. E non è nemmeno riuscita ad andare a TG1, ci sono andati i medici. Io ho fatto un digiuno di 2 giorni e sono andato a TG1 da Chiambretti e la ministra ci riceve. E lui dice, beh, insomma, il partito dovrebbe fare qualche riflessione su questo. Ha ragione, anche lui l'ha fatta. E non si tratta di qualificare i vari comportamenti, ma voglio dire, certo, tutti la fanno. Io, per la verità, Francesco mi aveva detto prima anche, ma guarda, qui vogliamo fare una sciopero della fame per essere ricevuti, da... che ne dici? Ma era un'intenzione. E dice, Francesco, è una stronzata, se quella... siccome voi fate lo sciopero della fame per farvi ricevere da lei, no? Vi riceve, a questo punto quanti sono? 3.000 gli istituti italiani in cui fanno 3.000 annunci di sciopero della fame e questa riceve 3.000 istituti? Era l'obiezione, quello che gli ho detto e quello che ho fatto. Io quindi non esiste. Dico, e in più è un uso che fai di quello della non violenza, del digiuno che hai fatto, beh, è un uso tipicamente no global di quello della disobbedienza civile di Casarini che si lagna, che poi è denunciato, che e rischia sempre di essere una tecnica usata come ricatto, e quindi non sputtanarlo, non farlo così. Dico, guarda che se quella, riferisco in questo momento come ci siamo parlati, se quella davvero sul ricatto e voi scioperate, siete del liceo Bene di Roma, vi riceve, dico, una stronza politicamente, la miseria io l'attacco, perché bisogna farlo da altri 3.000, e anche perché incoraggia. Ora è vero, ho anche detto, e questa è muccioliana, è proibizionista e tante cose, quindi, ecco, quindi perché è pertinente? Cioè in realtà... questo nostro amico che presiede l'assemblea che era prima dell'autogestione, che adesso è divenuta dell'occupazione, dello sciopero e via dicendo, sottolinea una cosa: lui fa uno sciopero della fame al tasso, devo dire non molto motivato come obiettivo, no? Non è un obiettivo di grande momento essere ricevuti dal presidente, dalla ministro, e va da Chiambretti e TG1 e i giornali scrivono e dice quella la Bonino con 1.000 di noi eccetera fa lo sciopero della sete, ha delle richieste antiche eccetera, e se il partito faccia dovrebbe farla una considerazione. E beh, Russo, ecco dov'è qualcosa, Russo niente, non esiste, esistono solamente gli altri. Gli altri, l'ingiustizia non è che esistano gli altri, e che appunto non esista Emma Bonino e non esiste Antonio Russo.
1: Ma forse si può dire una cosa adesso, poi ti faccio una domanda sul tasso, così poi magari approfondiamo la cosa del Guardian, però certo. A parte gli scherzi, no, forse però una cosa si può dire, non so se da Radio Radicale abbiamo sbagliato anche in questo, però in realtà il problema non è tanto Russo o Radio Radicale, che sono piccola o grande cosa, sì. Grande per noi, ma può essere benissimo piccola rispetto al Corriere della Sera, non è questo. Quanto il fatto che Russo in realtà da radicale, da giornalista, da radicale giornalista, è morto in Cecenia in un momento in cui i riflettori non erano accesi sulla Cecenia.
0: Perché fossero accesi?
1: Per
0: impedire che fossero
1: quindi
0: accesi.
1: Lì era proprio il classico posto dove giusto un radicale poteva stare. Quindi il problema politico non è tanto la differenza fra Russo e la Guturi rispetto al trattamento. No, vabbè, non è tanto questo, sarebbe meschino. Però è un problema che se forse fossero stati più attenti al perché era morto Antonio Russo e chi l'aveva ucciso. E perché
0: ma non c'era Antonio Russo là se loro non avevano quel comportamento qui. Antonio se ne andava, era già in un altro posto.
1: Ah, senza dubbio.
0: E questo che voglio dire, era stato già nel... insomma, non dimentichiamo che di Antonio si è parlato quando lo si è ritenuto ammazzato in Kosovo per alcuni giorni. Se no chi cazzo se ne fregava di cosa? Faceva delle cose splendide, dall'Algeria, dai laghi... Ruanda, dalle cose, dicendo niente.
1: Era stata anche quella,
0: poi c'era appunto Remondino che diceva che lui trasmetteva dal sottoscala delle, e beh, è stato premiato, insomma, fa carriera sempre di più il gentiluomo, il giornalista, anzi.
1: Il giornalista.
0: Ecco, appunto, il giornalista.
1: E anche al congresso.
0: Ecco, però appunto si continua, cioè è anche vero che Emma poneva un problema che poi adesso risentiamo tutti. Ah, la RAI, ah, l'informazione, no? Ah, il regime, ah, l'ONU, Casarini o i magistrati, o, ecco, ma in quel momento poneva il problema della clonazione. E non dimentichiamo che al centro della nostra campagna elettorale c'era, al centro, con la candidatura di capolista assoluto di Luca e con quello che da 6 mesi facevamo, se l'opinione pubblica in Italia è stata coinvolta dal problema clonazione, è perché 50 Nobel nel mondo hanno detto sono cittadino italiano come Luca e non vogliamo, non possiamo votare, ma vogliamo votare, lo sosteniamo. Questa è la nostra battaglia, è la libertà della scienza. Questo non era trasmesso. Quindi anche lì non ci sarebbe stato lo sciopero della sete di Emma se non era per garantire la libertà della scienza e della scienza come sapere, come coscienza per tutti i cittadini della democrazia. E giustamente Francesco dice, ma cazzo io faccio su una cosa quantomeno un tantino eccessiva forse, perché digiunare per essere ricevuta dal ministro, no? Forse, insomma, bisogna pensarci. Immediatamente vado al TG1, io ho fatto tanti digiuni, me l'ha detto. Ma figure quando mai ne hanno parlato e adesso, e dico sì certo, adesso l'hai fatto, mo andrai, vedrai da Santoro e andrai, continuerai ad andare, e questo mi pare pacifico, no?
1: Ma insomma, abbiamo mischiato un po' di cose per la verità, cioè dal tasso,
0: ma guarda,
1: al...
0: no, però ma per me non ho mischiato per lo stesso,
1: c'è
0: problema,
1: c'è un filo conduttore, tu dici,
0: ti ho detto, beh no, patentemente, perché se noi parliamo di Russo, appunto di Antonio Russo e del comportamento della stampa dell'Italia e della gente eccetera, no, e poi a questo punto è bene che ci ricordiamo dello sciopero della sete di 1000 persone, dei rischi anche di vita a cui ci mettono la, diciamo, la non violenza di questo partito che adesso vede coinvolti già 81 paesi del mondo in questa cosa logora della non violenza non ricattatrice, non fatta appunto a livello del tassismo, dei tassisti, dei non so che cosa, insomma, no? O dei pacifisti, ecco, dei pacifisti e via dicendo.
1: Ma ecco, tornando ancora al tema, perché
0: anzi, scusami,
1: ma
0: così lo esauriamo. C'è una cosa, una precisazione che è doverosa, adesso abbiamo il modo, prima non potevo farne priorità. Devo ribadire una cosa, che quella assemblea che Radio Radicale ha trasmesso...
1: Di quale assemblea parliamo?
0: Quella del Tasso.
1: Quella del Tasso.
0: 3 ore.
1: Sì.
0: È stata solamente, a me risulta, trasmessa da Radio Radicale.
1: Non
0: credo che le altre radio rivoluzionarie, per bene... Cioè, anzi, Francesco mi diceva, 6 radio nazionali mi hanno interpellato. E mi pare ha detto pure la Radio Radicale, no. Mi pare abbia detto. No, no, ma per dire, oltre al TG1, sì, ma mi pare che nessuna di quelle radio nazionali o anche quelle locali, rivoluzionarie, rifondarole o anarchiche, non so che cosa, l'abbiano data. Ed in quella occasione, io che ho sentito quell'assemblea, grazie a Radio Radicale, ho detto, questo è un documento di Radio Radicale ed è un documento importantissimo, per me è la dimostrazione di quanto la scuola italiana sia una vergogna. Personalmente ritengo che varrebbe la pena che www Radio Radicale eccetera faccia una bella traduzione simultanea in inglese di questa assemblea e così la mettiamo anche lì, la scuola italiana anche lì in un sito accessibile a coloro che non sono italianofoni. Poi ognuno giudicherà se è edificante o no.
1: Questa è l'interpretazione autentica.
0: Cosa è accaduto? Non è l'interpretazione, questa è la mia dichiarazione, perché non capisco che cazzo c'entrino, scusami, le interpretazioni autentiche no. È accaduto che, appunto, tu potevi pensare, è accaduto che, naturalmente, i giornali, l'Unità, che si occupavano di questa cosa, hanno detto che io avrei dichiarato che un documento di cui ignoravo perfino l'esistenza, cioè il documento sul quale digiunavano, quindi immagino con l'obiettivo che loro avevano, era una vergogna. Tanto magari per tentare di indurre Francesco ad offendersi o incazzarsi, no? A vedere cosa che non è accaduta, si è continuato a chiamarmi, eccetera, e gli ho spiegato: guarda che sto cazzo di documento, francamente, non lo sapevo, non me l'hai detto. Sul merito ti ho detto quello che ne pensavo quando lo ipotizzavi, non il documento ma l'iniziativa, e quindi è falso che io mi sia riferito ad un documento come l'Unità, Liberazione, altri giornali hanno fatto, no? Ma io ho detto una cosa, diciamo se volevo, più grave. Ho detto che l'assieme, tutta quella tenuta, quindi in cui hanno parlato per i due terzi loro in assoluta libertà, noi l'abbiamo in assoluta, non con selezioni giornalistiche, l'abbiamo trasmesso nella totalità, e il mio giudizio era sulla totalità delle tre ore con una realtà che era di Radio Radicale e che mi auguro venga considerato un documento interessante e importante appunto da tutti, e sia, la sua conoscenza sia diffusa.
1: Vabbè, comunque poi colmeremo la laguna, se Radicioni non si offende lo intervistiamo, insomma. Non è un problema, insomma. Anzi, noi pensavamo per la verità che con l'assemblea, siccome Radio Radicale ha un criterio, magari è sbagliato, ma se ci sono, c'è un'ampia messa di interviste, noi in genere preferiamo sentire chi non è molto intervistato, però insomma si può senz'altro ovviare. Vabbè, comunque poi magari sul tasso poi ci torniamo, intanto noi ricordiamo che fra un quarto d'ora ci colleghiamo con Luca Coscioni, però io volevo tornare ancora sulla questione del Satyagraha.
0: Perché è stata una digressione la mia, appunto, l'ho detto ufficialmente.
1: No, vabbè, ma insomma, la questione del Satyagraha è questa, tu dici 81 paesi, cioè tu dici, sono 81 paesi, quindi il digiuno mondiale c'è. Insomma,
0: intendiamoci, non è che sono 81 presidenti del Consiglio, no, in 81 paesi, per il momento, e sono convinto che aumenteranno molto, vi sono coloro che partecipano, no, a questo Satyagraha e a questo digiuno ad oggi, immagino che diventeranno di più, e anche è vero che esistono personaggi clamorosi. Da Boutros Ghali, per dirne una che dovrebbe garantire essere piacevole, no, per gli altri, ha tutta una serie di nomi che adesso qui non voglio nemmeno citare.
1: No, ma li citati prima, sono significativi, insomma, però voglio dire, una settimana fa che si arrivasse, hai ricordato bene tu, il digiuno mondiale all'inizio sembrava un po' una cosa sopra le righe, però adesso in effetti il risultato politico è notevolissimo. Il governo dell'Afghanistan però è un problema, perché adesso i radicali hanno una bella responsabilità, perché sì, c'è il Satyagraha, l'iniziativa non violenta, però c'è anche un'iniziativa diplomatica, perché quando la famiglia reale afghana viene a un'assemblea radicale e produce un documento che è quello del re, che tutti cercano per la soluzione diplomatica della questione.
0: Più la partecipazione della famiglia, appunto, non del re, ma la partecipazione
1: diventa una questione
0: al Satyagraha.
1: Della serie. È difficile che ti invitino alla collina di fronte a Bonn per la cosa. Però, insomma, i radicali stanno dentro la partita più di altri partiti.
0: Credo che su 5 delegati, diciamo, di area vicina al re, che vanno lì, 2 sono donne. Anche questo è abbastanza.
1: E tu sul governo afghano che pensi? Perché negli ultimi giorni c'è questo problema dell'alleanza del nord.
0: Sul governo afghano, io cosa penso? L'alleanza del nord è l'alleanza del nord. Se ci fosse stato Massoud sarei tranquillo, perché so Massoud cosa diceva. Massoud poi aveva un contatto piuttosto stretto con dei nostri amici francesi, no? Con i quali lui, le dichiarazioni che avevano fatto erano dichiarazioni, diciamo, quella che probabilmente farebbe anche il re oggi, no? È il suo ambiente, assolutamente, nel senso che erano proprio per la democrazia. Io credo che con Massoud avrei pure anche tentato di dire: oh, un problema vero, scegliete la democrazia anglosassone, non scegliete, perché se scegliete cose libanesi o, come si dicono, pluripartitiche, in effetti diventeranno situazioni pluripartitiche libanesi, mentre la personalizzazione della politica, no, è un elemento positivo e fondamentale proprio per spezzare gli elementi etnici, proprio per fermare gli elementi delle fazioni. perché è difficile che un eletto di un paese comunque che abbia maggioranza possa continuare. Guardiamo Bush, che prende, viene eletto, no, per quel tanto che appunto non solo dalla fortuna, no, e tutte le vicende della Florida eccetera, ma viene eletto col sostegno dei fondamentalisti, di vari fondamentalisti, e poi prende le decisioni che prende, parte con quella storia della guerra lì, della pace, non so come si chiamava, un tantino pericolosa e risibile, e arriva alla libertà duratura, che in fondo diciamo pure quello che noi vogliamo, non vogliamo le liberazioni, vogliamo le libertà durature, articolate, critiche, eccetera. Quindi le correzioni ci sono, ma lì è l'organizzazione. Ecco, noi allora diciamo adesso il 7 e l'8 c'è a Praga, e parliamo di queste cose concrete. C'è a Praga, come Emma l'ha fatta anche, e non c'è pace senza giustizia, l'ha fatto nelle Filippine di recente con, non mi ricordo, le 20-25 paesi dell'estremo oriente che non avevano ancora ratificato, no? Facendo questa azione da cancellerie diplomatiche potenti, perché non c'è, passando lei per la Thailandia e la Cambogia, così adesso mi pare che ci sono 15 stati dell'est europeo che si riuniscono a Praga per discutere di questa della ratifica del Tribunale Penale Internazionale. Significa, siamo a 47 ratifiche, se come mi pare possibile almeno altre 5 o 6 di sicure vengono dalla riunione di Praga, beh, a questo punto poi si sale sempre, diciamo, sulla nave del vincitore della cosa ormai acquisita. E d'altra parte abbiamo dei segni per i quali anche il Dipartimento di Stato su questo cambia posizione, o poi vedremo, ma se non la cambia peggio per lui, insomma, su questo noi siamo americani sul serio. Quindi se gli americani hanno una posizione che sono quelle che fanno purtroppo, a mio avviso, uscire fuori dai gangheri Gore Vidal, beh, noi non abbiamo nessuno. Emma Bonino è stata la grande oppositrice delle scelte americane, da vera americana, nei laghi contro Kabila, no? Che se, sta, quindi, cioè, noi siamo americani sul serio, insomma, voglio dire, così come i padri fondatori avrebbero voluto. Allora questo c'è, perché parliamo appunto del federale, c'è questo. Ci sarà l'Organizzazione Mondiale della Democrazia. Non dimentichiamo che, e quindi noi siamo già lavorando come radicali italiani, ci prepariamo come radicali, come soggetto organizzativo ed organizzato ad organizzare l'inizio, sulla idea e lo stimolo di Emma, l'inizio della formazione dell'Organizzazione Mondiale della Democrazia, con tutta l'armamentario tecnico, giuridico, politico, diplomatico, di contatti, di mobilitazione, di opinione che questo esige. E credo che questo anche ce la faremo. È uno snodo. Il governo afghano, e questo è il problema, se c'è l'Organizzazione Mondiale delle Democrazie, se vengono adottati i parametri in base ai quali uno Stato è ammesso, no, a far parte della grande organizzazione delle democrazie e dei diritti della persona ovunque nel mondo, beh, a questo punto c'è la convenienza. Io faccio uno Stato e un governo che è a favore di questo o è contro di questo. Abbiamo non un parametro teorico, ma abbiamo la imposizione di una scelta, o con o contro questo tipo di Stato e di organizzazione. Oggi siamo disarmati, anche perché la Farnesina, il Quai d'Orsay, su questo si va a tentoni. Cioè, finita la politica di Monaco, di Yalta, come politica solida, adesso la si è ritentata a Shanghai, ma è chiaro che può reggere molto poco, perché adesso Killy... Ah, consentimi di salutare un evento in Italia, proprio un evento, devo dire, è drammatico dire che è un evento, ma quel servizio documentario sull'Iraq, che TG2, attenzione, non Freccero, Mimun, ieri sera ha dato, oggi ha replicato, su questo, Voglio dire, basta questo, voglio vedere adesso qualsiasi la Morgantini, voglio vedere quelle dei bambini. Che abbiamo una persona, altro che un faraone, che con storie che sono, ma non shakespeariane, no? Tutti cugini, mogli, mariti che si ammazzano, delinquenti, 25 regge faraoni che inaudite, tutti i ori e i marmi più belli del mondo, presi da ovunque, e questo che li ha, laghi artificiali, il tigri cosato, e poi la Morgantini, gli altri, oh, i bambini, eccetera. Cioè non si finanzia, ecco, con... ecco, vabbè, dico, questo è un evento. Badate che non è stato fatto in Italia perché era tradotto, mi pare. Però l'averlo TG2 trasmesso ieri sera come dossier, ma viva! Dopodiché avremo il Grasso, che è un tecnico enorme. Grasso ha sparato a zero su Vespa di recente, diciamo, ormai chiarendo che cos'era. Mentre ha salvicchiato Santoro dicendo che la prima parte di Sciuscià e degli Sciusciani d'Italia sono cronache, lui è un grande cronista e sono molto belle. Poi la seconda parte dice sono ideologiche, per non dire appunto. No, il cazzo, anche. Sì, certo, lui anche può fare la prima parte di cronaca, ma la cronaca, me lo ricordo, 2 settimane fa, era vediamo come sono gli israeliani e come sono i palestinesi. Gli israeliani sono. Diciamo la moderna Babilonia, no? Corrotti, locali notturni, noi omosessuali, no? Proprio questo, ed ecco la cronaca efficace secondo Grasso di Santoro, e dall'altra parte un po' di morti ammazzati e di morti di fame che vanno ai funerali, e quell'altro invece che fanno la fila per andare nei locali di perdizione. Questa è la cronaca di Santoro e di Freccero. È vero, è una vergogna infame, voglio dire, poi va proprio la cronaca, perché è la cronaca di un teppista dai tempi di Catania. Io ho vecchie cose, appunto, ma è una documentazione che sarà fornita sicuramente agli osservatori e a coloro che studieranno l'illegalità del regime italiano e le sue violenze e cose che non sono, credo, concepibili in nessun tipo di televisione. Nemmeno quelle appunto dozzinali, perché non sono sofisticate così, appunto di Saddam Hussein o degli altri. No, scusa, ma era proprio un evento. No, salutiamolo, chi non lo ha visto si arrangi. Semmai chiederemo a TG2, e Rino se vuole chiederà, voi lo chiederete, sì, se consentono di inserirlo. In Radio Radicale, ma credo che saranno felici. Sì, appunto, sia,
1: tratteremo la questione.
0: Come intenzione sarebbe interessante, perché avere questo e metterlo a conoscenza è un evento.
1: No, non c'è dubbio.
0: Ho capito, è come quelli che parlano per anni del fascismo e in certo modo poi un bel giorno fai uno scorcio sui soldi, sui cosi, eccetera, sui costumi, e allora magari capisci. Lì poi non è questo. Lì è proprio uno dei regimi più infami. No, proprio più infami come costumi, come realtà, come volgarità, sui quali l'eleganza politica e rivoluzionaria di Bertinotti e tutti quanti gli altri non si è fermato un istante. Loro pensano appunto al ludibrio degli stati democratici, perché capitalistici, e come assassini dei bambini iracheni.
1: Ma su quei regimi c'è da prendersela anche con altri padri nobili di Bertinotti,
0: certo,
1: perché
0: certo.
1: Cioè, negli anni 70 c'erano altri che andavano a Baghdad. Ma comunque, no, però quella serie di TG2 dossier è molto bella, per la verità ci hai azzeccato, cioè in realtà non sono autoproduzioni, però onore di averle acquistate. C'era un documentario della BBC sull'Afghanistan che era molto bello.
0: È un evento per gli italiani, per noi ignoranti, per noi che viviamo in questa Italia. Per noi di Mediaset peggio, molto peggio, per un liberale molto peggio addirittura della RAI, però per la RAI così com'è, proprio è un evento. E ne rendo grazie a chi l'ha compiuto. Certo, lui ha fatto quello che doveva, ha visto una cosa che giornalisticamente non ha fatta,
1: Sì, poi è un...
0: E non ha fatto come Gad Lerner sui pedofili, che poi si è subito scusato.
1: No.
0: Non mi risulta che Mimoun si è scusato, perché oggi ho visto replicare la cosa in qualche parte.
1: Insomma. No, ma infatti sono servizi che sono... Fra l'altro il metodo Minoli, in sostanza, certo, che realisticamente aveva preso atto, un po' cinicamente, che certo, la televisione italiana non riusciva a produrre queste cose, le acquistava all'estero e aveva, certo, delle cose interessanti. Oh, siamo arrivati però
0: al presidente Coscioni.
1: Al presidente Coscioni, che ci sta ascoltando, ci sta ascoltando da un po' anche.
0: Sì,
1: però
0: questo lo so.
1: Non ti ho interrotto ed è in collegamento, e magari adesso veniamo all'altra notizia che
0: Beh, questo all'evento, forse, come dice giustamente anche il Capezzone, questo forse è un evento che potrà essere una tappa considerata della rivoluzione umanistica ed umana, ma mo sentiamo che ne pensa,
1: sì,
0: Luca.
1: La notizia viene dagli Stati Uniti, ha animato le telescriventi dal pomeriggio, dalle 16.08, il primo lancio di agenzia, embrione umano creato da cellule staminali. Luca Coscioni ha quindi il quadro delle notizie, e magari sentiamo il suo commento. Pronto? Ecco, adesso, come ben potete capire, eccoci qua, adesso ci colleghiamo con...
2: Buonasera,
1: eccolo.
2: Marco, buonasera Massimo, un saluto cordiale agli ascoltatori. Mi permetto di disturbare e spero di riuscire nell'impresa, Massimo e Marco, per commentare due notizie scientifiche di grande importanza per la battaglia radicale per la libertà della ricerca scientifica. La prima notizia è di oggi. È stata effettuata con successo la prima clonazione di un embrione umano. Per la prima volta nella storia della biogenetica, l'embrione sarebbe stato ricreato in laboratorio attraverso una particolare applicazione delle tecniche di clonazione alle cellule staminali. L'impresa, unica nel suo genere, è stata annunciata dalla compagnia USA per la ricerca genetica Advanced Cell Technology. Il procedimento utilizzato è stato descritto dal vicepresidente della società americana, nonché responsabile specifico della ricerca, Gio Cibelli, come clonazione classica. Per portarlo a termine, ci si è serviti di un ovulo umano e di una cellula dell'epidermide ricavata da un uomo adulto. Il DNA originario dell'ovulo è stato eliminato e al suo posto è stato impiantato quello estratto dal nucleo della cellula adulta. Ricorrendo a tecniche di coltura, l'ovulo modificato si è così sviluppato come se fosse stato fecondato da uno spermatozoo, ma invece di trasformarsi in un feto completo, si è fermato allo stadio di mero agglomerato cellulare. Si tratta del medesimo sistema già usato per clonare pecore, bovini o simili, ha puntualizzato Cibelli, il quale tuttavia non si è spinto fino al punto di rivelare se, dal preembrione in tal modo clonato, siano state poi effettivamente tratte cellule staminali per ulteriori impieghi. Si tratta di un traguardo epocale per la scienza medica, che apre finalmente la strada al trattamento di tutta una serie di patologie incurabili e inguaribili. Inoltre, è bene far notare almeno tre cose. La prima, le cellule staminali così ottenute, sostituendo il nucleo della cellula uomo con il nucleo della cellula somatica dello stesso paziente, non pongono problemi di rigetto. La seconda, tale risultato è stato possibile grazie alla concorrenza tra pubblico e privato. La terza, nonostante il presidente degli Stati Uniti abbia, di fatto, almeno parzialmente, deciso di non finanziare le ricerche sulle cellule staminali embrionali, tale fondamentale risultato scientifico dimostra, se ancora ce ne fosse bisogno, che il progresso scientifico non può essere fermato, che il suo avanzare è travolgente, fortunatamente per l'umanità. Concludiamo con il commento della seconda notizia. l'utilizzo di cellule staminali ottenute da feti morti spontaneamente sarebbe un modo per cancellare i problemi etici legati all'uso degli embrioni, salvando il progresso della medicina. A togliere l'oggetto del contendere agli scienziati che sostengono la necessità di utilizzare le cellule embrionali perché più versatili e quindi meglio manipolabili, e a quelli che, d'accordo con la Chiesa cattolica, ritengono che ci si debba limitare all'impiego di cellule madri adulte derivanti, ad esempio, da sangue placentare, e il professor Angelo Vescovi dell'ospedale San Raffaele di Milano. Secondo l'esperto, infatti, da pochissime cellule staminali ottenute dal cervello di feti morti spontaneamente si può ottenere una quantità illimitata di neuroni da reimpiantare nell'uomo per curare malattie neurodegenerative. La scoperta, se verrà confermata, appare decisamente interessante. Purtroppo il ministro della salute, il professor Girolamo Sirpia, ha colto la palla al balzo per affermare, sbagliando e facendo un uso scientificamente e politicamente scorretto della scoperta del professor Vescovi, che le ricerche sugli embrioni sarebbero inutili. Questo è vergognosamente falso. Comunque, sul sonno della ragione del ministro Sirpia c'è più di un radicale a vegliare. Buona veglia Massimo, buona veglia Marco, buona veglia agli ascoltatori.
3: E grazie al presidente Luca Coscioni.
0: Certo, ma qui io vorrei subito dire una cosa. Le cose che ha detto Luca sono, mi pare, abbastanza chiare. Chi in Italia, e forse non solo in Italia, ha posto questo problema al centro dell'attenzione dal dicembre scorso, ormai da un anno? Chi ha posto, diciamo, al servizio della riflessione e della conoscenza? Chi ha fatto conoscere l'importanza del rapporto d'Ulbecco? Chi ha controfirmato e sottolineato che D'Ulbecco, il rapporto D'Ulbecco, parlava di 12 milioni di italiane e di italiani interessati dalla libertà di ricerca in questo campo, se non noi e Luca Coscioni e i 50 Nobel e i 500 medici scienziati che lo hanno appoggiato? Allora, il 30 dicembre scade l'attuale Comitato Nazionale per la Bioetica. È evidente che, a parte altro, che il leader radicale, che il presidente radicale, ma per quello che fa ha detto, è candidato da noi con grande vigore a far parte di quel comitato. Cominciamo a porre le questioni in modo istituzionale. Perché Giovanni Berlinguer anche oggi ha rifatto la solita dichiarazione, voglio dire. Poi, insomma, Giovanni Berlinguer voleva essere un elemento netto, chiaro nel dibattito, un'alternativa a Fassino. Vabbè, dico, però dobbiamo pur dire che Giovanni non è alternativa a niente in genere, è un mediatore, un grande mediatore, è stato mediatore fra i clericali e i laici moderati, perché poi nel Comitato della Bioetica quelli che erano invece degli scienziati rigorosi ed intransigenti, laici e credenti, non importa, erano fatti fuori dalla mediazione. Quando poi invece c'è stato il ministro Veronesi, per qualche semestre la situazione è un po' cambiata, è andato via Veronesi e è restato Berlinguer, e diciamolo pure, quindi. Allora, tanto, ecco, visto che abbiamo parlato bene, doverosamente, di TG2, ecco, devo dire che oggi proprio TG2 le opinioni le ha fatte dare tutte quante, in modo tale che Sirchia pareva un laico moderato ed illuminato. Adesso Luca ha chiarito qual è la cosa, vediamo se TG2, tanto è un intervento di 4 minuti, può trattarne le cose, ma è un evento. siamo in un crocevia della medicina, no? È una crocevia anche appunto della, Luca ha sempre parlato della clonazione terapeutica, ha sempre insistito su questo, questo è stato il nostro slogan. Poi il fatto della riproduzione, ma c'è appunto anche l'altra cosa che viene, ecco, torno a dire, il movimento, il soggetto organizzato radicale, sono i fatti, non ce la farà, loro ha voglia di avere Santoro, Vespa, la Corte Costituzionale, vi dico d'altro il 29, io sono, ecco, il 29 sono convocato dal giudice di sorveglianza a Roma, in cui deve stabilire come fare, perché a questo lo obbligherebbe la sentenza, come fare a impedirmi per 8 mesi di fare il parlamentare europeo. Perché poveretto, lui mi deve ritirare per legge, è tassativa, ritirare il passaporto. Mi deve obbligare alla firma. Come può fare sto giudice di sorveglianza? Allora, per un anno e mezzo abbiamo una causa in corso su questo, con Russo Di Vita. Per un anno e mezzo gli elettori romani nostri sono restati senza rappresentanza in Consiglio Comunale. Io sono in libertà controllata, adesso è il 29, quindi il 29 va bene. Spero che ci siano un po' di magari avvocati, di giuristi, di persone. Io mi recherò il 29 dal giudice di sorveglianza con Gian Domenico Cagliazza e Giuseppe Rosso Di Vita a porre questo problema, con un grande rispetto, devo dire, non sono i pochi da quando parlo di chi che sia e men che mai quando parlo dei magistrati, ma devo dire con grande rispetto le difficoltà oggettive nelle quali il giudice di sorveglianza si troverà, perché mi danno la libertà controllata evidentemente per favorirmi, no, invece di 4 mesi di carcere mi danno 8 mesi di libertà controllata. A questo punto mi tolgono per 8 mesi la possibilità di fare quello che è fondamentale per la mia libertà, allora preferisco farmi 4 mesi invece degli 8, ed è un problema oggettivo che noi porremo con gli avvocati, non sarà una cosa ricattatoria, non sarà tassismo appunto da tasso, non sarà tassismo questa come posizione, nel senso i tassisti hanno successo con la Moratti e con questi, evidentemente lo capisco. Io penso, spero di incontrare un magistrato con il quale mettiamo in comune le difficoltà che abbiamo di fare i nostri doveri concorrenti.
1: Beh, in realtà però, non sempre, sì. Però quando parli del tuo problema, che è un problema politico, non mettere, tu non è che c'hai la libertà vigilata perché controllata perché hai guidato senza patente o altro, ma perché hai fatto una disobbedienza civile, non quelle di Casarini, quelle vere.
0: Certo.
1: Però poi il problema del rapporto fra il mandato parlamentare, che è problema tuo ma è problema anche sì. dei tuoi elettori, e questa scelta della magistratura, tema di grande attualità, devo dire,
0: sì,
1: in questi giorni.
0: Ma tenendo presente che noi siamo stati noi che abbiamo cambiato la commissione inquirente, non dimentichiamo che i radicali sono stati quelli che hanno fatto e hanno in gran parte vinto la battaglia contro il privilegio nella sua condizione e posizione ingiusta del deputato. Nessun altro, abbiamo anche fatto un'iniziativa referendaria, no, sulla commissione inquirente, l'hanno cambiato sulla nostra spinta, no, è mutata di fatto la Costituzione ancora una volta per iniziativa radicale, questa la sono dimenticata. E quindi men che mai, io pongo un problema, però a questo punto io dovrei avere il dovere di farmi le quattro, perché la giustizia che mi ha riconosciuto, non sapendo come assolvermi, insomma, perché questo problema era questo, mi riconosce di aver agito per motivi di alto valore morale e sociale. C'hanno una legge che gli dice che a qualsiasi titolo e in qualsiasi modo io ho smerciato quella roba, anche gratuito, devo essere condannato a delle pene gravissime. No, a questo punto mi danno non solo i 4 mesi, invece non gli famo fa manco i 4 mesi e gli diamo 8 mesi di libertà controllata. Il guaio che diciamo eticamente, se possiamo, un po' per l'eticità della responsabilità, io a questo punto devo preferire quattro mesi di carcere e otto mesi che non mi consente di fare probabilmente il parlamentare. Certo. Ma questo era un inciso, mi chiedo scusa.
1: No, però a questo punto sempre, sì, poi torniamo al tema.
0: Il 29 del, comunque.
1: Il 29, però a questo punto, visto che c'è, te la butto lì. Qualche giorno fa uno dei maître à penser di Forza, della Casa della Libertà, diceva, in privato però, dice: certo, però pensa se Pannella ci avesse dato retta e facendo magari qualche concessione fosse entrato in Parlamento con noi, oggi la battaglia sulla giustizia la poteva fare lui con ben altra credibilità di chi la sta facendo adesso. Perché un po'
0: sì, ma non l'unico problema è che appunto questo è veramente incredibile.
1: Però è vero,
0: No, no, lo so, ma non mi è stato riferito. Mi è stato riferito anche da altra fonte, quindi.
1: Lo vedi.
0: Solo io voglio dire, e tra l'altro questa persona è persona molto autorevole nella fattispecie, molto vicina al seggio del pontefice, insomma, del papa, del padrone, insomma. No, la cosa è incredibile. Cioè, perché? Perché è provato, è pacifico, è reo confesso, insomma, ormai dei fatti. Berlusconi ha ritenuto che tutto dovesse essere fatto ed era necessario pur di impedire innanzitutto la presenza a qualsiasi titolo, in qualsiasi posto di Emma Bonino e ovviamente anche del sottoscritto e di chiunque altro. Quindi che continua questa storia. Cioè, in realtà noi avremmo dovuto fare la biura solenne, non ci avrebbero manco creduto, non esiste, non è questo. È vero che, l'ho già raccontato, che verso il 10-12 aprile del 94, ad una cena, a un pranzo, una cena lì allo Zuc di Via dell'Anima, Berlusconi mi dice: senti, guarda, la cosa del Ministero degli Esteri non ce la faccio, diceva le bugie come sempre, perché a questo punto Martino, lui in questo è una cosa, ha un piacere della bugia. Silvio, che vabbè, è una caratteristica, no? Mentre Martino aveva telefonato a Scalfari dicendo: un momento, se dovesse essere Marco Pannella ministro degli esteri, io in questo caso sono d'accordo piuttosto che farlo io. Telefonò a Scalfaro, sono vivi tutti, grazie a Dio, e quindi... E allora mi dice Silvio Berlusconi, dice: no, ma guarda, fai il ministro di grazia e giustizia. Io gli risposi, dico: Silvio, è una provocazione. No, perché io ho le mie posizioni, le dico da sempre. Il punto di partenza per salvare il giudice italiano è far fuori una cosa che non esiste, la magistratura. Per la Costituzione c'è il giudice, c'è il magistrato. Non c'è la magistratura, il CSM era organo di amministrazione, è divenuto organo politico di rappresentanza politica abusiva, sovversiva del cittadino magistrato, il quale può pensare in un certo modo, vota come gli altri cittadini in un certo modo, poiché c'ha il CSM che ha la sua rappresentanza politica che magari è totalmente opposta ai suoi criteri generali. E allora gli dissi no, e gli dissi anche: tu poi finirai, a sto punto finirete di fare ricorso, e dissi un nome che non ripeterò, cioè diciamo magistrati amici, diciamo così amici, perché ste cose non si possono, non potete, ecco qua le posizioni che avete. E dinanzi al nome di quel magistrato amico, Silvio, non so se mentire in quel momento, ma credo di no, gli succede anche a lui. Guardando gli altri commensali, dice: ma chi è questo che dice Marco? E allora gli hanno spiegato chi era, era un amico.
1: Vabbè,
0: insomma.
1: Qualcuno che gli ha spiegato l'ha trovato.
0: Ecco.
1: E, comunque, vabbè.
0: Allora, adesso... quindi voglio dire, ma noi vogliamo, adesso, allora diciamo un'altra cosa, che riguarda sto Ruggero che sta diventando, io non credevo di conoscere Renato molto bene, ma è veramente un mistero, insomma, non vorrei che fosse un mistero buffo, insomma. Io voglio vedere con che faccia questi continuano. Per i Balcani, c'è un incarico UE per i Balcani e un incarico ONU per l'Afghanistan, per, e europeo e dell'ONU, per la ricostruzione, per le operazioni arcobaleno, voglio dire, che noi facemmo. C'è un incarico. Io so che dappertutto stanno chiedendo alle varie cancellerie, ma c'è la Bonino? No, perché mi pare, ma questi tutto faranno, ecco che lo rispondo. Tranne Emma, non ci pensiamo manco per niente, Emma non ci pensa manco per niente. Perché? Perché è chiaro che è il posto dove Emma può dare...

0: qui siamo di nuovo al tema iniziale, perché è esattamente un'altra volta i radicali in mezzo allo snodo di una questione che appunto oggi e domani dovrebbe essere il tema del giorno, se fossero seri domani i giornali dovrebbero aprire su questo, ma lo faranno probabilmente. E i radicali sono soli, però, perché io mi sono fatto tutto l'elenco dei pareri, sono tutti contrari, l'unico favorevole è Coscioni, si va da Pecoraro Scario, Giovanni Berlinguer, a Rosi Bindi, a Pedrizzi.
1: Rosi Bindi è sgomenta. Ecco, questo è il problema. Tutti loro, più o meno dinanzi alla realtà, alle congiunture storiche e sociali, interiori, morali e oggettive, sono o sgomenti o impreparati. Noi, in quanto radicali, io dico, ma l'11 settembre cosa ho detto qui? Ma insomma, se si cambia... Ma sono 20 anni che il cinema americano produce la caduta delle due torri, l'arma biologica, quella atomica. Ma di che cosa? È già iscritto nelle cose. Quando io dico ormai matura il governo radicale della conversione delle strutture militari ed industriali in strutture civili, pongo un problema di realismo di governo, perché quelle armi lì, certo, senza quelle armi, come volevano i pacifisti, a questo punto sicuramente i talebani avevano anche sconfitto l'alleanza del nord, avevano fatto tutto quanto, avevano fatto cadere il Pakistan, se non pigliate, non lo so, ma voglio dire, però è indubbio che i costi sono stati anche quelli di allearsi, come diceva quell'altro, con i mostri di domani, cioè la politica di Monaco, di Yalta, eccetera, che continua. Non era necessario se appunto avessimo questa cultura di governo delle cose che è tipica nostra. Allora, che accade? Sono o sgomenti o impreparati e in contraddizione. Hanno bisogno, ecco dove quella è la mia riflessione, loro hanno bisogno dell'illegalità, non sono cattivi. Hanno bisogno. Allora, Emma Bonino l'altro giorno è andata in Spagna mezz'ora la mattina, mezz'ora, nel pomeriggio, e naturalmente gli hanno fatto mettere i numeri www.radicali.it eccetera. Nel pomeriggio ci sono 390 spagnoli che hanno aderito, che hanno annunciato che partecipano al digiuno. È successo in Francia, non abbiamo potuto cifrare, ma è divenuto immediata. In Italia mai successo. Non solo, c'è un precedente. Nel 93, sulla nostra campagna del Partito Radicale Nuovo, andammo un po' lì con i nostri numeri di telefono, andammo qua dei telegiornali, 40.000 iscritti con le carte di credito, 14 miliardi di ingresso in tre settimane. Esiste una situazione nella quale loro sono costretti a violare la legalità, ad impedire al popolo di conoscere. Vogliamo andare, Massimo, così ci ritorno. C'è anche Alessandro Mussolini, che poi per un altro verso è imprevedibile, è contraddittorio, e lo dico, no? Alessandra è stata quella che con maggiore vigore ha voluto che l'iniziativa delle parlamentari si chiamasse le donne parlamentari per Emma Bonino. Su questa cosa è stata presa con Franca Chiaromonte, ma anche con la Barbara Palombelli. Io ne sono stato particolarmente felice, per cavoli miei, voglio dire, ognuno c'ha le proprie storie. E quindi no, proprio per questo uno è contento quando non ce l'aspetta, insomma, no? E dico, però lei adesso scende in piazza e dice sull'articolo 18, perché si riforma il movimento sociale, no? Il movimento sociale italiano, Alleanza Nazionale con il movimento sociale italiano. Beh, insomma, io allora qui rivengo a dire sull'articolo 18 io lancio una sfida. Noi proponiamo adesso, possiamo proporre, se un istituto dei sondaggi disposto, non abbiamo molti soldi. Noi faremo la proposta, come l'abbiamo già fatta, ma a questo punto la formalizziamo, di quanto aumentiamo il rimborso, diciamo, le somme, le mensilità che l'eventuale licenziato per ingiusta causa, no? Può ottenere in alternativa al reintegro. Andiamo a vedere se io rappresento meno dell'80% degli operatori.

0: dei dipendenti italiani. Il problema dell'articolo 18 è questo: devono essere illegali, non devono parlare. Deve essere la linea Cagliari della Confindustria che continua. Queste cose possiamo fare i bracci di ferri, facciamo casini, ma non accettiamo di rimetterlo al paese anche se vinciamo, perché invece dobbiamo arrivare a trovare dei punti di compromesso, se non ce la facciamo a trovarlo con l'alta parte sociale, col potere, col governo. È la linea Cagliari che continua, perché adesso scalpitano, ma per convincere Maroni e Berlusconi, non, perché loro lo sanno che appunto su questo. Quindi io ho questa non buona coscienza a buon mercato. Sull'articolo 18 noi difendiamo la posizione che hanno i lavoratori italiani, è di questa rappresentanza che noi ci facciamo forti nella desolante vuoto di tutti quanti gli altri. Per la stessa Confindustria poi non ci crede, no, la cosa dice così, vabbè, non è vero, è un problema di fondo per battere la disoccupazione, per togliere alibi ai grandi imprenditori, per togliere alibi agli altri. Cioè, ma mi chiedo, questo Capperi anche di governo, come ha Moratti su questa cosa, eccetera, tutti quanti, o come per Genova, no, voglio dire, nella fase preparatoria. Ma Dio santo, c'è sto divieto di toccare le pensioni, no? Ma perché il governo non prende Modigliani e gli altri massimi autori keynesiani italiani, non delega a loro in 15 giorni di fare la proposta? Ma non lo capisco, perché non possono esimersi, nel senso che poi dicono questo, lo dissero l'altra volta dopo la caduta del governo Berlusconi, non hanno smesso di dirlo per gli anni, stiamo accumulando dei ritardi folli. Fazio ha voglia di essere prudente anche lui ormai, no? Ma il ritardo è folle, noi stiamo partendo da un anno a 5 a 10 di ritardo, stiamo perdendo l'autobus, no? Ormai tutti lo dicono, no, bisogna aspettare. E Maroni infatti prende la decisione, Bossi lo avrà richiamato e adesso marroneggia, insomma, e non si sa che cosa. Ecco, allora questo era il mio discorso iniziale. Hanno il potere oggi, il ceto di potere dominante in Italia, dinanzi alla capacità di governo, alle proposte di governo e alle capacità individuali di classe dirigente, dei tavolinanti radicali, attraverso la loro storia di raccolta di, credo sono 50, no, quanti erano? 50 milioni di firme, sì, di 50 milioni di firme autenticate in questo, ma sono di più, ma non mi ricordo, eccetera. Dinanzi a questo è una storia, è una classe dirigente che si forma, una responsabilità, è apprendere ad apprendere. Di volta in volta, dinanzi alle difficoltà materiali immense, ogni volta non ne devi trovare una, e continuiamo a trovarne una. Dove sono Di Pietro? Dov'è D'Antoni? Dove sono gli altri attori, quelli che Rutelli ancora 10 giorni fa diceva, ma con Di Pietro, con... No, c'è solo Rifondazione. No, c'è solo Rifondazione e ci sarà sempre di più. Perché? È perché a questo punto è evidente che se loro non hanno il coraggio di promuovere davvero il risanamento e la nuova occupazione, sconfiggere la disoccupazione, se non hanno la forza di questo saranno fottuti poi da... da Bertinotti. L'unico modo per sconfiggere, come dice giustamente Amato, queste posizioni socialdemocratiche estremiste, che non sono posizioni di invece alternativa strutturale, l'unico modo è sconfiggere le sacche di arretratezza della nostra economia, e sono, Dio santo, 15 anni che sono unanimi Modigliani, Okein, tutti quanti. Sì, allora perché cazzo sto governo non prende? Dice, vabbè, affidiamo a Modigliani, dobbiamo fare il collegato, il problema del collegato, mi ricordo un altro collegato celeberrimo, quello di Scalfaro con cui fotte Berlusconi, no, c'è il collegato alla finanziaria. Allora, benissimo, il collegato alla finanziaria lo fa Modigliani, con non, perché De Benedetti è anche troppo esposto, però è diessino, no, doc, con Morando, ma manco, no, con niente, lo fanno con i loro tecnici, con Donofri, ecco. Allora voglio vedere la scienza democratica che Cappa propone. Questo, ecco, cosa voglio dire, noi faremmo questo. Se dovessimo governare, se già a metà degli anni Ottanta, no, nei comizi a Bologna, dinanzi a 10.000 persone per ore, dicevo la ferocia classista, quella per la quale la pensione era un obbligo per la persona sana, efficiente, che aveva dinanzi ancora 20 o 30 anni di vita. Adesso si sta dicendo fuori questa cosa che forse si può, non è fino a quando uno vuole e può, no? È un'altra cosa. Allora io dico che noi così, in questa situazione, non possono indefinitivamente essere liberi di violare la propria legalità, le proprie regole, quindi la propria immagine, perché sennò poi vengono fuori tutti che vogliono cominciare a fare, no? Come noi, gli osservatori internazionali, non sono liberi, perché se questo accadesse, ma se accade in Spagna che Emma va mezz'ora e succede una cosa, no, plebiscitaria di questo tipo, che cosa, ma loro lo sanno cosa succede se si va qui, se appunto sconfiggiamo Santoro, Vespa, che sono il salotto di mezza destra e di mezza sinistra dello stesso, non voglio dire, si va dello stesso bordello, soprattutto, bene o male, sono anche loro, un tempo c'era l'entrata per gli ufficiali e quella per i soldati, insomma, e anche questo continua. Poi c'era addirittura in una regione italiana, nella quale c'era anche un ingresso per gli ufficiali di cavalleria rispetto agli altri, perché erano distanziamento lì. È troppo giovane, sei un bambino.
1: Quasi. E comunque sia, no, io però stavo mettendo insieme, mi stavo facendo uno schemino sui temi nei quali, sui quali indiscutibilmente, perfino Vespa e Santoro, ne convengono, tanto è vero che non mi invitano apposta, sono soli rispetto al mondo politico e probabilmente con un vasto credito invece a livello. E sono la
0: solo
1: politica
0: sono
1: estera,
0: più forti dei politici.
1: E vabbè, però intanto la politica estera con Sadia Gra mettete insieme, mettiamo insieme, sì, sì, una serie di forze politiche e culturali notevolissime.
0: Tribunale Penale Internazionale, uno global,
1: vabbè,
0: tutti
1: tutto
0: quanti.
1: Si tira, dal Sadiagra possiamo Papa, dire, chiamiamola, no, politica estera.
0: Sì,
1: poi sulla clonazione, cioè è uno degli aspetti della modernità, sì, siamo da soli. Sull'articolo 18, l'altro asso della modernizzazione, i radicali sono grosso modo da soli, anche se la Confindustria fa dei programmi.
0: Sì, beh, perché non c'è Loris Fortuna, se no, guarda, Loris Fortuna e Berlini eravamo da fuori pure allora, no?
1: Oh, quindi, ecco, da questo punto di vista...
0: siamo col paese quando siamo soli.
1: L'aggregato parlamentare,
0: sì,
1: vede un senatore, Natale, sì, D'Amico, che, va detto a suo merito, si è iscritto ai radicali italiani, continua a fare il senatore della Margherita, come è giusto.
0: Certo.
1: Ma secondo te è possibile su queste cose non aggregare qualcun altro?
0: Guarda, io proprio ci pensavo stasera.
1: Boh, e lo vedi.
0: No, sono mille. Io ho sentito ieri Franca Chiaromonte. Devo dire che ha detto le cose di, non solo di grande onestà, ma anche di grande coraggio intellettuale e di grande tolleranza nel senso migliore. Quando lei dice ormai sempre di più il calendario mensile e settimanale è quello che apprendiamo da Radio Radicale. E lei, Dio sa, se non è solo per motivi familiari, per carità, anche se sicuramente Chiaromonte è una figura... Io non sono mai stato, come tu sai, un migliorista, no, e un amendoliano soprattutto, no? Ma devo dire, sempre, finché c'è stata l'occasione, sottolineato che Chiaromonte era Chiaromonte. Ecco, anche, no, anche nell'antimafia, no, e beh, vabbè, insomma, sai, quelle sono le occasioni, prima era diverso, insomma, anche perché prima c'era Bufalini, non dimentichiamo che Chiaromonte è emerso poi nella fase molto dell'antimafia, in quella fase grossa lì, E in quei casi sono appuntamenti interiori, insomma, e vengono fuori. Beh, comunque, la Franca ieri... Allora, poi si capisce, insomma, Giuliano Amato ha il suo massimo successo perché fa il richiamo del sangue, no? Proprio il richiamo etnico, dall'appartenenza, quando con Achille Occhetto nel momento della Bolognina era contro l'appartenenza, per, come la chiamava lui, la commissione, quella parola brutta, come si chiama?
1: Non la commissione,
0: la contaminazione, che va bene, no, proprio era questa la teoria, chiesto per rifare l'unità il più attrezzato, lo ripeto, dei socialdemocratici italiani, che è Giuliano Amato, ti fa il richiamo al 92, che diventava... Ma io potrei dire che da quel 92 possono venire fuori anche altre cose, insomma, nella vita dell'Europa, e non solo a sinistra, e non solo a sinistra. Quindi, allora, ecco, io penso a questi mille. Esistono momenti, Massimo, in cui... c'è l'alternativa del terzo Stato, c'è un'alternativa, io infatti lo so, è innanzitutto sociale, poi diventa politica. E con noi cosa succede? I sondaggi cosa ci hanno sempre detto? Che anche lì dove all'80, al 90% i sondaggi ci davano vincenti da soli, erano maggioranze sociali. Ancora adesso, quando ci si dice pochi che sono, ma coloro che firmano le 25 proposte di iniziativa popolare vengono lì e poi firmano tutte quante, si fa niente, è una firma sulla fiducia, no? E questo è quello che c'è, diciamolo pure, probabilmente la butto, o se ci sarà la Sonia Gandhi o Agar, ecco, no, proprio tutte, è sulla fiducia anche lì, anche a livello internazionale. Quindi questo è un problema. E allora io dico che dal nostro punto di vista dobbiamo continuare ad essere appunto forza e corsara e partigiana, sempre premendo sulle mura di cinta, no? Della fortezza, del potere, che è sempre più costretto, essendo in fondo bipartisan contro le nostre proposte, no, al 95% appunto della classe dirigente, ma credo che al 90% sociale, che poi è pronta a sfrattare, e certo il mondo contemporaneo, il mondo moderno, però ecco, io credo davvero che questi anni riproporranno, poi saremo sconfitti, ma da che cosa? Riproporranno il governo radicale delle cose del paese. E non solo. Cioè Emma Bonino, di nuovo, e più di ieri, candidatura europea e italiana, ma alle massime responsabilità, il conto, non è che troveranno un altro Ciampi, no? Sarà un po' dura e difficile, si è in corsa per questo. Noi lo siamo sempre di più. Luca, speriamo che gli vada bene l'operazione. Se va bene adesso, come andrà bene l'operazione? Ma sono cazzi loro, Luca fa parte del cuore della vita, virgola, e della vita di questo paese, delle nostre possibilità politiche.
1: Non c'è dubbio. Oh, intanto le agenzie stanno battendo una notizia che probabilmente segna la notte, quindi i giornali domani, ci sono notizie che vengono dall'Afghanistan. La cosa non è ancora confermata, però truppe americane trasportate da elicotteri starebbero atterrando vicino a Kandahar, quindi si presuppone una battaglia che ormai arriva all'ultimo ridotto del...
0: O che sono disposti ad arrendersi agli americani e non...
1: Questo è anche possibile, certo, perché lì c'è pure un problema di garanzie.
0: No, il problema è gli arabi, cioè lì il problema è quello. Gli arabi che sono maggioritari, i cosiddetti arabi, voglio dire, sono i ceceni, i pakistani, eccetera, gli altri, loro sono loro che rischiano, perché nei confronti loro ufficialmente parti dell'Alleanza del Nord dice li ammazziamo tutti.
1: Sì.
0: Ma mi pare improbabile, malgrado Vauro, Strada e tutte quante le altre opinioni, pare ora Morgantini. Vauro, Strada, la Morgantini, i tassisti, i tassinari, Bertinotti, i pacifisti. Padre, come si chiama? Quello
1: ah,
0: che
1: padre Peggio, quello è peggio di tutti.
0: Quello, quello è peggio di tutti. E certo, ma credo quello in fondo credo.
1: Io salverei quelli che chiami tassisti e l'ottimo Strada quando fa le operazioni, quando parla di politica no, però. Certo, questo vabbè. Non c'è dubbio. Vabbè, comunque, vabbè, questa è la cosa, sì, in effetti, sì, può essere che sia come dici tu, anche perché l'Alleanza del Nord con la Convenzione di Ginevra mi pare abbiano poche.
0: Sì, anche se quindi. Pare che siano soprattutto monarchiche. Le forze attorno, l'interrogativo è quanto la famiglia reale, non solo il re, quanto in realtà abbiano, perché no, loro avevano una possibilità diretta di comando, quando hanno mandato qualcuno, no, che è stato ammazzato. L'hanno beccato.
1: Sì, forse però se lo mandavano con qualche maggiore cautela. No, certo, certo. Non è la famiglia reale che ne ha la colpa, potevano evitare.
0: Ma magari appunto poi c'era anche chi aveva interesse di isolarli, perché se quella missione andava bene, evidentemente la famiglia reale aveva un elemento di diretta conduzione della trasformazione della cosa. Quindi, però ecco, leggo che in genere dicono fedeli alla monarchia di quelli che stanno attorno lì, sono del sud. Che ne sappiamo, francamente no, ho l'impressione che anche Lucio Caracciolo su questo non si pronuncierebbe in un modo.
1: No, senza dubbio. No, no, c'è un modo solo, ho capito, per capire almeno le foto, ammesso che siano poi quelle che, certo. Quelli con il cappello, sì, quelli sono tagiki e quindi quelli non sono realisti. Sì. Diciamo.
0: Poi c'è questa storia di Israele e Palestina.
1: Oh. Da questo punto di vista c'è da segnalare un altro aspetto. Tu dicevi prima, ecco, il problema della libertà di religione in Palestina. Lì c'è un aspetto
0: di coscienza.
1: Di coscienza, no, anche di religione, certo. In sostanza. Lì c'è un aspetto singolare che non è molto rassicurante per certi versi, perché per esempio il paese arabo dove c'è più libertà di religione
0: è da Saddam.
1: È da Saddam.
0: Era, mi pare che adesso poi ma comunque no, è da Saddam. Intendiamoci, quello del Bas, che resta, no, di origine no, del
1: anche
0: Bas.
1: Anche dei cattolici del governo
0: certo.
1: Allo stesso modo, sì. Due dei capi, uno almeno, uno sono sicuro, sì. Dei capi più, diciamo, estremisti, qualcuno direbbe feroci, sì. Forse non avrebbe torto, della resistenza palestinese vecchia maniera, Abbas. Non è musulmano, è cristiano.
0: Sì, assolutamente.
1: Credo
0: sì.
1: Che anche Awatme sia cristiano.
0: Ma dico anche lui, in altre regole che sono medici tutti, però.
1: E
0: lui
1: poi sono tutti medici, sì.
0: Abbas ha iniziato la dinastia dei medici che sì. Sono dappertutto.
1: Vabbè, un Gino Strada.
0: No, no, appunto per le
1: sì, certo. No, però poi sì, sì, Gino Strada non è mai.
0: Ma parlo di medici appunto
1: nessuno,
0: nell'ambiente Bin Laden, no? Uno è medico. Ah, cioè tutti quanti.
1: Beh,
0: sì.
1: Ma lì ci sono anche
0: l'egiziano.
1: L'egiziano però è un medico che poi si è buttato sugli studi teologici.
0: Certo,
1: i risultati si sono visti.
0: Ma ci sono diversi medici in circolazione, anche in Italia, devono essere le ASL internazionali che funzionano.
1: Vabbè, però anche lì. Una cosa del genere, 20 anni fa, sarebbe stata una follia pensare che questi potessero inibire la libertà religiosa. Oggi no.
0: Sì, appunto, oggi...
1: Perché c'è quel degrado che tu denunci da una parte e dall'altra.
0: Sì, ma nel senso che non possono permettere libertà. Non è che il settarismo religioso è strumentale.
1: Certo.
0: Non possono permettere libertà. E allora che direi... Credo che è una cosa molto improbabile, ma adesso spero di vedere, tra l'altro salutare e conoscere il nuovo ambasciatore di Israele, conosciamo Riccardo Disegni che ha preso la successione al Gran Rabbino di Yotov, questo ha fatto questo cazzo di paese che in 50 anni non è riuscito a fare Tov, senatore a vita, è proprio così che ha fatto cani e porci, insomma, tanto per essere chiari, in termini diciamo di laticlavio d'onore, insomma, no? Vabbè, insomma, comunque adesso spero di salutarlo prima che si trasferisca, credo che lo so, si trasferisce in Israele. Una possibilità sarebbe di fare il Consiglio Generale a Gerusalemme, mi pare il 18.